0: aveva formato l'orchestra, si esibiva in un numero suo.
1: Ecco.
2: Ti faccio un esempio: il mio caporchestra, che era un oscuro trombettista di Pavia, che si chiama Piero Cristiani, aveva tre numeri: erano il Degheio, dal film Un dollaro d'onore, erano Morgen, un pezzo tedesco per tromba, e Ciliesi Rosa.
1: Certo,
2: erano questi. E allora, durante la serata, lui si diventava 4 metri più alto, si dimenticava di avere i piedi piatti, di avere i debiti, e così una vita di piccola musica, e diventava Eddie Calvert, diventava i grandi solisti del suo strumento, ed era un bravissimo. In quel momento lì, lui che tentava, da buon musicista di night, di lavorare il meno possibile, diventava un fenomeno e beccava tutti gli applausi.
0: Non a caso era il suo momento.
1: Certo. Non a caso hai nominato Eddie Calvert, che aveva una tromba d'oro, no?
2: Certo.
1: Che era
0: da non dimenticare Eddie James.
1: Ecco, un altro.
2: Al Hurt.
1: Ecco, insomma, ne stiamo nominando tanti. Invece partiamo dal tuo caporchestra.
0: Dal mio ex caporchestra.
1: È l'ex caporchestra. parliamo dell'epopea del night.
0: Certo.
1: Quindi, ecco.
0: Riccardo Rauchi, ecco. Sentiamo il pezzo e poi ne parliamo.
1: Benissimo.

0: Riccardo Rauch, un sassofonista di sax contralto, specialista, ex Carosone, si è cimentato in un bellissimo arrangiamento, devo dire.
1: Bello.
0: Ascoltatelo fino alla fine, poi vi racconto qualcosa dell'epoca.

0: Ecco, è finito. È un bellissimo arrangiamento, un pezzo si chiama African Waltz di due autori che non conosco, Galter e McDermott. È un pezzo in tre quarti, quindi difficile, però scandito alla maniera di Bacharach, diciamo così, scandito come un sei ottavi, con tre fiati. È un arrangiamento che suona veramente come una grande orchestra, con pochissimi elementi. Quindi io mi vedo il povero Riccardo alle prese con un pezzo importante, come si diceva allora, dare il meglio di sé come arrangiatore, oltre che come strumentista, perché era arrangiatore anche del gruppo. All'epoca vigevano era di moda l'arrangiamento californiano nel jazz, cioè la grande orchestra di Pitrugolo, che era l'erede di Stan Kenton, eccetera, che arrangiava come se fosse una grande orchestra. Ci sono delle finezze incredibili, c'è un arrangiamento in quarte con il flauto, con una grande varietà timbrica dell'arrangiamento, veramente ha dato moltissimo. Era il pezzo a cui lui teneva, sicuramente, anche se non era ballabile né niente, era un pezzo di grande esibizione, devo dire, anche fra l'altro registrato benissimo.
1: Sì, devo dire che però nella formazione che ho conosciuto di Riccardo Rauchi molti strumenti di questo disco non c'erano, per cui per l'incisione si sono presi,
0: certo,
1: dei fiati diversi, cioè, ma questo, certo, non toglie niente al valore dell'esecuzione, chiaramente. Rauchi si esibiva oltre che come sassofonista, si esibiva anche come bonghista, suonava i bonghi molto bene, eccetera. E purtroppo aveva un piccolo handicap, a differenza dei suoi colleghi come Carosone e Van Wood, non cantava.
0: E
1: era di gran moda il canto, e io cantavo e lui, non vorrei dire la parola, ma era un po' gelosino tutto sommato, ecco. Poi un'altra cosa che facevamo di varietà, mi ricordo il Fugarden, forse l'hai vista anche tu, Sergio, c'era tutto uno sketch sul Rififi. Rauchi suonava questo pezzo di Fifi, io cantavo, eccetera. Poi a un certo punto c'era un dialogo strano e a un certo punto lui mi chiedeva in francese: ma tu non sei italiano? Io dicevo: no, sono di Cuneo. A questo punto è arrivato un bigliettino di un cliente dicendo: guardate che a Cuneo c'è gente molto più spiritosa e più intelligente di voi, eccetera, eccetera. Allora siamo andati a trovare questo cliente che ci ha offerto lo champagne alla fine, così, e questo era molto arrabbiato perché dopo quella battuta di Totò, faccio meritare a Cuneo, no, era questa cosa che i cunensi erano dei particolari. Io vorrei chiedere scusa ancora oggi, a distanza di anni, ai cuneensi, che penso siano uguali a tutti gli altri piemontesi e lombardi e napoletani e siciliani del mondo. Ci saranno i cuneensi furbi, quelli scemi, però insomma, cucinano di tutto il mondo.
0: Fanno comunque da mangiare meglio di tutti gli altri. Peraltro c'è un proverbio in Piemonte che dice "ses de cuni", per dire sei un pochino così.
1: Sì, ma questo è un vezzo. Per esempio, a Venezia c'è un paese sull'autostrada, Dolo, no? È Dolo. E a un certo punto i veneziani dicevano: oh, non vengo mica da Dolo, per dire non sono mica scemo. I poveri abitanti di Dolo non c'entrano niente. Questa è poi una rivalsa della città sulla campagna, sulla provincia, no? Ecco, è un fatto razzista, diciamo.
0: Torniamo ai solisti.
2: Adesso c'è un pezzo, un altro di quei grandi successi che riescono ad entrare nel repertorio.
0: Lasciamene parlare prima di mandarlo.
2: Sì.
0: È Apache, che è un successo originale di un complesso inglese, che sono gli
2: Shadows.
0: Bravo.
2: Shadows, sì.
0: Fine degli anni 50.
1: Quante cose sapete?
0: È un pezzo classicissimo, lo conosci benissimo, sono sicuro.
2: Sì, sì, ma poi tra l'altro c'è da dire una cosa sugli Shadows, che all'inizio si chiamavano Drifters e accompagnavano,
0: sì,
2: Cliff Richard, che poi avrebbero accompagnato anche col nome Shadows, e poi gli venne detto a un certo punto: guardi che in America esistono già i Drifters, e poi tu lo sai benissimo perché accompagnavano Benny King, i Drifters, e allora c'è i ragazzi, dovete cambiare nome, e si chiamarono gli Shadows.
0: Cliff Richard, peraltro, è un signore che ha cantato una canzone di Endrigo, sì, ed ecco che il trio si chiude.
1: Ha vinto nel 68 il Festival Europeo della Canzone, mi ha fatto i complimenti per Marianne, l'ha incisa, ed è stata per molte settimane nella classifica dei dischi in Inghilterra.
0: Apache degli
1: Grazie
0: Shadows.
1: Cliff Richard.
0: Apache degli Shadows, suonata da Van Wood. Mandatela pure. È interessante perché Van Wood è un inventore di effetti sulla chitarra, se li costruiva da solo. Sentite, per l'epoca, quello che è diventato di ascolto comune: gli echi, i modificatori del suono, tutti fatti in casa, i compressori.

0: questo tuo effetto è un effetto di leva, si è reinventata Van Wood per sé stesso, voglio dire. D'altronde la chitarra elettrica non è un'invenzione di Fender, sì, cioè è anche un'invenzione di Fender, l'ha inventata qualche mese prima di lui, ma nessuno l'ha mai saputo, un tale Joãozinho da Bahia, a Bahia, che non ha avuto i soldi per brevettarla, ma ancora esiste la chitarra baiana oggi, che ha caratteristiche lievemente diverse, basata sullo stesso sistema di pick-up, con gli stessi sistemi di elettrificazione del suono. Ha vinto il più forte, perché Joãozinho da Bahia non ha avuto la possibilità. Van Wood non ci ha pensato, ma aveva inventato una serie di sistemi per cui modificare il suono della chitarra elettrica. E avete sentito una varietà di suoni che, sì, per l'epoca era impressionante.
1: Infatti, pensavo anch'io, per l'epoca io non mi ricordo di aver sentito chitarristi suonare così, forse no, non l'ho mai sentito dal vivo, ma sinceramente non credevo questi effetti che sono quelli di oggi, tutto sommato.
0: Era come quei chitarristi di oggi che arrivano con il loro rack, soltanto che se li era costruiti in casa col suo elettricista, hai capito, a trovare degli effetti per cui modificava totalmente il suono.
2: Quindi tu dici che questo effetto lui lo faceva anche al Night praticamente dal vivo.
0: L'ho visto io, l'ho visto io.
2: Non era un effetto da sala di incisione?
0: Nel 56, nel 57, nel 58 a Sanremo, a Milano, perché lo seguivo ogni tanto, andavo con, ti ripeto, con mia madre, questa storia stranissima, eccetera, e niente, e lui lavorava sulla chitarra con questa attitudine artigiana tipica di un centro europeo, insomma.
2: Vogliamo passare a questa canzone che io mi ricordo cantata da Mina, questa prossima canzone che stiamo per sentire, ma siccome parliamo di solisti di strumenti musicali la sentiremo anche in questo caso da un solista da nightclub come Nino Impallomeni.
0: Nino Impallomeni, un grande trombettista, grandissimo trombettista, grande jazzista, grande arrangiatore, eccetera, che si è poi stabilito in Svizzera da un certo momento e credo che abbia anche lavorato con la grande orchestra della televisione della Svizzera italiana, mi pare di ricordare, e aveva un sestetto e per molto tempo girò per l'Italia con questo sestetto e fece anche dei dischi con la sua tromba veramente d'oro.
1: Allora, visto il concerto che l'ha cantato anche Mina questo pezzo e non si è detto il titolo e non risulta naturalmente dall'esecuzione perché è solo suonato, diciamo che Moliendo Caffè. Thank you.

È un'altra delle infinite canzoni di lavoro del Centro America e del Sud America che diventano puro motivo di divertimento. Questa è la storia di un di lavoro di gente che con fatica e con sudore coglie il caffè, lo macina e per il piacere dei frequentatori del night dove suonava Nino Impalomeni.

0: Avete sentito l'intrusione di uno strumento elettronico, uno dei primi, era un organo, non so se era un Hammond o un Vox, perché da un certo momento, quando si cominciò a elettronizzare la musica, non ci fu soltanto più la chitarra elettrica, ma anche le tastiere. Questo forse è uno dei primi esempi di tastiera inserita in un complesso di Knight. Era un organo Hammond che faceva un Hammond o un Vox o
1: Insomma,
0: quello
1: quello
0: che
1: che
0: era,
1: era.
0: ma, o uno o l'altro, perché all'epoca non ce ne fossero molti altri, che faceva un piccolo solo.
1: Noi stiamo parlando dei virtuosi praticamente, no? Degli strumenti, però stiamo parlando comunque del Night e volevo chiedere a Endrigo, ma il Night, oltre a essere un luogo di divertimento, era anche un alimentatore di vizi?
2: Beh, vizi, esageriamo, il sesso non è un
0: Di
2: vizio,
0: virtù
2: per
0: no.
2: cominciare. Il sesso non è un vizio,
1: Va
2: almeno.
1: bene, ma io voglio arrivare a qualche cosa di
0: Non
1: più.
0: era esattamente la parrocchia,
1: No,
0: ecco.
1: no.
2: No, si
1: Vabbè,
2: beveva. Si
1: rispondi che ti voglio. Poi qualcosa di più pesante ti voglio chiedere.
2: beveva molto, proprio per imitazione, perché i clienti andavano lì, non facevano che bere champagne e whisky, quindi noi bevevamo con loro, c'è niente da fare. Voi sapete la droga? La droga,
1: Ne
2: no,
1: girava.
2: la droga in Italia non me ne sono mai accorto, non l'ho mai vista circolare. Io poi sono assolutamente astemio in questo senso perché sono un debole, ho avuto delle occasioni, ma proprio conscio della mia debolezza non ho mai voluto provarla perché ho paura di assuefarmi, eccetera. A Beirut invece circolava liberamente. C'era un cliente, mi ricordo la Casbah dell'Hotel Commodore, lo chiamavo Naftalina perché aveva in tasca proprio un pacchetto di polvere bianca che era chiaramente cocaina, e veniva avanti all'orchestra ballando, metteva la mano in tasca, tira fuori un pugno, diceva vuoi? No, grazie. Poi si andava in un locale che si chiama Le Coq d'Or, aperto fino alle 3 o 4 del mattino a mangiare, finito il lavoro, e lì mi ricordo molti clienti con la scatola di fiammiferi, col mucchietto di cocaina che aspiravano, cioè il cameriere che mi offriva sempre l'hashish dicendo fa molto bene, fai meglio l'amore, eccetera. Io, grazie, non fumo. Da fare. Ho fumato, posso dirlo? Non mi
1: Sì.
2: mettono in galera, no?
1: No, una sigaretta
2: No,
1: vuol dire, una
2: ho fumato
1: sigaretta.
2: tre spinelli in vita mia. Tre spinelli, così incuriosito per provare, ma non me ne frega assolutamente niente. Io,
0: Abbiamo
2: poi,
1: scoperto
0: i
1: io
0: vizi di
1: cercavo di
0: Endrigo.
1: mettere. Invece non l'hai detto.
2: Sì, tre spinelli, ma molti anni fa, cioè, ma non mi interessano. Poi io fumo il sigaro, non aspiro, per cui lo spinello sarebbe una tecnica diversa, cioè, poi non mi interessa assolutamente.
1: E la tua esperienza, altro Sergio Bardotti?
0: No, è che Night era il luogo delle bevande sofisticate, cioè nel senso che se andavi in balera bevevi il vino, che era la bevanda alcolica,
2: La
0: diciamo così,
2: birra,
0: la
2: birra.
0: birra, il vino, eccetera. Ma al Night bevevi le bevande sofisticate, cioè il whisky, che all'epoca era una cosa diversa, entrava in Italia allora. Bevevi lo champagne, bevevi i cocktail se volevi. Droga, no, al night no. Dopo sono fatti miei.
1: E queste sono le vostre testimonianze. Va bene, torniamo ai virtuosi degli strumenti. Abbiamo sentito Riccardo Rauchi, Van Wood, adesso Nino Impallomeni con la tromba, il pianoforte di Renato Carosone.
0: Sì, grande pianista, grande pianista. Lui incise un pezzo all'epoca che si chiamava Pianofortissimo ed era registrato con un sistema raddoppiata la velocità oppure modificata. Ne ha fatto una versione seguente per mondare la memoria dei suoi fan dall'idea che fosse tutto finto.

di notare che a un certo punto c'è un punto molto lungo di note ribattute. Bisogna veramente aver studiato pianoforte per poterle fare, perché si fanno con tante dita.

Ecco, qua ci vogliono tante dita, per incredibile che sembri, perché bisogna alternare il quarto, il terzo e il secondo, l'anulare, il medio e l'indice, e bisogna saperlo fare.

0: Carosone ci tiene moltissimo a far sapere che è un grande pianista. Io credo che sia anche per questo che poi ha cambiato genere di musica, perché è sempre più basato sul piano, perché lui ha continuato a studiarlo con amore, con sapienza, è un pianista vero.
1: C'è stata una lunga pausa nella carriera di Carosone, dal 60 al 75, casomai glielo potremmo chiedere proprio a lui. Certamente. Insomma, la scelta dell'abbandono delle scene, perché praticamente lui è andato via quando aveva 40 anni, che probabilmente nel 1960 per un artista erano tanti, no?
2: Sì,
1: credo.
2: Ne abbiamo un po' parlato però nelle altre puntate, cioè prendiamo come dato così l'avvento dei Beatles, no? E quindi la fine di un certo tipo di musica, la fine del night, no? Che esiste tuttora, forse, non lo so, però certo in modo molto molto diverso da come esisteva negli anni 50. E quindi ha capito che probabilmente quel mondo non esisteva più e si è ritirato.
0: Lui non riusciva a trovare, probabilmente, anche perché forse il suo paroliere era Nisa, che non riusciva a parodiare il mondo del rock, e forse non avrebbe voluto farlo perché sentiva che c'era un valore effettivo sotto, vero, di vita. Quindi non ha parodiato più nessuno, ha studiato pianoforte, e questa registrazione che abbiamo sentito è molto
1: recente,
0: è
1: appunto, questa, tra l'altro.
0: Quindi è un signore di una certa età che per suonare questo deve saper suonare. Questo gli levo 100 cappelli, perché non ha mai rinunciato a studiare, a differenza di molti della musica leggera che a studiare non hanno mai neanche cominciato.
1: Anzi, il successo li ha fatti anche frenare.
0: Infatti più pigri,
1: un po' più pigri.
0: Rendono pigri.
2: No, io ricordo un'intervista sentita su Antenna 2 di Henri Salvador, che è stato un grandissimo cantante e compositore degli anni 50-60, così, e a un certo punto gli hanno chiesto: ma come mai si è ritirato, perché poi era ritornato, le scene l'ho visto cantare anche le vecchie cose in televisione, si è ritirato, ma dice: mi sono trovato tra i piedi, diceva un'altra cosa, ma io dico tra i piedi, il rock, e così ho smesso.
1: È arrivato il momento di un pezzo particolare.
2: Un classico dei classici, Cole Porter.

0: una canzone che chi ha fatto il Nadi negli anni 50 non ha potuto o suonare o cantare. Begin the Begin.
1: E finiamo con una grande orchestra come quella che sognava Rauchi all'inizio della nostra trasmissione quando ha arrangiato il suo pezzo per Sei Elementi.
0: African Waltz.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

com'è bella Lili, dolce dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No no no no no no no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella bella bella bella così, mia mia mia mia mia mia mia mia. No no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande.
2: Grazie.
3: Rai Radio Tech e Tech.

0: Ifigenia in Aulide, di Euripide. Traduzione e adattamento di Marco Visconti. Personaggi e interpreti. Agamennone, Vittorio Sanipoli. Vecchio, Manlio Busoni. Coro, Anna Miserocchi. Menelao, Carlo Ratti. Messaggero, Corrado De Cristofaro. Clitennestra, Diana Torrieri. Ifigenia, Lucia Catullo. Achille, Massimo De Francovic. Musiche di Franco Mannino. Regia di Marco Visconti.
1: Seconda parte.
2: Perdonami, Clitennestra, se mi sono lasciato commuovere al pensiero che fra poco mia figlia andrà sposa ad Achille. Anche se è una separazione felice, un padre soffre sempre quando uno dei suoi figli, che lui ha tirato su con tanti sacrifici, entra a far parte di un'altra famiglia.
3: Non sono così insensibile da non capirlo. Ti assicuro che anch'io, senza che tu me lo dica, soffrirò molto quando accompagnerò mia figlia al rito nuziale. Ma l'abitudine e il tempo placheranno questo dolore. Conosco il nome di colui che sposerà Ifigenia. Vorrei ora sapere qualcosa della sua stirpe e della sua patria.
2: Egina era figlia di Asopo.
3: Chi fu il suo sposo? Un dio o un mortale?
2: Giove, dal quale ebbe un figlio. Eaco, re dell'isola di Enone.
3: A quale figlio lasciò questo regno?
2: A Peleo, che sposò la figlia di Nereo.
3: Erano d'accordo gli dèi? O la sposò contro il loro consenso?
2: Giove la promise e Nereo gliela diede.
3: Le nozze furono celebrate nel mare?
2: Sul monte Pelion, dove vive Chirone.
3: Nel paese che dicono abitato dai centauri?
2: Sì, gli dèi celebrarono là le nozze di Teti e Peleo.
3: Achille fu allevato da Teti o da Peleo?
2: Da Chirone, perché crescesse lontano dai vizi e dai costumi degli uomini.
3: Saggio, maestro. Saggia e felice la scelta.
2: Questo sarà lo sposo di tua figlia.
3: È degno di lei. Ma in quale città della Grecia egli vive?
2: Aftia, sulle rive del fiume Apidano.
3: Là condurrà nostra figlia?
2: Chi la sposa dovrà condurla con sé.
3: Che siano felici. Quando si faranno le nozze?
2: Quando la luna sarà giunta al suo colmo.
3: Hai già compiuto i sacrifici augurali?
2: Sto accingendomi a farlo.
3: E ci sarà il banchetto nuziale?
2: Quando le vittime saranno state immolate agli dèi.
3: Dove metteremo a banchettare le donne?
2: Qui, vicino alle navi.
3: Non è il luogo più conveniente, ma poiché è necessario. Siano tutti felici.
2: Ascoltami, donna. Sai cosa devi fare?
3: Dimmi, sono pronta a obbedirti.
2: Avendo deciso di accompagnare io la sposa...
3: Ma questo spetta alla madre.
2: La cerimonia avrà luogo in mezzo ai soldati.
3: E io dove dovrei essere?
2: Tornerai ad Argo, dalle altre tue figlie.
3: Lasciare Ifigenia. E chi porterà la torcia nuziale?
2: La porterò io.
3: Ma non è questa l'usanza, anche se a te non importa.
2: Mi importa che tu non ti mescoli in mezzo ai soldati.
3: Dovrò pure accompagnare mia figlia.
2: Tu devi soltanto non lasciar sole per troppo tempo le figlie rimaste ad Argo.
3: Sono ben sorvegliate, al sicuro, nel chiuso del gineceo.
2: Obbedisci.
3: No, che Giunone mi assista. Tu pensa agli affari pubblici e le faccende domestiche lasciale a me.
2: Ahimè, tutto inutile. Non sono riuscito ad allontanarla da qui. Cerco di ingannare con sotterfugi e pretesti chi ho di più caro nel mondo e senza poterci riuscire. Andiamo per ora a consultare Calcante sulla volontà della dea. In questo momento così grave per la Grecia e così funesto per me. L'uomo accorto dovrebbe prendere in moglie una donna docile oppure non sposarsi affatto.
4: L'esercito greco giungerà fra non molto agli argentei gorghi del Simoenta e navi e soldati vedranno la pianura di Ilio e le mura innalzate da Apollo sulle quali mi dicono che si vede apparire Cassandra con le chiome sconvolte coronate dall'oro quando un furore profetico si impadronisce di lei. Sulla rocca di Pergamo e sopra gli spalti, i troiani vedranno Marte, coperto di ferro, venire dal mare e rapide navi approdare con remi battenti del Simoenta alle rive per togliere a Priamo Elena, dei Dioscuri altofiammanti sorella, in mezzo alle lance e agli scudi, riportandola in Grecia. Dalle torri di Ilio, fumanti in mezzo alle stragi, piomberanno infinite nell'Ade ombre spente d'eroi che alle misere donne troiane e alla sposa di Priamo non ingiusto motivo daranno di molteplici pianti. Anche Elena piangere allora dovrà amaramente per avere tradito lo sposo. O numi, da tali sciagure proteggete i miei figli, perché mai sia per loro che un giorno di Lidia e di Frigia in tal modo le donne discorrano intente al telaio. Chi non si strapperebbe i capelli nell'udire lo strazio della patria perduta? E voi tiene ora l'Averno per colpa di Elena, figlia di un cigno dall'esile collo, se è vero che Giove, così trasformato, secondo quanto ci narrano le Pierie sorelle, la generò dal suo amore con Leda.

0: Dov'è il comandante dei Greci? Vada qualcuno ad avvertirlo che il figlio di Peleo, Achille, lo aspetta davanti alla sua tenda.
1: Siamo trattenuti sulle rive dell'Euripo e costretti all'inerzia, dopo aver abbandonato la patria e ciascuno la sua condizione. Alcuni non ancora sposati, altri sposati, chi con figlie, chi senza. Tutti infiammati da un eroico ardore ispirato dagli dèi. È giusto che io faccia ora sentire le mie buone ragioni. E così anche gli altri, ciascuno per sé. Ho lasciato mio padre Peleo e sono venuto via da Farsalo per essere bloccato qui in Aulide dalla mancanza di vento. A fatica riesco a tenere a bada i mirmidoni che continuamente mi assillano. Achille, cosa aspettiamo? Dovremo ancora tardare la nostra partenza per Ilio. Se devi decidere qualcosa, decidila presto. Altrimenti riportaci in patria, senza star più ad aspettare che gli Atridi si muovano.
2: O figlio della divina Nereide, ho udito la tua voce e sono uscita dalla tenda.
1: Chi è questa donna, dall'aspetto così nobile e bello?
2: Non mi meraviglio di esserti sconosciuta. Non mi avevi mai vista. Ti ringrazio per il rispetto che mi dimostri.
1: Ma tu, donna, chi sei? Perché sei venuta nell'accampamento dei Greci, in mezzo a tutti questi soldati?
2: Sono Clitennestra, figlia di Leda e sposa di Agamennone.
1: Hai detto in poche parole tutto ciò che occorreva. Sarebbe sconveniente intrattenerci più a lungo.
2: Ma come? Rimani. Porgimi la tua destra come pegno felice delle prossime nozze.
1: Che dici? Quali nozze? Temerei l'ira di Agamennone se ti porgessi la destra.
2: Non temere, o figlio della ninfa marina. Devi sposare mia figlia.
1: Come? Che dici? Non ho parole dello stupore. Tu stai scherzando.
2: Tanta prudenza. È naturale in un uomo che sta per contrarre nuovi legami, soprattutto trattandosi di matrimonio.
1: Io non ho mai chiesto la mano di tua figlia, o donna. E gli Atridi non mi hanno mai parlato di matrimonio.
2: Che storia è questa? Ora tocca a me di stupirmi.
1: Dobbiamo mettere in chiaro le cose, nell'interesse di entrambi. Forse siamo tutti e due vittime di un inganno.
2: È una vergogna servirsi di me per un così ignobile intrigo. Che offesa.
1: Qualcuno si è preso gioco di noi, ma non serve adirarsi.
2: Addio. Non oso guardarti più in faccia dopo avere così indegnamente partecipato a questa odiosa menzogna.
1: Ti capisco. E io andrò a cercare Agamennone.
3: Fermati, Achille! Fermati, Clitennestra! Sì, fermatevi entrambi.
1: Chi mi chiama da dentro la tenda con voce così concitata?
3: Un servo per sua mala sorte.
1: Di chi? Non mio. Io non ho nulla in comune con Agamennone.
3: La mia padrona lì fuori con te. A lei mi diede suo padre Tindaro.
1: Va bene. Eccoci. Dimmi che vuoi.
3: Siete voi due soli davanti alla tenda?
1: Sì, parla pure. Ma vieni fuori.
3: Possano la sorte e la mia previdenza salvare quelli che voglio.
1: Incomincia con non dilungarti. Di cosa si tratta?
2: Sì, ti prego. Di subito ciò che hai da dire.
3: Tu sai l'attaccamento che ho sempre avuto per te e i tuoi figli.
2: Certo, sei un vecchio servitore della mia famiglia.
3: E che Agamennone mi ricevette come parte della tua dote.
2: Sì, tu venisti ad Argo e sei sempre rimasto con me.
3: Perciò sono devoto più a te che al tuo sposo.
2: Parla, dunque. Non far più misteri.
3: Tua figlia, suo padre sta per ucciderla.
2: Che dici? Sei pazzo?
3: Un pugnale colpirà il suo fragile collo.
2: Oh. Misera me, lo sposo è impazzito.
3: Impazzito contro te e tua figlia. Solo qui è impazzito.
2: Ma perché? Quale genio perverso lo spinge?
3: L'oracolo di Calcante, perché la flotta possa giungere.
2: Dove? Oh, me infelice. E lei infelice. Lei che sarà svenata per mano del padre. Dove?
3: Alla città di Dardano, perché Menelao possa riprendere Elena.
2: E per questo il destino esige il sangue di Ifigenia?
3: Ormai sai tutto. Agamennone deve sacrificare tua figlia a Diana.
2: Ma perché inventare le nozze? Farmi venire da Argo?
3: Per essere più sicuri che tua figlia arrivasse.
2: Oh, figlia mia, tu Tu sei giunta qui per morire. E io insieme a te.
3: Degna di pietà è la sorte di entrambe. E il delitto di Agamennone è orribile.
2: Sono perduta. Oh, non riesco a trattenere le lacrime.
3: Piangere è ancora poco per una madre che perde i suoi figli.
2: Ma tu, vecchio, come sei venuto a sapere questo segreto?
3: Ti portavo una seconda lettera.
2: Per impedirmi di accompagnare mia figlia a morire, oppure sollecitandomi a farlo.
3: Per impedirtelo. Il tuo sposo in quel momento aveva riacquistato la ragione.
2: Allora, se ti avevano incaricato di portarmi una lettera, perché non me l'hai consegnata?
3: Me l'ha portata via Menelao. È lui la colpa di tutto.
2: Figlio di Teti e di Peleo, hai udito?
1: Ho udito quanto sei sventurata. Ma non resto indifferente neppure a ciò che mi tocca.
2: Sveneranno mia figlia, dopo averci ingannato con il pretesto delle nozze con te.
1: Anch'io condanno il tuo sposo. Il suo modo di agire è intollerabile.
2: E io non mi vergogno di gettarmi ai tuoi piedi per implorare, io mortale, il figlio di una dea. Perché dovrei mostrarmi orgogliosa? Per chi potrei meglio adoperarmi se non per mia figlia che voglio salvare? O figlio di Teti, aiutami in questa sventura insieme a colei che, sia pur falsamente, è chiamata tua sposa. Come tale, io l'ho per te accompagnata fin qui e l'ho incoronata di fiori. E ora vogliono condurla come vittima all'ara. Sarebbe un disonore per te se tu le rifiutassi il tuo aiuto. Anche se non ti sei unito a lei in matrimonio, sei stato pure chiamato sposo dell'infelice fanciulla. Ti scongiuro per questa destra che tocco, per il nome di tua madre, fa che il tuo nome si trasformi per me da rovina in salvezza. Le tue ginocchia sono l'unico altare dove possa rifugiarmi. Non ho altri amici che mi confortino. Tu ora conosci le intenzioni crudeli ed ambiziose di Agamennone. Ed ecco, vedi, debole donna come sono, io mi trovo in mezzo a questa gente priva di freno, capace di tutto, ma anche, se occorre, di compiere una buona azione. Se tu osi perciò stendermi una mano in aiuto, noi siamo salve, altrimenti è la fine.
1: Il mio cuore mi impone di aiutarti senza esitare. So essere forte nella sventura, né troppo nella fortuna esaltarmi. Saggio quale mi reputo, prudenza e ragione regolano la mia vita. Tuttavia in certi casi occorre agire con immediata prontezza, mettendo da parte l'abituale prudenza. Disposto ad obbedire gli Atridi negli ordini giusti, rifiuterò in quelli ingiusti. Qui, come a Troia, con animo libero dimostrerò, per quanto mi è possibile, il mio valore di soldato in battaglia. E in quanto a te, così indegnamente trattata da quelli che ti sono più cari, saprò con tutta la forza della mia giovinezza custodirti e difenderti. Tua figlia non sarà sacrificata dal padre, dopo essere stata chiamata mia sposa. Non mi presterò mai alle manovre di Agamennone, permettendo che il mio nome sia la causa della morte di Ifigenia. Agamennone, certo, è il solo colpevole. Pure non mi riterrei del tutto innocente se il pretesto delle mie nozze facesse morire, vittima di un così nero tradimento, l'infelice fanciulla. Sarei il più malvagio tra i greci ed il peggiore degli uomini, Menelao non escluso. Non sarei infine il figlio di Peleo, ma di un genio infernale. Se prestassi per il suo delitto la complicità del mio nome al tuo sposo. No, per l'immortale mio avo materno Nereo, abitatore dei flutti, Agamennone non alzerà la mano sopra tua figlia e neppure sfiorerà la sua veste. O il barbaro villaggio di Sipilo, di cui sono riundi gli Atridi, sia chiamato una grande città. Eftia, la mia patria, non abbia più nome. Consacri pure l'indovino Calcante, l'empio tripudio con le sue acque lustrali. Ma cos'è un indovino? Un uomo che dice molte menzogne e alcune verità casualmente. Perché credergli dunque? Tutto questo non lo dico per interesse alle nozze. Centinaia di fanciulle mi vorrebbero sposo, ma il re Agamennone mi ha crudelmente oltraggiato. Il mio nome doveva chiederlo a me, se gli serviva per far venire qui la fanciulla. Pur di servire la causa comune, non mi sarei rifiutato di aiutare i greci se avevano bisogno di me per giungere a Troia. Ma io per gli Atridi non conto nulla. A loro non importa come vengo trattato. Questa spada, che si potrebbe tingere di sangue anche prima di misurarsi coi frigi, fra poco mi renderà conto di chiunque tentasse strapparmi tua figlia. Sta dunque tranquilla. Tu mi hai invocato come un dio. Non lo sono, ma per te lo diventerò.
2: Come potrò lodarti abbastanza? È in modo da esprimerti la mia riconoscenza. Gli animi generosi disdegnano le lodi, ma quando sono eccessive. Io invece mi vergogno di non poterti offrire altro che le mie lacrime e le mie sofferenze. Non dovrebbero toccarti i miei mali, ma un animo generoso soccorre sempre gli infelici, anche se estraneo alle loro disgrazie. E tu sii dunque pietoso della mia sorte, perché essa è degna di molta pietà. Avevo sperato di averti per genero, e la mia speranza è svanita. La morte di mia figlia potrebbe essere un funesto presagio per le tue nozze future, ma tu puoi scongiurarlo. Tutte le cose che hai detto mi fanno sperare. Se vuoi, tu puoi salvare mia figlia. Desideri averla supplicante ai tuoi piedi. Ciò non si addice molto a una vergine, ma se tu lo desideri, ella verrà, piena di pudore e di gentile ritegno. O potrò ugualmente ottenere da te il tuo favore, anche senza di lei.
1: Resti pure nella sua tenda. Ciò che tu rispetti sarà rispettato da me.
2: Pure è giusto che ella ti ringrazi per quanto è possibile.
1: No, donna, non condurre tua figlia da me. Evitiamo commenti sgradevoli. La maldicenza è la prima compagna dei soldati costretti all'ozio. E poi, che tu mi supplichi o no, io non cambio. Ho fermamente deciso di por fine ai tuoi mali, e sappi che mantengo sempre la mia parola. Ch'io possa morire, se ti inganno lasciandoti concepire false speranze. Ma invece continuerò a vivere, perché avrò salvato tua figlia.
2: Sii felice, tu che consoli gli sventurati.
1: Ma ora tu ascoltami bene, se vuoi che l'impresa vada a buon fine.
2: Dimmi, ti ascolto.
1: Tentiamo per l'ultima volta di persuadere Agamennone.
2: Ho troppa paura dell'esercito greco.
1: Alle sue ragioni opporremo le nostre.
2: È inutile. Dimmi tuttavia quello che devo fare.
1: Prima di tutto scongiuralo di risparmiare la figlia. Se insiste, ritorna da me. Ma se esaudisce i tuoi voti, il mio aiuto non serve più. Così tua figlia sarà salvata. Io mi sentirò meglio disposto verso Agamennone e sarò meno biasimato dai greci, avendo ricorso alla persuasione più che alla forza. In questo modo andrebbe tutto bene, con la soddisfazione di te e del tuo sposo per essere riusciti senza bisogno del mio intervento.
2: È vero, bisogna fare così. Ma se fallissi l'impresa, come farò a ritrovarti? Dove andrò, me infelice, a cercare il tuo aiuto?
1: Veglierò fedelmente su te, perché non ti vedano vagare disperatamente nel campo recando disdoro alla tua famiglia paterna. Tindaro non merita un simile affronto. Il suo nome è glorioso fra i greci.
2: Hai ragione. Comanda, e io ti obbedirò. Se esistono davvero gli dèi, la tua pietà avrà un giusto compenso. Se no, a che scopo affannarsi?

Come lieto risuonò l'Imeneo, accompagnato dal flauto libico e dalla cetra amica le danze e dalla zampogna con molteplici canne, quando le pieri e dalle splendide chiome, convitate dai numi a banchetto sul Pelio, innalzarono le loro voci armoniose, battendo il suolo coi piedi calzati di sandali d'oro. Al monte selvoso dei centauri vennero per le nozze di Peleo e celebrarono con canti immortali Teti e il figlio di Eaco. Ganimede, nipote di Dardane, prediletto di Giove, attingeva nettare agli ampi aurei crateri e lungo la riva del vicino mare le 50 figlie del salmastro Nereo intrecciavano danze festose. Lance di pino e

che un giorno da te sorgerà nella felice Tessaglia una stella folgorante di luce che degli astati mirmidoni guidando le schiere incendierà di re Priamo le mura famose, le aureo fiammanti vestendo mirabili armi, opera dello stesso Vulcano e dono della dea genitrice. Gli dei celebrarono allora le nozze di Peleo e della nobile Teti. A te, Ifigenia desolata, incoroneranno i tuoi bei capelli, il ferro ti immergeranno nel seno, giovenca ignara ancora del giogo, venuta da una grotta fra i monti. Ma non al suonare di pastorali zampogne, né dei pastori fra le canzoni cresciuta tu sei. Sii accanto una madre, non d'altro pensosa che delle tue nozze future. Come potranno difenderti le tue virtù, il tuo pudore, se l'empietà è la più forte e la virtù è disprezzata e l'ingiustizia è una legge? Non hanno dunque terrore i mortali della tremenda giustizia divina.

0: Sono uscita dalla tenda per vedere se il mio sposo ritorna, perché ormai è andato via da molto tempo. E intanto la mia sconsolata fanciulla non fa che piangere e lamentarsi, avendo appreso che il padre si prepara a farla morire. Ma eccolo che viene, questo Agamennone così snaturato verso i suoi figli.
1: Figlia di Leda, sei uscita a proposito. Devo dirti ora che nostra figlia non c'è, cose che una giovane fanciulla non può ascoltare.
0: Cos'hai da dirmi di tanto a proposito?
1: Fai uscire tua figlia dalla tenda e mandala da suo padre. Tutto è pronto per il sacrificio. L'acqua lustrale, le sacre offerte da gettare nel fuoco e le vittime di cui faremo scorrere il sangue in onore di Diana prima del rito nuziale.
0: Le tue parole sono giuste, ma le tue azioni non so con che nome chiamarle. Vieni, figlia mia, vieni fuori. Conosci le intenzioni di tuo padre. Porta sotto il tuo peplo il piccolo Oreste. Eccola, pronta ai tuoi ordini. Ma prima ho qualcosa da dirti, sia per lei che per me.
1: Figlia mia, perché piangi? Non sei contenta più di vedermi? Perché ti nascondi il viso col peplo rivolgendo a terra lo sguardo?
2: Da dove incominciare? Se tanti mali mi tocca soffrirli per la prima e l'ultima volta.
1: Che accade? Che avete da essere entrambe così turbate, smarrite?
0: Rispondi sinceramente alle mie domande.
1: Non hai che da interrogarmi.
0: Tu vuoi uccidere Ifigenia?
1: Ma è orribile quello che dici, è un indegno sospetto.
0: Rispondi, senza dirarti.
1: E tu non farmi domande assurde.
0: Le mie domande si basano sulla realtà dei fatti. Tu rispondi in maniera conforme.
1: Inesorabile sorte. Oh, genio funesto, autore di tutti i miei mali.
0: Lo stesso dei mali miei e di mia figlia. Lo stesso per tutti e tre.
1: Di cosa tu ti lamenti?
0: E me lo domandi, astuzia da ingenuo.
1: Ahimè, il mio segreto è scoperto.
0: So tutto. Mi hanno detto ogni cosa. Il tuo silenzio, i tuoi gemiti, me ne danno conferma. Non affannarti a negare.
1: Non parlo. Perché dovrei aggiungere a tante sventure l'impudenza di nuove menzogne?
0: Parlerò io, allora, e con tutta sincerità. Ascoltami, dunque. Come primo rimprovero, ti dirò innanzitutto che tu mi sposasti contro la mia volontà e per forza, portandomi via dopo aver ucciso Tantalo, mio primo sposo, e sfracellato per terra, davanti ai miei occhi, il figlioletto che mi avevi strappato dal seno. I miei fratelli, Castore e Polluce, ti inseguirono coi loro veloci destrieri, ma il vecchio mio padre, Tindaro, commosso dalle tue invocazioni, ti sottrasse.

0: provasse alla loro vendetta e io fui tua sposa. Devi riconoscere che dopo di allora, una volta riconciliata con te, io sono stata sempre una sposa perfetta e fedele, oltre ad aver accresciuto il tuo patrimonio. E tu, che in casa avevi la felicità, fuori ne godevi la fama. È raro che un uomo riesca a trovare una sposa così. Una cattiva è più facile. Infine ti ho dato, insieme a questo fanciullo, 3 figlie. E tu, perfido, me ne vuoi togliere una. Ma se qualcuno ti domandasse perché vuoi farla morire, dimmi, che cosa risponderesti? Vuoi che risponda per te? Per rendere Elena a Menelao. Nobile gesto, davvero. Dare il sangue dei nostri figli per recuperare un'adultera. Pagare ciò che di più esecrabile esiste per noi con ciò che di più caro abbiamo nel mondo. Ma se tu partirai per la guerra e mi lasci e starai via molto tempo, quali sentimenti mi peseranno sul cuore nella tristezza della mia solitudine quando guarderò il suo posto vuoto, quando entrerò nella sua stanza deserta, sola con la mia pena, passerò i miei giorni piangendo, griderò: figlia, tuo padre ti ha ucciso, fu la sua mano a svenarti. Questo a noi ha lasciato. Non occorrerà che un lieve pretesto perché io e le figlie rimaste ti si prepari una degna accoglienza quando ritorni. In nome degli dèi, non costringermi a farti del male e tu non farne a me. Vuoi sacrificare tua figlia? Ma che preghiere dirai? Cosa chiederai di buono per te? Per te che ammazzi tua figlia e parti, lasciandomi un addio così inaugurato. E io cosa potrei augurarti di buono? Posso credere folli a tal punto gli dèi da invocarne i favori per un assassino dei figli? Quando ritornerai ad Argo, tu li vorrai riabbracciare, i tuoi figli, ma non potrai farlo. Credi che ancora ti guarderebbero dopo che uno di loro è stato così barbaramente trucidato da te? Hai pensato tu a questo? O per te non esiste altro che lo scettro e la spada? Ai greci dovevi dire: volete approdare alla terra dei Frigi? Decida la sorte chi di noi deve sacrificare sua figlia. Sarebbe stato giusto per tutti così, e non subito offrire tua figlia in sacrificio alla patria. Ma la cosa migliore era che Menelao sacrificasse la propria, riscattando così con Ermione la stessa sua madre. Dopotutto l'impresa riguarda lui solo. Perché dovrei permettere io, fedele ai miei doveri di sposa, che mi si strappi mia figlia, mentre quella, infedele, potrà vivere a Sparta felice con la sua? Se ho ingiustamente parlato, dimostramelo. Se invece ho ragione, sii giusto e risparmia tua figlia.
1: Oh, padre mio, se avessi l'ispirazione di Orfeo e il potere di incantare le rupi a seguirmi e gli animi tutti con le mie parole commuovere, io l'avrei fatto. Ma farò parlare l'unica ispirazione che ho: le mie lacrime. Non ho altro potere che questo. In atto di supplice, ecco, io mi getto ai tuoi piedi dinanzi a colei che mi generò dal tuo amore. Non farmi morire prima del tempo. È dolce vedere la luce del giorno. O non inviarmi nel regno sotterraneo dei morti. Io fui la prima a chiamarti col nome di padre. E tu mi chiamasti tua figlia. E per prima, seduta sulle tue ginocchia, ti diedi e ricevetti da te le carezze più tenere. E tu mi dicevi: potrò, figlia mia, vederti un giorno nella casa di uno sposo felice, vivere un'esistenza magnifica e degna di me. E io, appesa al tuo collo, stringendomi a te come adesso, rispondevo: E io, padre mio, ti accoglierò nella dolce ospitalità della mia casa per rendere alla tua vecchiaia le tenere cure che ha avuto la mia fanciullezza. Io queste parole me le ricordo, ma tu le hai dimenticate e vuoi farmi morire. Non farlo. In nome di Pelope e di Atreo, tuo padre, in nome della madre mia che dopo avermi partorita nel dolore per la seconda volta soffre da me i dolori del parto. Che cosa ho in comune io con l'amore di Elena e Paride? Perché causa che io muoia? Oh, padre mio, rivolgi i tuoi occhi su me e dammi un bacio, perché io possa, morendo, serbare almeno questo di te, se le mie preghiere non saranno esaudite. Oh, fratellino, tu che aiuto puoi darmi? Unisci alle mie le tue lacrime e supplica a tuo padre perché tua sorella non muoia. I bambini le disgrazie le sentono. Guarda, padre mio, guarda come ti prega senza parlare. Abbi pietà di me e della mia sorte crudele. In due ti imploriamo, io e questo fanciullo indifeso, entrambi tuoi figli. Dirò ancora un'ultima cosa, e forse la più importante di tutte. Non esiste cosa più dolce che la luce del sole ai viventi. I morti non sono più nulla. Morire è mostruoso. Una vile esistenza vale più di qualsiasi morte gloriosa.
2: So fin dove la pietà può arrivare e dove fermarsi. Nonostante che io ami i miei figli, sarei un pazzo altrimenti. Compiere un tale sacrificio, donna, è tremendo per me. Tremendo non compierlo. Io devo. Vedete questa innumerevole flotta e tutti questi generali venuti da ogni parte di Grecia a capo dei loro eserciti? Essi non arriveranno mai sotto le mura di Priamo e la famosa città dei Troiani non sarà mai conquistata se io non ti sacrifico, o figlia, come l'oracolo di Calcante mi impone. Una smania furente ha preso tutti quanti di salpare al più presto verso la terra dei barbari per sterminare i rapitori delle nostre donne. Se non obbedisco all'oracolo della dea, i greci verranno ad Argo ad uccidere le altre figlie e uccideranno anche voi insieme con me. Non Menelao mi costringe a servire i suoi piani, figlia mia. Non alla sua volontà, ma alla Grecia obbedisco. A essa, io voglia o no, ti devo immolare. Bisogna cedere. È necessario. La Grecia dovrà esserti debitrice della sua libertà. Le spose dei greci non saranno mai impunemente rapite dai barbari.
0: Oh, straniere, oh figlia, la tua morte mi uccide. Tuo padre ti lascia, consegnandoti all'Averno.
1: Madre, un solo canto di morte per la sorte di entrambe.

0: Il giorno per me non risplenderà più. Più gli occhi miei non vedranno la luce del sole. O frige valli nevose, o dell'ida montagne, dove Priamo espose paride, inerme fanciullo strappato al seno materno e destinato a morire. O voi del suo nome inventrici, perché, divenuto pastore, guidò i pascolanti suoi greggi in riva alle limpide fonti sacre alle ninfe, là dove i prati verdeggiano colmi di non appassibili fiori e crescono rose e giacinti a incoronare le dee. Là vennero un giorno Minerva e Venere Infida e Giunone, insieme a Mercurio, messaggero di Giove. Venere di sue grazie superba, fiera della sua lancia Minerva, altera Giunone delle sue nozze regali. Ciascuna bramando per sé di bellezza la palma, e l'essero Paride, arbitro della tripla contesa. E il figlio di Priamo emise l'infausto giudizio, che ai greci è motivo di gloria, sentenza di morte per me.
1: Con te a Diana prescelto la vittima che ai greci aprirà la strada di Ilio.
0: Madre, madre, io sono tradita. Il padre mi abbandonò. Sia maledetto quel giorno che conobbi Elena. A me funesta così. Io muoio per colpa di lei. Spietatamente, dalla snaturata mano paterna trafitta. Accolte mai non avesse d'Aulide il porto le navi rostrate di bronzo destinate a salpare Pirilio. Perché un vento avverso Giove mandò a queste rive, lui che a proprio talento sul mondo può far soffiare venti buoni o contrari, lasciando liberi quelli di spirare felici e questi facendo cadere lontani dal porto. Il genere umano non soffre abbastanza. Dovremmo aggiungere sempre dolore a dolore.
1: Molti dolori, molte infinite sciagure ai greci la figlia di Tindaro causare dovrà. Ma più di tutti mi fanno i tuoi mali pietà. A te risparmiarli poteva la sorte.
0: Oh madre mia, c'è un gruppo di uomini che si sta avvicinando.
2: Fanciulla, è il figlio di Teti che è rivenuta a sposare.
0: Fatemi entrare subito nella tenda, non voglio che mi veda.
2: Chi, figlia mia?
0: Achille, mi vergogno a vederlo.
2: Non è il momento di avere scrupoli, data la tua situazione. Rimani qui. Non aver vergogna, forse possiamo ancora salvarti.
3: Oh, infelice figlia di Leda.
2: È vero, infelice.
3: Nell'accampamento si odono clamori terribili.
2: Clamori? Di cosa?
3: Riguardo a tua figlia.
2: Un altro segno funesto.
3: Gridano che bisogna sacrificarla.
2: E nessuno si oppone.
3: Io stesso sono stato in pericolo.
2: Di cosa?
3: Lapidato.
2: Per salvarla?
3: Sì.
2: Chi osava?
3: Tutti.
2: I mirmidoni?
3: Loro più degli altri.
2: Figlia, siamo perdute.
3: Dicevano che ero schiavo delle nozze.
2: E tu?
3: Di non far morire la fanciulla che dovevo sposare.
2: Certo.
3: Che me l'aveva promessa suo padre.
2: Facendola venire da Argo.
3: Ma erano più forti i loro clamori.
2: Tremenda la moltitudine.
3: Potrò ugualmente difenderti.
2: Tu, contro tutti.
3: Vedi quegli uomini? Sono mercenari.
2: Che la fortuna ti assista.
3: Mi assisterà.
2: Mia figlia non sarà dunque svenata.
3: No, per quanto sta in me.
2: Verranno a prenderla.
3: Verranno in molti, guidati da Ulisse.
2: Verrà di sua iniziativa o per ordine dell'esercito?
3: Per ordine dell'esercito e con entusiasmo.
2: A macchiarsi del sangue di una fanciulla.
3: Io l'impedirò.
2: Ma se tenteranno di portarla via a forza, trascinandola per i capelli, io cosa farò?
3: Non staccarti da lei.
2: Potrò salvarla così?
3: Questo lo deciderà la mia spada.
0: Ascoltatemi, ora. Tu, madre mia, non ti sdegnare inutilmente contro il tuo sposo. Non domandiamo cose impossibili. È giusto lodare la generosità di Achille, ma bisogna anche non provocare il malumore dell'esercito contro di lui e metterlo in una situazione difficile. Madre, adesso ti dico ciò che ho deciso, dopo averci riflettuto assai seriamente. Ho deciso di morire, ma voglio affrontare la morte gloriosamente, senza rimpianti. Riconosci con me, madre mia, che questa è la soluzione migliore. In questo momento, tutta la Grecia mi sta guardando. La partenza della flotta e la disfatta dei Frigi dipendono solo da me. Solo da me l'impedire che in futuro i barbari rapiscano le nobili spose dei Greci, vendicando il disonore di Elena rapita da Paride. Morendo, le salverò tutte. Liberatrice della mia terra, avrò conquistato una gloria degna d'invidia. E poi, perché dovrei tenere tanto alla vita? Tu me l'hai data per il bene di tutti, e non solo per te. Una moltitudine di soldati e di marinai combatterà per vendicare le offese alla patria. E la sola mia vita potrebbe impedirlo. Sarebbe un'ingiustizia, non c'è altro da dire. Infine, come ultima ragione, dovrebbe un eroe come Achille azzuffarsi coi greci e rischiare la morte per una donna. Mille vite di donna non ne valgono una sola di uomo. Se Diana esige il mio sangue, come posso resistere io, debole creatura mortale? Io offro dunque me stessa alla Grecia. Sacrificatemi e andate alla conquista di Ilio. Le sue rovine saranno gli eterni monumenti del mio sacrificio, i miei figli, le mie nozze, la mia gloria saranno. È nell'ordine delle cose che i greci comandino ai barbari, non i barbari ai greci. Quelli al servaggio, questi alla libertà sono nati.
3: Figlia di Agamennone, gli dèi mi avrebbero reso felice unendoti a me. Il destino della Grecia e il tuo sono ugualmente invidiabili. Il tuo parlare è stato degno della patria. Non hai voluto ribellarti agli dèi più potenti di te e hai considerato ciò che era utile e necessario. Desidero più che mai divenire tuo sposo, ora che conosco il tuo carattere e la grandezza dell'animo tuo. Eccomi, io sono con te. Sarai restituita alla tua famiglia. Ch'io muoia disperato, Teti me ne sia testimone, se non ti strapperò combattendo dalle mani dei greci. Pensa che la morte è un gran male.
0: Non ho parlato per salvarmi. La figlia di Tindaro con la propria bellezza è già causa di troppi eventi luttuosi senza che tu debba dare o ricevere morte per causa mia. Lascia perciò che io salvi la Grecia se posso.
3: Oh, grande cuore, se così hai deciso, non posso dire più nulla. Come negare la generosità dei tuoi sentimenti? Tuttavia, potresti pentirtene. E a conferma della parola che ho dato, metterò quei soldati vicino all'altare, non per assistere alla tua morte, ma per impedirla. Forse invocherai il mio aiuto quando vedrai il ferro sospeso sulla tua gola. Non permetterò che tu sia rovinata dalla tua generosa risoluzione. Vado coi miei soldati al tempio della Dea e là aspetterò il tuo arrivo.
0: Madre, perché rimani in silenzio e hai gli occhi pieni di lacrime?
2: Troppi motivi ho per piangere.
0: Non più. Mi fa male. Piuttosto ti chiedo una grazia.
2: Dimmi. Non sarò certo io a rifiutartela.
0: Non tagliarti i capelli e non vestirti di nero.
2: Oh figlia, che dici? Io ti perdo.
0: No, non mi perdi. Continuerò a vivere e la mia gloria risplenderà su di te.
2: Ma come? Non dovrei piangere la tua morte?
0: No. Io non ho tomba.
2: Ma morire è già una tomba.
0: L'altare della dea figlia di Giove sarà il mio monumento funebre.
2: Sì, figlia mia, farò come desideri.
0: È una fortuna. essere la liberatrice della Grecia.
2: Che dirò alle tue sorelle per te?
0: Neanche loro dovranno vestirsi di nero.
2: Ma cosa dirò da parte tua per consolarle?
0: Abbracciale per me. Oreste, fanne un vero uomo.
2: Abbraccialo per l'ultima volta.
0: Bambino caro, tu mi hai aiutato come potevi.
2: Non vuoi che io faccia nulla per te quando ritornerò ad Argo?
0: Non devi odiare il tuo sposo.
2: Ti uccide per intraprendere una guerra disastrosa.
0: È costretto a sacrificarmi per il bene della patria.
2: Con inganno e viltà, in modo non degno di Atreo.
0: Chi mi accompagna all'altare prima che mi vengano a prendere a forza?
2: Verrò io.
0: No, madre mia, non è compito per te questo.
2: Io non ti lascio.
0: No. Resta qui, te ne prego. È meglio per me e per te. Uno dei servi di mio padre mi accompagni al prato di Diana, dove avverrà il sacrificio.
2: Oh, figlia mia, te ne vai.
0: E senza ritorno.
2: E lasci tua madre?
0: Sì. Addio.
2: È un'infamia. No, fermati. Non mi lasciare.
0: Non voglio vederti piangere. Voi, fanciulle straniere, celebrate il mio sacrificio cantando un inno di gloria a Diana, figlia di Giove, e che questo sia per i greci di lieto presagio. Portate i canestri di fiori, accendete il fuoco sacro che dovrà accogliere le offerte propiziatorie, e il padre mio stenda la destra sopra l'altare, perché io sto per dare alla Grecia salvezza e vittoria.

0: Clitennestra, madre venerabile, le nostre lacrime al tuo dolore daremo fra poco, perché non possiamo piangere durante il sacrificio.
1: Portatemi come vittima trionfatrice di Ilio e ai Frigi fatale. Preparate i serti di fiori per adornarmi le chiome. Riempite i vasi lustrali di purissime acque e intorno al tempio e intorno all'altare formate le danze invocando in coro Diana sovrana, Diana propizia, perché dal sangue del mio sacrificio fatalmente adempiuto l'oracolo sia. E voi, fanciulle, celebrate Diana, dea protettrice delle sinuose rive di Calcide, dove la flotta dei Greci si ancorò nel porto di Aulide, a mia intramontabile fama. O terra di Argo, che m'hai dato la luce, o Micene, mia patria, o di Perseo, città, Micene, opera di Ciclopi, da te sono nata come risplendente luce e non temo la morte.
0: Eterna risplenderà la tua gloria.
1: O giorno, o luce radiosa, o sole, addio. Io passo in un'altra vita e in un altro destino.
0: Ecco la trionfatrice di Ilio e ai Frigi fatale vittima. Eccola muovere verso l'altare della dea, e incoronata di fiori e aspersa di acque lustrali, pronta fra poco a tingere del morente suo sangue la terra, quando il ferro fatale piomberà nel suo petto. Là tuo padre ti attende con le pure acque lustrali, là ti attende l'esercito, ansioso di partire per Ilio. Invochiamo Diana, sovrana figlia di Giove, che a noi esito felice conceda. O Dea, se il nostro sacrificio ti è grato, guida l'armata dei Greci a Ilio la perfida e fa che Agamennone cinga per sé e per la Grecia un serto trionfale di gloria.

0: O figlia di Tindaro, Clitennestra, vieni fuori dalla tenda e ascolta ciò che ho da dirti.
1: Accorro al tuo richiamo sgomenta e atterrita. Non verrai ad annunziarmi qualche altra sventura?
0: Devo raccontarti cose straordinarie riguardo a tua figlia.
1: Parla di subito.
0: Sì, mia regina, saprai tutto quanto. Ti racconto tutto fin dall'inizio, se l'emozione mi permetterà di andare con ordine. Eravamo arrivati, accompagnando tua figlia, al bosco sacro di Diana e al prato fiorito dove si era adunato l'esercito. Subito tutti quanti ci furono intorno. Quando il re Agamennone vide la fanciulla avviarsi all'altare, voltò singhiozzando la testa dall'altra parte e, nascondendosi il viso, incominciò a piangere. Lei allora si avvicina e gli dice: «Padre mio, sono pronta. Offro con gioia la mia vita alla patria e a tutta la Grecia. Portatemi all'altare e sacrificatemi come vuole l'oracolo. Non siate infelici a causa di questo. Prendetelo come pegno di vittoria e tornate trionfanti in patria. Nessuno mi tocchi. Offrirò la gola in silenzio e con coraggio». Tutti stupirono a tanta forza d'animo, tanto coraggio in una fanciulla. Ed ecco dal mezzo dell'assembramento levarsi il banditore Taltibio e intimare un religioso silenzio. L'indovino Calcante pone un pugnale sfoderato dentro un canestro di fiori. Poi incorona la fanciulla. Il figlio di Peleo prende il canestro, l'acqua lustrale, e gira intorno all'ara dicendo: «Odea cacciatrice di belve, notturna e luminosa Diana, ricevi questa vittima che ti offrono Agamennone e i greci. È il sangue purissimo di una virginale bellezza. Concedi a noi una felice navigazione e alle nostre armi la disfatta dei Frigi». Gli atridi e tutti dell'esercito stavano con gli occhi rivolti a terra. Il sacerdote prende il pugnale, invoca gli dei e guarda la gola per fissare il punto esatto da colpire. Un'angoscia terribile mi stringeva il cuore, tenevo gli occhi rivolti anch'io verso terra. Poi, d'improvviso, accadde un miracolo. Il colpo di pugnale era stato vibrato, si era inteso il rumore del colpo, ma la vittima era sparita, senza lasciar traccia. Al grido che mandò il sacerdote, fece eco tutto l'esercito di fronte a un tale prodigio, opera di un dio, certamente, che non potevamo credere ai nostri occhi anche vedendolo. Una cerva di straordinaria grandezza e meravigliosamente bella giaceva palpitante ai piedi dell'ara che appariva tutta inondata di sangue. E con quale esultanza Calcante allora gridò: «Condottieri dei Greci, vedete la vittima che la stessa Diana ha sostituito? Vedete questa cerva montana? È perché la dea non ha voluto versare il sangue prezioso della giovane vergine! Sì, i nostri voti sono esauditi! Diana ci promette una traversata felice e la conquista finale di Troia. Marinai, fatevi animo, correte alle vostre navi. Oggi stesso lasceremo lo stretto di Aulide per affrontare l'Egeo». Consumata interamente dal fuoco la vittima, Calcante innalzò una preghiera per il felice ritorno dell'esercito in Grecia. «Tutto questo mi ha incaricato di raccontarti, Agamennone, perché tu sappia a quali alti destini lo hanno innalzato gli dei e quanta sia la sua gloria in tutta la Grecia. Io che assistevo al sacrificio e ho visto tutto, ti dico che tua figlia è stata certamente accolta nei soggiorni beati degli immortali. Conforta perciò il tuo dolore e perdona al tuo sposo. I voleri dei numi sorprendono gli uomini, ma gli dèi salvano quelli che amano. Perché sorprendersi? Quest'oggi tua figlia è morta. Quest'oggi è rinata».
1: Oh figlia, quale dio ti ha rapita? Come devo chiamarti? Ma non saranno pietose invenzioni per metter fine ai miei tristi rimpianti.
0: Ecco il re Agamennone che sopraggiunge. Lui potrà confermare il mio racconto.
2: Donna, Noi non possiamo che rallegrarci per il destino di nostra figlia. In verità, ella ora siede in mezzo agli dèi. Prendi il piccolo Oreste, torna ad Argo. La flotta si appresta a sciogliere le vele. Addio. Staremo assieme più a lungo al mio ritorno. Sii felice.
1: Oh, Atride, che la fortuna ti segua nella terra dei Frigi e ti accompagni al ritorno con le ricche spoglie di Priamo.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech e Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Le mie chiacchierate stanno per finire, il caldo invece aumenta, o perlomeno non accenna a diminuire. È tempo di vacanze, quindi è tempo anche di divertimenti, è tempo di giovani che vanno probabilmente la sera a ballare e ho pensato che forse faceva piacere parlare con un simpatico, fra i più simpatici, anzi rappresentanti di coloro che la sera offrono divertimenti di questo genere. Si tratta di un musicista molto noto, Raul Casadei. Buonasera Raul.
1: Buonasera professor Luciano.
0: Che non mi chiami professore, per carità, perché io sono sì e no che uno che sa fare la propria firma, non so chiacchierare ma non so fare altro.
1: E lì il caldo come va?
0: Malissimo. Lei invece sta al fresco?
1: No, io sono al mare perché sono cesenatico, no?
0: Ah,
1: ecco. Ma sono in un bagno di sudore ugualmente.
0: Senta una cosa, ma piuttosto lei è al mare in vacanza, ma non suona in questo periodo?
1: Io è un po' che personalmente ho smesso di seguire l'orchestra tutte le sere. Cioè, l'orchestra gira tutte le sere, una volta da una parte, una volta dall'altra. Pensi che stasera il mio gruppo è in provincia di Savona, ai posti di Loano, che è un locale famoso della Liguria.
0: Lontanissimo quindi da lei?
1: Lontano da me su un'altra riviera, Io sempre col cuore sono presente con loro, perché in fondo l'orchestra la coltivo di giorno in giorno, sempre.
0: E lei di tanto in tanto invece partecipa a questa cosa?
1: Io partecipo solo in occasione di cose particolari, come quando c'è una ripresa televisiva, cose proprio particolari, ma la routine giornaliera ho partecipato per tanti anni, per cui dopo un po' sono andato in crisi.
0: Non mi dica che è stanco, Raul, no?
1: No, sto tirando il fiato, dice così in gergo.
0: Senta una cosa, ma da dove nasce questa orchestra spettacolo? È la famosa orchestra spettacolo la sua, no?
1: Sì, famosa,
0: lo so, abbastanza. Famosa, è apparsa molte volte in televisione, poi credo che nella zona sua, nell'Emilia, eccetera, deve essere addirittura un'istituzione. Ma com'è nata, volevo dire? Mi racconti un po', perché penso che questo...
1: Sì, è nata nella tradizione romagnola. Addirittura è nata, guardi, io ho 46 anni, ma la mia orchestra è nata più di mezzo secolo fa, circa 60 anni fa. Allora c'era il fondatore, mio zio Secondo Casadei, che girava col carretto e col cavallo in giro nelle aee dei contadini a fare gli spettacolini. E poi via via dalle aee nella Balera e dalla Balera, dalla piccola Balera paesana, alla grossa Balera, fino in televisione, il disco e tutto il resto. E questa è una storia lunghissima, insomma, che a raccontare ci vorrebbe un romanzo.
0: Senta, ma 46 anni, da quanto lei è stato nell'orchestra?
1: Beh, io prima facevo il maestro elementare con grande passione, insegnavo ai bambini. Poi circa 12-13 anni fa, così, sono entrato nell'orchestra e alla morte di mio zio, appunto, ho ereditato per volontà popolare della gente dell'Emilia Romagna, mi hanno imposto proprio, capito, di portare avanti questo discorso. Allora ho abbandonato la scuola e ho cominciato bene con una canzone che si chiamava Ciao Mare ed ho avuto subito una certa fortuna.
0: Senta, e non le pare un po' troppo presto per tirare il fiato, come lei diceva, sia pure in gergo, all'età sua, cioè a 46 anni soltanto?
1: Sì, questo è vero, però ho dovuto fare una vita molto dura, nel senso che io, vivendo così in periferia, ho dovuto lottare per impormi un po' in Rai, per impormi un po' dappertutto, cioè ho dovuto fare il mio sforzo, sa, noi del paese non è che viviamo nell'ambiente, sa, poi tenere i rapporti con i giornali, un po' con tutto, insomma, un lavoro impegnativo, ho organizzato un'equipe grossa, una cooperativa, seguire di giorno in giorno per 10-15 anni questa operazione. Ad un certo punto poi ho fatto anche un locale da ballo qua in Romagna, abbastanza noto, che si chiama La Cadellissio.
0: Dov'è?
1: Che mi ha dato...
0: Dov'è?
1: È a Ravenna,
0: ecco.
1: Ma è una grande balera, forse la più grossa d'Europa, e mi ha dato anche qualche capo finanziario e anche qualche problema psicologico, per cui ad un certo punto mi sono trovato un po' in difficoltà con tutte queste cose che volevo fare. Dice pure che chi fa troppo ad un certo punto va in crisi, no?
0: Sì, ma dico, adesso lei bisognerà che trovi qualche cosa da fare, perché a 46 anni una persona non va mica così in pensione, no?
1: Beh, ma io non sono proprio in pensione, io l'orchestra è sempre mia, la curo di giorno in giorno, preparo il disco, le nuove idee, porto avanti il discorso orchestra, poi mi diverto a coltivare l'orto, a tenere i polli, a fare quelle cose che fanno tutti, che sono molto belle.
0: Ma su questo che fanno tutti, caro Raul, io avrei qualche dubbio. Qui a Roma, per esempio, quasi nessuno di noi coltiva l'orto, alleva gli animali, forse qualcuno in periferia, in estrema periferia, ma non c'è posto più né per coltivare, né non c'è nemmeno il tempo, credo, addirittura. Io credo, quasi quasi invidio molto voi che vivete, anzi, senza il quasi quasi, è una verità, io invidio voi che vivete in provincia, perché la vita della provincia, tutto sommato, A parte che tutti ci si conosce più o meno, quindi c'è un rapporto ancora vivo fra le persone, ma c'è anche una pace, una misura umana, insomma, molto diversa da quella delle grandi concentrazioni urbane, insomma.
1: Io condivido quello che lei dice, questo rapporto umano che si trova nei paesi è molto bello.
0: Guardi che io a Roma abito in una casa normale, vorrei dire, però di 7-8 piani, e sì, le assicuro che di tanto in tanto delle persone che scendono e salgono le scale di casa mia, io sono al primo piano e quindi non prendo ascensore, io non le conosco, le vedo di tanto in tanto, qualche volta, due volte, tre volte in un anno, ma non so chi siano, non so cosa facciano, se hanno dei bambini, se sono giovani, se sono sposati o scapoli o nubili, se sono donne, insomma, perché non c'è il tempo, perché, e non c'è nemmeno la voglia, siamo in tanti costretti.
1: Però non è bello questo.
0: No, non è bello affatto, ma io tutte le mattine esco di corsa di casa per recarmi al posto di lavoro, torno di corsa a casa per mangiare un boccone, ne riesco di corsa, poi lo vede la sera, cioè stasera perlomeno mi sente, sono qui alla fine della giornata a chiacchierare con lei, a fare un lavoro proprio in pratica.
1: Ma dobbiamo reagire a questo fatto, eh?
0: Lo so, bisogna reagire, voi avete la musica, il vostro lavoro è la musica, e quindi questo è già una maniera
1: di creare un rapporto con la,
0: sì,
1: gente.
0: Sì, certo, di creare un rapporto con la gente. Le balere come vanno da quelle parti?
1: Beh, le balere vanno bene. Direi che quest'anno non è un anno molto positivo per le grosse attrazioni, perché le grosse attrazioni costano tantissimo, i grossi nomi, anche internazionali, abbiamo avuto Rod Stewart, anche avuto in Italia, ma non abbiamo visto dei grandi risultati. Invece per, diciamo, orchestre tipo la mia, che costano una cosa giusta e fanno un giro di divertimento normale, insomma, le cose vanno bene, la gente ama ancora divertirsi alla buona, anche nelle balere, anche nei festival di tutti i partiti, nelle sagre paesane e poi anche nelle balere, insomma, la gente ama uscire, basta che non si spenda troppo, perché tutti cominciano a sentire una certa grisetta.
0: Sì, vabbè, ma questo è normale, poi soprattutto credo che ci sia anche l'idea di sana, secondo me, di rifiutarsi a qualche spreco, a qualche cosa che in più, ma nelle balere, lei mi diceva le attrazioni, nelle balere ci sono anche delle attrazioni, non è un luogo dove si va per ballare fra amici o con amiche e basta?
1: Beh, adesso vede, le balere si sono ingentilite, diciamo, sono diventate locali importanti, non esiste più la balera proprio quella di una volta, ci sono anche le balere dove si balla liscio, ma che nello stesso tempo ci passano i grossi nomi, da Miguel Bosé a Battiato a Vasco Rossi e tutti loro, insomma.
0: Cioè, i quali vengono, mi spieghi un momentino, perché penso che, vabbè, voi da voi in Romagna, gli ascoltatori che sono lì, che sentono lei, sanno queste cose, ma per il resto d'Italia forse, ecco, come avviene lo spettacolo in una balera? Perché il Miguel Bosé o altri nomi faranno una musica del tutto diversa, quindi non si balla durante lo spettacolo, diciamo.
1: Quando ci sono questi nomi qui si fa solo spettacolo, con luci, arrivano i Pooh, arriva Miguel Bosé e così. Invece quando arriviamo noi del clan del liscio, diciamo, che portiamo uno spirito paesano, insomma, facciamo il nostro spettacolo contemporaneamente al pubblico che ballando partecipa allo spettacolo, e quando noi passiamo la mazurka tutti cominciano a ballare alzando la gamba e c'è il solito gioco, scherzetti, si crea un'atmosfera molto bella, anche se a qualcuno può sembrare banale e semplice, però io amo questo tipo di semplicità, insomma.
0: Ecco, il liscio che cosa comprende, Raul, come tipo di musica? Il valzer, immagino,
1: il valzer,
0: no? La mazurka?
1: La mazurka, la polka.
0: Il tango anche.
1: Il tango, però il discorso del liscio si sta allargando.
0: Intanto mi spiega, scusi se la interrompo, ma mi spiega perché si chiama liscio.
1: Questo non l'ho mai capito bene nemmeno io, perché noi lo chiamavamo musica tipica, caratteristica.
0: Folcloristica, insomma, sarebbe.
1: Sì, folcloristica. Poi invece i giornali, all'epoca del grosso boom di questa musica che si rifà al 72-73, cominciarono con grossi titoli a definirci liscio, che poi la parola liscio non è nata in Romagna come parola, ma è nata a Milano e in Lombardia, appunto col centro Milano, e si riferiva al vecchio liscio ambrosiano, che era un ballo fatto da, con un'orchestra di due o tre elementi, una fisarmonica e una chitarra, e la gente che ballava.
0: Ma il liscio
1: è un discorso più completo, noi siamo 11-12, abbiamo in mezzo dei professori, degli specialisti, della gente di spettacolo vera e propria.
0: Ecco, ma questo termine liscio non significherà forse un ballo durante il quale si strusciano i piedi in terra piuttosto che saltare o agitarsi in modo diverso, insomma, secondo i balli moderni, perché il termine è veramente misterioso, secondo me, non capisco.
1: Sì, forse vuol dire proprio così, ma liscio può voler dire semplice, senza troppi problemi, cioè c'è tutto un discorso di questo tipo, però non è molto chiaro.
0: Ecco, perché oramai la parola poi è diventata, ha assunto un suo significato, la gente sa a che cosa più o meno si riferisce, nessuno si domanda mai l'origine. A me mi piace ogni tanto cercare di capire perché le persone usano un termine piuttosto che un altro, ma nell'altro tipo di musica voi non vi siete mai provati, diciamo, nella musica,
1: sì,
0: nella disco music, nel rock, in queste cose così?
1: Beh sì, anzitutto, restando nell'ambito del disco, del liscio, il nostro è un liscio in grossa evoluzione, che rispetto al passato si è trasformato tantissimo, tant'è vero che oggi la mia musica non si chiama più liscio, ma si chiama la musica solare, cioè che vorrebbe dire musica mediterranea, un po' all'italiana,
0: sì.
1: Infatti il mio liscio è anche un po' esportato all'estero, un po' dappertutto, quindi non è più rimasto proprio alle origini, ma si è modificato tanto che molte volte i tradizionalisti mi hanno anche un po' criticato per questo. E poi, a parte questo, noi sul palco nelle serate facciamo tutti i generi musicali, perché abbiamo un'orchestra formata da gente preparatissima, insomma, da professionisti veri e propri, che sono in grado di fare il rock, tutti i generi.
0: Ah, quindi insomma ogni tanto uscite dalla tradizione, cioè da perlomeno da questa musica o solare o folcloristica, come lei la voleva chiamare.
1: Sì, perché dal punto di vista discografico, diciamo, continuiamo il nostro discorso,
0: certo,
1: ma dal punto di vista spettacolo noi facciamo addirittura il brano di musica classica, e anche abbastanza ben fatto, come le ho detto, abbiamo il violinista, professore, diplomato, la tromba diplomata, tutta questa gente qui, no? E poi tocchiamo un po' a livello revival tutti i generi musicali che vediamo che sono graditi al pubblico per completare il nostro spettacolo.
0: Ecco, il pubblico vostro è formato di giovani, immagino, in maggioranza, o no?
1: Ma il nostro è un pubblico misto, direi che vengono le famiglie intere. Questa è forse la cosa più bella che ci sia, per me. Ecco, noi non è che la nostra musica è settorizzata, questa è la musica dei ragazzi da 14 ai 17 anni o dai 30 ai 40, no, la nostra musica viene dalla famiglia intera, vengono i genitori, i bambini che hanno una grandissima simpatia per noi, i nonnini, vengono tutti, insomma, li mettiamo tutti assieme sotto lo stesso tetto musicale, ed è una cosa molto bella anche dal punto di vista sociale.
0: Beh, immagino, perché c'è, sono abolite queste distinzioni di categoria fatte dall'età, insomma. Io mi meravigliavo perché i giovani oggi soprattutto sono così attenti soprattutto alla musica moderna, quella al rock soprattutto, immagino, no?
1: Sì, questo è vero, senz'altro. I giovani hanno la loro preferenza.
0: Forse i giovani di città più che i giovani di provincia, i giovani così, delle città importanti, dicevo.
1: Sì, appunto, questo sì, però appunto l'Italia è grande e fatica a fare delle inquadrature parlando solo di un punto o dell'altro. Io faccio un discorso nazionale perché sto girando dalla Sicilia alla Val d'Aosta, insomma, vedo che i giovani adesso, se dovessero ballare tutte le sere in liscio, forse non lo farebbero, ma una volta tanto, quando arriva l'orchestra Casadei, hanno piacere di divertirsi, magari lo ballano male, eppure hanno dentro questa tradizione. Anche a volte ho l'impressione che in loro sia quasi un atteggiamento di modernità, voler stare sempre in linea con la nuova musica, ma insomma sono attaccati anche le tradizioni, insomma.
0: Ma io credo, per esempio,
1: non mi sottovaluterei.
0: Certo, io credo che, temo che non lo sappiano ballare bene, perché le cose si fanno bene quando si fanno per molto tempo, quando c'è un'abitudine, una tradizione. Ma a parte questo, sono sicuro, per esempio, che una coppia di fidanzati di provincia, di fidanzati per bene, seri, eccetera, forse ama più così tenersi stretta in un tango oppure in un bel valzer, piuttosto che agitarsi, senza che questo, voglio dire, nelle mie parole non c'è un giudizio di carattere estetico, voglio dire, piuttosto, dicevo, che agitarsi in un rock che ha magari così un carattere estremamente più moderno, ma che appartiene a un altro tipo di divertimento, dove il ballo è quasi un fenomeno individuale piuttosto che di coppia, no?
1: Sì, e poi sa cosa succede a volte? Che il giovane ha quasi paura di dimostrare ai suoi coetanei che è un amante di una musica tradizionale così. Per cui a me è successo che dei giovani mi hanno addirittura scritto dicendomi se gli inviavo il disco, l'ultima cassettina nuova a casa, che me l'avrebbero pagata, ma non si sentivano ad andarla a comprare nel negozio perché non volevano passare di fronte ai loro amici per tradizionalisti, hai capito? Ci sono anche degli atteggiamenti sociali a volte.
0: Eh beh, ma insomma, questo, dovrebbero essere più coraggiosi questi giovani, sono lì agli inizi, devono entrare nella vita, fare la loro strada, bisogna dirgli no se lo venga a comperare, insomma.
1: Comunque stanno migliorando anche loro.
0: Senta una cosa, Raul, gli stranieri che nell'estate sono così numerosi nell'Emilia, in tutta la riviera adriatica, eccetera, vengono a vedere i vostri spettacoli, sono presenti qualche volta alle vostre serate?
1: Sì, sì, io, tantissimo, soprattutto i tedeschi, poi si portano a casa tutti i dischi, i nastri. Io oggi parlavo con un rivenditore qui, io ho l'ultimo disco in circolazione che si chiama Estate, che in fondo proprio respira questa atmosfera estiva così, e mi diceva che ne vende tante, soprattutto ai tedeschi.
0: Beh, i quali certo se lo portano anche come un ricordo del periodo che hanno passato qui in Italia.
1: Sì, è un po' un souvenir, un po' che è una musica allegretta, che poi le nostre polche, a dire la verità, assomigliano un pochino alle
0: sì, marce certamente,
1: musicali che,
0: sì, sì,
1: che
0: certo,
1: in Germania.
0: Certo, perché il ritmo credo che tra l'altro venga da là, la parola polka credo che significhi polacca all'incirca.
1: Sì, ma ha un'origine nordica.
0: Certo. E gli autori chi sono? Soltanto Casadei?
1: No, sono io con alcuni collaboratori, uno si chiama Muccioli, uno Pedulli, sono due professori, uno suona il sax e uno suona le tastiere e collaboriamo.
0: No, io dicevo gli autori dei dischi, dei brani musicali.
1: Sì,
0: che...
1: appunto.
0: Sì.
1: Cioè io magari sono quello che ha qualche idea in più, però come elaborazione dei brani, arrangiamenti, lavoriamo in tre o quattro in equip.
0: I parolieri?
1: E il paroliere sono io.
0: Ah beh, ma insomma lei adesso ho capito perché sta in pensione, perché deve lavorare di più.
1: Beh, io sono appassionatissimo al fatto di essere paroliere, insomma. Io andavo a scuola elementare e mi divertivo a scrivere poesie, è un fatto istintivo.
0: Beh certo, poi il paroliere è un poeta in una forma un pochino più meccanica, se si vuole, perché semplicemente bisogna far rientrare l'ordine delle parole sui ritmi musicali, ma è sempre un poeta, è sempre una persona che racconta qualche cosa in versi e in più con l'aiuto della musica, insomma.
1: Sì, quindi... io sono d'accordo, anche se molte volte la parola paroliere viene detta un po' in senso di...
0: Sì, sì, certo.
1: Però un paroliere è uno che dice qualcosa a modo suo, ma lo dice.
0: Poi abbiamo degli esempi molto illustri, voglio dire, non so, Aznavour è il paroliere di se stesso, per esempio, come addirittura Jacques Prévert, che era un autore di certamente... un poeta di una certa levatura e tuttavia autore di molti testi di canzoni, anche perché alcune delle sue poesie erano così facili da musicare che sono state musicate senza che fossero state concepite direttamente per la musica.
1: Così stasera stiamo rivalutando un po' anche il paroliere.
0: Ma stiamo rivalutando, io poi sono del parere, Raul, che non c'è niente da rivalutare e niente da sottovalutare. Ogni tanto ci sono delle mode... che sono un po' come certi umori che noi stessi abbiamo nel corso di una stagione, nel corso di una giornata. Qualche volta, dico, penso anche lei, si era alzato una mattina, come si dice, magari con la luna un po' per traverso, così un pochino nervoso. Ecco, e c'è quella mattina in cui le cose vanno tutte in un certo senso, poi arriva un momento in cui la cosa si scioglie e anche quegli umori passano e anche quelle parole che magari non sarebbero state gradite diventano facili da capire, facili da apprezzare. E nei lunghi tratti di tempo le mode sono qualche cosa del genere, qualche cosa che sembra accantonare ciò che era stato fatto prima, ma che quando gli permette di ritornare gli dà anche una maggiore nostalgia, probabilmente.
1: Sono d'accordo su questo.
0: Noi ogni tanto sentiamo il passato, a parte che mi capita di dirlo molto spesso, perché parlo molto spesso con persone con le quali rievochiamo gli anni vicini o lontani di ieri o dell'altro ieri, ma il passato è fatto anche proprio di nostalgia, proprio perché noi viviamo del nostro passato. Il futuro non lo possiamo conoscere, lo dicevo mi pare qualche sera fa, il presente ci sfugge perché lo stiamo vivendo, il passato è quello che raccoglie un po' le nostre memorie e che fatalmente ci resta attaccato addosso e ci piace, non c'è
1: però
0: niente di male.
1: È importante perché
0: certo.
1: Disancorarci dal passato vuol dire perdere la nostra dimensione un pochino.
0: Certamente, no, perdere la fisionomia, voglio dire. Se lei non avesse da raccontare, sia pure molte più cose di quelle che ha raccontato a me stasera, lei sarebbe uno che per sapere qualcosa di Raul Casadei dovrebbe andare a sfogliare, non so, i giornali o le cose. Il suo passato è la sua vita, lei è diventato quello che è attraverso le esperienze e attraverso anche quelle cose che non sono esperienze, perché poi non è tutto esperienza. E domani, fra 10, 15, 20, 30 anni, anche la chiacchierata di questa sera con me sarà una parte della sua esperienza.
1: Chi lo sa? Fa parte di una mia storia in qualche modo.
0: Certamente, non c'è... Io per questo dico, non mi vergogno di rivalutare niente, né mi vergogno di aderire a qualche moda. Quello che mi piace nel momento lo accetto, e quello che ritorna, e mi piace perché ritorna, perché mi ricorda un periodo in qualche modo felice o infelice, ma comunque che mi appartiene, mi piace lo stesso.
1: L'unico punto negativo potrebbe essere se si restasse legati al passato solo a livello nostalgia, e invece non si cercasse di proiettare,
0: certo.
1: Nel presente, nel futuro.
0: Certo, bisogna vivere del passato e andare avanti. Raul, siamo arrivati al termine di questa chiacchierata che, come vede, è brevissima, anche se è durata una ventina di minuti.
1: Comunque è stata piacevole.
0: Io la ringrazio e le do la buonanotte e tanti auguri per il suo lavoro.
1: Buonanotte a lei, forse lei deve lavorare ancora qualche...
0: Un pochino.
1: Allora, auguri.
0: Grazie e buonanotte agli ascoltatori da Luciano Lucignani.
1: E da Raul Casadei.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e buonasera al nostro ospite Ida Magli. Ida, buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Io benissimo, e tu?
1: Bene, grazie. I nostri ascoltatori, che sono anche lettori del quotidiano La Repubblica, hanno avuto modo di imbattersi con gli articoli della Magli, ricchi di motivi sollecitanti.

0: rivolti molto spesso a temi abbastanza inusuali per i nostri quotidiani e affrontati anche in modo piuttosto dissacrante. Un segno di come i suoi scritti incidono con efficacia nella complessa realtà sociale e morale dei nostri giorni è espresso anche dal dissenso con cui alcuni lettori, ma spesso sono gli stessi scrittori di Repubblica, con cui seguono le argomentazioni della Magli. Del resto, gli argomenti che la nostra ospite presceglie e il taglio culturale con cui essa li presenta e interpreta favoriscono lo strano rapporto del lettore con l'autore. Diciamo che qualche volta gli scritti della Magli irritano. Per capire le scelte degli argomenti trattati dobbiamo ricordare la sua complessa e poliedrica cultura scientifica. Due parole sulla complessa attività della Magli forse appunto serve allo scopo. Diciamo che attualmente insegna antropologia culturale all'università statale, scrive, come ho detto, regolarmente per la Repubblica e si serve degli strumenti di analisi antropologica, che è la materia, diciamo, fondamentale di cui si occupa, tutta una serie di temi e fenomeni socioculturali che vanno dallo sport alla scuola, alla religione, alla famiglia, alla prostituzione. Ha scritto molti libri. Ricordo Gli uomini della penitenza, Matriarcato e potere delle donne, Introduzione all'antropologia culturale, ma in modo particolare vorrei ricordare tre suoi ultimi scritti. L'ultimo è quello dedicato alla Madonna, il titolo è La Madonna, che porta però come sottotitolo nella sovraccoperta della stessa autrice di Gesù di Nazareth. Il libro Gesù di Nazareth precede la Madonna, ma ha anche dedicato un altro libro a Santa Teresa di Lisieux. Gli ultimi argomenti di cui si è occupato sono argomenti che si iscrivono nell'ambito della religione o dei motivi religiosi. L'uscita di questi tre libri, come ho detto, allo stesso modo con cui gli articoli che scrivi su Repubblica suscitano dissenso, a volte anche polemica. Tu hai riflettuto, hai pensato a questo, a tutto questo, cioè a questo. Ecco, e quale spiegazione ti sei data?
1: Dirti la verità, non è che abbia delle spiegazioni esaurienti neanch'io. Alcune probabilmente sono già quelle che tu hai indicato, cioè io ho l'abitudine di affrontare argomenti non del tutto usuali e con un taglio e un'angolazione in qualche modo non conformiste, ecco, diciamo, fra virgolette. Sì. Ma soprattutto credo che la cosa che sorprende e quindi dà fastidio è il fatto che io applico l'antropologia culturale, che è una scienza che è nata per studiare i cosiddetti popoli selvaggi, primitivi, diversi, altri da noi, la applico invece a noi stessi, a noi come fossimo appunto selvaggi e primitivi. E siccome funziona benissimo questo metodo di lettura,
0: però mette così un po' in discussione che noi invece selvaggi non siamo.
1: Ecco,
0: no?
1: Appunto, da una parte dà fastidio questo, dall'altra parte si scopre che è talmente ovvio che ci somigliamo, viceversa, sì, che è questa stessa ovvietà a dare fastidio, no? Perché,
0: ecco, ma per poter far comprendere ai nostri ascoltatori, che non sempre sono così laureati, che leggono libri di antropologia, eccetera, forse conviene ricordare quello che è il senso vero di quello che tu dicevi, no? Che cioè certe categorie interpretative, diciamo, della vita di noi che ci riteniamo non selvaggi funzionano anche per interpretare contestualmente sia la vita dei selvaggi, il comportamento dei selvaggi, che quello nostro, no?
1: Sì, perché in realtà non c'è differenza né di metodo di analisi né nell'oggetto. E quindi, per esempio, vediamo la religione, no? Tu hai citato gli ultimi libri che si occupano in particolar modo della storia del cristianesimo, anche se, a dire la verità, io di storia del cristianesimo mi occupo da più di 20 anni, perché gli uomini della penitenza sono del 1967, quindi appunto 20 anni.
0: Ecco, ma il tuo merito, o forse il tuo rischio, non so come dirlo, è stato quello poi di applicare, diciamo, il metodo di analisi della religione come fatto sociale, come fatto psicologico, eccetera, ad alcuni personaggi, attori della religione, in particolare della religione che caratterizza la civiltà occidentale.
1: Sì, cioè, ma io l'ho fatto, devo dire, prima di tutto con grande rispetto, però questo rispetto è lo stesso rispetto che l'antropologo porta, o dovrebbe portare, alle religioni degli altri popoli. Per cui in realtà io faccio l'antropologo fra noi, e lo faccio appunto con lo stesso metodo e con lo stesso rispetto. In particolar modo poi direi che, per esempio, per quanto riguarda il Gesù di Nazareth, Gesù è l'unico uomo che io abbia amato in vita mia.
0: Però dire che, nonostante questo legittimo richiamo a metodo di analisi, di comprensione della realtà, che è quella dell'antropologia culturale per un tema come quello di Gesù, poi si trova il titolo del libro, è un titolo che, se non viene spiegato, può essere provocatorio, no? Che dice: Gesù di Nazareth, tabù e trasgressione. Ora, concetti come tabù e trasgressione sono concetti che vengono utilizzati dalla psicologia, dalla psicanalisi, e poi trasferiti nel campo della interpretazione del pensiero mitico, dell'atteggiamento primitivo, eccetera.
1: Ecco. Sì, però io l'ho adoperato nel loro senso più immediato, cioè mi pare di aver potuto dimostrare che un personaggio come Gesù di Nazareth, prescindendo dal fatto che sia o no il figlio di Dio, fondatore di una religione, fondatore del cristianesimo, questo personaggio, che io ritengo anche profondamente storico, cioè l'ho preso nella sua valenza di storicità nei Vangeli, sia il personaggio che più di tutti gli altri, di quelli che ho incontrato nei miei studi, nella storia passata come nella storia moderna, abbia trasgredito alle norme della sua cultura. Quindi io l'ho applicato veramente, il termine tabù e il termine trasgressione, all'azione che Gesù ha compiuto nella sua epoca nei confronti dei costumi e delle abitudini del suo popolo.
0: Certo, questo è molto importante ricordarlo, così si può capire, si possono capire certe domande che tu presenti nel libro. Per esempio, a conclusione del libro su Gesù, mi pare la conclusione comincia proprio con un interrogativo: che cosa ha fatto realmente Gesù di Nazareth?
1: Ecco.
0: Ora, una domanda come questa, rivolta, diciamo, a chi di Gesù se ne serve come un riferimento di carattere d'ordine morale, fondamentalmente, no? Come del resto accade specialmente per chi vive della fede e non ha la cultura profonda per poter capire diversamente questo fenomeno, una domanda del genere lo scuote un po', no?
1: Certo, però siccome l'interrogativo e il dubbio che cosa ha realmente fatto Gesù dal punto di vista antropologico nasce da una precisa teoria della disciplina, e cioè che nessun uomo può uscire dalla propria cultura. Ogni uomo è condizionato dai costumi e dalle abitudini del gruppo in cui è nato.
0: Sì.
1: Ora, Gesù è un uomo che ha analizzato con il metodo antropologico Sembra essere uscito dalla sua cultura, aver fatto cose che nessun uomo condizionato dai costumi ebraici del suo tempo avrebbe potuto fare.
0: Ecco, ma forse conviene anche dire che un'affermazione come questa, il risultato del tuo lavoro, non diventa un fatto preoccupante per nessuno. Cioè,
1: no.
0: Chi ha la fede e crede che Gesù sia il figlio di Dio, insomma, che poi legga il tuo libro, non deve temere che poi perde questa fede, semmai forse può capire i meccanismi culturali e psicologici o di psicologia sociale, no?
1: Ti dirò di più, al sì. Massimo potrà pensare che se nessun uomo, come io affermo, ha mai fatto qualcosa di simile a quello che ha fatto Gesù, potrà anche pensare che è perché è appunto una personalità eccezionale o è un genio o è addirittura il figlio di Dio. Però, capisci, questo sono due piani diversi, quelli della fede e quella dell'analisi
0: questo
1: storico-culturale.
0: Questo è molto importante, perché tu questo lo ripeti sotto altra, con altra argomentazione nel libro sulla Madonna, quando parli della teologia a proposito dei dogmi relativi alla Vergine Maria, l'Assunzione, eccetera, no? Tu dici... La teologia, insomma, non è che ci aiuta molto a capire questo personaggio, no?
1: No, infatti, guarda, il libro sulla Madonna è un libro che io considero in qualche modo conclusivo di questo itinerario che ho fatto intorno alla storia del cristianesimo come storia della cultura occidentale, perché di questo io sono profondamente convinta. La storia dell'Occidente è una storia totalmente intrisa dal cristianesimo. È dipendente dal cristianesimo, anche nei suoi aspetti apparentemente più laici.
0: Beh, c'è chi dice che anzi questo è stato il danno per la cultura occidentale, no?
1: Ma io
0: Nietzsche dice appunto che poi un po' il platonismo e poi il cristianesimo, insomma, l'hanno rovinato.
1: Beh, io personalmente, in quanto donna, credo di dovere moltissimo a Gesù di Nazareth e al cristianesimo nella storia dell'Occidente, perché senza l'accento posto da Gesù sul valore di ogni singolo individuo, di ogni singola persona, credo che non si sarebbe arrivati al soggetto illuminista e alla uguaglianza dei diritti, al concetto di valore della persona. Quindi, proprio perché sono una donna e sarei rimasta quindi ai margini dell'uguaglianza, se non ci fossero stati inseriti questi connotati, io personalmente ritengo di dovere molto al cristianesimo.
0: Ma credo che tutti, credenti e non credenti, hanno molto.
1: Il valore della persona sicuramente è stato Gesù che ha dato la spinta iniziale, insomma. Dopo tutto il resto è stata un'elaborazione. Dicevo, per quanto riguarda la Madonna, che lo considero un momento conclusivo di questo itinerario, anche se forse è un pochino più difficile il libro degli altri, però più difficile se ci si pone dall'esterno. Praticamente io credo invece dall'interno, volendo capire che cos'era una donna ebrea al tempo di Gesù.
0: Ecco, questo è molto importante, no? Perché tu insisti su questo fatto, che cioè se non si ha presente fino in fondo il modo come gli ebrei consideravano la donna, non si può capire il valore simbolico poi di tutto quello che è stato assegnato a questa donna.
1: Non si può, perché capisce talmente... Noi siamo ormai talmente lontani, no? E diversi da questo modo di concepire la vita della donna. E d'altra parte, una madre in qualche modo diversa dalle altre, perché ai tempi di Gesù un figlio maschio, che è importante ovviamente che sia maschio perché soltanto i figli maschi avevano capacità di azione sociale, il figlio maschio primogenito che non si sposa è quasi un ribelle, perché il costume sociale era tale che in pratica un ebreo non sposato non era praticamente concepibile. Quindi si è trovata questa donna ad avere un figlio fuori dalle regole normali, fuori dai costumi, essendo vedova Aveva un rapporto evidentemente più stretto con questo figlio, figlio unico, figlio maschio primogenito e figlio ribelle a tutti i costumi proprio in funzione dei tabù e delle trasgressioni di cui parlavamo prima.
0: Ecco, ma questo vorrei mettere in risalto perché le analisi, le riflessioni, le considerazioni, le presentazioni che si sono fatte della Madonna in tutta così questa vasta letteratura che ormai mi pare è infinita, immenso, si è sempre cercato di parlare della Madonna per quello che rappresenta simbolicamente, ma non si è entrato concretamente nel rapporto, diciamo, di questi simboli con l'esistenza della donna.
1: Sì, anche perché non si voleva sapere molto, sai, della vita delle donne. Sai che la storia delle donne è una storia che si è cominciata a fare da pochi anni.
0: Certo.
1: E quindi anche della vita delle donne ebree, per esempio della loro condizione di impurità quasi continua, per cui non potevano partecipare in nulla alla vita degli uomini nella famiglia, di questo non si è mai voluto dire molto. Quindi in realtà perché appare diverso e un po' duro il personaggio di Maria di Nazareth così come io lo prospetto? Perché invece di essere totalmente innamorata del figlio e subordinata al figlio, obbediente al figlio, io credo di aver potuto individuare dei conflitti fra madre e figlio, dei conflitti che dipendevano dal fatto che il figlio era un figlio in qualche modo disobbediente alle leggi, disobbediente alle norme. Era come avere oggi, diciamo, non dico un brigatista, ma quasi, no? Perché in pratica...
0: Ecco, già il linguaggio, il ricorso a questo linguaggio, indubbiamente, per chi è abituato a pensare in termini così di questo Gesù che ama la madre, Gesù che obbedisce, eccetera.
1: Ma Gesù, guarda che è un uomo di una grande, di un'estrema dolcezza e delicatezza, ma anche di grandi durezze.
0: Beh, anche perché il compito che si assegnava era tale da dover assumere anche, no?
1: E poi io credo che la durezza, in qualche, sotto certi aspetti, la violenza che lui esercita nasce dal fatto che lui non spiega le cose con le parole, lui le fa, lui compie dei gesti di rottura. E però, come tu capisci, chi compie un gesto di rottura nei confronti del costume impone un trauma più forte di chi ne parla soltanto, no?
0: Certo, l'azione poi è più violenta,
1: è più forte,
0: no? Certo.
1: E quindi quando io sono convinta che lui, per esempio, ha fatto cadere tutte le norme di prescrizione contro le donne, contro l'impurità delle donne, infatti poi abbiamo i famosi episodi della Samaritana, della Maddalena, eccetera. Quindi io ho semplicemente fatto una deduzione. Se lui ha rotto tutti i tabù di evitazione nei confronti di queste altre donne che erano lontane, certamente l'ha rotti anche con sua madre.
0: Ecco, le femministe, scusa Ida, le femministe dovrebbero amare molto questo personaggio.
1: Ma sai, le femministe da una parte sono molto dubbiose nei confronti di tutto il contesto religioso, no?
0: Certo.
1: E non si avvicinano al contesto religioso anche con strumenti diversi, quali sono quelli che io adopero, perché in realtà io...
0: Ma è da sperare che questo tuo libro le aiuti un po', queste femministe?
1: Penserei di sì, che è un libro che potrebbe essere utile da leggere, sia per questa parte che riguarda la vita di Maria di Nazareth, sia per quella parte che è la seconda parte del libro, che invece riguarda la costruzione che è stata fatta, la costruzione simbolica, diciamo, quella che...
0: Ecco, alle femministe, ma a chiunque vuole leggere il libro La Madonna, io credo che bisogna consigliare di leggersi prima bene e attentamente il Gesù di Nazareth.
1: Sì, penso anch'io.
0: Perché c'è una introduzione che sembra così che parta molto da lontano e si dimentica di Gesù, ma poi dopo introduce bene alla comprensione di questo fenomeno che è rappresentato dalla vita di Gesù di Nazareth, no? Cioè tutto quel discorso di carattere antropologico, teorico, che serve a far capire questi due libri. Io suggerisco ai nostri ascoltatori di leggerlo attentamente, senza pregiudizio, e senza preoccupazione, perché sono due libri che arricchiscono il sentimento della fede ma non la minano. Io purtroppo devo chiudere, Ida, sì. Dispiace, il tempo corre così
1: ti
0: velocemente.
1: Ti ringrazio delle parole gentili che hai detto.
0: Ti auguro una buona notte, ti ringrazio e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e da Ida Magli. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un luogo di dialogo, di cooperazione. Possiamo dire che l'Unione Europea un po' è germinata anche da lì. Un luogo che nel 2024 compie 70 anni. Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Io sono Danilo Angelelli. Svizzera, Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Sciogliendo la sigla si deve tornare alle origini, dal francese Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare. Noi alle origini torneremo con un programma di archivio che racconta i due anni che portarono alla nascita ufficiale del CERN, il 29 settembre 1954, appunto 70 anni fa. Ma subito il presente e il futuro, con il capo progetto per quel che riguarda gli eventi organizzati dal CERN lungo tutto il 2024, questo anno di celebrazioni. Benvenuto Luciano Musa.
2: Grazie, buonasera e grazie per l'invito.
1: Musa è il fisico a capo del gruppo del CERN che partecipa all'esperimento Alice sul programma dei nuclei pesanti dell'LHC, l'acceleratore di particelle più grande al mondo. Ci ritorneremo. C'è fermento al CERN per questo anniversario. Celebrare i 70 anni significa riflettere su risultati e valori. E poi?
2: Beh, in effetti, le celebrazioni del 70° anniversario rappresentano un momento davvero speciale per il laboratorio e per la sua vasta comunità scientifica. Come diceva, è un'occasione sicuramente per riflettere sui valori che sono le fondamenta del CERN e della sua missione scientifica e condividerli con il resto del mondo. Quindi i pilastri della nostra missione sono appunto il progresso della conoscenza scientifica, lo sviluppo di nuove tecnologie, la promozione della cooperazione scientifica internazionale, appunto, che trascenda i confini geografici, politici, culturali, anche un modello di scienza aperta ed inclusiva, quindi che renda accessibile a tutti i risultati della nostra ricerca. E il quarto pilastro è la formazione e l'educazione delle prossime generazioni in ambito scientifico e tecnologico. Ma le celebrazioni sono anche un momento per onorare lo sforzo collettivo dei suoi stati membri, quindi uno sforzo prevalentemente europeo nell'arco di questi 70 anni, dei suoi stati membri associati, ma anche di una comunità molto più ampia che appunto durante questi 70 anni hanno sostenuto la ricerca al CERN. L'ultimo elemento è che non vogliamo soltanto guardare al nostro passato, ma anche vogliamo prendere questa occasione per guardare avanti ai futuri orizzonti dell'esplorazione scientifica, quindi proiettandoci verso i prossimi 70 anni e oltre, verso un futuro in cui possiamo continuare ad esplorare i misteri irrisolti dell'universo.
1: E non è un caso che il titolo scelto per accompagnare i vari eventi sia proprio «Ispirare il futuro». Lei, Musa, parlava dei paesi membri, che sono 23, tra cui ovviamente l'Italia, che è tra i paesi fondatori del CERN, i 12 paesi che hanno dato vita a questa organizzazione 70 anni fa. Ci racconta la parabola dei 70 anni del CERN in estrema sintesi, attraverso tre tappe?
2: Allora, la storia del CERN, che abbraccia appunto un periodo di 70 anni, è davvero affascinante. Si può dividere in tre tappe che comprendono appunto la prima tappa, che inizia con la fondazione del CERN nei primi anni 50, quindi qui siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scienza europea non era più di livello mondiale, c'era un forte desiderio di ricostruire la scienza europea e di promuovere la collaborazione tra paesi che faticosamente cercavano di risollevarsi da una guerra devastante.
1: E approfondiremo questa parte tra poco con il programma di archivio.
2: E appunto questa è una fase che si è portata avanti fino a, diciamo, alla fine degli anni 60, con la costruzione dei primi due grandi acceleratori al CERN, che poi hanno consentito di esplorare, di fare esperimenti pionieristici nella fisica delle particelle. La seconda tappa è quella che va dagli anni 70, direi, fino agli anni 90, è caratterizzata da innovazioni e scoperte rivoluzionarie. Durante questo periodo il CERN ha lanciato il super sincrotrone a protone, che è stato teatro di una delle scoperte più significative del CERN, è stata quella dei bosoni W e Z nell'83, che ha portato ad un premio Nobel assegnato al fisico italiano Carlo Rubbia.
1: Rubbia è stato direttore generale del CERN.
2: è stato anche direttore generale del CERN dall'89 al 93. Ed sono stati anche gli anni in cui è stato costruito il Large Electron Positron Collider, che è entrato in funzione nell'89 e che ha segnato una pietra miliare nella storia del CERN, consentendo di fare scoperte di assoluta importanza. La terza tappa, direi, è quella che va dal 2000 ad oggi, dominata dal Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo. La scoperta del bosone di Higgs nel 2012 è stato un momento storico, apportando un contributo fondamentale alla fisica delle particelle. E oggi il CERN continua ad essere appunto un centro di ricerca all'avanguardia, spingendo i limiti della conoscenza scientifica ed esplorando appunto questioni fondamentali dell'universo. Quindi queste sarebbero le tre tappe principali, volendo dividere i 70 anni in tre tappe.
1: Il Large Hadron Collider, di cui lei ha parlato, è l'LHC che citavamo in apertura. Musa, ci ricorda i principali ambiti in cui queste vostre ricerche poi hanno applicazioni concrete, l'impatto nelle nostre vite?
2: Ma in realtà sono notevoli. Intanto ci sono gli aspetti più legati all'educazione di una classe di scienziati, di innovatori, che in gran parte poi vanno a lavorare in settori che non sono quelli della ricerca fondamentale, e questo è di assoluta importanza per l'Europa. E poi ci sono delle tecnologie che sono state sviluppate nel corso della ricerca nel campo della fisica delle particelle negli ultimi 70 anni, che poi hanno trovato applicazioni molto importanti in vari settori della vita quotidiana, dalla medicina alla sicurezza, allo spazio, all'ambiente e così via. Il web ovviamente è una degli sviluppi tecnologici più conosciuti, che appunto ha avuto origini tra le mura del CERN e che ha rivoluzionato il modo in cui viviamo, quindi la società. Ma questo è uno dei tanti esempi che potrei menzionare di applicazioni tecnologiche che hanno avuto inizio dalla ricerca che è stata fatta qui al CERN.
1: Quella del CERN non è solo una storia di scoperte scientifiche. Il CERN è un segno forte per il mondo di dialogo e cooperazione. Ieri, quando nacque, in un'Europa che si leccava le ferite della Seconda Guerra Mondiale, e oggi, che anche in Europa la pace sembra ancora un miraggio. Che nei vostri laboratori lavorino fianco a fianco israeliani e palestinesi è solo uno dei tanti esempi che possiamo fare, perché il CERN è da sempre un laboratorio di pace.
2: Sì, il CERN è dalla sua nascita un simbolo di cooperazione internazionale e partenariato scientifico, appunto unendo paesi di tutto il mondo nella ricerca della conoscenza e della comprensione reciproca. E fra l'altro il nostro 70° anniversario è una testimonianza di questo impegno duraturo. Ora, è chiaro che il CERN continua a fare gli sforzi massimi per promuovere partenariati e collaborazioni globali, tuttavia riconosciamo anche l'importanza di allineare le nostre partnership con i valori che ci definiscono, in particolare la ricerca scientifica e pacifica. Quindi in circostanze straordinarie devono essere prese decisioni difficili per preservare l'integrità e i valori della nostra organizzazione.
1: Nel laboratorio lavorano 12.000 scienziati di 120 nazionalità diverse e il CERN ha sempre parlato tanto italiano. Di quei 12.000, ben 2.600 sono italiani. Il primo direttore fu Edoardo Amaldi, del gruppo di Via Panisperna. Oggi a dirigere questa istituzione c'è Fabiola Gianotti. Questa grande presenza italiana parla chiaro.
2: Intanto testimonia l'eccellenza della ricerca italiana, le sue profonde radici. La presenza italiana al CERN è importante non soltanto appunto quantitativamente, lei faceva riferimento al numero di scienziati e ingegneri che lavorano qui al CERN, ma anche qualitativamente. Appunto sono italiani alcuni dei fisici che hanno marcato la storia del CERN con le loro attività scientifiche o attraverso le funzioni che hanno ricoperto. E la lista è molto lunga, lei ha menzionato il primo direttore del CERN proprio nella fase costituente dal 52 al 54, ma insomma si può fare una lunga lista di grandi scienziati, dal Antonino Zichichi, che ha avuto un ruolo molto influente nel CERN, a Carlo Rubbia, che sicuramente è uno dei fisici più carismatici, con probabilmente la prima scoperta che è stata fatta qui al CERN nell'83, per il quale appunto ha ricevuto il premio Nobel. Fra l'altro questo era l'anno in cui io concludevo i miei studi al liceo scientifico, e questa scoperta ebbe un ruolo cruciale poi nella mia decisione di continuare gli studi in fisica. Ma così via, Guido Altarelli e Luciano Maiani, due teorici. Luciano Maiani è stato anche direttore generale del CERN, e adesso Fabiola Gianotti, che è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttore generale, direttrice generale, e anche il primo direttore a ricoprire quel ruolo per due mandati, quindi per un periodo complessivo di 10 anni.
1: E il CERN, in previsione dei suoi 70 anni, si è fatto e ci ha fatto un bel regalo: il Science Gateway, inaugurato lo scorso mese di ottobre. Progettato da Renzo Piano e ancora tanta Italia, con i suoi laboratori per tutti e per i bambini dai 5 anni in su, 8.000 metri quadrati di superficie. Musa è più di un museo, più di un centro di ricerca, più di una scuola, è un luogo di conoscenza. Che sfida è il Science Gateway?
2: Science Gateway è una bellissima sfida e soprattutto una grande opportunità, direi. Tante cose allo stesso tempo, lo diceva lei, è un simbolo dell'impegno del CERN nell'aprire le sue porte al mondo esterno, appunto promuovendo l'educazione scientifica, la divulgazione, ma anche l'ispirazione, e allo stesso tempo anche incarnando i valori di sostenibilità e innovazione. Lei menzionava che il progetto del Science Gateway è stato curato dall'architetto di fama mondiale Renzo Piano, ancora un italiano, con un focus su design esteticamente accattivante e di sostenibilità, quindi con una grande attenzione all'uso di materiali ecocompatibili e tecnologie sostenibili, proprio per sottolineare l'importanza della sostenibilità nelle infrastrutture scientifiche.
1: Il visitatore del Science Gateway, che sia bambino, che sia un adulto, ha un ruolo attivo, cioè la possibilità di sperimentare, di sbagliare, riprovare, insomma, fare proprio per un po' il metodo scientifico e imparare dal metodo scientifico. Musa, il Science Gateway ospiterà anche gli eventi per questo 70esimo?
2: Assolutamente, diciamo, gli eventi per il 70esimo si terranno al CERN, ma anche nei paesi membri del CERN, quindi saranno delle celebrazioni che coinvolgeranno l'intera comunità.
1: E la interrompo. Più avanti avremo Francesca Scianitti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Con Scianitti parleremo proprio degli eventi promossi in Italia per questi 70 anni del CERN. Prego, Musa.
2: Sì, dicevo appunto, gli eventi che avranno luogo qui a Ginevra, al CERN, si terranno tutti quanti alla Science Gateway, che appunto ci offre un luogo straordinario per celebrare i 70 anni. Come diceva lei, è stato progettato come un centro di apprendimento interattivo e coinvolgente, e ce n'è veramente per tutti, dai bambini di 5 anni fino alle persone in età più avanzata. Tutti possono trovare qualcosa di interesse, quindi studenti, ma anche semplicemente persone curiose o appassionati di scienza.
1: Tutti gli eventi di questo 2024 vanno sotto il titolo Ispirare il futuro. Ecco, un futuro che, visto dal CERN, come si presenta?
2: Sì, appunto, Ispirare il futuro come tema per il 70esimo anniversario del CERN riflette appunto uno sguardo al futuro con curiosità e ottimismo, quindi al futuro della ricerca scientifica. Per il CERN il futuro si presenta ricco di sfide affascinanti e opportunità uniche, nel senso che c'è ancora tanto da capire. E intanto l'esplorazione appunto di nuovi orizzonti nella fisica delle particelle. Il CERN appunto continuerà a spingere i limiti della conoscenza scientifica, e ciò include approfondire la comprensione del modello standard, ma anche esplorare fenomeni come la materia oscura o rispondere a domande fondamentali sull'universo.
1: Il primo evento si è svolto lo scorso 30 gennaio e metteva insieme arti, scienza e cultura. Musa, c'è uno spazio web, un sito che annuncia, presenta, tiene traccia di questi eventi?
2: Sì, assolutamente sì. Il sito web è cern.ch/cern70, quindi /cern70, e contiene l'intero programma degli eventi che si svolgeranno al CERN, ma anche nei diversi paesi membri, quindi inclusi anche gli eventi che si terranno in Italia.
1: E gli eventi possono essere seguiti da tutti anche in streaming. Ce ne anticipa qualcuno?
2: Per esempio, a marzo ed aprile ci saranno degli eventi che illustreranno proprio degli sviluppi tecnologici che hanno origini nel campo della fisica delle particelle, che hanno trovato applicazione per esempio nel campo della medicina e in altri settori della società. In giugno ci sarà un bellissimo evento in cui parleremo delle grandi questioni aperte nel campo della fisica delle particelle, e a luglio discuteremo degli acceleratori futuri più avanzati che serviranno per poter provare a rispondere e a svelare i misteri dell'universo che sono ancora irrisolti.
1: Per arrivare poi a settembre-ottobre con la cerimonia ufficiale per il 70° anniversario. Il 29 settembre è proprio la data esatta dell'istituzione del CERN, 29 settembre 1954.
2: La data ufficiale è il 29 di settembre, che nel 24 cade di domenica, e quindi abbiamo deciso di celebrare l'anniversario il primo di ottobre con una cerimonia ufficiale di alto livello in cui inviteremo i capi di Stato di tutti i paesi membri. Quindi è veramente un evento per riconoscere lo sforzo straordinario compiuto dai paesi membri, che hanno sostenuto finanziariamente con le loro risorse umane e di tecnologia questa storia affascinante di 70 anni.
1: E forse non ci sarebbe questo presente e il futuro da ispirare senza un certo passato, quel passato lì che ci racconta Michelangelo De Maria, fisico, nel ciclo Da Via Panisperna allo Sputnik. Andava in onda nel 2000 su Radio 1. La puntata che ci ascoltiamo va alle origini del CERN, 1952-1954. Luciano Musa, capo progetto del CERN per gli eventi, le celebrazioni del 70°, la ringrazio per essere stato con noi, per averci dedicato un po' del suo tempo.
2: È stato un grande piacere fare questa conversazione e vi invito di nuovo tutti quanti a partecipare alle nostre celebrazioni.
1: Il direttore generale del CERN, Fabiola Gianotti, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi CERN 2024, ha ricordato che ancora non conosciamo il 95% dell'universo. Quindi Musa, buon lavoro.
2: Grazie, grazie.
1: E buon ascolto a più tardi con l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
0: Da Via Panisperna allo Sputnik. Breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti. Regia di Idalberto Fei.
3: La fondazione del CERN, 1952-1954.
4: Durante l'estate del 1952, quattro luoghi furono proposti per la costruzione del nuovo laboratorio del CERN. Uno vicino a Copenaghen, uno vicino a Parigi, Arnhem in Olanda e Ginevra. Dopo lunghe discussioni fu scelta all'unanimità la località di Meyrin, vicino a Ginevra.
5: Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il settore emergente nella ricerca della fisica nucleare diventa il settore della fisica delle particelle elementari, centrato sulla costruzione di grandi acceleratori di particelle. Due sono le potenze in cui questo settore si sviluppa in modo maggiore. Una sono gli Stati Uniti, il secondo paese è l'Unione Sovietica. A quel punto, già verso la fine degli anni 40, nei fisici di molti stati europei si fa strada la convinzione che bisogna unire gli sforzi e quindi è necessario un laboratorio europeo per fare ricerche di fisica nucleare, di fisica delle particelle elementari, perché possa avere la massa critica sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista scientifico e tecnologico per poter competere con gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi all'inizio del 1952 si ha un primo accordo di ratifica per la fondazione di questo laboratorio europeo. Ora il problema che nasce è il problema della scelta della sede. E abbiamo appena sentito Amaldi che parla di uno scontro per la localizzazione di questo futuro laboratorio europeo. La scelta finale per il laboratorio europeo ricadrà su Ginevra, dopo una serie di scontri, perché anche se le varie sedi sono equivalenti da un punto di vista tecnico, non lo sono da un punto di vista politico. Per esempio, scegliere Parigi come sede del futuro laboratorio europeo significa dare un'importanza alla Francia che altri paesi europei non sono disposti a dare. E quindi la scelta di Ginevra diventa una sorta di scelta di neutralità che rende contenti tutti. È un paese neutrale, politicamente non schierato, e in qualche modo posto geograficamente al centro di tutta l'Europa occidentale. Ma i problemi non sono finiti. Una volta scelta Ginevra, il problema principale è quello dell'adesione della Gran Bretagna. Come vedremo, sarà proprio Edoardo Amaldi l'artefice del cambiamento di posizione degli inglesi, che all'inizio erano estremamente riluttanti a far parte dell'Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari.
4: Lord Sherwell mostrò di essere chiaramente contro la partecipazione della Gran Bretagna alla nuova organizzazione. Non appena fu introdotto nel suo ufficio, egli disse che il laboratorio europeo sarebbe stato un altro dei molti organismi internazionali che sprecavano denaro e producevano un mucchio di carta senza alcun uso pratico. Fui contrariato e risposi piuttosto seccamente che era un gran peccato che la Gran Bretagna non fosse pronta ad unirsi ad una tale impresa, che senza ogni dubbio era destinata al pieno successo, e andai spiegando le ragioni dei miei convincimenti. Lord Sherwell concluse l'incontro dicendo che il problema sarebbe stato riconsiderato dal governo di Sua Maestà. Quando lasciammo il Ministero della Difesa, dove si era svolto l'incontro, ero piuttosto scontento per la mia mancanza di autocontrollo, ma i miei colleghi inglesi erano alquanto soddisfatti e cercarono di mettermi di buon umore.

0: Il CERN di Ginevra, mentre si procede alla progettazione delle grandi macchine acceleratrici, decide di patrocinare e di sostenere alcune grandi imprese scientifiche di cooperazione internazionale, in particolare imprese sullo studio della radiazione cosmica. E questo è importante perché in qualche modo proprio in questi anni viene a formarsi quello spirito di cooperazione che permetterà la vita scientifica del CERN una volta che i laboratori saranno avviati.
1: I laboratori di montagna, come anche i laboratori per le emulsioni nucleari delle università di Bristol, Bruxelles e pochi altri centri culturali dell'Europa occidentale, erano diventati in quegli anni punti d'incontro di giovani fisici provenienti da molti paesi diversi. La vita in comune nei rifugi di montagna e il coordinamento degli esperimenti pianificati da gruppi differenti furono elementi che spianarono la strada all'idea di collaborazioni più ampie ed ambiziose, che stavano sbocciando in vari posti, prima e intorno al 1950.
0: Fra il giugno e il luglio del 1952 il CERN sponsorizza la prima di queste collaborazioni internazionali nel campo dei raggi cosmici. Si tratta di un consorzio di ben 10 università europee e di laboratori di ricerca che organizzano spedizioni per il lancio di palloni aerostatici nella stratosfera. Qui vorrei fare una piccola premessa. Perché serve lanciare dei contatori per rivelare i raggi cosmici così in alto? Perché? E perché non bastano i laboratori d'alta montagna che erano stati utilizzati fino allora? Perché a 20-30 mila metri d'altezza l'intensità dei raggi cosmici e i tipi di processi che avvengono sono molto più significativi per lo studio delle particelle elementari. Quindi si viene ad avviare una serie di spedizioni di palloni sonda in alta atmosfera e i primi voli avvengono in Inghilterra.
2: I voli di questi palloni sull'Inghilterra

0: In un'occasione, un pallone il cui lancio era fallito precipitò sulla locomotiva a vapore dell'espresso Bristol-Londra. Il pallone e l'equipaggiamento vennero confiscati dalle ferrovie britanniche poiché rifiutammo di pagare la multa. Probabilmente ce l'hanno ancora. C'erano anche problemi con le condizioni atmosferiche e l'alta probabilità di perdita di tali palloni oltremare in condizioni di vento normale. Alla fine tutte le operazioni vennero trasferite nell'area del Mediterraneo, in particolare in Sardegna, ed i recuperi vennero fatti sul mare con l'aiuto della Marina italiana.
1: Il recupero del carico scientifico dei palloni sonda fu affidato alla corvetta Pomona della Marina militare italiana. Ma nell'eventualità che il carico cadesse sulla terraferma, gli scienziati introducono all'interno dell'equipaggiamento una mezza banconota e un biglietto nel quale chiedono a chi abbia ritrovato il prezioso carico scientifico di portarlo al più vicino posto di polizia, promettendo come ricompensa l'altra metà della banconota. Nella seconda spedizione con i palloni sonda, il peso della partecipazione italiana aumentò notevolmente. Questa seconda spedizione si svolse fra il maggio e il giugno del 53, sempre sotto l'egida e con il patrocinio del CERN, e sempre in Sardegna.
2: Uno stabilimento per la manifattura dei palloni fu creato a Padova e un nuovo tipo di macchina per la saldatura continua nei palloni fu adottata all'Istituto di Fisica della stessa città. La macchina fu sviluppata all'Istituto di Ingegneria Elettrica e, anche se più lenta nelle operazioni del dispositivo ad aria calda usata a Bristol, è capace di sigillare parecchi strati di tessuto. La costruzione di palloni a Bristol continua. I due laboratori si divideranno la responsabilità di produrre tra i 20 e i 30 palloni, tutti capaci di voli prolungati oltre la quota di 80.000 piedi.
1: A questa seconda spedizione di Sardegna parteciparono a vario titolo ben 23 laboratori e università. Per l'Italia parteciparono i fisici delle università di Roma, di Milano, Padova, Genova, Torino e Catania. Ben 20 fisici erano concretamente coinvolti nel lancio e nel recupero dei palloni sonda. Vennero effettuati ben 25 lanci, di cui più della metà ebbero successo. L'ultima spedizione, sponsorizzata dal CERN, fu anche la più importante. È diventata nota come collaborazione GSTAC, dove G sta per gigantesco, e il nucleo di questa spedizione era costituito dai fisici dei laboratori di Bristol, di Milano e di Torino. In quell'occasione il pallone si alzò in volo per 6 ore, nell'ottobre del 1954, sui cieli dell'Italia settentrionale e raggiunse la quota di 27 km di altezza. Questo lancio rappresentò l'ultimo tentativo dei fisici dei raggi cosmici di battere sul tempo le grandi macchine acceleratrici che erano entrate in funzione negli Stati Uniti. Il problema era quello della scoperta dei cosiddetti mesoni K, mesoni che verranno direttamente prodotti da queste macchine acceleratrici, mentre i fisici dei raggi cosmici erano saliti a quella quota proprio per trovare nelle loro emulsioni nucleari le tracce del passaggio di questi mesoni K.
2: Sappiamo benissimo di poterci mettere a riposo in campagna per 6 mesi e che al nostro ritorno sapremo da Brookhaven la verità sui problemi che abbiamo esaminato, sui superprotoni, sui superneutroni. Siamo, credo, un po' nella posizione di un gruppo di alpinisti che scalano una montagna. Questa montagna è molto elevata, potrebbe essere quasi indefinitamente elevata e noi la scaliamo in condizioni sempre più difficili. Ma noi non possiamo fermarci per dormire, poiché, venente dal basso, al di sotto di noi, si alza una marea, un'inondazione, un diluvio, che si amplifica progressivamente e che ci obbliga a salire sempre più in alto.
1: In effetti, la spedizione GSTAC diede molte delle risposte scientifiche che si andavano cercando, ma anche in questo caso i brividi non mancarono, soprattutto nel recupero del carico scientifico trasportato dal pallone.
2: Il volo finì col fallimento del paracadute e il contenitore d'alluminio venne giù in caduta libera e colpì una roccia sull'Appennino, strappando il contenitore e distruggendo il 10% dello stack di emulsioni.
1: Nel frattempo, oltre alla sponsorizzazione dei voli in pallone per i raggi cosmici, proseguono i lavori di organizzazione dei laboratori del CERN. Il 1 luglio del 1953 viene finalmente firmata la convenzione per l'istituzione del CERN stesso, a cui aderiscono 12 paesi europei e in particolare la Germania.

0: l'Olanda, la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera, la Norvegia, la Danimarca, la Svizzera e alla fine firmano anche la convenzione la Grecia e la Gran Bretagna. A Ginevra si lavora intanto per la progettazione e lo sviluppo delle grandi macchine acceleratrici e in particolare del protosincrotone. Il protosincrotrone è un acceleratore di protoni, cioè i protoni vengono inviati sui nuclei e producono tutta una serie di reazioni e si scoprono in questo modo altre particelle.
1: Nell'ottobre 1953 lo staff del protosincrotrone fu messo insieme a Ginevra, in parte all'Istituto di Fisica dell'Università, in parte in alloggi temporanei costruiti nelle vicinanze. A quell'epoca ebbe luogo la transizione dal lavoro principalmente teorico alla sperimentazione e al disegno progettuale. Nello stesso mese di ottobre un convegno internazionale sui protosincrotroni fu organizzato dallo staff del protosincrotrone presso l'Istituto di Fisica.
2: Il laboratorio di Ginevra che noi pensiamo di costruire avrà certamente un'importanza notevole nel campo europeo.
3: 8 novembre 1953. Intervista a Edoardo Amaldi.
2: Di macchine acceleratrici che permettono di produrre particelle di energia così elevata. Qualche cosa del genere esiste ora in America ed altre macchine confrontabili con quelle progettate dal CERN sono ora in progettazione anche negli Stati Uniti. Ma certamente in nessun paese europeo esiste oggi o esisterà nei prossimi anni qualche cosa di confrontabile.
0: Per il funzionamento del CERN si pone a questo punto la questione dell'elezione del direttore generale. Uno dei candidati naturali è ovviamente Edoardo Amaldi, che era stato nominato segretario generale del CERN nella fase provvisoria. Ma Amaldi, dopo una serie di tentennamenti, rinuncia a questa carica e rinuncia sostanzialmente per due motivi. Il primo motivo è quello che Amaldi vuole tornare in pieno all'attività scientifica, ma il secondo motivo è politico, perché Amaldi vuole allontanare il sospetto che era stato avanzato dai delegati scandinavi di muoversi per sue ambizioni personali. Alla fine il consenso della comunità scientifica viene dato al fisico nucleare Felix Bloch, che aveva appena vinto il premio Nobel per i suoi studi sulla risonanza magnetica nucleare, che pone però due condizioni: che l'impegno di questa direzione non incida significativamente con il suo lavoro scientifico e che Amaldi sia il suo vice. Amaldi quindi accetta temporaneamente di ricoprire l'incarico di vice direttore generale fino al settembre del 1954. Nel frattempo avvengono le ratifiche dei vari paesi europei e viene strutturato l'organigramma del CERN. All'inizio del 1955 Bloch dà le dimissioni da direttore generale del CERN perché non se la sente di continuare a sostenere un impegno così gravoso e vuole tornare a fare ricerca e verrà sostituito da Cornelius Bakker. Le lunghe dispute, sia riguardanti la localizzazione del laboratorio, sia riguardanti le cariche di direttore generale e di segretario generale, in qualche modo quindi vengono riassorbite. E tutte le attività di ricerca si concentrano progressivamente a Ginevra, ma l'unica nota in qualche modo dissonante è la dislocazione del gruppo teorico del CERN presso l'Istituto di Copenaghen diretto da Niels Bohr.
1: Bohr continuò a dirigere il gruppo teorico a Copenaghen fino al 1 settembre 1954, quando fu rimpiazzato da suo pupillo e collaboratore Christian Möller. Questo gruppo continuò la sua attività fino alla fine del 1956. Durante la sua sesta sessione, il 14 dicembre 1956, il Consiglio decise di sciogliere il gruppo teorico a Copenaghen. Circa un mese più tardi, il Consiglio, durante la sua settima sessione, creò la divisione teorica a Ginevra, con a capo Bruno Ferretti.
0: Quindi anche Bruno Ferretti, l'altro fisico italiano che aveva contribuito alla creazione del CERN, trova finalmente un riconoscimento al suo impegno con la nomina a direttore della divisione teorica del CERN. Nel frattempo entrano in funzione le due macchine acceleratrici, sia il sincrociclotrone, che è la macchina più piccola, che il protosincrotrone, quella più grande. Queste due macchine diventano operative rispettivamente il 1 agosto del 1957 e il 24 novembre del 1959. A quell'epoca il personale complessivo che lavorava al CERN ammontava a quasi 1000 persone. Da quanto abbiamo raccontato finora, si capisce quindi che il CERN è stato definito a ragione il più grande monumento al lavoro di Edoardo Amaldi.
4: La puntata di oggi termina qui, grazie a Michelangelo De Maria per avercela raccontata e grazie per le letture a Pietro Biondi, Valeria Riva e Alberto Molinari.
5: Da Via Panisperna allo Sputnik è un programma scritto da Michelangelo De Maria, con la collaborazione di Giovanni Battimelli, Luca Orlando e Giovanni Paoloni. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti.
3: Ricerche e documenti sonori di Letizia Bindi.
4: Regia di Idalberto Fei.
6: Abbiamo ascoltato questo programma del 2000 da Radio 1 sulla fondazione del CERN, che quest'anno festeggia il 70° anniversario. E noi qui a Archimede, il racconto della scienza, lo stiamo ricordando. Danilo Angelelli, prima con Luciano Musa del CERN a Ginevra, ora si torna in Italia. L'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che collabora con il CERN fin dai primi anni, quelli di cui abbiamo appena sentito parlare. Francesca Scianitti è responsabile degli eventi e del public engagement dell'ufficio comunicazione all'INFN. Benvenuta.
7: Grazie, buongiorno.
6: Prima con Musa abbiamo ricordato quanto il CERN abbia parlato italiano e continui a farlo. E questo anche grazie all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Un esempio, l'acceleratore di particelle. Il più importante acceleratore di particelle al mondo, LHC, Large Hadron Collider. Grazie a questa macchina e al suo tunnel sotterraneo di 27 chilometri sono stati fatti e si faranno grandi passi avanti.
7: In generale la storia degli acceleratori al CERN, che nasce con la nascita del CERN, che affonda le radici nella tradizione degli acceleratori che nasce proprio in Italia, ai laboratori nazionali del Frascati, oltre che in altri grandi laboratori del mondo negli anni appunto immediatamente dopo la guerra. Ed è una storia, quella degli acceleratori, di grandissima innovazione tecnologica, ma anche di grandissima visione nella scienza. C'è la volontà da parte degli scienziati in quegli anni di spingere sulle alte energie, cioè sulla possibilità di riprodurre le grandissime energie che si sono realizzate all'inizio dell'universo, proprio per scoprire come l'universo è nato e come le particelle si sono costituite e hanno portato a formare tutte le strutture che oggi conosciamo, quindi dagli atomi alle stelle alle galassie.
6: In questi anni l'INFN e il CERN hanno camminato fianco a fianco. Tanti ricercatori che hanno collaborato con il CERN. Anche per l'INFN alcune tappe che ci consentono di raccontarne la storia, sintetizzando forse in maniera brutale. Scianitti.
7: L'INFN nasce appena prima del CERN, appunto l'8 agosto del 1951, ed è una nascita che è strettamente legata a quella dei laboratori nazionali di Frascati, che sono il primo dei grandi laboratori nazionali dell'INFN, ed è proprio il laboratorio in cui si sviluppa la fisica delle alte energie, quindi quella degli acceleratori di particelle. La storia del Laboratorio Nazionale di Frascati è una storia ricchissima di innovazione scientifica e tecnologica, perché a Frascati nel 1959 entra in funzione l'elettrosincrotrone, che è una delle primissime fabbriche di particelle, per chiamarla così, ed è anche il cartiere di altri acceleratori famosissimi che hanno fatto la storia dell'INFN, come il primo collisore in materia antimateria, ADA, primo collisore in materia antimateria al mondo, e Adone. C'è una figura di rilievo che contribuirà moltissimo allo sviluppo della fisica degli acceleratori, che è quella di Bruno Tuschek, e che avrà grandissimo rilievo anche nel sviluppo dei collisori che poi andranno a fare la storia del CERN negli anni successivi. Tutta questa storia è fortemente legata alla storia che negli anni 30 si lega, appunto, per tornare ad Amaldi, ma anche a Enrico Fermi, alla fortissima scuola di fisica di Via Panisperna, quindi con tutta la squadra di Enrico Fermi, che a partire dallo studio dell'atomo ha fatto scoperte fondamentali e che hanno portato poi allo sviluppo di queste ricerche sulla fisica subnucleare, quindi sullo studio dei nuclei degli atomi, della loro composizione, e da qui la struttura dei mattoni fondamentali dell'universo.
6: E per i 70 anni del CERN state mettendo a punto una serie di eventi anche in Italia.
7: Sì, noi accompagneremo il calendario degli eventi del CERN. Il CERN ha lanciato il 30 di gennaio il suo primo evento per il pubblico, che è stato un evento al confine tra arte e scienza, e noi in qualche modo faremo lo stesso, cioè cercheremo di usare il linguaggio dell'arte per raccontare sia la storia sia la fisica caratteristica del CERN e degli NFN e del loro fortissimo legame, e lo faremo attraverso una serie di eventi nell'ambito dei grandi festival della scienza a cui noi partecipiamo. Saranno eventi di dialogo scientifico tra grandi esponenti della ricerca del CERN e degli NFN. Tra questi esponenti sicuramente il direttore del CERN Fabiola Gianotti, il presidente degli NFN Antonio Zoccoli, e saranno dialoghi appunto all'intreccio tra racconto scientifico e contributo artistico di musica o altre arti performative. Abbiamo inaugurato da poco una mostra sulla meccanica quantistica al Museo di Trento. Questa mostra parla del linguaggio che è proprio delle particelle elementari, e quindi certamente contestualmente a questa mostra, che continuerà fino a metà giugno, organizzeremo un evento per raccontare come il CERN, il linguaggio delle particelle, che è proprio protagonista della ricerca al CERN, avrà uno sviluppo nel prossimo futuro con gli sviluppi di LHC. È previsto nel prossimo futuro High Lumi LHC e sviluppi ulteriori dell'acceleratore. Quindi racconteremo in qualche modo come nel futuro andiamo a indagare questo linguaggio che è tipico delle particelle elementari.
6: Il sito infn.it. Al di là della celebrazione, c'è un filo rosso che unisce questi eventi, un aspetto preciso che tenete presente sempre nell'organizzazione di ciascuno di questi appuntamenti in Italia?
7: Il filo rosso è quello del racconto di una storia che è di grandissimo valore internazionale. Ora, l'Italia ha sempre avuto, fin dalla fondazione e ce l'ha oggi perché sono oltre 2000 gli italiani che lavorano al CERN, un ruolo estremamente rilevante. L'Italia è il quarto paese contributore del CERN, quindi certamente il contributo dell'Italia è molto molto forte. Il filo rosso che vogliamo raccontare però è quello di un centro di ricerca d'eccellenza mondiale, che è diventato punto di riferimento per tutti i paesi del mondo in questo campo della ricerca, e che è un ambiente di grandissima diversità, quindi è un luogo di scambio a livello culturale, linguistico, di conoscenze, di approcci, di metodi, e a livello di ricerca anche di competenze.
6: Francesca Scianitti, cosa la affascina di più del Science Gateway inaugurato da qualche mese al CERN?
7: Il Science Gateway, quello che mi affascina di più, è l'idea di una porta d'ingresso al CERN. Lo stesso edificio è costruito in modo da rappresentare l'acceleratore LHC, e quindi il visitatore ha proprio la sensazione di entrare nell'HC e dentro ritrova il racconto di tutti gli aspetti fondamentali della fisica e della ricerca che si svolge al CERN. Quindi ci sono tantissimi exhibit che riproducono la fisica in modo estremamente comprensibile e anche artisticamente molto fruibile.
6: E c'è un progetto promosso dal CERN con Fondazione Agnelli e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si chiama HOP, Hands on Physics, lanciato proprio nel corso dell'inaugurazione del Science Gateway lo scorso mese di ottobre. Un progetto che vuole avvicinare i più giovani alla fisica. Come?
7: In realtà HOP è un progetto che si rivolge agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Chiaramente l'obiettivo finale sono gli studenti di questo livello di scuola, che è un livello di scuola al quale la comunicazione di questo tipo di fisica si rivolge più raramente, perché naturalmente quello della fisica delle alte energie, della fisica moderna, la fisica delle particelle sono argomenti da programma per le scuole superiori. Però abbiamo ritenuto con Fondazione Agnelli e il CERN importante fornire agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, che comunque affrontano la fisica di base a scuola con i loro studenti, gli strumenti per poter sperimentare a livello proprio di laboratoriale, quindi usando quello che si chiama il metodo dell'inquiry-based learning, che è sostanzialmente l'interrogare la realtà e la natura per ottenere le risposte. Quindi è un metodo didattico non top down, non frontale, ma che chiede agli studenti di mettersi in gioco con delle domande e dare delle risposte usando degli esperimenti molto semplici. Alla fine di questo progetto, che ha una durata triennale, abbiamo iniziato nel 2023, saranno stati formati circa 2.400 docenti, e quindi speriamo che la loro esperienza poi venga portata in classe e venga appunto regalata, fornita insomma a numerosi ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
6: L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha una particolare vocazione alla diffusione della cultura scientifica. Tra l'altro, lei si occupa di nuovi linguaggi della comunicazione della scienza.
7: Sì, noi da ormai più di 20 anni abbiamo iniziato a sperimentare nuovi linguaggi per la comunicazione della scienza, il che significa andare un po' oltre quella che era la comunicazione tradizionale 20 anni fa del seminario, quindi del racconto un po' appunto dall'alto della conoscenza che i centri di ricerca hanno, e abbiamo cercato di sviluppare dei linguaggi che siano un pochino più fruibili da parte del pubblico e che soprattutto coprano uno spettro di linguaggi variegato, così come variegato il pubblico. Il pubblico si muove su uno spettro di età, di competenze, di bagaglio culturale estremamente diverso, e quindi è importante diversificare i linguaggi. Noi lo facciamo attraverso degli eventi che incrociano un po' il racconto della scienza con i linguaggi dell'arte performativa, la musica, la letteratura e l'arte teatrale. E lo facciamo attraverso delle mostre che utilizzano installazioni multimediali interattive, quindi capaci di fornire un'esperienza, di far vivere un'esperienza al pubblico, attraverso quell'esperienza portare a casa la percezione di quello che noi stiamo raccontando. Naturalmente le mostre si muovono su tanti livelli, quindi oltre a questo, che è forse quello più superficiale, ci sono tutti i livelli dell'approfondimento attraverso i testi, i video, il racconto, le interviste, l'incontro con i ricercatori, che è un altro elemento fondamentale e che il pubblico sempre più chiede, di entrare in contatto con la comunità e con le infrastrutture della nostra ricerca.
6: Ci avviamo alla conclusione. Ha quasi risposto alla domanda che sto per farle. Il ruolo del divulgatore sarà sempre più importante? La scienza vuole essere sempre più per tutti e in parallelo c'è una crescente richiesta di conoscenza?
7: Sì, il pubblico è sempre più curioso. La fisica ha conosciuto, in particolare la fisica, ma in questi anni anche la biologia e le altre scienze hanno conosciuto un grandissimo allargamento della curiosità da parte del pubblico. La curiosità è alta e i divulgatori sono importanti, ma lo sono già da quasi un ventennio, hanno imparato a fare appunto innovazione. Adesso secondo me una cosa che è importante, sarebbe importante soprattutto in Italia e in altri paesi già un po' lo sanno fare, sarebbe di mettere in mano questa capacità divulgativa agli stessi scienziati. Quindi noi stiamo un po' lavorando in questo senso, perché quando lo scienziato interpreta la propria conoscenza e sa rivolgere al pubblico in termini comprensibili, ottiene il massimo risultato, perché è padrone di quella conoscenza.
6: Le chiedo ancora qualche secondo per un'ultima veloce considerazione su questi 70 anni del CERN.
7: Questi 70 anni sono 70 anni di eccellenza, soprattutto nella diversità culturale della comunità scientifica che li ha realizzati. Quindi questo, se vogliamo, è il punto di forza di questa celebrazione, è proprio la celebrazione della forza della diversità di una comunità estremamente variegata a livello culturale.
6: Grazie Francesca Scianitti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
7: Grazie a voi, grazie mille davvero, e vi auguro al pubblico di incontrare e partecipare agli eventi che organizzeremo, che stiamo organizzando per questi 70 anni.
6: Non mancheremo. Si chiude un'altra puntata di Archimede, il racconto della scienza. Grazie di essere stati con noi. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costruzione.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Vorremmo parlare stavolta del teatro italiano e dei suoi tanti, tantissimi problemi, veri o finti, vedremo adesso fra un momento, con due protagonisti del teatro italiano di oggi, cioè Giorgio Albertazzi e Mimè Perlini. Gran lavoratori tutte e due, in un momento in cui si dice che il teatro italiano è morto, è morente, moribondo, c'è ancora, non c'è più, forse non ci sarà più fra poco, però è anche un momento in cui si lavora molto. Ci sono delle nuove compagnie di giro che ripartono con dei programmi ambiziosi dopo che era stata decretata la fine, la morte delle compagnie di giro. C'è un'avanguardia di cui anche era stata decretata la morte e che invece esce dalle cantine e conquista e invade spazi molto più grossi, molto più importanti, teatrali. E no, c'è addirittura una specie di rivalutazione critica, ironica, dei cosiddetti mostri sacri, degli attori di tipo ottocentesco, quelle signore della scena con quel birignao indimenticabile, quelle che dicevano camicio e ciliegie e tutte quelle cose lì che ci facevano tanto ridere 20 anni fa, quando andavamo a teatro per dileggiare i manierismi di quella recitazione vecchio stile. E invece oggi, in Italia e quasi in tutto il mondo, i mostri sacri non ci sono quasi più, non ne nascono più, le signore della scena sono morte oppure non sono più in giro. Allora a questo punto invece ecco che subentra il rimpianto, e facevamo tanto gli spiritosi 20 anni fa ridendogli dietro, e invece adesso gran nostalgia aiutata da tutte quelle mode magari di revival o di mode retro. Noi vorremmo incominciare, eravamo d'accordo per ordine alfabetico, a parlare con Giorgio Albertazzi, che sta facendo quest'anno un suo Antonio e Cleopatra di Shakespeare, come al solito con Anna Proclemer. Dopo parleremo con Mimè Perlini, quale rappresentante, potrei dire, di un nuovo teatro di avanguardia sperimentale, dove invece le parole non hanno più nessuna importanza, ma hanno importanza, direi, apparizioni, sogni, gesti, atti, azioni, quello che in termini eleganti si potrebbe, molto eleganti, si potrebbero chiamare epifanie. Lo scopo di questa trasmissione che si chiama Match è quella di assicurare una specie di civile confronto, ma che in realtà dovrebbe essere una polemica. Anche per questo, insieme a Albertazzi e a Perlini, abbiamo con noi in studio un buon numero di illustri ospiti, amici, colleghi, autori, attori, scenografi, critici, che se vorranno interverranno di volta in volta dopo che i nostri protagonisti avranno parlato. Gli spazi infatti sono distribuiti grosso modo così. Abbiamo un quarto d'ora in cui l'iniziativa va a Albertazzi per una decina di minuti. Dopo interverranno gli ospiti. E subito dopo un altro quarto d'ora, pari tempo, in cui avremo ugualmente 10 minuti per Perlini e 5 minuti per gli interventi degli altri ospiti che vorranno, si spera, intervenire, come dicevo, polemicamente. A questo punto io vorrei dare la parola a Albertazzi e incominciamo lo scontro.
2: Devo ammettere prima di tutto che sono in un certo svantaggio perché tocca a me per primo e sta maledetta, insomma.
1: Cioè, poi pensavo di lavorare, seconda metà poi si risponde.
2: Pensavo di lavorare di jab così, in difesa, perché non ho nessuna voglia di picchiare Perlini. E d'altra parte non vorrei nemmeno essere picchiato, insomma, quindi, e qui si vedrà un po'. La cosa che mi viene in mente da dire subito è questa, cioè io vedo lo schieramento dei supporters, no? Dietro Perlini, e invece scorgo i miei carissimi, no? Qui alle mie spalle, senza volerli denigrare, per carità, Ma devo per prima cosa ammettere che devo fare la prima domanda a Mémé Perlini, che conosco stasera per la prima volta.
3: La
2: personalmente,
3: prima volta. È la prima volta.
2: Personalmente sì, ho visto qualche suo spettacolo. La cosa è questa, io vedo Liverani, vedo Bartolucci, vedo Moscati, insomma, ma come hai fatto a convincerli? Insomma, questa è dura. Beh. Sai che io tutta la settimana, da quando mi hanno telefonato qui, ho provato a coinvolgere un critico, non ce l'ho fatta. Ho fatto 20 telefonate, lunedì, volentieri non posso.
4: È perché...
2: I critici si meritano.
4: No, tu hai il problema di convincere la gente, io no. Cioè, ma è venuta spontaneamente da me.
2: Vedi com'è, è incredibile. Io vorrei il segreto di questa cosa. Lui ha un seguito di supporter, è chiaro. Questi qua scrivono di lui, parlano di lui. Io non ce l'ho mai avuto perché evidentemente non lo sono meritato.
3: È il vantaggio infatti, di essere discussi, anche il vantaggio infatti, di essere discussi.
2: Certo.
3: Siete discussi tutte e due.
2: No, io sono solo, discusso perché... in senso negativo e basta, perché non riesco mai, non ho mai, davvero, adesso seriamente, a parte lo scherzo, devo dire che secondo me questo modo di avere un dialogo con un critico, o con un gruppo di critici, eccetera, è infinitamente produttivo, specie al di là della pagina scritta e della critica fatta, è davvero un lavoro operativo importante che, ammetto, non ho mai avuto, salvo nei primissimi anni, quando mi capitò di avere un dialogo con un critico che era Terrono, che era Palmieri, ma erano cose molto saltuarie. Quindi ti faccio i miei complimenti e insomma, qui si parte già da uno svantaggio notevole, perché immagini tu questi interventi cosa saranno di colto, di articolato. Dunque io ho visto i tuoi spettacoli, adesso per tornare sullo stesso tema, voglio dire che mi sembra importante questo rapporto con la critica, che a parte il fatto che ti hanno scelto spontaneamente, come hai detto tu, sarà seguito un dialogo però. Voglio sapere, tu con la critica, che rapporto hai dal punto di vista delle cose che fai, che immagini, insomma?
4: Io faccio teatro che è prassi, ma non c'ho un rapporto privato di parentesi.
2: Di scambi, di cose, eccetera.
4: Un fatto costruttivo mi sembra che sia... Sono gli unici critici moderni che ci sono in Italia, sono qui presenti, quelli che hanno capito che bisogna seguire il lavoro da vicino, ma che non fanno gli stitici critici che scrivono e basta, ma che seguono il lavoro e sono delle persone che promuovono il teatro in senso culturale, che non cercano di farlo morire, come ha detto Albasino prima,
2: certo.
4: Perché non credo che il teatro sia morto, sarà attutito, perché il teatro è poesia e la poesia non muore.
3: Non per fare delle piaggerie nei confronti dei nostri amici presenti, ma si interessano molto più di una volta, del critico teatrale di una volta, degli sviluppi contemporanei della musica, delle arti figurative, certo. Del cinema e della letteratura, quindi fanno un discorso, fra virgolette, interdisciplinare, che anche tira dentro l'interesse di un pubblico.
2: A proposito del discorso che facevi tu prima sul teatro, revival, non revival, kitsch o non kitsch, eccetera, perché è chiaro che parole come tradizione o avanguardia secondo me sono quasi destituite di fondamento.
3: Facciamo una parentesi, ma... come è stata pronunciata la fatale parola kitsch, e chiunque lavora in un giornale sa che non appena c'è la fatale parola kitsch arrivano delle lettere di insulti, vergogna, zozzoni, come vi permettete, termini d'oltralpe, chiarite cos'è, vogliamo chiarire cos'è. Termini d'oltreoceano, oltre che d'oltralpe.
4: Allora, tu hai detto...
3: chiariamo cos'è kitsch e poi andiamo avanti. Scusate, cos'è kitsch?
2: È un gusto di caricare dei tic che sono nella moda, nel costume, nello spettacolo, nel cinema, nella moda di vestire, nel modo di parlare. Insomma, sono,
3: il gusto del cattivo gusto.
2: Sono
3: cioè...
2: il gusto dei tic, che quindi sono già di per sé una reiterazione di cattivo gusto, caricarli e nuclearli e farli diventare... espressivi, quando lo diventano, allora il kitsch non è più soltanto tale,
3: sì,
2: insomma, ma serve come mediazione.
4: E riprodurre una cosa senza riuscirci, secondo me. Cioè, tu dicevi prima, c'è questa necessità di vedere i grossi attori col Birignao, no? Che sono Zaccone, ci hai fatto dei nomi.
3: Benassi era kitsch.
4: Eccetera.
2: Albertazzi
4: è kitsch, invece, perché cerca di imitare e non ci riesce. E questo è il kitsch.
2: Se
4: cioè cerca di portare avanti quella cosa là,
2: certo,
4: non ci riesce, no?
2: Sì.
4: Quindi la gente ha nostalgia di loro perché,
2: sì, esatto, perché io non riesco
4: ad essere come, importante come loro, perché
2: certo.
4: È un sottoprodotto di...
2: sì, naturale, ma questo è
3: altro termine, appena detto, tradizione. Ecco,
2: sì.
3: In che senso un attore come Albertazzi si ricollega alla tradizione?
2: In nessun senso.
3: Ma perché buttarla via?
2: No, ma però non mi ricollego altro che intanto sono nato in un certo periodo. Beh, basta, cioè cosa ho imparato? Insomma, ho visto Benassi a teatro, ho visto Ricci, qualcosa.
3: Oppure, nella tradizione di questi mostri sacri, cosa
2: ho imparato,
3: c'è da tenere?
2: Ho imparato più da Gasma. Ma sai, ti
3: ricordo... Gasma ha preso molto dai vecchi mostri sacri.
2: Mi pare che sia l'unico però che riesce davvero, in un certo senso, a rivivere questo isolamento sulla scena, questo potere così espressivo, capito? Cioè, voglio dire, io... per quello che dicevo prima, mi sembra di non essere né dall'una parte né dall'altra, forse dipende dal fatto che appunto non sono realizzato, sono rimasto a metà strada, perché in realtà, anche se qualche volta lo scrivono, non mi sento assolutamente un mattatore, che cioè è solo sulla scena, non ha rapporto con gli altri.
3: No, per esempio Gasma non si vergogna di fare mattatore.
2: Ma perché lo è, forse ci riesce a farlo.
3: Anzi, casomai è menato da una specie di...
2: Anche a me lo scrivono, ma forse non è vero.
3: Di non convinzione di esserlo fino in fondo.
2: Sì, ho capito.
3: I mattatori una volta avevano al 100%,
2: non è che lo rifiuto.
3: Non erano rosi dal dubbio.
2: Non è che lo rifiuto come fatto a prioristico, dico che probabilmente non lo sono. Perché forse ci vuole un coraggio maggiore, una forza maggiore, non lo so. Non mi sembra di essere un mattatore in quel senso lì, nemmeno come Gasman.
3: C'è una mancanza totale di critica e autocritica.
2: Non è vero, non credo nemmeno questo. Credo che io cerco dei rapporti con gli altri in scena, per esempio, che il mattatore non fa. Basta una volta aver fatto una prova con Gasman, se non uno spettacolo, per capire che non cerca dei rapporti con gli altri. Cerca soltanto dei supporti per poi produrre un certo tipo di sforzo, e quindi solo questo.
4: Però lei li cerca con un'attrice e fate una ditta insieme, che è la stessa cosa, li muovete in tandem.
2: Però la ditta, in questo caso qui, non è fatta fra uno debolissimo e uno più forte, saremo due deboli, ma insomma siamo allo stesso livello. Poi sai, voglio dire, anche questo fatto del morire... in che senso, insomma?
4: Cioè... nel senso che ci sono figurazioni, sono anime intorno che girano nella scena anche da te, no?
2: Ma vivono.
4: Questo mi dispiace
2: però.
4: Perché
2: ma vivono,
4: cioè, vivete voi due fino a un certo punto. No, io volevo dire.
2: Fra gli altri mi sembra comunque diverso il caso.
4: Oh, sei una mistificazione il tuo. Tu sei un capocomico mistificato che cerchi di fare il moderno e invece non ci riesci. Quindi ti circondi di...
2: Ma tu hai visto cose fatte
4: sì,
2: da me?
4: Sì, hai visto cose fatte.
2: Cosa, per esempio?
4: Non te lo dico.
2: Non
4: ho visto,
2: lo sai,
4: cose
2: non
4: tue. Non ricordo benissimo. Non è il caso che ti faccia l'elenco adesso delle cose che ho visto. Perché ho visto però
2: io
4: spettacoli tuoi.
2: Tue.
4: Quindi secondo me, il contorno cose. Che hai tu in scena è così, è make-up. Insomma, ringiovanisci con loro. Insomma, c'è questi giovinetti che ti girano intorno e tu li fai vivere, ma in realtà il matatore sei tu con la signora Proclaim.
2: Ti risulta
4: sì,
2: questo?
4: Io vedendo il tuo spettacolo mi risulta
2: questo. Per esempio, se metti che io ho fatto spettacoli come, non so, tempo fa, anche quando ero molto più giovane, Requiem per una monaca, dove ero un elemento di composizione, semmai ho fatto il matatore quando non c'era Anna, metti il Pascal.
4: No, cioè tu hai fatto il mattatore ma non ci riesci, perché tu non riesci a fare il mattatore in Cina, tu sei un attore mediocre secondo me, cioè non riesci a fare il mattatore, sono due mattatori in Italia, sono Gasman e Bene, quindi con l'arrivo di Bene, cioè tu sei sparito anche se esistevi, cioè se metti caso che avevi un po' di funzione, no?
2: Sì.
4: Cioè hai perso tutto, non si capisce perché ci stai, come stai tu in teatro adesso, bene o male, cioè... Però diventi stranamente clown,
2: cioè,
4: e quindi diventi molto tenero adesso di fronte a questa cosa, perché ti vedo molto indifeso, sono più cattivo di te forse.
2: No, io non sono indifeso, sto ascoltando perché mi interessa la cosa, può darsi che è un punto di vista.
4: Non lo so, mi sembra che la tua... Cioè io ho tratto delle conclusioni in questi miei anni di lotte che ho fatto all'interno del teatro, forse magari lotti anche tu, però tu magari prendi 100 milioni di sovvenzioni e ne prendo 12, pur avendo lo stesso pubblico, pur avendo lo stesso
2: pubblico?
4: Sì, pur avendo lo stesso pubblico.
2: Come lo stesso
4: pubblico?
2: Come quantità,
4: come è successo.
2: Come quantità di pubblico?
4: Credo di sì. Allora...
2: è una assurda,
4: sì, sì.
2: Quantità di pubblico, ma non ho mai
4: in maniera
2: visto
4: direttamente proporzionale.
2: A teatro non ho mai visto nessuno, sono capitati in sere sbagliate.
4: Sì, sì. Comunque,
2: teatro,
4: questo non è un
2: te.
4: Problema, adesso è una cosa
2: no,
4: fuori luogo.
2: Quantità,
4: va bene,
2: no,
4: comunque,
2: però,
4: insomma, voglio dirti...
2: Almeno questo.
4: Voglio dirti che io, cioè con questa lotta che ho fatto in questi anni di tirocinio teatrale, mi sono accorto che esistono delle strutture teatrali primarie, come la tua, appunto, che castano un po' la situazione del teatro in Italia, no? Quindi esistono... posso farti nomi, i vari Gasman, che poi è un attore importante, ma insomma a questo punto non c'entra più niente con nessuno. Esiste Valli e poi anche tu nel tuo piccolo, che siete secondo me, dei castratori del progresso del teatro italiano, cioè non mi ha dato avanti niente, siete dei conservatori che inseguite una cultura che non ha più senso, insomma, ecco, cercate di aggiornarvi e siete fuori coi passi.
5: Quindi questo viene fuori, questo senso patetico del vostro agire.
2: Sì, ma perché tu pretendi che tutti facciano il teatro come lo fai tu?
5: Ma io difatti non voglio che lo facciate. Questa è una pretesa. Anche perché non sareste capaci di farlo.
2: Ma tu saresti capace di mettere in scena Otello, veramente Otello come scritto?
5: Veramente Otello come scritto nessuno lo sa.
2: Quindi, come scritto adesso?
5: Come scritto, non, cioè nessuno sa come Otello,
2: certo,
5: ognuno lo fa.
2: È chiaro, non è che l'hai scoperto tu. Quindi.
5: Non è che sono dei problemi.
2: Ma, dico, ma lo quindi, saresti no, capace di mettere?
5: Te l'ho detto, no? Dico, no, io non lo so, forse ci provo, adesso quando vado a casa incomincio, se ti fa piacere, poi assistere alle prove.
2: Perché sei così nervoso?
5: Perché la sua presenza mi stimola molto, mi eccita molto. Quindi
2: non ti sei portato dietro il critico perché
5: non mi
2: sono
5: portato
2: paura.
5: Dietro nessuno, non avevo paura di nessuno. Come vedi, i critici non sono intervenuti, non sono...
2: Ma perché dico, tu per esempio, sai che io, mentre tu parli adesso, io ti sto ascoltando, non riesco... Riesco a provare un sentimento di avversione verso di te. Mi fai pena. Mi fai pena. Cioè, veramente
5: penso,
2: non riesco.
5: Tu sei una di quelle persone che hanno pena degli altri.
2: Mentre, sì,
5: certo, la tua
2: in questo senso sono un cristiano. Perché vedi, cioè lo vedo così livoroso, liberanoso. Ti vedo così livoroso, scusa. Ti vedo così livoroso che non riesco però a contraccambiarti. Infatti... Ti ascolto, mi sembri
5: adesso fai il
2: perdente,
5: fai il perdente, comincia, cioè ti metti dalla parte di chi ha perso, io ho detto le mie cose, insomma, adesso non fare...
6: In realtà, questo
7: tempo
6: che venendo
7: qua, il tempo in cui a Bertazzi doveva contestare...
2: Ma tu pensi che venendo qua io non sappia che tu dica queste cose, Baffetto? Ma lo so benissimo, ma scusa, ma è talmente chiaro, ma cosa vuoi che venga qua, che tu faccia improvvisamente il generoso, che dal tuo posto, dal tuo angolo dove fai il tuo teatro, che in fondo a me non interessa per niente, ma lo vedo con piacere, sai, non ti credere. Vengo lì, sento parlare romagnolo, mi faccio una risata e mi diverto. Vedo le immagini che ho già visto tutte in Bob Wilson, fatte molto meglio, ma le vedo anche ricopiate.
5: Vedi,
2: da te.
5: Non sai neanche leggere.
2: Capisci?
5: Vedi?
2: Quindi
5: sei un analfabeta delle immagini,
2: sì,
5: perché non è vero, ti assicuro che non è così.
2: Sì, vabbè,
5: il tuo
2: insomma,
5: teatro è quello che di più scontato c'è sulla faccia della terra. Tutti sanno che sei un mediocre attore, un mediocre regista. Sei un televisivo così da caroselli,
2: vago.
5: Con un contorno di make-up che si porta dietro. Quindi voglio dirti, non sai leggere, perché non puoi dire che il mio teatro è quello di Bob, è un luogo comune.
2: L'ho già visto lì.
5: Cosa hai visto di Wilson?
2: Certo, tante cose.
5: Niente, non hai visto niente, perché non potresti dire questa cosa.
2: Ma sì,
5: dimmi
2: dai,
5: cosa hai visto di Wilson.
2: Teatro, immagino, l'orecchio, il sordo, la regina Vittoria, la Queen Vittoria a Spoleto, ma l'hai visto solo tu, Wilson?
5: No, io non l'ho
2: Italia,
5: visto,
2: sai?
5: Io stranamente non l'ho visto, quando ho incominciato io.
6: Non l'hai mai visto.
5: Quando ho incominciato
6: ma
5: io a fare teatro, non avevo visto Wilson, io ho fatto il mio primo Pirandello.
2: Ma cosa vuol dire questo?
5: Ma ti dici,
2: ma che
5: voglio
2: significa?
5: Dirti, allora è il caso di dire che ci sono delle cose, se casomai, certo, immagini posso ricondurre al discorso
2: ma certo, è un discorso comune che fate, no?
5: Che c'è nell'aria si respira un certo modo di fare teatro.
2: Solo tu fai queste cose, deve essere originale per forza. Forse altri
5: ma sei stato tu che mi hai accusato di questa cosa.
2: I tuoi maestri quali sono? Ci saranno?
5: Nessuno.
2: No. Né Grotowski, né Barba, nessuno.
5: Non ho maestri io. A differenza di te. Non ho maestri, sono un autore.
2: Magari l'avessi avuto. Mi dispiace di non averli
6: avuti. Nel caso della tradizione,
2: non li ho avuti abbastanza.
6: Si butta via tutta.
5: Io la tradizione per quello che mi è possibile, sì. Io no, c'è la cultura, la strumentalizzo per quello che mi è possibile, non mi va di essere strumentalizzato dalla cultura.
2: Chi ti ha fatto soffrire tanto perché tu sia così reattivo nel teatro? Perché hai sofferto tanto, si senti così incompreso, per reagire così di fronte a uno come me che non ti dà fastidio?
8: Questa domanda,
2: sì,
8: una
2: che
8: domanda,
2: non ti dà fastidio
8: domanda,
2: niente,
8: una cosa.
2: Non penso di
8: e che me la sono scritta perché lui...
6: Antonello, presentati per i nostri...
8: Antonello Agliotti, pittore e scenografo di Perlini. Vorrei sapere da lei, che da anni fa parte del sistema teatrale italiano, perché nei programmi di questa stagione non è mai stato dato nessuno spazio alle espressioni teatrali genericamente dette d'avanguardia, considerato che, primo, quelle poche volte che noi abbiamo rappresentato nei teatri cosiddetti ufficiali i nostri spettacoli si è avuto grande successo e interesse sia di pubblico che di critica. Secondo, che il nostro lavoro fa continuamente riconoscimenti internazionali, come dimostrano i numerosi inviti a festival di grande prestigio.
6: Io vorrei che non fossero lette tante cose.
8: Sì, ma questa è lunga, io non ho memoria.
6: Spero che sia prima e l'ultima che viene letta sul foglietto.
8: Non le sembra
6: primo
8: quindi...
6: Il foglietto che arriva, io vado lì, glielo straccio così.
8: Non le sembra quindi che i motivi che spingono i direttori dei teatri, tutti sovvenzionati con i soldi di noi contribuenti, tra l'altro, a imporre questa specie di chiusura culturale che li vede impegnati a spartirsi con 3 o 4 spettacoli ognuno la grande torta del teatro nazionale, non siano che da inserirsi in un contesto di poco mafioso e violento. Cioè, noi per questo siamo anche molto arrabbiati.
6: Riassunto.
2: Sì, ho capito, però io stavo pensando...
5: No, io sono livido perché io sto...
6: Ah, sei livido?
5: No, io sono livido nella misura che... in cui mi sono arrivate delle cose che veramente uno si difende. Siamo sempre attaccati, qua il signor Albertazzi è presente, fa delle dichiarazioni qualche volta, quindi
6: io anche ma tutti si viene attaccati e si
5: attaccano. No, ma difatti tutti Alberto, ma adesso vogliamo fare un match o vogliamo fare i patetici?
2: No, ho soltanto allora, scritto una cosa, ho soltanto scritto, no, ma io di te non ho mai detto niente, mi dispiace mai, posso rispondere?
5: Non ti giustificare, non fai dire di no e basta.
6: Rispondiamo, la domanda è stata fatta, rispondiamo.
2: Non mi riguarda mica.
8: Cioè io ho fatto questa domanda per spiegarle perché in fondo siamo anche, cioè anche Perlini è arrabbiato in questa maniera, perché effettivamente quest'anno è una stagione enorme, non abbiamo mai spazio da nessuna parte, cioè non li vogliamo i teatri ufficiali, non ci interessano, però vorremmo almeno sapere che qualcuno, qualche operatore culturale ci dia, ce lo proponga, questo è il fatto, e non succede mai. Non è mai successo.
2: Cioè non si parla abbastanza di quello che fate?
8: Non si tratta che non si parla, si tratta del fatto che qui in Italia si fanno spettacoli ma non si dà mai spazio ai nostri, non si sa bene perché.
2: Praticamente, a parte il fatto che quest'anno ritorno a fare un tipo di teatro privato, che mi pago, voglio dire, e che se mi danno le sovvenzioni non lo so mica cosa mi danno.
5: Quanto, come non lo sai? Sei capo comico?
2: E come faccio a saperlo?
5: E uno che non lo sa, invece di essere capo comico diventa capo ridicolo, devi esserlo. Quanto ti danno?
2: Non lo so quanto mi danno.
5: Ma come fai a sapere qual è il premio?
6: Come no? Io non so, non so, ma non esiste, non so, io non lo so, non lo so.
2: Ma come fai a saperlo?
6: Come funzionano queste cose? Non lo so io, quando non sanno neanche gli spettatori.
5: Non facciamo i bugiardi, perché ogni compagnia primaria quando si muove di quel taglio lì sa benissimo quanto c'ha in tasca, altrimenti non farebbe niente.
2: Ma non è vero.
5: Il punto è chiuso.
2: Non è vero assolutamente.
6: Ma come mai tutti i discorsi vanno sempre a finire sui soldi?
5: Perché sono importanti. Anche i soldi sono arte, va benissimo.
2: Beh, sembra che io sia pieno di denaro.
5: Si sa, scusa Giorgio, non so quando
2: se a novembre non si riuniscono. Se a novembre non si riuniscono, ma è diverso.
5: All'incirca, non è che ti...
2: Ma non lo so, penso, posso pensare.
5: Quanto pensi che ti dia?
2: Ma non lo so, mica. Penso quante sono le compagnie forfettarie, cioè che lavorano a livello semisociale come la nostra, che è una compagnia semisociale, cioè insociale, con attori e tecnici in sociale, quindi non so in che tipo di direttiva rientriamo come sovvenzione. Giuro che non lo so.
5: Va bene.
2: Per ora ci rimettono i soldi.
8: Vorrei intervenire un attimo per dire una cosa. Come se parlate di soldi, di sovvenzioni... Italo
6: Moscati, lo dico io il nome, critico.
8: Se parlate di soldi, di sovvenzioni, di leggi, eccetera, credo veramente che il telespettatore non ci si raccapezzi.
2: No,
8: io invece poco, io volevo... Certo. Eppure è un problema importante quello che è stato sollevato. Volevo arrivare invece a un altro, a un'altra questione. A me Perlini mi interessa, lo dico chiaramente, perché fa spettacoli con 2, 3, 4, 5 milioni e riesce a ottenere con questi soldi dei risultati che io reputo interessanti, anche se discutibili ovviamente. E non riesco a capire perché invece c'è questo teatro italiano che si trascina questa macchina complessiva e corporativa, succhiando appunto sovvenzioni e denari, che ha un pubblico praticamente sempre pronto, perché viene acquistato lo spettacolo quasi sempre in abbonamento. Insomma, il sistema teatrale viaggia nella direzione di questo teatro tradizionale, mentre esiste questo tipo di teatro al quale è concesso di tanto in tanto uno spazio. Tra l'altro, la caratteristica di questo tipo di teatro non è soltanto di fare spettacoli a basso costo e quindi di spremersi il più possibile l'intelligenza per ricavare qualcosa di sensato da questo, ma anche un pubblico giovane e anche in collegamento con espressioni teatrali straniere che da noi per esempio non passano, perché esiste questa specie di linea Maginot del teatro tradizionale in cui sono inglobati i teatri stabili, che obiettivamente rappresenta un momento di arretramento.
2: A me sembra un po' superficiale. Quindi, la distinzione tra teatro tradizionale e teatro di cui fa parte quello di Mimè Perlini, cioè queste spaccature verticali non possono che nuocere a tutto il teatro. Mi sembra che le esperienze non più avanzate come qualità, ma più avanzate temporalmente, perché si sa, fanno le cose prima di noi, ma dico quello che è successo in Francia, è successo in Germania, ma anche in America, che là dove, nel momento in cui si sono riempite queste spaccature verticali, pensiamo al Nouveau Théâtre in Francia, o pensiamo anche al teatro americano, quando si sono riempite queste spaccature, si è fatto un teatro, dicendo... Ma i New Haven, per esempio, no? queste cose che in America sono state importanti negli anni 50 e 55.
5: Parliamo di oggi, non del 50.
2: No, ma perché questi abissi si sono riempiti dopo. Fino a che questa spaccatura è così profonda, non credo che si risolvano i problemi, perché diventano davvero corporativi. Cioè, a me sembrava che l'avvento di Carmelo Bene nei teatri come il teatro stabile dell'Aquila o il teatro Eliseo, lui al Quirino, fossero segni proprio di uno scambio di valori per arrivare proprio a un vero, una vera definizione forse del teatro degli anni 70 e anni 80, alla quale certo non arriveremo con queste diatribe piccole e molto meschine, molto regionalistiche secondo me, che mi fanno solo sorridere, ma che d'altra parte mi trovano anche un po' impreparato emotivamente, perché mi sento davvero posto su un banco d'accusa dove non mi sembra di esserci. Ho fatto un teatro

0: Atlante in Italia, li ho pagati. Quest'anno ho fatto una compagnia di giro in semisociale che per ora sto pagando. È chiaro che a Milano non si fanno quei soldi. Sono d'accordo con Moscati che costa troppo. Ma quando l'anno scorso ho fatto Pilato 6, ho fatto Uomini Sottosuolo, che è un testo scritto da me, l'allestimento è costato 5 milioni. Ho girato tutta la stagione con Pilato sempre. A te non ti è piaciuto? Ci hai sputato su. Ma però era un tentativo onesto da parte mia di fare un discorso che fosse metateatrale per quanto mi riguarda. Cioè non aspiro ad essere il grande attore tradizionale, ma essere un tipo di teatrante che in fondo fa un discorso abbastanza in prima persona quando lavora. Questa è l'unica cosa. Quando mi scrivono per denigrarmi che questo Antonio così dionisiaco, giocoso, ludico è l'approdo a cui ero destinato ad arrivare, lo scrivono in senso negativo, ma mi pare che sia, invece per me è naturale, qui dovevo arrivare, cioè in questo fallimento totale, perché è chiaro che è un fallimento il mio, come molti intellettuali, anche non soltanto teatrali della mia generazione, è chiaro che è un fallimento. Mi sembra di dire adesso però che il suo non è un trionfo.
1: Giuseppe Bartolucci, lei scrisse una volta un articolo sul Corriere della Sera che io lo tengo da parte, perché veramente era la testimonianza di quello che stava dicendo adesso del fallimento, no? Ma la verità, lei lo dice in tono, diciamo, giusto, moralistico, no? Ma però nello stesso tempo in cui lo dice dovrebbe superarlo questo stato d'animo.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Perché in effetti oggi qualsiasi posizione d'attore o della grande tradizione o quello venuto dopo è veramente illusorio. Cioè lei, se lei pensa in tutto il suo tipo di lavoro, io mi riferisco sempre a Genet. Genet è un grande, non soltanto è un grande commentatore, ma un grande critico, secondo me, perché ha sempre proprio, ha sempre odiato gli attori, no? Proprio perché incapaci assolutamente di trasferire oggi, se non sul piano del divertimento, quello che poi è la sensibilità moderna, no? Cosa che hanno gli orientali o che hanno avuto certe altre forme di teatro. Allora veramente lei è il testimone, forse più serio, ma anche in questo senso il più un pochettino angoscioso, di una situazione dell'attore il quale è costretto a vendersi continuamente, costretto a vendersi perché lei o si vende all'attore, cioè vendere nel senso reale, cioè non nel senso reale, nel senso così proprio, si vende o all'autore del quale deve trasmettere i messaggi o al regista, e non riesce mai a essere se stesso. Questo credo che sia il suo problema, e non riesce veramente a essere se stesso. Allora a questo punto tanto vale per me o per loro, buttiamoli per aria gli attori e facciamone delle ombre. Ecco, questo voglio dire.
0: Mi sembra che l'ultima parte, Bartolucci, non sono d'accordo. Cioè, l'analisi va bene fino a lì, ma mi sembra che il mio disagio e la mia angoscia derivano proprio dal contrario del finale del discorso, cioè dal bisogno di uscire da questa specie di ecnoia dell'attore.
1: Sì, ma non ci esce, perché il mercato produttivo,
0: ma probabilmente non ci riesco, ma il tentativo
1: non
0: però
1: si
0: è
1: esce
0: quello.
1: Dal mercato.
0: Cioè, scrivere significa quello, significa tentare di liberarsi dall'autore. Fare la regia significa tentare di liberarsi da regista in quel senso lì, cioè un teatro che tende a un'autonomia in cui certo si integrano le funzioni, che è quello che ho fatto, mi ha tolto semmai, oltre a parte della critica ben pensante, virgolettato, mi ha tolto forse anche davvero il successo a questo punto, semmai l'angoscia deriva da questo, cioè sei a un punto in cui tu per cercare qualcosa hai rinunciato al certo, forse umiliante, evidentemente per me, non più condividibile, ma certo a qualcosa ho rinunciato. Il tipo di lavoro da fare in uno stabile per me è aperto. Quando critici mi scrivono, ma come attore potrebbe avere tutto quello che vuole, perché si mette in imprese come queste, scrivere o fare queste cose? Non è semmai la prova del contrario, cioè la prova di un tentativo di cercare uno spazio diverso e un mio rapporto col lavoro che è diverso da quello di essere soltanto mediatore o del registro dell'autore, ma invece essere in prima persona.
2: Io lavoro, Elisabetta Pozzi, attrice, lavoro con Giorgio da 3 anni, da quando ho cominciato. Ho fatto il Pascal, Uomo Sottosuolo, Pericle, Principe di Tiro e Antonio Cleopatra, adesso. Non mi sembra, forse è cambiato Giorgio, molti mi dicono che è cambiato, e posso crederci. A parte il Pascal, che è stato appunto il primo lavoro, in cui in effetti aveva funzione di mattatore, lo era fino in fondo, ha avuto un successo incredibile, è andato benissimo come spettacolo, era anche uno spettacolo interessante. Da allora non lo fa, certo ha dei ruoli importanti in cui si espone totalmente, in cui confessa veramente se stesso, perché Uomo Sottosuolo, a parte che il personaggio che si è scritto, io, era in un certo senso un sé, in cui si confessava, si degradava anche. Ma il mattatore non è che lo faceva, cioè noi attori intorno a lui, certo, eravamo intorno a lui, come lo eravamo negli altri spettacoli, tutti però avevamo una nostra importanza in scena. Noi ci esprimavamo veramente per quello che eravamo noi. Io avevo un personaggio che ero io, lo facevo Certo, un'altra attrice.

0: invece l'avrei fatto in modo diverso da me, però in cui mi potevo veramente esprimere totalmente, siccome io faccio l'attrice per esprimermi con un certo pubblico, non mi interessa che non mi capiscano, voglio che mi capiscano. Lui mi ha fatto in modo che mi esprimessi, continuo a lavorare con lui perché veramente mi interessa come cosa, perché riesco a esprimermi.
1: Forse non so, quando non sarai più così ingenua diventerai una grande attrice, Mari, però insomma non
0: viene forse sono ingenua, forse io credo molto in quello che faccio, credo molto in lui, mi piace il lavoro che faccio perché...
2: Scusa, secondo te, che sei così attento alle cose del teatro e del rapporto fra spettacolo e critica, per esempio, il tipo di diffuso di diffusa animosità che traspare comunque anche qua oggi nei confronti miei, la cosa non mi fa piangere, intendiamoci, la dico semplicemente, però, secondo te da che cosa deriva? Cioè che radice ha? A chi ho dato fastidio? Che immagine si è potuta crearsi di me attraverso un mezzo, metti come la televisione, di vistica o parassitaria nell'ambito del teatro, perché si possa assistere a questo tipo di... Il pezzo di Moscati, che io poi ho citato sulla prefazione del libro lì, di Uomo di Sottosuolo, anche con altrettanta violenza ha risposto, certo. Ma mi pare il suo pezzo che parlava di su Uomo di Sottosuolo non è semplicemente una stroncatura critica, è una vera violenza fatta con la penna, di cui io gli do diritto, intendiamoci. Ma la radice di questo... Perlini che dice a un'attrice che va da lui, che è una sua amica, e gli dice: vado con Albertazzi quest'anno, come sei finita male? Cioè, che cosa...
1: Il consiglio più bello che potevo dare a un amico.
2: Vero che l'hai detto, infatti un consiglio da amico ad amica. Dico, sì, questi sono fatti, no? Quindi, da che cosa però, secondo te, la radice di questo non può stare in errori tipo Flaiano, voglio dire. È chiaro che sta in una figura, no?
3: Più grande, cioè... Secondo me è che tu sei il rappresentante più ambiguo della situazione disastrosa, secondo me, dell'attore in questo momento, in questo arco di tempo, questi ultimi 30 anni. Proprio perché sei anche l'uomo che va alla ricerca di una cultura e di una propria personalità, come diceva. La verità però è che vai contro il muro, perché è una situazione, quella... di cercare la cultura attraverso l'attore e di cercare la propria personalità, che è impedita dal sistema produttivo e dal modo di far teatro. Questa è la sostanza. E l'animosità non è solo... Adesso lascia stare me o loro che hanno ragione, no? Cioè, e che quindi dal punto di vista loro non è che si è contro di te, no? Si è in una situazione, diciamo, di disposizione diversa. Cioè,
4: si prende un protagonista emblematico.
2: Ecco, ma ce ne sono di più emblematici
4: punto,
2: di allora.
4: A questo punto il discorso mi sembra ce ne sono di che più arriva... A uno snodo decisivo, che è quello della ricerca del ruolo e dell'identità. Cioè tutto finora tutti i discorsi, anche quelli a base di sistema, di produzione, di strutture e di soldi, però sotto sotto tiravano andare verso una definizione di ruolo o di identità. Allora a questo punto, per una curiosità che non è soltanto mia ma penso che sia di tutti gli spettatori, io chiedo a Albertazzi e poi subito dopo vorrei chiedere a Perlini: qual è il ruolo in cui si vede, qual è l'identità in cui si immagina oggi? Il suo ruolo naturalmente di attore. E di attore anche
2: io personalmente,
4: e
2: o dell'attore?
4: No, di Albertazzi in quanto Giorgio Albertazzi, attore ma anche critico e anche regista.
2: Sono in questo momento di... è vero che c'è una ricerca di identificazione. Di volta in volta, quando ho fatto Amleto mi sembrava di aver capito che ero un attore. Soltanto in quel momento lì. Perché fino a quel momento non mi sembrava. Avevo cominciato scrivendo e pensavo che quello fosse il destino. Poi dopo, evidentemente, questo spazio era stretto in qualche modo. O comunque, metti, il tipo di successo, chiamiamolo così, insomma, che avevo, non mi piaceva. Certo che la mia vita, diciamo, artistica, per intenderci, è caratterizzata da continue fughe, da tutto ciò che in quel momento funziona o sembra funzionare. E che comunque, in ogni caso, sarebbe stato un supporto giusto per continuare. Vedesi l'esperienza cinematografica, quella televisiva, quella di una prima fase teatrale, finché non mi è sembrato, dopo aver lavorato e riscritto i terzi atti, i secondi atti, le cose un po' così criptoscritte, mi è sembrato compilato sempre di aver individuato una strada. Certo, quella strada era molto difficile, il testo non era così riuscito, le difficoltà sono aumentate, indietro non si può tornare, Il mio problema è quello di creare un tipo di rapporto alternativo, però, a quello che viene definito sistema. Anche se lavoro nell'ambito che mi consente di lavorare in questo momento. Non vedo perché dovrei aprire una cantina. Può darsi che un giorno ci vado, perché trovo che lì soltanto riesco a esprimermi. Il momento in cui penso di farlo, lo farò. Non mi sembra che mi tolgano niente, producendomi Uomo e Sottosuolo, il Teatro Stabile di Roma. Non mi ha tolto niente. Mi ha semplicemente prodotto questo spettacolo, che per lui è costato pochissimo. Avevo bisogno di dire quelle cose, le ho dette.
4: Tuo ruolo, tua identità?
1: Ma niente, io sono uno che sta chiaramente al di fuori delle strutture, quindi non piango, non faccio dei pianti come il mio collega Albertazzi, così, di situazione, di poesia, di crisi, perché è tutto falso quello che dice, perché poi il teatro è la prassi e lo si vede in scena. Questi pianti non servono a nessuno, servono solo a lui, ma nessuno qui lo compatisce però, e neanche il pubblico. Quindi io sono uno che sta al di fuori dalle strutture, probabilmente perché ci sono dei signori come Albertazzi in mezzo alla strada che ci coprono il modo di fare, insomma, con i soldi che si becca lui noi ci facciamo 18 spettacoli.
2: Vorrei dare la parola a Tito Schipa un attimino, perché deve dire una cosa.
5: Volevo solamente, visto ti ho sempre avuto di fronte stasera, ti ho guardato negli occhi mentre parlavi, tu non sei cattivo per finta, tu non stai ridendo come dice alla fine del discorso di voler fare delle tue cattiverie. Beh, tu sei cattivo sul serio.
1: Sono cattivo sul serio.
5: E sei cattivo in maniera estremamente incivile e maleducata.
1: Maleducata, molto.
5: Al punto da angosciarmi. Cosa vuoi tu? Vuoi il pubblico armato con le P38 che esce dai tuoi spettacoli e va a sparare Albertazzi? No, perché in una...
4: Perché... stiamo finendo.
2: Hai l'occhio forte.
4: Maurizio Liberani, stiamo chiudendo. Maurizio Liberani deve dire ancora una cosa. La dica, un momento.
6: Maurizio Liberani, no, io volevo dire solo questo. Questo match si è risolto in un processo ad Albertazzi.
2: Ecco.
6: Ed è venuto fuori...
4: No, il match c'è stato, non ha osservato nessuna delle regole che abbiamo...
2: No, è stata anche la perlina coltivata.
4: Sta finendo...
6: No, voglio dire, lui ha parlato di un atteggiamento livoroso perché noi eravamo schierati contro di lui. Invece non c'era nessuno...
1: Ma non è Albertazzi, non è un capo espiatorio, è la situazione del teatro italiano in cui ci si identifica perfettamente, ci porta il cappello, fa il capofila.
6: No, però bisogna riconoscere un fatto.
4: Concludiamo. Lasciamo la conclusione.
6: Lui si rovesciato, appunto, ricollegandomi al discorso che faceva Bartolucci, lui è in uno stato di malessere perché appunto è tra due posizioni, è in un limbo. Da un lato avrebbe la tentazione, vorrebbe obbedire alla sirena mattatoriale e avrebbe anche le possibilità e non lo fa. Dall'altra parte sente anche il richiamo di qui, ma probabilmente ha degli impedimenti di questo tipo. Voglio dire, siccome parlava di livore, noi dobbiamo dire, noi siamo schierati con Perlini non già per antipatia o verso Albertazzi, ma in realtà perché Perlini fa un tipo di lavoro abbastanza scoperto. Cioè si fa vedere, non fa mostra di grande cultura o mette avanti le sue... Si fa conoscere, e noi praticamente siamo alla ricerca di qualcosa che vediamo nascere. Poi dopo, voglio dire, forse i risultati sono, a noi ci entusiasmano, altre volte meno, però noi li vediamo. Quello che invece succede con Albertazzi, che appunto risente della sua origine mattatoriale, e che lui rinnega, e io di questo gli devo dare atto, è che invece non riusciamo a seguirlo con altrettanta curiosità, cioè lui ci intimidisce un po' perché è schierato, allora fa ancora parte di quello schieramento. Per concludere devo dire che politicamente lui ha preso un atteggiamento, si è schierato col Partito Radicale, cioè praticamente si è emarginato da se stesso politicamente, non si è emarginato invece come esponente teatrale. Quello che io gli inviterei a fare e probabilmente di aver più coraggio, cioè di prendere nel teatro la stessa posizione che ha preso in campo politico.
2: Ora, benissimo, grazie, Liberani, davvero, sinceramente. Volevo dire una cosa però. La vostra attenzione, forse è giusto che sia così, ma la vostra attenzione nei confronti dei movimenti e dei momenti di una poetica come quella di Perlini, che mi sembrano giustificati, mi sembra giusto che sia così, però... Non è dall'altra parte nei confronti di una posizione come la mia, che non è, come ha detto lui, inutile che ripeta, esattamente mattatoriale, ma che invece si sforza almeno in una specie di disagio, di disamore da una parte e di volontà invece di provocazione dall'altra. Non è più superficiale. Cioè, uno spettacolo come l'Antonio e Cleopatra, che è costruito, per esempio, attraverso una collaborazione abbastanza difficile con un regista come Guicciardini, però in fondo lavorando insieme, e che ha da una parte deluso tutta la critica ben pensante, perché non c'era la Cleopatra che si aspettavano fatta da Proclaimer, né l'Antonio che si aspettavano fatto da me, dall'altra
1: ma
2: parte...
1: Ma questo appunto dal tuo teatro si devono aspettare queste cose. Cosa vuoi che si aspetta il pubblico no. se non ha una Cleopatra perfetta?
2: Appunto.
1: Scusami
2: tanto. No, ma appunto, ma non mi è accaduto. Della... Appunto,
1: ma vedi che sei
2: ma
1: una
2: perché
1: cosa
2: non vuoi che non lo faccia?
1: Perché ci provi, perché tu... È questo, io parlo
7: a questo
1: attraverso
7: punto
1: gli spettacoli.
7: Eravamo partiti. Ma su questo eravamo partiti.
1: Io non parlo dal...
7: Su questo eravamo partiti. Si è chiuso il circolo, mi pare. Siamo partiti esattamente
2: lo spettacolo è lì,
7: questo
2: a Milano.
1: Stiamo facendo
7: qua,
1: spettacolo è a Milano.
7: Qua io concluderei il circolo che si è incominciato.
1: In cui sempre
7: abbiamo la chiusura
1: parlo,
7: del
1: invece
7: circolo.
1: La prassi è quella che importa. Il teatro è prassi. Ma e questo discorso non viene fuori, Giorgio. 15 anni
7: no, invece una cosa che è venuta fuori.
1: L'ho imparato da te, infatti. Me lo dici e poi non me lo fai.
2: Ma non è vero. Guarda che tipo.
7: È finito il tempo. È finito il tempo. È finito il tempo.
2: 3 milioni e mezzo
7: è finito il tempo.
1: Bravo, vedi cosa
7: abbiamo avuto due autoritratti. Abbiamo avuto un autoritratto di un teatrante della generazione di mezzo, pieno di critiche e di autocritiche, e invece un autoritratto di un teatrante della generazione esordiente, pieno di certezze quasi assolute. Buonasera, grazie a tutti quelli che sono venuti. Grazie.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech e Te in giallo con il commissario Montalbano nel Il cane di terracotta. Il ciclo curato da Giacinto De Caro rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata e sullo sfondo i tanti personaggi, i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio il commissario riceve la confessione del boss Tanu Greku, il quale vuole ritirarsi dall'organizzazione criminale mafiosa che non segue più l'antico codice d'onore. Ma la mafia non permette agli affiliati di andarsene e, temendo che possa parlare, lo uccide. Prima di morire, il vecchio mafioso rivela a Montalbano l'esistenza di un arsenale di armi per la malavita, nascosto in una grotta dove Montalbano trova due scheletri, accanto ai quali c'è un grosso cane di terracotta e un piattino con delle monete. Dopo che l'esame sugli scheletri rivela che sono stati uccisi, il commissario decide di investigare, anche se sono passati 50 anni dall'avvenimento.

0: casa è quella, disponi la raggiera, sbrigati.
1: Piano, animali.

0: Fazio,
1: caro.
0: Levate sto cappello.
1: Come sta?
0: Voi con le vostre squadre girate intorno alla casa. Vai, andiamo. Voi venite con me.

0: Tuzzo. Vado prima io.
1: Commissario, commissario, cosa faccio io?
0: Canarini, tu mi guardi la spalla, eh?
1: Non ti preoccupi, dottore, ci penso io.
0: Bravo. Conta fino a 10 e poi entri anche tu, d'accordo?
1: Commissario, Beh, hai detto.

0: me.
1: Giù le armi. Mani in alto. Faccia. Galluccio, ma che hai combinato?
2: Come stai? Sono inciampato.
1: Cammina, va, portatelo via.
3: Grazie.
1: Durante il tragitto, telefono al questore per farti dire che cosa dovete fare con lui. L'arresto deve rimanere segretissimo.

0: Alla salute.
1: Alla salute. È veramente buono.
0: Ne volete un altro?
1: No, grazie. Vogliamo parlare?
0: Parliamo. Commissario, io ho deciso di farmi arrestare.
1: Perché?
0: Ma perché? Perché non mi sento bene. Sono malato.
1: Mi permette? Dato che lei pensa di conoscermi bene, saprà magari che io non sono persona che si fa prendere per il culo.
0: Ne sono persuaso.
1: Lei è stato ricoverato un mese e mezzo alla clinica Madonna di Lourdes di Palermo, dove il professor Guarnera l'ha magari operato. Quindi la ragione per cui lei vuole farsi arrestare non può essere quella della malattia.
0: E se io le dicessi che i tempi cambiano e che la ruota gira di corsa?
1: Questo già mi convince di più.
0: Si accomodi.
1: Grazie.
0: Vede, commissario, i picciotti, quelli più picciotti di noi che studiano leggi, economia, in America, in Germania, parlano con gli apparecchi, non parlano con le persone, non sanno chi sei stato, e anche quando lo sanno se ne fottono allegramente. A farla breve, questi picciotti non guardano in faccia a nessuno. E se ti vedono in difficoltà, ti buttano in mezzo a una strada e tu ti ritrovi in un fosso con le ossa del collo rotte. Io, prima di morire, mi vorrei mettere in disparte.
1: Lei non mi sembra tipo che si direi in disparte di testa sua.
0: No, no, glielo garantisco. Di testa mia.
1: Mi dica una cosa.
0: Agli ordini.
1: Perché ha scelto proprio me?
0: Perché lei è una persona che le cose le capisce. E me lo sta dimostrando.
2: Salvo, ma dove ti sei andato a piccare, puttana di una puttana? Si può sapere?
1: Ehi, ma che ti piglia?
2: E che mi piglia? Mi sono scantato, Salvo.
1: Perché ti sei messo paura?
2: Oh, ma qui hanno telefonato almeno 6 persone che contavano tutte cose diverse nei dettagli, ma che concordavano nella sostanza. Una sparatoria con morti e feriti. Tu a casa non c'eri. Faccio, gli altri sono usciti con la macchina di servizio senza dire niente. Ho pensato che 2 più 2 facesse 4. Avevo torto?
1: No, non avevi torto.
2: E poi hanno chiamato per un furto a un supermercato. Ho dovuto dire che non avevo uomini a disposizione. Ma dove cazzo sono tutti quanti?
1: In quest'ora a Montelusa, credo. Ma che è successo al supermercato?
2: L'hanno svuotato stanotte con un camion. Che ci stanno a fare i nostri in quest'ora?
1: Abbiamo arrestato uno, ma non c'era il guardiano notturno?
2: C'era, sì, gli hanno dato una botta in testa, l'hanno legato mani e piedi e l'hanno catafottuto dentro un congelatore. Si può sapere chi avete arrestato?
1: Un latitante, è morto.
2: È morto chi?
1: Il guardiano notturno.
2: Ma no, si è liberato, ha dato l'allarme. Chi è sto latitante?
1: Quale latitante?
2: Quello che avete arrestato, Salvo.
1: Ah, quel latitante.
2: Quel latitante, Salvo.
3: Dottore, ci sarebbe il signor Pistola al telefono.
1: Ah, sì? Grazie, Catarella. Il questore, scusami.
4: Perché deve fare sempre così?
5: Signor questore, buongiorno, Montalbano sono.
6: Carissimo Montalbano, felicitazioni, ha messo a segno un bel colpo, sa?
5: Siamo stati fortunati.
7: Pare che il personaggio in questione
6: sia molto più importante di quello che lui stesso ha sempre voluto far apparire.
1: Sì, dov'è adesso?
7: È in viaggio per Palermo. All'antimafia hanno voluto così, non ci sono tanti.
6: I suoi uomini non sono potuti nemmeno entrare a Montelusa. Io ci ho aggiunto una macchina di scorta.
1: Ah, ma quindi lei non ha parlato con Fazio?
7: Non ho avuto né il tempo né il modo.
6: Perciò le sarei grato se potesse venire da me quanto prima per raccontarmi anche i dettagli.
1: Certo, signor questore, passerò oggi pomeriggio.
7: Ah, senta, dottor Albano.
1: Sì?
6: Penso che questa volta non riuscirò ad evitare la promozione a vicequestore.
1: Oh, madonnuzza benedetta, signor questore, ma perché? Ma che significa?
6: Non sia ridicolo, Montalbano.
7: Ma guarda che io non ho fatto niente di diverso da quello che fanno
1: ogni giorno i miei colleghi.
7: Questo arresto, quando sarà conosciuto, farà molto rumore.
1: Vabbè, ma non possiamo dire che è colpa di Fazio.
6: Ma come colpa?
7: Vabbè, volevo dire merito di Fazio.
6: A più tardi, Montalbano.
1: Arrivederci, signor questore. Avanti!
8: Allora?
1: Allora chi?
8: Di là c'è il proprietario del supermercato, il suo direttore.
1: Vabbè, falli entrare.
2: Guarda che i carabinieri hanno ritrovato il camion con ancora tutta la roba sopra. L'avevano abbandonato appena fuori dal paese.
5: Fuori dal paese?
2: Risulta rubato 8 giorni fa a Catania. Per il resto ti ho lasciato il rapporto sulla tua scrivania.
5: Vabbè, falla entrare, falla entrare.
2: Prego.
4: Piacere, commissario. Carmine Ingressi.
5: Piacere.
4: E questo è il direttore del mio supermercato, il signor Lacombare.
5: Prego, accomodate. Allora, cos'è questa storia?
4: Niente, commissario, niente. Ce lo dicevo poc'anzi anche al dottor Augello. I carrozzi mi hanno voluto fare una babbiata. La merce rubata è stata ritrovata tutta nel camion. Manco uno stuzzicadente, manca, commissario. E che vuole? E fu una carusata.
5: Porta pazienza, signor Ingrassia, io sono tanticchia lento, ma faccia capire. Questi arrivano a 1 di notte, danno una botta in testa al guardiano, pigliano le chiavi, entrano e si mettono a caricare. Due orette e mezza di travaglio. Poi il camion se ne riparte, percorre 5-6 chilometri e si ferma sul lato della strada dove poi i carabinieri lo ritrovano.
4: Esattamente.
5: Esattamente un corno, scusi, ma mi faccia capire. Ma questi, secondo lei, fanno tutto questo casino, commettono una mezza dozzina di reati, rischiano degli anni di galera per cosa? Per farsi 4 risate?
4: Commissario, possiamo parlare da qui a domani mattina, ma mi creda, commissario, mi creda, non riesco a pensare a niente di diverso dallo scherzo.
5: E va bene. E va bene. Signor, questo Rigattano non l'ho scovato. Sono andato a trovarlo perché lui ha chiesto di vedermi. E in quell'incontro ci siamo messi d'accordo.
9: Vi siete messi d'accordo su cosa?
5: Lui si vuole tirare Sparte. E così ha pensato bene di farsi arrestare, ma con tanticchia di ideato, così per salvare la faccia.
9: E qualcuno dei suoi uomini è al corrente della cosa?
5: No, assolutamente no. Gli ho detto che l'ho incrociato per strada e l'ho visto entrare in un casale. Come vede, signor questore, io non merito nessunissima promozione.
9: E questo lo lasci decidere a me. Mi scriva subito un rapporto.
5: E che ci devo scrivere nel rapporto?
9: Ma che domanda è? Nei rapporti si scrivono i fatti accaduti, no?
5: Sì, ma quali?
9: Ah. Facciamo così. Di rapporti me ne scrive 2.
5: 2?
9: Non discuta. Quello finto me lo tengo qui in bella evidenza per l'immancabile talpa che si preoccuperà di trasmetterlo alla stampa o alla mafia. E quello vero invece me lo tengo in cassaforte, chiaro?
5: Va bene.
9: Aspetti un momento, non ho finito. Prima che le arrivasse hanno telefonato da Palermo. Dobbiamo fare una conferenza stampa.
5: Ma che sta scherzando, signor questore?
9: No, niente affatto. Serve alle loro strategie.
5: Ma quando sarebbe?
9: Domani, alle 12.
5: Oh, mamma mia, domani alle 12. E che devo dire?
9: E dirà quello che ha scritto nel rapporto.
5: Quale?
9: Faccio finta di non aver sentito. E mi faccia un piacere. Cerchi di parlare chiaro, senza smozzicare le parole e senza tenere la testa bassa. Arrivederci.
5: Arrivederci.

0: siamo al mercato, non si capisce niente. Guardate, è il mio ufficio.
1: La pista della solita storia.
0: Allora, tu dove vai? Chi risponde al telefono?
2: All'ordine, dottore.
3: Quando arriviamo all'antimafia, con Seriano e Tadeu Greco, ci mettono ognuno in una camera diversa. Siccome avevo mal di testa e mi volevo prendere un'aspirina, apro la porta e mi trovo un collega là davanti e mi dice: dove stai andando? Non puoi uscire, torna dentro. Commissario, piantonato ero! Ma neanche se ero io, Tadeu Greco!
0: Non dire quel nome, abbassa la voce.
3: Ha ragione, commissario, mi scusi. Comunque, dopo circa un'ora, arriva un suo collega, uno che conosco, Schiacchetano, mi pare che si chiama.
0: Schiacchetano.
3: Schiacchetano. E mi guardava come se fosse un poverazzo che domandava l'elemosina. E poi mi dice: ma lo sai che è conciato così? Non ti puoi presentare da prefetto.
4: Insomma, commissario, per farla breve, dalle 10 di stamattina fino ad adesso, ognuno di noi è stato interrogato 8 volte da 8 persone diverse.
0: Che volevano sapere?
4: Com'era successo il fatto? Poi verso le 3 ci hanno portato in un camerone tipo ufficio grande. Hanno staccato i telefoni e se li sono portati via.
5: E poi ci hanno portato 3 panini fitusi. E c'è birre caure.
3: Capareva pisciazza!
4: Alla fine è venuto uno che ci ha detto che potevamo tornarci navigata. Manco buongiorno e buonasera!
0: Va bene, ragazzi, basta così, ci penso io. Adesso vi prometto che ne parlerò con il questore. Andate a casa, andate. Ci vediamo domani.
3: Vabbè, commissario.
0: A domani, Fazio.
6: Pronto, Montalbano sono. Vorrei parlare con il commissario Arturo Schiacchetano.
7: Mi dispiace, il commissario è in riunione.
6: Ah sì? Allora guardi, facciamo così. Gli dica che anch'io sono in riunione, così facciamo pari e patta.
7: Montalbano, che c'è? Scusami, ma ho da fare.
6: Sì, anch'io. Comunque sarò bravissimo. Senti, ti telefono dall'ufficio del questore, che è molto indignato per il modo con cui hai trattato i miei uomini. Mi ha promesso che oggi stesso scriverà al ministro.
7: Ma che stai dicendo, Montalbano? Cosa stai dicendo? Io sono responsabile della sicurezza.
6: No, sicurezza non esclude cortesia. Comunque mi dispiace dirti che questa cosa avrà seguito in alto luogo. Del resto, consolati, Schiacchetano. Non è mica colpa tua. Chi nasce tondo non può morire quadrato.
7: Che vuoi dire?
6: Voglio dire che tu, essendo nato stronzo, non puoi morire intelligente. Esigo una lettera a me indirizzata in cui elogi ampiamente i miei uomini. La vogliono entro oggi. Chiaro? Te saluto.
7: Aspetta. Se io ti scrivo la lettera, il questore non procederà.
6: Schiacchetano, non lo so se procederà o non procederà. Io se fossi in te la scriverei per coprirmi le spalle. Mi sono spiegato. Ti saluto.
8: Eccoli.
9: Montalbano, ma dove va? Venga, siete qui.
10: Buongiorno a tutti, sarò brevissimo. Vi abbiamo convocati e vi ringraziamo per essere intervenuti per darvi notizia del felice esito dell'operazione che ha portato all'arresto di Gaetano Bennici, detto Tadeu Greco, pluriomicida da anni latitante. L'operazione è stata condotta
11: dalla conferenza stampa tenuta dalle autorità di polizia. Risulta quanto Tadeu Greco, che aveva esteso controllo su tutta l'isola, anzi si può dire quasi giurisdizione, con le sue molteplici attività illegali, era latitante da 25 anni ed è stato arrestato dal commissario Montalbano.
12: Pronto.
13: Parla il commissario Montalbano. Buonasera, sono Bianca Garcia della RAI. Sta vedendo il servizio su TG2?
12: No.
13: Lo guardi.
14: È di grande rilievo.
0: Oh, Gesù, ma hanno visto in tutta Italia.
13: L'ho chiamata perché stiamo allestendo una tavola rotonda sul tema il rapporto.
12: No.
14: Commissario Montalbano, grazie anche all'aiuto della sua squadra, ne ha permesso l'arresto dopo 25 anni di latitanza. Speriamo che le indagini che scaturiranno da questa felice operazione...
12: Pronto!
13: Il commissario Montalbano? Sono Stefania Quattrini, di Essere Donna. Vorremmo farle un'intervista telefonica.
12: No!
14: Passiamo ora ad altri...
12: Ma chi è che rompe i coglioni?
15: Buongiorno, no, stai tranquillo, non te le rompiamo, ma il culo sì.
12: Ma chi è?
15: È la tua morte. Non da passare, sciò cornuto, don cornuto. Ma che pensavo di picchiare un po' culo con tutto questo teatro che hai fatto col tuo amico Tano? E per questo la pagherai, ma capoto?
12: Pronto? Pronto?
6: Oh, chi è? Ma, signor questore... Che è successo?
10: Ho cercato di avvisarla, ma il telefono era sempre occupato.
6: Sì, lo so, non è colpa mia.
10: Si vesta, mi raggiunga in macchina.
6: Sì, ma veramente...
10: È cosa della massima urgenza. Hanno stabilito di trasferirli in un altro carcere.
0: Perché?
10: Non lo sapremo mai, questo è sicuro. Stamattina, mentre noi eravamo in conferenza stampa, hanno caricato Tano Greco con una macchina qualsiasi, con due agenti in borghese di scorta, per non dare nell'occhio. Dio, quanto sono furbi. Dalle parti di Trabia, da un viottolo, è sbucata la solita motocicletta con due sopra. Due agenti morti e lui sta agonizzando in ospedale. Questo è quanto.
0: Come hanno fatto a sapere che...
10: Ma Montalbano, ma che domande mi fa? Una talpa, no? È questo che mi manda in bestia.

0: Tano. Tano. Un talvano sono.
1: Mi hanno buttato lo stesso fuori strada.

Şimdi...

0: Cathy?
1: Niente, non è riuscita a dirmi niente, sta morendo.
2: Ma sarà.
1: Fermo lì, Sciacchitano. Non te
0: lo. Basta così, Montalbano. Andiamo, su.
3: Ha parlato, vero?
1: Sì.
3: Ma perché ha scelto proprio lei?
1: Ha detto che voleva farmi un regalo personale per la lealtà che gli ho dimostrato in tutta la faccenda.
3: L'ascolto. No, stia tranquillo, è una persona assolutamente fidata.
1: Meglio che resti come tale.
3: Risolva tutto lei con i suoi uomini, è meglio che nessuno sappia niente, nemmeno in questura. A questo siamo ridotti. Sì, pronto? Ho capito, grazie. Era De Dominicis. Gentilmente mi informava che Tano è morto.

0: bisogna fare, commissario?
1: Per lo strade.
2: E che cosa dobbiamo trovare?
1: Da qualche parte qui ci deve essere entrata in una grotta. Probabilmente l'avranno memetizzata con frasche, sassi, però vi assicuro che c'è. Quindi la dobbiamo trovare. Forza, mettiamoci al lavoro, va, andiamo.
3: Commissario, ma queste sono tracce di cane.
1: Sì, come ci sei arrivato?
3: Allora, commissario.
0: Commissario, qui c'è una grotta.
1: No, pazzo, deve essere molto più grande. Andiamo, andiamo. Pazzo, Gallo e Galluzzo a destra, gli altri a sinistra. Oh, ragazzi, se vedo qualcuno che batte la fiacca mi incazzo, eh. Andiamo.
0: Allora io vado in fondo, tu rimani da questa parte e tu Gallo al centro. Forza!
4: Ma te ti ha detto che cosa dobbiamo cercare?
5: Trovaste qualcosa? No, niente!

0: Commissario, ma si può sapere che cosa stiamo cercando?
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Allora?
3: Commissario, niente.
1: Non hai trovato niente?
3: Niente.

0: È inutile che cerchiamo, commissario, qua non c'è niente.
1: Sono due ore che stiamo andando
2: avanti. Silenzio, guardate anche sotto i sassi, dietro i cespugli.
3: Commissario! Commissario!
2: Che c'è?
3: Commissario, venga a vedere!
4: Che c'è? Guardi qua,

0: ma come c'è la
1: Fazio! No, dico Fazio! Ce lo potevate dire che non si arrivava con la macchina?
0: Mi dispiace, non ci ho pensato.
1: Mi dispiace un corno. Dov'è Montalbano? Adesso ci parlo io.
2: Ci troviamo di fronte a un vero arsenale, un arsenale vero e proprio. Ci saranno, non so, una trentina di mitre e mitragliette, un centinaio di pistole, delle munizioni, due bazooka. Poi ci sono delle casse con dell'esplosivo.
1: Mi scusi. La macchina è rimasta impantanata là sotto.
2: Ci possiamo discutere dopo?
1: Due chilometri a piedi
2: mi sono fatto. Far andare al telefono, fammi la cortesia.
1: Ma io dico, ma bastava una telefonatina, io arrivavo con l'attrezzatura più leggera, la scarpa meno pesante, anzi più pesante.
2: Ma comunque. Mi fai parlare in santa pace con questore o ci vuoi parlare te?
3: Ma perché il questore?
2: E
3: allora porgimi o segui.
2: Signor questore.
4: No, in questo momento il dottor Augello non c'è. Scusi. Dottore. Ha telefonato il dottor Iacomuzzi della scientifica. Diverse volte telefonò.
2: Vabbè, se richiama me lo passi. Augello?
4: Rimase qua.

0: 8 la mattina. Poi quando sono tornati Fazio, Gallo e Galluzzo dalla grotta, lui prese e se ne andò. Disse che tornava domani.
1: Ho capito, grazie.
0: Ah, dottore, c'è di là un signore che l'aspetta nel suo ufficio. Un certo Burbio. Pare che è un presidente, ma non ho capito di cosa, dottore. Dottore.
2: Presidente Burbio, ma che bella sorpresa.
3: Signor commissario, mi trovavo a passare da queste parti e mi sono detto, ma perché non andiamo a salutare il commissario Montalbano?
2: Ma ha fatto benissimo, prego, si accomodi.
3: Grazie.
2: E devo confessare che quando mi ha detto che mi stava aspettando sono entrato in agitazione, come quando ero bambino.
3: Ma stia tranquillo, signor commissario, questa volta non sono venuto a chiederle la giustificazione per il ritardo. Sono venuto piuttosto a dirle qualcosa sulla grotta dove avete ritrovato le armi. Io non lo so se le può interessare.
2: Vuole scherzare? Mi dica tutto quello che sa.
3: Alla televisione hanno detto che la porta di legno che copriva l'entrata della grotta era stata messa lì dai mafiosi o da chi per loro. Non è vero niente, signor commissario. Quella porta ce la mise il nonno di un mio carissimo amico, un certo Lillo Rizzitano.
2: Ah, in che epoca lo sa?
3: Verso il 1941, in quegli anni tutte le terre intorno al Crasto del Crasticello appartenevano a Giacomo Rizzitano, che era il nonno di Lillo. Sì, lui ebbe quest'idea di fare chiudere la grotta perché dentro lui ci teneva olio, vino, frumento, farina, insomma ogni ben di Dio. E poi faceva il mercato nero con l'aiuto di suo figlio Pietro, che era il padre di Lillo. Sì, erano uomini di pochi scrupoli, sa? Implicati anche in fatti di sangue. Il mio amico Lillo invece no, lui era nato diverso, si era laureato, leggeva moltissimo, scriveva anche delle bellissime poesie, sa?
2: Senta, ma come faccio a rintracciare questo suo amico, Lillo?
3: Chi lo sa, signor commissario, io non so neppure se è morto o vivo, perché vede, la notte dello sbarco alleato, fra il 9 e il 10 di luglio del 1943, la sua casa, che era ai piedi del Crasto, fu letteralmente distrutta dai bombardamenti che precedettero lo sbarco. Il mio amico Lillo in quel momento si trovava da solo nella villa, rimase gravemente ferito. Un contadino dice di averlo visto mentre alcuni soldati italiani lo mettevano su un camion. Perdeva molto sangue. Ecco, questo è tutto, signor commissario. Io, purtroppo, è l'ultima cosa che so di lui.
2: Signor Presidente, io la ringrazio molto e mi ha fatto veramente un grande piacere rivederla.
3: Sempre a disposizione, commissario.
2: Grazie.
3: Ti è bene.
2: Di nuovo.
3: Ti è bene.
2: Avanti.
4: Finalmente t'ho trovato. Sono 3 ore che ti cerco.
2: Vabbè, adesso sono qui, che vuoi?
4: Allora, nella grotta ho trovato questo pezzo di carta. Come vedi sopra c'è stampato AutoCAD. Stava sotto un sasso.
2: Avete trovato altro?
4: Sì, chiodi arrugginito, un mozzicone di matita e pezzi di carta. Il tutto reso poltiglia dall'umidità. Questo pezzo di carta è in buone condizioni perché stava lì da pochi giorni.
2: Va bene, ho capito, Iacomuzzi, grazie. Adesso vattene che devo lavorare, dai. Questo lo tengo io.
4: Come non detto?
2: Au
5: revoir!
2: Questo è pazzito. Au revoir. Pronto, il maresciallo Laganà, per cortesia. Montalbano sono.
5: Buongiorno, un momento che glielo passo.
6: Pronto, dottore.
2: Maresciallo, buongiorno. Senta, avrei bisogno di un'informazione.
6: Mi dica.
2: Lei conosce un supermercato di Vigata, di un tale Ingrassia?
6: Ingrassia? Certamente. Ci siamo venuti qualche mese fa per un controllo.
2: Ah, ed era tutto a posto?
6: Le assicuro che è raro imbattersi in un commerciante che ha dei conti così in regola.
2: Ho capito. Senta, saprebbe dirmi chi sono i fornitori di questo supermercato?
6: I fornitori, sì. Aspetti che prendo l'incartamento.
2: Sì.
6: Pronto, commissario?
2: Sì.
6: I grossisti che riforniscono Ingrassia sono 3 di Milano, uno di Bergamo, uno di Catania.
2: Mi scusi se la interrompo, può cominciare con quello di Catania?
6: La ragione sociale della ditta è PAN, proprietario Salvatore Nicosia.
2: Ah, ho capito. Ed è l'unico fornitore di Catania?
6: Sì, mi pare di sì. Aspetti, mi era sfuggito, a Catania Ingrassia si rifornisce solo per i casalinghi, anche da un'altra ditta.
2: Ah, e conosce il nome?
6: Brancato.
2: Sì, di Catania.
6: Sì.
2: Sì.
6: Che fu?
2: No, mi scusi, maresciallo.
1: Grazie mille, mi è stato veramente molto utile. Arrivederci.
2: Brancato Catania.

0: Che fu?
1: Lei, se non ricordo male, è il direttore del supermercato d'Ingrassia, giusto?
0: Sì, perché?
1: Due domandine facili facili e tolgo il disturbo, però le devo fare una premessa, seria assai. Questo incontro deve rimanere tra me e lei. Se lei ne parla con qualcuno, magari col suo principale Ingrassia, io in un modo o nell'altro la faccio catafottere in carcere, chiaro?
2: Ciccino, ma tu è tu?
3: Niente, niente, Carmeline, dormi.
0: Le dispiace se parliamo qui, ma che siamo più tranquilli.
1: No, per carità. Allora, volevo sapere, ma lei a Catania da chi se le fornisce?
3: Settimanalmente dalla Panna e mensilmente dalla Brancato.
1: E mi faccia capire meglio, l'ha Brancato carica un camion di merce e poi gli fa fare il giro dei supermercati, giusto? Oh. Voi, in questo giro dei supermercati, dove vi trovate? Mi spiego meglio.
3: Ho capito, commissario. Noi di Vigata siamo gli ultimi ad essere toccati dal camion, che poi se ne torna vuoto a Catania.
1: Ah. E un'ultima domanda. La merce è quella che vanno rubata e poi vanno fatto ritrovare?
3: Lei è molto intelligente, commissario.
1: E magari lei è molto intelligente, visto che mi dà le risposte prima che io le faccia la domanda.
3: Commissario! Io su questo fatto non ci dormo la notte. Dunque, la merce l'ha Brancato, noi l'aspettavamo di mattina presto. E invece arrivò la sera avanti, quando noi stavamo per chiudere. L'autista disse che l'aveva trovato a Travano, un supermercato chiuso, e allora aveva fatto presto. Ingrassia, per liberare il camion, fece lo scarico, controllò la vista e contò i colli. Ma non le fece aprire. Disse che l'avremmo fatto il giorno dopo. Ora, dopo poche ore, successe il fatto. Allora io mi domando e dico...
1: Chi ha avvertito i ladri che la merce era arrivata in anticipo?
3: Bravo, proprio così. Chi aveva avvertito i ladri?
1: Allora, signor Questore, le armi ce l'hanno quelli della ditta Brancato, di Catania, che li impacchettano in grandi scatoloni con il nome stampato sopra, come fossero dei normali elettrodomestici destinati a vari supermercati. Quando arriva l'ordine di consegna, loro caricano su un camion rubato le scatole con gli elettrodomestici e quelle con le armi.
4: E perché rubato?
1: È perché se qualcuno li ferma, loro possono sempre dire che non c'entrano niente, anzi sono stati oggetti di un furto, eccetera, eccetera.
4: Vado avanti.
1: Allora, il camion rubato inizia il suo giro. Lascia gli scatoloni puliti nei vari supermercati. E quindi si avvia alla volta di Vigata. Normalmente, prima di arrivare a Vigata, a notte fonda si ferma al Crasticeddu e scaricano le armi nella grotta. Poi, al mattino presto, scaricano gli ultimi colli al supermercato di Ingrassia e ripartono, il cerchio si chiude.
4: Continuo a non capire... La messa in scena del falso furto.
1: Lei si ricorda quel conflitto a fuoco tra carabinieri e malviventi nelle campagne di Santa Lucia?
4: Sì, sì, me lo ricordo, è successo l'altro ieri, ma che c'entra?
1: C'entra perché Santa Lucia è 2-3 km dal Crasticeddu. Loro avranno sentito per radio la notizia, avranno deciso che era più prudente andare direttamente a Vigata a scaricare tutto al supermercato di Ingrassia. Più tardi, quando la situazione sarà un po' calmata, sono tornati al supermercato di Ingrassia, hanno inscenato il furto. E poi hanno caricato sul camion armi ed elettrodomestici. Sono andati al Crasticeddu, hanno scaricato le armi nella grotta e poi ci hanno fatto ritrovare il camion, così noi potevamo pensare a un avvertimento mafioso.
4: Sì, comincio a capire. Però, se Ingrassia e i trafficanti erano d'accordo, che bisogno c'era di mandare all'ospedale il guardiano notturno?
1: Signor Questore, Ingrassia era d'accordo, probabilmente i suoi dipendenti non ne sapevano nulla. E infatti poi Ingrassia ci viene a raccontare che la storia del furto è uno scherzo per farsi quattro risate.
4: Geniale, veramente.
1: Come procediamo?
4: Il regalo di Tano è stato grosso e non dobbiamo sprecarlo. Se arrestiamo subito Ingrassia o quelli dell'abbrancato, non concludiamo niente. Noi dobbiamo arrivare ai pesci più grossi.
1: Sono d'accordo.
4: Muoviamoci in piccolo, per ora controlliamo solo Ingrassia. Parlerò io col giudice e le farò avere le autorizzazioni necessarie.

0: Vieni.
1: Mi dispiace.

Forza, vai. Leva. Leva. Usiamo questo.

0: Cece, ma che sei matto? Vieni. T'ho detto mille volte di non venire a casa mia.
1: Non mi ha visto nessuno, sono venuto a piedi, dalla parte del mare.
0: Che succede?
1: Brutti segni. Ho paura. Loro hanno capito tutto.
0: Loro chi?
1: Quelli che hanno fatto fuori Tano Greco. Hanno capito che il teatro della cattura di Tano Greco l'abbiamo messo in piedi io e te.
0: Chi lo dici?
1: Voci. E in più sono venuti già 2 o 3 volte alla Manner a provocare Emanuele e a fare bordello. L'altra sera ho dovuto sgomberare tutto, ho dovuto mandare tutti quanti via.
0: Ma tu sei sicuro che non è gente che ti vuole rubare il lavoro?
1: Ma che lavoro è lavoro? Questi non sono albanesi, sono siciliani. Facce nuove, gente nuova che non ho mai visto in giro.
0: Va bene, state tranquillo. Se tu senti qualche altro sognare me lo fai sapere. Però mi telefoni. Non venire qui a casa mia, capito? E poi ci vediamo al solito posto. Da dove sei venuto?
1: Al mare.
0: Allora tornate dal mare, dai.
1: Sono buono. Sono nelle tue mani.
0: Sì, va bene, vai.
2: Commissario, buongiorno. È qua, sta giocando a carte.
0: Sì.
3: Ma come? Mi viene a spiare se ci sono novità anche al circolo. Ma che crede che ho passato la notte attorno a quelle mummie? Io dormo la notte.
0: Dottore, la facciamo una scommessa.
3: Su che cosa?
0: Che lei ha passato tutta la notte intorno a quelle mummie.
3: E va bene. Gli ho dato un'occhiata.
0: E che ha trovato?
3: Sono morti sparati, questo è certo.
0: Ah.
3: Lui con un colpo alla tempia, lei al cuore. E i 2 colpi hanno lasciato anche un foro di uscita. Un'esecuzione in piena regola.
0: Ma lì nella grotta?
3: Non penso, credo siano stati portati lì già morti. E poi ricomposti come li abbiamo trovati noi.
0: È riuscita a stabilire l'età dei 2?
3: Ma non vorrei sbagliarmi. Erano giovani, molto giovani.
0: E secondo lei tutto questo quando è avvenuto?
3: Ma posso azzardare un'ipotesi, ma la prenda con il bene dell'inventario. Circa una 50 d'anni fa.
0: Una 50 d'anni fa.
4: E me carissimo, come va?
5: Salvo, ti dovrei parlare.
4: Sì, è bene nella mia stanza, va. Catarella!
6: Agli ordini, dottore!
4: Non ci sarà per nessuno.
6: Per nessuno.
4: Allora, Mimì, ti ascolto.
5: Ma si può sapere che t'ho fatto?
4: Tu? A me non mi hai fatto niente, perché mi fai questa domanda?
5: No, perché a me qua dentro mi sembra di essere diventato un estraneo. Tu non mi dici niente di quello che stai facendo, te ne rendi conto? Mi tagli fuori da tutto e da tutti e io mi sento offeso. Per esempio, secondo te è stato giusto avermi nascosto la storia di Tano Greco? Eh? Quello che è successo nel mio commissariato io l'ho dovuto sapere dalla conferenza stampa. Eh? Ti sembra una cosa fatta bene verso a mia che fino a prova contraria sono il tuo vice?
4: Ma ti rendi conto di com'era delegata la faccenda?
5: Salvo, appunto perché me ne rendo conto che mi ci incazzo ancora di più. Perché questo sta a significare che io per te non sono la persona giusta per le cose delicate.
4: No, questo non l'ho mai pensato.
5: Non l'hai mai pensato, ma l'hai sempre fatto. Come la storia delle armi, che l'ho saputo per caso.
4: Vabbè, lì mi sono fatto prendere dalla prece e non ci ho avuto tempo di avvertirti.
5: Oh, Salvo, non mi contare minchiate, perché qui la storia è un'altra.
4: Ah, e quale sarebbe?
5: Te la dico io qual è. Che tu ti sei voluto formare un commissariato a tua immagine e somiglianza. Da Fazio a Galluzio, piglia chi vuoi pigliare, che tanto non c'è differenza. Non sono altro che braccio obbediente a una testa sola, la tua. Qui i corpi estranei sono solamente 2. Io e Catarella. Catarella perché è troppo cretino, io
4: e
5: perché...
4: E tu perché sei troppo intelligente.
5: Ma lo vedi? Lo vedi? Io non stavo dicendo questo! Tu mi attribuisci una superbia che io non ho e lo fai con malizia, Salvo.
4: No, no, Mimì. Non c'è nessuna malizia. Tu sei veramente intelligente.
5: E allora se lo pensi sul serio, perché mi tagli fuori? Io potrei esserti utile quanto gli altri.
4: E questo è il punto, Mimì. Non quanto gli altri, ma più degli altri. Perché io mi sono accorto col tempo di essere una specie di cacciatore solitario, scusami la stronzaggine dell'espressione. Perché mi piace cacciare con gli altri, ma devo essere io a organizzare la caccia. Questa è una condizione essenziale perché il mio cervello gira nel modo giusto. Un'osservazione intelligente, fatta da un altro, mi smonta, mi avvelisce, è capace che non riesco più a seguire il filo dei miei ragionamenti per giorni.
5: E questo l'avevo capito. Però lo volevo sentire dalla tua bocca, Salvo. Guarda, Salvo, io te lo dico senza inimicizia e senza rancore. Oggi stesso scrivo al questore e mi faccio trasferire.
4: Mi credi se ti dico che se fai questo mi dà veramente un grande dolore?
7: Ma che cazzo, Salmo, ma che razza di uomo sei? Prima mi tratti come una merda, adesso mi vieni a fare la mozione degli affetti. Sei di un egoismo mostruoso, lo sai?
4: Ma lo so. Siediti. Siedi, che ti devo dire delle cose.
8: Come potrai capire, è cosa di massimo riguardo, mi raccomando.
7: Però così va bene. Ma vuoi che non sappia riconoscere la differenza tra un caso e un altro? Io non applico solo le regole, ma applico le regole adeguate al caso.
4: Cadere,
9: dottore?
4: Che fai, spiegare?
9: No, no, no, dottore, le volevo dire
4: cammina.
9: Che... No, siccome...
4: Cammina.
5: Scusa, Salvo, con l'ingressia che vogliamo fare?
4: Abbiamo messo il telefono sotto controllo.
5: Sì, io l'ho capito, però non potremmo cercare di incastrarlo.
4: Mimì, non mi fare pentire di averti raccontato la faccenda, eh?
5: Ma quando sei stronzo, io lo dicevo solamente.
4: No, tu devi perché... solo stare a sentire. Se fai anche una minima cosa di tua iniziativa, ti faccio il culo. Chiaro? Ciao, Mimì. Sì, avanti.
10: Non può sapere perché Catarina non mi deve fare entrare.
4: Perché? Quante cose vuoi sapere? Hai definito alla grotta?
10: Abbiamo controllato, niente di niente. Pasquano ti ha detto se i colpi...
4: Sì, c'erano i fuori d'uscita.
10: Caro Salvo, questo sta a significare una sola cosa.
4: Che li hanno sparati in un altro posto.
10: Bravo.
4: Grazie.
10: Dimenticavo. Queste sono le monete che erano nella ciotola. Le altre le ho mandate in laboratorio. Ho già controllato. Sono uscite tutte di circolazione nell'ottobre del 43, sostituite dalle amlire degli americani. Salvuccio, non ti servirà niente, ma te le puoi tenere come ricordo. Vabbè, io vado.
4: Vai, vai.
10: Buon pranzo.
4: A te.

0: Ah, ma che piacere, signor commissario. Angelina, ha fatto veramente molto bene a venirmi a trovare. Angelina, ti presento il commissario Montalbano.
1: Piacere
2: molto
1: mio.
2: Signora, mi scusi il disturbo.
1: Per carità, le va un caffè?
2: Grazie, con molto piacere.
1: Con permesso, allora.
0: Prego. Prego, signor commissario, si accomodi.
2: Grazie. Allora, signor Presidente, come mai mi ha fatto chiamare?
0: Ecco. L'altra sera alla televisione ho visto il servizio sui due amanti della grotta. Il cane di terracotta che avete ritrovato mi ha fatto scattare qualche cosa nella testa.
2: Ma è identico al cane della grotta?
0: Era il Natale del 1942. I bombardamenti degli alleati si susseguivano a ritmo continuo. E così, in occasione di quel Natale, il podestà Burruano, buon'anima che era fra l'altro un mio carissimo amico, fece sistemare un presepe a grandezza naturale sotto l'arcata del municipio bombardato, siccome se Gesù nascesse in mezzo all'affanno della gente.
2: E le statue che fine fecero?
0: Furono vendute.
2: E lei si ricorda chi le comprò?
0: Come vuole che mi ricordi, signor commissario? Sono passati tanti di quegli anni oramai.
2: Ma se questo cane è lo stesso della grotta, allora possiamo dire che le due persone che ho trovato lì sono state uccise tra il gennaio del 43 e l'ottobre dello stesso anno.
0: Un momento, signor commissario. La prima data mi sta bene, ma a che cosa c'entra ottobre?
2: Ah, già. Le ho trovate accanto al cadavere. Andarono fuori corso nell'ottobre del 43. Ma secondo lei, a comprare il cane non potrebbe essere stato il suo amico Lillo Rizzitano?
0: Rizzitano? Aspetta, signor commissario, forse ha ragione lei. Eh sì, perché a quell'epoca la grotta era ancora di proprietà dei Rizzitano.
2: E il cane l'abbiamo trovato nella grotta.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani con la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il cane di terracotta. Vi aspettiamo.

prime due trasmissioni dell'Inchiesta in Occidente del 1951, che è un reportage in 20 puntate attraverso le nazioni europee del blocco occidentale, che si configura come la prima serie che sia arrivata completa ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio nel 1924. Un documento preziosissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Io ho da poco scovato negli archivi questo documentario che restituisce suoni e parole ad un periodo finora poco conosciuto, quando programmi e stazioni erano suddivisi fra Rete Azzurra e Rete Rossa, un'organizzazione che Radio Audizioni Italiane si dà negli anni che vanno dalla fine del 46 a tutto il 51. La finalità del programma, la finalità dell'inchiesta in Occidente, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni classe e ceto sociale fossero sensibili e ben disposti verso una timida ma rivoluzionaria forma di aggregazione sovranazionale che andrà a realizzarsi da lì a pochi mesi e che sarà l'antesignana della Comunità Europea, la nonna dell'Unione Europea, per capirci. Era stato infatti appena firmato il Trattato di Parigi che istituiva la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e di acciaio tra le sei nazioni che ancora oggi vengono con orgoglio chiamate gli Inner Six, i paesi fondatori. Cominciamo con la Francia, radiocronista Sergio Zavoli. Buon ascolto.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti.

0: Dicevano che le ultime guerre, le più terribili, avevano ucciso l'Europa. Non sarebbe più risorta. Le nostre speranze dovevano tutte crollare. Ma forse le guerre avevano dato il colpo mortale a un'Europa che ormai si nutriva soltanto di odio, di follia. Dalla sventura è nata una miracolosa solidarietà. Non è forse una nuova, una giovane Europa che noi lasceremo ai nostri figli? Questo, nel nostro viaggio, abbiamo voluto vedere, sapere, soprattutto sentire. Voci europee, negli accenti delle gloriose nazioni, ci hanno detto come si vive, come si soffre, che cosa si pensa, che cosa si spera. Potenti e umili, illustri e sconosciuti, hanno col nostro stesso stupore ascoltato i primi battiti di un cuore europeo. Gli occhi non ci scrutavano più come nemici, come rivali. Non ci odieremo più.
1: La Francia. Prima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: questa trasmissione sono stati intervistati il ministro degli esteri Schumann, l'ex presidente del Consiglio Renault, il presidente della Commissione parlamentare per gli esteri Bonnefus, il segretario del Partito Socialista francese Mollet, il segretario generale del Partito Gollista Soustelle, gli economisti Siegfried e Aron, lo scrittore David Rousset, il direttore del Figaro Brisson, il direttore delle officine Renault e cittadini francesi di varie classi sociali.
1: Cominciò sulle strade della Douce France ed era un viaggio così dolce in Provenza che non pareva più di andare verso Parigi per incontrarvi gente importante e grandi problemi. Un contadino fermò il cavallo all'aratro per vedere meglio le nostre macchine azzurre con le scritte in alluminio. Ci venne in mente che l'inchiesta avrebbe potuto cominciare anche lì, con un vignaiolo del mezzogiorno che nel frattempo ci veniva incontro fino alla rete spinata che divide l'erba e l'asfalto. Mi chiamo Voscul Marcel. Coltiviamo soprattutto a vigna, signori. Fino ad oggi rendeva, ma la vigna costa molto e non so cosa succederà se il vino rimane al basso prezzo cui è disceso. Facciamo vini di 10 e 11 gradi, ma dipende dalle annate. Portiamo tutto ad una cooperativa, è questa che lavora i vini e si incarica della vendita. Ci stiamo appena appena. Come vedete, signori, oggi sono in maniche di camicia per quanto faccia fresco. Ma bisogna arrangiarsi, come si dice, cioè bisogna far coincidere le entrate con le spese. Non ho un terreno abbastanza grande per impiegare mezzi meccanici, così impiego il cavallo che è più adatto per la mia poca terra. Sono tutte piccole le terre qui, piccole e spezzettate, ma ci sono dei luoghi più spaziosi in cui il terreno è abbastanza vasto per impiegare i trattori. Ecco, guardate quella lì, è una grossa proprietà. Poi, fino a Parigi, abbiamo sempre visto quei grandi cavalli color radica, i pochi contadini nelle interminabili vigne coltivate come fossero aiuole, gli alberi con i cespugli di vischio cresciuti in cima a tradimento, i corvi domestici come piccioni, quel gran verde dei campi e i fiumi. Noi ricordavamo Parigi del 1940. Era deserta. Lungo i Campi Elisi, la più bella e la più grande strada del mondo, le macchine passavano rade. Una mattina, mentre dalla radio di un caffè tenuta a forte volume giungeva a folate un vals musette, un agente che smontava dalla sua pedana vicino all'Étoile passandoci davanti disse: «Parigi è morta». Ci fu l'occupazione e poi la liberazione. Parigi è più viva di prima. I Campi Elisi sono percorsi da 1 milione di macchine al giorno. La cultura, le arti, la politica hanno ritrovato la loro civilissima capitale. A Palais Bourbon sono tornati i partiti.
2: Mes chers collègues, nous avions accoutumé.
1: Sta parlando il presidente della Camera, Edouard Herriot. All'ordine del giorno figura la discussione sul progetto di riforma della legge elettorale.
2: Attentif. Amen.
1: Il Quai d'Orsay ritorna in primo piano nella politica internazionale. Al nome di Robert Schuman è legato uno degli avvenimenti più importanti della politica estera di questi ultimi tempi. La firma del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'acciaio e del carbone. Considera il ministro Schuman che il patto atlantico favorisca la realizzazione della Comunità Europea, di cui il progetto per il carbone e l'acciaio è una delle iniziative più importanti.
3: Il s'agit là de deux choses différentes, mais non contradictoires.
1: Si tratta di due cose differenti, ma non contraddittorie. L'una non esclude l'altra, anzi, esse si completano. La comunità atlantica non ci dispensa dall'organizzare l'Europa. L'Unione Europea è una necessità con o senza comunità atlantica. D'altra parte, un'Europa solidamente costruita conferisce alla comunità atlantica, la cui missione è essenziale, un'efficacia accresciuta.
3: Confère à la communauté atlantique, dont l'Europe est un élément essentiel, une force et une efficacité accrue.
1: Crede il ministro Schuman che un paese come l'Inghilterra, che ha aderito al patto atlantico, possa essere condotta a partecipare alla comunità europea, aderendo al progetto carbone e acciaio?
3: La Grande-Bretagne ne se désintéresse pas de l'Europe. e de son organizzazione.
1: La Gran Bretagna non si distaccherà dall'Europa e dalla sua organizzazione. Non c'è infatti un'Europa vera senza Inghilterra, e l'Inghilterra ha col continente europeo dei legami indissolubili. Ma la Gran Bretagna sceglierà liberamente il momento e le modalità della sua adesione alle istituzioni europee, specialmente della sua partecipazione o della sua associazione alla comunità del carbone e dell'acciaio. L'Italia è stata, e ne siamo molto felici, una delle prime ad entrare nella comunità atlantica e in quella europea. Il trattato di pace del 1947 ha liquidato un passato doloroso. I nostri punti di vista ormai si rivolgono verso l'avvenire. Senza contravvenire agli impegni assunti, l'Italia è ormai irrevocabilmente su un piano di uguaglianza con le altre nazioni associate ai compiti costruttivi che i paesi europei ed i paesi atlantici si sono imposti. Paul Renault, già Presidente del Consiglio, è uno dei più autorevoli fautori dell'Unione Europea. Si può dire anzi che oggi egli indirizzi tutta la sua attività verso il raggiungimento di questo suo antico ideale. È noto come l'illustre politico abbia recentemente pubblicato a Parigi e a New York un libro che, riferendosi ai paesi del nostro continente, si intitola Unirsi o perire. Al nostro microfono ha detto:
4: Je crois qu'il faut d'abord indiquer la nécessité absolue de faire une union.
1: Credo che occorra anzitutto indicare la necessità assoluta di fare un'unione fra i paesi d'Europa. Soltanto quando i popoli dell'Europa libera avranno capito questa necessità, ci sarà una possibilità di riuscita. Per rimanere sul piano economico, mi permetto di far notare che i produttori americani si rivolgono a un mercato interno di 150 milioni di persone, il cui potere di acquisto è uguale a quello dei 400 milioni di consumatori europei. Quanto alla sicurezza, non c'è dubbio che bisogna utilizzare la forza tedesca, perché nel momento attuale ci sono 10 divisioni all'ovest della cortina di ferro e 175 all'est. Ma il solo modo per utilizzarla è di fare un esercito europeo. Per quanto concerne la realizzazione di questo progetto, ebbene, devo dirvi onestamente che la parola più adatta, per quanto sia anche la più severa, è questa: scacco. I nostri amici inglesi sono stati irriducibili nella loro opposizione all'idea di costituire una potenza supernazionale in Europa. Sono stati seguiti dai tre popoli scandinavi e i socialisti continentali hanno dichiarato che in queste condizioni non avrebbero voluto un'Europa nella quale non figurassero dei paesi nordici socialisti. Sono fiero che l'idea del piano Schuman sia venuta dalla Francia e auguro ardentemente a questo piano il successo. Se non servisse a nulla, sarebbe una catastrofe per tutta l'Europa. Comunque spero che sul piano agricolo e sul piano dei trasporti si giungerà a costituire un'autorità europea uguale a quella che il piano Schuman ha creato per il carbone e l'acciaio. Ma mi permetto di attirare l'attenzione dei nostri amici in Europa e dei nostri amici italiani, poiché ho l'onore di parlare davanti al microfono della radio italiana, sul contrasto che esiste tra la rapidità con la quale la Russia sta foggiando l'Europa orientale e la lentezza e l'apatia che sono veramente il vizio delle democrazie dell'Ovest. Bisogna andare a tutti i costi avanti, è un'idea forte, è una grande speranza. E credetemi, i popoli dell'Europa occidentale hanno bisogno di una speranza. Il presidente della Commissione parlamentare per gli esteri, Bonfus, ha tenuto a dichiararci anzitutto d'essere un fervido fautore dell'amicizia franco-italiana. Poi gli abbiamo rivolto questa domanda:
5: quali sono, a suo avviso, le possibilità reali di un'unione politica o quantomeno economica fra i diversi paesi europei?
6: Quand nous sommes arrivés à Strasbourg pour la première fois, nous avions tout au moins un très grand nombre d'entre nous l'intention de décider la création des États-Unis d'Europe.
1: Quando siamo arrivati a Strasburgo la prima volta, avevamo quasi tutti l'intenzione di decidere gli Stati Uniti d'Europa. Volevamo dichiarare attraverso una formula costituzionale che l'Europa esisteva in quanto corpo politico. Ma ci siamo accorti delle enormi difficoltà da superare. Avevamo contro di noi a un tempo lo spirito abitudinario e pieno di pregiudizi dei popoli che da tempo si combattono, l'ostilità dei governi e soprattutto le reticenze oggi note dell'Inghilterra. Poiché non volevamo rischiare di creare un'Europa più piccola di quella che è attualmente l'Occidente europeo, abbiamo pensato di far capo ad altri metodi e ora siamo giunti all'idea delle autorità specializzate. Sul piano dei trasporti, da me proposto, abbiamo ottenuto buoni risultati e spero che li avremo anche per quanto riguarda i mercati agricoli e l'elettricità, così come sul piano politico l'esercito europeo.
6: E sul piano politico l'armée européenne.
1: L'Europa è in crisi. Il nostro problema storico consiste principalmente nel costituire istituzioni democratiche che corrispondano alla realtà presente, ci ha dichiarato il signor Sustel, segretario generale del partito gollista. Ecco per intero la sua dichiarazione.
7: L'Europe traverse une crise.
1: L'Europa è in crisi. Le sue istituzioni sembrano inadatte al mondo creato dal meccanismo moderno.
5: E quali sono le idee generali che possono ancora garantire la salvezza spirituale dell'Europa? Sono ancora fondate sulla concezione della libertà d'opinione e sul rispetto delle istituzioni democratiche?
7: L'originalità culturale dell'Europa.
1: L'originalità culturale dell'Europa rimane imperniata sull'idea della libertà. L'autonomia della persona umana, la sua dignità eminente, costituiscono il credo comune a noi europei. Ma questa esigenza non può essere posta oggi negli stessi termini di due secoli or sono. La realtà economica e sociale del nostro tempo costringe a superare quello che chiamerò l'equivoco della democrazia formale, in cui l'uomo è emancipato teoricamente in quanto cittadino astratto, ma incatenato concretamente in quanto produttore, in quanto lavoratore. Il nostro problema storico consiste principalmente nel costruire istituzioni democratiche che corrispondano alla realtà presente e che non siano soltanto una copia del passato.
5: Quali sono, secondo lei, i problemi concreti che richiedono una più urgente soluzione? Non so, riarmo, zone depresse, condizioni economiche, eccetera.
1: L'Europa deve vivere e per vivere deve difendersi. Perciò credo che alla base di tutto l'essenziale sia di assicurare l'abbondanza della produzione, delle costruzioni, dei beni distribuiti, senza la quale abbondanza le velleità di riarmo restano inefficaci.
5: Considero opportuno che per opporsi ad una supposta decadenza i paesi europei debbano sopportare dei sacrifici dal punto di vista nazionale e sociale. E quali sono precisamente questi sacrifici?
1: Per raggiungere questo scopo, la rinascita, idea forza, da opporre a quella della decadenza. I paesi europei devono infatti consentire a fare dei sacrifici. Dal punto di vista sociale, superare il capitalismo tradizionale pur evitando il marxismo totalitario. Dal punto di vista nazionale, costituire una sovranità europea capace di dominare in certi campi la sovranità particolare di ogni Stato. Qual è invece l'opinione sullo stesso argomento del capo del Partito Socialista francese Guy Mollet? Alla nostra domanda, quali sono, secondo lei, le possibilità reali di una comunità europea economica e politica? Il ministro ha così risposto. Poiché parlate soprattutto di possibilità, io non parlerò di necessità. Ma l'unificazione europea corrisponde veramente ad una ineluttabile necessità. Il rimpianto ministro Bevin ha definito in un modo stupendo l'alternativa davanti alla quale si trovano i paesi del vecchio continente. O unirsi per vivere insieme o perire gli uni per colpa degli altri. Perciò, invece di pensare anzitutto ad una grande costruzione d'insieme, dobbiamo provvedere subito alle cose più urgenti, assicurare innanzitutto la difesa dell'Europa. Nessuna delle nazioni europee, presa isolatamente, è in grado di respingere un'aggressione. Invece l'Europa unita può assicurare la sua sicurezza e la sua indipendenza, che non implica affatto il rimanere neutrale. Anzi, sarà pronta a mantenere i suoi impegni verso i suoi alleati. La neutralità è la catastrofe a breve scadenza, è la servitù. Nel campo economico appare ugualmente che grandi progressi possono essere realizzati, anche senza ricorrere ad una soppressione immediata e radicale di tutte le barriere che ancora esistono. Soppressione che sarebbe catastrofica, data la profonda differenza di struttura che esiste nelle diverse nazioni europee. L'istituzione progressiva di autorità specializzate, così come il pool carbone-acciaio, il pool agricolo, la coordinazione dei trasporti, prepara invece la strada ad una vera unificazione economica. È naturale che per essere vitale e per costituire un vero progresso, queste istituzioni non devono servire di pretesto alla rinascita nei nostri paesi di cartelli di interesse privato, la cui azione è così nefasta da 50 anni a questa parte. Questa unificazione economica così concepita, noi siamo convinti, deve prevedere l'avvento del socialismo in Europa.
8: Marcherà un passo in avanti verso l'avvento del socialismo in Europa.
1: Molti ricorderanno il clamoroso processo che ebbe l'anno scorso per protagonisti il settimanale parigino Le Lettre Française e David Rousset, processo che si chiuse con la vittoria dello scrittore. Rousset ha passato diversi anni nei campi di concentramento e traduce oggi questa sua esperienza in una fervida campagna a favore della libertà dell'uomo. Chiamato in Francia il Kravchenko numero 2, è tuttavia ancora considerato un uomo di sinistra. Gli abbiamo chiesto:
5: come si potrebbe conciliare il concetto tradizionale di nazione nei paesi europei con un concetto di reciproca e totale collaborazione fra gli stessi paesi?
1: L'Unione Europea non significa affatto l'uniformità europea. La diversità delle nazioni deve innanzitutto esprimersi nella diversità delle culture, dei comportamenti e dei metodi. Però questa diversità può essere superata dall'organizzazione di un'economia unificata. Non si giungerà a nulla se non si modifica la struttura economica e di conseguenza il carattere della proprietà. La proprietà deve diventare unica e superstatale. Questo vuol dire che nel campo della grande produzione economica la gestione deve essere comune a tutta l'Europa.
9: La gestione soit commune à l'Europe entière.
1: Il Figaro normalmente raggiunge le 470.000 copie giornaliere, qualcosa in più rispetto alla tiratura anteguerra. Il direttore del grande quotidiano parigino, Brisson, ci ha dichiarato: l'unità europea è la condizione assoluta della salvezza dell'Europa. È difficile arrivarvi perché bisogna vincere pregiudizi secolari, ma credo che ci si avvii verso questo spirito europeo in mancanza del quale l'Europa morirà subito. André Siegfried, dell'Académie Française, è una delle personalità più autorevoli nel campo dell'economia. Alla nostra domanda, qual è la sua opinione sulla possibilità di un'unione dell'Europa dal punto di vista culturale ed economico, ha così risposto:
4: je crois que cette unité culturelle doit pour survivre s'appuyer sur une unité économique.
1: L'unità culturale dell'Europa deve poggiare sull'unità economica, come l'anima ha bisogno del corpo. Di fronte all'Europa si sono erette delle economie rivali, l'economia russa e soprattutto quella americana. Occorre dunque che l'Europa ritrovi un'unità economica. Io ritengo che ciò sia possibile. L'Europa ha terre magnifiche che sono in media superiori a quelle di altri continenti. Possiede ricchezze minerarie di alto valore, una magnifica attrezzatura e soprattutto una superiorità intellettuale e tecnica che nessuno le contesta. Il problema per l'Europa è di adeguare la sua qualità fondamentale, che è la personalità economica, con lo spirito della meccanizzazione moderna, che è lo spirito di massa. È evidente che se vogliamo rendere l'Europa economicamente unita, non potremo farlo senza che vi sia un'unificazione politica. Bisogna che i diversi paesi accettino delle limitazioni dal punto di vista della loro sovranità. Queste limitazioni sono sempre esistite. Non si vede perché oggi non possono non attuarsi di comune accordo. André Siegfried ha dunque posto il problema dell'adeguamento dell'economia individualista europea con la concezione moderna dell'economia di massa della Russia e dell'America. Ma nel singolo ambito dell'economia francese, come è risolto il problema dell'intervento dello Stato per conciliare l'interesse collettivo con la libertà dell'iniziativa privata? L'economista Raymond Aron considera il problema in questi termini. Al momento della liberazione e nei primi anni dopo la liberazione, l'orientamento era verso il socialismo con il più largo intervento possibile dello Stato. Oggi la moda intellettuale e politica è cambiata e si preferisce il liberalismo. Ma in realtà l'intervento dello Stato nella vita economica continua ad essere assai rilevante. In Francia le miniere di carbone sono nazionalizzate, come pure l'elettricità e il gas. Lo Stato ne fissa i prezzi per i consumatori e stabilisce in questi settori anche i salari e un certo numero di elementi dei prezzi di costo. D'altra parte, la struttura dei prezzi nell'economia è assai complicata e dipende non solo dagli elementi del mercato, ma anche dalla politica generale del governo. Anche la politica creditizia è largamente influenzata dallo Stato, soprattutto nel settore degli investimenti. Insomma, lo Stato svolge una parte di alto rilievo nella vita economica ed è estremamente difficile dire, oggi come oggi, se tale politica abbia successo. La ricostruzione immobiliare è l'aspetto meno favorevole della ripresa economica francese. All'inizio del 1945 si decise che bisognava innanzitutto ricostruire gli stabilimenti, le strade, i ponti, il che era giusto. La ricostruzione edilizia privata era però impedita da una legislazione molto poco saggia. Si è provveduto a riformarla, ma le cose procedono lentamente. Il programma è lungo e si è ancora a metà cammino. Si compiono sforzi vigorosi e si costruisce più che in passato, ma si è ancora lontani dall'edificare quanto è necessario. On est loin encore de construire assez. Un singolare caso di intervento dello Stato lo si è avuto con la nazionalizzazione della maggiore fabbrica automobilistica francese, la Renault, avvenuta alla fine della guerra. Il nuovo regime della fabbrica risponde in linea di massima a tre obiettivi principali. Da una parte affidare allo Stato la proprietà effettiva dell'impresa, dall'altra lasciare a chi è incaricato di dirigerla l'iniziativa e la libertà d'azione necessarie per farla prosperare. Infine, dare allo Stato, per mezzo di un controllo successivo, ogni garanzia per la gestione dell'azienda. I risultati ottenuti in questi sei anni d'applicazione del nuovo regime ci sono stati esposti dal segretario generale signor Vernier Palliez, che ci ha ricevuti negli stabilimenti alla periferia di Parigi. Le officine Renault, che producevano prima della guerra ogni giorno 250 automobili, ne fabbricano oggi quotidianamente 700. Anche i risultati ottenuti per l'ammodernamento delle attrezzature sono di particolare rilievo. Questi miglioramenti hanno permesso di raddoppiare, in confronto all'anteguerra, la produttività dell'azienda. Aggiungo che i risultati industriali non sono stati ottenuti a discapito della situazione finanziaria dell'impresa, che non è mai costata un soldo allo Stato, ma che al contrario gli ha dato degli utili, 300 milioni di franchi due anni fa e 350 milioni di franchi l'anno scorso. Lo Stato non ci ha fatto alcun finanziamento. I capitali necessari li abbiamo soprattutto ottenuti emettendo delle obbligazioni che hanno avuto gran successo presso il pubblico. E l'economia dei privati? Come vivono nelle grandi città le classi popolari? A Marsiglia, il signor Jacques Siano, impiegato d'ordine e padre di quattro figli, ci ha assicurato che il costo della vita rispetto all'anteguerra è aumentato da 20 a 25 volte, mentre i salari sono cresciuti di 10-12 volte. Prima della guerra, ci dice il signor Siano, mia moglie non lavorava, oggi deve lavorare. Anche riunendo i nostri guadagni è molto difficile sbarcare il lunario. Non possiamo risparmiare

0: sono assolutamente inadeguate le pensioni. Io penso che in Francia a questo proposito ci sarebbe molto da fare.
1: Là-dessus, il faudrait beaucoup faire, je crois, en France.
0: A Parigi esiste il più grande mercato del mondo di generi d'abbigliamento, il Carreau du Temple. All'ingresso, nell'ordine, il presidente del mercato, un consumatore o un commerciante hanno risposto a questa domanda. Qual è, secondo lei, la situazione economica attuale rispetto all'anteguerra?
2: Le Carreau du Temple è un centro commerciale.
0: Il presidente del mercato ci dice: qui la grande clientela parigina viene praticamente a fare tutti i suoi acquisti. Vendiamo abiti per uomo, per signore, pelletterie, calzature e pellicce. Siamo obbligati a dirvi che, dal punto di vista economico, il potere d'acquisto è molto diminuito in relazione all'anteguerra. Qual è invece l'opinione del consumatore? La situazione attuale per il consumatore dal punto di vista del vestiario è davvero critica in Francia. Noi qui al Carreau du Temple non possiamo comprare quasi nulla.
3: Au point de vue du pouvoir d'achat des travailleurs, nous le regrettons infiniment car beaucoup.
0: Il mercante ritiene che l'operaio non guadagni abbastanza per vivere. Non chiederebbe di meglio che di comprare perché ha molto bisogno di vestirsi, ma si arrangia naturalmente, mette toppe ai suoi abiti ed è pulito, ma si capisce che non ha denaro abbastanza. Durante la guerra si facevano buoni affari, ma bisognava pagare la merce più cara e così si arrivava allo stesso risultato. Il periodo più florido l'avemmo nel 1914.
4: Le moment florissant il était avant 14.
5: L'inchiesta in Occidente si è concessa stasera un diversivo. I nostri ascoltatori ce lo perdoneranno. Abbiamo ceduto anche noi alla nostra fama di buon gustai e siamo qui a San Francisco, uno dei ristoranti più famosi di Parigi. Si è gentilmente prestato a lasciarsi porre alcune domande il proprietario. Scusi il suo nome, per cortesia.
4: Pietro Berdondini, di Cotignola.
5: Di Cotignola, romagnolo?
4: Romagna, sì.
5: Molto bene. Ci vuol fare in breve la storia di questo locale?
4: Sì, è un locale che ho creato nel 45 e l'ho creato Rue Chardon Lagache. Ma alla Rue Chardon Lagache il locale era troppo piccolo e tutte le sere rifiutavo molte persone. Allora ho deciso di grandire questo locale qui, uno Rue Mirabeau. E qui è frequentato da tutte la creme, si può dire, del mondo intero.
5: Si può citare qualcuno dei suoi clienti
4: sì,
5: celebri?
4: Tutti, Lagacan, re di Jugoslavia, l'imperatore Baudai, insomma tutti gli attori cinematografici americani, francesi, italiani, tutti.
5: Sì, adesso le farò una domanda un po' curiosa. Qual è il segreto del successo di questo locale?
4: Il segreto è la buona cucina. Io ho sposato le due cucine insieme, la francese e l'italiana.
5: Ma in generale le preferenze del pubblico verso quale cucina si rivolgono?
4: La cucina bolognese e romagnola.
5: Senta, ci vorrebbe dire una cosa, rispetto all'anteguerra, ha notato che il gusto della buona tavola si sia affievolito o no?
4: Beh, in generale sì, ma qualche casa ancora a Parigi ha ancora forse migliorato, ma poche, pochissime.
5: E da che cosa, da quali elementi precisi crede che dipenda questo?
4: Io credo che manchi la mano d'opera. E poi anche durante la guerra non c'erano più quelle materie prime che occorrevano per fare la buona cucina. E allora la gente ha preso il gusto anche di fare e di...
5: E della clientela internazionale, qual è quella che lei preferirebbe?
4: Beh, che per mangiare la francese sono conoscitori. E gli italiani, gli americani poco, non sanno mangiare, bisogna dire la verità. Bisogna dire la verità, no, ma è giusto. L'americano mangia una trotta con un caffè latte, loro non va.
5: Questa risposta rientra in un certo senso nello spirito della nostra inchiesta. Permette, scusi, vorrei farle un'ultima domanda. Se per una ragione che noi non stabiliremo, lei dovesse scegliere fra tutti i piatti della cucina europea,
4: sì,
5: un piatto standard, un piatto tipo, quale sceglierebbe per avere la maggiore probabilità di accontentare tutti i suoi clienti?
4: Oddio, ce ne sono tanti, ma io credo però che la rossa alla valenziana, il pilaf alla valenziana, è un riso con pollo, pesce, peperoni, zafferano, è un pesce che è molto domandato e tutti piace.
5: È un piatto europeo, in certo
4: sì,
5: senso.
4: Internazionale.
5: Grazie, molto gentile.
0: Quella sera stessa andammo a cercare un parco di divertimenti. Vicino a Piazza della Bastiglia, a Parigi, ce n'è uno stabile. È vero che ne incontri in quasi tutte le città della Francia, ma che proprio a Parigi suscitasse nella gente, specie nei non più giovani, un interesse così vivo non l'avremmo mai sospettato. Cercavamo il proprietario di una baracca per rivolgergli questa domanda.
6: Per favore, può dirci come vanno gli affari? E voi che siete il termometro dell'ottimismo popolare, potete dirci se in Francia ci si diverte come un tempo?
0: Adesso ci si diverte di più di prima della guerra perché la gente è più moderna. I francesi si divertono

sempre fino all'ultimo giorno, poi magari scoppia qualcosa. Tra la mia clientela ci sono parecchi operai che vengono a divertirsi con le loro famiglie. La gioventù è più moderna, più al corrente, insomma. Si guadagna di più, ma si spende ancora di più. E così è difficile far coincidere le entrate con le uscite. Mi era rimasta impressa quella frase. I francesi si divertono fino all'ultimo giorno, poi magari scoppia qualcosa. Che idea! Non avevo mai visto tanta gente così felice. I francesi hanno il senso dell'umorismo.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, prima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Erano avversari il missino Giorgio Almirante e il comunista Giancarlo Pajetta, ma erano tra i migliori, in grado di parlare a braccio per ore.
1: Quanta

0: Una volta una replica di Almirante durò 9 ore e mentre parlava, Paietta si alzò e disse: "Io vado, quando hai finito, spegni la luce." Quando il segretario Missino morì, Paietta venne a rendergli omaggio di fronte al feretro esposto alla sede del partito in via della Scrofa. Lo stesso aveva fatto Almirante al funerale di Berlinguer, a cui era legato da un segreto rapporto di stima, se non di amicizia vera e propria.
1: Omaggio alla salma di un uomo onesto che credeva nella sua patria.
2: Con Berlinguer erano dei rapporti che nessuno forse sa, ma loro tutti e due galantuomini, si incontravano con due macchine diverse e con due uomini diversi. Dopodiché il compagno che accompagnava Berlinguer passava nella macchina di Giorgio e Giorgio con Berlinguer o viceversa chiacchieravano dicendosi, volevano sapere entrambi da dove arrivava questa forma di rivoluzione che nessuno riusciva a stabilire perché c'era questa rivoluzione.
0: Coetanei, seppur militando su fronti opposti, il segretario Missino ebbe un rapporto di profonda amicizia con Sandro Pertini, il socialista partigiano che ordinò la condanna a morte degli attori Luisa Ferida, incinta al quinto mese, e Osvaldo Valenti, esecuzione voluta tassativamente dal CLN.
3: Questa è la signora Viglianese, socialista.
4: Ecco, ma anche con Pertini, io ho letto le memorie di la storia di suo marito e avevo letto che c'era una cosa
3: C'era un feeling.
4: particolare,
3: Sì,
4: c'è un
3: sì,
4: film
3: sì,
4: particolare che vi chiamava quando si
3: sì. Dunque,
4: arrabbiava,
3: lui, se quando Giorgio scriveva, era bellissimo, guardi che meraviglia. Quando scriveva
4: sul
3: degli
4: Secolo.
3: articoli sul Secolo e magari attaccava Pertini, Pertini chiamava direttamente a casa e dicevano: "Qui è la batteria." Dico, mi dispiace, ma io di pentole non ne ho bisogno, ne ho fino ai cervelli.
4: E lui chiamava e
3: Allora mi
4: protestava.
3: richiamava e mi diceva: "Donna Assunta, io sono Pertini." E dico: "Presidente, ma lo poteva dire pure prima, lei mi ha detto a batteria, ho pensato alle pentole, mica a lei."
4: E poi si arrabbiava
3: E poi
4: con
3: si
4: Giorgio.
3: arrabbiava e dice: "Io devo parlare con Giorgio." Dico: "Senti, a casa non c'è, se vuole glielo rintraccio." Mi raccontava Giorgio che arrivava. E lui stava con la pipa così in silenzio. Allora Giorgio gli faceva: dice, "Sandro, ma che ti è capitato? Hai scritto un articolo contro di me, terribile." Dice, "Te lo dovevo scrivere, hai commesso delle cose non giuste." "Ma non me lo potevi dire a voce." "E no, te l'ho detto per iscritto, è più facile, no? Invece chiamarti, parlarti, te lo leggi." Dopodiché si pigliavano il caffè insieme ed era finito.
4: Ecco, quindi posizioni contrapposte, ma grande
3: Però c'era
4: stima e
3: rispetto
4: grande
3: e stima
4: rispetto.
3: reciproca. Devo dire che si rimpiange la vecchia generazione dei politici.
4: Sì, certo, oggi c'è una
3: C'è una
4: conflittualità.
3: differenza enorme.
4: Senta, non la voglio far arrivare sull'oggi. Le faccio una
3: No, no,
4: domanda
3: no.
4: prima di
3: Io dico oggi
4: salutarla.
3: per dire ieri,
4: Sì, ma
3: ecco. E anche avantieri,
4: è
3: ecco.
4: anche domani, credo che sarà sempre
3: Sempre
4: conflittuale.
3: conflittuale.
0: Una profonda rivalità c'era invece tra Giorgio Almirante e Arturo Michelini, il segretario dell'MSI, che finanziava la rivista Rinnovamento, diretta dal suo oppositore interno.

Penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Tornati quindi in Serie B nella stagione 2003-2004, i Delfini disputarono un buon girone di andata, ma un calo di rendimento nel girone di ritorno, causato anche dagli sfortunati infortuni dei titolari Saul Santarelli e Carlo Luisi, portò alla retrocessione in Serie C1 nonostante i 21 gol messi a segno da Emanuele Calaiò e l'avvicendamento in panchina di Catteo Di Mascio al posto di Ivo Iaconi. Nell'estate 2004 il gruppo Scibilia Oliveri passò la proprietà della squadra all'imprenditore Dante Paterna, con cui iniziò un periodo di crisi, nonostante il quale la società fu ripescata in Serie B a causa della mancata iscrizione del Napoli e dell'Ancona. Torna a trovarci al Superclub Ottavio Palladini. Ottavio, in due anni accade di tutto. Prima la retrocessione in Serie C1, poi la tua ultima stagione a Pescara.
3: Sì, quell'anno partimmo benissimo, facemmo un girone d'andata fantastico. E se non mi sbaglio eravamo tra le prime 5-6 della classifica. Poi il girone di ritorno, come hai detto tu, si fece male Luisi, si fece male Santarelli, e lì abbiamo avuto una flessione, anche se poi c'è stato un momento dove potevamo recuperarla, quando vincemmo in casa col Bari, vincemmo in casa con l'Ascoli. Poi la Serie B è un campionato difficilissimo. Le ultime partite purtroppo, poi ci fu l'esonero di Ivo Iaconi e da lì è iniziato anche un pochettino il nostro calvario e arriva la Serie C.
2: Quanto invece alla tua ultima stagione a Pescara, che tra l'altro ti consentì di entrare per sempre nella storia del club come l'uomo con più presenze in campo, ovvero 344?
3: L'anno del ripescaggio per me fu una mazzata, perché il mister Simonelli voleva che io rimanessi lì, purtroppo, però i tifosi venivano ogni giorno a contestarci e avevano chiesto che soprattutto i vecchi lasciassero, insomma, la squadra. Quello per me fu un grosso dispiacere, perché per 10 anni io avevo dato tutto me stesso e quella per me fu una mazzata. Però capisco che il calcio è fatto anche di queste cose, e quindi mi dispiace. La cosa bella è che mi ricordano con tanto affetto, con tanto amore, soprattutto come uomo. Quella è la cosa che mi fa più piacere, ecco. Poi il giocatore può piacere o non può piacere, certo è che sono fino adesso quello che ha più presenze con la maglia biancazzurra, e quindi per me è un grande onore. Soprattutto i miei 10 anni al Pescara sono la gran parte della mia carriera, quindi non posso far altro che ringraziare Pescara Calcio, il commentatore Pietro Scibilia, buonanima, e tutti quelli che mi hanno permesso di indossare quella maglia, e soprattutto ringrazio i tifosi del Pescara che mi ricordano sempre con grande amore.
2: La squadra venne affidata al mister Simonelli, allora esordiente in Serie B. Il primo anno venne ripescata dopo aver concluso il campionato al terzultimo posto, mentre nel campionato successivo i Delfini terminarono a centro classifica con mister Maurizio Sarri in panchina. Poco dopo ci fu l'avvicendamento ai vertici della società del nuovo presidente Angelo Renzetti al posto di Dante Paterna, che durò però poco tempo. Difatti la società venne ridata nelle mani di Paterna per poi essere acquistata da Massimiliano Pincione. In 2 mesi, pensate, ci furono 4 presidenti. Le difficoltà societarie portate avanti per tutto il girone di ritorno si fecero sempre più gravi, tanto da prospettare il fallimento della società, ed influirono certamente in maniera negativa sulla squadra. Squadra che dopo un buon periodo di ripresa si ritrovò a retrocedere all'ultimo posto con 24 punti. Il 5 ottobre 2007 la società, in ormai carenti condizioni economiche, essendo stata inoltre penalizzata di un punto a causa del ritardo nel pagamento dei versamenti IRPEF, procedette ad una ricapitalizzazione aperta anche a soggetti esterni, mediante cui la proprietà venne trasferita all'imprenditore immobiliare Gerardo Soglia, che dopo una stagione in cui il club concluse al 7° posto rassegnò le proprie dimissioni il 9 ottobre 2008, mettendo in vendita la società. Si arrivò così al 19 dicembre 2008, quando a causa di pesanti debiti societari, la società Pescara Calcio S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale Civile Cittadino. In seguito, dopo l'affidamento al curatore fallimentare Saverio Mancinelli, sarà egli stesso a fissare per il 20 gennaio 2009 presso il medesimo Tribunale Civile una base d'asta di vendita aziendale di 600.000 euro per l'acquisizione del club. Ed in quella sede, aggiudicataria dell'asta si rivelò essere la Delfino Pescara 1936. Il nuovo sodalizio tutto pescarese è presieduto da Deborah Caldora, figlia dell'ex presidente della Prima Serie A e dell'industriale Giuseppe De Cecco. Dopo l'esonero di Giuseppe Galderisi al culmine di una perdurante crisi tecnica, la guida della squadra venne affidata ad Antonello Cuccureddu. L'obiettivo per la neonata società pescarese per la stagione 2009-2010 fu il ritorno in Serie B. Alla decima giornata di campionato, il Pescara e il Verona si ritrovarono al primo posto in classifica, inseguite dal Porto Gruaro. Le tre squadre si inseguirono per tutto il campionato, ma nessuna delle tre riuscì a piazzare l'allungo decisivo. Poi, a gennaio, la sostituzione di Mister Cuccureddu con Mister Eusebio Di Francesco restituì nuova linfa alla squadra, riportandola a ridosso della vetta della classifica. Ad avere la meglio fu proprio il Porto Gruaro. Il Pescara, secondo, ed il Verona terzo finirono alle semifinali playoff. Da un lato il Verona eliminò con facilità il Rimini, nell'altra semifinale invece i biancoazzurri eliminarono la Reggiana con uno 0-0 nel match di Reggio Emilia e un 2-0 all'Adriatico. Nella finale di ritorno a Pescara, dopo un 2-2 nella gara di andata al Bentegodi di Verona, sono i padroni di casa ad imporsi con una rete di ganci e a poter così festeggiare la promozione, mentre gli scaligeri sono costretti a disputare amaramente un quarto campionato di fila in Lega Pro. Diamo dunque il benvenuto al Super Club al mister Eusebio Di Francesco. Il 12 gennaio 2010 mister lei arriva alla guida tecnica del Pescara, subentrando a mister Cuccureddu, e da quel momento accadde qualcosa di indimenticabile. Il suo modo di giocare valorizza le potenzialità dei delfini, tant'è che riuscì a portare il Pescara al secondo posto in classifica, guadagnando così la finale dei playoff. Verona e Pescara si giocarono la promozione in Serie B. Al Bentegodi il finale di andata fu 2-2, ma quella di ritorno Ganci segna il gol della vittoria e il Pescara di mister Di Francesco conquista la Serie B.
3: Sì, grandissimo motivo di soddisfazione aver vinto il campionato a Pescara, perché io sono di Pescara, la mia famiglia è tifosissima del Pescara, io da piccolo sono cresciuto andando a vedere le partite del Pescara, sognando con i campioni Repetto, Zucchini, Nobili, insomma quelli che facevano un pochino il mio ruolo da centrocampista, erano un po' i miei idoli, e per me è stato un momento unico, per me e per la mia famiglia.
2: La stagione di ritorno in Serie B per i Delfini fu caratterizzata da un inizio difficoltoso, con 3 soli punti ottenuti nelle prime 5 gare. Successivamente la squadra offrì ottime prestazioni in casa, alternate ad altre meno convincenti in trasferta, ma vide la squadra abruzzese conquistare la salvezza dopo aver lottato per lunghi tratti per un posto ai playoff, sempre sotto la guida di mister Di Francesco. Sicché per la stagione di Serie B 2011-2012, visto il passaggio alla Lecce del tecnico Di Francesco, la guida della squadra venne affidata a mister Zeman. La prima di campionato vide i biancoazzurri ospite di un Verona voglioso di riscattare quanto accaduto 2 anni prima durante i playoff, ma ancora una volta furono i delfini pescaresi a vincere lo scontro, questa volta al Bentegodi per la prima volta nella propria storia. Nella prima parte di stagione la squadra veleggiava stabilmente nelle prime 4 posizioni in classifica. Il 28 novembre 2011 venne nominato presidente Daniele Sebastiani al posto di De Cecco. Il Pescara accusò un brusco calo a metà del girone di ritorno, totalizzando soltanto un punto tra la decima e la 14ª giornata. Questo periodo di flessione fu segnato anche da 2 lutti, quello del preparatore dei portieri Francesco Mancini, ex portiere del Pescara, e quello di Pier Mario Morosini, calciatore del Livorno, deceduto sul terreno dell'Adriatico di Pescara durante la partita tra Biancoazzurri e Labronici nell'aprile del 2012. Il Pescara trovò la svolta nella partita contro il Padova, vincendo per 6-0 in trasferta, e cominciò una vera e propria marcia trionfale che lo porterà il 20 maggio, a seguito della vittoria per 3-1 allo stadio Ferraris di Genova contro la Sampdoria, a festeggiare il ritorno in Serie A dopo 19 lunghi anni con una giornata di anticipo. Nell'ultima giornata, giocata davanti ad uno stadio adriatico gremito in ogni ordine di posto, gli abruzzesi furono premiati con la Coppa Ali della Vittoria, conferita alla squadra vincitrice del torneo cadetto. La vittoria contro la Nocerina per 1-0 ed il pareggio per 0-0 del Torino contro l'Albino Leffe sancirono l'arrivo a pari punti, ovvero 83, tra abruzzesi e piemontesi. Tuttavia fu il Pescara a classificarsi al primo posto grazie ad una miglior differenza reti. In questo campionato la squadra pescarese segnò ben 90 gol in 42 partite, una media di più di 2 gol a gara. portandosi a sole 5 reti dal record assoluto per la Serie B, appartenente alla SPAL, e risalente al campionato 49-50. Il tridente d'attacco titolare, formato da Ciro Immobile, che vinse il titolo di capocannoniere quell'anno con 28 gol, vide inoltre Lorenzo Insigne marcare 18 reti e il capitano Marco Sansovini realizzarne 16. Andando a concludere così uno dei più prolifici attacchi di sempre della serie cadetta con ben 57 reti totali. E allora è con grande piacere che diamo il benvenuto al Super Club a Mr. Zeman. Mister, il 20 maggio 2012 lei riporta il Pescara in Serie A dopo 19 lunghi anni. Una stagione formidabile, 83 punti, 90 gol realizzati, miglior attacco del campionato. Con lei Ciro Immobile si laureò capocannoniere e si evidenziarono inoltre Marco Verratti e Lorenzo Insigne, che portò con sé in Abruzzo dal Foggia. Quell'anno lei raggiunse le 1000 panchine in Serie A. Che emozione fu vivere quegli anni a Pescara?
0: Ma anche quello era un bel periodo, poi avevo ragazzi, la squadra fatta bene, nel senso che ho portato anche qualche giocatore che avevo già prima e quindi mi conoscevano, ci conoscevamo, hanno trasmesso anche agli altri le disposizioni che erano da dare. Un bel campionato, un grande campionato, ci siamo divertiti, i ragazzi si sono divertiti lavorando.
2: Lei aveva compreso da subito la potenzialità di questi calciatori che poi sono diventate, insomma, colonne portanti anche della nazionale italiana?
0: Ma io ci credevo, sì, io ci credevo in quella squadra. Penso che era un bel gruppo che collaborava e si applicava molto.
2: C'è un aneddoto legato a questi tre giocatori, tra l'altro uno dei tre, insomma, oggi è tornato all'attualità perché pare che possa tornare a Pescara, ma non diciamo nulla.
0: Ma non credo che Marco può tornare a Pescara. Io continuo a dire, Marco per 10 anni è stato il miglior centrocampista in Francia e per un errore farlo fuori non mi sembra normale. Io gli auguro di continuare a giocare a alti livelli.
2: Però effettivamente si sta meglio qui a Pescara,
0: A Pescara si sta bene, sì. Magari in inverno non tanto, perché c'è sempre vento.
2: Certamente un clima dei migliori, lo stesso che accoglie in questo momento il presidente Daniele Sebastiani al Super Club. Presidente, partiamo dalla sua infanzia. Ci racconti come è nata in lei la passione per il Pescara Calcio? Insomma, chi erano i suoi beniamini?
4: Ma io sono nato a Pescara e sono cresciuto giocando a calcio con una squadra del pescarese che era la Castellammare, per cui ho sempre avuto la passione per il calcio e all'epoca i beniamini erano giocatori come Zucchini, Repetto, giocatori di un'altra, chiaramente di un'altra età, però ho sempre frequentato lo stadio, ho sempre visto le partite del Pescara e quindi quando c'è stata la possibilità insieme ad altri di entrare per salvare il Pescara, che l'ha fallito, non mi sono tirato indietro.
2: Il 28 novembre 2011 Daniele Sebastiani viene eletto a tutti gli effetti presidente del Pescara. Un anno dopo, dunque, nel 2012, presidente, lei riesce a realizzare il sogno che probabilmente portava in seno da bambino. Riporta il Pescara in Serie A dopo quasi 20 anni.
4: Sì, è stata una data, ripeto, particolare, perché noi scegliamo Zeman in estate, cominciamo un campionato con un gruppo di giovani ragazzi con tante belle speranze, ma sicuramente non era nostra intenzione quel primo anno di arrivare ad un risultato così importante che poteva essere la Serie A. Però diciamo che in quell'anno scegliemmo bene tutti quelli che erano i ragazzi giovani, ma soprattutto tutti quelli che poi diventarono dei veri campioni. E quindi con la regia di Zeman che guidò quella squadra in maniera meravigliosa, centrammo quell'obiettivo e, come diceva lei, io diventai presidente a novembre, perché nel frattempo alcuni di quelli che erano stati con me, i promotori, ci tirarono indietro per tanti motivi e quindi rimasi da solo insieme ad altri. Facciamo quella cavalcata verso la Serie A che credo sia una cavalcata che rimarrà nella storia non solo del Pescara ma della Serie B in generale, perché quell'anno il Pescara diventò veramente una favola ammirata in tutte le parti del mondo, perché veramente quel Pescara giocava un calcio spaziale.
2: È il 20 maggio, stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita è Sampdoria-Pescara. I biancazzurri espugnano il Ferraris vincendo 3-1 e conquistano la Serie A con una giornata d'anticipo. La prima immagine che le viene in mente?
4: Ma l'immagine del mister che piange pensando a quello che era successo in quell'anno, perché non ci dimentichiamo che quell'anno è stato per noi un anno meraviglioso, ma costellato di alcune situazioni molto molto dolorose. Mi riferisco alla morte di Franco Mancini, che era il preparatore dei portieri di quella splendida squadra, e alla morte in campo di Morosini, che si verificò a Pescara nella partita contro il Livorno. Quindi quel momento è stato secondo me una liberazione e un pensiero di tutti rivolto a queste due persone.
2: Di quel Pescara resteranno nella memoria di tutti i tifosi del calcio giocato la potenza di fuoco del tridente d'attacco, certo un marchio di fabbrica di Mr. Zeman, potremmo dire.
4: Sì, era veramente una batteria formidabile. Quell'anno, a parte che poi segnarono in tanti, segnò Cascione, i centrocampisti segnarono anche Zanon e Balzano, però a prescindere da quello c'avevamo un attacco che era meraviglioso, perché Sansovini, Immobile, Insigne, ma anche Riccardo Maniero, cioè avevamo veramente un attacco molto molto forte, che chiaramente con il gioco del mister si esaltava, e veramente abbiamo fatto delle partite straordinarie. Mi viene in mente uno per tutte, la partita di Padova, dove siamo arrivati dopo un periodo no, venivamo da 3 o 4 risultati negativi e andiamo a Padova e vinciamo la partita 6-0, una partita dove in porta al Padova c'era Perin, che in quella partita farò praticamente tutto, poteva finire veramente in tragedia sportiva, e uscimmo sotto gli applausi dei tifosi del Padova su una serata indimenticabile.
2: Il tecnico Zeman lasciò a fine stagione per passare alla Roma. Così l'anno successivo il club biancoazzurro venne affidato a mister Giovanni Stroppa. Diedero l'addio alla squadra i maggiori artefici della promozione in Serie A, tra cui Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, il capitano Marco Sansovini e Marco Verratti. Il girone d'andata, nonostante le dimissioni di Stroppa, sostituito con Cristiano Bergodi, è comunque positivo. Nel girone di ritorno, invece, complici tanti infortuni ed un mercato invernale non propriamente sufficiente, la squadra accusò una gravissima crisi. Neanche l'esonero di Bergodi, al posto del quale venne promosso ad allenare la prima squadra il tecnico della primavera Christian Bucchi, riuscì a dare la scossa sperata. Il 5 maggio 2013, nello stesso stadio che l'anno prima aveva sancito la promozione in Serie A, ma contro la Sampdoria, gli abruzzesi persero per 4-1 contro il Genoa, retrocedendo aritmeticamente in Serie B con 4 giornate di anticipo. Nel campionato di B 2014-2015 il nuovo allenatore Marco Baroni, alla 41esima e penultima giornata, venne esonerato dopo una clamorosa sconfitta in trasferta contro il Varese, che da tempo era già aritmeticamente retrocesso. La squadra, non è in classifica, ad appena 2 punti dagli spareggi promozione, venne affidata al tecnico della primavera Massimo Oddo, campione del mondo 2006, che ereditò la panchina su cui anche il papà, Francesco, si era seduto negli anni 90. La qualificazione play-off dipendeva comunque solo dalla squadra biancoazzurra, che se fosse riuscita a sconfiggere il Livorno all'Adriatico si sarebbe così qualificata. La vittoria contro i toscani per 3-0 consentì di concludere il campionato in settima posizione, centrando la qualificazione play-off, dove il Pescara eliminò dapprima il Perugia e poi il Vicenza. Nella doppia finale contro il Bologna non andò però oltre i 2 pareggi, 0-0 e 1-1, così i rossoblù guadagnarono la promozione per il miglior piazzamento in classifica. Nella finale di ritorno al Dall'Ara, il Pescara colpì una clamorosa traversa a portiere battuto. Così, nella stagione 2015-2016, il pescarese Massimo Oddo venne riconfermato alla guida della squadra. Alla fine del girone di andata, il Pescara arrivò al terzo posto dietro Cagliari e Crotone, ma nel girone di ritorno i biancoazzurri totalizzarono soltanto 3 punti in 9 partite, che ne frenarono la corsa verso la promozione diretta. La squadra riuscì a chiudere in quarta posizione, qualificandosi per i play-off. Eliminato il Novara, i biancoazzurri ottennero la promozione in Serie A con una vittoria interna ed un pareggio esterno nella finale contro il Trapani. Nella stagione 2016-2017, in massima serie, il Pescara non riuscì ad evitare però la retrocessione. L'unico guizzo degno di nota nel campionato fu la vittoria per 5-0 ottenuta contro il Genoa, con Mr. Zeman tornato a guida della squadra. Dopo la retrocessione, la società confermò il boemo come guida tecnica, Così nel campionato 2017-2018, dopo un buon avvio in Serie B, la squadra accusò una flessione che portò il presidente Sebastiani a sostituire Zeman prima con l'allenatore della primavera Massimiliano Epifani e poi con il tecnico veneto Giuseppe Pilon, il quale riuscì a salvare i Delfini senza passare dai play-out. La salvezza nella stagione precedente valse a Pilon la conferma per il campionato 2018-2019. Il Pescara iniziò quel campionato in maniera incredibile, rimanendo imbattuto fino alla nona giornata. La seconda fase di stagione invece vide gli adriatici rallentare e furono così costretti ad abbandonare ogni sogno di promozione diretta, dovendosi accontentare, si fa per dire, dei play-off promozione. In forza della sentenza del Tribunale Federale FIGC che condannò il Palermo alla retrocessione in un'ultima posizione per illecito amministrativo, i biancoazzurri avanzarono di una posizione in classifica, passando così dal quinto posto ottenuto sul campo al quarto posto, accedendo direttamente alle semifinali. Avversario nella doppia sfida valevole la finale è l'Hellas Verona. A seguito dello 0-0 della partita di andata giocata allo stadio Marco Antonio Bentegodi, i biancoazzurri persero la gara di ritorno per 1-0 con un calcio di rigore segnato da Samuel Di Carmine, uscendo così dagli spareggi per la promozione. Nel campionato 2019-2020 il posto di Mister Pilon venne assunto da Mister Luciano Zauri, tecnico della primavera, che si dimise dall'incarico però il 20 gennaio 2020. Due giorni dopo la panchina venne affidata a Mister Nicola Legrottagli. Il tecnico pugliese fu però esonerato il 6 luglio, quindi sostituito da Mister Andrea Sottil. Il nuovo allenatore riuscì a salvare la squadra solo dopo aver vinto ai calci di rigore i play-out contro il Perugia, condotto dall'ex allenatore degli abruzzesi, Oddo, al termine di una stagione difficile per la compagine pescarese. Dopo solo 15 giorni dalla vittoria dei play-out contro il Perugia, Massimo Oddo, che non riuscì a salvare gli umbri dalla retrocessione, tornò alla guida tecnica del Pescara. Alla nona giornata, dopo aver ottenuto solo 4 punti in 9 partite, però il tecnico pescarese venne nuovamente esonerato e sostituito quindi da mister Roberto Breda, che a sua volta venne sollevato dall'incarico alla 23esima giornata, agevolando l'ingresso in panchina di Gianluca Grassadonia, assistito da un trio di ex calciatori del Pescara, Andrea Gessa, Marco Sansovini e Ugo Campagnaro. La squadra terminò la stagione al penultimo posto con 32 punti, retrocedendo così in Serie C dopo 11 anni di assenza. Il 19 giugno 2021 Luca Matteassi venne annunciato come nuovo direttore sportivo nella successiva stagione per la squadra che sarebbe stata dunque affidata al mister Gaetano Autieri. Autieri venne esonerato a 4 giornate dal termine, all'indomani della sconfitta in trasferta subita contro la Lucchese. Al suo posto venne ingaggiato Zauri, che non riuscì a migliorare la posizione in classifica della squadra, garantendo comunque l'accesso ai play-off passando dai turni preliminari. Il Pescara superò le due fasi eliminatorie del girone con altrettanti pareggi contro Carrarese e Gubbio, approdando così alla fase nazionale, dove venne estromesso però dalla Feralpisalò. Nel doppio confronto la gara di andata terminò 3-3 a Pescara, mentre i bresciani vinsero a Salò 2-1. Il 22 giugno 2022 la società annunciò di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alberto Colombo. Vennero inoltre annunciati il ritorno di Daniele Dellicarri nelle vesti di direttore sportivo al posto di Luca Matteassi ed il ritiro di Leja Memushai, sesto calciatore per numero di presenze nella storia del club, che passò ad allenare la formazione primavera. La squadra fu protagonista di un avvio di stagione davvero esaltante, che la vide costantemente in lizza per il secondo posto insieme al Crotone, a distanza ridotta dalla capolista Catanzaro, fino alla 15esima giornata, quando proprio la sconfitta in casa contro le Aquile Giallorosse fece scivolare il Pescara definitivamente in terza posizione. Al termine del girone la squadra arrivò terza con 13 punti di distacco dalla vetta. La crisi tecnica si aggravò nel girone di ritorno, portando quindi alle dimissioni del mister dopo la sconfitta in trasferta subita contro l'Audace Cerignola per 1-0. Il tecnico Brianzolo lasciò la squadra al terzo posto in classifica con soli 2 punti di vantaggio sul Foggia e ben 16 di svantaggio sul Crotone. Al suo posto subentrò ancora una volta mister Zeman, alla sua terza esperienza sulla panchina pescarese. Ebbene amici, è arrivato il momento di parlare di numeri da record. Con le sue 344 apparizioni in campo, Ottavio Palladini, dal 1992 al 1998 e dal 2000 al 2004, è il giocatore tutt'oggi con il record di maggiori presenze in biancoazzurro. Mentre Mario Tontodonati, tra il 1940 e il 1943, il 1945 e il 1946, nonché tra il 53 e il 59, risulta essere il bomber che ha segnato più reti per il Pescara, ovvero 120 realizzazioni. Salutando dunque tutti i tifosi del Pescara, vi lasciamo con i momenti più belli raccontati dai vostri campioni. Gigi De Rosa.
5: Facendo 2 anni più il campionato, io lì sono maturato, secondo me. Sono maturato perché ho 3 anni fuori casa, non uscivo da Bari, da ragazzino, sono uscito a 22 anni, quindi un po' troppo tardi, e lì credo che mi sono maturato. Poi ho trovato una città bellissima dove si sta bene, dei tifosi caldissimi, non sembra una Pescara, guarda, i tifosi no, seguono la squadra, sembra una città del sud.
2: Mister Giovanni Galeone.
6: Ce ne sono stati tanti, è difficile sceglierne uno, è molto difficile. Il primo il più incredibile, il primo anno, quello di Piero Gasperini e dei miei ragazzotti. Qualche volta ricordi bellissimi che avevo di quegli anni lì, era che io magari che non conoscevo neanche i 4 ragazzini che avevo in panchina, optavo per fare una sostituzione, loro parlavano tra di loro, venivano lì e dicevano: mister, guarda che forse il più preparato di noi è questo e non quest'altro che ti ha detto questo. Cioè, succedevano delle cose veramente che da raccontare non sono neanche credibili. Penso che quelli sono stati momenti unici nel calcio che non si dimenticano. E come gioia, sì, a Pescara la seconda promozione, molto molto bella anche quella, ma poi si era creato ormai tra il pubblico e tra la città, veramente tutta la città, un rapporto particolarissimo che ancora oggi a distanza

0: ci sono stati i momenti più belli, dove, ma penso un po' per tutti, ecco, la prima promozione e l'anno della Serie A dove abbiamo vinto a San Siro e abbiamo vinto poi con la Juventus, quindi quelli sono stati gli anni più belli, ecco, si può dire.
1: Ottavio Palladini.
2: Ma diciamo l'anno della Serie A, sicuramente, al di là del fatto che siamo retrocessi, per me giovanissimo, 21 anni, fare 27 partite, 6 gol in Serie A è stata un'emozione grande. Poi giocare contro grandi campioni e con grandi campioni, perché io ho giocato con Stefano Borgonovo, con Allegri, con Dunga, Toto Nobile, Ubaldo Righetti, quindi per me è stata un'emozione grande e soprattutto un motivo di crescita umana esponenziale. Poi c'è stato quell'anno della Serie C che abbiamo vinto col Martina, l'anno di Dario Rossi, abbiamo fatto molto bene, non siamo arrivati in Serie A per poco, una squadra giovanissima.
1: Mister Eusebio Di Francesco.
3: La vittoria contro il Verona, coronamento di un grande lavoro fatto tutti quanti insieme con un gruppo di ragazzi fantastici che poi mi ha portato a vincere il campionato. Nonché devo ringraziare il presidente Sebastiani che mi affidò la prima squadra, nonostante io non avessi grandissime esperienze all'inizio, non c'era attorno a me quella fiducia per poter pensare di poter vincere quel campionato lì.
1: Mister Zeman.
4: Vabbè, sono le promozioni sicuramente da pescare.
1: Il presidente Daniele Sebastiani.
5: Ma ce ne sono stati tanti di momenti belli, perché mi ricordo una partita nella quale praticamente avevamo vinto il campionato di C, poi all'ultimo minuto il Portogruaro segnò e fece primo e noi andammo ai playoff a Marcianise, c'era lì già a gioire, e poi abbiamo dovuto fare il percorso playoff che ci ha portato ugualmente in Serie B, però è stata, diciamo, tra virgolette, siamo passati dalla gioia incontenibile alla delusione in un minuto. Quindi quello è stato un bel periodo, ma periodi belli ce ne sono stati tanti. È facile dire Genoa nella partita della Serie A, ma anche l'anno di Oddo, dove abbiamo fatto veramente una cavalcata bellissima con tanti ragazzi che adesso, quando si parla di Pescara, ci si ricorda sempre di Immobile, Insigne e Verratti, perché sono i tre che magari hanno fatto un percorso importante. Ma noi anche nell'anno di Oddo avevamo giocatori molto molto importanti, perché avevamo Torreira, avevamo Caprari, avevamo Menuciani, avevamo Verre, avevamo giocatori La Padula, avevamo giocatori veramente che hanno fatto molto bene quell'anno e hanno continuato a farlo poi nelle altre categorie.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: È la sera del capo orchestra.
2: Delle esibizioni naturalmente musicali.
1: Quelli bravi.
3: E qui si parla di Night, qui dalla radio, come ormai succede da un po' di tempo, e da un po' di tempo troviamo degli argomenti per ricordarci meglio tutte le cose.
0: C'era una volta il Night, storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Ecco, mi pare che dalle prime parole di Bardotti e Endrigo l'argomento l'abbiamo quasi scelto già.
1: No, certo, tanto che per dispetto state ogni volta scoprendo il mio solo di pianoforte sulla canzone di Mattone di Sanremo. Ecco, e siccome la serata è dei solisti, io volevo ricordare che il pianoforte dell'inizio lo solo io.
3: Va bene.
1: È molto modesto, voglio dire, come sono un modestissimo pianista io. Però.
3: No. Allora, visto che stiamo dicendo le cose, diciamo che non è che lo suoni tutte le volte dal vivo. L'hai suonato una volta. L'abbiamo
1: certo.
3: Registrato.
2: E gli è andata pure bene.
1: Tu ne sai qualcosa, che ero il tuo pianista. Ne ho fatte più di rosina in Francia.
2: Russia, allora, Cuba, Brasile, con Bardotti.
3: E allora parliamo dei solisti. I solisti, che cosa vogliamo dire in questo caso? I solisti.
1: I solisti, no, erano una delle caratteristiche fondamentali dell'orgoglio di suonare il Night era che il caporchestra, quando non erano i cantanti, suonavano il loro pezzo, il loro paio di pezzi ogni sera.
2: Proprio durante le attrazioni,
1: certo.
2: Cioè, in mezzo alle ballerine, ai balletti, eccetera, e il caporchestra, che generalmente era quello che suonava meglio, grosso modo, perché non a caso aveva formato l'orchestra, si esibiva in un numero suo.
3: Ecco.
1: Ti faccio un esempio, il mio caporchestra, che era un oscuro trombettista di Pavia, che si chiama Piero Cristiani, aveva tre numeri, erano il Degheio, dal film Un dollaro d'onore, erano Morgen, un pezzo tedesco per tromba, e Ciliesi Rosa.
3: Certo,
1: erano questi. E allora, durante la serata, lui si diventava 4 metri più alto, si dimenticava di avere i piedi piatti, di avere i debiti, e così una vita di piccola musica, e diventava Eddie Calvert, diventava i grandi solisti del suo strumento, ed era un bravissimo. In quel momento lì, lui che tentava, da buon musicista di Night, di lavorare il meno possibile, diventava un fenomeno e beccava tutti gli applausi.
3: Non a caso
2: era il suo momento.
3: Certo. Non a caso hai nominato Eddie Calvert, che aveva una tromba d'oro, no?
1: Certo.
3: Che era
2: per non dimenticare Eddie James.
3: Ecco, un altro.
1: Al Hurt.
3: Ecco, insomma, ne stiamo nominando tanti. Invece partiamo dal tuo caporchestra.
2: Dal mio ex caporchestra.
3: È l'ex caporchestra. parliamo dell'epopea del Night.
2: Certo.
3: Quindi, ecco.
2: Riccardo Rauchi, ecco. Sentiamo il pezzo e poi ne parliamo.
3: Benissimo.

0: Riccardo Rauch è un sassofonista di sax contralto, specialista, ex Carosone, e si è cimentato in un bellissimo arrangiamento, devo dire.
1: Bello.
0: Ascoltatelo fino alla fine, poi vi racconto qualcosa dell'epoca.

0: Ecco, è finito. È un bellissimo arrangiamento, un pezzo si chiama African Waltz di due autori che non conosco, Galter e McDermott. È un pezzo in tre quarti, quindi difficile, però scandito alla maniera di Bacharach, diciamo così, scandito con sei ottavi, con tre fiati. È un arrangiamento che suona veramente come una grande orchestra, con pochissimi elementi. Quindi io mi vedo il povero Riccardo alle prese con un pezzo importante, come si diceva allora, dare il meglio di sé come arrangiatore, oltre che come strumentista, perché era arrangiatore anche del gruppo. All'epoca vigevano era di moda l'arrangiamento californiano nel jazz, cioè la grande orchestra di Pitrugolo, che era l'erede di Stan Kenton, eccetera, che arrangiava come se fosse una grande orchestra. Ci sono delle finezze incredibili, c'è un arrangiamento in quarte con il flauto, con una grande varietà timbrica dell'arrangiamento, veramente ha dato moltissimo, era il pezzo a cui lui teneva, sicuramente, anche se non era ballabile né niente, era un pezzo di grande esibizione, devo dire, anche fra l'altro registrato benissimo.
1: Sì, devo dire che però nella formazione che ho conosciuto di Riccardo Rauchi molti strumenti di questo disco non c'erano, per cui per l'incisione si sono presi,
0: certo,
1: dei fiati diversi, cioè, ma questo, certo, non toglie niente al valore dell'esecuzione, chiaramente. Rauchi si esibiva oltre che come sassofonista, si esibiva anche come bonghista, suonava i bonghi molto bene, eccetera. E purtroppo aveva un piccolo handicap, a differenza dei suoi colleghi come Carosone e Van Wood, non cantava.
0: E
1: era di gran modo il canto, e io cantavo e lui, vorrei dire la parola, ma era un po' gelosino tutto sommato, ecco. Poi un'altra cosa che facevamo di varietà, mi ricordo il Fugarden, forse l'hai vista anche tu, Sergio, c'era tutto uno sketch sul Rififi. Rauchi suonava questo pezzo di Fifi, io cantavo, eccetera. Poi a un certo punto c'era un dialogo strano e a un certo punto lui mi chiedeva in francese: ma tu non sei italiano? Io dicevo: no, sono di Cuneo. A questo punto è arrivato un bigliettino di un cliente dicendo: guardate che a Cuneo c'è gente molto più spiritosa e più intelligente di voi, eccetera, eccetera. Allora siamo andati a trovare questo cliente che ci ha offerto lo champagne alla fine, così, e questo era molto arrabbiato perché dopo quella battuta di Totò, faccio meritare a Cuneo, no, era questa cosa che i cunensi erano dei particolari. Io vorrei chiedere scusa ancora oggi a distanza di anni ai cuneensi, che penso siano uguali a tutti gli altri piemontesi e lombardi e napoletani e siciliani del mondo. Ci sono i cuneensi furbi, quelli scemi, però insomma cucinano di tutto il mondo,
0: fanno comunque da mangiare meglio di tutti gli altri. Peraltro c'è un proverbio in Piemonte che dice ses de cuni, per dire sei un pochino così.
1: Sì, ma questo è un vezzo. Per esempio, a Venezia c'è un paese sull'autostrada, Dolo, no? È Dolo. E a un certo punto i veneziani dicevano: oh, non vengo mica da Dolo, per dire non sono mica scemo. I poveri abitanti di Dolo non c'entrano niente. Questa è poi una rivalsa della città sulla campagna, sulla provincia, no? Ecco, è un fatto razzista, diciamo.
0: Torniamo ai solisti.
2: Adesso c'è un pezzo, un altro di quei grandi successi che riescono ad entrare nel repertorio.
0: Lasciamene parlare prima di mandarlo.
2: Sì.
0: È Apache, che è un successo originale di un complesso inglese, che sono gli
2: Shadows.
0: Bravo.
2: Shadows, sì.
0: Fine degli anni 50.
1: Quante cose sapete?
0: È un pezzo classicissimo, lo conosci benissimo, sono sicuro.
2: Sì, sì, ma poi tra l'altro c'è da dire una cosa sugli Shadows, che all'inizio si chiamavano Drifters e accompagnavano Cliff Richard, che poi avrebbero accompagnato anche col nome Shadows, e poi gli venne detto a un certo punto: guardi che in America esistono già i Drifters, e poi tu lo sai benissimo perché accompagnavano Benny King, i Drifters, e allora c'è i ragazzi, dovete cambiare nome, e si chiamarono gli Shadows.
0: Cliff Richard, peraltro, è un signore che ha cantato una canzone di Endrigo, sì, ed ecco che il trio si chiude.
1: Ha vinto nel 68 il Festival Europeo della Canzone, mi ha fatto i complimenti per Marianne, l'ha incisa, ed è stata per molte settimane nella classifica dei dischi in Inghilterra.
0: Apache degli
1: Grazie
0: Shadows.
1: Cliff Richard.
0: Apache degli Shadows, suonata da Van Wood. Mandatela pure. È interessante perché Van Wood è un inventore di effetti sulla chitarra, se li costruiva da solo. Sentite, per l'epoca, quello che è diventato di ascolto comune: gli echi, i modificatori del suono, tutti fatti in casa, i compressori.

0: Questo è un effetto di leva, si era inventata Van Wood per sé stesso, voglio dire. D'altronde, la chitarra elettrica non è un'invenzione di Fender, sì, cioè è anche un'invenzione di Fender, l'ha inventata qualche mese prima di lui, ma nessuno l'ha mai saputo, un tale Joãozinho da Bahia, a Bahia, che non ha avuto i soldi per brevettarla, ma ancora esiste la chitarra baiana oggi, che ha caratteristiche lievemente diverse, basata sullo stesso sistema di pick-up, con gli stessi sistemi di elettrificazione del suono, ha vinto il più forte, perché Joãozinho da Bahia non ha avuto la possibilità. Van Wood non ci ha pensato, ma ha inventato una serie di sistemi per cui modificare il suono della chitarra elettrica. E avete sentito una varietà di suoni che sì, per l'epoca era impressionante.
1: Infatti, pensavo anch'io, per l'epoca io non mi ricordo di aver sentito chitarristi suonare così, forse no, non l'ho mai sentito dal vivo, ma sinceramente non credevo questi effetti che sono quelli di oggi, tutto sommato.
0: Era come quei chitarristi di oggi che arrivano con il loro rack, soltanto che se li era costruiti in caso col suo elettricista, hai capito, a trovare degli effetti per cui modificava totalmente il suono.
2: Quindi tu dici che questo effetto lui lo faceva anche al Night praticamente dal vivo.
0: L'ho visto io, l'ho visto io.
2: Non era un effetto da sala di incisione?
0: Nel 56, nel 57, nel 58 a Sanremo, a Milano, perché lo seguivo, ogni tanto andavo, ti ripeto, con mia madre, questa storia stranissima, eccetera, e niente, e lui lavorava sulla chitarra con questa attitudine artigiana tipica di un centro europeo, insomma.
2: Vogliamo passare a questa canzone che io mi ricordo cantata da Mina, questa prossima canzone che stiamo per sentire, ma siccome parliamo di solisti di strumenti musicali, la sentiremo anche in questo caso da un solista da nightclub come Nino Impallomeni.
0: Nino Impallomeni, un grande trombettista, grandissimo trombettista, grande jazzista, grande arrangiatore, eccetera, che si è poi stabilito in Svizzera da un certo momento e credo che abbia anche lavorato con la grande orchestra della televisione della Svizzera italiana, mi pare di ricordare, e aveva un sestetto e per molto tempo girò per l'Italia con questo sestetto e fece anche dei dischi con la sua tromba veramente d'oro.
1: Allora, visto il concerto che l'ha cantato anche Mina questo pezzo e non si è detto il titolo e non risulta naturalmente dall'esecuzione perché è solo suonato, diciamo che Moliendo Caffè. Thank you.

È un'altra delle infinite canzoni di lavoro del Centro America e del Sud America che diventano puro motivo di divertimento. Questa è la storia di un di lavoro di gente che con fatica e con sudore coglie il caffè, lo macina e per il piacere dei frequentatori del night dove suonava Nino Impalomeni.

0: Avete sentito l'intrusione di uno strumento elettronico, uno dei primi, era un organo, non so se era un Hammond o un Vox, perché da un certo momento, quando si cominciò a elettronizzare la musica, non ci fu soltanto più la chitarra elettrica, ma anche le tastiere. Questo forse è uno dei primi esempi di tastiera inserita in un complesso di Knight. Era un organo Hammond che faceva un Hammond o un Vox o
1: Insomma,
0: quello
1: quello
0: che
1: che
0: era,
1: era.
0: ma, o uno o l'altro, perché all'epoca non ce ne fossero molti altri, che faceva un piccolo solo.
1: Noi stiamo parlando dei virtuosi praticamente, no? Degli strumenti, però stiamo parlando comunque del Night e volevo chiedere a Endrigo, ma il Night, oltre a essere un luogo di divertimento, era anche un alimentatore di vizi?
2: Beh, vizi, esageriamo, il sesso non è un
0: Di
2: vizio,
0: virtù
2: per
0: no.
2: cominciare. Il sesso non è un vizio,
1: Va
2: almeno.
1: bene, ma io voglio arrivare a qualche cosa di
0: Non
1: più.
0: era esattamente la parrocchia, ecco.
1: No, no.
2: Si
1: Vabbè,
2: beveva. Si
1: rispondi che ti voglio. Poi qualcosa di più pesante ti voglio chiedere.
2: beveva molto, proprio per imitazione, perché i clienti andavano lì, non facevano che bere champagne e whisky, qui noi bevevamo con loro, c'è niente da fare. Voi sapete la droga? La droga,
1: Ne
2: no,
1: girava.
2: la droga in Italia non me ne sono mai accorto, non l'ho mai vista circolare. Io poi sono assolutamente astemio in questo senso perché sono un debole, ho avuto delle occasioni, ma proprio conscio della mia debolezza, non ho mai voluto provarla perché avevo paura di assuefarmi, eccetera. A Beirut invece circolava liberamente. C'era un cliente, mi ricordo la Casbah dell'Hotel Commodore, lo chiamavo Naftalina perché aveva in tasca proprio un pacchetto di polvere bianca che era chiaramente cocaina. Veniva avanti all'orchestra ballando, metteva la mano in tasca, tira fuori un pugno, dice: vuoi? No, grazie. Poi si andava in un locale che si chiama Le Coq d'Or, aperto fino alle 3, alle 4 del mattino a mangiare, finito il lavoro, e lì mi ricordo molti clienti con la scatola di fiammiferi, col mucchietto di cocaina che aspiravano. Cioè, il cameriere che mi offriva sempre l'hashish, dicendo: fa molto bene, fai meglio l'amore, eccetera. Io, grazie, non fumo. Ho fumato, posso dirlo? Non mi
1: Sì.
2: mettono in galera, no?
1: No, una sigaretta vuol dire, una
2: No, ho
1: sigaretta.
2: fumato tre spinelli in vita mia. Tre spinelli. Così, incuriosito da provare, ma non me ne frega assolutamente niente. Io,
0: Abbiamo
2: poi,
0: scoperto
1: hai capito?
0: i
1: Io
0: vizi
1: cercavo di
0: di Endrigo.
1: mettere. Invece non l'hai detto.
2: Sì, tre spinelli, ma molti anni fa, cioè, ma non mi interessano. Poi io fumo il sigaro, non aspiro, per cui lo spinello sarebbe una tecnica diversa, cioè, poi non mi interessa assolutamente.
1: E la tua esperienza, altro Sergio Bardotti?
0: No, è che Night era il luogo delle bevande sofisticate, cioè nel senso che se andavi in balera bevevi il vino, che era la bevanda alcolica, diciamo così,
2: Birra, birra.
0: la birra, il vino, eccetera, ma al night bevevi le bevande sofisticate, cioè il whisky, che all'epoca era una cosa diversa, entrava in Italia allora, bevevi lo champagne, bevevi i cocktail, se volevi. Droga no, al night no. Dopo sono fatti miei.
1: E queste sono le vostre testimonianze. Va bene, torniamo ai virtuosi degli strumenti. Abbiamo sentito Riccardo Rauchi, Van Wood, adesso Nino Impallomeni con la tromba, il pianoforte di Renato Carosone.
0: Sì, grande pianista, grande pianista. Lui incise un pezzo all'epoca che si chiamava Pianofortissimo ed era registrato con un sistema raddoppiata la velocità oppure modificata. Ne ha fatto una versione seguente per mondare la memoria dei suoi fan dall'idea che fosse tutto finto, perché lui lo suonava davvero questo pezzo, che è difficilissimo, è un pezzo che si chiama Pianofortissimo ed è una mescola di Scott Joplin, di Boogie Woogie, di Honky Tonky, delle tecniche di musiche jazzistiche, parajazzistiche messe insieme, e Carosone è in grado di suonare da Dio. Vi prego di notare che a un certo punto c'è un punto molto lungo di note ribattute. Bisogna veramente aver studiato pianoforte per poterle fare, perché si fanno con tante dita.

Ecco, qua ci vogliono tante dita, per incredibile che sembri, perché bisogna alternare il quarto, il terzo e il secondo, l'anulare, il medio e l'indice, bisogna saperlo fare.

0: Carosone ci tiene moltissimo a far sapere che è un grande pianista. Io credo che sia anche per questo che poi ha cambiato genere di musica, perché è sempre più basato sul piano, perché lui ha continuato a studiarlo con amore, con sapienza, è un pianista vero.
1: C'è stata una lunga pausa nella carriera di Carosone, dal 60 al 75, casomai glielo potremmo chiedere proprio a lui, insomma, la scelta dell'abbandono delle scene, perché praticamente lui è andato via quando aveva 40 anni, che probabilmente nel 1960 per un artista erano tanti, no?
2: Sì,
1: credo.
2: Ne abbiamo un po' parlato però nelle altre puntate, cioè prendiamo come dato così l'avvento dei Beatles, no? E quindi la fine di un certo tipo di musica, la fine del night, no? Che esiste tuttora, forse, non lo so, però certo in modo molto molto diverso da come esisteva negli anni 50, e quindi ha capito che probabilmente quel mondo non esisteva più e si è ritirato.
0: Lui non riusciva a trovare, probabilmente, anche perché forse il suo paroliere era Nisa, che non riusciva a parodiare il mondo del rock, e forse non avrebbe voluto farlo perché sentiva che c'era un valore effettivo sotto, vero, di vita. Quindi non ha parodiato più nessuno, ha studiato pianoforte, e questa registrazione che abbiamo sentito è molto
1: recente,
0: è
1: questa, appunto, tra l'altro.
0: Quindi è un signore di una certa età che per suonare questo deve saper suonare. Questo gli levo 100 cappelli, perché non ha mai rinunciato a studiare, a differenza di molti della musica leggera che a studiare non hanno mai neanche cominciato.
1: Anzi, il successo li ha fatti anche frenare.
0: Infatti più pigri.
1: È un po'
0: più miliardi pigri. Rendono pigri.
2: No, io ricordo un'intervista sentita su Antenna 2 di Henri Salvador, che è stato un grandissimo cantante e compositore degli anni 50-60, così, e a un certo punto gli hanno chiesto: ma come mai si è ritirato? Perché poi era ritornato, le scene l'ho visto cantare anche le vecchie cose in televisione,

0: Begin the Begin.
1: E finiamo con una grande orchestra come quella che sognava Rauchi all'inizio della nostra trasmissione quando ha arrangiato il suo pezzo per Sei Elementi.
0: African Waltz.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

come un molo lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amato.

tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ifigenia in Aulide, di Euripide. Traduzione e adattamento di Marco Visconti. Personaggi e interpreti. Agamennone, Vittorio Sanipoli. Vecchio, Manlio Busoni. Coro, Anna Miserocchi. Menelao, Carlo Ratti. Messaggero, Corrado De Cristofaro. Clitennestra, Diana Torrieri. Ifigenia, Lucia Catullo. Achille, Massimo De Frankovic. Musiche di Franco Mannino. Regia di Marco Visconti.
1: Seconda parte.
2: Perdonami, Clitennestra, se mi sono lasciato commuovere al pensiero che fra poco mia figlia andrà sposa ad Achille. Anche se è una separazione felice, un padre soffre sempre quando uno dei suoi figli, che lui ha tirato su con tanti sacrifici, entra a far parte di un'altra famiglia.
3: Non sono così insensibile da non capirlo. Ti assicuro che anch'io, senza che tu me lo dica, soffrirò molto quando accompagnerò mia figlia al rito nuziale. Ma l'abitudine e il tempo placheranno questo dolore. Conosco il nome di colui che sposerà Ifigenia. Vorrei ora sapere qualcosa della sua stirpe e della sua patria.
2: Egina era figlia di Asopo.
3: Chi fu il suo sposo? Un dio o un mortale?
2: Giove, dal quale ebbe un figlio. Eaco, re dell'isola di Enone.
3: A quale figlio lasciò questo regno?
2: A Peleo, che sposò la figlia di Nereo.
3: Erano d'accordo gli dei? O la sposò contro il loro consenso?
2: Giove la promise e Nereo gliela diede.
3: Le nozze furono celebrate nel mare?
2: Sul monte Pelio, dove vive Chirone.
3: Nel paese che dicono abitato dai centauri?
2: Sì, gli dei celebrarono là le nozze di Teti e Peleo.
3: Achille fu allevato da Teti o da Peleo?
2: Da Chirone, perché crescesse lontano dai vizi e dai costumi degli uomini.
3: Saggio, maestro. Saggia e felice la scelta.
2: Questo sarà lo sposo di tua figlia.
3: È degno di lei. Ma in quale città della Grecia egli vive?
2: Aftia, sulle rive del fiume Apidano.
3: Là condurrà nostra figlia?
2: Chi la sposa dovrà condurla con sé.
3: Che siano felici. Quando si faranno le nozze?
2: Quando la luna sarà giunta al suo colmo.
3: Hai già compiuto i sacrifici augurali?
2: Sto accingendomi a farlo.
3: E ci sarà il banchetto nuziale?
2: Quando le vittime saranno state immolate agli dei.
3: Dove metteremo a banchettare le donne?
2: Qui, vicino alle navi.
3: Non è il luogo più conveniente, ma poiché è necessario. Siano tutti felici.
2: Ascoltami, donna. Sai cosa devi fare?
3: Dimmi. Sono pronta a obbedirti.
2: Avendo deciso di accompagnare io la sposa.
3: Ma questo spetta alla madre.
2: La cerimonia avrà luogo in mezzo ai soldati.
3: E io dove dovrei essere?
2: Tornerai ad Argo, dalle altre tue figlie.
3: Lasciare Ifigenia. E chi porterà la torcia nuziale?
2: La porterò io.
3: Ma non è questa l'usanza, anche se a te non importa.
2: Mi importa che tu non ti mescoli in mezzo ai soldati.
3: Dovrò pure accompagnare mia figlia.
2: Tu devi soltanto non lasciar sole per troppo tempo le figlie rimaste ad Argo.
3: Sono ben sorvegliate, al sicuro, nel chiuso del gineceo.
2: Obbedisci.
3: No! Che Giunone mi assista. Tu pensa agli affari pubblici e le faccende domestiche lasciale a me.
2: Ahimè, tutto inutile. Non sono riuscito ad allontanarla da qui. Cerco di ingannare con sotterfugi e pretesti chi ho di più caro nel mondo e senza poterci riuscire. Andiamo per ora a consultare Calcante sulla volontà della dea. In questo momento così grave per la Grecia è così funesto per me. L'uomo accorto dovrebbe prendere in moglie una donna docile, oppure non sposarsi affatto.
4: L'esercito greco giungerà fra non molto agli argentei gorghi del Simoenta, e navi e soldati vedranno la pianura di Ilio e le mura innalzate da Apollo, sulle quali mi dicono che si vede apparire Cassandra con le chiome sconvolte coronate dall'oro, quando un furore profetico si impadronisce di lei. Sulla rocca di Pergamo e sopra gli spalti i troiani vedranno Marte coperto di ferro venire dal mare e rapide navi approdare con remi battenti del Simoenta alle rive per togliere a Priamo Elena, dei Dioscuri altofiammanti sorella, in mezzo alle lance e agli scudi, riportandola in Grecia. Dalle torri di Ilio, fumanti in mezzo alle stragi, piomberanno infinite nell'Ade ombre spente d'eroi che alle misere donne troiane e alla sposa di Priamo non ingiusto motivo daranno di molteplici pianti. Anche Elena piangere allora dovrà amaramente per avere tradito lo sposo. O numi, da tali sciagure proteggete i miei figli, perché mai sia per loro che un giorno di Lidia e di Frigia in tal modo le donne discorrano intente al telaio. Chi non si strapperebbe i capelli nell'udire lo strazio della patria perduta? E voi tiene ora l'averno per colpa di Elena, figlia di un cigno dall'esile collo, se è vero che Giove, così trasformato, secondo quanto ci narrano le Pierie sorelle, la generò dal suo amore con l'Eda.

0: Dov'è il comandante dei Greci? Vada qualcuno ad avvertirlo che il figlio di Peleo, Achille, lo aspetta davanti alla sua tenda.
1: Siamo trattenuti sulle rive dell'Euripo e costretti all'inerzia, dopo aver abbandonato la patria e ciascuno la sua condizione. Alcuni non ancora sposati, altri sposati, chi con figli e chi senza, tutti infiammati da un eroico ardore ispirato dagli dei. È giusto che io faccia ora sentire le mie buone ragioni. E così anche gli altri, ciascuno per sé. Ho lasciato mio padre Peleo e sono venuto via da Farsalo per essere bloccato qui in Aulide dalla mancanza di vento. A fatica riesco a tenere a bada i mirmidoni che continuamente mi assillano. Achille, cosa aspettiamo? Dovremo ancora tardare la nostra partenza per Ilio. Se devi decidere qualcosa, decidila presto. Altrimenti riportaci in patria, senza star più ad aspettare che gli Atridi si muovano.
2: O figlio della divina Nereide, ho udito la tua voce e sono uscita dalla tenda.
1: Chi è questa donna, dall'aspetto così nobile e bello?
2: Non mi meraviglio di esserti sconosciuta. Non mi avevi mai vista. Ti ringrazio per il rispetto che mi dimostri.
1: Ma tu, donna, chi sei? Perché sei venuta nell'accampamento dei Greci, in mezzo a tutti questi soldati?
2: Sono Clitennestra, figlia di Leda e sposa di Agamennone.
1: Hai detto in poche parole tutto ciò che occorreva. Sarebbe sconveniente intrattenerci più a lungo.
2: Ma come? Rimani. Porgimi la tua destra come pegno felice delle prossime nozze.
1: Che dici? Quali nozze? Temerei l'ira di Agamennone se ti porgessi la destra.
2: Non temere, o figlio della ninfa marina. Devi sposare mia figlia.
1: Come? Che dici? Non ho parole dello stupore. Tu stai scherzando.
2: Tanta prudenza. È naturale in un uomo che sta per contrarre nuovi legami, soprattutto trattandosi di matrimonio.
1: Io non ho mai chiesto la mano di tua figlia, o donna, e gli Atridi non mi hanno mai parlato di matrimonio.
2: Che storia è questa? Ora tocca a me di stupirmi.
1: Dobbiamo mettere in chiaro le cose, nell'interesse di entrambi. Forse siamo tutti e due vittime di un inganno.
2: È una vergogna servirsi di me per un così ignobile intrigo. Che offesa.
1: Qualcuno si è preso gioco di noi, ma non serve adirarsi.
2: Addio. Non oso guardarti più in faccia dopo avere così indegnamente partecipato a questa odiosa menzogna.
1: Ti capisco. E io andrò a cercare Agamennone.
3: Fermati, Achille! Fermati, Clitennestra! Sì, fermatevi entrambi.
1: Chi mi chiama da dentro la tenda con voce così concitata?
3: Un servo per sua mala sorte.
1: Di chi? Non mio. Io non ho nulla in comune con Agamennone.
3: La mia padrona lì fuori con te. A lei mi diede suo padre Tindaro.
1: Va bene. Eccoci. Dimmi che vuoi.
3: Siete voi due soli davanti alla tenda?
1: Sì, parla pure. Ma vieni fuori.
3: Possano la sorte e la mia previdenza salvare quelli che voglio.
1: Incomincia con non dilungarti. Di cosa si tratta?
2: Sì, ti prego. Di subito ciò che hai da dire.
3: Tu sai l'attaccamento che ho sempre avuto per te e i tuoi figli.
2: Certo, sei un vecchio servitore della mia famiglia.
3: E che Agamennone mi ricevette come parte della tua dote.
2: Sì, tu venisti ad Argo e sei sempre rimasto con me.
3: Perciò sono devoto più a te che al tuo sposo.
2: Parla, dunque. Non far più misteri.
3: Tua figlia, suo padre sta per ucciderla.
2: Che dici? Sei pazzo?
3: Un pugnale colpirà il suo fragile collo.
2: Oh, misera me! Lo sposo è impazzito!
3: Impazzito contro te e tua figlia. Solo qui è impazzito.
2: Ma perché? Quale genio perverso lo spinge?
3: L'oracolo di Calcante, perché la flotta possa giungere...
2: Dove? Oh, me infelice... E lei, infelice, lei che sarà svenata per mano del padre, dove?
3: Alla città di Dardano, perché Menelao possa riprendere Elena.
2: E per questo il destino esige il sangue di Ifigenia?
3: Ormai sai tutto. Agamennone deve sacrificare tua figlia a Diana.
2: Ma perché? Inventare le nozze? Farmi venire da Argo?
3: Per essere più sicuri che tua figlia arrivasse.
2: Oh, figlia mia, tu Tu sei giunta qui per morire. E io insieme a te.
3: Degna di pietà è la sorte di entrambe. E il delitto di Agamennone è orribile.
2: Sono perduta. Oh, non riesco a trattenere le lacrime.
3: Piangere ancora poco per una madre che perde i suoi figli.
2: Ma tu, vecchio, come sei venuto a sapere questo segreto?
3: Ti portavo una seconda lettera.
2: Per impedirmi di accompagnare mia figlia a morire, oppure sollecitandomi a farlo.
3: Per impedirtelo. Il tuo sposo in quel momento aveva riacquistato la ragione.
2: Allora, se ti avevano incaricato di portarmi una lettera, perché non me l'hai consegnata?
3: Me l'ha portata via Menelao. È lui la colpa di tutto.
2: Figlio di Teti e di Peleo, hai udito?
1: Ho udito quanto sei sventurata. Ma non resto indifferente neppure a ciò che mi tocca.
2: Sveneranno mia figlia dopo averci ingannato con il pretesto delle nozze con te.
1: Anch'io condanno il tuo sposo. Il suo modo di agire è intollerabile.
2: E io non mi vergogno di gettarmi ai tuoi piedi per implorare, io mortale, il figlio di una dea. Perché dovrei mostrarmi orgogliosa? Per chi potrei meglio adoperarmi se non per mia figlia che voglio salvare? O figlio di Teti, aiutami in questa sventura insieme a colei che, sia pur falsamente, è chiamata tua sposa. Come tale, io l'ho per te accompagnata fin qui e l'ho incoronata di fiori. E ora vogliono condurla come vittima all'ara. Sarebbe un disonore per te se tu le rifiutassi il tuo aiuto. Anche se non ti sei unito a lei in matrimonio, sei stato pure chiamato sposo dell'infelice fanciulla. Ti scongiuro per questa destra che tocco, per il nome di tua madre, fa che il tuo nome si trasformi per me da rovina in salvezza. Le tue ginocchia sono l'unico altare dove possa rifugiarmi. Non ho altri amici che mi confortino. Tu ora conosci le intenzioni crudeli ed ambiziose di Agamennone. Ed ecco, vedi, debole donna come sono, io mi trovo in mezzo a questa gente priva di freno, capace di tutto, ma anche, se occorre, di compiere una buona azione. Se tu osi perciò stendermi una mano in aiuto, noi siamo salve, altrimenti è la fine.
1: Il mio cuore mi impone di aiutarti senza esitare. So essere forte nella sventura, né troppo nella fortuna esaltarmi. Saggio quale mi reputo, prudenza e ragione regolano la mia vita. Tuttavia in certi casi occorre agire con immediata prontezza, mettendo da parte l'abituale prudenza. Disposto ad obbedire gli Atridi negli ordini giusti, rifiuterò in quelli ingiusti. Qui, come a Troia, con animo libero dimostrerò, per quanto mi è possibile, il mio valore di soldato in battaglia. E in quanto a te, così indegnamente trattata da quelli che ti sono più cari, saprò con tutta la forza della mia giovinezza custodirti e difenderti. Tua figlia non sarà sacrificata dal padre, dopo essere stata chiamata mia sposa. Non mi presterò mai alle manovre di Agamennone, permettendo che il mio nome sia la causa della morte di Ifigenia. Agamennone, certo, è il solo colpevole. Pure non mi riterrei del tutto innocente se il pretesto delle mie nozze facesse morire, vittima di un così nero tradimento, l'infelice fanciulla. Sarei il più malvagio tra i greci ed il peggiore degli uomini, Menelao non escluso. Non sarei infine il figlio di Peleo, ma di un genio infernale, se prestassi per il suo delitto la complicità del mio nome al tuo sposo. No, per l'immortale mio avo materno Nereo, abitatore dei flutti, Agamennone non alzerà la mano sopra tua figlia e neppure sfiorerà la sua veste. O il barbaro villaggio di Sipilo, di cui sono riundi gli Atridi, sia chiamato una grande città. Eftia, la mia patria, non abbia più nome. Consacri pure l'indovino calcante, l'empio tripudio con le sue acque lustrali. Ma cos'è un indovino? Un uomo che dice molte menzogne e alcune verità casualmente. Perché credergli dunque? Tutto questo non lo dico per interesse alle nozze. Centinaia di fanciulle mi vorrebbero sposo, ma il re Agamennone mi ha crudelmente oltraggiato. Il mio nome doveva chiederlo a me, se gli serviva per far venir qui la fanciulla. Pur di servire la causa comune, non mi sarei rifiutato di aiutare i greci se avevano bisogno di me per giungere a Troia. Ma io per gli Atridi non conto nulla. A loro non importa come vengo trattato. Questa spada, che si potrebbe tingere di sangue anche prima di misurarsi coi frigi, fra poco mi renderà conto di chiunque tentasse strapparmi tua figlia. Sta dunque tranquilla. Tu mi hai invocato come un dio. Non lo sono, ma per te lo diventerò.
2: Come potrò lodarti abbastanza? È in modo da esprimerti la mia riconoscenza. Gli animi generosi disdegnano le lodi, ma quando sono eccessive. Io invece mi vergogno di non poterti offrire altro che le mie lacrime e le mie sofferenze. Non dovrebbero toccarti i miei mali, ma un animo generoso soccorre sempre gli infelici, anche se estraneo alle loro disgrazie. E tu sii dunque pietoso della mia sorte, perché essa è degna di molta pietà. Avevo sperato di averti per genero e la mia speranza è svanita. La morte di mia figlia potrebbe essere un funesto presagio per le tue nozze future, ma tu puoi scongiurarlo. Tutte le cose che hai detto mi fanno sperare. Se vuoi, tu puoi salvare mia figlia. Desideri averla supplicante ai tuoi piedi. Ciò non si addice molto a una vergine, ma se tu lo desideri, ella verrà, piena di pudore e di gentile ritegno. O potrò ugualmente ottenere da te il tuo favore, anche senza di lei.
1: Resti pure nella sua tenda. Ciò che tu rispetti sarà rispettato da me.
2: Pure è giusto che ella ti ringrazi per quanto è possibile.
1: No, donna, non condurre tua figlia da me. Evitiamo commenti sgradevoli. La maldicenza è la prima compagna dei soldati costretti all'ozio. E poi, che tu mi supplichi o no, io non cambio. Ho fermamente deciso di por fine ai tuoi mali e sappi che mantengo sempre la mia parola. Ch'io possa morire se ti inganno lasciandoti concepire false speranze. Ma invece continuerò a vivere perché avrò salvato tua figlia.
2: Sii felice. Tu che consoli gli sventurati.
1: Ma ora tu ascoltami bene, se vuoi che l'impresa vada a buon fine.
2: Dimmi, ti ascolto.
1: Tentiamo per l'ultima volta di persuadere Agamennone.
2: Ho troppa paura dell'esercito greco.
1: Alle sue ragioni opporremo le nostre.
2: È inutile. Dimmi tuttavia quello che devo fare.
1: Prima di tutto scongiuralo di risparmiare la figlia. Se insiste, ritorna da me. Ma se esaudisce i tuoi voti, il mio aiuto non serve più. Così tua figlia sarà salvata. Io mi sentirò meglio disposto verso Agamennone e sarò meno biasimato dai greci, avendo ricorso alla persuasione più che alla forza. In questo modo andrebbe tutto bene, con la soddisfazione di te e del tuo sposo per essere riusciti senza bisogno del mio intervento.
2: È vero. Bisogna fare così. Ma se fallissi l'impresa, come farò a ritrovarti? Dove andrò, me infelice, a cercare il tuo aiuto?
1: Veglierò fedelmente su te, perché non ti vedano vagare disperatamente nel campo recando disdoro alla tua famiglia paterna. Tindaro non merita un simile affronto. Il suo nome è glorioso fra i greci.
2: Hai ragione. Comanda, e io ti obbedirò. Se esistono davvero gli dèi, la tua pietà avrà un giusto compenso. Se no, a che scopo affannarsi?

come lieto risuonò l'Imeneo, accompagnato dal flauto libico e dalla cetra amica le danze e dalla zampogna con molteplici canne, quando le pieri e dalle splendide chiome, convitate dai numi a banchetto sul Pelio, innalzarono le loro voci armoniose, battendo il suolo coi piedi calzati di sandali d'oro. Al monte selvoso dei centauri vennero per le nozze di Peleo e celebrarono con canti immortali Teti e il figlio di Eaco. Ganimede, nipote di Dardano e prediletto di Giove, attingeva nettare agli ampi aurei crateri e lungo la riva del vicino mare le 50 figlie del salmastro Nereo intrecciavano danze festose. Con lance di pino e verdeggianti corone, la scalpitante tribù dei centauri accorse al banchetto degli dei e ai crateri esultanti di Bacco. O di Nereo gridavano, figlia celeste, Chirone ha predetto che un giorno da te sorgerà nella felice Tessaglia una stella folgorante di luce che degli astati mirmidoni guidando le schiere incendierà di re Priamo le mura famose, le aureo fiammanti vestendo mirabili armi, opera dello stesso Vulcano e dono della dea genitrice. Gli dei celebrarono allora le nozze di Peleo e della nobile Teti. A te, Ifigenia desolata, incoroneranno i tuoi bei capelli, il ferro ti immergeranno nel seno, giovenca ignara ancora del giogo, venuta da una grotta fra i monti. Ma non al suonare di pastorali zampogne, né dei pastori fra le canzoni cresciuta tu sei. Sii accanto una madre, non d'altro pensosa che delle tue nozze future. Come potranno difenderti le tue virtù, il tuo pudore, se l'empietà è la più forte e la virtù è disprezzata e l'ingiustizia è una legge? Non hanno dunque terrore i mortali della tremenda giustizia divina.

0: Sono uscita dalla tenda per vedere se il mio sposo ritorna, perché ormai è andato via da molto tempo. E intanto la mia sconsolata fanciulla non fa che piangere e lamentarsi, avendo appreso che il padre si prepara a farla morire. Ma eccolo che viene, questo Agamennone così snaturato verso i suoi figli.
1: Figlia di Leda, sei uscita a proposito. Devo dirti ora che nostra figlia non c'è, cose che una giovane fanciulla non può ascoltare.
0: Cos'hai da dirmi di tanto a proposito?
1: Fai uscire tua figlia dalla tenda e mandala da suo padre. Tutto è pronto per il sacrificio. L'acqua lustrale, le sacre offerte da gettare nel fuoco e le vittime di cui faremo scorrere il sangue in onore di Diana prima del rito nuziale.
0: Le tue parole sono giuste, ma le tue azioni non so con che nome chiamarle. Vieni, figlia mia, vieni fuori. Conosci le intenzioni di tuo padre. Porta sotto il tuo peplo il piccolo Oreste. Eccola, pronta ai tuoi ordini. Ma prima ho qualcosa da dirti, sia per lei che per me.
1: Figlia mia, perché piangi? Non sei contenta più di vedermi? Perché ti nascondi il viso col peplo rivolgendo a terra lo sguardo?
2: Da dove incominciare? Se tanti mali mi tocca soffrirli per la prima e l'ultima volta.
1: Che accade? Che avete da essere entrambe così turbate, smarrite?
0: Rispondi sinceramente alle mie domande.
1: Non hai che da interrogarmi.
0: Tu vuoi uccidere Ifigenia?
1: Ma è orribile quello che dici, è un indegno sospetto.
0: Rispondi, senza dirarti.
1: E tu non farmi domande assurde.
0: Le mie domande si basano sulla realtà dei fatti. Tu rispondi in maniera conforme.
1: Oh, inesorabile sorte. Oh, genio funesto, autore di tutti i miei mali.
0: Lo stesso dei mali miei e di mia figlia. Lo stesso per tutti e tre.
1: Di cosa tu ti lamenti?
0: E me lo domandi, astuzia da ingenuo.
1: Ahimè, il mio segreto è scoperto.
0: So

0: impudenza di nuove menzogne.
1: Parlerò io, allora, e con tutta sincerità. Ascoltami dunque. Come primo rimprovero, ti dirò innanzitutto che tu mi sposasti contro la mia volontà e per forza, portandomi via dopo aver ucciso Tantalo, mio primo sposo, e sfracellato per terra, davanti ai miei occhi, il figlioletto che mi avevi strappato dal seno. I miei fratelli, Castore e Polluce, ti inseguirono coi loro veloci destrieri, ma il vecchio mio padre, Tindaro, commosso dalle tue invocazioni, ti sottrasse alla loro vendetta e io fui tua sposa. Devi riconoscere che dopo di allora, una volta riconciliata con te, io sono stata sempre una sposa perfetta e fedele, oltre ad aver accresciuto il tuo patrimonio. E tu, che in casa avevi la felicità, fuori ne godevi la fama. È raro che un uomo riesca a trovare una sposa così. Una cattiva è più facile. Infine ti ho dato, insieme a questo fanciullo, 3 figlie. E tu, perfido, me ne vuoi togliere una. Ma se qualcuno ti domandasse perché vuoi farla morire, dimmi, che cosa risponderesti? Vuoi che risponda per te? Per rendere Elena a Menelao. Nobile gesto, davvero. Dare il sangue dei nostri figli per recuperare un'adultera. Pagare ciò che di più esecrabile esiste per noi con ciò che di più caro abbiamo nel mondo. Ma se tu partirai per la guerra e mi lasci e starai via molto tempo, quali sentimenti mi peseranno sul cuore nella tristezza della mia solitudine quando guarderò il suo posto vuoto, quando entrerò nella sua stanza deserta, sola con la mia pena, passerò i miei giorni piangendo, griderò: figlia, tuo padre ti ha ucciso, fu la sua mano a svenarti. Questo a noi ha lasciato. Non occorrerà che un lieve pretesto perché io e le figlie rimaste ti si prepari una degna accoglienza quando ritorni. In nome degli dèi, non costringermi a farti del male e tu non farne a me. Vuoi sacrificare tua figlia? Ma che preghiere dirai? Cosa chiederai di buono per te? Per te che ammazzi tua figlia e parti, lasciandomi un addio così inaugurato. E io cosa potrei augurarti di buono? Posso credere folli a tal punto gli dèi da invocarne i favori per un assassino dei figli? Quando ritornerai ad Argo, tu li vorrai riabbracciare, i tuoi figli, ma non potrai farlo. Credi che ancora ti guarderebbero dopo che uno di loro è stato così barbaramente trucidato da te? Hai pensato tu a questo? O per te non esiste altro che lo scettro e la spada? Ai greci dovevi dire: volete approdare alla terra dei Frigi? Decida la sorte. Chi di noi deve sacrificare sua figlia? Sarebbe stato giusto per tutti così. E non subito offrire tua figlia in sacrificio alla patria. Ma la cosa migliore era che Menelao sacrificasse la propria, riscattando così con Ermione la stessa sua madre. Dopotutto l'impresa riguarda lui solo. Perché dovrei permettere io, fedele ai miei doveri di sposa, che mi si strappi mia figlia, mentre quella, infedele, potrà vivere a Sparta felice con la sua? Se ho ingiustamente parlato, dimostramelo. Se invece ho ragione, sii giusto e risparmia tua figlia.
2: Oh, padre mio, se avessi l'ispirazione di Orfeo e il potere di incantare le rupi a seguirmi e gli animi tutti con le mie parole commuovere, io l'avrei fatto. Ma farò parlare l'unica ispirazione che ho: le mie lacrime. Non ho altro potere che questo. In atto di supplice, ecco, io mi getto ai tuoi piedi dinanzi a colei che mi generò dal tuo amore. Non farmi morire prima del tempo. È dolce vedere la luce del giorno. Oh, non inviarmi nel regno sotterraneo.

0: sotterraneo dei morti. Io fui la prima a chiamarti col nome di padre. E tu mi chiamasti tua figlia. E per prima, seduta sulle tue ginocchia, ti diedi e ricevetti da te le carezze più tenere. E tu mi dicevi: potrò, figlia mia, vederti un giorno nella casa di uno sposo felice, vivere un'esistenza magnifica e degna di me. E io, appesa al tuo collo, stringendomi a te come adesso, rispondevo: e io, padre mio, ti accoglierò nella dolce ospitalità della mia casa per rendere alla tua vecchiaia le tenere cure che ha avuto la mia fanciullezza. Io queste parole me le ricordo, ma tu le hai dimenticate e vuoi farmi morire. Non farlo. In nome di Pelope e di Atreo, tuo padre, in nome della madre mia che, dopo avermi partorita nel dolore per la seconda volta, soffre da me i dolori del parto. Che cosa ho in comune io con l'amore di Elena e Paride? Perché causa che io muoia? Oh, padre mio, rivolgi i tuoi occhi su me e dammi un bacio, perché io possa, morendo, serbare almeno questo di te, se le mie preghiere non saranno esaudite. Oh, fratellino, tu che aiuto puoi darmi? Unisci alle mie le tue lacrime e supplica a tuo padre perché tua sorella non muoia. I bambini le disgrazie le sentono. Guarda, padre mio, guarda come ti prega senza parlare. Abbi pietà di me, della mia sorte crudele, in due ti imploriamo. Io e questo fanciullo indifeso, entrambi tuoi figli. Dirò ancora un'ultima cosa, e forse la più importante di tutte. Non esiste cosa più dolce che la luce del sole ai viventi. I morti non sono più nulla. Morire è mostruoso. Una vile esistenza vale più di qualsiasi morte gloriosa.
1: So fin dove la pietà può arrivare e dove fermarsi. Nonostante che io ami i miei figli, sarei un pazzo altrimenti. Compiere un tale sacrificio, donna, è tremendo per me. Tremendo non compierlo. Io devo. Vedete questa innumerevole flotta e tutti questi generali venuti da ogni parte di Grecia a capo dei loro eserciti? Essi non arriveranno mai sotto le mura di Priamo e la famosa città dei Troiani non sarà mai conquistata se io non ti sacrifico, o figlia, come l'oracolo di Calcante mi impone. Una smania furente ha preso tutti quanti di salpare al più presto verso la terra dei barbari per sterminare i rapitori delle nostre donne. Se non obbedisco all'oracolo della dea, i greci verranno ad Argo ad uccidere le altre figlie e uccideranno anche voi insieme con me. Non Menelao mi costringe a servire i suoi piani, figlia mia. Non alla sua volontà, ma alla Grecia obbedisco. A essa, io voglia o no, ti devo immolare. Bisogna cedere. È necessario. La Grecia dovrà esserti debitrice della sua libertà. Le spose dei greci non saranno mai impunemente rapite dai barbari.
2: O straniere, o figlia, la tua morte mi uccide. Tuo padre ti lascia, consegnandoti all'Averno.
0: Madre, un solo canto di morte per la sorte di entrambe.

0: Il giorno per me non risplenderà più. Più gli occhi miei non vedranno la luce del sole. O frigie valli nevose, o dell'ida montagne, dove Priamo espose paride, inerme fanciullo strappato al seno materno e destinato a morire. O voi del suo nome inventrici, perché, divenuto pastore, guidò i pascolanti suoi greggi in riva alle limpide fonti sacre alle ninfe, là dove i prati verdeggiano colmi di non appassibili fiori e crescono rose e giacinti a incoronare le dee. Là vennero un giorno Minerva e Venere Infida e Giunone, insieme a Mercurio, messaggero di Giove. Venere di sue grazie superba, fiera della sua lancia Minerva, altera Giunone delle sue nozze regali. Ciascuna bramando per sé di bellezza la palma, e l'essero Paride, arbitro della tripla contesa. E il figlio di Priamo emise l'infausto giudizio, che ai greci è motivo di gloria, sentenza di morte per me.
1: Con te a Diana prescelto la vittima che ai greci aprirà la strada di Ilio.
0: Madre, madre, io sono tradita. Il padre mi abbandonò. Sia maledetto quel giorno che conobbi Elena. A me funesta così. Io muoio per colpa di lei. Spietatamente, dalla snaturata mano paterna trafitta. Accolte mai non avesse d'Aulide il porto le navi rostrate di bronzo destinate a salpare per Ilio. Perché un vento avverso Giove mandò a queste rive, lui che a proprio talento sul mondo può far soffiare venti buoni o contrari, lasciando liberi quelli di spirare felici e questi facendo cadere lontani dal porto. Il genere umano non soffre abbastanza. Dovremmo aggiungere sempre dolore a dolore.
1: Molti dolori, molte infinite sciagure ai greci la figlia di Tindaro causare dovrà. Ma più di tutti mi fanno i tuoi mali pietà. A te risparmiarli poteva la sorte.
0: Oh madre mia, c'è un gruppo di uomini che si sta avvicinando.
2: Fanciulla, è il figlio di Teti che è rivenuta a sposare.
0: Fatemi entrare subito nella tenda, non voglio che mi veda.
2: Chi, figlia mia?
0: Achille, mi vergogno a vederlo.
2: Non è il momento di avere scrupoli, data la tua situazione. Rimani qui. Non aver vergogna, forse possiamo ancora salvarti.
3: Oh, infelice figlia di Leda.
2: È vero, infelice.
3: Nell'accampamento si odono clamori terribili.
2: Clamori? Di cosa?
3: Riguardo a tua figlia.
2: Un altro segno funesto.
3: Gridano che bisogna sacrificarla.
2: E nessuno si oppone.
3: Io stesso sono stato in pericolo.
2: Di cosa?
3: Lapidato.
2: Per salvarla?
3: Sì.
2: Chi osava?
3: Tutti.
2: I mirmidoni?
3: Loro più degli altri.
2: Figlia, siamo perdute.
3: Dicevano che ero schiavo delle nozze.
2: E tu?
3: Di non far morire la fanciulla che dovevo sposare.
2: Certo.
3: Che me l'aveva promessa suo padre.
2: Facendola venire da Argo.
3: Ma erano più forti i loro clamori.
2: Tremenda la moltitudine.
3: Potrò ugualmente difenderti.
2: Tu, contro tutti.
3: Vedi quegli uomini? Sono mercenari.
2: Che la fortuna ti assista.
3: Mi assisterà.
2: Mia figlia non sarà dunque svenata.
3: No, per quanto sta in me.
2: Verranno a prenderla.
3: Verranno in molti, guidati da Ulisse.
2: Verrà di sua iniziativa. O per ordine dell'esercito?
3: Per ordine dell'esercito e con entusiasmo.
2: A macchiarsi del sangue di una fanciulla?
3: Io l'impedirò.
2: Ma se tenteranno di portarla via a forza, trascinandola per i capelli, io cosa farò?
3: Non staccarti da lei.
2: Potrò salvarla così?
3: Questo lo deciderà la mia spada.
0: Ascoltate me, ora. tu, madre mia, non ti sdegnare inutilmente contro il tuo sposo. Non domandiamo cose impossibili. È giusto lodare la generosità di Achille, ma bisogna anche non provocare il malumore dell'esercito contro di lui e metterlo in una situazione difficile. Madre, adesso ti dico ciò che ho deciso, dopo averci riflettuto assai seriamente. Ho deciso di morire, ma voglio affrontare la morte gloriosamente, senza rimpianti. Riconosci con me, madre mia, che questa è la soluzione migliore. In questo momento, tutta la Grecia mi sta guardando. La partenza della flotta e la disfatta dei Frigi dipendono solo da me. Solo da me l'impedire che in futuro i barbari rapiscano le nobili spose dei Greci, vendicando il disonore di Elena rapita da Paride. Morendo, le salverò tutte. Liberatrice della mia terra, avrò conquistato una gloria degna d'invidia. E poi, perché dovrei tenere tanto alla vita? Tu me l'hai data per il bene di tutti, e non solo per te. Una moltitudine di soldati e di marinai combatterà per vendicare le offese alla patria. E la sola mia vita potrebbe impedirlo. Sarebbe un'ingiustizia, non c'è altro da dire. Infine, come ultima ragione, dovrebbe un eroe come Achille azzuffarsi coi greci e rischiare la morte per una donna. 1000 vite di donna non ne valgono una sola di uomo. Se Diana esige il mio sangue, come posso resistere io, debole creatura mortale? Io offro dunque me stessa alla Grecia. Sacrificatemi e andate alla conquista di Ilio. Le sue rovine saranno gli eterni monumenti del mio sacrificio, i miei figli, le mie nozze, la mia gloria saranno. È nell'ordine delle cose che i greci comandino ai barbari, non i barbari ai greci. Quelli al servaggio, questi alla libertà sono nati.
3: Figlia di Agamennone, gli dei mi avrebbero reso felice unendoti a me. Il destino della Grecia e il tuo sono ugualmente invidiabili. Il tuo parlare è stato degno della patria. Non hai voluto ribellarti agli dei più potenti di te e hai considerato ciò che era utile e necessario. Desidero più che mai divenire tuo sposo, ora che conosco il tuo carattere e la grandezza dell'animo tuo. Eccomi, io sono con te. Sarai restituita alla tua famiglia. Ch'io muoia disperato, Tetime ne sia testimone, se non ti strapperò combattendo dalle mani dei greci. Pensa che la morte è un gran male.
0: Non ho parlato per salvarmi. La figlia di Tindaro con la propria bellezza è già causa di troppi eventi luttuosi senza che tu debba dare o ricevere morte per causa mia. Lascia perciò che io salvi la Grecia se posso.
3: Oh, grande cuore, se così hai deciso, non posso dire più nulla. Come negare la generosità dei tuoi sentimenti? Tuttavia, potresti pentirtene. E a conferma della parola che ho dato, metterò quei soldati vicino all'altare, non per assistere alla tua morte, ma per impedirla. Forse invocherai il mio aiuto quando vedrai il ferro sospeso sulla tua gola. Non permetterò che tu sia rovinata dalla tua generosa risoluzione. Vado coi miei soldati al tempio della Dea e là aspetterò il tuo arrivo.
0: Madre, perché rimani in silenzio e hai gli occhi pieni di lacrime?
2: Troppi motivi ho per piangere.
0: Non più. Mi fa male. Piuttosto ti chiedo una grazia.
2: Dimmi, non sarò certo io a rifiutartela.
0: Non tagliarti i capelli e non vestirti di nero.
2: Oh figlia, che dici? Io ti perdo.
0: No, non mi perdi. Continuerò a vivere e la mia gloria risplenderà su di te.
2: Ma come? Non dovrei piangere la tua morte?
0: No. Io non ho tomba.
2: Ma morire è già una tomba.
0: L'altare della dea figlia di Giove sarà il mio monumento funebre.
2: Sì, figlia mia, farò come desideri.
0: È una fortuna. essere la liberatrice della Grecia.
2: Che dirò alle tue sorelle per te?
0: Neanche loro dovranno vestirsi di nero.
2: Ma cosa dirò da parte tua per consolarle?
0: Abbracciale per me. Oreste, fanne un vero uomo.
2: Abbraccialo per l'ultima volta.
0: Bambino caro, tu mi hai aiutato come potevi.
2: Non vuoi che io faccia nulla per te quando ritornerò ad Argo?
0: Non devi odiare il tuo sposo.
2: Ti uccide per intraprendere una guerra disastrosa.
0: È costretto a sacrificarmi per il bene della patria.
2: Con inganno e viltà, in modo non degno di Atreo.
0: Chi mi accompagna all'altare prima che mi vengano a prendere a forza?
2: Verrò io.
0: No, madre mia, non è compito per te questo.
2: Io non ti lascio.
0: No. Resta qui, te ne prego. È meglio per me e per te. Uno dei servi di mio padre mi accompagni al prato di Diana dove avverrà il sacrificio.
2: Oh, figlia mia, te ne vai.
0: E senza ritorno.
2: E lasci tua madre?
0: Sì. Addio.
2: È un'infamia. No, fermati. Non mi lasciare.
0: Non voglio vederti piangere. Voi, fanciulle straniere, celebrate il mio sacrificio cantando un inno di gloria a Diana, figlia di Giove, e che questo sia per i greci di lieto presagio. Portate i canestri di fiori, accendete il fuoco sacro che dovrà accogliere le offerte propiziatorie, e il padre mio stenda la destra sopra l'altare, perché io sto per dare alla Grecia salvezza e vittoria.

0: Clitennestra, madre venerabile, le nostre lacrime al tuo dolore daremo fra poco, perché non possiamo piangere durante il sacrificio.
1: Portatemi come vittima trionfatrice di Ilio e ai frigi fatale. Preparate i serti di fiori per adornarmi le chiome, riempite i vasi lustrali di purissime acque e intorno al tempio e intorno all'altare formate le danze invocando in coro Diana sovrana, Diana propizia, perché dal sangue del mio sacrificio fatalmente adempiuto l'oracolo sia. E voi, fanciulle, celebrate Diana, dea protettrice delle sinuose rive di Calcide, dove la flotta dei Greci si ancorò nel porto di Aulide, a mia intramontabile fama. O terra di Argo, che m'hai dato la luce, o Micene, mia patria, o di Perseo città, Micene, opera di Ciclopi, da te sono nata come risplendente luce e non temo la morte.
0: Eterna risplenderà la tua gloria.
1: O giorno, o luce radiosa, o sole, addio. Io passo in un'altra vita e in un altro destino.
0: Ecco la trionfatrice di Ilio e ai frigi fatale vittima. Eccola muovere verso l'altare della dea, e incoronata di fiori e aspersa di acque lustrali, pronta fra poco a tingere del morente suo sangue la terra, quando il ferro fatale piomberà nel suo petto. Là tuo padre ti attende con le pure acque lustrali, là ti attende l'esercito, ansioso di partire per Ilio. Invochiamo Diana, sovrana figlia di Giove, che a noi esito felice conceda. O Dea, se il nostro sacrificio ti è grato, guida l'armata dei Greci a Ilio la perfida e fa che Agamennone cinga per sé e per la Grecia un serto trionfale di gloria.

0: O figlia di Tindaro, Clitennestra, vieni fuori dalla tenda e ascolta ciò che ho da dirti.
1: Accorro al tuo richiamo sgomenta e atterrita. Non verrai ad annunziarmi qualche altra sventura?
0: Devo raccontarti cose straordinarie riguardo a tua figlia.
1: Parla di subito.
0: Sì, mia regina, saprai tutto quanto. Ti racconto tutto fin dall'inizio, se l'emozione mi permetterà di andare con ordine. Eravamo arrivati, accompagnando tua figlia, al bosco sacro di Diana e al prato fiorito dove si era adunato l'esercito. Subito tutti quanti ci furono intorno. Quando il re Agamennone vide la fanciulla avviarsi all'altare, voltò singhiozzando la testa dall'altra parte e, nascondendosi il viso, incominciò a piangere. Lei allora si avvicina e gli dice: «Padre mio, sono pronta. Offro con gioia la mia vita alla patria e a tutta la Grecia. Portatemi all'altare e sacrificatemi come vuole l'oracolo. Non siate infelici a causa di questo. Prendetelo come pegno di vittoria e tornate trionfanti in patria. Nessuno mi tocchi. Offrirò la gola in silenzio e con coraggio». Tutti stupirono a tanta forza d'animo, tanto coraggio in una fanciulla. Ed ecco dal mezzo dell'assembramento levarsi il banditore Taltibio e intimare un religioso silenzio. L'indovino Calcante pone un pugnale sfoderato dentro un canestro di fiori. Poi incorona la fanciulla. Il figlio di Peleo prende il canestro, l'acqua lustrale, e gira intorno a Lara dicendo: «Odea cacciatrice di belve, notturna e luminosa Diana, ricevi questa vittima che ti offrono Agamennone e i greci. È il sangue purissimo di una verginale bellezza. Concedi a noi una felice navigazione e alle nostre armi la disfatta dei Frigi». Gli Atridi e tutti dell'esercito stavano con gli occhi rivolti a terra. Il sacerdote prende il pugnale, invoca gli dei e guarda la gola per fissare il punto esatto da colpire. Un'angoscia terribile mi stringeva il cuore, tenevo gli occhi rivolti anch'io verso terra. Poi, d'improvviso, accadde un miracolo. Il colpo di pugnale era stato vibrato, si era inteso il rumore del colpo, ma la vittima era sparita, senza lasciar traccia. Al grido che mandò il sacerdote, fece eco tutto l'esercito di fronte a un tale prodigio, opera di un dio, certamente, che non potevamo credere ai nostri occhi anche vedendolo. Una cerva di straordinaria grandezza e meravigliosamente bella giaceva palpitante ai piedi dell'ara che appariva tutta inondata di sangue. E con quale esultanza Calcante allora gridò: «Condottieri dei greci, vedete la vittima che la stessa Diana ha sostituito? Vedete questa cerva montana? È perché la dea non ha voluto versare il sangue prezioso della giovane vergine! Sì, i nostri voti sono esauditi! Diana ci promette una traversata felice e la conquista finale di Troia. Marinai, fatevi animo, correte alle vostre navi. Oggi stesso lasceremo lo stretto di Aulide per affrontare l'Egeo». Consumata interamente dal fuoco la vittima, Calcante innalzò una preghiera per il felice ritorno dell'esercito in Grecia. «Tutto questo mi ha incaricato di raccontarti, Agamennone, perché tu sappia a quali alti destini lo hanno innalzato gli dei e quanta sia la sua gloria in tutta la Grecia. Io che assistevo al sacrificio e ho visto tutto, ti dico che tua figlia è stata certamente accolta nei soggiorni beati degli immortali. Conforta perciò il tuo dolore e perdona al tuo sposo. I voleri dei numi sorprendono gli uomini, ma gli dèi salvano quelli che amano. Perché sorprendersi? Quest'oggi tua figlia è morta. Quest'oggi è rinata».
1: Oh figlia, quale dio ti ha rapita? Come devo chiamarti? Ma non saranno pietose invenzioni per metter fine ai miei tristi rimpianti.
0: Ecco il re Agamennone che sopraggiunge. Lui potrà confermare il mio racconto.
2: Donna, Noi non possiamo che rallegrarci per il destino di nostra figlia. In verità, ella ora siede in mezzo agli dèi. Prendi il piccolo Oreste, torna ad Argo. La flotta si appresta a sciogliere le vele. Addio. Staremo assieme più a lungo al mio ritorno. Sii felice.
1: Oh, Atride, che la fortuna ti segua nella terra dei Frigi e ti accompagni al ritorno con le ricche spoglie di Priamo.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Le mie chiacchierate stanno per finire, il caldo invece aumenta, o perlomeno non accenna a diminuire. È tempo di vacanze, quindi è tempo anche di divertimenti, è tempo di giovani che vanno probabilmente la sera a ballare e ho pensato che forse faceva piacere parlare con un simpatico, fra i più simpatici, anzi rappresentanti di coloro che la sera offrono divertimenti di questo genere. Si tratta di un musicista molto noto, Raul Casadei. Buonasera Raul.
1: Buonasera professor Luciano.
0: Che non mi chiami professore, per carità, perché io sono sì e no che uno che sa fare la propria firma, non so chiacchierare ma non so fare altro.
1: E lì il caldo come va?
0: Malissimo. Lei invece sta al fresco?
1: No, io sono al mare perché sono cesenatico, no?
0: Ah, ecco.
1: Ma sono in un bagno di sudore ugualmente.
0: Senta una cosa, ma piuttosto lei è al mare in vacanza, ma non suona in questo periodo?
1: Io è un po' che personalmente ho smesso di seguire l'orchestra tutte le sere. L'orchestra gira tutte le sere, una volta da una parte e una volta dall'altra. Pensi che stasera il mio gruppo è in provincia di Savona, ai posti di Loano, che è un locale famoso della Liguria.
0: Lontanissimo quindi da lei?
1: Lontano da me, su un'altra riviera, Io sempre col cuore sono presente con loro, perché in fondo l'orchestra la coltivo di giorno in giorno, sempre.
0: E lei di tanto in tanto invece partecipa a questa cosa?
1: Io partecipo solo in occasione di cose particolari, come quando c'è una ripresa televisiva, cose proprio particolari, ma la routine giornaliera ho partecipato per tanti anni, per cui dopo un po' sono andato in crisi.
0: Non mi dica che è stanco, Raul, no?
1: No, sto tirando il fiato, dice così in gergo.
0: Senta una cosa, ma da dove nasce questa orchestra spettacolo? È la famosa orchestra spettacolo la sua, no?
1: Sì, famosa lo so, abbastanza.
0: Famosa, è apparsa molte volte in televisione, poi credo che nella zona sua, nell'Emilia, eccetera, deve essere addirittura un'istituzione. Ma com'è nata, volevo dire? Mi racconti un po', perché penso che questo...
1: Sì, è nata nella tradizione romagnola. Addirittura è nata, guardi, io ho 46 anni, ma la mia orchestra è nata più di mezzo secolo fa, circa 60 anni fa. Allora c'era il fondatore, mio zio Secondo Casadei, che girava col carretto e col cavallo in giro nelle aree dei contadini a fare gli spettacolini. E poi via via dalle aree nella Balere, e dalla Balera, dalla piccola Balera paesana, alla grossa Balera, fino in televisione, il disco e tutto il resto. E questa è una storia lunghissima, insomma, che a raccontare ci vorrebbe un romanzo.
0: Senta, ma 46 anni, da quanto lei è stato nell'orchestra?
1: Beh, io prima facevo il maestro elementare con grande passione, insegnavo ai bambini. Poi circa 12-13 anni fa, così, sono entrato nell'orchestra e alla morte di mio zio, appunto, ho ereditato per volontà popolare della gente dell'Emilia Romagna, mi hanno imposto proprio, capito, di portare avanti questo discorso. Allora ho abbandonato la scuola e ho cominciato bene con una canzone che si chiamava Ciao Mare, ed ho avuto subito una certa fortuna.
0: Senta, e non le pare un po' troppo presto per tirare il fiato, come lei diceva, sia pure in gergo, all'età sua, cioè a 46 anni soltanto?
1: Sì, questo è vero, però ho dovuto fare una vita molto dura, nel senso che io, vivendo così in periferia, ho dovuto lottare per impormi un po' in Rai, per impormi un po' dappertutto, cioè ho dovuto fare il mio sforzo, sa, noi del paese non è che viviamo nell'ambiente, sa, poi tenere i rapporti con i giornali, un po' con tutto, insomma, un lavoro impegnativo, ho organizzato un'equipe grossa, una cooperativa, seguire di giorno in giorno per 10-15 anni questa operazione. Ad un certo punto poi ho fatto anche un locale da ballo qua in Romagna, abbastanza noto, che si chiama La Cadellissio.
0: Dov'è?
1: Che mi ha dato...
0: Dov'è?
1: È a Ravenna.
0: Ah, ecco.
1: Ma è una grande balera, forse la più grossa d'Europa, e mi ha dato anche qualche capo finanziario e anche qualche problema psicologico, per cui ad un certo punto mi sono trovato un po' in difficoltà con tutte queste cose che volevo fare. Dice pure che chi fa troppo ad un certo punto va in crisi, no?
0: Sì, ma dico, adesso lei bisognerà che trovi qualche cosa da fare, perché a 46 anni una persona non va mica così in pensione, no?
1: Beh, ma io non sono proprio in pensione, io l'orchestra è sempre mia, la curo di giorno in giorno, preparo il disco, le nuove idee, porto avanti il discorso orchestra, poi mi diverto a coltivare l'orto, a tenere i polli, a fare quelle cose che fanno tutti, che sono molto belle.
0: Ma su questo che fanno tutti, caro Raul, io avrei qualche dubbio. Qui a Roma, per esempio, quasi nessuno di noi coltiva l'orto, alleva gli animali, forse qualcuno in periferia, in estrema periferia, ma non c'è posto più né per coltivare, né, non c'è nemmeno il tempo, credo, addirittura. Io credo, quasi quasi invidio molto voi che vivete, anzi, senza il quasi quasi, è una verità, io invidio voi che vivete in provincia, perché la vita della provincia, tutto sommato, A parte che tutti ci si conosce più o meno, quindi c'è un rapporto ancora vivo fra le persone, ma c'è anche una pace, una misura umana, insomma, molto diversa da quella delle grandi concentrazioni urbane, insomma.
1: Io condivido quello che lei dice, questo rapporto umano che si trova nei paesi è molto bello.
0: Guardi che io a Roma abito in una casa normale, vorrei dire, però di 7-8 piani, e sì, le assicuro che di tanto in tanto delle persone che scendono e salgono le scale di casa mia, io sono al primo piano e quindi non prendo ascensore, io non le conosco, le vedo di tanto in tanto, qualche volta, due volte, tre volte in un anno, ma non so chi siano, non so cosa facciano, se hanno dei bambini, se sono giovani, se sono sposati o scapoli o nubili, se sono donne, insomma, perché non c'è il tempo, perché e non c'è nemmeno la voglia, siamo in tanti costretti.
1: Però non è bello questo.
0: No, non è bello affatto, ma io tutte le mattine esco di corsa di casa per recarmi al posto di lavoro, torno di corsa a casa per mangiare un boccone, ne riesco di corsa, poi lo vede la sera, cioè stasera perlomeno mi sente, sono qui alla fine della giornata a chiacchierare con lei, a fare un lavoro proprio in pratica.
1: Ma dobbiamo reagire a questo fatto, eh?
0: Lo so, bisogna reagire. Voi avete la musica, il vostro lavoro è la musica, e quindi questo è già una maniera di
1: creare un rapporto con la
0: sì,
1: gente.
0: Sì, certo, di creare un rapporto con la gente. Le balere come vanno da quelle parti?
1: Beh, le balere vanno bene. Direi che quest'anno non è un anno molto positivo per le grosse attrazioni, perché le grosse attrazioni costano tantissimo, i grossi nomi, anche internazionali, abbiamo avuto Rod Stewart, anche avuto in Italia, ma non abbiamo visto dei grandi risultati. Invece per, diciamo, orchestre tipo la mia, che costano una cosa giusta e fanno un giro di divertimento normale, insomma, le cose vanno bene, la gente ama ancora divertirsi alla buona. Anche nelle balere, anche nei festival di tutti i partiti, nelle sagre paesane e poi anche nelle balere, insomma, la gente ama uscire, basta che non si spenda troppo, perché tutti cominciano a sentire una certa grigetta.
0: Sì, vabbè, ma questo è normale. Poi soprattutto credo che ci sia anche l'idea di sana, secondo me, di rifiutarsi a qualche spreco, a qualche cosa che in più. Ma nelle balere, lei mi diceva le attrazioni, nelle balere ci sono anche delle attrazioni, non è un luogo dove si va per ballare fra amici o con amiche e basta?
1: Beh, adesso vede, le balere si sono ingentilite, diciamo, sono diventate locali importanti, non esiste più la balera proprio quella di una volta, ci sono anche le balere dove si balla liscio, ma che nello stesso tempo ci passano i grossi nomi, da Miguel Bosé a Battiato a Vasco Rossi e tutti loro, insomma.
0: Cioè, i quali vengono, mi spieghi un momentino, perché penso che, vabbè, voi da voi in Romagna e gli ascoltatori che sono lì, che sentono lei, sanno queste cose, ma per il resto d'Italia forse, ecco, come avviene lo spettacolo in una balera? Perché il Miguel Bosé o altri nomi faranno una musica del tutto diversa, quindi non si balla durante lo spettacolo, diciamo.
1: Quando ci sono questi nomi qui si fa solo spettacolo, con luci, arrivano i Pooh, arriva Miguel Bosé e così. Invece quando arriviamo noi del clan del Liscio, diciamo, che portiamo uno spirito paesano, insomma, facciamo il nostro spettacolo contemporaneamente al pubblico che ballando partecipa allo spettacolo, e quando noi passiamo la mazurka tutti cominciano a ballare alzando la gamba e c'è il solito gioco, scherzetti, si crea un'atmosfera molto bella, anche se a qualcuno può sembrare banale e semplice, però io amo questo tipo di semplicità, insomma.
0: Ecco, il Liscio che cosa comprende, Raul, come tipo di musica? Il valzer,
1: ah,
0: immagino,
1: il valzer,
0: no? La mazurka?
1: La mazurka, la polka,
0: il tango,
1: il
0: anche
1: tango, però il discorso del Liscio si sta allargando.
0: Intanto mi spiega, scusi se la interrompo, ma mi spiega perché si chiama Liscio.
1: Questo non l'ho mai capito bene nemmeno io, perché noi lo chiamavamo musica tipica, caratteristica.
0: Folcloristica, poi, insomma, sarebbe.
1: Sì, folcloristica. Poi invece i giornali, all'epoca del grosso boom di questa musica che si rifà al 72-73, cominciarono con grossi titoli a definirci Liscio, che poi la parola Liscio non è nata in Romagna come parola, ma è nata a Milano e in Lombardia, appunto col centro Milano, e si riferiva al vecchio Liscio Ambrosiano, che era un ballo fatto da con un'orchestra di due o tre elementi, una fisarmonica e una chitarra, e la gente che ballava.
0: Ma il Liscio
1: è un discorso più completo, noi siamo 11-12, abbiamo in mezzo dei professori, degli specialisti, della gente di spettacolo vera e propria.
0: Ecco, ma questo termine Liscio non significherà forse un ballo durante il quale si strusciano i piedi in terra piuttosto che saltare o agitarsi in modo diverso, insomma, secondo i balli moderni? Perché il termine è veramente misterioso, secondo me, non capisco.
1: Sì, forse vuol dire proprio così, ma Liscio può voler dire semplice, senza troppi problemi, cioè c'è tutto un discorso di questo tipo, però non è molto chiaro.
0: Ecco, perché oramai la parola poi è diventata, ha assunto un suo significato, la gente sa a che cosa più o meno si riferisce, nessuno si domanda mai l'origine. A me mi piace ogni tanto cercare di capire perché le persone usano un termine piuttosto che un altro, ma nell'altro tipo di musica voi non vi siete mai provati, diciamo, nella musica,
1: sì,
0: nella disco music, nel rock, in queste cose così?
1: Beh sì, anzitutto, restando nell'ambito del disco, del liscio, il nostro è un liscio in grossa evoluzione, che rispetto al passato si è trasformato tantissimo, tant'è vero che oggi la mia musica non si chiama più liscio, ma si chiama la musica solare, cioè che vorrebbe dire musica mediterranea, un po' all'italiana, infatti il mio liscio è anche un po' esportato all'estero, un po' dappertutto, quindi non è più rimasto proprio alle origini, ma si è modificato tanto che molte volte i tradizionalisti mi hanno anche un po' criticato per questo. E poi, a parte questo, noi sul palco nelle serate facciamo tutti i generi musicali, perché abbiamo un'orchestra formata da gente preparatissima, insomma, da professionisti veri e propri, che sono in grado di fare il rock, tutti i generi.
0: Ah, quindi insomma ogni tanto uscite dalla tradizione, cioè perlomeno da questa musica o solare o folcloristica, come lei la voleva chiamare.
1: Sì, perché dal punto di vista discografico, diciamo, continuiamo il nostro discorso,
0: certo,
1: ma dal punto di vista spettacolo noi facciamo addirittura il brano di musica classica, e anche abbastanza ben fatto, come le ho detto, abbiamo il violinista, professore, diplomato, la tromba diplomata, tutta questa gente qui, no? E poi tocchiamo un po' a livello revival tutti i generi musicali che vediamo che sono graditi al pubblico per completare il nostro spettacolo.
0: Ecco, il pubblico vostro è formato di giovani, immagino, in maggioranza, o no?
1: Ma il nostro è un pubblico misto, direi che vengono le famiglie intere. Questa è forse la cosa più bella che ci sia, per me. Ecco, non è che la nostra musica è settorizzata, questa è la musica dei ragazzi da 14 ai 17 anni o dai 30 ai 40, no. La nostra musica viene dalla famiglia intera, vengono i genitori, i bambini che hanno una grandissima simpatia per noi, i nonnini, vengono tutti, insomma, li mettiamo tutti assieme sotto lo stesso tetto musicale, ed è una cosa molto bella anche dal punto di vista sociale.
0: Beh, immagino, perché sono abolite queste distinzioni di categoria fatte dall'età, insomma. Io mi meravigliavo perché i giovani oggi soprattutto sono così attenti soprattutto alla musica moderna, quella al rock soprattutto, immagino, no?
1: Sì, questo è vero, senz'altro. I giovani hanno la loro preferenza.
0: Forse i giovani di città più che i giovani di provincia, i giovani delle città importanti, dicevo.
1: Sì, appunto, questo sì, però appunto l'Italia è grande e fatica a fare delle inquadrature parlando solo di un punto o dell'altro. Io faccio un discorso nazionale perché sto girando dalla Sicilia alla Val d'Aosta, insomma, vedo che i giovani adesso, se dovessero ballare tutte le sere in liscio, forse non lo farebbero, ma una volta tanto, quando arriva l'orchestra Casadei, hanno piacere di divertirsi, magari lo ballano male, eppure hanno dentro questa tradizione. Anche a volte ho l'impressione che in loro sia quasi un atteggiamento di modernità, voler stare sempre in linea con la nuova musica, ma insomma sono attaccati anche le tradizioni.
0: Ma io credo, per esempio,
1: non mi sottovaluterei.
0: Certo, io credo che, temo che non lo sappiano ballare bene, perché le cose si fanno bene quando si fanno per molto tempo, quando c'è un'abitudine, una tradizione. Ma a parte questo, sono sicuro, per esempio, che una coppia di fidanzati di provincia, di fidanzati per bene, seri, eccetera, forse ama più così tenersi stretta in un tango oppure in un bel valzer, piuttosto che agitarsi, senza che questo, voglio dire, nelle mie parole non c'è un giudizio di carattere estetico, voglio dire, piuttosto, dicevo, che agitarsi in un rock che ha magari così un carattere estremamente più moderno, ma che appartiene a un altro tipo di divertimento, dove il ballo è quasi un fenomeno individuale piuttosto che di coppia, no?
1: Sì, e poi sa cosa succede a volte? Che il giovane quasi paura di dimostrare ai suoi coetanei che è un amante di una musica tradizionale così. Per cui a me è successo che dei giovani mi hanno addirittura scritto dicendomi se gli inviavo il disco, l'ultima cassettina nuova a casa, che me l'avrebbero pagata, ma non si sentivano ad andarlo a comprare nel negozio perché non volevano passare di fronte ai loro amici per tradizionalisti. Hai capito? Ci sono anche degli atteggiamenti sociali a volte.
0: Eh beh, ma insomma, questo, dovrebbero essere più coraggiosi questi giovani, sono lì agli inizi, devono entrare nella vita, fare la loro strada, bisogna dirgli no se lo venga a comprare, insomma.
1: Comunque stanno migliorando anche loro.
0: Senta una cosa, Raul, gli stranieri che nell'estate sono così numerosi nell'Emilia, in tutta la riviera adriatica, eccetera, vengono a vedere i vostri spettacoli, sono presenti qualche volta alle vostre serate?
1: Sì, sì, io, tantissimo, soprattutto i tedeschi, poi si portano a casa tutti i dischi, i nastri. Io oggi parlavo con un rivenditore qui, io ho l'ultimo disco in circolazione che si chiama Estate, che in fondo proprio respira questa atmosfera estiva così, e mi diceva che ne vende tante, soprattutto ai tedeschi.
0: Beh, i quali certo se lo portano anche come un ricordo del periodo che hanno passato qui in Italia.
1: Sì, è un po' un souvenir, un po' che è una musica allegretta, che poi le nostre polche, a dire la verità, assomigliano un pochino alle
0: sì,
1: marce
0: certamente,
1: musicali che,
0: sì, sì,
1: che
0: certo,
1: in Germania.
0: Certo, perché il ritmo credo che tra l'altro venga da là, la parola polka credo che significhi polacca all'incirca.
1: Sì, ma ha un'origine nordica.
0: Certo. E gli autori chi sono? Soltanto Casadei?
1: No, sono io con alcuni collaboratori, uno si chiama Muccioli, uno Pedulli, sono due professori, uno suona il sax e uno suona le tastiere e collaboriamo.
0: No, io dicevo gli autori dei dischi, dei brani musicali.
1: Sì,
0: che
1: appunto.
0: Sì.
1: Cioè io magari sono quello che ha qualche ideina in più, però come elaborazione dei brani, arrangiamenti, lavoriamo in tre o quattro in equip.
0: I parolieri?
1: E il paroliere sono io.
0: Ah beh, ma insomma lei adesso ho capito perché sta in pensione, perché deve lavorare di più.
1: Beh, io sono appassionatissimo al fatto di essere paroliere, insomma. Io andavo a scuola elementare e mi divertivo a scrivere poesie, è un fatto istintivo.
0: Beh certo, poi il paroliere è un poeta in una forma un pochino più meccanica, se si vuole, perché semplicemente bisogna far rientrare l'ordine delle parole sui ritmi musicali, ma è sempre un poeta, è sempre una persona che racconta qualche cosa in versi e in più con l'aiuto della musica, insomma.
1: Sì, quindi io sono d'accordo, anche se molte volte la parola paroliere viene detta un po' in senso di...
0: Sì, sì, certo.
1: Però un paroliere è uno che dice qualcosa a modo suo, ma lo dice.
0: Poi abbiamo degli esempi molto illustri, voglio dire, non so, Aznavour è il paroliere di se stesso, per esempio, come addirittura Jacques Prévert, che era un autore di certamente un poeta di una certa levatura e tuttavia autore di molti testi di canzoni, anche perché alcune delle sue poesie erano così facili da musicare che sono state musicate senza che fossero state concepite direttamente per la musica.
1: Così stasera stiamo rivalutando un po' anche il paroliere.
0: Ma stiamo rivalutando, io poi sono del parere, Raul, che non c'è niente da rivalutare e niente da sottovalutare. Ogni tanto ci sono delle mode che sono un po' come certi umori che noi stessi abbiamo nel corso di una stagione, nel corso di una giornata. Qualche volta, dico, penso anche lei si era alzata una mattina, come si dice, magari con la luna un po' per traverso, così un pochino nervosa. Ecco, e c'è quella mattina in cui le cose vanno tutte in un certo senso, poi arriva un momento in cui la cosa si scioglie e anche quegli umori passano e anche quelle parole che magari non sarebbero state gradite diventano facili da capire, facili da apprezzare. E nei lunghi tratti di tempo le mode sono qualche cosa del genere, qualche cosa che sembra accantonare ciò che era stato fatto prima, ma che quando gli permette di ritornare gli dà anche una maggiore nostalgia, probabilmente.
1: Io sono d'accordo su questo.
0: Noi ogni tanto sentiamo il passato, a parte che mi capita di dirlo molto spesso, perché parlo molto spesso con persone con le quali rievochiamo gli anni vicini o lontani di ieri o dell'altro ieri, ma il passato è fatto anche proprio di nostalgia, proprio perché noi viviamo del nostro passato. Il futuro non lo possiamo conoscere, lo dicevo mi pare qualche sera fa, il presente ci sfugge perché lo stiamo vivendo, il passato è quello che raccoglie un po' le nostre memorie e che fatalmente ci resta attaccato addosso e ci piace, non c'è
1: però
0: niente di male.
1: È importante perché
0: certo.
1: Disancorarci dal passato vuol dire perdere la nostra dimensione un pochino.
0: Certamente, no, perdere la fisionomia, voglio dire. Se lei non avesse da raccontare, sia pure molte più cose di quelle che ha raccontato a me stasera, lei sarebbe uno che per sapere qualcosa di Raul Casadei dovrebbe andare a sfogliare, non so, i giornali o le cose. Il suo passato è la sua vita, lei è diventato quello che è attraverso le esperienze e attraverso anche quelle cose che non sono esperienze, perché poi non è tutto esperienza. E domani, fra 10, 15, 20, 30 anni, anche la chiacchierata di questa sera con me sarà una parte della sua esperienza.
1: Chi lo sa? Fa parte di una mia storia in qualche modo.
0: Certamente, non c'è. Io per questo dico, non mi vergogno di rivalutare niente, né mi vergogno di aderire a qualche moda. Quello che mi piace nel momento lo accetto, e quello che ritorna, e mi piace perché ritorna, perché mi ricorda un periodo in qualche modo felice o infelice, ma comunque che mi appartiene, mi piace lo stesso.
1: L'unico punto negativo potrebbe essere se si restasse legati al passato solo a livello nostalgia, e invece non si cercasse di proiettare, nel presente, nel futuro.
0: Certo, bisogna vivere del passato e andare avanti. Raul, siamo arrivati al termine di questa chiacchierata che, come vede, è brevissima, anche se è durata una ventina di minuti.
1: Comunque è stata piacevole.
0: Io la ringrazio e le do la buonanotte e tanti auguri per il suo lavoro.
1: Buonanotte a lei, forse lei deve lavorare ancora qualche...
0: Un pochino.
1: Allora, auguri.
0: Grazie e buonanotte agli ascoltatori da Luciano Lucignani.
1: E da Raul Casadei.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e buonasera al nostro ospite Ida Magli. Ida, buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Io benissimo, e tu?
1: Bene, grazie. I nostri ascoltatori, che sono anche lettori del quotidiano La Repubblica, hanno avuto modo di imbattere

0: giusto, dissacrante, un segno di come i suoi scritti incidono con efficacia nella complessa realtà sociale e morale dei nostri giorni, è espresso anche dal dissenso con cui alcuni lettori, ma spesso sono gli stessi scrittori di Repubblica, con cui seguono le argomentazioni della Magli. Del resto, gli argomenti che la nostra ospite presceglie e il taglio culturale con cui essa li presenta e interpreta favoriscono lo strano rapporto del lettore con l'autore. Diciamo che qualche volta gli scritti della Magli irritano. Per capire le scelte degli argomenti trattati, dobbiamo ricordare la sua complessa e poliedrica cultura scientifica. Due parole sulla complessa attività della Magli forse appunto serve allo scopo. Diciamo che attualmente insegna antropologia culturale all'Università Statale, scrive, come ho detto, regolarmente per la Repubblica e si serve degli strumenti di analisi antropologica, che è la materia, diciamo, fondamentale di cui si occupa, tutta una serie di temi e fenomeni socioculturali che vanno dallo sport alla scuola, alla religione, alla famiglia, alla prostituzione. Ha scritto molti libri. Ricordo Gli uomini della penitenza, Matriarcato e potere delle donne, Introduzione all'antropologia culturale, ma in modo particolare vorrei ricordare tre suoi ultimi scritti. L'ultimo è quello dedicato alla Madonna. Il titolo è La Madonna, che porta però come sottotitolo nella sovraccoperta della stessa autrice di Gesù di Nazareth. Il libro Gesù di Nazareth precede la Madonna, ma ha anche dedicato un altro libro a Santa Teresa di Lisieux. Gli ultimi argomenti di cui si è occupato sono argomenti che si iscrivono nell'ambito della religione o dei motivi religiosi. Magli, l'uscita di questi tre libri, come ho detto, allo stesso modo con cui gli articoli che scrivi su Repubblica suscitano dissenso, a volte anche polemica. Tu hai riflettuto, hai pensato a questo, a tutto questo, cioè a questo. Ecco, e quale spiegazione ti sei data?
1: Dirti la verità, non è che abbia delle spiegazioni esaurienti neanch'io. Alcune probabilmente sono già quelle che tu hai indicato, cioè io ho l'abitudine di affrontare argomenti non del tutto usuali e con un taglio e un'angolazione in qualche modo non conformiste, ecco, diciamo, fra virgolette. Ma soprattutto credo che la cosa che sorprende e quindi dà fastidio è il fatto che io applico l'antropologia culturale, che è una scienza che è nata per studiare i cosiddetti popoli selvaggi, primitivi, diversi, altri da noi, la applico invece a noi stessi, a noi come fossimo appunto selvaggi e primitivi. E siccome funziona benissimo questo metodo di lettura,
0: ecco, però mette così un po' in discussione che noi invece selvaggi non siamo,
1: ecco,
0: no?
1: Appunto, da una parte dà fastidio questo, dall'altra parte si scopre che è talmente ovvio che ci somigliamo, viceversa, sì, che è questa stessa ovvietà a dare fastidio, no? Perché,
0: ecco, ma per poter far comprendere ai nostri ascoltatori, che non sempre sono così laureati, che leggono libri di antropologia, eccetera, forse conviene ricordare quello che è il senso vero di quello che tu dicevi, no? Che cioè certe categorie interpretative, diciamo, della vita di noi che ci riteniamo non selvaggi funzionano anche per interpretare contestualmente sia la vita dei selvaggi, il comportamento

0: L'allevamento dei selvaggi che è quello nostro, no?
1: Sì, perché in realtà non c'è differenza né di metodo di analisi né nell'oggetto. E quindi, per esempio, vediamo la religione, no? Tu
0: sì.
1: hai citato gli ultimi libri che
0: sì.
1: si occupano in particolar modo della storia del cristianesimo, anche se a dire la verità io di storia del cristianesimo mi occupo da più di 20 anni, perché gli uomini della
0: certo.
1: penitenza sono del 1967, quindi appunto 20 anni.
0: Ecco, ma il tuo merito, o forse il tuo rischio, non so come dirlo, è stato quello poi di applicare, diciamo, il metodo di analisi della religione come fatto sociale, come fatto psicologico, eccetera, ad alcuni personaggi, attori della religione, in particolare della
1: sì.
0: religione che caratterizza la civiltà occidentale.
1: Sì,
0: cioè
1: ma
0: quella
1: io
0: che
1: l'ho fatto, devo dire, prima di tutto con grande rispetto, però questo rispetto è lo stesso rispetto che l'antropologo porta o dovrebbe portare alle religioni degli altri popoli.
0: Certo.
1: Per cui in realtà io faccio l'antropologo fra noi e lo faccio appunto con lo stesso metodo e con lo stesso rispetto. In particolar modo poi direi che, per esempio, per quanto riguarda il Gesù di Nazareth,
0: sì.
1: Gesù è l'unico uomo che io abbia amato in vita mia.
0: Ecco, ma debbo però dire che, nonostante questo legittimo richiamo a metodo di analisi, di comprensione della realtà, che è quella dell'antropologia culturale per un tema come quello di Gesù, poi si trova il titolo del libro, è un titolo che, se non viene spiegato, può essere provocatorio, no?
1: Sì.
0: Che dice Gesù di Nazareth, tabù e trasgressione. Ora, concetti come tabù e trasgressione sono concetti che vengono utilizzati dalla psicologia, dalla psicanalisi e poi trasferiti nel campo della interpretazione del pensiero mitico, dell'atteggiamento primitivo,
1: sì,
0: eccetera. Ecco.
1: Sì, però io l'ho adoperato nel loro senso più immediato, cioè
0: sì.
1: Mi pare di aver potuto dimostrare che un personaggio come Gesù di Nazareth, prescindendo dal fatto che sia o no il figlio di Dio, fondatore di una religione, fondatore del cristianesimo, questo personaggio che io ritengo anche profondamente storico, cioè l'ho preso nella sua valenza di storicità nei Vangeli,
0: sì.
1: Sia il personaggio che più di tutti gli altri di quelli che ho incontrato nei miei studi, nella storia passata come nella storia moderna,
0: sì.
1: abbia trasgredito alle norme della sua cultura. Quindi io l'ho applicato veramente, il termine tabù e il termine trasgressione, all'azione che Gesù ha compiuto nella sua epoca nei confronti dei costumi e delle abitudini del suo popolo.
0: Certo, questo è molto importante ricordarlo, così si può capire, si possono capire certe domande che tu presenti nel libro. Per esempio, a conclusione del libro su Gesù, mi pare la conclusione comincia proprio con un interrogativo: che cosa ha fatto realmente Gesù di Nazareth?
1: Ecco.
0: Ora, una domanda come questa, rivolta, diciamo, a chi di Gesù se ne serve come un riferimento di carattere d'ordine morale, fondamentalmente, no? Come del resto accade specialmente per chi vive della fede e non ha la cultura profonda per poter capire diversamente questo fenomeno. Una domanda del genere lo scuote un po', no?
1: Certo, però siccome l'interrogativo e il dubbio che cosa ha realmente fatto Gesù dal punto di vista antropologico nasce da una precisa teoria della disciplina, e cioè che nessun uomo può uscire dalla propria cultura. Ogni uomo è condizionato dai costumi, dalle abitudini del gruppo in cui è nato.
0: Certo.
1: Ora, Gesù è un uomo che, analizzato con il metodo antropologico, sembra essere uscito dalla sua cultura, aver fatto cose che nessun uomo condizionato dai costumi ebraici del suo tempo avrebbe potuto fare.
0: Ecco, ma forse conviene anche dire che un'affermazione come questa, il risultato del tuo lavoro non diventa un fatto preoccupante per nessuno. Cioè, no. Chi ha la fede e crede che Gesù sia il figlio di Dio, insomma, che poi legga il tuo libro, non deve temere che poi perde questa fede. Semmai forse può capire i meccanismi culturali e psicologici o di psicologia sociale, no?
1: Ti dirò di più, al sì. Massimo potrà pensare che se nessun uomo, come io affermo, ha mai fatto qualcosa di simile a quello che ha fatto Gesù, potrà anche pensare che è perché è appunto una personalità eccezionale, o è certo. Un genio, o è addirittura il figlio di Dio. Però, capisci, questo sono due piani diversi, quelli della fede e quella dell'analisi
0: questo storico-culturale. Questo è molto importante, perché tu questo lo ripeti sotto altra, con altra argomentazione nel libro sulla Madonna, quando parli della teologia a proposito dei dogmi relativi alla Vergine Maria, l'Assunzione, eccetera, no? Tu dici la teologia, insomma, non è che ci aiuta molto a capire questo personaggio, no?
1: No, infatti, guarda, il libro sulla Madonna è un libro che io considero in qualche modo conclusivo di questo itinerario che ho fatto intorno alla storia del cristianesimo come storia della cultura occidentale, perché di questo io sono profondamente convinta. La storia dell'Occidente è una storia totalmente intrisa dal cristianesimo. È dipendente dal cristianesimo, anche nei suoi aspetti apparentemente più laici.
0: Beh, c'è chi dice che anzi questo è stato il danno per la cultura occidentale, no?
1: Ma io
0: Nietzsche dice appunto che poi un po' il platonismo e poi il cristianesimo, insomma, l'hanno rovinato.
1: Io personalmente, in quanto donna, credo di dovere moltissimo a Gesù di Nazareth e al cristianesimo nella storia dell'Occidente, perché senza l'accento posto da Gesù sul valore di ogni singolo individuo, di ogni singola persona, credo che non si sarebbe arrivati al soggetto illuminista e alla uguaglianza dei diritti, al concetto di valore della persona. Quindi, proprio perché sono una donna e sarei rimasta quindi ai margini dell'uguaglianza, se non ci fossero stati inseriti questi connotati, io personalmente ritengo di dovere molto al cristianesimo.
0: Ma credo che tutti, credenti e non credenti, hanno molto.
1: Il valore della persona sicuramente è stato Gesù che ha dato la spinta iniziale, insomma. Dopo tutto il resto è stata un'elaborazione. Dicevo, per quanto riguarda la Madonna, che lo considero un momento conclusivo di questo itinerario, anche se forse è un pochino più difficile il libro degli altri. Però più difficile se ci si pone dall'esterno. Praticamente io credo invece dall'interno, volendo capire che cos'era una donna ebrea al tempo di Gesù.
0: Ecco, questo è molto importante, no? Perché tu insisti su questo fatto, che cioè se non si ha presente fino in fondo il modo come gli ebrei consideravano la donna, non si può capire il valore simbolico poi di tutto quello che è stato assegnato a questa donna.
1: Non si può, perché capisce, talmente noi siamo ormai talmente lontani, no? E diversi da questo modo di concepire la vita della donna. E d'altra parte, una madre in qualche modo diversa dalle altre, perché ai tempi di Gesù un figlio maschio, che è importante ovviamente che sia maschio perché soltanto i figli maschi avevano capacità di azione sociale, il figlio maschio primogenito che non si sposa è quasi un ribelle, perché il costume sociale era tale che in pratica un ebreo non sposato non era praticamente concepibile. Quindi si è trovata questa donna ad avere un figlio fuori dalle regole normali, fuori dai costumi. Essendo vedova, aveva un rapporto evidentemente più stretto con questo figlio. Figlio unico, figlio maschio primogenito e figlio ribelle a tutti i costumi, proprio in funzione dei tabù e delle trasgressioni di cui parlavamo prima.
0: Ecco, ma questo vorrei mettere in risalto, perché le analisi, le riflessioni, le considerazioni, le presentazioni che si sono fatte della Madonna in tutta così questa vasta letteratura che ormai mi pare è infinita, immenso, si è sempre cercato di parlare della Madonna per quello che rappresenta simbolicamente, ma non si è entrato concretamente nel rapporto, diciamo, di questi simboli con l'esistenza della donna.
1: Sì, anche perché non si voleva sapere molto, sai, della vita delle donne. Sai che la storia delle donne è una storia che si è cominciata a fare da pochi anni.
0: Certo.
1: E quindi anche della vita delle donne ebree, per esempio della loro condizione di impurità quasi continua, per cui non potevano partecipare in nulla alla vita degli uomini nella famiglia, di questo non si è mai voluto dire molto. Quindi in realtà, perché appare diverso e un po' duro il personaggio di Maria di Nazareth così come io lo prospetto? Perché invece di essere totalmente innamorata del figlio, subordinata al figlio, obbediente al figlio, io credo di aver potuto individuare dei conflitti fra madre e figlio, dei conflitti che dipendevano dal fatto che il figlio era un figlio in qualche modo disobbediente alle leggi, disobbediente alle norme. Era come avere oggi, diciamo, non dico un brigatista, ma quasi, no? Perché in pratica...
0: Ecco, già il linguaggio, il ricorso a questo linguaggio, indubbiamente, per chi è abituato a pensare in termini così di questo Gesù che ama la madre, Gesù che obbedisce, eccetera.
1: Ma Gesù, guarda, che è un uomo di una grande, di un'estrema dolcezza e delicatezza, ma anche di grandi durezze.
0: Beh, anche perché il compito che si assegnava era tale da dover assumere anche, no?
1: E poi io credo che la durezza, in qualche, sotto certi aspetti, la violenza che lui esercita nasce dal fatto che lui non spiega le cose con le parole, lui le fa, lui compie dei gesti di rottura. E però, come tu capisci, chi compie un gesto di rottura nei confronti del costume impone un trauma più forte di chi ne parla soltanto, no?
0: Certo, l'azione poi è più violenta,
1: è più
0: no?
1: Certo. E quindi quando io sono convinta che lui, per esempio, ha fatto cadere tutte le norme di prescrizione contro le donne, contro l'impurità delle donne, infatti poi abbiamo i famosi episodi della Samaritana, della Maddalena, eccetera. Quindi io ho semplicemente fatto una deduzione. Se lui ha rotto tutti i tabù di evitazione nei confronti di queste altre donne che erano lontane, certamente l'ha rotti anche con sua madre.
0: Ecco, le femministe, scusa Ida, le femministe dovrebbero amare molto questo personaggio.
1: Ma sai, le femministe da una parte sono molto dubbiose nei confronti di tutto il contesto religioso, no?
0: Certo.
1: E non si avvicinano al contesto religioso anche con strumenti diversi, quali sono quelli che io adopero, perché in realtà io...
0: Ma è da sperare che questo tuo libro le aiuti un po', queste femministe?
1: Penserei di sì, che è un libro che potrebbe essere utile da leggere, sia per questa parte che riguarda la vita di Maria di Nazareth, sia per quella parte che è la seconda parte del libro, che invece riguarda la costruzione che è stata fatta, la costruzione simbolica, diciamo, quella che...
0: Ecco, alle femministe, ma a chiunque vuole leggere il libro La Madonna, io credo che bisogna consigliare di leggersi prima bene e attentamente il Gesù di Nazareth.
1: Sì, penso anch'io.
0: Perché c'è una introduzione che sembra così che parta molto da lontano e si dimentica di Gesù, ma poi dopo introduce bene alla comprensione di questo fenomeno che è rappresentato dalla vita di Gesù di Nazareth, no? Cioè tutto quel discorso di carattere antropologico, teorico, che serve a far capire questi due libri. Io suggerisco ai nostri ascoltatori di leggerlo attentamente, senza pregiudizio e senza preoccupazione, perché sono due libri che arricchiscono il sentimento della fede ma non la minano. Io purtroppo devo chiudere, Ida, dispiace, il tempo corre così velocemente.
1: Ti
0: auguro una buona notte, ti ringrazio e buonanotte a tutti gli ascoltatori, da Angelo Sabatini e da Ida Magli. Buonanotte.
1: Buonanotte.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: un luogo di dialogo, di cooperazione. Possiamo dire che l'Unione Europea un po' è germinata anche da lì. Un luogo che nel 2024 compie 70 anni. Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Io sono Danilo Angelelli, Svizzera, Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Sciogliendo la sigla si deve tornare alle origini, dal francese Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare. Noi alle origini torneremo con un programma di archivio che racconta i due anni che portarono alla nascita ufficiale del CERN, il 29 settembre 1954, appunto 70 anni fa. Ma subito il presente e il futuro, con il capo progetto per quel che riguarda gli eventi organizzati dal CERN lungo tutto il 2024, questo anno di celebrazioni. Benvenuto Luciano Musa.
1: Grazie, buonasera e grazie per l'invito.
0: Musa è il fisico a capo del gruppo del CERN che partecipa all'esperimento Alice sul programma dei nuclei pesanti dell'LHC, l'acceleratore di particelle più grande al mondo. Ci ritorneremo. C'è fermento al CERN per questo anniversario. Celebrare i 70 anni significa riflettere su risultati e valori. E poi?
1: Beh, in effetti, le celebrazioni del 70° anniversario rappresentano un momento davvero speciale per il laboratorio e per la sua vasta comunità scientifica. Come diceva, è un'occasione sicuramente per riflettere sui valori che sono le fondamenta del CERN, della sua missione scientifica, e condividerli con il resto del mondo. Quindi i pilastri della nostra missione sono appunto il progresso della conoscenza scientifica, lo sviluppo di nuove tecnologie, la promozione della cooperazione scientifica internazionale, appunto, che trascenda i confini geografici, politici, culturali, anche un modello di scienza aperta ed inclusiva, quindi che renda accessibile a tutti i risultati della nostra ricerca. E il quarto pilastro è la formazione e l'educazione delle prossime generazioni in ambito scientifico e tecnologico. Ma le celebrazioni sono anche un momento per onorare lo sforzo collettivo dei suoi stati membri, quindi uno sforzo prevalentemente europeo nell'arco di questi 70 anni, dei suoi stati membri associati, ma anche di una comunità molto più ampia che appunto durante questi 70 anni hanno sostenuto la ricerca al CERN. L'ultimo elemento è che non vogliamo soltanto guardare al nostro passato, ma anche vogliamo prendere questa occasione per guardare avanti ai futuri orizzonti dell'esplorazione scientifica, quindi proiettandoci verso i prossimi 70 anni e oltre, verso un futuro in cui possiamo continuare ad esplorare i misteri irrisolti dell'universo.
0: E non è un caso che il titolo scelto per accompagnare i vari eventi sia proprio «Ispirare il futuro». Lei, Musa, parlava dei paesi membri, che sono 23, tra cui ovviamente l'Italia, che è tra i paesi fondatori del CERN, i 12 paesi che hanno dato vita a questa organizzazione 70 anni fa. Ci racconta la parabola dei 70 anni del CERN in estrema sintesi, attraverso tre tappe?
1: Allora, la storia del CERN, che abbraccia appunto un periodo di 70 anni, è davvero affascinante. Si può dividere in tre tappe che comprendono appunto la prima tappa, che inizia con la fondazione del CERN nei primi anni 50, quindi qui siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scienza europea non era più di livello mondiale, c'era un forte desiderio di ricostruire la scienza europea e di promuovere la collaborazione tra paesi che faticosamente cercavano di risollevarsi da una guerra devastante.
0: E approfondiremo questa parte tra poco con il programma di archivio.
1: E appunto questa è una fase che si è portata avanti fino a, diciamo, alla fine degli anni 60, con la costruzione dei primi due grandi acceleratori al CERN, che poi hanno consentito di esplorare, di fare esperimenti pionieristici nella fisica delle particelle. La seconda tappa è quella che va dagli anni 70, direi, fino agli anni 90, è caratterizzata da innovazioni e scoperte rivoluzionarie. Durante questo periodo il CERN ha lanciato il super sincrotrone a protone, che è stato teatro di una delle scoperte più significative del CERN, è stata quella dei bosoni W e Z nell'83, che ha portato ad un premio Nobel assegnato al fisico italiano Carlo Rubbia.
0: Rubbia è stato direttore generale del CERN.
1: È stato anche direttore generale del CERN dall'89 al 93. Ed sono stati anche gli anni in cui è stato costruito il Large Electron Positron Collider, che è entrato in funzione nell'89 e che ha segnato una pietra miliare nella storia del CERN, consentendo di fare scoperte di assoluta importanza. La terza tappa, direi, è quella che va dal 2000 ad oggi, dominata dal Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo. La scoperta del bosone di Higgs nel 2012 è stato un momento storico, apportando un contributo fondamentale alla fisica delle particelle. E oggi il CERN continua ad essere appunto un centro di ricerca all'avanguardia, spingendo i limiti della conoscenza scientifica ed esplorando appunto questioni fondamentali dell'universo. Quindi queste sarebbero le tre tappe principali, volendo dividere i 70 anni in tre tappe.
0: Il Large Hadron Collider, di cui lei ha parlato, è l'LHC che citavamo in apertura. Musa, ci ricorda i principali ambiti in cui queste vostre ricerche poi hanno applicazioni concrete, l'impatto nelle nostre vite?
1: Ma in realtà sono notevoli. Intanto ci sono gli aspetti più legati all'educazione di una classe di scienziati, di innovatori, che in gran parte poi vanno a lavorare in settori che non sono quelli della ricerca fondamentale. E questo è di assoluta importanza per l'Europa. E poi ci sono delle tecnologie che sono state sviluppate nel corso della ricerca nel campo della fisica delle particelle negli ultimi 70 anni, che poi hanno trovato applicazioni molto importanti in vari settori della vita quotidiana, dalla medicina alla sicurezza, allo spazio, all'ambiente e così via. Il web ovviamente è uno degli sviluppi tecnologici più conosciuti, che appunto ha avuto origini tra le mura del CERN e che ha rivoluzionato il modo in cui viviamo, quindi la società. Ma questo è uno dei tanti esempi che potrei menzionare di applicazioni tecnologiche che hanno avuto inizio dalla ricerca che è stata fatta qui al CERN.
0: Quella del CERN non è solo una storia di scoperte scientifiche. Il CERN è un segno forte per il mondo di dialogo e cooperazione. Ieri, quando nacque, in un'Europa che si leccava le ferite della Seconda Guerra Mondiale, e oggi, che anche in Europa la pace sembra ancora un miraggio. Che nei vostri laboratori lavorino fianco a fianco israeliani e palestinesi è solo uno dei tanti esempi che possiamo fare, perché il CERN è da sempre un laboratorio di pace.
1: Sì, il CERN è dalla sua nascita un simbolo di cooperazione internazionale e partenariato scientifico, appunto unendo paesi di tutto il mondo nella ricerca della conoscenza e della comprensione reciproca. E fra l'altro il nostro 70° anniversario è una testimonianza di questo impegno duraturo. Ora, è chiaro che il CERN continua a fare gli sforzi massimi per promuovere partenariati e collaborazioni globali, tuttavia riconosciamo anche l'importanza di allineare le nostre partnership con i valori che ci definiscono, in particolare la ricerca scientifica e pacifica. Quindi in circostanze straordinarie devono essere prese decisioni difficili per preservare l'integrità e i valori della nostra organizzazione.
0: Nel laboratorio lavorano 12.000 scienziati di 120 nazionalità diverse e il CERN ha sempre parlato tanto italiano. Di quei 12.000, ben 2.600 sono italiani. Il primo direttore fu Edoardo Amaldi, del gruppo di Via Panisperna. Oggi a dirigere questa istituzione c'è Fabiola Gianotti. Questa grande presenza italiana parla chiaro.
1: Beh, intanto testimonia l'eccellenza della ricerca italiana, le sue profonde radici. La presenza italiana al CERN è importante non soltanto appunto quantitativamente, lei faceva riferimento al numero di scienziati e ingegneri che lavorano qui al CERN, ma anche qualitativamente. Appunto sono italiani alcuni dei fisici che hanno marcato la storia del CERN con le loro attività scientifiche o attraverso le funzioni che hanno ricoperto. E la lista è molto lunga, lei ha menzionato il primo direttore del CERN proprio nella fase costituente dal 52 al 54, ma insomma si può fare una lunga lista di grandi scienziati, dal Antonino Zichichi, che ha avuto un ruolo molto influente nel CERN, a Carlo Rubbia, che è sicuramente uno dei fisici più carismatici, con probabilmente la prima scoperta che è stata fatta qui al CERN nell'83, per il quale appunto ha ricevuto il premio Nobel. Fra l'altro questo era l'anno in cui io concludevo i miei studi al liceo scientifico e questa scoperta ebbe un ruolo cruciale poi nella mia decisione di continuare gli studi in fisica. Ma così via, Guido Altarelli e Luciano Maiani, due teorici. Luciano Maiani è stato anche direttore generale del CERN e adesso Fabiola Gianotti, che è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttore generale, direttrice generale, e anche il primo direttore a ricoprire quel ruolo per due mandati, quindi per un periodo complessivo di 10 anni.
0: E il CERN, in previsione dei suoi 70 anni, si è fatto e ci ha fatto un bel regalo, il Science Gateway, inaugurato lo scorso mese di ottobre. Progettato da Renzo Piano e ancora tanta Italia, con i suoi laboratori per tutti e per i bambini dai 5 anni in su, 8.000 metri quadrati di superficie. Musa è più di un museo, più di un centro di ricerca, più di una scuola, è un luogo di conoscenza. Che sfida è il Science Gateway?
1: Science Gateway è una bellissima sfida e soprattutto una grande opportunità, direi. Tante cose allo stesso tempo, lo diceva lei, è un simbolo dell'impegno del CERN nell'aprire le sue porte al mondo esterno, appunto promuovendo l'educazione scientifica, la divulgazione, ma anche l'ispirazione. E allo stesso tempo anche incarnando i valori di sostenibilità e innovazione. Lei menzionava che il progetto del Science Gateway è stato curato dall'architetto di fama mondiale Renzo Piano, ancora un italiano, con un focus su design esteticamente accattivante e di sostenibilità, quindi con una grande attenzione all'uso di materiali ecocompatibili e tecnologie sostenibili, proprio per sottolineare l'importanza della sostenibilità nelle infrastrutture scientifiche.
0: Il visitatore del Science Gateway, che sia bambino, che sia un adulto, ha un ruolo attivo, c'è la possibilità di sperimentare, di sbagliare, riprovare, insomma, fare proprio per un po' il metodo scientifico e imparare dal metodo scientifico. Musa, il Science Gateway ospiterà anche gli eventi per questo 70esimo?
1: Assolutamente, diciamo gli eventi per il 70esimo si terranno al CERN ma anche nei paesi membri del CERN, quindi saranno delle celebrazioni che coinvolgeranno l'intera comunità.
0: E la interrompo, più avanti avremo Francesca Scianitti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Con Scianitti parleremo proprio degli eventi promossi in Italia per questi 70 anni del CERN. Prego Musa.
1: Sì, dicevo appunto, gli eventi che avranno luogo qui a Ginevra, al CERN, si terranno tutti quanti alla Science Gateway, che appunto ci offre un luogo straordinario per celebrare i 70 anni. Come diceva lei, è stato progettato come un centro di apprendimento interattivo e coinvolgente e ce n'è veramente per tutti, dai bambini di 5 anni fino alle persone in età più avanzata, tutti possono trovare qualcosa di interesse, quindi studenti ma anche semplicemente persone curiose o appassionati di scienza.
0: Tutti gli eventi di questo 2024 vanno sotto il titolo Ispirare il futuro. Ecco, un futuro che visto dal CERN come si presenta?
1: Sì, appunto, Ispirare il futuro come tema per il 70esimo anniversario del CERN riflette appunto uno sguardo al futuro con curiosità e ottimismo, quindi al futuro della ricerca scientifica. Per il CERN il futuro si presenta ricco di sfide affascinanti e opportunità uniche, nel senso che c'è ancora tanto da capire. E intanto l'esplorazione appunto di nuovi orizzonti nella fisica delle particelle, il CERN appunto continuerà a spingere i limiti della conoscenza scientifica e ciò include approfondire la comprensione del modello standard, ma anche esplorare fenomeni come la materia oscura o rispondere a domande fondamentali sull'universo.
0: Il primo evento si è svolto lo scorso 30 gennaio e metteva insieme arti, scienza e cultura. Musa, c'è uno spazio web, un sito che annuncia, presenta, tiene traccia di questi eventi?
1: Sì, assolutamente sì. Il sito web è cern.ch/cern70, quindi /cern70, e contiene l'intero programma degli eventi che si svolgeranno al CERN, ma anche nei diversi paesi membri, quindi inclusi anche gli eventi che si terranno in Italia.
0: E gli eventi possono essere seguiti da tutti anche in streaming. Ce ne anticipa qualcuno?
1: Per esempio, a marzo ed aprile ci saranno degli eventi che illustreranno proprio degli sviluppi tecnologici che hanno origini nel campo della fisica delle particelle, che hanno trovato applicazione per esempio nel campo della medicina e in altri settori della società. In giugno ci sarà un bellissimo evento in cui parleremo delle grandi questioni aperte nel campo della fisica delle particelle, e a luglio discuteremo degli acceleratori futuri più avanzati che serviranno per poter provare a rispondere e a svelare i misteri dell'universo che sono ancora irrisolti.
0: Per arrivare poi a settembre-ottobre con la cerimonia ufficiale per il 70° anniversario. Il 29 settembre è proprio la data esatta dell'istituzione del CERN, 29 settembre 1954.
1: La data ufficiale è il 29 di settembre, che nel 24 cade di domenica, e quindi abbiamo deciso di celebrare l'anniversario il primo di ottobre con una cerimonia ufficiale di alto livello in cui inviteremo i capi di Stato di tutti i paesi membri. Quindi è veramente un evento per riconoscere lo sforzo straordinario compiuto dai paesi membri, che hanno sostenuto finanziariamente con le loro risorse umane e di tecnologia questa storia affascinante di 70 anni.
0: E forse non ci sarebbe questo presente e il futuro da ispirare senza un certo passato, quel passato lì che ci racconta Michelangelo De Maria, fisico, nel ciclo Da Via Panisperna allo Sputnik. Andava in onda nel 2000 su Radio 1. La puntata che ci ascoltiamo va alle origini del CERN, 1952-1954. Luciano Musa, capo progetto del CERN per gli eventi, le celebrazioni del 70°, la ringrazio per essere stato con noi, per averci dedicato un po' del suo tempo.
1: È stato un grande piacere fare questa conversazione e vi invito di nuovo tutti quanti a partecipare alle nostre celebrazioni.
0: Il direttore generale del CERN, Fabiola Gianotti, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi CERN 2024, ha ricordato che ancora non conosciamo il 95% dell'universo. Quindi Musa, buon lavoro.
1: Grazie, grazie.
0: E buon ascolto, a più tardi con l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
2: Da Via Panisperna allo Sputnik. Breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti. Regia di Idalberto Fei.
3: La fondazione del CERN, 1952-1954.
4: Durante l'estate del 1952, quattro luoghi furono proposti per la costruzione del nuovo laboratorio del CERN. Uno vicino a Copenaghen, uno vicino a Parigi, Arnhem in Olanda e Ginevra. Dopo lunghe discussioni fu scelta all'unanimità la località di Meyrin, vicino a Ginevra.
5: Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il settore emergente nella ricerca della fisica nucleare diventa il settore della fisica delle particelle elementari, centrato sulla costruzione di grandi acceleratori di particelle. Due sono le potenze in cui questo settore si sviluppa in modo maggiore. Una sono gli Stati Uniti, il secondo paese è l'Unione Sovietica. A quel punto, già verso la fine degli anni 40, nei fisici di molti stati europei si fa strada la convinzione che bisogna unire gli sforzi e quindi è necessario un laboratorio europeo per fare ricerche di fisica nucleare, di fisica delle particelle elementari, perché possa avere la massa critica sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista scientifico e tecnologico per poter competere con gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi all'inizio del 1952 si ha un primo accordo di ratifica per la fondazione di questo laboratorio europeo. Ora il problema che nasce è il problema della scelta della sede. E abbiamo appena sentito Amaldi che parla di uno scontro per la localizzazione di questo futuro laboratorio europeo. La scelta finale per il laboratorio europeo ricadrà su Ginevra, dopo una serie di scontri, perché anche se le varie sedi sono equivalenti da un punto di vista tecnico, non lo sono da un punto di vista politico. Per esempio, scegliere Parigi come sede del futuro laboratorio europeo significa dare un'importanza alla Francia che altri paesi europei non sono disposti a dare. E quindi la scelta di Ginevra diventa una sorta di scelta di neutralità che rende contenti tutti. È un paese neutrale, politicamente non schierato e in qualche modo posto geograficamente al centro di tutta l'Europa occidentale. Ma i problemi non sono finiti. Una volta scelta Ginevra, il problema principale è quello dell'adesione della Gran Bretagna. Come vedremo, sarà proprio Edoardo Amaldi l'artefice del cambiamento di posizione degli inglesi, che all'inizio erano estremamente riluttanti a far parte dell'Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari.
4: Lord Sherwell mostrò di essere chiaramente contro la partecipazione della Gran Bretagna alla nuova organizzazione. Non appena fu introdotto nel suo ufficio, egli disse che il laboratorio europeo sarebbe stato un altro dei molti organismi internazionali che sprecavano denaro e producevano un mucchio di carta senza alcun uso pratico. Fui contrariato e risposi piuttosto seccamente che era un gran peccato che la Gran Bretagna non fosse pronta ad unirsi ad una tale impresa, che senza ogni dubbio era destinata al pieno successo, e andai spiegando le ragioni dei miei convincimenti. Lord Sherwell concluse l'incontro dicendo che il problema sarebbe stato riconsiderato dal governo di Sua Maestà. Quando lasciammo il Ministero della Difesa, dove si era svolto l'incontro, ero piuttosto scontento per la mia mancanza di autocontrollo. Ma i miei colleghi inglesi erano alquanto soddisfatti e cercarono di mettermi di buon umore.

0: Il CERN di Ginevra, mentre si procede alla progettazione delle grandi macchine acceleratrici, decide di patrocinare e di sostenere alcune grandi imprese scientifiche di cooperazione internazionale, in particolare imprese sullo studio della radiazione cosmica. E questo è importante perché in qualche modo proprio in questi anni viene a formarsi quello spirito di cooperazione che permetterà la vita scientifica del CERN una volta che i laboratori saranno avviati.
1: I laboratori di montagna, come anche i laboratori per le emulsioni nucleari delle università di Bristol, Bruxelles e pochi altri centri culturali dell'Europa occidentale, erano diventati in quegli anni punti d'incontro di giovani fisici provenienti da molti paesi diversi. La vita in comune nei rifugi di montagna e il coordinamento degli esperimenti pianificati da gruppi differenti furono elementi che spianarono la strada all'idea di collaborazioni più ampie ed ambiziose, che stavano sbocciando in vari posti, prima e intorno al 1950.
0: Fra il giugno e il luglio del 1952 il CERN sponsorizza la prima di queste collaborazioni internazionali nel campo dei raggi cosmici. Si tratta di un consorzio di ben 10 università europee e di laboratori di ricerca che organizzano spedizioni per il lancio di palloni aerostatici nella stratosfera. Qui vorrei fare una piccola premessa. Perché serve lanciare dei contatori per rivelare i raggi cosmici così in alto? Perché non bastano i laboratori d'alta montagna che erano stati utilizzati fino allora? Perché a 20-30 mila metri d'altezza l'intensità dei raggi cosmici e i tipi di processi che avvengono sono molto più significativi per lo studio delle particelle elementari. Quindi si viene ad avviare una serie di spedizioni di palloni sonda in alta atmosfera e i primi voli avvengono in Inghilterra.
2: I voli di questi palloni sull'Inghilterra incorsero in difficoltà considerevoli con le autorità a causa del pericolo per il traffico aereo che si creava quando un pallone era in aria, come pure del rischio quando il paracadute ed il carico scendevano in una zona altamente popolata. In un'occasione, un pallone il cui lancio era fallito precipitò sulla locomotiva a vapore dell'espresso Bristol-Londra. Il pallone e l'equipaggiamento vennero confiscati dalle ferrovie britanniche poiché rifiutammo di pagare la multa. Probabilmente ce l'hanno ancora. C'erano anche problemi con le condizioni atmosferiche e l'alta probabilità di perdita di tali palloni oltremare in condizioni di vento normale. Alla fine tutte le operazioni vennero trasferite nell'area del Mediterraneo, in particolare in Sardegna, ed i recuperi vennero fatti sul mare con l'aiuto della Marina italiana.
0: Il recupero del carico scientifico dei palloni sonda fu affidato alla corvetta Pomona della Marina militare italiana. Ma nell'eventualità che il carico cadesse sulla terraferma, gli scienziati introducono all'interno dell'equipaggiamento una mezza banconota e un biglietto nel quale chiedono a chi abbia ritrovato il prezioso carico scientifico di portarlo al più vicino posto di polizia, promettendo come ricompensa l'altra metà della banconota. Nella seconda spedizione con i palloni sonda, il peso della partecipazione italiana aumentò notevolmente. Questa seconda spedizione si svolse fra il maggio e il giugno del 53, sempre sotto l'egida e con il patrocinio del CERN, e sempre in Sardegna.
3: Uno stabilimento per la manifattura dei palloni fu creato a Padova e un nuovo tipo di macchina per la saldatura continua nei palloni fu adottata all'Istituto di Fisica della stessa città. La macchina fu sviluppata all'Istituto di Ingegneria Elettrica e, anche se più lenta nelle operazioni del dispositivo ad aria calda usata a Bristol, è capace di sigillare parecchi strati di tessuto. La costruzione di palloni a Bristol continua. I due laboratori si divideranno la responsabilità di produrre tra i 20 e i 30 palloni, tutti capaci di voli prolungati oltre la quota di 80.000 piedi.
0: A questa seconda spedizione di Sardegna parteciparono a vario titolo ben 23 laboratori e università. Per l'Italia parteciparono i fisici delle università di Roma, di Milano, Padova, Genova, Torino e Catania. Ben 20 fisici erano concretamente coinvolti nel lancio e nel recupero dei palloni sonda. Vennero effettuati ben 25 lanci, di cui più della metà ebbero successo. L'ultima spedizione, sponsorizzata dal CERN, fu anche la più importante. È diventata nota come collaborazione GSTAC, dove G sta per gigantesco, e il nucleo di questa spedizione era costituito dai fisici dei laboratori di Bristol, di Milano e di Torino. In quell'occasione il pallone si alzò in volo per 6 ore nell'ottobre del 1954 sui cieli dell'Italia settentrionale e raggiunse la quota di 27 chilometri di altezza. Questo lancio rappresentò l'ultimo tentativo dei fisici dei raggi cosmici di battere sul tempo le grandi macchine acceleratrici che erano entrate in funzione negli Stati Uniti. Il problema era quello della scoperta dei cosiddetti mesoni K, mesoni che verranno direttamente prodotti da queste macchine acceleratrici, mentre i fisici dei raggi cosmici erano saliti a quella quota proprio per trovare nelle loro emulsioni nucleari le tracce del passaggio di questi mesoni K.
3: Sappiamo benissimo di poterci mettere a riposo in campagna per 6 mesi e che al nostro ritorno sapremo da Brookhaven la verità sui problemi che abbiamo esaminato, sui superprotoni, sui superneutroni. Siamo, credo, un po' nella posizione di un gruppo di alpinisti che scalano una montagna. Questa montagna è molto elevata, potrebbe essere quasi indefinitamente elevata, e noi la scaliamo in condizioni sempre più difficili. Ma noi non possiamo fermarci per dormire, poiché, venente dal basso, al di sotto di noi, si alza una marea, un'inondazione, un diluvio, che si amplifica progressivamente e che ci obbliga a salire sempre più in alto.
0: In effetti...

0: finì col fallimento del paracadute e il contenitore d'alluminio venne giù in caduta libera e colpì una roccia sull'Appennino, strappando il contenitore e distruggendo il 10% dello stack di emulsioni.
1: Nel frattempo, oltre alla sponsorizzazione dei voli in pallone per i raggi cosmici, proseguono i lavori di organizzazione dei laboratori del CERN. Il 1 luglio del 1953 viene finalmente firmata la convenzione per l'istituzione del CERN stesso, a cui aderiscono 12 paesi europei e in particolare la Germania, l'Olanda, la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera, la Norvegia, la Danimarca, la Svizzera e alla fine firmano anche la convenzione la Grecia e la Gran Bretagna. A Ginevra si lavora intanto per la progettazione e lo sviluppo delle grandi macchine acceleratrici e in particolare del protosincrotone. Il protosincrotrone è un acceleratore di protoni, cioè i protoni vengono inviati sui nuclei e producono tutta una serie di reazioni e si scoprono in questo modo altre particelle.
2: Nell'ottobre 1953 lo staff del protosincrotrone fu messo insieme a Ginevra, in parte all'Istituto di Fisica dell'Università, in parte in alloggi temporanei costruiti nelle vicinanze. A quell'epoca ebbe luogo la transizione dal lavoro principalmente teorico alla sperimentazione e al disegno progettuale. Nello stesso mese di ottobre un convegno internazionale sui protosincrotroni fu organizzato dallo staff del protosincrotrone presso l'Istituto di Fisica.
3: Il laboratorio di Ginevra che noi pensiamo di costruire avrà certamente un'importanza notevole nel campo europeo.
4: 8 novembre 1953. Intervista a Edoardo Amaldi.
3: Di macchine acceleratrici che permettono di produrre particelle di energia così elevata. Qualche cosa del genere esiste ora in America ed altre macchine confrontabili con quelle progettate dal CERN sono ora in progettazione anche negli Stati Uniti. Ma certamente in nessun paese europeo esiste oggi o esisterà nei prossimi anni qualche cosa di confrontabile.
1: Per il funzionamento del CERN si pone a questo punto la questione dell'elezione del direttore generale. Uno dei candidati naturali è ovviamente Edoardo Amaldi, che era stato nominato segretario generale del CERN nella fase provvisoria. Ma Amaldi, dopo una serie di tentennamenti, rinuncia a questa carica e rinuncia sostanzialmente per due motivi. Il primo motivo è quello che Amaldi vuole tornare in pieno all'attività scientifica, ma il secondo motivo è politico, perché Amaldi vuole allontanare il sospetto che era stato avanzato dai delegati scandinavi di muoversi per sue ambizioni personali. Alla fine il consenso della comunità scientifica viene dato al fisico nucleare Felix Bloch, che aveva appena vinto il premio Nobel per i suoi studi sulla risonanza magnetica nucleare, che pone però due condizioni: che l'impegno di questa direzione non incida significativamente con il suo lavoro scientifico e che Amaldi sia il suo vice. Amaldi quindi accetta temporaneamente di ricoprire l'incarico di vice direttore generale fino al settembre del 1954. Nel frattempo avvengono le ratifiche dei vari paesi europei e viene strutturato l'organigramma del CERN. All'inizio del 1955 Bloch dà le dimissioni da direttore generale del CERN perché non se la sente di continuare a sostenere un impegno così gravoso e vuole tornare a fare ricerca e verrà sostituito da Cornelius Bakker. Le lunghe dispute, sia riguardanti la localizzazione del laboratorio, sia riguardanti le cariche di direttore generale e di segretario generale, in qualche modo quindi vengono riassorbite. E tutte le attività di ricerca si concentrano progressivamente a Ginevra, ma l'unica nota in qualche modo dissonante è la dislocazione del gruppo teorico del CERN presso l'Istituto di Copenaghen diretto da Niels Bohr.
2: Bohr continuò a dirigere il gruppo teorico a Copenaghen fino al 1 settembre 1954, quando fu rimpiazzato da suo pupillo e collaboratore Christian Möller. Questo gruppo continuò la sua attività fino alla fine del 1956. Durante la sua sesta sessione, il 14 dicembre 1956, il Consiglio decise di sciogliere il gruppo teorico a Copenaghen. Circa un mese più tardi, il Consiglio, durante la sua settima sessione, creò la divisione teorica a Ginevra, con a capo Bruno Ferretti.
1: Quindi anche Bruno Ferretti, l'altro fisico italiano che aveva contribuito alla

0: creazione del CERN, trova finalmente un riconoscimento al suo impegno con la nomina a direttore della divisione teorica del CERN. Nel frattempo entrano in funzione le due macchine acceleratrici, sia il sincrociclotrone, che è la macchina più piccola, che il protosincrotrone, quella più grande. Queste due macchine diventano operative rispettivamente il 1 agosto del 1957 e il 24 novembre del 1959. A quell'epoca il personale complessivo che lavorava al CERN ammontava a quasi 1000 persone. Da quanto abbiamo raccontato finora, si capisce quindi che il CERN è stato definito a ragione il più grande monumento al lavoro di Edoardo Amaldi.
1: La puntata di oggi termina qui, grazie a Michelangelo De Maria per avercela raccontata e grazie per le letture a Pietro Biondi, Valeria Riva e Alberto Molinari.
2: Da Via Panisperna allo Sputnik è un programma scritto da Michelangelo De Maria con la collaborazione di Giovanni Battimelli, Luca Orlando e Giovanni Paoloni. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti.
3: Ricerche e documenti sonori di Letizia Bindi.
1: Regia di Idalberto Fei.
4: Abbiamo ascoltato questo programma del 2000 da Radio 1 sulla fondazione del CERN, che quest'anno festeggia il 70° anniversario. E noi qui a Archimede, il racconto della scienza, lo stiamo ricordando. Danilo Angelelli, prima con Luciano Musa del CERN a Ginevra, ora si torna in Italia. L'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che collabora con il CERN fin dai primi anni, quelli di cui abbiamo appena sentito parlare. Francesca Scianitti è responsabile degli eventi e del public engagement dell'ufficio comunicazione all'INFN. Benvenuta.
5: Grazie, buongiorno.
4: Prima con Musa abbiamo ricordato quanto il CERN abbia parlato italiano e continui a farlo, e questo anche grazie all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Un esempio, l'acceleratore di particelle. Il più importante acceleratore di particelle al mondo, LHC, Large Hadron Collider. Grazie a questa macchina e al suo tunnel sotterraneo di 27 chilometri sono stati fatti e si faranno grandi passi avanti.
5: In generale la storia degli acceleratori al CERN, che nasce con la nascita del CERN, che affonda le radici nella tradizione degli acceleratori che nasce proprio in Italia, ai laboratori nazionali del Frascati, oltre che in altri grandi laboratori del mondo negli anni appunto immediatamente dopo la guerra. Ed è una storia, quella degli acceleratori, di grandissima innovazione tecnologica ma anche di grandissima visione nella scienza. C'è la volontà da parte degli scienziati in quegli anni di spingere sulle alte energie, cioè sulla possibilità di riprodurre le grandissime energie che si sono realizzate all'inizio dell'universo, proprio per scoprire come l'universo è nato e come le particelle si sono costituite e hanno portato a formare tutte le strutture che oggi conosciamo, quindi dagli atomi alle stelle alle galassie.
4: In questi anni l'INFN e il CERN hanno camminato fianco a fianco. Tanti ricercatori che hanno collaborato con il CERN. Anche per l'INFN alcune tappe che ci consentono di raccontarne la storia, sintetizzando forse in maniera brutale. Scianitti.
5: L'INFN nasce appena prima del CERN, appunto l'8 agosto del 1951, ed è una nascita che è strettamente legata a quella dei laboratori nazionali di Frascati, che sono il primo dei grandi laboratori nazionali dell'INFN, ed è proprio il laboratorio in cui si sviluppa la fisica delle alte energie, quindi quella degli acceleratori di particelle. La storia del Laboratorio Nazionale di Frascati è una storia ricchissima di innovazione scientifica e tecnologica, perché a Frascati nel 1959 entra in funzione l'elettrosincrotrone, che è una delle primissime fabbriche di particelle, per chiamarla così, ed è anche il cartiere di altri acceleratori famosissimi che hanno fatto la storia dell'INFN, come il primo collisore in materia-antimateria, ADA, primo collisore in materia-antimateria al mondo, e ad C'è una figura di rilievo che contribuirà moltissimo allo sviluppo della fisica degli acceleratori, che è quella di Bruno Tuschek, e che avrà grandissimo rilievo anche nel sviluppo dei collisori che poi andranno a fare la storia del CERN negli anni successivi. Tutta questa storia è fortemente legata alla storia che negli anni 30 si lega, appunto, per tornare ad Amaldi, ma anche a Enrico Fermi, alla fortissima scuola di fisica di Via Panisperna, quindi con tutta la squadra di Enrico Fermi che, a partire dallo studio dell'atomo, ha fatto scoperte fondamentali e che hanno portato poi allo sviluppo di queste ricerche sulla fisica subnucleare, quindi sullo studio dei nuclei degli atomi, della loro composizione, e da qui la struttura dei mattoni fondamentali dell'universo.
4: E per i 70 anni del CERN state mettendo a punto una serie di eventi anche in Italia.
5: Sì, noi accompagneremo il calendario degli eventi del CERN. Il CERN ha lanciato il 30 di gennaio il suo primo evento per il pubblico, che è stato un evento al confine tra arte e scienza, e noi in qualche modo faremo lo stesso, cioè cercheremo di usare il linguaggio dell'arte per raccontare sia la storia sia la fisica caratteristica del CERN e dell'INFN e del loro fortissimo legame, e lo faremo attraverso una serie di eventi nell'ambito dei grandi festival della scienza a cui noi partecipiamo. Saranno eventi di dialogo scientifico tra grandi esponenti della ricerca del CERN e dell'INFN. Tra questi esponenti sicuramente il direttore del CERN Fabiola Gianotti, il presidente dell'INFN Antonio Zoccoli, e saranno dialoghi appunto all'intreccio tra racconto scientifico e contributo artistico di musica o altre arti performative. Abbiamo inaugurato da poco una mostra sulla meccanica quantistica al Museo di Trento. Questa mostra parla del linguaggio che è proprio delle particelle elementari, e quindi certamente contestualmente a questa mostra, che continuerà fino a metà giugno, organizzeremo un evento per raccontare come il CERN, il linguaggio delle particelle, che è proprio protagonista della ricerca al CERN, avrà uno sviluppo nel prossimo futuro con gli sviluppi di LHC. È previsto nel prossimo futuro High Lumi LHC e sviluppi ulteriori dell'acceleratore. Quindi racconteremo in qualche modo come nel futuro andiamo a indagare questo linguaggio che è tipico delle particelle elementari.
4: Il sito infn.it. Al di là della celebrazione, c'è un filo rosso che unisce questi eventi, un aspetto preciso che tenete presente sempre nell'organizzazione di ciascuno di questi appuntamenti in Italia?
5: Il filo rosso è quello del racconto di una storia che è di grandissimo valore internazionale. Ora, l'Italia ha sempre avuto, fin dalla fondazione e ce l'ha oggi perché sono oltre 2000 gli italiani che lavorano al CERN, un ruolo estremamente rilevante. L'Italia è il quarto paese contributore del CERN, quindi certamente il contributo dell'Italia è molto molto forte. Il filo rosso che vogliamo raccontare però è quello di un centro di ricerca d'eccellenza mondiale che è diventato punto di riferimento per tutti i paesi del mondo in questo campo della ricerca, e che è un ambiente di grandissima diversità, quindi è un luogo di scambio a livello culturale, linguistico, di conoscenze, di approcci, di metodi, e a livello di ricerca anche di competenze.
4: Francesca Scianitti, cosa la affascina di più del Science Gateway inaugurato da qualche mese al CERN?
5: Il Science Gateway, quello che mi affascina di più è l'idea di una porta d'ingresso al CERN, lo stesso edificio costruito in modo da rappresentare l'acceleratore LHC, e quindi il visitatore ha proprio la sensazione di entrare nell'HC e dentro ritrova il racconto di tutti gli aspetti fondamentali della fisica e della ricerca che si svolge al CERN. Quindi ci sono tantissimi exhibit che riproducono la fisica in modo estremamente comprensibile e anche artisticamente molto fruibile.
4: E c'è un progetto promosso dal CERN con Fondazione Agnelli e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si chiama HOP, Hands-on Physics, lanciato proprio nel corso dell'inaugurazione del Science Gateway lo scorso mese di ottobre. Un progetto che vuole avvicinare i più giovani alla fisica. Come?
5: In realtà HOP è un progetto che si rivolge agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Chiaramente l'obiettivo finale sono gli studenti di questo livello di scuola, che è un livello di scuola al quale la comunicazione di questo tipo di fisica si rivolge più raramente, perché naturalmente quello della fisica delle alte energie, della fisica moderna, la fisica delle particelle sono argomenti da programma per le scuole superiori. Però Abbiamo ritenuto con Fondazione Agnelli e il CERN importante fornire agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, che comunque affrontano la fisica di base a scuola con i loro studenti, gli strumenti per poter sperimentare a livello proprio di laboratoriale, quindi usando quello che si chiama il metodo dell'inquiry-based learning, che è sostanzialmente l'interrogare la realtà e la natura per ottenere le risposte. Quindi è un metodo didattico non top down, non frontale, ma che chiede agli studenti di mettersi in gioco con delle domande e dare delle risposte usando degli esperimenti molto semplici. Alla fine di questo progetto, che ha una durata triennale, abbiamo iniziato nel 2023, saranno stati formati circa 2400 docenti, e quindi speriamo che la loro esperienza poi venga portata in classe e venga appunto regalata, fornita insomma a numerosi ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
4: L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha una particolare vocazione alla diffusione della cultura scientifica. Tra l'altro, lei si occupa di nuovi linguaggi della comunicazione della scienza.
5: Sì, noi da ormai più di 20 anni abbiamo iniziato a sperimentare nuovi linguaggi per la comunicazione della scienza, il che significa andare un po' oltre quella che era la comunicazione tradizionale 20 anni fa del seminario, quindi del racconto un po' appunto dall'alto della conoscenza che i centri di ricerca hanno, e abbiamo cercato di sviluppare dei linguaggi che siano un pochino più fruibili da parte del pubblico e che soprattutto coprano uno spettro di linguaggi variegato, così come è variegato il pubblico. Il pubblico si muove su uno spettro di età, di competenze, di bagaglio culturale estremamente diverso, e quindi è importante diversificare i linguaggi. Noi lo facciamo attraverso degli eventi che incrociano un po' il racconto della scienza con i linguaggi dell'arte performativa, la musica, la letteratura e l'arte teatrale, e lo facciamo attraverso delle mostre che utilizzano installazioni multimediali interattive, quindi capaci di fornire un'esperienza, di far vivere un'esperienza al pubblico, attraverso quell'esperienza portare a casa la percezione di quello che noi stiamo raccontando. Naturalmente le mostre si muovono su tanti livelli, quindi oltre a questo, che è forse quello più superficiale, ci sono tutti i livelli dell'approfondimento attraverso i testi, i video, il racconto, le interviste, l'incontro con i ricercatori, che è un altro elemento fondamentale e che il pubblico sempre più chiede, di entrare in contatto con la comunità e con le infrastrutture della nostra ricerca.
4: Ci avviamo alla conclusione. Ha quasi risposto alla domanda che sto per farle. Il ruolo del divulgatore sarà sempre più importante. La scienza vuole essere sempre più per tutti e in parallelo c'è una crescente richiesta di conoscenza.
5: Sì, il pubblico è sempre più curioso. La fisica ha conosciuto, in particolare la fisica, ma in questi anni anche la biologia e le altre scienze hanno conosciuto un grandissimo allargamento della curiosità da parte del pubblico. La curiosità è alta e i divulgatori sono importanti, ma lo sono già da quasi un ventennio, hanno imparato a fare appunto innovazione. Adesso secondo me una cosa che è importante, sarebbe importante soprattutto in Italia e in altri paesi già un po' lo sanno fare, sarebbe di mettere in mano questa capacità divulgativa agli stessi scienziati. Quindi noi stiamo un po' lavorando in questo senso, perché quando lo scienziato interpreta la propria conoscenza e sa rivolgere al pubblico in termini comprensibili, ottiene il massimo risultato, perché è padrone di quella conoscenza.
4: Le chiedo ancora qualche secondo per un'ultima veloce considerazione su questi 70 anni del CERN.
5: Questi 70 anni sono 70 anni di eccellenza, soprattutto nella diversità culturale della comunità scientifica che li ha realizzati. Quindi questo, se vogliamo, è il punto di forza di questa celebrazione, è proprio la celebrazione della forza della diversità di una comunità estremamente variegata a livello culturale.
4: Grazie Francesca Scianitti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
5: Grazie a voi, grazie mille davvero, e vi auguro al pubblico di incontrare e partecipare agli eventi che organizzeremo, che stiamo organizzando per questi 70 anni.
4: Non mancheremo. Si chiude un'altra puntata di Archimede, il racconto della scienza. Grazie di essere stati con noi. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Tech e Te vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
2: Buonasera. Vorremmo parlare stavolta del teatro italiano e dei suoi tanti, tantissimi problemi, veri o finti, vedremo adesso fra un momento, con due protagonisti del teatro italiano di oggi, cioè Giorgio Albertazzi e Mimè Perlini. Gran lavoratori tutte e due, in un momento in cui si dice che il teatro italiano è morto, è morente, moribondo, c'è ancora, non c'è più, forse non ci sarà più fra poco, però è anche un momento in cui si lavora molto. Ci sono delle nuove compagnie di giro che ripartono con dei programmi ambiziosi dopo che era stata decretata la fine, la morte delle compagnie di giro. C'è un'avanguardia di cui anche era stata decretata la morte e che invece esce dalle cantine e conquista e invade spazi molto più grossi, molto più importanti, teatrali. E no, c'è addirittura una specie di rivalutazione critica, ironica, dei cosiddetti mostri sacri, degli attori di tipo ottocentesco, quelle signore della scena con quel birignao indimenticabile, quelle che dicevano camicie, ciliegie e tutte quelle cose lì che ci facevano tanto ridere 20 anni fa, quando andavamo a teatro per dileggiare i manierismi di quella recitazione vecchio stile. E invece oggi, in Italia e quasi in tutto il mondo, i mostri sacri non ci sono quasi più, non ne nascono più, le signore della scena sono morte oppure non sono più in giro. Allora a questo punto invece ecco che subentra il rimpianto, e facevamo tanto gli spiritosi 20 anni fa ridendogli dietro, e invece adesso gran nostalgia aiutata da tutte quelle mode magari di revival o di mode retro. Noi vorremmo incominciare, eravamo d'accordo per ordine alfabetico, a parlare con Giorgio Albertazzi, che sta facendo quest'anno un suo Antonio e Cleopatra di Shakespeare, come al solito con Anna Proclaimer. Dopo parleremo con Mimè Perlini, quale rappresentante, potrei dire, di un nuovo teatro di avanguardia sperimentale, dove invece le parole non hanno più nessuna importanza, ma hanno importanza, direi, apparizioni, sogni, gesti, atti, azioni, quello che in termini eleganti si potrebbe, molto eleganti, si potrebbero chiamare epifanie. Lo scopo di questa trasmissione che si chiama Match è quella di assicurare una specie di civile confronto, ma che in realtà dovrebbe essere una polemica. Anche per questo, insieme a Albertazzi e a Perlini, abbiamo con noi in studio un buon numero di illustri ospiti, amici, colleghi, autori, attori, scenografi, critici, che se vorranno interverranno di volta in volta dopo che i nostri protagonisti avranno parlato. Gli spazi infatti sono distribuiti grosso modo così. Abbiamo un quarto d'ora in cui l'iniziativa va a Albertazzi per una decina di minuti. Dopo interverranno gli ospiti. E subito dopo un altro quarto d'ora, pari tempo, in cui avremo ugualmente 10 minuti per Perlini e 5 minuti per gli interventi degli altri ospiti che vorranno, si spera, intervenire, come dicevo, polemicamente. A questo punto io vorrei dare la parola a Albertazzi e incominciamo lo scontro.
3: Devo ammettere prima di tutto che sono in un certo svantaggio perché tocca a me per primo e sta maledetta, insomma.
2: Cioè, poi pensavo di lavorare, seconda metà poi si risponde.
3: Pensavo di lavorare di jab così, in difesa, perché non ho nessuna voglia di picchiare Perlini. E d'altra parte non vorrei nemmeno essere picchiato, insomma, quindi, e qui si vedrà un po'. La cosa che mi viene in mente da dire subito è questa, cioè io vedo lo schieramento dei supporters, no? Dietro Perlini, e invece scorgo i miei carissimi qui alle mie spalle, senza volerli denigrare, per carità. Ma devo per prima cosa ammettere che devo fare la prima domanda a Mémé Perlini, che conosco stasera per la prima volta.
0: La prima volta.
3: Personalmente sì, ho visto qualche suo spettacolo. La cosa è questa, io vedo Liverani, vedo Bartolucci, vedo Moscati, insomma, ma come hai fatto a convincerli? Questa è dura. Sai che io tutta la settimana, da quando mi hanno telefonato qui, ho provato a coinvolgere un critico, non ce l'ho fatta. Ho fatto 20 telefonate, lunedì, volentieri non posso.
4: È perché...
3: I critici si meritano.
4: No, tu hai il problema di convincere la gente, io no. Ma è venuta spontaneamente da me.
3: Vedi com'è, è incredibile. Io vorrei il segreto di questa cosa. Lui ha un seguito di supporter, è chiaro. Questi qua scrivono di lui, parlano di lui. Io non ce l'ho mai avuto perché evidentemente non lo sono meritato.
0: È il vantaggio infatti, di essere discussi, anche il vantaggio infatti, di essere discussi.
3: Certo.
0: Siete discussi tutte e due.
3: No, io sono solo discusso in senso negativo e basta, perché non riesco mai, non ho mai, davvero, adesso seriamente, a parte lo scherzo, devo dire che secondo me questo modo di avere un dialogo con un critico, o con un gruppo di critici, eccetera, è infinitamente produttivo, specie al di là della pagina scritta e della critica fatta, è davvero un lavoro operativo importante che, ammetto, non ho mai avuto, salvo nei primissimi anni, quando mi capitò di avere un dialogo con un critico che era Terrono, che era Palmieri, ma erano cose molto saltuarie. Quindi ti faccio i miei complimenti e insomma, qui si parte già da uno svantaggio notevole, perché immagini tu questi interventi cosa saranno di colto, di articolato. Dunque io ho visto i tuoi spettacoli, adesso per tornare sullo stesso tema, voglio dire che mi sembra importante questo rapporto con la critica, che a parte il fatto che ti hanno scelto spontaneamente, come hai detto tu, sarà seguito un dialogo però. Voglio sapere, tu con la critica, che rapporto hai dal punto di vista delle cose che fai, che immagini, insomma?
4: Io faccio teatro che è prassi, ma non c'ho un rapporto privato di parenti.
3: Di scambi,
4: niente,
3: di cose, eccetera.
4: Un fatto costruttivo mi sembra che sia... Sono gli unici critici moderni che ci sono in Italia, sono qui presenti, quelli che hanno capito che bisogna seguire il lavoro da vicino, ma che non fanno gli stitici critici che scrivono e basta, ma che seguono il lavoro e sono delle persone che promuovono il teatro in senso culturale, che non cercano di farlo morire, come ha detto Albasino prima,
3: certo.
4: Perché non credo che il teatro sia morto, sarà attutito, perché il teatro è poesia e la poesia non muore.
0: Non per fare delle piaggerie nei confronti dei nostri amici presenti, ma si interessano molto più di una volta, del critico teatrale di una volta, degli sviluppi contemporanei della musica, delle arti figurative, certo. Del cinema e della letteratura, quindi fanno un discorso, fra virgolette, interdisciplinare, che anche tira dentro l'interesse di un pubblico.
3: A proposito del discorso che facevi tu prima sul teatro, revival, non revival, kitsch o non kitsch, eccetera, perché è chiaro che parole come tradizione o avanguardia secondo me sono quasi destituite di fondamento.
0: Facciamo una parentesi, ma... è stata pronunciata la fatale parola kitsch e chiunque lavora in un giornale sa che non appena c'è la fatale parola kitsch arrivano delle lettere di insulti, vergogna, zozzoni, come vi permettete, termini d'oltralpe, chiarite cos'è, vogliamo chiarire cos'è. Termini d'oltreoceano, oltre che d'oltralpe.
4: Ah, tu hai detto...
0: Chiariamo cos'è kitsch e poi andiamo avanti. Scusate, cos'è kitsch?
3: È un gusto di caricare dei tic che sono nella moda, nel costume, nello spettacolo, nel cinema, nella moda di vestire, nel modo di parlare. Insomma, sono,
0: il gusto del cattivo gusto.
3: Sono
0: cioè...
3: il gusto dei tic, che quindi sono già di per sé una reiterazione di cattivo gusto, caricarli e nuclearli e farli diventare... espressivi, quando lo diventano, allora il kitsch non è più soltanto tale,
0: sì,
3: insomma, ma serve come mediazione.
4: E riprodurre una cosa senza riuscirci, secondo me. Cioè, tu dicevi prima, c'è questa necessità di vedere i grossi attori col Birignao, no? Che sono Zaccone, ci hai fatto dei nomi.
0: Benassi era kitsch.
4: Non era kitsch per niente. Albertazzi è kitsch, invece, perché cerca di imitare e non ci riesce. E questo è il kitsch.
3: Se
4: cioè cerca di portare avanti quella cosa là,
3: certo,
4: non ci riesce, no?
3: Sì.
4: Quindi la gente ha nostalgia di loro perché,
3: sì, esatto, perché io non riesco
4: ad essere come, importante come loro, perché
3: certo.
4: Sono sottoprodotto di...
3: sì, naturale, ma questo
0: ecco,
3: è possibilissimo.
0: Altro termine appena detto, tradizione. Ecco,
3: sì.
0: In che senso un attore come Albertazzi si ricollega alla tradizione?
3: In nessun senso.
0: Ma perché buttarla via?
3: No, ma però non mi ricollego altro che intanto sono nato in un certo periodo. Beh, basta, cioè cosa ho imparato? Insomma, ho visto Benassi a teatro, ho visto Ricci, qualcosa.
2: Oppure, nella tradizione di questi mostri sacri, cosa
3: ho imparato,
2: c'è da tenere?
3: Ho imparato più da Gasma. Ma sai, ti
2: ricordo... Gasma ha preso molto dai vecchi mostri sacri.
3: Mi pare che sia l'unico però che riesce davvero, in un certo senso, a rivivere questo isolamento sulla scena, questo potere così espressivo, capito? Cioè, voglio dire, io... Per quello che dicevo prima, mi sembra di non essere né dall'una parte né dall'altra, forse dipende dal fatto che appunto non sono realizzato, sono rimasto a metà strada, perché in realtà, anche se qualche volta lo scrivono, non mi sento assolutamente un mattatore, che cioè è solo sulla scena, non ha rapporto con gli altri.
2: No, per esempio Gasma non si vergogna di fare il mattatore.
3: Ma perché lo è, forse ci riesce a farlo.
2: Anzi, casomai è menato da una specie di...
3: Anche a me lo scrivono, ma forse non è vero.
2: Di non convinzione di esserlo fino in fondo.
3: Sì, ho capito.
2: I mattatori una volta avevano al 100%,
3: non è che lo rifiuto.
2: Non erano rosi dal dubbio.
3: Non è che lo rifiuto come fatto a prioristico, dico che probabilmente non lo sono. Perché forse ci vuole un coraggio maggiore, una forza maggiore, non lo so. Non mi sembra di essere un mattatore in quel senso lì, nemmeno come Gasman.
2: C'è una mancanza totale di critica e autocritica.
3: Non è vero, non credo nemmeno questo. Credo che io cerco dei rapporti con gli altri in scena, per esempio, che il mattatore non fa. Basta una volta aver fatto una prova con Gasman, se non uno spettacolo, per capire che non cerca dei rapporti con gli altri. Cerca soltanto dei supporti per poi produrre un certo tipo di sforzo, e quindi solo questo.
4: Però lei li cerca con un'attrice e fate una ditta insieme, che è la stessa cosa, li muovete in tandem.
3: Però la ditta, in questo caso qui, non è fatta fra uno debolissimo e uno più forte, saremo due deboli, ma insomma siamo allo stesso livello. Poi sai, voglio dire, anche questo fatto del morire, in che senso, insomma?
4: Cioè... È nel senso che ci sono figurazioni, sono anime intorno che girano nella scena anche da te, no?
3: Ma vivono,
4: questo mi dispiace
3: però.
4: Perché
3: ma vivono,
4: cioè, vivete voi due fino a un certo punto. No, io volevo dire...
3: Cioè, fra gli altri mi sembra comunque diverso il caso.
4: Oh, sei una mistificazione il tuo. Tu sei un capocomico mistificato che cerchi di fare il moderno e invece non ci riesci. Quindi ti circondi di...
3: Ma tu hai visto cose fatte
4: sì,
3: da me?
4: Sì, ho visto cose fatte.
3: Cosa, per esempio?
4: Non te lo dico.
3: Non
4: ho visto,
3: lo sai,
4: cose
3: non
4: tue.
3: Lo
4: non ricordo benissimo. Non è il caso che ti faccia l'elenco adesso delle cose che ho visto. Perché ho visto però
3: io
4: spettacoli tuoi.
3: Tue.
4: Quindi secondo me, il contorno cose. Che c'hai tu in scena è così, è make-up. Insomma, ringiovanisci con loro. Insomma, c'è questi giovinetti che ti girano intorno e tu li fai vivere, ma in realtà il matatore sei tu con la signora, proclama.
3: Ti risulta
4: sì,
3: questo?
4: Io, vedendo il tuo spettacolo, mi risulta
3: questo. Per esempio, se metti che io ho fatto spettacoli come, non so, tempo fa, anche quando ero molto più giovane, Requiem per una monaca, dove ero un elemento di composizione, semmai ho fatto il matatore quando non c'era Anna, metti il Pascal.
4: No, cioè tu hai fatto il mattatore ma non ci riesci, perché tu non riesci a fare il mattatore in Cina, tu sei un attore mediocre, secondo me. Cioè non riesci a fare il mattatore, sono due mattatori in Italia, sono Gasman e Bene, quindi con l'arrivo di Bene, cioè tu sei sparito anche se esistevi, cioè se metti caso che avevi un po' di funzione, no?
3: Sì.
4: Cioè hai perso tutto, non si capisce perché ci stai, come stai tu in teatro adesso, bene o male, cioè... Però diventi stranamente clown,
3: cioè,
4: e quindi diventi molto tenero adesso di fronte a questa cosa, perché ti vedo molto indifeso, sono più cattivo di te forse.
3: No, io non sono indifeso, sto ascoltando perché mi interessa la cosa, può darsi che è un punto di vista.
4: Non lo so, mi sembra che la tua... Cioè io ho tratto delle conclusioni in questi miei anni di lotte che ho fatto all'interno del teatro, forse magari lotti anche tu, però tu magari prendi 100 milioni di sovvenzioni e ne prendo 12, pur avendo lo stesso pubblico, pur avendo lo stesso
3: pubblico?
4: Sì, pur avendo lo stesso
3: come
4: pubblico.
3: Come quantità,
4: come è successo.
3: Come quantità di pubblico?
4: Credo di sì. Allora...
3: È un'assurda,
4: sì, sì.
3: Quantità di pubblico, quantità, ma non ho mai
4: in maniera
3: visto
4: direttamente
3: nessuno,
4: proporzionale.
3: A teatro non ho mai visto nessuno, sono capitati in serie sbagliate.
4: Sì, sì. Comunque,
3: teatro,
4: questo non è un problema, adesso è una cosa...
3: No, l'hai detto
4: luogo.
3: Più quantità,
4: bene,
3: no,
4: comunque,
3: però...
4: Insomma, voglio dirti...
3: Almeno questo.
4: Voglio dirti che io, cioè con questa lotta che ho fatto in questi anni di tirocinio teatrale, mi sono accorto che esistono delle strutture teatrali primarie, come la tua, appunto, che castano un po' la situazione del teatro in Italia, no? Quindi esistono... posso farti i nomi, i vari Gasman, che poi è un attore importante, ma insomma a questo punto non c'entra più niente con nessuno. Esiste Valli e poi anche tu nel tuo piccolo, che siete secondo me dei castratori del progresso del teatro italiano, cioè non mi ha dato avanti niente, siete dei conservatori che inseguite una cultura che non ha più senso, insomma, ecco, cercate di aggiornarvi e siete fuori coi passi. Quindi questo viene fuori, ma questo senso momento, patetico del vostro
3: tu,
4: agire.
3: Sì, ma perché tu pretendi che tutti facciano il teatro come lo fai tu?
4: Ma io difatti non voglio che lo facciate.
3: Questa è una pretesa.
4: Anche perché non sareste capaci di farlo. Io
3: ma
4: non
3: tu saresti capace di mettere in scena Otello, veramente Otello come scritto?
4: Veramente Otello come scritto nessuno lo sa.
3: Quindi, come scritto adesso?
4: Come scritto, non, cioè nessuno sa come Otello,
3: certo,
4: ognuno lo fa.
3: È chiaro, proprio, non è che l'hai scoperto tu. Quindi.
4: Non è che sono dei problemi.
3: Ma, dico, ma lo quindi, saresti
4: no,
3: capace di mettere...
4: Chiesto, l'ho detto, no? Dico, no, io non lo so, forse ci provo, adesso quando vado a casa incomincio, se ti fa piacere, poi assistere alle prove anche.
3: Perché sei così nervoso?
4: Perché la sua presenza mi eccita molto. Quindi
3: non ti sei portato dietro il critico perché
4: non mi sono portato
3: paura.
4: Dietro nessuno, non avevo paura di nessuno. Come vedi, i critici non sono intervenuti, non sono...
3: Ma perché dico, tu per esempio, sai che io, mentre tu parli adesso, io ti sto ascoltando, non riesco a provare un sentimento di avversione verso di te. Mi fai pena. Mi fai pena. Cioè, veramente,
4: penso,
3: non riesco.
4: Tu sei una di quelle persone che hanno pena degli altri.
3: Mentre, sì,
4: certo, la tua
3: in questo
4: pena
3: senso sono un cristiano. Perché vedi, cioè lo vedo così livoroso, liveranoso. Ti vedo così livoroso, scusa. Ti vedo così livoroso che non riesco però a contraccambiarti. Infatti... Ti ascolto, mi sembri
4: adesso fai il perdente, fai il perdente, comincia, cioè ti metti dalla parte di chi ha perso, io ho detto le mie cose, insomma, adesso non fare.
5: Vai, in realtà, questo pensi che venendo qua, in cui Bertazzi doveva contestare.
3: Ma tu pensi che venendo qua io non sappia che tu dica queste cose, Baffetto? Ma lo so benissimo, ma scusa, ma è talmente chiaro. Ma cosa vuoi che venga qua, che tu faccia improvvisamente il generoso, che dalla tua, dal tuo posto, dal tuo angolo dove fai il tuo teatro, che in fondo a me non interessa per niente, ma lo vedo con piacere, sai, non ti credere. Vengo lì, sento parlare romagnolo, mi faccio una risata e mi diverto. Certo. Vedo le immagini che ho già visto tutte in Bob Wilson, fate molto meglio, ma le vedo anche ricopiate.
4: Vedi,
3: da te.
4: Non sai neanche leggere.
3: Capisci?
4: Vedi?
3: Quindi
4: vedi che sei un analfabeta delle immagini,
3: sì,
4: perché non è vero, ti assicuro che non è così.
3: Sì, vabbè,
4: il tuo
3: insomma,
4: teatro è quello che di più scontato c'è sulla faccia della terra. Tutti sanno che sei un mediocre attore, un mediocre regista. Sei un televisivo così da Caroselli,
3: vago.
4: Con un contorno di make-up che si porta dietro. Quindi voglio dirti, non sai leggere, perché non puoi dire che il mio teatro è un luogo comune.
3: L'ho già visto, dico, l'ho già visto lì.
4: Cosa hai visto di Wilson?
3: Certo, tante
4: niente,
3: cose.
4: Non hai visto niente, perché non potresti dire questa cosa.
3: Ma sì,
4: dimmi,
3: dai,
4: cosa hai visto di Wilson.
3: Teatro, immagino, l'orecchio, il sordo, la regina Vittoria, la Queen Vittoria a Spoleto, ma l'hai visto solo tu, Wilson?
4: No, io non l'ho
3: Italia,
4: visto,
3: sai?
4: Io stranamente non l'ho visto, quando ho incominciato io.
0: Non l'hai mai visto.
4: Quando ho incominciato
0: ma
4: io a fare teatro, non avevo visto Wilson, io ho fatto il mio primo Pirandello.
3: Ma cosa vuol dire questo?
4: Ma ti dici,
3: ma che
4: voglio
3: significa?
4: Dirti, allora è il caso di dire che ci sono delle cose, se casomai, certo, immagini posso ricondurre al discorso.
3: Ma certo, è un discorso comune che fate, no?
4: Che c'è nell'aria si respira un certo modo di fare teatro.
3: Solo tu fai queste cose, deve essere originale per forza. Forse altri
4: ma sei stato tu che mi hai accusato di questa cosa.
3: I tuoi maestri quali sono? Ci saranno?
4: Nessuno.
3: Nessuno?
4: No.
3: Né Grotowski, né Barba,
4: nessuno
3: di
4: non ho maestri io. A differenza di te. Non ho maestri, sono
3: io
4: un autonomo.
3: Magari l'avessi avuto.
4: Sono
3: mi dispiace
4: allora,
3: di non
4: nel caso
3: avuto.
4: Della tradizione,
3: non li ho avuti
4: abbastanza. Si butta via tutta. Si butta via tutta.
6: Io la tradizione, per quello che mi è possibile, sì. Io no, c'è la cultura, la strumentalizzo per quello che mi è possibile. Non mi va di essere strumentalizzato dalla cultura.
3: Chi ti ha fatto soffrire tanto perché tu sia così reattivo nel teatro? Perché hai sofferto tanto, si senti così incompreso per reagire così di fronte
7: posso
3: a uno come me che non ti dà fastidio?
7: Questa domanda facendo
3: sì,
7: una
3: che
7: domanda,
3: non ti dà fastidio
7: una
3: niente,
7: domanda, una cosa.
3: Non penso di
7: e che me la sono scritta perché lui
8: Antonello presentati per i nostri
7: Antonello Aglioti, pittore e scenografo di Perlini. Vorrei sapere da lei, che da anni fa parte del sistema teatrale italiano, perché nei programmi di questa stagione non è mai stato dato nessuno spazio alle espressioni teatrali genericamente dette d'avanguardia, considerato che primo quelle poche volte che noi abbiamo rappresentato nei teatri cosiddetti ufficiali i nostri spettacoli si è avuto grande successo e interesse sia di pubblico che di critica. Secondo, che il nostro lavoro fa continuamente riconoscimenti internazionali come dimostrano i numerosi inviti a festival di grande prestigio.
8: Io vorrei che non fossero lette tante cose.
7: Sì, ma questa è lunga, io non ho memoria.
8: Spero che sia prima e l'ultima che viene letta sul foglietto.
7: Non le sembra
8: quindi... Quello foglietto che arriva io vado lì, glielo straccio così.
7: Non le sembra quindi che i motivi che spingono i direttori dei teatri, tutti sovvenzionati con i soldi di noi contribuenti, tra l'altro, a imporre questa specie di chiusura culturale che li vede impegnati a spartirsi con tre o quattro spettacoli ognuno la grande torta del teatro nazionale non siano che da inserirsi in un contesto di poco mafioso e violento. Cioè, noi per questo siamo anche molto arrabbiati.
8: Riassunto, ecco, riassunto.
3: Sì, ho capito, però io stavo pensando...
8: No, io sono livido perché io sto...
7: Ah, sei livido?
8: No, io sono livido nella misura che...
6: in cui mi sono arrivate delle cose, chiaramente uno si difende, siamo sempre attaccati, qua il signor Albertazzi è presente, fa delle dichiarazioni qualche volta, quindi
0: io anche ma tutti si viene attaccati e si
6: no, ma difatti tutti Alberto, adesso, vogliamo fare un match o vogliamo fare i patetici?
3: Albertazzi, no, ho soltanto allora, scritto una cosa, ho soltanto scritto, ma io di te non ho mai detto niente, mi dispiace mai, posso rispondere?
6: Non ti giustificare, non fai di no e basta,
0: rispondiamo, una domanda è stata fatta, rispondiamo.
3: Non mi riguarda mica.
7: Cioè io ho fatto questa domanda per spiegarle perché in fondo siamo anche, cioè anche Perlini è arrabbiato in questa maniera, perché effettivamente quest'anno è una stagione enorme, non abbiamo mai spazio da nessuna parte, cioè non li vogliamo, i teatri ufficiali non ci interessano, però vorremmo almeno sapere che qualcuno, qualche operatore culturale ci dia, ce lo proponga, questo è il fatto, e non succede mai. Non è mai successo.
3: Cioè non si parla abbastanza di quello che fa.
7: Non si tratta che non si parla, si tratta del fatto che qui in Italia si fanno spettacoli, ma non si dà mai spazio ai nostri, non si sa bene perché.
3: Praticamente, a parte il fatto che quest'anno ritorno a fare un tipo di teatro privato, che mi pago, voglio dire, e che se mi danno le sovvenzioni non lo so mica cosa mi danno.
6: Quanto, come non lo sai? Sei capocomico?
3: E come faccio a saperlo?
6: E uno che non lo sa, invece di essere capocomico diventa capo ridicolo, devi esserlo. Quanto ti danno?
3: Non lo so quanto mi danno.
9: Ma come fai a sapere qual è il premio?
8: Come no? Io non so, non so, ma non esiste, non so, io non lo so, non lo so.
3: Ma come fai a saperlo?
8: Come funzionano queste cose? Non lo so io, quando
6: non facciamo i bugiardi, perché ogni compagnia primaria quando si muove di quel taglio lì sa benissimo quanto c'ha in tasca, altrimenti non farebbe niente.
3: Ma non è vero.
6: Il punto è chiuso.
3: Non è vero assolutamente.
0: Come mai? Come mai? Tutti i discorsi vanno sempre a finire sui soldi.
6: Perché sono importanti. Anche i soldi sono arte, va benissimo.
3: Beh, sembra che io sia pieno di denaro, capito?
6: Si sa, Giorgio, non so.
3: Se a novembre non si riuniscono. Se a novembre non si riuniscono, ma è diverso.
6: All'incirca, non è che ti...
3: Ma non lo so, penso, posso pensare.
6: Quanto pensi che ti dia?
3: Ma non lo so, mica. Penso quante sono le compagnie forfettarie, cioè che lavorano a livello semisociale come la nostra, che è una compagnia semisociale, cioè insociale, con attori e tecnici sociali, quindi non so in che tipo di direttiva rientriamo come sovvenzione, giuro che non lo so.
0: Va bene.
3: Per ora ci rimettono i soldi.
7: Vorrei intervenire un attimo per dire una cosa. Come se parlate di soldi, di sovvenzioni... Italo
0: Moscati, lo dico io il nome, critico.
7: Se parlate di soldi, di sovvenzioni, di leggi, eccetera, credo veramente che il telespettatore non ci si raccapezzi.
3: No,
7: io invece poco, volevo... che pure è un problema importante quello che è stato sollevato. Volevo arrivare invece a un'altra questione. A me Perlini mi interessa, lo dico chiaramente, perché fa spettacoli con 2, 3, 4, 5 milioni e riesce a ottenere con questi soldi dei risultati che io reputo interessanti, anche se discutibili ovviamente, e non riesco a capire perché invece c'è questo teatro italiano che si trascina questa macchina complessiva e corporativa, succhiando appunto sovvenzioni e denari, che ha un pubblico praticamente sempre pronto, perché viene acquistato lo spettacolo quasi sempre in abbonamento. Insomma, il sistema teatrale viaggia nella direzione di questo teatro tradizionale, mentre esiste questo tipo di teatro al quale è concesso di tanto in tanto uno spazio. Tra l'altro, la caratteristica di questo tipo di teatro non è soltanto di fare spettacoli a basso costo e quindi di spremersi il più possibile l'intelligenza per ricavare qualcosa di sensato da questo, ma anche un pubblico giovane e anche in collegamento con espressioni teatrali straniere che da noi per esempio non passano, perché esiste questa specie di linea Maginot del teatro tradizionale in cui sono inglobati i teatri stabili, che obiettivamente rappresenta un momento di arretramento.
3: A me sembra un po' superficiale. Quindi, la distinzione tra teatro tradizionale e teatro di cui fa parte quello di Mimè Perlini, cioè queste spaccature verticali non possono che nuocere a tutto il teatro. Mi sembra che le esperienze non più avanzate come qualità, ma più avanzate temporalmente, perché si sa, fanno le cose prima di noi, ma dico quello che è successo in Francia, è successo in Germania, ma anche in America, che là dove, nel momento in cui si sono riempite queste spaccature verticali, pensiamo al Nouveau Théâtre in Francia, o pensiamo anche al teatro americano, quando si sono riempite queste spaccature, si è fatto un teatro, dicendo... Ma i New Haven, per esempio, no? queste cose che in America sono state importanti negli anni 50 e 55.
6: Parliamo di oggi, non del 50.
3: No, ma perché questi abissi si sono riempiti dopo. Fino a che questa spaccatura è così profonda, non credo che si risolvano i problemi, perché diventano davvero corporativi. Cioè, a me sembrava che l'avvento di Carmelo Bene nei teatri come il teatro stabile dell'Aquila o il teatro Eliseo, lui al Quirino, fossero segni proprio di uno scambio di valori
10: per arrivare proprio a un vero, una vera definizione forse del teatro degli anni 70 e anni 80, alla quale certo non arriveremo con queste diatribe piccole e molto meschine, molto regionalistiche, secondo me, che mi fanno solo sorridere, ma che d'altra parte mi trovano anche un po' impreparato emotivamente, perché mi sento davvero posto su un banco d'accusa dove non mi sembra di esserci. Ho fatto un teatro per molti anni, lavorando molto, con molta fatica, come tutti gli altri, né più né meno, pagando spesso di persona, perché quando ho fatto Amleto nel 64, in fondo ci ho rimesso 15 milioni nel 64 e li ho pagati uno dopo l'altro, forse come unico teatrante in Italia li ho pagati. Quest'anno ho fatto una compagnia di giro in semisociale che per ora sto pagando. È chiaro che a Milano non si fanno quei soldi. Sono d'accordo con Moscati che costa troppo, ma quando l'anno scorso ho fatto Pilato 6, ho fatto Uomo Sottosuolo, che è un testo scritto da me, l'allestimento è costato 5 milioni. Ho girato tutta la stagione con Pilato sempre. A te non ti è piaciuto, ci hai sputato su. Ma però era un tentativo onesto da parte mia di fare un discorso che fosse metateatrale per quanto mi riguarda. Cioè non aspiro ad essere il grande attore tradizionale, ma essere un tipo di teatrante che in fondo fa un discorso abbastanza in prima persona quando lavora. Questa è l'unica cosa. Quando mi scrivono per denigrarmi che questo Antonio così dionisiaco, giocoso, ludico è l'approdo a cui ero destinato ad arrivare, lo scrivono in senso negativo, ma mi pare che sia, invece per me è naturale, qui dovevo arrivare, cioè in questo fallimento totale, perché è chiaro che è un fallimento il mio, come molti intellettuali, anche non soltanto teatrali della mia generazione, è chiaro che è un fallimento. Mi sembra di dire adesso però che il suo non è un trionfo.
11: Bartolucci, Giuseppe Bartolucci, lei scrisse una volta un articolo sul Corriere della Sera che io ce l'ho tra, lo tengo da parte, perché veramente era la testimonianza di quello che stava dicendo adesso del fallimento, no? Ma la verità lei lo dice in tono, diciamo, giusto, moralistico, no? Ma però nello stesso tempo in cui lo dice dovrebbe superarlo questo stato d'animo.
10: Ma chi l'ha detto?
11: Perché in effetti oggi qualsiasi posizione d'attore o della grande tradizione o quello venuto dopo è veramente illusorio. Cioè lei, se lei pensa in tutto il suo tipo di lavoro, io mi riferisco sempre a Genet. Genet è un grande, non soltanto è un grande commentatore, ma un grande critico, secondo me, perché ha sempre proprio, non ha, ha sempre odiato gli attori, no? Proprio perché incapaci assolutamente di trasferire oggi, se non sul piano del divertimento, quello che poi è la, diciamo, la sensibilità moderna, no? Cosa che hanno gli orientali o che hanno avuto certe altre forme di teatro. Allora veramente lei è il testimone, forse più serio, ma anche in questo senso il più un pochettino angoscioso, di una situazione dell'attore il quale è costretto a vendersi continuamente, costretto a vendersi, perché lei o si vende all'attore, cioè vende nel senso reale, cioè non nel senso reale, nel senso così proprio, si vende o all'autore del quale deve trasmettere i messaggi, o al regista, e non riesce mai a essere se stesso. Questo credo che sia il suo problema, e non riesce veramente a essere se stesso. Allora a questo punto tanto vale per me o per loro, buttiamoli per aria gli attori e facciamone delle ombre. Ecco, questo ma, voglio dire.
10: Mi sembra che l'ultima parte, Bartolucci, non sono d'accordo. Cioè, l'analisi va bene fino a lì, ma mi sembra che il mio disagio e la mia angoscia derivano proprio dal contrario del finale del discorso. Cioè, dal bisogno di uscire da questa specie di ecnoia dell'attore.
11: Sì, ma non ci esce, perché il mercato produttivo,
10: ma probabilmente non ci riesco, ma il tentativo
11: non
10: però
11: si esce
10: è quello.
11: Dal mercato.
10: Cioè, scrivere significa quello, significa tentare di liberarsi dall'autore. Fare la regia significa tentare di liberarsi da regista in quel senso lì, cioè un teatro che tende a un'autonomia in cui certo si integrano le funzioni, che è quello che ho fatto, mi ha tolto semmai, oltre a parte della critica ben pensante, virgolettato, mi ha tolto forse anche davvero il successo a questo punto, semmai l'angoscia deriva da questo, cioè sei a un punto in cui tu per cercare qualcosa hai rinunciato al certo, forse umiliante, evidentemente per me, non più condividibile, ma certo a qualcosa ho rinunciato. Il tipo di lavoro da fare in uno stabile per me è aperto. Quando critici mi scrivono ma come attore potrebbe avere tutto quello che vuole, perché si mette in imprese come queste, scrivere o fare queste cose? Non è semmai la prova del contrario, cioè la prova di un tentativo di cercare uno spazio diverso e un mio rapporto col lavoro che è diverso da quello di essere soltanto mediatore o del registro dell'autore, ma invece essere in prima persona.
12: Io lavoro, Elisabetta Pozzi, attrice, lavoro con Giorgio da 3 anni, da quando ho cominciato. Ho fatto il Pascal, Uomo Sottosuolo, Pericle, Principe di Tiro, Antonio Cleopatra, adesso. Non mi sembra, forse è cambiato Giorgio, molti mi dicono che è cambiato, e posso crederci. A parte il Pascal, che è stato appunto il primo lavoro, in cui in effetti aveva funzione di mattatore, lo era fino in fondo, ha avuto un successo incredibile, È andato benissimo come spettacolo, era anche uno spettacolo interessante. Da allora non lo fa. Certo, ha dei ruoli importanti in cui si espone totalmente, in cui confessa veramente se stesso, perché Uomo Sottosuolo, a parte che il personaggio che si è scritto, io, era in un certo senso un sé, in cui si confessava, si degradava anche. Ma il Mattatore non è che lo faceva, cioè noi attori intorno a lui, certo, eravamo intorno a lui, come noi eravamo negli altri spettacoli, tutti però avevamo una nostra importanza in scena. Noi ci esprimiamo veramente per quello

0: lavorare con lui perché veramente mi interessa come cosa. Perché riesco a esprimermi.
1: Forse non so, quando non sarai più così ingenua diventerai una grande attrice, Maria, però insomma non viene
0: forse sono ingenua, forse io credo molto in quello che faccio, credo molto in lui, mi piace il lavoro che faccio perché...
2: Scusa, secondo te, che sei così attento alle cose del teatro e del rapporto fra spettacolo e critica, per esempio, il tipo di diffusa animosità che traspare comunque anche qua oggi nei confronti miei, la cosa non mi fa piangere, intendiamoci, la dico semplicemente, però, secondo te da che cosa deriva? Cioè che radice ha? A chi ho dato fastidio? Che immagine si è potuta crearsi di me attraverso un mezzo, metti come la televisione, di vistica o parassitaria nell'ambito del teatro, perché si possa assistere a questo tipo di... Il pezzo di Moscati, che io poi ho citato sulla prefazione del libro lì, di Uomo di Sottosuolo, anche con altrettanta violenza ha risposto, certo. Ma mi pare il suo pezzo che parlava di su Uomo di Sottosuolo non è semplicemente una stroncatura critica, è una vera violenza fatta con la penna, di cui io gli do diritto, intendiamoci. Ma la radice di questo... Perlini che dice a un'attrice che va da lui, che è una sua amica, e gli dice: vado con Albertazzi quest'anno, come sei finita male. Cioè, che cosa...
1: Il consiglio più bello che potevo dare a un'amica.
2: Vero che l'hai detto, infatti un consiglio da amico ad amica. Dico, sì, questi sono fatti, no? Quindi, da che cosa però, secondo te, la radice di questo non può stare in errori tipo Flaiano, voglio dire. È chiaro che sta in una figura, no?
3: Più grande, cioè... Secondo me è che tu sei il rappresentante più ambiguo della situazione disastrosa, secondo me, dell'attore in questo momento, in questo arco di tempo, questi ultimi 30 anni. Proprio perché sei anche l'uomo che va alla ricerca di una cultura e di una propria personalità, come diceva. La verità è però che vai contro il muro, perché è una situazione, quella... di cercare la cultura attraverso l'attore e di cercare la propria personalità, che è impedita dal sistema produttivo e dal modo di far teatro. Questa è la sostanza. L'animosità non è solo... Adesso lascia stare per me o loro che hanno ragione, no? Cioè, e che quindi dal punto di vista loro non è che si è contro di te, no? Si è in una situazione, diciamo, di disposizione diversa. Cioè,
4: si prende un protagonista emblematico.
2: Ecco, ma non ce ne sono di più emblematici di allora.
4: A questo punto il discorso mi sembra ce ne sono di che più emblematici. Arriva... A uno snodo decisivo, che è quello della ricerca del ruolo e dell'identità. Cioè tutto finora tutti i discorsi, anche quelli a base di sistema, di produzione, di strutture e di soldi, però sotto sotto tiravano andare verso una definizione di ruolo o di identità. Allora a questo punto, per una curiosità che non è soltanto mia ma penso che sia di tutti gli spettatori, io chiedo a Albertazzi e poi subito dopo vorrei chiedere a Perlini: qual è il ruolo in cui si vede, qual è l'identità in cui si immagina oggi? Il suo ruolo naturalmente è di attore. E di attore anche
2: io personalmente,
4: critico,
2: o dell'attore?
4: No, di Albertazzi in quanto Giorgio Albertazzi, attore ma anche critico e anche regista.
2: Sono in questo momento di... è vero che c'è una ricerca di identificazione. Di volta in volta, quando ho fatto Amleto mi sembrava di aver capito che ero un attore. Soltanto in quel momento lì. Perché fino a quel momento non mi sembrava. Avevo cominciato scrivendo e pensavo che quello fosse il destino. Poi dopo, evidentemente, questo spazio era stretto in qualche modo. O comunque, metti, il tipo di successo, chiamiamolo così, insomma, che avevo, non mi piaceva. Certo che la mia vita, diciamo, artistica, per intenderci, è caratterizzata da continue fughe, da tutto ciò che in quel momento funziona o sembra funzionare. E che comunque, in ogni caso, sarebbe stato un supporto giusto per continuare. Vedesi l'esperienza cinematografica, quella televisiva, quella di una prima fase teatrale, finché non mi è sembrato, dopo aver lavorato e riscritto i terzi atti, i secondi atti, le cose un po' così criptoscritte, mi è sembrato compilato sempre di aver individuato una strada. Certo, quella strada era molto difficile, il testo non era così riuscito, le difficoltà sono aumentate, indietro non si può tornare. Il mio problema è quello di creare un tipo di rapporto alternativo, però, a quello che viene definito sistema, anche se lavoro nell'ambito che mi consente di lavorare in questo momento. Non vedo perché dovrei aprire una cantina, può darsi.

0: Se un giorno ci vado, perché trovo che lì soltanto riesco a esprimermi. Il momento in cui penso di farlo, lo farò. Non mi sembra che mi tolgano niente, producendomi Uomo e Sottosuolo, il Teatro Stabile di Roma, non mi ha tolto niente. Mi ha semplicemente prodotto questo spettacolo, che per lui è costato pochissimo. Avevo bisogno di dire quelle cose e le ho dette.
1: Tuo ruolo, tua identità?
2: Ma niente, io sono uno che sta chiaramente al di fuori delle strutture, quindi non piango, non faccio dei pianti con il mio collega Albertazzi, così, di situazione, di poesia, di crisi, perché è tutto falso quello che dice, perché poi il teatro è la prassi e lo si vede in scena. Questi pianti non servono a nessuno, servono solo a lui, ma nessuno qui lo compatisce però, e neanche il pubblico. Quindi io sono uno che sta al di fuori dalle strutture, probabilmente perché ci sono dei signori come Albertazzi in mezzo alla strada che ci coprono il modo di fare, insomma, con i soldi che si becca lui noi ci facciamo 18 spettacoli.
0: Vorrei dare la parola a Tito Schipa un attimino, perché deve dire una cosa.
3: Volevo solamente, visto ti ho sempre avuto di fronte stasera, ti ho guardato negli occhi mentre parlavi, tu non sei cattivo per finta, tu non stai ridendo come dice alla fine del discorso di voler fare delle tue cattiverie. Beh, tu sei cattivo sul serio.
2: Sono cattivo sul serio.
3: E sei cattivo in maniera estremamente incivile e maleducata.
2: Maleducata, molto.
3: Questa al punto da angosciarmi. Cosa vuoi tu? Vuoi il pubblico armato con le P38 che esce dai tuoi spettacoli e va a sparare Albertazzi? No, perché
1: io non voglio
3: in una...
1: assolutamente
3: perché...
1: niente. Ma stiamo finendo.
0: Hai l'occhio forte.
1: Maurizio Liberani, stiamo chiudendo. Ma Maurizio Liberani deve dire ancora una cosa. La dica, un momento.
4: Maurizio Liberani, no, io volevo dire solo questo. Questo match si è risolto in un processo ad Albertazzi.
0: Ecco.
4: Ed è venuto fuori...
1: No, il match c'è stato, non ha osservato nessuna delle regole che abbiamo...
0: La perlina coltivata.
1: Sta finendo.
4: No, voglio dire, lui ha parlato di un atteggiamento olivoroso perché noi eravamo schierati contro di lui. Invece non c'era nessuno.
2: Ma non è Albertazzi, non è un capo espiatorio, è la situazione del teatro italiano in cui Albertazzi ci si identifica perfettamente, ci porta il cappello, fa il capo.
4: Però bisogna riconoscere un fatto.
1: Concludiamo. Lasciamo la conclusione.
4: Lui si rovina, appunto, ricollegandomi al discorso che faceva Bertolucci, lui è in uno stato di malessere perché appunto è tra due posizioni, è in un limbo. Da un lato avrebbe la tentazione, vorrebbe obbedire alla sirena mattatoriale e avrebbe anche le possibilità e non lo fa. Dall'altra parte sente anche il richiamo di qui, ma probabilmente c'ha degli impedimenti di questo tipo. Voglio dire, siccome parlava di Livore, noi dobbiamo dire, noi siamo schierati con Perlini non già per antipatia o verso Albertazzi, ma in realtà perché Perlini fa un tipo di lavoro abbastanza scoperto. Cioè si fa vedere, non fa mostra di grande cultura o mette avanti le sue... Si fa conoscere, e noi praticamente siamo alla ricerca di qualcosa che vediamo nascere. Poi dopo voglio dire, forse i risultati sono, a noi ci entusiasmano, altre volte meno, però noi li vediamo. Quello che invece succede con Albertazzi, che appunto risente della sua origine mattatoriale, e che lui rinnega, io di questo gli devo dare atto, è che invece non riusciamo a seguirlo con altrettanta curiosità, cioè lui ci intimidisce un po' perché è schierato, allora fa ancora parte di quello schieramento. Per concludere devo dire che politicamente lui ha preso un atteggiamento, si è schierato col Partito Radicale, cioè praticamente si è emarginato da se stesso politicamente, non si è emarginato invece come esponente teatrale. Quello che io gli inviterei a fare e probabilmente di aver più coraggio, cioè di prendere nel teatro la stessa posizione che ha preso in campo politico.
0: Ora, benissimo, grazie, Liberani, davvero, sinceramente. Volevo dire una cosa, però. La vostra attenzione, forse è giusto che sia così, ma la vostra attenzione nei confronti dei movimenti e dei momenti di una poetica come quella di Perlini, che mi sembrano giustificati, mi sembra giusto che sia così, però... Non è dall'altra parte nei confronti di una posizione come la mia, che non è, come ha detto lui, inutile che ripeta, esattamente mattatoriale, ma che invece si sforza almeno in una specie di disagio, di disamore da una parte e di volontà invece di provocazione dall'altra. Non è più superficiale. Cioè, uno spettacolo come l'Antonio e Cleopatra, che è costruito, per esempio, attraverso una collaborazione abbastanza difficile con un regista come Guicciardini, però in fondo lavorando insieme, e che ha da una parte deluso tutta la critica ben pensante, perché non c'era la Cleopatra che si aspettavano fatta da Proclaimer, né l'Antonio che si aspettavano fatto da me, dall'altra parte...
2: A questo punto dal tuo teatro si devono aspettare queste cose, cosa vuoi che si aspetta il pubblico se non ha una Cleopatra perfetta?
0: Appunto.
2: Scusami
0: tanto. No, ma appunto, ma non è accaduto, della... appunto...
2: Ma vedi che sei una
0: perché
2: cosa
0: non vuoi che non lo faccia?
2: Perché ci provi, perché tu... È questo, io parlo
1: a questo punto
2: di
1: eravamo partiti, ma
2: su questo eravamo partiti.
1: Su questo eravamo partiti.
2: Signor Albertazzi, fa parte di quei teori...
1: circolo, mi pare. Siamo partiti esattamente
5: da questo punto. Stiamo facendo spettacolo a Milano.
1: Qua io concluderei il circolo che si è incominciato.
3: In cui sempre
1: abbiamo la chiusura del
3: circolo. Invece la prassi è quella che è importante. Il teatro è prassi. Ma questo discorso non viene fuori, Giorgio.
1: No, invece una cosa che è venuta fuori.
3: L'ho imparato da te, infatti. Me lo dici e poi non me lo fai.
1: Ma
5: non è vero. Guarda che tipo.
1: È finito il tempo. È finito il tempo. È finito il tempo.
5: 3 milioni e mezzo.
1: È finito il tempo. Abbiamo avuto due autoritratti. Abbiamo avuto un autoritratto di un teatrante della generazione di mezzo, pieno di critiche e di autocritiche, e invece un autoritratto di un teatrante della generazione esordiente, pieno di certezze quasi assolute. Sì. Buonasera, grazie a tutti quelli che sono venuti. Grazie.

non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico,

uomini, uomini del mio presente. Non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech e Te in giallo con il commissario Montalbano nel Il cane di terracotta. Il ciclo curato da Giacinto De Caro rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata e sullo sfondo i tanti personaggi, i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio il commissario riceve la confessione del boss Tanu Greku, il quale vuole ritirarsi dall'organizzazione criminale mafiosa che non segue più l'antico codice d'onore. Ma la mafia non permette agli affiliati di andarsene e, temendo che possa parlare, lo uccide. Prima di morire, il vecchio mafioso rivela a Montalbano l'esistenza di un arsenale di armi per la malavita, nascosto in una grotta dove Montalbano trova due scheletri, accanto ai quali c'è un grosso cane di terracotta e un piattino con delle monete. Dopo che l'esame sugli scheletri rivela che sono stati uccisi, il commissario decide di investigare anche se sono passati 50 anni dall'avvenimento.

0: casa è quella, disponi la raggiera, sbrigati. Sì.
1: Piano, animali.

0: faccio? Leva adesso il tuo cappello.
1: Come sta?
0: Voi con le vostre squadre girate intorno alla casa. Vai, andiamo. Voi venite con me.

0: Abruzzo. Vado prima io.
1: Commissario, commissario, cosa faccio io?
0: Cadere. Tu mi guardi la spalla, eh?
1: Non ti preoccupi, dottore, ci penso io.
0: Bravo. Conta fino a 10 e poi entri anche tu, d'accordo?
1: Commissario, lei ha aperto.

0: giù le armi.
1: Mani in alto. Faccia. Galluccio, ma che hai combinato?
2: Come stai? Sono inciampato.
1: Cammina, va, portatelo via.
0: Grazie.
1: Durante il tragitto, telefono al questore per fatti dire che cosa dovete fare con lui. L'arresto deve rimanere segretissimo.

0: Alla salute.
1: Alla salute. È veramente buono.
0: Ne volete un altro?
1: No, grazie. Vogliamo parlare?
0: Parliamo. Commissario, io ho deciso di farmi arrestare.
1: Perché?
0: Ma perché? Perché non mi sento bene. Sono malato.
1: Mi permette? Dato che lei pensa di conoscermi bene, saprà magari che io non sono persona che si fa prendere per il culo.
0: Ne sono persuaso.
1: Lei è stato ricoverato 1 mese e mezzo alla clinica Madonna di Lourdes di Palermo, dove il professor Guarnera l'ha magari operato. Quindi la ragione per cui lei vuole farsi arrestare non può essere quella della malattia.
0: E se io le dicessi che i tempi cambiano e che la ruota gira di corsa?
1: Questo già mi convince di più.
0: Si accomodi.
1: Grazie.
0: Vede, commissario, i picciotti, quelli più picciotti di noi che studiano leggi, economia, in America, in Germania, parlano con gli apparecchi, non parlano con le persone, non sanno chi sei stato, e anche quando lo sanno se ne fottono allegramente. A farla breve, questi picciotti non guardano in faccia a nessuno. E se ti vedono in difficoltà, ti buttano in mezzo a una strada e tu ti ritrovi in un fosso con le ossa del collo rotte. Io, prima di morire, mi vorrei mettere in disparte.
1: Lei non mi sembra tipo che si direi in disparte di testa sua.
0: No, no, glielo garantisco. Di testa mia.
1: Mi dica una cosa.
0: Agli ordini.
1: Perché ha scelto proprio me?
0: Perché lei è una persona che le cose le capisce. E me lo sta dimostrando.
2: Salvo, ma dove ti sei andato a piccare, puttana di una puttana? Si può sapere?
1: Ehi, ma che ti piglia?
2: E che mi piglia? Mi sono scantato, Salvo.
1: Perché ti sei messo paura?
2: Oh, ma qui hanno telefonato almeno 6 persone che contavano tutte cose diverse nei dettagli, ma che concordavano nella sostanza. Una sparatoria con morti e feriti. Tu a casa non c'eri. Faccio e gli altri sono usciti con la macchina di servizio senza dire niente. Ho pensato che 2 più 2 facesse 4. Avevo torto?
1: No, non avevi torto.
2: E poi hanno chiamato per un furto a un supermercato. Ho dovuto dire che non avevo uomini a disposizione. Ma dove cazzo sono tutti quanti?
1: In quest'ora a Montelusa, credo. Ma che è successo al supermercato?
2: L'hanno svuotato stanotte con un camion. Che ci stanno a fare i nostri in quest'ora?
1: Abbiamo arrestato uno, ma non c'era il guardiano notturno?
2: C'era, sì, gli hanno dato una botta in testa, l'hanno legato mani e piedi e l'hanno catafottuto dentro un congelatore. Si può sapere chi avete arrestato?
1: Un latitante, è morto.
2: È morto chi?
1: Il guardiano notturno.
2: Ma no, si è liberato, ha dato l'allarme. Chi è sto latitante?
1: Quale latitante?
2: Quello che avete arrestato, Salvo.
1: Ah, quel latitante.
2: Quel latitante, Salvo.
3: Dottore, ci sarebbe il signor Pistola al telefono.
1: Ah, sì? Grazie, Catarella. Il questore, scusami.
4: Perché deve fare sempre così?
1: Signor questore, buongiorno, Montalbano sono.
5: Carissimo Montalbano, felicitazioni, ha messo a segno un bel colpo, sa?
1: Siamo stati fortunati.
6: Pare che il personaggio in questione
5: sia molto più importante di quello che lui stesso ha sempre voluto far apparire.
1: Sì, dov'è adesso?
6: È in viaggio per Palermo. All'antimafia l'hanno voluto così, non ci sono tanti.
5: I suoi uomini non sono potuti nemmeno entrare a Montelusa. Io ci ho aggiunto una macchina di scorta.
1: Ah, ma quindi lei non ha parlato con Fazio?
6: Non ho avuto né il tempo né il modo.
5: Perciò le sarei grato se potesse venire da me quanto prima per raccontarmi anche i dettagli.
1: Certo, signor questore, passerò oggi pomeriggio.
6: Ah, senta, dottor Albano.
1: Sì?
5: Penso che questa volta non riuscirò ad evitare la promozione a vicequestore.
1: Oh, madonnuzza benedetta, signor questore, ma perché? Ma che significa?
5: Non sia ridicolo, Montalbano.
6: Ma guarda che io non ho fatto niente di diverso da quello che fanno...
1: Ogni giorno i miei colleghi.
6: Questo arresto, quando sarà conosciuto, farà molto rumore.
1: Vabbè, ma non possiamo dire che è colpa di Fazio.
5: Ma come colpa?
6: Vabbè, volevo dire merito di Fazio.
5: A più tardi, Montalbano.
1: Arrivederci, signor questore. Avanti!
7: Allora?
1: Allora che?
7: Di là c'è il proprietario del supermercato, il suo direttore.
1: Ah, beh, falli entrare.
2: Guarda che i carabinieri hanno ritrovato il camion con ancora tutta la roba sopra. L'avevano abbandonato appena fuori dal paese.
1: Fuori dal paese?
2: Risulta rubato 8 giorni fa a Catania. Per il resto ti ho lasciato il rapporto sulla tua scrivania.
1: Vabbè, falla entrare, falla entrare.
2: Prego.
4: Piacere, commissario. Carmine Ingressi. Piacere. E questo è il direttore del mio supermercato, il signor Lagommare.
1: Prego, accomodate. Allora, cos'è questa storia?
4: Niente, commissario, niente. Ce lo dicevo poc'anzi anche il dottor Augello. I carrozzi mi hanno voluto fare una babbiata. La merce rubata è stata ritrovata tutta nel camion. Manca uno stuzzicadente, manca, commissario. E che vuole? E fu una carusata.
1: Porta pazienza, signora Ingrassia, io sono tanticchia lento, ma faccia capire. Questi arrivano all'1 di notte, danno una botta in testa al guardiano, pigliano le chiavi, entrano e si mettono a caricare. Due orette e mezza di travaglio. Poi il camion se ne riparte, percorre 5-6 chilometri e si ferma sul lato della strada dove poi i carabinieri lo ritrovano.
4: Esattamente.
1: Esattamente un corno, scusi, ma mi faccia capire. Ma questi, secondo lei, fanno tutto questo casino, commettono una mezza dozzina di reati, rischiano degli anni di galera per cosa? Per farsi 4 risate?
4: Commissario, possiamo parlare da qui a domani mattina, ma mi creda, commissario, mi creda, non riesco a pensare a niente di diverso dallo scherzo.
1: E va bene. Signor questore Iattano, non l'ho scovato, sono andato a trovarlo perché lui ha chiesto di vedermi e in quell'incontro ci siamo messi d'accordo.
7: Vi siete messi d'accordo su cosa?
1: Lui si vuole tirare Sparte. E così ha pensato bene di farsi arrestare, ma con tanticchia di ideato, così per salvare la faccia.
7: E qualcuno dei suoi uomini è al corrente della cosa?
1: No, assolutamente no. Gli ho detto che l'ho incrociato per strada e l'ho visto entrare in un casale. Come vede, signor questore, io non merito nessunissima promozione.
7: Questo lo lasci decidere a me. Mi scriva subito un rapporto.
1: E che ci devo scrivere nel rapporto?
7: Ma che domanda è? Nei rapporti si scrivono i fatti accaduti, no?
1: Sì, ma quali?
7: Ah. Facciamo così. Di rapporti me ne scrive 2.
1: 2?
7: Non discuta. Quello finto me lo tengo qui in bella evidenza per l'immancabile talpa che si preoccuperà di trasmetterlo alla stampa o alla mafia. E quello vero invece me lo tengo in cassaforte, chiaro?
1: Va bene.
7: Aspetti un momento, non ho finito. Prima che le arrivasse hanno telefonato da Palermo. Dobbiamo fare una conferenza stampa.
1: Ma che sta scherzando, signor questore?
7: No, niente affatto. Serve alle loro strategie.
1: Ma quando sarebbe?
7: Domani, alle 12.
1: Oh, mamma mia, domani alle 12. E che devo dire?
7: E dirà quello che ha scritto nel rapporto.
1: Quale?
7: Faccio finta di non aver sentito. E mi faccia un piacere. Cerchi di parlare chiaro, senza smozzicare le parole e senza tenere la testa bassa. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: siamo al mercato, non si capisce niente. Guarda, nel mio ufficio.
1: Ma questa è la solita storia.
0: Allora, tu dove vai? Chi risponde al telefono?
2: All'ordine, dottore.
3: Quando arriviamo all'antimafia, con Seriano e Tadeo Greco, ci mettono ognuno in una camera diversa. Siccome avevo mal di testa e mi volevo prendere una aspirina, apro la porta e mi trovo un collega là davanti e mi dice: dove stai andando? Non puoi uscire, torna dentro. Commissario, piantonato ero! Ma neanche se ero io, Tadeo Greco!
0: Non dire quel nome, abbassa la voce.
3: Ha ragione, commissario, mi scusi. Comunque, dopo circa un'ora, arriva un suo collega, uno che conosco, Schiacchetano, mi pare che si chiama.
0: Schiacchetano.
3: Schiacchetano. E mi guardava come se fosse un poverazzo che domandava l'elemosina. E poi mi dice: ma lo sai che è conciato così? Non ti puoi presentare da prefetto.
4: Insomma, commissario, per farla breve, dalle 10 di stamattina fino ad adesso, ognuno di noi è stato interrogato 8 volte da 8 persone diverse.
0: Che volevano sapere?
4: Com'era successo il fatto? Poi verso le 3 ci hanno portato in un camerone tipo ufficio grande. Hanno staccato i telefoni e se li sono portati via.
5: E poi ci hanno portato 3 panini fitusi. E c'è birre caure.
3: Cabaneva pisciazza!
4: Alla fine è venuto uno che ci ha detto che potevamo tornarcene a Vegata. Manco buongiorno e buonasera!
0: Va bene, ragazzi, basta così, ci penso io. Adesso vi prometto che ne parlerò con il questore. Andate a casa, andate. Ci vediamo domani.
3: Vabbè, commissario.
0: A domani, Fazio.
6: Pronto, Montalbano sono. Vorrei parlare con il commissario Arturo Schiacchetano.
7: Mi dispiace, il commissario è in riunione.
6: Ah sì? Allora guardi, facciamo così. Gli dica che anch'io sono in riunione, così facciamo pari e patta.
7: Montalbano, che c'è? Scusami, ma ho da fare.
6: Sì, anch'io. Comunque sarò bravissimo. Senti, ti telefono dall'ufficio del questore, che è molto indignato per il modo con cui hai trattato i miei uomini. Mi ha promesso che oggi stesso scriverà al ministro.
7: Ma che stai dicendo, Montalbano? Cosa stai dicendo? Io sono responsabile della sicurezza.
6: No, sicurezza non esclude cortesia. Comunque mi dispiace dirti che questa cosa avrà seguito in alto luogo. Del resto, consola di Schiacchetano, non è mica colpa tua. Chi nasce tondo non può morire quadrato.
7: Che vuoi dire?
6: Voglio dire che tu, essendo nato stronzo, non puoi morire intelligente. Esigo una lettera a me indirizzata in cui elogi ampiamente i miei uomini. La voglio entro oggi, chiaro? Te saluto.
7: Aspetta, se io ti scrivo la lettera, il questore non procederà.
6: Schiacchetano, non lo so se procederà o non procederà. Io se fossi in te la scriverei per coprirmi le spalle. Mi sono spiegato. Te saluto.
8: Eccoli.
9: Montalbano, ma dove va? Venga, siede qui.
10: Buongiorno a tutti, sarò brevissimo. Vi abbiamo convocati e vi ringraziamo per essere intervenuti per darvi notizia del felice esito dell'operazione che ha portato all'arresto di Gaetano Bennici, detto Tano Ugreco, pluriomicida da anni latitante. L'operazione è stata condotta
11: dalla conferenza stampa tenuta dalle autorità di polizia. Risulta quanto Tano Ugreco, che aveva esteso controllo su tutta l'isola, anzi si può dire quasi giurisdizione, con le sue molteplici attività illegali, era latitante da 25 anni ed è stato arrestato dal commissario Montalbano.
12: Pronto.
13: Parla il commissario Montalbano. Buonasera, sono Bianca Cartia della RAI. Sta vedendo il servizio su TG2?
12: No.
13: Lo guardi.
14: È di grande rilievo.
0: Oh, Gesù, ma hanno visto in tutta Italia.
13: L'ho chiamata perché stiamo allestendo una tavola rotonda sul tema il rapporto.
12: No.
14: Commissario Montalbano, grazie anche all'aiuto della sua squadra, ne ha permesso l'arresto dopo 25 anni di latitanza. Speriamo che le indagini che scaturiranno da questa felice operazione...
12: Pronto!
13: Il commissario Montalbano? Sono Stefania Quattrini, di Essere Donna. Vorremmo farle un'intervista telefonica.
12: No! Passiamo ora ad altri... Ma chi è che rompe i coglioni?
15: Buongiorno, no, se è tranquillo non te la rompiamo, ma il culo sì.
0: Ma chi è?
15: Chi è? È la tua morte. Non da pastriccia cornuto, don cornuto. Ma che pensavo di picchiare un po' culo con tutto il suo teatro che hai fatto col tuo amico Tano? E per questo la pagherai, ma capoto?
12: Pronto? Pronto?
6: Chi è? Sono io,
16: Montalbano. Apra, prendo.
6: Ma, signor questore, che è successo?
10: Ho cercato di avvisarla, ma il telefono era sempre occupato.
6: Sì, lo so, non è colpa mia.
10: Si vesta, mi raggiunga in macchina.
6: Sì, ma veramente...
10: È cosa della massima urgenza. Hanno stabilito di trasferirli in un altro carcere.
0: Perché?
10: Non lo sapremo mai, questo è sicuro. Stamattina, mentre noi eravamo in conferenza stampa, hanno caricato Tano Greco con una macchina qualsiasi, con un agente in borghese di scorta, da per non dare nell'occhio. Dio, quanto sono furbi. Dalle parti di Trabia, da un viottolo, è sbucata la solita motocicletta con due sopra. Due agenti morti e lui sta agonizzando in ospedale. Questo è quanto.
0: Come hanno fatto a sapere che...
10: Ma Montalbano, ma che domande mi fa? Una talpa, no? È questo che mi manda in bestia.

0: Tano. Tano. Montalbano sono.
1: Mi hanno buttato lo stesso fuori strada.

0: Hai paura.
1: Non ti vergognare a dirlo. Tutti avremmo paura a questo passo. Addio, Dano.

0: Candy.
1: Niente, non è riuscita a dirmi niente, sta morendo.
0: Ma sarà.
1: Fermo lì, Sciacchitano. Non te
2: lo. Basta così, molto al banco. Andiamo, su.
3: Ha parlato, vero?
1: Sì.
3: Ma perché ha scelto proprio lei?
1: Ha detto che voleva farmi un regalo personale per la lealtà che gli ho dimostrato in tutta la faccenda.
3: L'ascolto. No, stia tranquillo, è una persona assolutamente fidata.
1: Meglio che resti come tale.
3: Risolva tutto lei con i suoi uomini, è meglio che nessuno sappia niente, nemmeno in questura. A questo siamo ridotti. Sì, pronto? Ho capito, grazie. Era De Dominicis. Gentilmente mi informava che Tano è morto.

0: bisogna fare, commissario?
1: Per lo strade.
2: E che cosa dobbiamo trovare?
1: Da qualche parte qui ci deve essere entrata in una grotta. Probabilmente l'avranno memetizzata con frasche, sassi. Però vi assicuro che c'è. Quindi la dobbiamo trovare. Forza, mettiamoci al lavoro. Va, andiamo.
3: Commissario, ma queste sono tracce di cani.
1: Sì, e come ci sei arrivato?
3: Allora, commissario.
0: Commissario, c'è una grotta.
1: No, Fazio, deve essere molto più grande. Andiamo. Fazio, Gallo e Galluzzo a destra, gli altri a sinistra. Oh, ragazzi, se vedo qualcuno che batte la fiacca mi incazzo, eh. Andiamo.
4: Allora io vado in fondo, tu rimani da questa parte e tu Gallo al centro. Forza!
5: Ma te ti ha detto che cosa dobbiamo cercare?
6: Trovaste qualcosa? No, niente!
1: Ho trovato niente?
7: Sì, dottore, aceto sella.
1: E che?
7: È una meraviglia, fa levare la sete. C'è la sogaro gambo.
1: Cammina.
0: Ma si può sapere che cosa stiamo cercando?
5: Fatti i cazzi tuoi.
0: Allora?
7: Commissario, niente.
1: Sei trovato niente?
7: Niente.

0: È inutile che cerchiamo, commissario, qua non c'è niente.
1: Sono due ore che stiamo andando
2: avanti. Silenzio, guardate anche sotto i sassi, dietro i cespugli.
3: Commissario! Commissario!
2: Che c'è?
3: Commissario, venga a vedere!
2: Che c'è?
4: Guardi qua,

0: Fazio! No, dico Fazio. Ce lo potevate dire che non si arrivava con la macchina?
1: Mi dispiace, non ci ho pensato.
0: Mi dispiace un corno. Dov'è Montalbano? Adesso ci parlo io.
2: Troviamo di fronte a un vero arsenale, un arsenale vero e proprio. Ci saranno, non so, una trentina di mitre e mitragliette, un centinaio di pistole, delle munizioni, due bazooka. Poi ci sono delle casse con dell'esplosivo.
0: Montalbano,
2: mi scusi.
0: La macchina è rimasta impantanata là sotto.
2: Ci possiamo discutere dopo?
0: Due chilometri a piedi
2: dopo
0: mi sono fatto.
2: Sto parlando al telefono, fammi la cortesia.
0: Ma io dico, ma bastava una telefonatina, io arrivavo con l'attrezzatura più leggera, la scarpa meno pesante, anzi più pesante.
2: Ma comunque. Mi fai parlare in santa pace con questo, ora ci vuoi parlare te?
3: Ma perché il questore?
2: E
3: allora porgimi o segui.
2: Signor questore.
4: No, in questo momento il dottor Augello non c'è. Scusi. Dottore. Ha telefonato il dottor Iacomuzzi della scientifica, diverse volte telefonò.
2: Vabbè, se richiama me lo passi. Augello?
4: Rimase qua tutta la mattina. Poi quando sono tornati Fazio, Gallo e Galluzzo dalla grotta, lui prese e se ne andò. Disse che tornava domani.
2: Ho capito, grazie.
4: Dottore, c'è di là un signore che l'aspetta nel suo ufficio. Un certo Burbio. Pare che è un presidente, ma non ho capito di cosa, dottore. Dottore.
5: Presidente Burbio, ma che bella sorpresa.
6: Signor commissario, mi trovavo a passare da queste parti e mi sono detto, ma perché non andiamo?

0: Per la giustificazione per il ritardo. Sono venuto piuttosto a dirle qualcosa sulla grotta dove avete ritrovato le armi. Io non lo so se le può interessare.
1: Vuole scherzare? Mi dica tutto quello che sa.
0: Alla televisione hanno detto che la porta di legno che copriva l'entrata della grotta era stata messa lì dai mafiosi o da chi per loro. Non è vero niente, signor commissario. Quella porta ce la mise il nonno di un mio carissimo amico, un certo Lillo Rizzitano.
1: Ah, in che epoca lo sa?
0: Verso il 1941. In quegli anni tutte le terre intorno al Crasto del Crasticello appartenevano a Giacomo Rizzitano, che era il nonno di Lillo. Sì, lui ebbe quest'idea di fare chiudere la grotta perché dentro lui ci teneva olio, vino, frumento, farina, insomma ogni ben di Dio. E poi faceva il mercato nero con l'aiuto di suo figlio Pietro, che era il padre di Lillo. Sì, erano uomini di pochi scrupoli, sa? Implicati anche in fatti di sangue. Il mio amico Lillo invece no, lui era nato diverso, si era laureato, leggeva moltissimo, scriveva anche delle bellissime poesie, sa?
1: Senta, ma come faccio a rintracciare questo suo amico, Lillo?
0: Chi lo sa, signor commissario? Io non so neppure se è morto o vivo. Perché vede, la notte dello sbarco alleato, fra il 9 e il 10 di luglio del 1943, la sua casa, che era ai piedi del Crasto, fu letteralmente distrutta dai bombardamenti che precedettero lo sbarco. Il mio amico Lillo in quel momento si trovava da solo nella villa. Rimase gravemente ferito. Un contadino dice di averlo visto mentre alcuni soldati italiani lo mettevano su un camion. Perdeva molto sangue. Ecco, questo è tutto, signor commissario. Io, purtroppo, è l'ultima cosa che so di lui.
1: Signor Presidente, io la ringrazio molto e mi ha fatto veramente un grande piacere rivederla.
0: Sempre a disposizione, commissario.
1: Grazie.
0: Ti è bene.
1: Di nuovo.
0: Ti è bene.
1: Avanti.
2: Finalmente t'ho trovato. Sono 3 ore che ti cerco.
1: Vabbè, adesso sono qui, che vuoi?
2: Allora, nella grotta ho trovato questo pezzo di carta. Come vedi sopra c'è stampato AutoCAD. Stava sotto un sasso.
1: Avevi trovato altro?
2: Sì, chiodi arrugginito, un mozzicone di matita e pezzi di carta. Il tutto reso poltiglia dall'umidità. Questo pezzo di carta è in buone condizioni perché stava lì da pochi giorni.
1: Va bene, ho capito, Giacomuzzi, grazie. Adesso vattene che devo lavorare, dai. Questo lo tengo io.
2: Come non detto?
1: Au revoir! Mi stai impazzito. Au revoir. Pronto, il maresciallo Laganà, per cortesia. Montalbano sono.
3: Buongiorno, un momento che glielo passo.
1: Mm.
3: Pronto, dottore?
1: Maresciallo, buongiorno. Senta, avrei bisogno di un'informazione.
3: Mi dica.
1: Lei conosce un supermercato di Vigata, di un tale Ingrassia?
3: Ingrassia? Certamente, ci siamo venuti qualche mese fa per un controllo.
1: Ah, ed era tutto a posto?
3: Le assicuro che è raro imbattersi in un commerciante che ha dei conti così in regola.
1: Ho capito. Senta, saprebbe dirmi chi sono i fornitori di questo supermercato?
3: I fornitori, sì. Aspetti che prendo l'incartamento.
1: Sì.
3: Pronto, commissario?
1: Sì.
3: I grossisti che li forniscono in Ingrassia sono 3 di Milano, uno di Bergamo, uno di Catania.
1: Mi scusi se la interrompo, può cominciare con quello di Catania?
3: La ragione sociale della ditta è PAN, proprietario Salvatore Nicosia.
1: Ah, ho capito. Ed è l'unico fornitore di Catania?
3: Sì, mi pare di sì.
1: Mm.
3: Ah, aspetti, mi era sfuggito, a Catania Ingrassia se li fornisce solo per i casalinghi, anche da un'altra ditta.
1: Ah, e conosce il nome?
3: Brancato.
1: Sì, di Catania.
3: Sì.
1: Sì.
3: Che fu?
1: No, mi scusi, maresciallo. Grazie mille, mi è stato veramente molto utile. Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Brancato Catania.

0: me lei. Se lei ne parla con qualcuno, magari col suo principale in grassia, io in un modo o nell'altro la faccio catafottere in carcere. Chiaro?
1: Cicino, ma tu è?
2: Niente, niente, Carmelina, dormi.
0: Le dispiace se parliamo qui? Magari siamo più tranquille.
3: No, per carità. Allora, volevo sapere, ma lei a Catania da chi se le fornisce?
2: Settimanalmente dalla Panna e mensilmente dalla Brancato.
0: E mi faccia capire meglio, l'ha brancato, carica un camion di merce e poi gli fa fare il giro dei supermercati, giusto? Oh, voi in questo giro dei supermercati dove vi trovate? Mi spiego meglio.
2: Ho capito, commissario. Noi di Vigata siamo gli ultimi ad essere toccati dal camion che poi se ne torna vuoto a Catania.
0: Ah, e un'ultima domanda. La merce è quella che vanno rubata e poi vanno fatto ritrovare?
2: Lei è molto intelligente, commissario.
0: E magari lei è molto intelligente, visto che mi dà le risposte prima che io le faccia la domanda.
2: Commissario, io su questo fatto non ci dormo la notte. Dunque, la merce l'ha brancato, noi l'aspettavamo di mattina presto. E invece arrivò la sera avanti, quando noi stavamo per chiudere. L'autista disse che aveva trovato a Trapani un supermercato chiuso e allora aveva fatto presto. In grassia, per liberare il camion, non fece lo scarico, controllò la vista e contò i colli. Ma non le fece aprire. Disse che l'avremmo fatto il giorno dopo. Ora, dopo poche ore, successe il fatto. Allora io mi domando e dico...
0: Chi ha avvertito i ladri che la merce era arrivata in anticipo?
2: Bravo, proprio così. Chi aveva avvertito i ladri?
0: Allora, signor Questore, le armi ce l'hanno quelli della ditta Brancato, di Catania, che li impacchettano in grandi scatoloni con il nome stampato sopra, come fossero dei normali elettrodomestici destinati a vari supermercati. Quando arriva l'ordine di consegna, loro caricano su un camion rubato le scatole con gli elettrodomestici e quelle con le armi.
4: E perché rubato?
0: È perché se qualcuno li ferma, loro possono sempre dire che non c'entrano niente, anzi sono stati oggetti di un furto, eccetera, eccetera.
4: Vado avanti.
0: Allora, il camion rubato inizia il suo giro. Lascia gli scatoloni puliti nei vari supermercati e quindi si avvia alla volta di Vigata. Normalmente, prima di arrivare a Vigata, a notte fonda si ferma al Crasticeddu e scaricano le armi nella grotta. Poi, al mattino presto, scaricano gli ultimi colli al supermercato di Ingrassia e ripartono, il cerchio si chiude.
4: Continuo a non capire la messiscena del falso furto.
0: Lei si ricorda quel conflitto a fuoco tra carabinieri e malviventi nelle campagne di Santa Lucia?
4: Sì, sì. Me lo ricordo, è successo l'altro ieri, ma che c'entra?
0: C'entra perché Santa Lucia è 2-3 km dal Crasticeddu. Loro avranno sentito per radio la notizia, avranno deciso che era più prudente andare direttamente a Vigata a scaricare tutto al supermercato di Ingrassia. Più tardi, quando la situazione sarà un po' calmata, sono tornati al supermercato di Ingrassia, hanno inscenato il furto e poi hanno caricato sul camion armi ed elettrodomestici. Sono andati al Crasticeddu, hanno scaricato le armi nella grotta e poi ci hanno fatto ritrovare il camion, così noi potevamo pensare a un avvertimento mafioso.
4: Sì, comincio a capire. Però, se Ingrassia e i trafficanti erano d'accordo, che bisogno c'era di mandare all'ospedale il guardiano notturno?
0: Signor Questore, Ingrassia era d'accordo, probabilmente i suoi dipendenti non ne sapevano nulla. E infatti poi Ingrassia ci viene a raccontare che la storia del furto è uno scherzo per farsi quattro risate.
4: Geniale, veramente.
0: Come procediamo?
4: Il regalo di Tano è stato grosso e non dobbiamo sprecarlo.
5: Se arrestiamo subito Ingrassia o quelli della Brancato, non concludiamo niente. Noi dobbiamo arrivare ai pesci più grossi.
0: Sono d'accordo.
5: Muoviamoci in piccolo, per ora controlliamo solo Ingrassia. Parlerò io col giudice e farò avere le autorizzazioni necessarie.

0: che fu?
1: Lei, se non ricordo male, è il direttore del supermercato di Ingrassia, giusto?
0: Sì, perché?
1: Due domandine facili facili e tolgo il disturbo, però le devo fare una premessa seria assai. Questo incontro deve rimanere tra...

Forza, vai. Leva. Leva. Usiamo questo.

0: 这钱卖给谁卖？
1: 喂，
0: ho detto mille volte di non venire a casa mia.
2: Non mi ha visto nessuno, sono morto da piedi, dalla parte del mare.
0: Che succede?
2: Brutti segni. Ho paura. Loro hanno capito tutto.
0: Loro chi?
2: Quelli che hanno fatto fuori Tano Greco. Hanno capito che il teatro della cattura di Tano Greco l'abbiamo messo in piedi io e te.
0: Chi lo dici?
2: Voci. E in più sono venuti già 2 o 3 volte alla Manner a provocare Emanuele e a fare bordello. L'altra sera ho dovuto sgomberare tutto, ho dovuto mandare tutti quanti via.
0: Ma tu sei sicuro che non è gente che ti vuole rubare il lavoro?
2: Ma che lavoro è il lavoro? Questi non sono albanesi, sono siciliani. Facce nuove, gente nuova che non ho mai visto in giro.
0: Va bene, state tranquillo. Se tu senti qualche altro sognare me lo fai sapere. Però mi telefoni, non venire qui a casa mia, capito? E poi ci vediamo al solito posto. Da dove sei venuto?
2: Al mare.
0: Allora tornate dal mare, dai.
2: Sabù, sono nelle tue mani.
0: Sì, va bene, vai.
3: Commissario, buongiorno. È qua, sta giocando a carte.
0: Sì.
4: Ma come? Mi viene a spiare se ci sono novità anche al circolo. Ma che crede che ho passato la notte attorno a quelle mummie? Io dormo la notte.
3: Dottore, la facciamo una scommessa.
4: Su che cosa?
3: Che lei ha passato tutta la notte intorno a quelle mummie.
4: E va bene. Gli ho dato un'occhiata.
3: E che ha trovato?
4: Sono morti sparati, questo è certo.
3: Ah.
4: Lui con un colpo alla tempia, lei al cuore. E i 2 colpi hanno lasciato anche un foro di uscita. Un'esecuzione in piena regola.
3: Ma lì nella grotta?
4: Non penso, credo siano stati portati lì già morti e poi ricomposti come li abbiamo trovati noi.
3: È riuscita a stabilire l'età dei 2?
4: Ma non vorrei sbagliarmi, erano giovani, molto giovani.
3: E secondo lei tutto questo quando è avvenuto?
4: Ma posso azzardare un'ipotesi, ma la prenda con il bene dell'inventario. Circa una 50 d'anni fa.
3: Una 50 d'anni fa?
5: E me carissimo, come va?
6: Salvo, ti dovrei parlare.
5: Sì, è bene nella mia stanza, va. Cadarella!
7: Agli ordini, dottore!
5: Non ci sono per nessuno.
7: Per nessuno.
5: Allora, Mimì, ti ascolto.
6: Ma si può sapere che ti ho fatto?
5: Tu? A me non mi hai fatto niente, perché mi fai questa domanda?
6: No, perché a me qua dentro mi sembra di essere diventato un estraneo. Tu non mi dici niente di quello che stai facendo, te ne rendi conto? Mi tagli fuori da tutto e da tutti e io mi sento offeso. Per esempio, secondo te è stato giusto avermi nascosto la storia di Tano Greco? Eh? Quello che è successo nel mio commissariato io l'ho dovuto sapere dalla conferenza stampa. Eh? Ti sembra una cosa fatta bene verso mia che fino a prova contraria sono il tuo vice?
5: Ma ti rendi conto di com'era delegata la faccenda?
6: Salvo, appunto perché me ne rendo conto che mi ci incazzo ancora di più. Perché questo sta a significare che io per te non sono la persona giusta per le cose delicate.
5: No, questo non l'ho mai pensato.
6: Non l'hai mai pensato, ma l'hai sempre fatto. Come la storia delle armi, che l'ho saputo per caso.
5: Vabbè, lì mi sono fatto prendere dalla breccia e non c'ho avuto tempo d'avvertirti.
6: Oh, Salvo, non mi contare minchiate, perché qui la storia è un'altra.
5: Ah, e quale sarebbe?
6: Te la dico io qual è. Che tu ti sei voluto formare un commissariato a tua immagine e somiglianza. Da Fazio a Galluzio, piglia chi vuoi pigliare, che tanto non c'è differenza. Non sono altro che braccio obbediente a una testa sola, la tua. Qui i corpi estranei sono solamente 2. Io e Catarella. Catarella perché è troppo cretino, io
5: e
6: perché...
5: E tu perché sei troppo intelligente.
6: Ma lo vedi? Lo vedi? Io non stavo dicendo questo! Tu mi attribuisci una superbia che io non ho e lo fai con malizia, Salvo.
5: No, Mimì. Non c'è nessuna malizia. Tu sei veramente intelligente.
6: E allora se lo pensi sul serio, perché mi tagli fuori? Io potrei esserti utile quanto gli altri.
5: E questo è il punto, Mimì. Non quanto gli altri, ma più degli altri. Perché io mi sono accorto col tempo di essere una specie di cacciatore solitario, scusami la stronzaggine dell'espressione. Perché mi piace cacciare con gli altri, ma devo essere io a organizzare la caccia. Questa è una condizione essenziale perché il mio cervello gira nel modo giusto. Un'osservazione intelligente, fatta da un altro, mi smonta, mi avvelisce, è capace che non riesco più a seguire il filo dei miei ragionamenti per giorni.
6: E questo lo avevo capito. Però lo volevo sentire dalla tua bocca, Salvo. Guarda, Salvo, io te lo dico senza inimicizia e senza rancore. Oggi stesso scrivo al questore e mi faccio trasferire.
5: Mi Ma credi se ti dico che se fai questo mi dà veramente un grande dolore?
1: Ma che cazzo, Salmo, ma che razza di uomo sei? Prima mi tratti come una merda, adesso mi vieni a fare la mozione degli affetti. Sei di un egoismo mostruoso, lo sai?
5: Ma lo so. Siediti. Siedi, che ti devo dire delle cose.
8: Come potrai capire, è cosa di massimo riguardo, mi raccomando.
1: Però così va bene. Ma vuoi che non sappia riconoscere la differenza tra un caso e un altro? Io non applico solo le regole, ma applico le regole adeguate al caso.
5: Cadere,
9: dottore.
5: Che fai, spiegare?
9: No, no, no, dottore, le volevo dire
5: cammina.
9: Che... No, siccome...
5: Cammina.
6: Scusa, Salvo, con ingressi che vogliamo fare?
5: Abbiamo messo il telefono sotto controllo.
6: Sì, io l'ho capito, però non potremmo cercare di incastrarlo.
5: Mimì, non mi fare pentire di averti raccontato la faccenda, eh?
6: Ma quanto sei stronzo, io lo dicevo solamente.
5: No, tu devi perché... solo stare a sentire. Se fai anche una minima cosa di tua iniziativa, ti faccio il culo. Chiaro? Ciao, Mimì. Sì, avanti.
10: Si può sapere perché Catarino non mi deve fare entrare?
5: Perché? Quante cose vuoi sapere? Hai definito la grotta?
10: Abbiamo controllato, niente di niente.
5: Oh.
10: Pasquano ti ha detto se i colpi...
5: Sì, c'erano i fuori d'uscita.
10: Caro Salvo, questo sta a significare una sola cosa.
5: Che li hanno sparati in un altro posto.
10: Bravo.
5: Grazie.
10: Dimenticavo. Queste sono le monete che erano nella ciotola. Le altre le ho mandate in laboratorio. Ho già controllato. Sono uscite tutte di circolazione nell'ottobre del 43, sostituite dalle amlire degli americani. Salvuccio, non ti servirà niente, ma te le puoi tenere come ricordo. Vabbè, io vado.
5: Vai, vai.
10: Buon pranzo.
5: A te.

0: che piacere, signor commissario. Angelina, ha fatto veramente molto bene a venirmi a trovare. Angelina, ti presento il commissario Montalbano.
1: Piacere mio.
2: Signora, mi scusi il disturbo.
1: Per carità, le va un caffè?
2: Grazie, con molto piacere.
1: Con permesso, allora.
0: Prego. Prego, signor commissario, si accomodi.
2: Grazie. Allora, signor Presidente, come mai mi ha fatto chiamare?
0: Ecco, l'altra sera alla televisione ho visto il servizio sui due amanti della grotta. Il cane di terracotta che avete ritrovato mi ha fatto scattare qualche cosa nella testa.
2: Ma è identico al cane della grotta?
0: Era il Natale del 1942. I bombardamenti degli alleati si susseguivano a ritmo continuo. E così, in occasione di quel Natale, il podestà Burruano, buon'anima, che era fra l'altro un mio carissimo amico, fece sistemare un presepe a grandezza naturale sotto l'arcata del municipio bombardato. Siccome se Gesù nascesse in mezzo all'affanno della gente.
2: E le statue che fine fecero?
0: Furono vendute.
2: E lei si ricorda chi le comprò?
0: Come vuole che mi ricordi, signor commissario? Sono passati tanti di quegli anni oramai.
2: Ma se questo cane è lo stesso della grotta, allora possiamo dire che le due persone che ho trovato lì sono state uccise tra il gennaio del 43 e l'ottobre dello stesso anno.
0: Un momento, signor commissario. La prima data mi sta bene, ma a che cosa c'entra ottobre?
2: Ah, già. Le ho trovate accanto al cadavere. Andarono fuori corso nell'ottobre del 43. Ma secondo lei, a comprare il cane non potrebbe essere stato il suo amico Lillo Rizzitano?
0: Rizzitano? Aspetta, signor commissario, forse ha ragione lei. Eh sì, perché a quell'epoca la grotta era ancora di proprietà dei Rizzitano.
2: E il cane l'abbiamo trovato nella grotta.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani con la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il cane di terracotta. Vi aspettiamo.

0: ore 16. Rai Radio Tekete.
1: Prime due trasmissioni dell'inchiesta in Occidente del 1951, che è un reportage in 20 puntate attraverso le nazioni europee del blocco occidentale, che si configura come la prima serie che sia arrivata completa ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio nel 1924. Un documento preziosissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Io ho da poco scovato negli archivi questo documentario che restituisce suoni e parole ad un periodo finora poco conosciuto, quando programmi e stazioni erano suddivisi fra Rete Azzurra e Rete Rossa, un'organizzazione che radio audizioni italiane si dà negli anni che vanno dalla fine del 46 a tutto il 51. La finalità del programma, la finalità dell'inchiesta in Occidente, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni classe e ceto sociale fossero sensibili e ben disposti verso una timida ma rivoluzionaria forma di aggregazione sovranazionale che andrà a realizzarsi da lì a pochi mesi e che sarà l'antesignana della Comunità Europea, la nonna dell'Unione Europea, per capirci. Era stato infatti appena firmato il Trattato di Parigi che istituiva la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e di acciaio tra le sei nazioni che ancora oggi vengono con orgoglio chiamate gli Inner Six, i paesi fondatori. Cominciamo con la Francia, radiocronista Sergio Zavoli. Buon ascolto.

0: Dicevano che le ultime guerre, le più terribili, avevano ucciso l'Europa. Non sarebbe più risorta. Le nostre speranze dovevano tutte crollare. Ma forse le guerre avevano dato il colpo mortale a un'Europa che ormai si nutriva soltanto di odio, di follia. Dalla sventura è nata una miracolosa solidarietà. Non è forse una nuova, una giovane Europa che noi lasceremo ai nostri figli? Questo, nel nostro viaggio, abbiamo voluto vedere, sapere, soprattutto sentire. Voci europee, negli accenti delle gloriose nazioni, ci hanno detto come si vive, come si soffre, che cosa si pensa, che cosa si spera. Potenti e umili, illustri e sconosciuti, hanno col nostro stesso stupore ascoltato i primi battiti di un cuore europeo. Gli occhi non ci scrutavano più come nemici, come rivali. Non ci odieremo più.
1: La Francia. Prima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli. Per questa trasmissione sono stati intervistati il ministro degli esteri Schumann, l'ex presidente del Consiglio Renault, il presidente della Commissione parlamentare per gli esteri Bonnefus, il segretario del Partito Socialista Francese Mollet, il segretario generale del Partito Gollista Soustelle, gli economisti Siegfried e Aron, lo scrittore David Rousset, il direttore del Figaro Brisson, il direttore delle officine Renault e cittadini francesi di varie classi sociali.
0: Cominciò sulle strade della Douce France ed era un viaggio così dolce in Provenza che non pareva più di andare verso Parigi per incontrarvi gente importante e grandi problemi. Un contadino fermò il cavallo all'aratro per vedere meglio le nostre macchine azzurre con le scritte in alluminio. Ci venne in mente che l'inchiesta avrebbe potuto cominciare anche lì, con un vignaiolo del mezzogiorno che nel frattempo ci veniva incontro fino alla rete spinata che divide l'erba e l'asfalto. Mi chiamo Voscul Marcel. Coltiviamo soprattutto a vigna, signori. Fino ad oggi rendeva, ma la vigna costa molto e non so cosa succederà se il vino rimane al basso prezzo cui è disceso. Facciamo vini di 10 e 11 gradi, ma dipende dalle annate. Portiamo tutto ad una cooperativa, è questa che lavora i vini e si incarica della vendita. Ci stiamo appena appena. Come vedete, signori, oggi sono in maniche di camicia per quanto faccia fresco. Ma bisogna arrangiarsi, come si dice, cioè bisogna far coincidere le entrate con le spese. Non ho un terreno abbastanza grande per impiegare mezzi meccanici, così impiego il cavallo che è più adatto per la mia poca terra. Sono tutte piccole le terre qui, piccole e spezzettate, ma ci sono dei luoghi più spaziosi in cui il terreno è abbastanza vasto per impiegare i trattori. Ecco, guardate quella lì, è una grossa proprietà. Poi, fino a Parigi, abbiamo sempre visto quei grandi cavalli color radica, i pochi contadini nelle interminabili vigne coltivate come fossero aiuole, gli alberi con i cespugli di vischio cresciuti in cima a tradimento, i corvi domestici come piccioni, quel gran verde dei campi e i fiumi. Noi ricordavamo Parigi del 1940. Era deserta. Lungo i Campi Elisi, la più bella e la più grande strada del mondo, le macchine passavano rade. Una mattina, mentre dalla radio di un caffè tenuta a forte volume giungeva a folate un vals musette, un agente che smontava dalla sua pedana vicino all'Étoile passandoci davanti disse: «Parigi è morta». Ci fu l'occupazione e poi la liberazione. Parigi è più viva di prima. I Campi Elisi sono percorsi da 1 milione di macchine al giorno. La cultura, le arti, la politica hanno ritrovato la loro civilissima capitale. A Palais Bourbon sono tornati i partiti.
2: Mes chers collègues, nous avions accoutumé.
0: Sta parlando il presidente della Camera, Edouard Herriot. All'ordine del giorno figura la discussione sul progetto di riforma della legge elettorale.
2: Attentif, amen.
0: Il Quai d'Orsay ritorna in primo piano nella politica internazionale. Al nome di Robert Schuman è legato uno degli avvenimenti più importanti della politica estera di questi ultimi tempi, la firma del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'acciaio e del carbone. Considera il ministro Schuman che il patto atlantico favorisca la realizzazione della Comunità Europea, di cui il progetto per il carbone e l'acciaio è una delle iniziative più importanti?
3: Il s'agit là de deux choses différentes, mais non contradictoires.
0: L'une si tratta di due cose differenti, ma non contraddittorie. L'una non esclude l'altra, anzi, esse si completano. La comunità atlantica non ci dispensa dall'organizzare l'Europa. L'Unione Europea è una necessità con o senza comunità atlantica. D'altra parte, un'Europa solidamente costruita conferisce alla comunità atlantica, la cui missione è essenziale, un'efficacia accresciuta.
3: Confère à la communauté atlantique, dont l'Europe est un élément essentiel, une force et une efficacité accrue.
0: Crede il ministro Schuman che un paese come l'Inghilterra, che ha aderito al patto atlantico, possa essere condotta a partecipare alla comunità europea, aderendo al progetto carbone e acciaio?
3: La Grande-Bretagne ne se désintéresse pas de l'Europe et de son organisation.
0: La Gran Bretagna non si distaccherà dall'Europa e dalla sua organizzazione. Non c'è infatti un'Europa vera senza Inghilterra, e l'Inghilterra ha col continente europeo dei legami indissolubili. Ma la Gran Bretagna sceglierà liberamente il momento e le modalità della sua adesione alle istituzioni europee, specialmente della sua partecipazione o della sua associazione alla comunità del carbone e dell'acciaio. L'Italia è stata, e ne siamo molto felici, una delle prime ad entrare nella comunità atlantica e in quella europea. Il trattato di pace del 1947 ha liquidato un passato doloroso. I nostri punti di vista ormai si rivolgono verso l'avvenire. Senza contravvenire agli impegni assunti, l'Italia è ormai irrevocabilmente su un piano di uguaglianza con le altre nazioni associate ai compiti costruttivi che i paesi europei ed i paesi atlantici si sono imposti.
3: Se sont assignés.
0: Paul Renault, già presidente del Consiglio, è uno dei più autorevoli fautori dell'Unione Europea. Si può dire anzi che oggi egli indirizzi tutta la sua attività verso il raggiungimento di questo suo antico ideale. È noto come l'illustre politico abbia recentemente pubblicato a Parigi e a New York un libro che, riferendosi ai paesi del nostro continente, si intitola Unirsi o perire. Al nostro microfono ha detto:
4: Je crois qu'il faut d'abord indiquer la nécessité absolue de faire une union.
0: Credo che occorra anzitutto indicare la necessità assoluta di fare un'unione fra i paesi d'Europa. Soltanto quando i popoli dell'Europa libera avranno capito questa necessità, ci sarà una possibilità di riuscita. Per rimanere sul piano economico, mi permetto di far notare che i produttori americani si rivolgono a un mercato interno di 150 milioni di persone, il cui potere di acquisto è uguale a quello dei 400 milioni di consumatori europei. Quanto alla sicurezza, non c'è dubbio che bisogna utilizzare la forza tedesca, perché nel momento attuale ci sono 10 divisioni all'ovest della cortina di ferro e 175 all'est. Ma il solo modo per utilizzarla è di fare un esercito europeo. Per quanto concerne la realizzazione di questo progetto, ebbene, devo dirvi onestamente che la parola più adatta, per quanto sia anche la più severa, è questa: scacco. I nostri amici inglesi sono stati irriducibili nella loro opposizione all'idea di costituire una potenza supernazionale in Europa. Sono stati seguiti dai tre popoli scandinavi e i socialisti continentali hanno dichiarato che in queste condizioni non avrebbero voluto un'Europa nella quale non figurassero dei paesi nordici socialisti. Sono fiero che l'idea del piano Schuman sia venuta dalla Francia e auguro ardentemente a questo piano il successo. Se non servisse a nulla, sarebbe una catastrofe per tutta l'Europa. Comunque spero che sul piano agricolo e sul piano dei trasporti si giungerà a costituire un'autorità europea uguale a quella che il piano Schuman ha creato per il carbone e l'acciaio. Ma mi permetto di attirare l'attenzione dei nostri amici in Europa e dei nostri amici italiani, poiché ho l'onore di parlare davanti al microfono della radio italiana, sul contrasto che esiste tra la rapidità con la quale la Russia sta foggiando l'Europa orientale e la lentezza e l'apatia che sono veramente il vizio delle democrazie dell'Ovest. Bisogna andare a tutti i costi avanti, è un'idea forte, è una grande speranza. E credetemi, i popoli dell'Europa occidentale hanno bisogno di una speranza. Il presidente della Commissione parlamentare per gli esteri, Bonfus, ha tenuto a dichiararci anzitutto d'essere un fervido fautore dell'amicizia franco-italiana. Poi gli abbiamo rivolto questa domanda.
5: Quali sono, a suo avviso, le possibilità reali di un'unione politica o quantomeno economica fra i diversi paesi europei?
6: Quand nous sommes arrivés à Strasbourg pour la première fois, nous avions, tout au moins un très grand nombre d'entre nous, l'intention de décider la création des États-Unis d'Europe.
0: Quando siamo arrivati a Strasburgo la prima volta, avevamo quasi tutti l'intenzione di decidere gli Stati Uniti d'Europa. Volevamo dichiarare attraverso una formula costituzionale che l'Europa esisteva in quanto corpo politico. Ma ci siamo accorti delle enormi difficoltà da superare. Avevamo contro di noi a un tempo lo spirito abitudinario e pieno di pregiudizi dei popoli che da tempo si combattono, l'ostilità dei governi e soprattutto le reticenze oggi note dell'Inghilterra. Poiché non volevamo rischiare di creare un'Europa più piccola di quella che è attualmente l'Occidente europeo, abbiamo pensato di far capo ad altri metodi e ora siamo giunti all'idea delle autorità specializzate. Sul piano dei trasporti, da me proposto, abbiamo ottenuto buoni risultati e spero che li avremo anche per quanto riguarda i mercati agricoli e l'elettricità, così come sul piano politico l'esercito europeo.
6: E sul piano politico l'armée européenne.
0: L'Europa è in crisi. Il nostro problema storico consiste principalmente nel costituire istituzioni democratiche che corrispondano alla realtà presente, ci ha dichiarato il signor Sustel, segretario generale del partito gollista. Ecco per intero la sua dichiarazione.
7: L'Europa traverse une crise.
0: L'Europa è in crisi. Le sue istituzioni sembrano inadatte al mondo creato dal meccanismo moderno.
5: E quali sono le idee generali che possono ancora garantire la salvezza spirituale dell'Europa? Sono ancora fondate sulla concezione della libertà d'opinione e sul rispetto delle istituzioni democratiche.
6: L'originalità culturale dell'Europa.
0: L'originalità culturale dell'Europa rimane imperniata sull'idea della libertà. L'autonomia della persona umana, la sua dignità eminente, costituiscono il credo comune a noi europei. Ma questa esigenza non può essere posta oggi negli stessi termini di due secoli or sono. La realtà economica e sociale del nostro tempo costringe a superare quello che chiamerò l'equivoco della democrazia formale, in cui l'uomo è emancipato teoricamente in quanto cittadino astratto, ma incatenato concretamente in quanto produttore, in quanto lavoratore. Il nostro problema storico consiste principalmente nel costruire istituzioni democratiche che corrispondano alla realtà presente e che non siano soltanto una copia del passato.
5: Quali sono, secondo lei, i problemi concreti che richiedono una più urgente soluzione? Non so, riarmo, zone depresse, condizioni economiche, eccetera.
0: L'Europa deve vivere e per vivere deve difendersi. Perciò credo che alla base di tutto l'essenziale sia di assicurare l'abbondanza della produzione, delle costruzioni, dei beni distribuiti, senza la quale abbondanza le velleità di riarmo restano inefficaci.
5: Considero opportuno che per opporsi ad una supposta decadenza i paesi europei debbano sopportare dei sacrifici dal punto di vista nazionale e sociale. E quali sono precisamente questi sacrifici?
0: Per raggiungere questo scopo, la rinascita, idea forza, da opporre a quella della decadenza. I paesi europei devono infatti consentire a fare dei sacrifici. Dal punto di vista sociale, superare il capitalismo tradizionale pur evitando il marxismo totalitario. Dal punto di vista nazionale, costituire una sovranità europea capace di dominare in certi campi la sovranità particolare di ogni Stato. Qual è invece l'opinione sullo stesso argomento del capo del Partito Socialista francese Guy Mollet? Alla nostra domanda, quali sono, secondo lei, le possibilità reali di una comunità europea economica e politica? Il ministro ha così risposto.
8: Puisque vous me parlez surtout de possibilités, j'insisterai peu sur.
0: Poiché parlate soprattutto di possibilità, io non parlerò di necessità. Ma l'unificazione europea corrisponde veramente ad una ineluttabile necessità. Il rimpianto ministro Bevin ha definito in un modo stupendo l'alternativa davanti alla quale si trovano i paesi del vecchio continente. O unirsi per vivere insieme o perire gli uni per colpa degli altri. Perciò, invece di pensare anzitutto ad una grande costruzione d'insieme, dobbiamo provvedere subito alle cose più urgenti, assicurare innanzitutto la difesa dell'Europa. Nessuna delle nazioni europee, presa isolatamente, è in grado di respingere un'aggressione. Invece l'Europa unita può assicurare la sua sicurezza e la sua indipendenza, che non implica affatto il rimanere neutrale. anzi sarà pronta a mantenere i suoi impegni verso i suoi alleati. La neutralità è la catastrofe a breve scadenza, è la servitù. Nel campo economico appare ugualmente che grandi progressi possono essere realizzati, anche senza ricorrere ad una soppressione immediata e radicale di tutte le barriere che ancora esistono. Soppressione che sarebbe catastrofica, data la profonda differenza di struttura che esiste nelle diverse nazioni europee. L'istituzione progressiva di autorità specializzate, così come il pool carbone-acciaio, il pool agricolo, la coordinazione dei trasporti, prepara invece la strada ad una vera unificazione economica. È naturale che per essere vitale e per costituire un vero progresso, queste istituzioni non devono servire di pretesto alla rinascita nei nostri paesi di cartelli di interesse privato, la cui azione è così nefasta da 50 anni a questa parte. Questa unificazione economica così concepita, noi siamo convinti, deve prevedere l'avvento del socialismo in Europa.
9: Marcherà un pas en avant vers l'avvenimento del socialismo in Europa.
0: Molti ricorderanno il clamoroso processo che ebbe l'anno scorso per protagonisti il settimanale parigino Le Lettre Française e David Rousset, processo che si chiuse con la vittoria dello scrittore. Rousset ha passato diversi anni nei campi di concentramento e traduce oggi questa sua esperienza in una fervida campagna a favore della libertà dell'uomo. Chiamato in Francia il Kravchenko numero 2, è tuttavia ancora considerato un uomo di sinistra. Gli abbiamo chiesto: come si potrebbe conciliare il concetto tradizionale di nazione nei paesi europei con un concetto di reciproca e totale collaborazione fra gli stessi paesi? L'Unione Europea non significa affatto l'uniformità europea. La diversità delle nazioni deve innanzitutto esprimersi nella diversità delle culture, dei comportamenti e dei metodi. Però questa diversità può essere superata dall'organizzazione di un'economia unificata. Non si giungerà a nulla se non si modifica la struttura economica e di conseguenza il carattere della proprietà. La proprietà deve diventare unica e superstatale. Questo vuol dire che nel campo della grande produzione economica la gestione deve essere comune a tutta l'Europa.
10: La gestione soit commune à l'Europe entière.
0: Il Figaro normalmente raggiunge le 470.000 copie giornaliere, qualcosa in più rispetto alla tiratura anteguerra. Il direttore del grande quotidiano parigino, Brisson, ci ha dichiarato: l'unità europea è la condizione assoluta della salvezza dell'Europa. È difficile arrivarvi perché bisogna vincere pregiudizi secolari, ma credo che ci si avvii verso questo spirito europeo in mancanza del quale l'Europa morirà subito. André Siegfried, dell'Académie Française, è una delle personalità più autorevoli nel campo dell'economia. Alla nostra domanda, qual è la sua opinione sulla possibilità di un'unione dell'Europa dal punto di vista culturale ed economico, ha così risposto:
4: je crois que cette unité culturelle doit pour survivre s'appuyer sur une unité économique.
0: L'unità culturale dell'Europa deve poggiare sull'unità economica, come l'anima ha bisogno del corpo. Di fronte all'Europa si sono erette delle economie rivali, l'economia russa e soprattutto quella americana. Occorre dunque che l'Europa ritrovi un'unità economica. Io ritengo che ciò sia possibile. L'Europa ha terre magnifiche che sono in media superiori a quelle di altri continenti. Possiede ricchezze minerarie di alto valore, una magnifica attrezzatura e soprattutto una superiorità intellettuale e tecnica che nessuno le contesta. Il problema per l'Europa è di adeguare la sua qualità fondamentale, che è la personalità economica, con lo spirito della meccanizzazione moderna, che è lo spirito di massa. È evidente che se vogliamo rendere l'Europa economicamente unita, non potremo farlo senza che vi sia un'unificazione politica. Bisogna che i diversi paesi accettino delle limitazioni dal punto di vista della loro sovranità. Queste limitazioni sono sempre esistite. Non si vede perché oggi non possono non attuarsi di comune accordo. André Siegfried ha dunque posto il problema dell'adeguamento dell'economia individualista europea con la concezione moderna dell'economia di massa della Russia e dell'America. Ma nel singolo ambito dell'economia francese, come è risolto il problema dell'intervento dello Stato per conciliare l'interesse collettivo con la libertà dell'iniziativa privata? L'economista Raymond Aron, considéra il problema in questi termini.
11: Au moment de la libération et dans les premières années après la libération, la
0: Al momento della liberazione e nei primi anni dopo la liberazione, l'orientamento era verso il socialismo con il più largo intervento possibile dello Stato. Oggi la moda intellettuale e politica è cambiata e si preferisce il liberalismo, ma in realtà l'intervento dello Stato nella vita economica continua ad essere assai rilevante. In Francia le miniere di carbone sono nazionalizzate, come pure l'elettricità e il gas. Lo Stato ne fissa i prezzi per i consumatori e stabilisce in questi settori anche i salari e un certo numero di elementi dei prezzi di costo. D'altra parte, la struttura dei prezzi nell'economia è assai complicata e dipende non solo dagli elementi del mercato, ma anche dalla politica generale del governo. Anche la politica creditizia è largamente influenzata dallo Stato, soprattutto nel settore degli investimenti. Insomma, lo Stato svolge una parte di alto rilievo nella vita economica ed è estremamente difficile dire, oggi come oggi, se tale politica abbia successo. La ricostruzione immobiliare è l'aspetto meno favorevole della ripresa economica francese. All'inizio del 1945 si decise che bisognava innanzitutto ricostruire gli stabilimenti, le strade, i ponti, il che era giusto. La ricostruzione edilizia privata era però impedita da una legislazione molto poco saggia. Si è provveduto a riformarla, ma le cose procedono lentamente. Il programma è lungo e si è ancora a metà cammino. Si compiono sforzi vigorosi e si costruisce più che in passato, ma si è ancora lontani dall'edificare quanto è necessario. Un singolare caso di intervento dello Stato lo si è avuto con la nazionalizzazione della maggiore fabbrica automobilistica francese, la Renault, avvenuta alla fine della guerra. Il nuovo regime della fabbrica risponde in linea di massima a tre obiettivi principali. Da una parte affidare allo Stato la proprietà effettiva dell'impresa, dall'altra lasciare a chi è incaricato di dirigerla l'iniziativa e la libertà d'azione necessarie per farla prosperare. Infine, dare allo Stato, per mezzo di un controllo successivo, ogni garanzia per la gestione dell'azienda. I risultati ottenuti in questi sei anni d'applicazione del nuovo regime ci sono stati esposti dal segretario generale signor Vernier Palies, che ci ha ricevuti negli stabilimenti alla periferia di Parigi. Le officine Renault, che producevano prima della guerra ogni giorno 250 automobili, ne fabbricano oggi quotidianamente 700. Anche i risultati ottenuti per l'ammodernamento delle attrezzature sono di particolare rilievo. Questi miglioramenti hanno permesso di raddoppiare, in confronto all'anteguerra, la produttività dell'azienda. Aggiungo che i risultati industriali non sono stati ottenuti a discapito della situazione finanziaria dell'impresa, che non è mai costata un soldo allo Stato, ma che al contrario gli ha dato degli utili, 300 milioni di franchi due anni fa e 350 milioni di franchi l'anno scorso. Lo Stato non ci ha fatto alcun finanziamento. I capitali necessari li abbiamo soprattutto ottenuti emettendo delle obbligazioni che hanno avuto gran successo presso il pubblico. E l'economia dei privati? Come vivono nelle grandi città le classi popolari? A Marsiglia, il signor Jacques Cianot, impiegato d'ordine e padre di quattro figli, ci ha assicurato che il costo della vita rispetto all'anteguerra è aumentato da 20 a 25 volte, mentre i salari sono cresciuti di 10-12 volte. Prima della guerra, ci dice il signor Cianot, mia moglie non lavorava, oggi deve lavorare. Anche riunendo i nostri guadagni è molto difficile sbarcare il lunario. Non possiamo risparmiare perché dovremmo guadagnare molto di più. Il mangiare costa eccessivamente caro, la vita è dura. La misura dei contributi assistenziali e previdenziali non è sufficiente, dovrebbe essere aumentata. Soprattutto poi sono assolutamente inadeguate le pensioni. Io penso che in Francia a questo proposito ci sarebbe molto da fare. A Parigi esiste il più grande mercato del mondo di generi d'abbigliamento, il Carreau du Temple. All'ingresso, nell'ordine, il presidente del mercato, un consumatore o un commerciante hanno risposto a questa domanda. Qual è, secondo lei, la situazione economica attuale rispetto all'anteguerra?
12: Le Carreau du Temple est un centre commercial.
0: Il presidente del mercato ci dice: Qui la grande clientela parigina viene praticamente a fare tutti i suoi acquisti. Vendiamo abiti per uomo, per signore, pelletterie, calzature e pellicce. Siamo obbligati a dirvi che, dal punto di vista economico, il potere d'acquisto è molto diminuito in relazione all'anteguerra. Qual è invece l'opinione del consumatore? La situazione attuale per il consumatore dal punto di vista del vestiario è davvero critica in Francia. Noi qui al Carreau du Temple non possiamo comprare quasi nulla.
12: Au point de vue du pouvoir d'achat des travailleurs, nous le regrettons infiniment car beaucoup.
0: Il mercante ritiene che l'operaio non guadagni abbastanza per vivere. Non chiederebbe di meglio che di comprare perché ha molto bisogno di vestirsi, ma si arrangia naturalmente, mette toppe ai suoi abiti ed è pulito, ma si capisce che non ha denaro abbastanza. Durante la guerra si facevano buoni affari, ma bisognava pagare la merce più cara e così si arrivava allo stesso risultato. Il periodo più florido l'avemmo nel 1914.
12: Il momento florissant il était avant 14.
5: L'inchiesta in Occidente si è concessa stasera un diversivo. I nostri ascoltatori ce lo perdoneranno. Abbiamo ceduto anche noi alla nostra fama di buon gustai e siamo qui a San Francisco, uno dei ristoranti più famosi di Parigi. Si è gentilmente prestato a lasciarsi porre alcune domande il proprietario. Scusi il suo nome, per cortesia.
13: Pietro Berdondini, di Cotignola.
5: Di Cotignola, romagnolo?
13: Romagna, sì.
5: Molto bene. Ci vuol fare in breve la storia di questo locale?
13: Sì, è un locale che ho creato nel 45 e l'ho creato Rue Chardon Lagasse. Beh, allora Chardon Lagasse il locale era troppo piccolo e tutte le sere rifiutavo molte persone. Allora ho deciso di grandire questo locale qui, uno Rue Mirabeau. E qui è frequentato da tutte la creme, si può dire, del mondo intero.
5: Si può citare qualcuno dei suoi clienti
13: sì,
5: celebri?
13: Sì, tutti, Lagacan, re di Jugoslavia, l'imperatore Baudai, insomma tutti gli attori cinematografici americani, francesi, italiani, tutti.
5: Sì, adesso le farò una domanda un po' curiosa. Qual è il segreto del successo di questo locale?
13: Beh, il segreto è la buona cucina. Io ho sposato le due cucine insieme, la francese e l'italiana.
5: Ma in generale le preferenze del pubblico verso quale cucina si rivolgono?
13: La cucina bolognese e romagnola.
5: Bolognese e romagnola. Senta, ci vorrebbe dire una cosa, rispetto all'anteguerra, ha notato che il gusto della buona tavola si sia affievolito o no?
13: Beh, in generale sì, ma qualche casa ancora a Parigi ha ancora forse migliorato, ma poche, pochissime.
5: E da che cosa, da quali elementi precisi crede che dipenda questo?
13: Io credo che manchi la mano d'opera. E poi anche durante la guerra non c'erano più quelle materie prime che occorrevano per fare la buona cucina. E allora la gente ha preso il gusto anche di fare e di...
5: E della clientela internazionale, qual è quella che lei preferirebbe?
13: Beh, che per mangiare la francese sono conoscitori. E gli italiani, gli americani poco, non sanno mangiare, bisogna dire la verità. No, ma è giusto. L'americano mangia una trotta con un caffè latte. Allora non
5: questa risposta rientra in un certo senso nello spirito della nostra inchiesta. Permette, scusi, vorrei farle un'ultima domanda. Se per una ragione che noi non stabiliremo, lei dovesse scegliere fra tutti i piatti della cucina europea,
13: sì,
5: un piatto standard, un piatto tipo, quale sceglierebbe per avere la maggiore probabilità di accontentare tutti i suoi clienti?
13: Oddio, ce ne sono tanti, ma io credo però che la rossa alla valenziana, il pilaf alla valenziana, è un riso con pollo, pesce, peperoni, zafferano, è un pesce che è molto domandato e tutti piace.
5: È un piatto europeo, in certo
13: sì,
5: senso.
13: Internazionale.
5: Grazie, molto gentile.
0: Quella sera stessa andammo a cercare un parco di divertimenti. Vicino a Piazza della Bastiglia, a Parigi, ce n'è uno, stabile. È vero che ne incontri in quasi tutte le città della Francia, ma che proprio a Parigi suscitasse nella gente, specie nei non più giovani, un interesse così vivo non l'avremmo mai sospettato. Cercavamo il proprietario di una baracca per rivolgergli questa domanda.

Fra la mia clientela ci sono parecchi operai che vengono a divertirsi con le loro famiglie. La gioventù è più moderna, più al corrente, insomma. Si guadagna di più, ma si spende ancora di più. E così è difficile far coincidere le entrate con le uscite. Mi era rimasta impressa quella frase. I francesi si divertono fino all'ultimo giorno, poi magari scoppia qualcosa. Che idea! Non avevo mai visto tanta gente così felice. I francesi hanno il senso dell'umorismo.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato La Francia, prima trasmissione. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: erano avversari, il missino Giorgio Almirante e il comunista Giancarlo Pajetta, ma erano tra i migliori, in grado di parlare a braccio per ore.
1: Quanta

0: Una volta una replica di Almirante durò 9 ore e mentre parlava Paietta si alzò e disse: «Io vado. Quando hai finito spegni la luce». Quando il segretario Missino morì, Paietta venne a rendergli omaggio di fronte al feretro esposto alla sede del partito in via della Scrofa. Lo stesso aveva fatto Almirante al funerale di Berlinguer, a cui era legato da un segreto rapporto di stima, se non di amicizia vera e propria.
1: Sarei venuto umanamente a rendere omaggio alla salma di un uomo onesto che credeva nella sua patria.
2: Con Berlinguer erano dei rapporti che nessuno forse sa. Ma loro, tutti e due galantuomini, si incontravano con due macchine diverse e con due uomini diversi. Dopodiché il compagno che accompagnava Berlinguer passava nella macchina di Giorgio e Giorgio con Berlinguer, o viceversa, chiacchieravano dicendosi, volevano sapere entrambi da dove arrivava questa forma di rivoluzione, che nessuno riusciva a stabilire perché c'era questa rivoluzione.
0: Coetanei, seppur militando su fronti opposti, il segretario Missino ebbe un rapporto di profonda amicizia con Sandro Pertini, il socialista partigiano che ordinò la condanna a morte degli attori Luisa Ferida, incinta al quinto mese, e Osvaldo Valenti, esecuzione voluta tassativamente dal CLN.
3: Questa è la signora Viglianese, socialista.
4: Ecco, ma anche con Pertini, io ho letto le memorie di... la storia di suo marito, e avevo letto che c'era una cosa
3: c'era
4: particolare,
3: un film particolare che
4: vi chiamava quando si arrabbiava.
3: Dunque lui ricordi... quando Giorgio scriveva, era bellissimo, guardate che meraviglia. Quando scriveva articoli sul Secolo, e magari attaccava Pertini, Pertini chiamava direttamente a casa e dicevano: qui è la batteria. Dico: mi dispiace, ma io di pentole non ne ho bisogno, ne ho fino ai cervelli.
4: E lui chiamava e
3: allora
4: protestava.
3: Mi richiamava e mi diceva: donna Assunta, io sono Pertini. E dico: presidente, ma lo poteva dire pure prima, lei mi ha detto a batteria, ho pensato alle pentole, mica a lei.
4: E poi si arrabbiava
3: e
4: con Giorgio.
3: E poi si arrabbiava e dice: io devo parlare con Giorgio. Dico: senti, a casa non c'è, se vuole glielo rintraccio. Mi raccontava Giorgio che arrivava e lui stava con la pipa così in silenzio. Allora Giorgio gli faceva, dice: Sandro, ma che ti è capitato? Hai scritto un articolo contro di me, terribile. Dice: te lo dovevo scrivere, hai commesso delle cose non giuste. Ma non me lo potevi dire a voce. No, te l'ho detto per iscritto, è più facile, no? Invece chiamarti, parlarti, te lo leggi. Dopodiché si pigliavano il caffè insieme ed era finito.
4: Ecco, quindi posizioni contrapposte, ma grande stima e grande rispetto.
3: Stima reciproca, devo dire che si rimpiange la vecchia generazione dei politici.
4: Sì, certo, oggi c'è una conflittualità.
3: C'è una differenza enorme.
4: Senta, non la voglio far arrivare sull'oggi. Le faccio domanda però, prima di
3: io
4: salutarla.
3: Io dico oggi per dire ieri,
4: sì,
3: ecco.
4: Ma
3: e anche avantieri.
4: E anche domani, credo che sarà sempre conflittuale.
3: Sempre conflittuale.
0: Una profonda rivalità c'era invece tra Giorgio Almirante e Arturo Michelini, il segretario dell'MSI, che finanziava la rivista Rinnovamento, diretta dal suo oppositore interno.

mi dovete scusare, mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo, si preoccupa molto.

più positivo. Chissà, chissà perché a sto punto mi scappa da ridere. Comunque l'uomo

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Tornati quindi in Serie B nella stagione 2003-2004, i Delfini disputarono un buon girone di andata, ma un calo di rendimento nel girone di ritorno, causato anche dagli sfortunati infortuni dei titolari Saul Santarelli e Carlo Luisi, portò alla retrocessione in Serie C1 nonostante i 21 gol messi a segno da Emanuele Calaiò e l'avvicendamento in panchina di Catteo Di Mascio al posto di Ivo Iaconi. Nell'estate 2004 il gruppo Scibilia Oliveri passò la proprietà della squadra all'imprenditore Dante Paterna, con cui iniziò un periodo di crisi, nonostante il quale la società fu ripescata in Serie B a causa della mancata iscrizione del Napoli e dell'Ancona. Torna a trovarci al Superclub Ottavio Palladini. Ottavio, in due anni accadde di tutto. Prima la retrocessione in Serie C1, poi la tua ultima stagione a Pescara.
2: Sì, quell'anno partimmo benissimo, facemmo un giro d'andata fantastico. E, se non mi sbaglio, eravamo tra le prime 5-6 della classifica. Poi il giro di ritorno, come hai detto tu, si fece male Luisi, si fece male Santarelli e lì abbiamo avuto una flessione, anche se poi c'è stato un momento dove potevamo recuperarla quando vincemmo in casa col Bari, vincemmo in casa con l'Ascoli. Poi la Serie B è un campionato difficilissimo, le ultime partite purtroppo, poi ci fu l'esonero di Ivo Iaconi e da lì è iniziato anche un pochettino il nostro calvario e arriva la Serie C.
1: Quanto invece alla tua ultima stagione a Pescara, che tra l'altro ti consentì di entrare per sempre nella storia del club come l'uomo con più presenze in campo, ovvero 344?
2: L'anno del ripescaggio per me fu una mazzata, perché il mister Simonelli voleva che io rimanessi lì, purtroppo, però i tifosi venivano ogni giorno a contestarci e avevano chiesto che soprattutto i vecchi lasciassero, insomma, la squadra. Quello per me fu un grosso dispiacere, perché per 10 anni io avevo dato tutto me stesso e quella per me fu una mazzata. Però capisco che il calcio è fatto anche di queste cose, e quindi mi dispiace. La cosa bella è che mi ricordano con tanto affetto, con tanto amore, soprattutto come uomo. Quella è la cosa che mi fa più piacere, ecco. Poi il giocatore può piacere o non può piacere, certo è che sono fino adesso quello che ha più presenze con la maglia biancazzurra, e quindi per me è un grande onore. Soprattutto i miei 10 anni al Pescara sono la gran parte della mia carriera, quindi non posso far altro che ringraziare Pescara Calcio, il commentatore Pietro Scibilia, buonanima, e tutti quelli che mi hanno permesso di indossare quella maglia, e soprattutto ringrazio i tifosi del Pescara che mi ricordano sempre con grande affetto.
1: La squadra venne affidata al mister Simonelli, allora esordiente in Serie B. Il primo anno venne ripescata dopo aver concluso il campionato al terzultimo posto, mentre nel campionato successivo i Delfini terminarono a centro classifica con mister Maurizio Sarri in panchina. Poco dopo ci fu l'avvicendamento ai vertici della società del nuovo presidente Angelo Renzetti al posto di Dante Paterna, che durò però poco tempo. Difatti la società venne ridata nelle mani di Paterna per poi essere acquistata da Massimiliano Pincione. In 2 mesi, pensate, ci furono 4 presidenti. Le difficoltà societarie portate avanti per tutto il girone di ritorno si fecero sempre più gravi, tanto da prospettare il fallimento della società, ed influirono certamente in maniera negativa sulla squadra. Squadra che dopo un buon periodo di ripresa si ritrovò a retrocedere all'ultimo posto con 24 punti. Il 5 ottobre 2007 la società, in ormai carenti condizioni economiche, essendo stata inoltre penalizzata di un punto a causa del ritardo nel pagamento dei versamenti IRPEF, procedette ad una ricapitalizzazione aperta anche a soggetti esterni, mediante cui la proprietà venne trasferita all'imprenditore immobiliare Gerardo Soglia, che dopo una stagione in cui il club concluse al 7° posto rassegnò le proprie dimissioni il 9 ottobre 2008, mettendo in vendita la società. Si arrivò così al 19 dicembre 2008, quando a causa di pesanti debiti societari, la società Pescara Calcio S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale Civile Cittadino. In seguito, dopo l'affidamento al curatore fallimentare Saverio Mancinelli, sarà egli stesso a fissare per il 20 gennaio 2009 presso il medesimo Tribunale Civile una base d'asta di vendita aziendale di 600.000 euro per l'acquisizione del club. Ed in quella sede, aggiudicataria dell'asta si rivelò essere la Delfino Pescara 1936. Il nuovo sodalizio tutto pescarese è presieduto da Deborah Caldora, figlia dell'ex presidente della prima Serie A e dell'industriale Giuseppe De Cecco. Dopo l'esonero di Giuseppe Galderisi al culmine di una perdurante crisi tecnica, la guida della squadra venne affidata ad Antonello Cuccureddu. L'obiettivo per la neonata società pescarese per la stagione 2009-2010 fu il ritorno in Serie B. Alla decima giornata di campionato, il Pescara e il Verona si ritrovarono al primo posto in classifica, inseguite dal Porto Gruaro. Le tre squadre si inseguirono per tutto il campionato, ma nessuna delle tre riuscì a piazzare l'allungo decisivo. Poi, a gennaio, la sostituzione di Mister Cuccureddu con Mister Eusebio Di Francesco restituì nuova linfa alla squadra, riportandola a ridosso della vetta della classifica. Ad avere la meglio fu proprio il Porto Gruaro. Il Pescara, secondo, ed il Verona, terzo, finirono alle semifinali play-off. Da un lato il Verona eliminò con facilità il Rimini, nell'altra semifinale invece i biancoazzurri eliminarono la Reggiana con uno 0-0 nel match di Reggio Emilia e un 2-0 all'Adriatico. Nella finale di ritorno a Pescara, dopo un 2-2 nella gara di andata al Bentegodi di Verona, sono i padroni di casa ad imporsi con una rete di ganci e a poter così festeggiare la promozione, mentre gli scaligeri sono costretti a disputare amaramente un quarto campionato di fila in Lega Pro. Diamo dunque il benvenuto al Super Club al mister Eusebio Di Francesco.
3: Il 12 gennaio 2010, mister, lei arriva alla guida tecnica del Pescara, subentrando a mister Cuccureddu, e da quel momento accadde qualcosa di indimenticabile. Il suo modo di giocare valorizza le potenzialità dei Delfini, tant'è che riuscì a portare il Pescara al secondo posto in classifica, guadagnando così la finale dei play-off. Verona e Pescara si giocarono la promozione in Serie B. Al Bentegodi il finale di andata fu 2-2, ma quella di ritorno Ganci segna il gol della vittoria e il Pescara di mister Di Francesco conquista la Serie B.
2: Sì, grandissimo motivo di soddisfazione aver vinto il campionato a Pescara, perché io sono di Pescara, la mia famiglia è tifosissima del Pescara, io da piccolo sono cresciuto andando a vedere le partite del Pescara, sognando con i campioni, Repetto, Zucchini, Nobili, insomma quelli che facevano un pochino il mio ruolo da centrocampista, erano un po' i miei idoli, e per me è stato un momento unico, per me e per la mia famiglia.
1: La stagione di ritorno in Serie B per i Delfini fu caratterizzata da un inizio difficoltoso con 3 soli punti ottenuti nelle prime 5 gare. Successivamente la squadra offrì ottime prestazioni in casa, alternate ad altre meno convincenti in trasferta, ma vide la squadra abruzzese conquistare la salvezza dopo aver lottato per lunghi tratti per un posto ai playoff, sempre sotto la guida di mister Di Francesco. Sicché per la stagione di Serie B 2011-2012, visto il passaggio alla Lecce del tecnico Di Francesco, la guida della squadra venne affidata a mister Zeman. La prima di campionato vide i biancoazzurri ospite di un Verona voglioso di riscattare quanto accaduto 2 anni prima durante i playoff, ma ancora una volta furono i Delfini pescaresi a vincere lo scontro, questa volta al Bentegodi per la prima volta nella propria storia. Nella prima parte di stagione la squadra veleggiava stabilmente nelle prime 4 posizioni in classifica. Il 28 novembre 2011 venne nominato presidente Daniele Sebastiani al posto di De Cecco. Il Pescara accusò un brusco calo a metà del girone di ritorno, totalizzando soltanto un punto tra la decima e la 14ª giornata. Questo periodo di flessione fu segnato anche da 2 lutti, quello del preparatore dei portieri Francesco Mancini, ex portiere del Pescara, e quello di Pier Mario Morosini, calciatore del Livorno, deceduto sul terreno dell'Adriatico di Pescara durante la partita tra Biancoazzurri e Labronici nell'aprile del 2012. Il Pescara trovò la svolta nella partita contro il Padova, vincendo per 6-0 in trasferta, e cominciò una vera e propria marcia trionfale, che lo porterà il 20 maggio, a seguito della vittoria per 3-1 allo stadio Ferraris di Genova contro la Sampdoria, a festeggiare il ritorno in Serie A, dopo 19 lunghi anni, con una giornata di anticipo. Nell'ultima giornata, giocata davanti ad uno stadio adriatico gremito in ogni ordine di posto, gli abruzzesi furono premiati con la Coppa Ali della Vittoria, conferita alla squadra vincitrice del torneo cadetto. La vittoria contro la Nocerina per 1-0 ed il pareggio per 0-0 del Torino contro l'Albino Leffe sancirono l'arrivo a pari punti, ovvero 83, tra abruzzesi e piemontesi. Tuttavia fu il Pescara a classificarsi al primo posto grazie ad una miglior differenza reti. In questo campionato la squadra pescarese segnò ben 90 gol in 42 partite, una media di più di 2 gol a gara. portandosi a sole 5 reti dal record assoluto per la Serie B, appartenente alla Spal, e risalente al campionato 49-50. Il tridente d'attacco titolare, formato da Ciro Immobile, che vinse il titolo di capocannoniere quell'anno con 28 gol, vide inoltre Lorenzo Insigne marcare 18 reti e il capitano Marco Sansovini realizzarne 16, andando a concludere così uno dei più prolifici attacchi di sempre della serie cadetta con ben 57 reti totali. E allora è con grande piacere che diamo il benvenuto al Super Club a Mr. Zeman. Mister, il 20 maggio 2012 lei riporta il Pescara in Serie A dopo 19 lunghi anni. Una stagione formidabile, 83 punti, 90 gol realizzati, miglior attacco del campionato. Con lei Ciro Immobile si laureò capocannoniere e si evidenziarono inoltre Marco Verratti e Lorenzo Insigne, che portò con sé in Abruzzo dal Foggia. Quell'anno lei raggiunse le 1000 panchine in Serie A. Che emozione fu vivere quegli anni a Pescara?
4: Ma anche quello era un bel periodo, poi avevo ragazzi, la squadra l'ha fatta bene, nel senso che ho portato anche qualche giocatore che avevo già prima e quindi mi conoscevano, ci conoscevamo, hanno trasmesso anche agli altri le disposizioni che erano da dare. Un bel campionato, un grande campionato, ci siamo divertiti, i ragazzi si sono divertiti lavorando.
5: Lei aveva compreso da subito la potenzialità di questi calciatori che poi sono diventate, insomma, colonne portanti anche della nazionale italiana?
4: Ma io ci credevo, sì, io ci credevo in quella squadra. Penso che era un bel gruppo che collaborava e si applicava molto.
5: C'è un aneddoto legato a questi tre giocatori, tra l'altro uno dei tre, insomma, oggi è tornato all'attualità perché pare che possa tornare a Pescara, ma non diciamo nulla.
4: Ma non credo che Marco può tornare a Pescara. Io continuo a dire, Marco per 10 anni è stato il miglior centrocampista in Francia e per un errore farlo fuori non mi sembra normale. Io gli auguro di continuare a giocare a alti livelli.
5: Però effettivamente si sta meglio qui a Pescara, eh?
4: A Pescara si sta bene, sì. Magari in inverno non tanto, perché c'è sempre vento e...
1: Certamente un clima dei migliori, lo stesso che accoglie in questo momento il presidente Daniele Sebastiani al Super Club. Presidente, partiamo dalla sua infanzia. Ci racconti com'è nata in lei la passione per il Pescara Calcio, insomma, chi erano i suoi beniamini?
6: Ma io sono nato a Pescara e sono cresciuto giocando a calcio con una squadra del pescarese che era la Castella a Mare, per cui ho sempre avuto la passione per il calcio e all'epoca i beniamini erano giocatori come Zucchini, Repetto, giocatori di un'altra, chiaramente di un'altra età, però ho sempre frequentato lo stadio, ho sempre visto le partite del Pescara e quindi quando c'è stata la possibilità di, insieme ad altri, di entrare per salvare il Pescara, che era fallito, non mi sono tirato indietro.
1: Il 28 novembre 2011 Daniele Sebastiani viene eletto a tutti gli effetti presidente del Pescara. Un anno dopo, dunque, nel 2012, presidente, lei riesce a realizzare il sogno che probabilmente portava in seno da bambino. Riporta il Pescara in Serie A dopo quasi 20 anni.
6: Sì, è stata una data, ripeto, particolare, perché noi scegliamo Zeman in estate, cominciamo un campionato con un gruppo di giovani ragazzi con tante belle speranze, ma sicuramente non era nostra intenzione quel primo anno di arrivare ad un risultato così importante che poteva essere la Serie A. Però diciamo che in quell'anno scegliemmo bene tutti quelli che erano i ragazzi giovani, ma soprattutto tutti quelli che poi diventarono dei veri campioni. E quindi con la regia di Zeman, che guidò quella squadra in maniera meravigliosa, centrammo quell'obiettivo e, come diceva lei, io diventai presidente a novembre, perché nel frattempo alcuni di quelli che erano stati con me, i promotori, si tirarono indietro per tanti motivi e quindi rimasi da solo insieme ad altri. Facciamo quella cavalcata verso la Serie A, che credo sia una cavalcata che rimarrà nella storia non solo del Pescara, ma della Serie B in generale, perché quell'anno il Pescara diventò veramente una favola ammirata in tutte le parti del mondo, perché veramente quel Pescara giocava un calcio spaziale.
3: È il 20 maggio, stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita è Sampdoria-Pescara. I biancazzurri espugnano il Ferraris vincendo 3-1 e conquistano la Serie A con una giornata d'anticipo. La prima immagine che le viene in mente?
6: Ma l'immagine del mister che piange pensando a quello che era successo in quell'anno, perché non ci dimentichiamo che quell'anno è stato per noi un anno meraviglioso, ma costellato di alcune situazioni molto molto dolorose. Mi riferisco alla morte di Franco Mancini, che era il preparatore dei portieri di quella splendida squadra, e alla morte in campo di Morosini, che si verificò a Pescara nella partita contro il Livorno. Quindi quel momento è stato secondo me una liberazione e un pensiero di tutti rivolto a queste due persone.
3: Di quel Pescara resteranno nella memoria di tutti i tifosi del calcio giocato la potenza di fuoco del tridente d'attacco, certo un marchio di fabbrica di mister Zeman, potremmo dire.
6: Sì, era veramente una batteria formidabile. Quell'anno, a parte che poi segnarono in tanti, segnò Cascione, i centrocampisti segnarono anche Zanon e Balzano, però a prescindere da quello c'avevamo un attacco che era meraviglioso, perché Sansovini, Immobile, Insigne, ma anche Riccardo Maniero, cioè avevamo veramente un attacco molto molto forte, che chiaramente con il gioco del mister si esaltava, e veramente abbiamo fatto delle partite straordinarie. Mi viene in mente uno per tutte, la partita di Padova, dove siamo arrivati dopo un periodo venivamo da 3 o 4 risultati negativi e andiamo a Padova e vinciamo la partita 6-0, una partita dove in porta il Padova c'era Perin, che in quella partita farò praticamente tutto, poteva finire veramente in tragedia sportiva, e uscimmo sotto gli applausi dei tifosi del Padova. Fu una serata indimenticabile.
3: Il tecnico Zeman lasciò a fine stagione per passare alla Roma. Così l'anno successivo il club biancoazzurro venne affidato a mister Giovanni Stroppa. Diedero l'addio alla squadra i maggiori artefici della promozione in Serie A, tra cui Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, il capitano Marco Sansovini e Marco Verratti. Il girone d'andata, nonostante le dimissioni di Stroppa sostituito con Cristiano Bergodi, è comunque positivo. Nel girone di ritorno, invece, complici tanti infortuni ed un mercato invernale non propriamente sufficiente, la squadra accusò una gravissima crisi. Neanche l'esonero di Bergodi, al posto del quale venne promosso ad allenare la prima squadra e il tecnico della primavera Christian Bucchi, riuscì a dare la scossa sperata. Il 5 maggio 2013, nello stesso stadio che l'anno prima aveva sancito la promozione in Serie A, ma contro la Sampdoria, gli abruzzesi persero per 4-1 contro il Genoa, retrocedendo aritmeticamente in Serie B con 4 giornate di anticipo. Nel campionato di B 2014-2015 il nuovo allenatore Marco Baroni, alla 41esima e penultima giornata, venne esonerato dopo una clamorosa sconfitta in trasferta contro il Varese, che da tempo era già aritmeticamente retrocesso. La squadra, non è in classifica, ad appena 2 punti dagli spareggi promozione, venne affidata al tecnico della primavera Massimo Oddo, campione del mondo 2006, che ereditò la panchina su cui anche il papà, Francesco, si era seduto negli anni 90. La qualificazione play-off dipendeva comunque solo dalla squadra biancoazzurra, che se fosse riuscita a sconfiggere il Livorno all'Adriatico si sarebbe così qualificata. La vittoria contro i toscani per 3-0 consentì di concludere il campionato in 7ª posizione, centrando la qualificazione play-off, dove il Pescara eliminò dapprima il Perugia e poi il Vicenza. Nella doppia finale contro il Bologna non andò però oltre i 2 pareggi, 0-0 e 1-1, così i rossoblù guadagnarono la promozione per il miglior piazzamento in classifica. Nella finale di ritorno al Dall'Ara, il Pescara colpì una clamorosa traversa a portiere battuto. Così, nella stagione 2015-2016, il pescarese Massimo Oddo venne riconfermato alla guida della squadra. Alla fine del girone di andata, il Pescara arrivò al terzo posto dietro Cagliari e Crotone, ma nel girone di ritorno i biancoazzurri totalizzarono soltanto 3 punti in 9 partite, che ne frenarono la corsa verso la promozione diretta. La squadra riuscì a chiudere in 4ª posizione, qualificandosi per i play-off. Eliminato il
1: Novara. I biancoazzurri ottennero la promozione in Serie A con una vittoria interna ed un pareggio esterno nella finale contro il Trapani. Nella stagione 2016-2017 in massima serie il Pescara non riuscì ad evitare però la retrocessione. L'unico guizzo degno di nota nel campionato fu la vittoria per 5-0 ottenuta contro il Genoa, con Mr. Zeman tornato a guida della squadra. Dopo la retrocessione la società confermò il Boemo come guida tecnica, così nel campionato 2017-2018, dopo un buon avvio in Serie B, la squadra accusò una flessione che portò il presidente Sebastiani a sostituire Zeman prima con l'allenatore della primavera Massimiliano Epifani e poi con il tecnico veneto Giuseppe Pilon, il quale riuscì a salvare i Delfini senza passare dai play-out. La salvezza nella stagione precedente valse a Pilon la conferma per il campionato 2018-2019. Il Pescara iniziò quel campionato in maniera incredibile, rimanendo imbattuto fino alla nona giornata. La seconda fase di stagione invece vide gli adriatici rallentare e furono così costretti ad abbandonare ogni sogno di promozione diretta, dovendosi accontentare, si fa per dire, dei play-off promozione. In forza della sentenza del Tribunale Federale FIGC che condannò il Palermo alla retrocessione in un'ultima posizione per illecito amministrativo, i biancoazzurri avanzarono di una posizione in classifica, passando così dal quinto posto ottenuto sul campo al quarto posto, accedendo direttamente alle semifinali. Avversario nella doppia sfida valevole la finale è l'Hellas Verona. A seguito dello 0-0 della partita di andata giocata allo stadio Marco Antonio Bentegodi, i biancoazzurri persero la gara di ritorno per 1-0 con un calcio di rigore segnato da Samuel Di Carmine, uscendo così dagli spareggi per la promozione. Nel campionato 2019-2020 il posto di Mr. Pilon venne assunto da Mr. Luciano Zauri, tecnico della primavera, che si dimise dall'incarico però il 20 gennaio 2020. Due giorni dopo la panchina venne affidata a Mr. Nicola Legrottaglie. Il tecnico pugliese fu però esonerato il 6 luglio, quindi sostituito da Mr. Andrea Sottil. Il nuovo allenatore riuscì a salvare la squadra solo dopo aver vinto ai calci di rigore i play-out contro il Perugia, condotto dall'ex allenatore degli abruzzesi, Oddo, al termine di una stagione difficile per la compagine pescarese. Dopo solo 15 giorni dalla vittoria dei play-out contro il Perugia, Massimo Oddo, che non riuscì a salvare gli umbri dalla retrocessione, tornò alla guida tecnica del Pescara. Alla nona giornata, dopo aver ottenuto solo 4 punti 9 partite, però il tecnico pescarese venne nuovamente esonerato e sostituito quindi da Mister Roberto Breda, che a sua volta venne sollevato dall'incarico alla 23esima giornata, agevolando l'ingresso in panchina di Gianluca Grassadonia, assistito da un trio di ex calciatori del Pescara, Andrea Gessa, Marco Sansovini e Ugo Campagnaro. La squadra terminò la stagione al penultimo posto con 32 punti, retrocedendo così in Serie C dopo 11 anni di assenza. Il 19 giugno 2021 Luca Matteassi venne annunciato come nuovo direttore sportivo nella successiva stagione per la squadra che sarebbe stata dunque affidata al mister Gaetano Autieri. Autieri venne esonerato a 4 giornate dal termine, all'indomani della sconfitta in trasferta subita contro la Lucchese. Al suo posto venne ingaggiato Zauri, che non riuscì a migliorare la posizione in classifica della squadra, garantendo comunque l'accesso ai play-off passando dai turni preliminari. Il Pescara superò le due fasi eliminatorie del girone con altrettanti pareggi contro Carrarese e Gubbio, approdando così alla fase nazionale, dove venne estromesso però dalla Feralpisalò. Nel doppio confronto la gara di andata terminò 3-3 a Pescara, mentre i bresciani vinsero a Salò 2-1. Il 22 giugno 2022 la società annunciò di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alberto Colombo. Vennero inoltre annunciati il ritorno di Daniele Dell'Icarri nelle vesti di direttore sportivo al posto di Luca Matteassi ed il ritiro di Legia Memusciai, sesto calciatore per numero di presenze nella storia del club, che passò ad allenare la formazione primavera. La squadra fu protagonista di un avvio di stagione davvero esaltante, che la vide costantemente in lizza per il secondo posto insieme al Crotone, a distanza ridotta dalla capolista Catanzaro, fino alla 15esima giornata, quando proprio la sconfitta in casa contro le Aquile Giallorosse fece scivolare il Pescara definitivamente in terza posizione. Al termine del girone la squadra arrivò terza con 13 punti di distacco dalla vetta. La crisi tecnica si aggravò nel girone di ritorno, portando quindi alle dimissioni del mister dopo la sconfitta in trasferta subita contro l'Audace Cerignola per 1-0. Il tecnico Brianzolo lasciò la squadra al terzo posto in classifica con soli 2 punti di vantaggio sul Foggia e ben 16 di svantaggio sul Crotone. Al suo posto subentrò ancora una volta Mr. Zeman, alla sua terza esperienza sulla panchina pescarese. Ebbene amici, è arrivato il momento di parlare di numeri da record. Con le sue 344 apparizioni in campo, Ottavio Palladini, dal 1992 al 1998 e dal 2000 al 2004, è il giocatore tutt'oggi con il record di maggiori presenze in bianco-azzurro. Mentre Mario Tontodonati, tra il 1940 e il 1943, ed il 1945 e il 1946, nonché tra il 53 e il 59, risulta essere il bomber che ha segnato più reti per il Pescara, ovvero 120 realizzazioni. Salutando dunque tutti i tifosi del Pescara, vi lasciamo con i momenti più belli raccontati dai vostri campioni. Gigi De Rosa.
7: Facendo 2 anni più il campionato, io lì sono maturato, secondo me. Sono maturato perché ho 3 anni fuori casa, non uscivo da Bari, da ragazzino, sono uscito a 22 anni, quindi un po' troppo tardi. E lì credo che mi sono maturato. Poi ho trovato una città bellissima dove si sta bene, dei tifosi caldissimi, non sembra una Pescara, guarda, i tifosi no, seguono la squadra, sembra una città del sud.
1: Mister Giovanni Galeone.
8: Oh, ce ne sono stati tanti, è difficile sceglierne uno. È molto difficile, il più incredibile, il primo anno, quello di Piero Gasperini e dei ragazzi, dei ragazzotti, dei miei ragazzotti. Qualche volta ricordi bellissimi che avevo di quegli anni lì, era che io magari che non conoscevo neanche i 4 ragazzini che avevo in panchina, optavo per fare una sostituzione, loro parlavano tra di loro, venivano lì e dicevano: mister, guarda che forse il più preparato di noi è questo e non quest'altro, che ti ha detto questo. Cioè, succedevano delle cose veramente che da raccontare non sono neanche credibili. Penso, ecco, quelli sono stati momenti unici nel calcio che non si dimenticano. E come gioie, sì, a Pescara la seconda promozione, molto molto bella anche quella, ma poi si era creato ormai tra il pubblico e tra la città, veramente tutta la città, un rapporto particolarissimo che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, è ancora molto molto forte, quasi incredibile. Cioè, se la gente non vede la cosa, non ci crede.
1: Rocco Pagano.
9: Ma è sicuramente quello, il momento più bello è la promozione con il Parma di Arrigo Sacchi e poi il discorso del gol della Juventus. Ecco, quelli sono stati i momenti più belli, dove, ma penso un po' per tutti, ecco, la prima promozione e l'anno della Serie A dove abbiamo vinto a San Siro e abbiamo vinto poi con la Juventus. Quindi quelli sono stati gli anni più belli, ecco, si può dire.
1: Ottavio Palladini.
2: Ma diciamo l'anno della Serie A, sicuramente, al di là del fatto che siamo retrocessi, per me giovanissimo, 21 anni, fare 27 partite, 6 gol in Serie A è stata un'emozione grande. Poi giocare contro grandi campioni e con grandi campioni, perché io ho giocato con Stefano Borgonovo, con Allegri, con Dunga, Toto Nobile, Ubaldo Righetti, quindi per me è stata un'emozione grande e soprattutto un motivo di crescita umana esponenziale. Poi c'è stato quell'anno della Serie C che abbiamo vinto col Martina, l'anno di Dario Rossi, abbiamo fatto molto bene, non siamo arrivati in Serie A per poco, una squadra giovanissima.
1: Mister Eusebio Di Francesco.
10: La vittoria contro il De Gola, coronamento di un grande lavoro fatto tutti quanti insieme con un gruppo di ragazzi fantastici che poi mi ha portato a vincere il campionato. Nonché devo ringraziare il presidente Sebastiani che mi affidò la prima squadra, nonostante io non avessi grandissime esperienze all'inizio, non c'era attorno a me quella fiducia per poter pensare di poter vincere quel campionato lì.
1: Mister Zeman.
4: Vabbè, sono le promozioni sicuramente da Pescara.
1: Il presidente Daniele Sebastiani.
11: Ma ce ne sono stati tanti di momenti belli, perché mi ricordo una partita nella quale praticamente avevamo vinto il campionato di C, poi all'ultimo minuto il Porto Gruaro segnò e fece primo e noi andammo ai playoff da Marcianise, era lì già a gioire, e poi abbiamo dovuto fare il percorso playoff che ci ha portato ugualmente in Serie B, però è stata, diciamo, tra virgolette, siamo passati dalla gioia incontenibile a alla delusione in un minuto. Quindi quello è stato un bel periodo, ma periodi belli ce ne sono stati tanti. È facile dire Genoa nella partita della Serie A, ma anche l'anno di Oddo, dove abbiamo fatto veramente una cavalcata bellissima con tanti ragazzi che adesso, quando si parla di Pescara, ci si ricorda sempre di Immobile, Insigne e Verratti, perché sono i tre che magari hanno fatto un percorso importante. Ma noi anche nell'anno di Oddo avevamo giocatori molto molto importanti, perché avevamo Torreira, avevamo Caprari, avevamo Menucciai, avevamo Verre, avevamo giocatori, Padura, avevamo giocatori veramente che hanno fatto molto bene quell'anno e hanno continuato a farlo poi nelle altre categorie.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

cielo Anice, che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

tristezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la...

cenere entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva confuso.

0: È la sera del capo orchestra.
1: Delle esibizioni naturalmente musicali.
0: Quelli bravi.
2: E qui si parla di night, qui dalla radio, come ormai succede da un po' di tempo, e da un po' di tempo troviamo degli argomenti per ricordarci meglio tutte le cose.
3: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Ecco, mi pare che dalle prime parole di Bardotti e Endrigo l'argomento l'abbiamo quasi scelto già.
0: No, certo, tanto che per dispetto state ogni volta scoprendo il mio solo di pianoforte sulla canzone di Mattone di Sanremo. Ecco, e siccome la serata è dei solisti, io volevo ricordare che il pianoforte dell'inizio lo solo io. È molto modesto, voglio dire, come sono un modestissimo pianista io. Però.
2: No. Allora, visto che stiamo dicendo le cose, diciamo che non è che lo suoni tutte le volte dal vivo, l'hai suonato una volta. L'abbiamo
0: certo.
2: Registrato.
1: E gli è andata pure bene.
0: Tu ne sai qualcosa, che ero il tuo pianista. Ne ho fatte più di Rosina in Francia.
1: Russia, allora, Cuba, Brasile, con Bardotti.
2: E allora parliamo dei solisti. I solisti, che cosa vogliamo dire in questo caso? I solisti?
0: I solisti, no, erano una delle caratteristiche fondamentali dell'orgoglio di suonare il night era che il capo orchestra, quando non erano i cantanti, suonavano il loro pezzo, il loro paio di pezzi ogni sera.
1: Proprio durante le attrazioni,
0: certo.
1: In mezzo alle ballerine, i balletti, eccetera. E il caporchestra, che generalmente era quello che suonava meglio, grosso modo, perché non a caso aveva formato l'orchestra, si esibiva in un numero suo.
2: Ecco.
0: Ti faccio un esempio: il mio caporchestra, che era un oscuro trombettista di Pavia, che si chiamava Piero Cristiani, aveva tre numeri: erano il De Gheio, dal film Un dollaro d'onore, erano Morgen, un pezzo tedesco per tromba, e Ciliesi Rosa.
2: Certo,
0: erano questi listi. E allora durante la serata lui si diventava 4 metri più alto, si dimenticava di avere i piedi piatti, di avere i debiti, e così una vita di piccola musica, e diventava Eddie Calvert, diventava i grandi solisti del suo strumento, ed era un bravissimo in quel momento lì. Lui, che tentava da buon musicista di night di lavorare il meno possibile, diventava un fenomeno e beccava tutti gli applausi.
1: Era il suo momento.
2: Certo. Non a caso hai nominato Eddie Calvert, che aveva una tromba d'oro, no?
0: Certo.
2: Che era
1: da non dimenticare Eddie James.
2: Ecco, un altro.
0: Al Hurt.
2: Ecco, insomma, ecco, stiamo nominando tanti. Invece partiamo dal tuo capo orchestra.
1: Dal mio ex capo orchestra.
2: È l'ex capo orchestra. parliamo dell'epopea del night.
1: Certo.
2: Quindi, ecco.
1: Riccardo Rauchi, ecco. Sentiamo il pezzo e poi ne parliamo.
2: Benissimo.

0: Riccardo Rauch, un sassofonista di sax contralto, specialista, ex Carosone, si è cimentato in un bellissimo arrangiamento, devo dire.
1: Bello.
0: Ascoltatelo fino alla fine, poi vi racconto qualcosa dell'epoca.

0: Ecco, è finito. È un bellissimo arrangiamento, un pezzo si chiama African Waltz di due autori che non conosco, Galter e McDermott. È un pezzo in tre quarti, quindi difficile, però scandito alla maniera di Baccarat, diciamo così, scandito con sei ottavi, con tre fiati. È un arrangiamento che suona veramente come una grande orchestra, con pochissimi elementi, quindi si è... Io mi vedo il povero Riccardo alle prese con un pezzo importante, come si diceva allora, dare il meglio di sé come arrangiatore, oltre che come strumentista, perché era arrangiatore anche del gruppo. All'epoca vigevano era di moda l'arrangiamento californiano nel jazz, cioè la grande orchestra di Pitrugolo, che era l'erede di Stan Kenton, eccetera, che arrangiava come se fosse una grande orchestra. E ci sono delle finezze incredibili, c'è un arrangiamento in quarte con il flauto, con una grande varietà timbrica dell'arrangiamento, veramente ha dato moltissimo. Era il pezzo a cui lui teneva, sicuramente, anche se non era ballabile né niente, era un pezzo di grande esibizione, devo dire, anche fra l'altro registrato benissimo.
1: Sì, devo dire che però nella formazione che ho conosciuto di Riccardo Rauchi molti strumenti di questo disco non c'erano, per cui per l'incisione si sono presi,
0: certo,
1: dei fiati diversi,
0: aggiunti, cioè,
1: ma questo,
0: certo,
1: non toglie niente al valore dell'esecuzione. Chiaramente Rauchi si esibiva oltre che come sassofonista, si esibiva anche come bonghista, suonava i bonghi molto bene, eccetera. E purtroppo aveva un piccolo handicap a differenza dei suoi colleghi come Carosone e Van Wood: non cantava.
0: E
1: era di gran moda il canto, e io cantavo e lui, vorrei dire la parola, ma era un po' gelosino tutto sommato, ecco. Poi un'altra cosa che facevamo di varietà, mi ricordo il Fugarden, forse l'hai sentita anche tu, l'hai vista anche tu, Sergio, c'era tutto uno sketch sul Rififi. Rauchi suonava questo pezzo di Fi, io cantavo, eccetera. Poi a un certo punto c'era un dialogo strano e a un certo punto lui mi chiedeva in francese: ma tu non sei italiano? Io dicevo: no, sono di Cuneo. A questo punto è arrivato un bigliettino di un cliente dicendo: guardate che a Cuneo c'è gente molto più spiritosa e più intelligente di voi, eccetera, eccetera. Allora siamo andati a trovare questo cliente che ci ha offerto lo champagne alla fine, così, e questo era molto arrabbiato perché dopo quella battuta di Totò, faccio il militare a Cuneo, no, era questa, che i cunensi erano dei particolari. Io vorrei chiedere scusa ancora oggi, a distanza di anni, ai cunensi, che penso siano uguali a tutti gli altri piemontesi e lombardi e napoletani e siciliani del mondo. Ci sono i cunensi furbi, quelli scemi, però insomma, cucinano in tutto il mondo.
0: Fanno comunque da mangiare meglio di tutti gli altri. Peraltro c'è un proverbio in Piemonte che dice "ses de cuni", per dire sei un pochino così.
1: Sì, ma questo è un vezzo. Per esempio, a Venezia c'è un paese sull'autostrada, Dolo, no? È Dolo. E allora, a un certo punto i veneziani dicevano: oh, non vengo mica da Dolo, per dire non sono mica scemo. I poveri abitanti di Dolo non c'entrano niente. Questa è poi una rivalsa della città sulla campagna, sulla provincia, no? Ecco, è un fatto razzista, diciamo.
0: Torniamo ai solisti.
2: Adesso c'è un pezzo, un altro di quei grandi successi che riescono ad entrare nel repertorio.
0: Lasciamene parlare prima di mandarlo.
2: Sì.
0: È Apache, che è un successo originale di un complesso inglese, che sono gli
2: Shadows.
0: Bravo.
2: Shadows, sì.
0: Fine degli anni 50.
1: Quante cose sapete?
0: Era un pezzo classicissimo, lo conosci benissimo, sono sicuro.
2: Sì, sì, ma poi tra l'altro c'è da dire una cosa sugli Shadows, che all'inizio si chiamavano Drifters e accompagnavano,
0: sì,
2: Cliff Richard, che poi avrebbero accompagnato anche col nome Shadows. E poi gli venne detto a un certo punto: guardi che in America esistono già i Drifters, e poi tu lo sai benissimo perché accompagnavano Benny King, i Drifters, e allora c'è i ragazzi che dovete cambiare nome. E si chiamarono gli Shadows.
0: Cliff Richard, peraltro, è un signore che ha cantato una canzone di Endrigo. Sì, ed ecco che il trio si chiude.
1: Ha vinto nel 68 il Festival Europeo della Canzone. Mi ha fatto i complimenti per Marianne, l'ha incisa ed è stata per molte settimane nella classifica dei dischi in Inghilterra.
0: Apache degli
1: Grazie
0: Shadows.
1: Cliff Richard.
0: Apache degli Shadows, suonata da Van Wood. Mandatela pure. È interessante perché Van Wood è un inventore di effetti sulla chitarra, se li costruiva da solo. Sentite, per l'epoca, quello che è diventato di ascolto comune: gli echi, i modificatori del suono, tutti fatti in casa, i compressori.

0: Questo è un effetto di leva, si era inventata Van Wood per sé stesso, voglio dire. D'altronde, la chitarra elettrica non è un'invenzione di Fender, sì, cioè è anche un'invenzione di Fender, l'ha inventata qualche mese prima di lui, ma nessuno l'ha mai saputo, un tale Joãozinho da Bahia, a Bahia, che non ha avuto i soldi per brevettarla, ma ancora esiste la chitarra baiana oggi, che ha caratteristiche lievemente diverse, basata sullo stesso sistema di pick-up, con gli stessi sistemi di elettrificazione del suono. Ha vinto il più forte, perché Joãozinho da Bahia non ha avuto la possibilità. Van Wood non ci ha pensato, ma ha inventato una serie di sistemi per cui modificare il suono della chitarra elettrica. E avete sentito una varietà di suoni che sì, per l'epoca era impressionante.
1: Infatti, pensavo anch'io, per l'epoca io non mi ricordo di aver sentito chitarristi suonare così, forse
0: no,
1: non l'ho mai sentito dal vivo, ma sinceramente non credevo questi effetti che sono quelli di oggi, tutto sommato.
0: Era come quei chitarristi di oggi che arrivano con il loro rack, soltanto che se li era costruiti in caso col suo elettricista, hai capito, a trovare degli effetti per cui modificava totalmente il suono.
2: Quindi tu dici che questo effetto lui lo faceva anche al Night praticamente dal vivo.
0: L'ho visto io, l'ho visto io.
2: Non era un effetto da sala di incisione?
0: Nel 56, nel 57, nel 58 a Sanremo, a Milano, perché lo seguivo. Lo seguivo, ogni tanto andavo, ti ripeto, con mia madre, questa storia stranissima, eccetera, e niente, e lui lavorava sulla chitarra con questa attitudine artigiana tipica di un centroeuropeo, insomma.
2: Vogliamo passare a questa canzone che io mi ricordo cantata da Mina, questa prossima canzone che stiamo per sentire, ma siccome parliamo di solisti, di strumenti musicali, la sentiremo anche in questo caso da un solista da nightclub come Nino Impallomeni.
0: Nino Impallomeni, un grande trombettista, grandissimo trombettista, grande jazzista, grande arrangiatore, eccetera, che si è poi stabilito in Svizzera da un certo momento e credo che abbia anche lavorato con la grande orchestra della televisione della Svizzera italiana, mi pare di ricordare, e aveva un sestetto e per molto tempo girò per l'Italia con questo sestetto e fece anche dei dischi con la sua tromba veramente d'oro.
1: Allora, visto e considerato che l'ha cantato anche Mina questo pezzo e non si è detto il titolo e non risulta naturalmente dall'esecuzione perché è solo suonato, diciamo che Moliendo Caffè.

È un'altra delle infinite canzoni di lavoro del Centro America e del Sud America che diventano puro motivo di divertimento. Questa è la storia di un di lavoro, di gente che con fatica e con sudore coglie il caffè, lo macina per il piacere dei frequentatori del night dove suonava Nino Impalomeni.

0: Avete sentito l'intrusione di uno strumento elettronico, uno dei primi, era un organo, non so se era un Hammond o un Vox, perché da un certo momento, quando si cominciò a elettronizzare la musica, non ci fu soltanto più la chitarra elettrica, ma anche le tastiere. Questo forse è uno dei primi esempi di tastiera inserita in un complesso di Knight. Era un organo Hammond che faceva un Hammond o un Vox o
1: Insomma,
0: quello
1: quello
0: che
1: che
0: era, ma, o uno o l'altro, perché all'epoca non ce ne fossero molti altri, che faceva un piccolo solo.
1: stiamo parlando dei virtuosi praticamente, no? Degli strumenti, però stiamo parlando comunque del Night, e volevo chiedere a Endrigo, ma il Night, oltre a essere un luogo di divertimento, era anche un alimentatore di vizi?
2: Beh, vizi. Esageriamo, il sesso non è un
0: Di
2: vizio,
0: virtù
2: per
0: no.
2: cominciare. Il sesso non è un vizio, a
1: Va
2: meno.
1: bene, ma io voglio arrivare a qualche cosa di
0: Non
1: più.
0: era esattamente la parrocchia,
1: No,
0: ecco.
1: no.
2: No, si
1: Ma
2: beveva. Sì.
1: rispondi, rispondi che ti voglio. Poi qualcosa di più pesante ti voglio
2: Si beveva
1: chiedere.
2: molto, si beveva molto proprio per imitazione, perché i clienti andavano lì, non facevano che bere champagne e whisky, quindi noi bevevamo con loro, c'è da fare. Voi sapete la droga? La droga,
1: Ne
2: no,
1: girava.
2: la droga in Italia non me ne sono mai accorto, non l'ho mai vista circolare. Io poi sono assolutamente astemio in questo senso perché sono un debole, ho avuto delle occasioni, ma proprio conscio della mia debolezza non ho mai voluto provarla perché ho paura di assuefarmi, eccetera. A Beirut invece circolava liberamente. C'era un cliente, mi ricordo la Casbah dell'Hotel Commodore, lo chiamavo Naftalina perché aveva in tasca proprio un pacchetto di polvere bianca che era chiaramente cocaina, e veniva avanti l'orchestra ballando, metteva la mano in tasca, tira fuori un pugno, cioè vuoi? No, grazie. Poi si andava in un locale che si chiama Le Coq d'Or, aperto fino alle 3-4 del mattino a mangiare, finito il lavoro, e lì mi ricordo molti clienti con la scatola di fiammiferi, col mucchietto di cocaina che aspiravano, cioè il cameriere che mi offriva sempre l'hashish, dicendo fa molto bene, fa bene, fai meglio l'amore, eccetera. Io, grazie, non fumo. Da fare. Ho fumato, posso dirlo? Non mi
1: Sì.
2: mettono in galera, no?
1: No, una sigaretta vuol dire, una
2: No, ho
1: sigaretta.
2: fumato 3 spinelli in vita mia. 3 spinelli, così, incuriosito da provare, ma non me ne frega assolutamente niente. Io,
0: Abbiamo
2: poi,
1: scoperto
0: i
1: io
0: vizi di
1: cercavo di
0: Endrigo.
1: mettere. Invece non l'hai detto.
2: Sì, lo so. 3 spinelli, ma molti anni fa, cioè, ma non mi interessano. Poi io fumo il sigaro, non aspiro, per cui lo spinello sarebbe una tecnica diversa, cioè, poi non mi interessa assolutamente.
1: E la tua esperienza, altro Sergio Bardotti?
0: No, è che Night era il luogo delle bevande sofisticate, cioè nel senso che se andavi in balera bevevi il vino, che era la bevanda alcolica,
2: La
0: diciamo così,
2: birra,
0: la
2: birra.
0: birra, il vino, eccetera. Ma al Night bevevi le bevande sofisticate, cioè il whisky, che all'epoca era una cosa diversa, entrava in Italia allora. Bevevi lo champagne, bevevi i cocktail se volevi. Droga, no, al night no. Dopo sono fatti miei.
1: E queste sono le vostre testimonianze. Va bene, torniamo ai virtuosi degli strumenti. Abbiamo sentito Riccardo Rauchi, Van Wood, adesso Nino Impallomeni con la tromba, il pianoforte di Renato Carosone.
0: Sì, grande
1: Ecco.
0: pianista, grande pianista. Lui incise un pezzo all'epoca che si chiamava Pianofortissimo ed era registrato con un sistema raddoppiata la velocità oppure modificata. Ne ha fatto una versione seguente per mondare la memoria dei suoi fan dall'idea che fosse tutto finto, perché lui lo suonava davvero questo pezzo, che è difficilissimo, è un pezzo che si chiama Pianofortissimo ed è una mescola di Scott Joplin, di Boogie Woogie, di Honky Tonky, delle tecniche di musiche jazzistiche, parajazzistiche, messe insieme, e Carosone è in grado di suonare da Dio. Vi prego di notare che a un certo punto c'è un punto molto lungo di note ribattute. Bisogna veramente aver studiato pianoforte per poterle fare, perché si fanno con tante dita.

Ecco, qua ci vogliono tante dita, per incredibile che sembri, perché bisogna alternare il quarto, il terzo e il secondo, l'annulare, il medio e l'indice, bisogna saperlo fare.

0: Carosone ci tiene moltissimo a far sapere che è un grande pianista. Io credo che sia anche per questo che poi ha cambiato genere di musica, perché è sempre più basata sul piano, perché lui ha continuato a studiarlo con amore, con sapienza, è un pianista vero.
1: C'è stata una lunga pausa nella carriera di Carosone, dal 60 al 75, casomai glielo potremmo chiedere proprio a lui. Certo. Insomma, la scelta dell'abbandono delle scene, perché praticamente lui è andato via quando aveva 40 anni, che probabilmente nel 1960 per un artista erano tanti, no?
2: Sì,
1: credo.
2: Ne abbiamo un po' parlato però nelle altre puntate, cioè prendiamo come dato così l'avvento dei Beatles, no? E quindi la fine di un certo tipo di musica, la fine del night, no? Che esiste tuttora, forse, non lo so, però certo in modo molto molto diverso da come esisteva negli anni 50. E quindi ha capito che probabilmente quel mondo non esisteva più e si è ritirato.
0: Lui non riusciva a trovare, probabilmente, anche perché forse il suo paroliere era Nisa, che non riusciva a parodiare il mondo del rock, e forse non avrebbe voluto farlo perché sentiva che c'era un valore effettivo sotto, vero, di vita. Quindi non ha parodiato più nessuno, ha studiato pianoforte, e questa registrazione che abbiamo sentito è molto
1: recente,
0: tra l'altro. Quindi è un signore di una certa età che per suonare questo deve saper suonare. Questo gli levo 100 cappelli, perché non ha mai rinunciato a studiare, a differenza di molti della musica leggera che a studiare non hanno mai neanche cominciato.
1: Anzi, il successo li ha fatti anche frenare.
0: Infatti è più pigri,
1: i
0: miliardi
1: pigri
0: rendono pigri.
2: No, io ricordo un'intervista sentita su Antenna 2 di Henri Salvador, che è stato un grandissimo cantante e compositore degli anni 50-60, così, e a un certo punto gli hanno chiesto: ma come mai si è ritirato? Perché poi era ritornato, le scene l'ho visto cantare anche le vecchie cose in televisione, si è ritirato, ma dice: mi sono trovato tra i piedi. Diceva un'altra cosa, ma io dico tra i piedi, il rock, e così ho smesso.
1: È arrivato il momento di un pezzo particolare.
2: Un classico dei classici, Cole Porter, una canzone che chi ha fatto il Nadia negli anni 50 non ha potuto o suonare o cantare. Begin the Begin.
0: E finiamo con una grande orchestra come quella che sognava Rauchi all'inizio della nostra trasmissione, quando ha arrangiato il suo pezzo per Sei Elementi.
2: African Waltz.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

lascio andare lo sguardo sulla linea di questo orizzonte, lunga e accecante come un canto d'amore. Mi ubriaco di luce e salsedine e socchiudo i miei occhi ai barbagli del sole. Ho creato un teatro di ciglia dove farti danzare ed un'orchestra di silenzio e vento che accompagni i tuoi fianchi. Anima mia, mi inginocchio e sorrido in questo tempio di nubi rade e mi svuoto da ricordi e ragione per far posto al respiro. Mi proclamo libero e mi arrendo al tempo che non passa e mi guarda passare. Non c'è niente, niente tra le labbra del cielo e della terra che impedisca o disturbi questo tenero bacio. Niente vele o navi o chiese di pietra a graffiare l'amore e la nostra fortuna. Solo onde di mare che accarezzano il vento e lo lasciano andare. La conquista di questo mattino non è l'altura da cui guardo. La conquista di questo mattino è un teatro di ciglia, un sipario di lacrime dolci, sentire la musica di Dio e vedere la mia anima danzante diventare presente.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ifigenia in Aulide, di Euripide. Traduzione e adattamento di Marco Visconti. Personaggi e interpreti. Agamennone, Vittorio Sanipoli. Vecchio, Manlio Busoni. Coro, Anna Miserocchi. Menelao, Carlo Ratti. Messaggero, Corrado De Cristofaro. Clitennestra, Diana Torrieri. Ifigenia, Lucia Catullo. Achille, Massimo De Francovic. Musiche di Franco Mannino. Regia di Marco Visconti.
1: Seconda parte.
2: Perdonami, Clitennestra, se mi sono lasciato commuovere al pensiero che fra poco mia figlia andrà sposa ad Achille. Anche se è una separazione felice, un padre soffre sempre quando uno dei suoi figli, che lui ha tirato su con tanti sacrifici, entra a far parte di un'altra famiglia.
3: Non sono così insensibile da non capirlo. Ti assicuro che anch'io, senza che tu me lo dica, soffrirò molto quando accompagnerò mia figlia al rito nuziale. Ma l'abitudine e il tempo placheranno questo dolore. Conosco il nome di colui che sposerà Ifigenia. Vorrei ora sapere qualcosa della sua stirpe e della sua patria.
2: Egina era figlia di Asopo.
3: Chi fu il suo sposo? Un dio o un mortale?
2: Giove, dal quale ebbe un figlio. Eaco, re dell'isola di Enone.
3: A quale figlio lasciò questo regno?
2: A Peleo, che sposò la figlia di Nereo.
3: Erano d'accordo gli dei? O la sposò contro il loro consenso?
2: Giove la promise e Nereo gliela diede.
3: Le nozze furono celebrate nel mare?
2: Sul monte Pelio, dove vive Chirone.
3: Nel paese che dicono abitato dai centauri?
2: Sì, gli dei celebrarono là le nozze di Teti e Peleo.
3: Achille fu allevato da Teti o da Peleo?
2: Da Chirone, perché crescesse lontano dai vizi e dai costumi degli uomini.
3: Saggio, maestro. Saggia e felice la scelta.
2: Questo sarà lo sposo di tua figlia.
3: È degno di lei. Ma in quale città della Grecia egli vive?
2: Aftia, sulle rive del fiume Apidano.
3: Là condurrà nostra figlia?
2: Chi la sposa dovrà condurla con sé.
3: Che siano felici. Quando si faranno le nozze?
2: Quando la luna sarà giunta al suo colmo.
3: Hai già compiuto i sacrifici augurali?
2: Sto accingendomi a farlo.
3: E ci sarà il banchetto nuziale?
2: Quando le vittime saranno state immolate agli dei.
3: Dove metteremo a banchettare le donne?
2: Qui, vicino alle navi.
3: Non è il luogo più conveniente, ma poiché è necessario. Siano tutti felici.
2: Ascoltami, donna. Sai cosa devi fare?
3: Dimmi, sono pronta a obbedirti.
2: Avendo deciso di accompagnare io la sposa...
3: Ma questo spetta alla madre.
2: La cerimonia avrà luogo in mezzo ai soldati.
3: E io dove dovrei essere?
2: Tornerai ad Argo, dalle altre tue figlie.
3: Lasciare Ifigenia. E chi porterà la torcia nuziale?
2: La porterò io.
3: Ma non è questa l'usanza, anche se a te non importa.
2: Mi importa che tu non ti mescoli in mezzo ai soldati.
3: Dovrò pure accompagnare mia figlia.
2: Tu devi soltanto non lasciar sole per troppo tempo le figlie rimaste ad Argo.
3: Sono ben sorvegliate, al sicuro, nel chiuso del gineceo.
2: Obbedisci.
3: No! Che Giunone mi assista. Tu pensa agli affari pubblici e le faccende domestiche lasciale a me.
2: Ahimè, tutto inutile. Non sono riuscito ad allontanarla da qui. Cerco di ingannare con sotterfugi e pretesti chi ho di più caro nel mondo e senza poterci riuscire. Andiamo per ora a consultare Calcante sulla volontà della dea. In questo momento così grave per la Grecia... Così funesto per me. L'uomo accorto dovrebbe prendere in moglie una donna docile, oppure non sposarsi affatto.
4: L'esercito greco giungerà fra non molto agli argentei gorghi del Simoenta, e navi e soldati vedranno la pianura di Ilio e le mura innalzate da Apollo, sulle quali mi dicono che si vede apparire Cassandra con le chiome sconvolte coronate dall'oro quando un furore profetico si impadronisce di lei. Sulla rocca di Pergamo e sopra gli spalti i troiani vedranno Marte coperto di ferro venire dal mare e rapide navi approdare con remi battenti del Simoenta alle rive per togliere a Priamo Elena, dei Dioscuri altofiammanti sorella, in mezzo alle lance e agli scudi, riportandola in Grecia. Dalle torri di Ilio, fumanti in mezzo alle stragi, piomberanno infinite nell'Ade ombre spente d'eroi che alle misere donne troiane e alla sposa di Priamo non ingiusto motivo daranno di molteplici pianti. Anche Elena piangere allora dovrà amaramente per avere tradito lo sposo. O numi, da tali sciagure proteggete i miei figli, perché mai sia per loro che un giorno di Lidia e di Frigia in tal modo le donne discorrano intente al telaio. Chi non si strapperebbe i capelli nell'udire lo strazio della patria perduta? E voi tiene ora l'averno per colpa di Elena, figlia di un cigno dall'esile collo, se è vero che Giove, così trasformato, secondo quanto ci narrano le Pierie sorelle, la generò dal suo amore con l'Eda.

0: Dov'è il comandante dei Greci? Vada qualcuno ad avvertirlo che il figlio di Peleo, Achille, lo aspetta davanti alla sua tenda.
1: Siamo trattenuti sulle rive dell'Euripo e costretti all'inerzia, dopo aver abbandonato la patria e ciascuno la sua condizione. Alcuni non ancora sposati, altri sposati, chi con figli e chi senza, tutti infiammati da un eroico ardore ispirato dagli dèi. È giusto che io faccia ora sentire le mie buone ragioni. E così anche gli altri, ciascuno per sé. Ho lasciato mio padre Peleo e sono venuto via da Farsalo per essere bloccato qui in Aulide dalla mancanza di vento. A fatica riesco a tenere a bada i mirmidoni che continuamente mi assillano. Achille, cosa aspettiamo? Dovremo ancora tardare la nostra partenza per Ilio. Se devi decidere qualcosa, decidila presto. Altrimenti riportaci in patria, senza star più ad aspettare che gli Atridi si muovano.
2: O figlio della divina Nereide, ho udito la tua voce e sono uscita dalla tenda.
1: Chi è questa donna, dall'aspetto così nobile e bello?
2: Non mi meraviglio di esserti sconosciuta. Non mi avevi mai vista. Ti ringrazio per il rispetto che mi dimostri.
1: Ma tu, donna, chi sei? Perché sei venuta nell'accampamento dei Greci, in mezzo a tutti questi soldati?
2: Sono Clitennestra, figlia di Leda e sposa di Agamennone.
1: Hai detto in poche parole tutto ciò che occorreva. Sarebbe sconveniente intrattenerci più a lungo.
2: Ma come? Rimani. Porgimi la tua destra come pegno felice delle prossime nozze.
1: Che dici? Quali nozze? Temerei l'ira di Agamennone se ti porgessi la destra.
2: Non temere, o figlio della ninfa marina. Devi sposare mia figlia.
1: Come? Ma che dici? Non ho parole dello stupore. Tu stai scherzando.
2: Tanta prudenza. È naturale in un uomo che sta per contrarre nuovi legami, soprattutto trattandosi di matrimonio.
1: Io non ho mai chiesto la mano di tua figlia, o donna, e gli Atridi non mi hanno mai parlato di matrimonio.
2: Che storia è questa? Ora tocca a me di stupirmi.
1: Dobbiamo mettere in chiaro le cose, nell'interesse di entrambi. Forse siamo tutti e due vittime di un inganno.
2: È una vergogna servirsi di me per un così ignobile intrigo. Che offesa.
1: Qualcuno si è preso gioco di noi, ma non serve adirarsi.
2: Addio. Non oso guardarti più in faccia dopo avere così indegnamente partecipato a questa odiosa menzogna.
1: Ti capisco. E io andrò a cercare Agamennone.
3: Fermati, Achille! Fermati, Clitennestra! Sì, fermatevi entrambi!
1: Chi mi chiama da dentro la tenda con voce così concitata?
3: Un servo per sua mala sorte.
1: Di chi? Non mio. Io non ho nulla in comune con Agamennone.
3: La mia padrona lì fuori con te. A lei mi diede suo padre Tindaro.
1: Va bene. Eccoci. Dimmi che vuoi.
3: Siete voi due soli davanti alla tenda?
1: Sì, parla pure, ma vieni fuori.
3: Possano la sorte e la mia previdenza salvare quelli che voglio.
1: Incomincia con non dilungarti. Di cosa si tratta?
2: Sì, ti prego, di subito ciò che hai da dire.
3: Tu sai l'attaccamento che ho sempre avuto per te e i tuoi figli.
2: Certo, sei un vecchio servitore della mia famiglia.
3: E che Agamennone mi ricevette come parte della tua dote.
2: Sì, tu venisti ad Argo e sei sempre rimasto con me.
3: Perciò sono devoto più a te che al tuo sposo.
2: Parla, dunque. Non far più misteri.
3: Tua figlia, suo padre sta per ucciderla.
2: Che dici? Sei pazzo?
3: Un pugnale colpirà il suo fragile collo.
2: Oh, misera me. Lo sposo è impazzito.
3: Impazzito contro te e tua figlia. Solo qui è impazzito.
2: Ma perché? Quale genio perverso lo spinge?
3: L'oracolo di Calcante, perché la flotta possa giungere...
2: Dove? Me infelice, e lei infelice, lei che sarà svenata per mano del padre. Dove?
3: Alla città di Dardano, perché Menelao possa riprendere Elena.
2: E per questo il destino esige il sangue di Ifigenia?
3: Ormai sai tutto. Agamennone deve sacrificare tua figlia a Diana.
2: Ma perché? Inventare le nozze? Farmi venire d'Argo.
3: Per essere più sicuri che tua figlia arrivasse.
2: Oh, figlia mia, tu Tu sei giunta qui per morire e io insieme a te.
3: Degna di pietà è la sorte di entrambe e il delitto di Agamennone è orribile.
2: Sono perduta. Oh, non riesco a trattenere le lacrime.
3: Piangere ancora poco per una madre che perde i suoi figli.
2: Ma tu, vecchio, come sei venuto a sapere questo segreto?
3: Ti portavo una seconda lettera.
2: Per impedirmi di accompagnare mia figlia a morire, oppure sollecitandomi a farlo.
3: Per impedirtelo. Il tuo sposo in quel momento aveva riacquistato la ragione.
2: Allora, se ti avevano incaricato di portarmi una lettera, perché non me l'hai consegnata?
3: Me l'ha portata via Menelao. È lui la colpa di tutto.
2: Figlio di Teti e di Peleo, hai udito?
1: Ho udito quanto sei sventurata. Ma non resto indifferente neppure a ciò che mi tocca.
2: Sveneranno mia figlia dopo averci ingannato con il pretesto delle nozze con te.
1: Anch'io condanno il tuo sposo. Il suo modo di agire è intollerabile.
2: E io non mi vergogno di gettarmi ai tuoi piedi per implorare, io mortale, il figlio di una dea. Perché dovrei mostrarmi orgogliosa? Per chi potrei meglio adoperarmi se non per mia figlia che voglio salvare? O figlio di Teti, aiutami in questa sventura insieme a colei che, sia pur falsamente, è chiamata tua sposa. Come tale, io l'ho per te accompagnata fin qui e l'ho incoronata di fiori. E ora vogliono condurla come vittima all'ara. Sarebbe un disonore per te se tu le rifiutassi il tuo aiuto. Anche se non ti sei unito a lei in matrimonio, sei stato pure chiamato sposo dell'infelice fanciulla. Ti scongiuro per questa destra che tocco, per il nome di tua madre, fa che il tuo nome si trasformi per me da rovina in salvezza. Le tue ginocchia sono l'unico altare dove possa rifugiarmi. Non ho altri amici che mi confortino. Tu ora conosci le intenzioni crudeli ed ambiziose di Agamennone. Ed ecco, vedi, debole donna come sono, io mi trovo in mezzo a questa gente priva di freno, capace di tutto, ma anche, se occorre, di compiere una buona azione. Se tu osi perciò stendermi una mano in aiuto, noi siamo salve, altrimenti è la fine.
1: Il mio cuore mi impone di aiutarti senza esitare. So essere forte nella sventura, né troppo nella fortuna esaltarmi. Saggio quale mi reputo, prudenza e ragione regolano la mia vita. Tuttavia in certi casi occorre agire con immediata prontezza, mettendo da parte l'abituale prudenza. Disposto ad obbedire gli Atridi negli ordini giusti, rifiuterò in quelli ingiusti. Qui, come a Troia, con animo libero dimostrerò, per quanto mi è possibile, il mio valore di soldato in battaglia. E in quanto a te, così indegnamente trattata da quelli che ti sono più cari, saprò con tutta la forza della mia giovinezza custodirti e difenderti. Tua figlia non sarà sacrificata dal padre, dopo essere stata chiamata mia sposa. Non mi presterò mai alle manovre di Agamennone, permettendo che il mio nome sia la causa della morte di Ifigenia. Agamennone, certo, è il solo colpevole. Pure non mi riterrei del tutto innocente se il pretesto delle mie nozze facesse morire, vittima di un così nero tradimento, l'infelice fanciulla. Sarei il più malvagio tra i greci ed il peggiore degli uomini, Menelao non escluso. Non sarei infine il figlio di Peleo, ma di un genio infernale. Se prestassi per il suo delitto la complicità del mio nome al tuo sposo. No, per l'immortale mio avo materno Nereo, abitatore dei flutti, Agamennone non alzerà la mano sopra tua figlia e neppure sfiorerà la sua veste. O il barbaro villaggio di Sipilo, di cui sono riundi gli Atridi, sia chiamato una grande città. Eftia, la mia patria, non abbia più nome. Consacri pure l'indovino calcante, l'empio tripudio con le sue acque lustrali. Ma cos'è un indovino? Un uomo che dice molte menzogne e alcune verità casualmente. Perché credergli dunque? Tutto questo non lo dico per interesse alle nozze. Centinaia di fanciulle mi vorrebbero sposo, ma il re Agamennone mi ha crudelmente oltraggiato. Il mio nome doveva chiederlo a me, se gli serviva per far venir qui la fanciulla. Pur di servire la causa comune, non mi sarei rifiutato di aiutare i greci se avevano bisogno di me per giungere a Troia. Ma io per gli Atridi non conto nulla. A loro non importa come vengo trattato. Questa spada, che si potrebbe tingere di sangue anche prima di misurarsi coi frigi, fra poco mi renderà conto di chiunque tentasse strapparmi tua figlia. Sta dunque tranquilla. Tu mi hai invocato come un dio. Non lo sono, ma per te lo diventerò.
2: Come potrò lodarti abbastanza? È in modo da esprimerti la mia riconoscenza. Gli animi generosi disdegnano le lodi, ma quando sono eccessive. Io invece mi vergogno di non poterti offrire altro che le mie lacrime e le mie sofferenze. Non dovrebbero toccarti i miei mali, ma un animo generoso soccorre sempre gli infelici, anche se estraneo alle loro disgrazie. E tu sii dunque pietoso della mia sorte, perché essa è degna di molta pietà. Avevo sperato di averti per genero, e la mia speranza è svanita. La morte di mia figlia potrebbe essere un funesto presagio per le tue nozze future, ma tu puoi scongiurarlo. Tutte le cose che hai detto mi fanno sperare. Se vuoi, tu puoi salvare mia figlia. Desideri averla supplicante ai tuoi piedi. Ciò non si addice molto a una vergine, ma se tu lo desideri, ella verrà, piena di pudore e di gentile ritegno. O potrò ugualmente ottenere da te il tuo favore, anche senza di lei.
1: Resti pure nella sua tenda. Ciò che tu rispetti sarà rispettato da me.
2: Pure è giusto che ella ti ringrazi per quanto è possibile.
1: No, donna, non condurre tua figlia da me. Evitiamo commenti sgradevoli. La maldicenza è la prima compagna dei soldati costretti all'ozio. E poi, che tu mi supplichi o no, io non cambio. Ho fermamente deciso di por fine ai tuoi mali, e sappi che mantengo sempre la mia parola. Ch'io possa morire se ti inganno lasciandoti concepire false speranze, ma invece continuerò a vivere perché avrò salvato tua figlia.
2: Sii felice, tu che consoli gli sventurati.
1: Ma ora tu ascoltami bene, se vuoi che l'impresa vada a buon fine.
2: Dimmi, ti ascolto.
1: Tentiamo per l'ultima volta di persuadere Agamennone.
2: Ho troppa paura dell'esercito greco.
1: Alle sue ragioni opporremo le nostre.
2: È inutile. Dimmi tuttavia quello che devo fare.
1: Prima di tutto scongiuralo di risparmiare la figlia. Se insiste, ritorna da me. Ma se esaudisce i tuoi voti, il mio aiuto non serve più. Così tua figlia sarà salvata. Io mi sentirò meglio disposto verso Agamennone e sarò meno biasimato dai greci, avendo ricorso alla persuasione più che alla forza. In questo modo andrebbe tutto bene, con la soddisfazione di te e del tuo sposo per essere riusciti senza bisogno del mio intervento.
2: È vero, bisogna fare così. Ma se fallissi l'impresa, come farò a ritrovarti? Dove andrò, me infelice, a cercare il tuo aiuto?
1: Veglierò fedelmente su te, perché non ti vedano vagare disperatamente nel campo recando disdoro alla tua famiglia paterna. Tindaro non merita un simile affronto. Il suo nome è glorioso fra i greci.
2: Hai ragione. Comanda, e io ti obbedirò. Se esistono davvero gli dèi, la tua pietà avrà un giusto compenso. Se no, a che scopo affannarsi?

Come lieto risuonò l'Imeneo, accompagnato dal flauto libico e dalla cetra amica le danze e dalla zampogna con molteplici canne, quando le pieri e dalle splendide chiome, convitate dai numi a banchetto sul Pelio, innalzarono le loro voci armoniose, battendo il suolo coi piedi calzati di sandali d'oro. Al monte selvoso dei centauri vennero per le nozze di Peleo e celebrarono con canti immortali Teti e il figlio di Eaco. Ganimede, nipote di Dardano e prediletto di Giove, attingeva nettare agli ampi aurei crateri e lungo la riva del vicino mare le 50 figlie del salmastro Nereo intrecciavano danze festose. Con lance di pino e verdeggianti corone, la scalpitante tribù dei centauri accorse al banchetto degli dei e ai crateri esultanti di Bacco. O di Nereo, gridavano, figlia celeste, Chirone ha predetto che un giorno da te sorgerà nella felice Tessaglia una stella folgorante di luce che degli astati mirmidoni guidando le schiere incendierà di re Priamo le mura famose, le aureo fiammanti vestendo mirabili armi, opera dello stesso Vulcano e dono della dea genitrice. Gli dei celebrarono allora le nozze di Peleo e della nobile Teti. A te, Ifigenia desolata, incoroneranno i tuoi bei capelli, il ferro ti immergeranno nel seno, giovenca ignara ancora del giogo, venuta da una grotta fra i monti. Ma non al suonare di pastorali zampogne, né dei pastori fra le canzoni cresciuta tu sei. Sii accanto una madre, non d'altro pensosa che delle tue nozze future. Come potranno difenderti le tue virtù, il tuo pudore, se l'empietà è la più forte e la virtù è disprezzata e l'ingiustizia è una legge? Non hanno dunque terrore i mortali della tremenda giustizia divina.

0: Sono uscita dalla tenda per vedere se il mio sposo ritorna, perché ormai è andato via da molto tempo. E intanto la mia sconsolata fanciulla non fa che piangere e lamentarsi, avendo appreso che il padre si prepara a farla morire. Ma eccolo che viene, questo Agamennone così snaturato verso i suoi figli.
1: Figlia di Leda, sei uscita a proposito. Devo dirti ora che nostra figlia non c'è, cose che una giovane fanciulla non può ascoltare.
0: Cos'hai da dirmi di tanto a proposito?
1: Fai uscire tua figlia dalla tenda e mandala da suo padre. Tutto è pronto per il sacrificio. L'acqua lustrale, le sacre offerte da gettare nel fuoco e le vittime di cui faremo scorrere il sangue in onore di Diana prima del rito nuziale.
0: Le tue parole sono giuste, ma le tue azioni non so con che nome chiamarle. Vieni, figlia mia, vieni fuori. Conosci le intenzioni di tuo padre. Porta sotto il tuo peplo il piccolo Oreste. Eccola, pronta ai tuoi ordini. Ma prima ho qualcosa da dirti, sia per lei che per me.
1: Figlia mia, perché piangi? Non sei contenta più di vedermi? Perché ti nascondi il viso col peplo rivolgendo a terra lo sguardo?
2: Da dove incominciare? Se tanti mali mi tocca soffrirli per la prima e l'ultima volta.
1: Che accade? Che avete da essere entrambe così turbate, smarrite?
0: Rispondi sinceramente alle mie domande.
1: Non hai che da interrogarmi.
0: Tu vuoi uccidere Ifigenia?
1: Ma è orribile quello che dici, è un indegno sospetto.
0: Rispondi, senza dirarti.
1: E tu non farmi domande assurde.
0: Le mie domande si basano sulla realtà dei fatti. Tu rispondi in maniera conforme.
1: Oh, inesorabile sorte. Oh, genio funesto, autore di tutti i miei mali.
0: Lo stesso dei mali miei e di mia figlia. Lo stesso per tutti e tre.
1: Di cosa tu ti lamenti?
0: E me lo domandi, astuzia da ingenuo.
1: Ahimè, il mio segreto è scoperto.
0: So tutto. Mi hanno detto ogni cosa. Il tuo silenzio, i tuoi gemiti, me ne danno conferma. Non affannarti a negare.
1: Non parlo. Perché dovrei aggiungere a tante sventure l'impudenza di nuove menzogne?
0: Parlerò io, allora, e con tutta sincerità. Ascoltami, dunque. Come primo rimprovero, ti dirò innanzitutto che tu mi sposasti contro la mia volontà e per forza, portandomi via dopo aver ucciso Tantalo, mio primo sposo, e sfracellato per terra, davanti ai miei occhi, il figlioletto che mi avevi strappato dal seno. I miei fratelli, Castore e Polluce, ti inseguirono coi loro veloci destrieri, ma il vecchio mio padre, Tindaro, commosso dalle tue invocazioni, ti sottrasse alla loro vendetta e io fui tua sposa. Devi riconoscere che dopo di allora, una volta riconciliata con te, io sono stata sempre una sposa perfetta e fedele, oltre ad aver accresciuto il tuo patrimonio. E tu, che in casa avevi la felicità, fuori ne godevi la fama. È raro che un uomo riesca a trovare una sposa così. Una cattiva è più facile. Infine ti ho dato, insieme a questo fanciullo, tre figlie. E tu, perfido, me ne vuoi togliere una. Ma se qualcuno ti domandasse perché vuoi farla morire, dimmi, che cosa risponderesti? Vuoi che risponda per te? Per rendere Elena a Menelao. Nobile gesto, davvero. Dare il sangue dei nostri figli per recuperare un'adultera. Pagare ciò che di più esecrabile esiste per noi con ciò che di più caro abbiamo nel mondo. Ma se tu partirai per la guerra e mi lasci e starai via molto tempo, quali sentimenti mi peseranno sul cuore nella tristezza della mia solitudine quando guarderò il suo posto vuoto, quando entrerò nella sua stanza deserta, sola con la mia pena, passerò i miei giorni piangendo, griderò: figlia, tuo padre ti ha ucciso, fu la sua mano a svenarti. Questo a noi ha lasciato. Non occorrerà che un lieve pretesto perché io e le figlie rimaste ti si prepari una degna accoglienza quando ritorni. In nome degli dèi, non costringermi a farti del male e tu non farne a me. Vuoi sacrificare tua figlia? Ma che preghiere dirai? Cosa chiederai di buono per te? Per te che ammazzi tua figlia e parti, lasciandomi un addio così inaugurato. E io, cosa potrei augurarti di buono? Posso credere folli a tal punto gli dèi da invocarne i favori per un assassino dei figli? Quando ritornerai ad Argo, tu li vorrai riabbracciare, i tuoi figli, ma non potrai farlo. Credi che ancora ti guarderebbero dopo che uno di loro è stato così barbaramente trucidato da te? Hai pensato tu a questo? O per te non esiste altro che lo scettro e la spada? Ai greci dovevi dire: volete approdare alla terra dei frigi? Decida la sorte chi di noi deve sacrificare sua figlia. Sarebbe stato giusto per tutti così, e non subito offrire tua figlia in sacrificio alla patria. Ma la cosa migliore era che Menelao sacrificasse la propria, riscattando così con Ermione la stessa sua madre. Dopotutto l'impresa riguarda lui solo. Perché dovrei permettere io, fedele ai miei doveri di sposa, che mi si strappi mia figlia, mentre quella, infedele, potrà vivere a Sparta felice con la sua? Se ho ingiustamente parlato, dimostramelo. Se invece ho ragione, sii giusto e risparmia tua figlia.
2: Oh, padre mio, se avessi l'ispirazione di Orfeo e il potere di incantare le rupi a seguirmi e gli animi tutti con le mie parole commuovere, io l'avrei fatto. Ma farò parlare l'unica ispirazione che ho: le mie lacrime. Non ho altro potere che questo. In atto di supplice, ecco, io mi getto ai tuoi piedi dinanzi a colei che mi generò dal tuo amore.

0: e per prima, seduta sulle tue ginocchia, ti diedi e ricevetti da te le carezze più tenere. E tu mi dicevi: potrò, figlia mia, vederti un giorno nella casa di uno sposo felice, vivere un'esistenza magnifica e degna di me. E io, appesa al tuo collo, stringendomi a te come adesso, rispondevo: e io, padre mio, ti accoglierò nella dolce ospitalità della mia casa per rendere alla tua vecchiaia le tenere cure che ha avuto la mia fanciullezza. Io queste parole me le ricordo, ma tu le hai dimenticate e vuoi farmi morire. Non farlo. In nome di Pelope e di Atreo, tuo padre, in nome della madre mia che, dopo avermi partorita nel dolore per la seconda volta, soffre da me i dolori del parto. Che cosa ho in comune io con l'amore di Elena e Paride? Perché causa che io muoia? Oh, padre mio, rivolgi i tuoi occhi su me e dammi un bacio, perché io possa, morendo, serbare almeno questo di te, se le mie preghiere non saranno esaudite. Oh, fratellino, tu che aiuto puoi darmi? Unisci alle mie le tue lacrime e supplica a tuo padre perché tua sorella non muoia. I bambini le disgrazie le sentono. Guarda, padre mio, guarda come ti prega senza parlare. Abbi pietà di me, della mia sorte crudele. In due ti imploriamo, io e questo fanciullo indifeso, entrambi tuoi figli. Dirò ancora un'ultima cosa, e forse la più importante di tutte. Non esiste cosa più dolce che la luce del sole ai viventi. I morti non sono più nulla. Morire è mostruoso. Una vile esistenza vale più di qualsiasi morte gloriosa.
1: So fin dove la pietà può arrivare e dove fermarsi. Nonostante che io ami i miei figli, sarei un pazzo altrimenti. Compiere un tale sacrificio, donna, è tremendo per me. Tremendo non compierlo. Io devo. Vedete questa innumerevole flotta e tutti questi generali venuti da ogni parte di Grecia a capo dei loro eserciti? Essi non arriveranno mai sotto le mura di Priamo e la famosa città dei Troiani non sarà mai conquistata se io non ti sacrifico, o figlia, come l'oracolo di Calcante mi impone. Una smania furente ha preso tutti quanti di salpare al più presto verso la terra dei barbari per sterminare i rapitori delle nostre donne. Se non obbedisco all'oracolo della dea, i greci verranno ad Argo ad uccidere le altre figlie e uccideranno anche voi insieme con me. Non Menelao mi costringe a servire i suoi piani, figlia mia. Non alla sua volontà, ma alla Grecia obbedisco. A essa, io voglia o no, ti devo immolare. Bisogna cedere. È necessario. La Grecia dovrà esserti debitrice della sua libertà. Le spose dei greci non saranno mai impunemente rapite dai barbari.
2: O straniere, o figlia, la tua morte mi uccide. Tuo padre ti lascia, consegnandoti all'Averno.
0: Madre, un solo canto di morte per la sorte di entrambe.

Il giorno per me non risplenderà più. Più gli occhi miei non vedranno la luce del sole. O frige valli nevose, o dell'ida montagne, dove Priamo espose Paride, inerme fanciullo strappato al seno materno e destinato a morire. O

0: voi del suo nome inventrici. Perché, divenuto pastore, guidò i pascolanti suoi greggi in riva alle limpide fonti sacre alle ninfe, là dove i prati verdeggiano colmi di non appassibili fiori e crescono rose e giacinti a incoronare le dee. Là vennero un giorno Minerva e Venere Infida e Giunone, insieme a Mercurio, messaggero di Giove. Venere di sue grazie superba, fiera della sua lancia Minerva, altera Giunone delle sue nozze regali. Ciascuna bramando per sé di bellezza la palma, e l'essero Paride, arbitro della tripla contesa. E il figlio di Priamo emise l'infausto giudizio, che ai greci è motivo di gloria, sentenza di morte per me.
1: Con te a Diana prescelto la vittima che ai greci aprirà la strada di Ilio.
0: Madre, madre, io sono tradita. Il padre mi abbandonò. Sia maledetto quel giorno che conobbi Elena. A me funesta così. Io muoio per colpa di lei. Spietatamente, dalla snaturata mano paterna trafitta. Accolte mai non avesse d'Aulide il porto le navi rostrate di bronzo destinate a salpare per Ilio. Perché un vento avverso Giove mandò a queste rive, lui che a proprio talento sul mondo può far soffiare venti buoni o contrari, lasciando liberi quelli di spirare felici e questi facendo cadere lontani dal porto. Il genere umano non soffre abbastanza. Dovremmo aggiungere sempre dolore a dolore.
1: Molti dolori, molte infinite sciagure ai greci la figlia di Tindaro causare dovrà. Ma più di tutti mi fanno i tuoi mali pietà. A te risparmiarli poteva la sorte.
0: Oh, madre mia, c'è un gruppo di uomini che si sta avvicinando.
2: Fanciulla, è il figlio di Teti che è rivenuto a sposare.
0: Fatemi entrare subito nella tenda. Non voglio che mi veda.
2: Chi, figlia mia?
0: Achille. Mi vergogno a vederlo.
2: Non è il momento di avere scrupoli, data la tua situazione. Rimani qui. Non aver vergogna, forse possiamo ancora salvarti.
3: Oh, infelice figlia di Leda.
2: È vero, infelice.
3: Nell'accampamento si odono clamori terribili.
2: Clamori? Di cosa?
3: Riguardo a tua figlia.
2: Un altro segno funesto.
3: Gridano che bisogna sacrificarla.
2: E nessuno si oppone.
3: Io stesso sono stato in pericolo.
2: Di cosa?
3: Lapidato.
2: Per salvarla?
3: Sì.
2: Chi osava?
3: Tutti.
2: I mirmidoni?
3: Loro più degli altri.
2: Figlia, siamo perdute.
3: Dicevano che ero schiavo delle nozze.
2: E tu?
3: Di non far morire la fanciulla che dovevo sposare.
2: Certo.
3: Che me l'aveva promessa suo padre.
2: Facendola venire d'Argo.
3: Ma erano più forti i loro clamori.
2: Tremenda la moltitudine.
3: Potrò ugualmente difenderti.
2: Tu, contro tutti.
3: Vedi quegli uomini? Sono mercenari.
2: Che la fortuna ti assista.
3: Mi assisterà.
2: Mia figlia non sarà dunque svenata.
3: No, per quanto sta in me.
2: Verranno a prenderla.
3: Verranno in molti, guidati da Ulisse.
2: Verrà di sua iniziativa o per ordine dell'esercito?
3: Per ordine dell'esercito e con entusiasmo.
2: A macchiarsi del sangue di una fanciulla.
3: Io l'impedirò.
2: Ma se tenteranno di portarla via a forza, trascinandola per i capelli, io cosa farò?
3: Non staccarti da lei.
2: Potrò salvarla così?
3: Questo lo deciderà la mia spada.
0: Ascoltatemi, ora. Tu, madre mia, non ti sdegnare inutilmente contro il tuo sposo. Non domandiamo cose impossibili. È giusto lodare la generosità di Achille, ma bisogna anche non provocare il malumore dell'esercito contro di lui e metterlo in una situazione difficile. Madre, adesso ti dico ciò che ho deciso, dopo averci riflettuto assai seriamente. Ho deciso di morire. ma voglio affrontare la morte gloriosamente, senza rimpianti. Riconosci con me, madre mia, che questa è la soluzione migliore. In questo momento, tutta la Grecia mi sta guardando. La partenza della flotta e la disfatta dei Frigi dipendono solo da me. Solo da me l'impedire che in futuro i barbari rapiscano le nobili spose dei Greci, vendicando il disonore di Elena rapita da Paride. Morendo, le salverò tutte. Liberatrice della mia terra, avrò conquistato una gloria degna d'invidia. E poi, perché dovrei tenere tanto alla vita? Tu me l'hai data per il bene di tutti, e non solo per te. Una moltitudine di soldati e di marinai combatterà per vendicare le offese alla patria. E la sola mia vita potrebbe impedirlo. Sarebbe un'ingiustizia, non c'è altro da dire. Infine, come ultima ragione, dovrebbe un eroe come Achille azzuffarsi coi greci e rischiare la morte per una donna. 1000 vite di donna non ne valgono una sola di uomo. Se Diana esige il mio sangue, come posso resistere io, debole creatura mortale? Io offro dunque me stessa alla Grecia. Sacrificatemi e andate alla conquista di Ilio. Le sue rovine saranno gli eterni monumenti del mio sacrificio, i miei figli, le mie nozze, la mia gloria saranno. È nell'ordine delle cose che i greci comandino ai barbari, non i barbari ai greci. Quelli al servaggio, questi alla libertà sono nati.
3: Figlia di Agamennone, gli dèi mi avrebbero reso felice unendoti a me. Il destino della Grecia e il tuo sono ugualmente invidiabili. Il tuo parlare è stato degno della patria. Non hai voluto ribellarti agli dèi più potenti di te e hai considerato ciò che era utile e necessario. Desidero più che mai divenire tuo sposo, ora che conosco il tuo carattere e la grandezza dell'animo tuo. Eccomi, io sono con te. Sarai restituita alla tua famiglia. Ch'io muoia disperato, Teti me ne sia testimone, se non ti strapperò combattendo dalle mani dei greci. Pensa che la morte è un gran male.
0: Non ho parlato per salvarmi. La figlia di Tindaro con la propria bellezza è già causa di troppi eventi luttuosi senza che tu debba dare o ricevere morte per causa mia. Lascia perciò che io salvi la Grecia, se posso.
3: Oh, grande cuore, se così hai deciso, non posso dire più nulla. Come negare la generosità dei tuoi sentimenti? Tuttavia, potresti pentirtene. E a conferma della parola che ho dato, metterò quei soldati vicino all'altare, non per assistere alla tua morte, ma per impedirla. Forse invocherai il mio aiuto quando vedrai il ferro sospeso sulla tua gola. Non permetterò che tu sia rovinata dalla tua generosa risoluzione. Vado coi miei soldati al tempio della Dea e là aspetterò il tuo arrivo.
0: Madre, perché rimani in silenzio e hai gli occhi pieni di lacrime?
2: Troppi motivi ho per piangere.
0: Non più. Mi fa male. Piuttosto ti chiedo una grazia.
2: Dimmi, non sarò certo io a rifiutartela.
0: Non tagliarti i capelli e non vestirti di nero.
2: Oh figlia, che dici? Io ti perdo.
0: No, non mi perdi. Continuerò a vivere e la mia gloria risplenderà su di te.
2: Ma come? Non dovrei piangere la tua morte?
0: No. Io non ho tomba.
2: Ma morire è già una tomba.
0: L'altare della Dea figlia di Giove sarà il mio monumento funebre.
2: Sì, figlia mia, farò come desideri.
0: È una fortuna essere la liberatrice della Grecia.
2: Che dirò alle tue sorelle per te?
0: Neanche loro dovranno vestirsi di nero.
2: Ma cosa dirò da parte tua per consolarle?
0: Abbracciale per me. Oreste, fanne un vero uomo.
2: Abbraccialo per l'ultima volta.
0: Bambino caro, tu mi hai aiutato come potevi.
2: Non vuoi che io faccia nulla per te quando ritornerò ad Argo?
0: Non devi odiare il tuo sposo.
2: Ti uccide per intraprendere una guerra disastrosa.
0: È costretto a sacrificarmi per il bene della patria.
2: Con inganno e viltà, in modo non degno di Atreo.
0: Chi mi accompagna all'altare prima che mi vengano a prendere a forza?
2: Verrò io.
0: No, madre mia, non è compito per te questo.
2: Io non ti lascio.
0: No. Resta qui, te ne prego. È meglio per me e per te. Uno dei servi di mio padre mi accompagni al prato di Diana, dove avverrà il sacrificio.
2: Oh, figlia mia, te ne vai.
0: E senza ritorno.
2: E lasci tua madre?
0: Sì. Addio.
2: È un'infamia. No, fermati. Non mi lasciare.
0: Non voglio vederti piangere. Voi, fanciulle straniere, celebrate il mio sacrificio cantando un inno di gloria a Diana, figlia di Giove, e che questo sia per i greci di lieto presagio. Portate i canestri di fiori, accendete il fuoco sacro che dovrà accogliere le offerte propiziatorie, e il padre mio stenda la destra sopra l'altare, perché io sto per dare alla Grecia salvezza e vittoria.

0: Clitennestra, madre venerabile, le nostre lacrime al tuo dolore daremo fra poco, perché non possiamo piangere durante il sacrificio.
1: Portatemi come vittima trionfatrice di Ilio e ai Frigi fatale. Preparate i serti di fiori per adornarmi le chiome, riempite i vasi lustrali di purissime acque e intorno al tempio e intorno all'altare formate le danze invocando in coro Diana sovrana, Diana propizia, perché dal sangue del mio sacrificio fatalmente adempiuto l'oracolo sia. E voi, fanciulle, celebrate Diana, dea protettrice delle sinuose rive di Calcide, dove la flotta dei Greci si ancorò nel porto di Aulide, a mia intramontabile fama. O terra di Argo, che m'hai dato la luce, o Micene, mia patria, o di Perseo città, Micene, opera di Ciclopi, da te sono nata come risplendente luce e non temo la morte.
0: Eterna risplenderà la tua gloria.
1: O giorno, o luce radiosa, o sole, addio. Io passo in un'altra vita e in un altro destino.
0: Ecco la trionfatrice di Ilio e ai Frigi fatale vittima. Eccola muovere verso l'altare della dea, e incoronata di fiori e aspersa di acque lustrali, pronta fra poco a tingere del morente suo sangue la terra, quando il ferro fatale piomberà nel suo petto. Là tuo padre ti attende con le pure acque lustrali, là ti attende l'esercito, ansioso di partire per Ilio. Invochiamo Diana, sovrana figlia di Giove, che a noi esito felice conceda. O Dea, se il nostro sacrificio ti è grato, guida l'armata dei Greci a Ilio la perfida e fa che Agamennone cinga per sé e per la Grecia un serto trionfale di gloria.

0: Oh figlia di Tindaro, Clitennestra, vieni fuori dalla tenda e ascolta ciò che ho da dirti.
1: Accorro al tuo richiamo sgomenta e atterrita. Non verrai ad annunziarmi qualche altra sventura?
0: Devo raccontarti cose straordinarie riguardo a tua figlia.
1: Parla di subito.
0: Sì, mia regina, saprai tutto quanto. Ti racconto tutto fin dall'inizio, se l'emozione mi permetterà di andare con ordine. Eravamo arrivati, accompagnando tua figlia, al bosco sacro di Diana e al prato fiorito dove si era adunato l'esercito. Subito tutti quanti ci furono intorno. Quando il re Agamennone vide la fanciulla avviarsi all'altare, voltò singhiozzando la testa dall'altra parte e, nascondendosi il viso, incominciò a piangere. Lei allora si avvicina e gli dice: «Padre mio, sono pronta. Offro con gioia la mia vita alla patria e a tutta la Grecia. Portatemi all'altare e sacrificatemi come vuole l'oracolo. Non siate infelici a causa di questo. Prendetelo come pegno di vittoria e tornate trionfanti in patria. Nessuno mi tocchi. Offrirò la gola in silenzio e con coraggio». Tutti stupirono a tanta forza d'animo, tanto coraggio in una fanciulla. Ed ecco dal mezzo dell'assembramento levarsi il banditore Taltibio e intimare un religioso silenzio. L'indovino Calcante pone un pugnale sfoderato dentro un canestro di fiori. Poi incorona la fanciulla. Il figlio di Peleo prende il canestro, l'acqua lustrale, e gira intorno a Lara dicendo: «Odea cacciatrice di belve, notturna e luminosa Diana, ricevi questa vittima che ti offrono Agamennone e i greci. È il sangue purissimo di una verginale bellezza. Concedi a noi una felice navigazione e alle nostre armi la disfatta dei Frigi». Gli atridi e tutti dell'esercito stavano con gli occhi rivolti a terra. Il sacerdote prende il pugnale, invoca gli dei e guarda la gola per fissare il punto esatto da colpire. Un'angoscia terribile mi stringeva il cuore, tenevo gli occhi rivolti anch'io verso terra. Poi, d'improvviso, accadde un miracolo. Il colpo di pugnale era stato vibrato, si era inteso il rumore del colpo, ma la vittima era sparita, senza lasciar traccia. Al grido che mandò il sacerdote, fece eco tutto l'esercito di fronte a un tale prodigio, opera di un dio, certamente, che non potevamo credere ai nostri occhi anche vedendolo. Una cerva di straordinaria grandezza e meravigliosamente bella giaceva palpitante ai piedi dell'ara che appariva tutta inondata di sangue. E con quale esultanza Calcante allora gridò: «Condottieri dei greci, vedete la vittima che la stessa Diana ha sostituito? Vedete questa cerva montana? È perché la dea non ha voluto versare il sangue prezioso della giovane vergine! Sì, i nostri voti sono esauditi! Diana ci promette una traversata felice e la conquista finale di Troia. Marinai, fatevi animo, correte alle vostre navi. Oggi stesso lasceremo lo stretto di Aulide per affrontare l'Egeo». Consumata interamente dal fuoco la vittima, Calcante innalzò una preghiera per il felice ritorno dell'esercito in Grecia. «Tutto questo mi ha incaricato di raccontarti, Agamennone, perché tu sappia a quali alti destini lo hanno innalzato gli dei e quanta sia la sua gloria in tutta la Grecia. Io che assistevo al sacrificio e ho visto tutto, ti dico che tua figlia è stata certamente accolta nei soggiorni beati degli immortali. Conforta perciò il tuo dolore e perdona al tuo sposo. I voleri dei numi sorprendono gli uomini, ma gli dei salvano quelli che amano. Perché sorprendersi? Quest'oggi tua figlia è morta. Quest'oggi è rinata».
1: Oh figlia, quale dio ti ha rapita? Come devo chiamarti? Ma non saranno pietose invenzioni per metter fine ai miei tristi rimpianti.
0: Ecco il re Agamennone che sopraggiunge. Lui potrà confermare il mio racconto.
2: Donna, Noi non possiamo che rallegrarci per il destino di nostra figlia. In verità, ella ora siede in mezzo agli dèi. Prendi il piccolo Oreste, torna ad Argo. La flotta si appresta a sciogliere le vele. Addio. Staremo assieme più a lungo al mio ritorno. Sii felice.
1: Oh, Atride, che la fortuna ti segua nella terra dei Frigi e ti accompagni al ritorno con le ricche spoglie di Priamo.

0: trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Amici ascoltatori, buonasera da Luciano Lucignani. Le mie chiacchierate stanno per finire, il caldo invece aumenta, o perlomeno non accenna a diminuire. È tempo di vacanze, quindi è tempo anche di divertimenti, è tempo di giovani che vanno probabilmente la sera a ballare e ho pensato che forse faceva piacere parlare con un simpatico, fra i più simpatici, anzi rappresentanti di coloro che la sera offrono divertimenti di questo genere. Si tratta di un musicista molto noto, Raul Casadei. Buonasera Raul.
1: Buonasera professor Luciano.
0: Che non mi chiami professore, per carità, perché io sono sì e no che uno che sa fare la propria firma, non so chiacchierare ma non so fare altro.
1: E lì il caldo come va?
0: Malissimo. Lei invece sta al fresco?
1: No, io sono al mare perché sono cesenatico, no?
0: Ah, ecco.
1: Ma sono in un bagno di sudore ugualmente.
0: Senta una cosa, ma piuttosto lei è al mare in vacanza, ma non suona in questo periodo?
1: Io è un po' che personalmente ho smesso di seguire l'orchestra tutte le sere. Cioè, l'orchestra gira tutte le sere, una volta da una parte, una volta dall'altra. Pensi che stasera il mio gruppo è in provincia di Savona, ai posti di Loano, che è un locale famoso della Liguria.
0: Lontanissimo quindi da lei?
1: Lontano da me su un'altra riviera, Io sempre col cuore sono presente con loro, perché in fondo l'orchestra la coltivo di giorno in giorno, sempre.
0: E lei di tanto in tanto invece partecipa a questa cosa?
1: Io partecipo solo in occasione di cose particolari, come quando c'è una ripresa televisiva, cose proprio particolari, ma la routine giornaliera ho partecipato per tanti anni, per cui dopo un po' sono andato in crisi.
0: Non mi dica che è stanco, Raul, no?
1: No, sto tirando il fiato, dice così in gergo.
0: Senta una cosa, ma da dove nasce questa orchestra spettacolo? È la famosa orchestra spettacolo la sua, no?
1: Sì, beh, famosa, lo so, abbastanza.
0: Famosa, è apparsa molte volte in televisione, poi credo che nella zona sua, nell'Emilia, eccetera, deve essere addirittura un'istituzione. Ma com'è nata, volevo dire? Mi racconti un po', perché penso che questo...
1: Sì, è nata nella tradizione romagnola. Addirittura è nata, guardi, io ho 46 anni, ma la mia orchestra è nata più di mezzo secolo fa, circa 60 anni fa. Allora c'era il fondatore, mio zio Secondo Casadei, che girava col carretto e col cavallo in giro nelle aie dei contadini a fare gli spettacolini. E poi via via dalle aie nella Balera e dalla Balera, dalla piccola Balera paesana, alla grossa Balera, fino in televisione, il disco e tutto il resto. E questa è una storia lunghissima, insomma, che a raccontare ci vorrebbe un romanzo.
0: Senta, ma 46 anni, da quanto lei è stato nell'orchestra?
1: Beh, io prima facevo il maestro elementare con grande passione, insegnavo ai bambini. Poi circa 12-13 anni fa, così, sono entrato nell'orchestra e alla morte di mio zio, appunto, ho ereditato per volontà popolare della gente dell'Emilia Romagna, mi hanno imposto proprio, capito, di portare avanti questo discorso. Allora ho abbandonato la scuola e ho cominciato bene con una canzone che si chiamava Ciao Mare ed ho avuto subito una certa fortuna.
0: Senta, e non le pare un po' troppo presto per tirare il fiato, come lei diceva, sia pure in gergo, all'età sua, cioè a 46 anni soltanto?
1: Sì, questo è vero, però ho dovuto fare una vita molto dura, nel senso che io, vivendo così in periferia, ho dovuto lottare per impormi un po' in Rai, per impormi un po' dappertutto, cioè ho dovuto fare il mio sforzo, sa, noi del paese non è che viviamo nell'ambiente, sa, poi tenere i rapporti con i giornali, un po' con tutto, insomma, un lavoro impegnativo, ho organizzato un'equipe grossa, una cooperativa, seguire di giorno in giorno per 10-15 anni questa operazione. Ad un certo punto poi ho fatto anche un locale da ballo qua in Romagna, abbastanza noto, che si chiama La Cadellissio.
0: Dov'è?
1: Che mi ha dato...
0: Dov'è?
1: È a Ravenna.
0: Ah, ecco.
1: Ma è una grande balera, forse la più grossa d'Europa, e mi ha dato anche qualche capo finanziario e anche qualche problema psicologico, per cui ad un certo punto mi sono trovato un po' in difficoltà con tutte queste cose che volevo fare. Dice pure che chi fa troppo ad un certo punto va in crisi, no?
0: Sì, ma dico, adesso lei bisognerà che trovi qualche cosa da fare, perché a 46 anni una persona non va mica così in pensione, no?
1: Ma io non sono proprio in pensione, io l'orchestra è sempre mia, la curo di giorno in giorno, preparo il disco, le nuove idee, porto avanti il discorso orchestra, poi mi diverto a coltivare l'orto, a tenere i polli, a fare quelle cose che fanno tutti, che sono molto belle.
0: Ma su questo che fanno tutti, caro Raul, io avrei qualche dubbio. Qui a Roma, per esempio, quasi nessuno di noi coltiva l'orto, alleva gli animali. Forse qualcuno in periferia, in estrema periferia, ma non c'è posto più né per coltivare, né non c'è nemmeno il tempo, credo, addirittura. Io credo, quasi quasi invidio molto voi che vivete, anzi, senza il quasi quasi, è una verità, io invidio voi che vivete in provincia, perché la vita della provincia, tutto sommato, A parte che tutti ci si conosce più o meno, quindi c'è un rapporto ancora vivo fra le persone, ma c'è anche una pace, una misura umana, insomma, molto diversa da quella delle grandi concentrazioni urbane, insomma.
1: Io condivido quello che lei dice, questo rapporto umano che si trova nei paesi è molto bello.
0: Guardi che io a Roma abito in una casa normale, vorrei dire, però di 7-8 piani, e sì, le assicuro che di tanto in tanto delle persone che scendono e salgono le scale di casa mia, io sono al primo piano e quindi non prendo ascensore, io non le conosco, le vedo di tanto in tanto, qualche volta, due volte, tre volte in un anno, ma non so chi siano, non so cosa facciano, se hanno dei bambini, se sono giovani, se sono sposati o scapoli o nubili, se sono donne, insomma, perché non c'è il tempo, perché e non c'è nemmeno la voglia, siamo in tanti costretti.
1: Però non è bello questo.
0: No, non è bello affatto, ma io tutte le mattine esco di corsa di casa per recarmi al posto di lavoro, torno di corsa a casa per mangiare un boccone, ne riesco di corsa, poi lo vede la sera, cioè stasera perlomeno mi sente, sono qui alla fine della giornata a chiacchierare con lei, a fare un lavoro, però in pratica.
1: Ma dobbiamo reagire a questo fatto.
0: Lo so, bisogna reagire. Voi avete la musica, il vostro lavoro è la musica, e quindi questo è già una maniera di
1: creare un rapporto con la gente.
0: Sì, certo, di creare un rapporto con la gente. Le balere come vanno da quelle parti?
1: Beh, le balere vanno bene. Direi che quest'anno non è un anno molto positivo per le grosse attrazioni, perché le grosse attrazioni costano tantissimo, i grossi nomi, anche internazionali, abbiamo avuto Ross Stewart, anche avuto in Italia, ma non abbiamo visto dei grandi risultati. Invece per, diciamo, orchestre tipo la mia, che costano una cosa giusta e fanno un giro di divertimento normale, insomma, le cose vanno bene, la gente ama ancora divertirsi alla buona, anche nelle balere, anche nei festival di tutti i partiti, nelle sagre paesane e poi anche nelle balere, insomma, la gente ama uscire, basta che non si spenda troppo, perché tutti cominciano a sentire una certa grigetta.
0: Sì, vabbè, ma questo è normale, poi soprattutto credo che ci sia anche l'idea di sana, secondo me, di rifiutarsi a qualche spreco, a qualche cosa che in più, ma nelle balere, lei mi diceva le attrazioni, nelle balere ci sono anche delle attrazioni, non è un luogo dove si va per ballare fra amici o con amiche e basta?
1: Beh, adesso vede, le balere si sono ingentilite, diciamo, sono diventate locali importanti, non esiste più la balera proprio quella di una volta. Ci sono anche le balere dove si balla liscio, ma che nello stesso tempo ci passano i grossi nomi, da Miguel Bosé a Battiato a Vasco Rossi e tutti loro, insomma.
0: Cioè, i quali vengono, mi spieghi un momentino, perché penso che, vabbè, voi da voi in Romagna e gli ascoltatori che sono lì, che sentono lei, sanno queste cose, ma per il resto d'Italia forse, ecco, come avviene lo spettacolo in una balera? Perché il Miguel Bosé o altri nomi faranno una musica del tutto diversa, quindi non si balla durante lo spettacolo, diciamo.
1: Quando ci sono questi nomi qui si fa solo spettacolo, con luci, arrivano i Pooh, arriva Miguel Bosé e così. Invece quando arriviamo noi del clan del liscio, diciamo, che portiamo uno spirito paesano, insomma, facciamo il nostro spettacolo contemporaneamente al pubblico che ballando partecipa allo spettacolo, e quando noi passiamo la mazurka tutti cominciano a ballare alzando la gamba e c'è il solito gioco, scherzetti, si crea un'atmosfera molto bella, anche se a qualcuno può sembrare banale e semplice, però io amo questo tipo di semplicità, insomma.
0: Ecco, il liscio che cosa comprende, Raul, come tipo di musica? Il valzer, immagino,
1: il valzer.
0: No? La mazurka?
1: La mazurka, la polka,
0: il tango,
1: il
0: anche
1: tango, però il discorso del liscio si sta allargando.
0: Intanto mi spiega, scusi se la interrompo, ma mi spiega, dica, perché
1: dica.
0: Si chiama liscio.
1: Questo non l'ho mai capito bene nemmeno io, perché noi lo chiamavamo musica tipica, caratteristica.
0: Folcloristica, insomma, sarebbe.
1: Sì, folcloristica. Poi invece i giornali, all'epoca del grosso boom di questa musica che si rifà al 72-73, cominciarono con grossi titoli a definirci liscio, che poi la parola liscio non è nata in Romagna come parola, ma è nata a Milano e in Lombardia, appunto col centro Milano, e si riferiva al vecchio liscio ambrosiano, che era un ballo fatto da, con un'orchestra di 2-3 elementi, una fisarmonica e una chitarra, e la gente che ballava.
0: Ma il liscio
1: è un discorso più completo, noi siamo 11-12, abbiamo in mezzo dei professori, degli specialisti, della gente di spettacolo vera e propria.
0: Ecco, ma questo termine liscio non significherà forse un ballo durante il quale si strusciano i piedi in terra piuttosto che saltare o agitarsi in modo diverso, insomma, secondo i balli moderni? Perché il termine è veramente misterioso, secondo me, non capisco.
1: Sì, forse vuol dire proprio così, ma liscio può voler dire semplice, senza troppi problemi, cioè c'è tutto un discorso di questo tipo, però non è molto chiaro.
0: Ecco, perché oramai la parola poi è diventata, ha assunto un suo significato, la gente sa a che cosa più o meno si riferisce, nessuno si domanda mai l'origine. A me mi piace ogni tanto cercare di capire perché le persone usano un termine piuttosto che un altro, ma nell'altro tipo di musica voi non vi siete mai provati, diciamo, nella musica, sì, nella disco music, nel rock, in queste cose così?
1: Beh sì, anzitutto, restando nell'ambito del disco, del liscio, il nostro è un liscio in grossa evoluzione, che rispetto al passato si è trasformato tantissimo, tant'è vero che oggi la mia musica non si chiama più liscio, ma si chiama la musica solare, cioè che vorrebbe dire musica mediterranea, un po' all'italiana, infatti il mio liscio è anche un po' esportato all'estero, un po' dappertutto, quindi non è più rimasto proprio alle origini, ma si è modificato tanto che molte volte i tradizionalisti mi hanno anche un po' criticato per questo. E poi, a parte questo, noi sul palco nelle serate facciamo tutti i generi musicali, perché abbiamo un'orchestra formata da gente preparatissima, insomma, da professionisti veri e propri, che sono in grado di fare il rock e tutti i generi.
0: Ah, quindi insomma ogni tanto uscite dalla tradizione, cioè da perlomeno da questa musica o solare o folcloristica, come lei la voleva chiamare.
1: Sì, perché dal punto di vista discografico, diciamo, continuiamo il nostro discorso,
0: certo,
1: ma dal punto di vista spettacolo noi facciamo addirittura il brano di musica classica, e anche abbastanza ben fatto, come le ho detto, abbiamo il violinista, professore, diplomato, la tromba diplomata, tutta questa gente qui, no? E poi tocchiamo un po' a livello revival tutti i generi musicali che vediamo che sono graditi al pubblico per completare il nostro spettacolo.
0: Ecco, il pubblico vostro è formato di giovani, immagino, in maggioranza, o no?
1: Ma il nostro è un pubblico misto, direi che vengono le famiglie intere. Questa è forse la cosa più bella che ci sia, per me. Ecco, noi non è che la nostra musica è settorizzata, questa è la musica dei ragazzi da 14 a 17 anni o dai 30 ai 40, no, la nostra musica viene dalla famiglia intera, vengono i genitori, i bambini che hanno una grandissima simpatia per noi, i nonnini, vengono tutti, insomma, li mettiamo tutti assieme sotto lo stesso tetto musicale, ed è una cosa molto bella anche dal punto di vista sociale.
0: Beh, immagino, perché c'è, sono abolite queste distinzioni di categoria fatte dall'età, insomma. Io mi meravigliavo perché i giovani oggi soprattutto sono così attenti soprattutto alla musica moderna, quella al rock soprattutto, immagino, no?
1: Sì, questo è vero senz'altro, i giovani hanno la loro preferenza.
0: Forse i giovani di città più che i giovani di provincia, i giovani delle città importanti, dicevo.
1: Sì,
0: appunto,
1: questo sì, però appunto l'Italia è grande e fatica a fare delle inquadrature parlando solo di un punto o dell'altro. Io faccio un discorso nazionale perché sto girando dalla Sicilia alla Val d'Aosta, insomma, vedo che i giovani adesso se dovessero ballare tutte le sere in liscio forse non lo farebbero, ma una volta tanto quando arriva l'orchestra Casadei hanno piacere di divertirsi, magari lo ballano male, eppure hanno
0: questo
1: dentro questa tradizione. Anche a volte ho l'impressione che il loro sia quasi un atteggiamento di modernità, voler stare sempre in linea con la nuova musica, ma insomma sono attaccati anche le tradizioni.
0: Ma io credo, per esempio,
1: non mi sottovaluterei.
0: Certo, io credo che, temo che non lo sappiano ballare bene, perché le cose si fanno bene quando si fanno per molto tempo, quando c'è un'abitudine, una tradizione. Ma a parte questo, sono sicuro, per esempio, che una coppia di fidanzati di provincia, di fidanzati per bene, seri, eccetera, forse ama più così tenersi stretta in un tango oppure in un bel valzer piuttosto che agitarsi, senza che questo, voglio dire, nelle mie parole non c'è un giudizio di carattere estetico, voglio dire, piuttosto dicevo che agitarsi in un rock che ha magari così un carattere estremamente più moderno, ma che appartiene a un altro tipo di divertimento, dove il ballo è quasi un fenomeno individuale piuttosto che di coppia, no?
1: Sì, e poi sa cosa succede a volte? Che il giovane ha quasi paura di dimostrare ai suoi coetanei che è un amante di una musica tradizionale così. Per cui a me è successo che dei giovani mi hanno addirittura scritto dicendomi se gli inviavo il disco, l'ultima cassettina nuova a casa, che me l'avrebbero pagata, ma non si sentivano ad andarla a comprare nel negozio perché non volevano passare di fronte ai loro amici per tradizionalisti, hai capito? Ci sono anche degli atteggiamenti sociali a volte.
0: Eh beh, ma insomma, questo, dovrebbero essere più coraggiosi questi giovani, sono lì agli inizi, devono entrare nella vita, fare la loro strada, bisogna dirgli no se lo venga a comprare, insomma.
1: Comunque stanno migliorando anche loro.
0: Senta una cosa, Raul, gli stranieri che nell'estate sono così numerosi nell'Emilia, in tutta la riviera adriatica, eccetera, vengono a vedere i vostri spettacoli, sono presenti qualche volta alle vostre serate?
1: Sì, io la tantissimo, soprattutto i tedeschi, poi si portano a casa tutti i dischi, i nastri. Io oggi parlavo con un rivenditore qui, io ho l'ultimo disco in circolazione che si chiama Estate, che in fondo proprio respira questa atmosfera estiva così, e mi diceva che ne vende tante soprattutto ai tedeschi.
0: Beh, quasi certo, se lo portano anche come un ricordo del periodo che hanno passato qui in Italia.
1: Sì, è un po' un souvenir, un po' che è una musica allegretta, che poi le nostre polche, a dire la verità, assomigliano un pochino alle
0: marche musicali. Certamente,
1: certo.
0: Certo, perché il ritmo credo che tra l'altro venga da là, la parola polka credo che significhi polacca all'incirca.
1: Sì, ma ha un'origine nordica.
0: Certo. E gli autori chi sono? Soltanto Casadei?
1: No, sono io con alcuni collaboratori, uno si chiama Muccioli, uno Pedulli, sono due professori, uno suona il sax e uno suona le tastiere e collaboriamo.
0: No, io dicevo gli autori dei dischi, dei brani musicali.
1: Sì,
0: che...
1: sì. Cioè io magari sono quello che ha qualche ideina in più, però come elaborazione dei brani, arrangiamenti, lavoriamo in tre o quattro in equip.
0: I parolieri?
1: Il paroliere sono io.
0: Ah beh, ma insomma lei adesso ho capito perché sta in pensione, perché deve lavorare di più.
1: Beh, io sono appassionatissimo al fatto di essere paroliere, insomma. Io andavo a scuola elementare e mi divertivo a scrivere poesie, è un fatto istintivo.
0: Beh certo, poi il paroliere è un poeta in una forma un pochino più meccanica, se si vuole, perché semplicemente bisogna far rientrare l'ordine delle parole sui ritmi musicali, ma è sempre un poeta, è sempre una persona che racconta qualche cosa in versi e in più con l'aiuto della musica, insomma.
1: Sì, io sono d'accordo, anche se molte volte la parola paroliere viene detta un po' in senso di...
0: Sì, sì, certo.
1: Però paroliere è uno che dice qualcosa a modo suo, ma lo dice.
0: Poi abbiamo degli esempi molto illustri, voglio dire, non so, Aznavour è il paroliere di se stesso, per esempio, come addirittura Jacques Prévert, che era un autore di certamente un poeta di una certa levatura e tuttavia autore di molti testi di canzoni, anche perché alcune delle sue poesie erano così facili da musicare che sono state musicate senza che fossero state concepite direttamente per la musica.
1: Così stasera stiamo rivalutando un po' anche il paroliere.
0: Ma stiamo rivalutando, io poi sono del parere, Raul, che non c'è niente da rivalutare e niente da sottovalutare. Ogni tanto ci sono delle mode che sono un po' come certi umori che noi stessi abbiamo nel corso di una stagione, nel corso di una giornata. Qualche volta, dico, penso anche lei, si era alzato una mattina, come si dice, magari con la luna un po' per traverso, così un pochino nervoso. Ecco, e c'è quella mattina in cui le cose vanno tutte in un certo senso, poi arriva un momento in cui la cosa si scioglie e anche quegli umori passano e anche quelle parole che magari non sarebbero state gradite diventano facili da capire, facili da apprezzare. E nei lunghi tratti di tempo le mode sono qualche cosa del genere, qualche cosa che sembra accantonare ciò che era stato fatto prima, ma che quando gli permette di ritornare gli dà anche una maggiore nostalgia, probabilmente.
1: Sono d'accordo su questo.
0: Noi ogni tanto sentiamo il passato, a parte che mi capita di dirlo molto spesso, perché parlo molto spesso con persone con le quali rievochiamo gli anni vicini o lontani di ieri o dell'altro ieri. Ma il passato è fatto anche proprio di nostalgia, proprio perché noi viviamo del nostro passato. Il futuro non lo possiamo conoscere, lo dicevo mi pare qualche sera fa. Il presente ci sfugge perché lo stiamo vivendo. Il passato è quello che raccoglie un po' le nostre memorie e che fatalmente ci resta attaccato addosso e ci piace, non c'è niente di male.
1: È importante perché
0: certo.
1: Disancorarci dal passato vuol dire perdere la nostra dimensione un pochino.
0: Certamente, no, perdere la fisionomia, voglio dire. Se lei non avesse da raccontare, sia pure molte più cose di quelle che ha raccontato a me stasera, lei sarebbe uno che per sapere qualcosa di Raul Casadei dovrebbe andare a sfogliare, non so, i giornali o le cose. Il suo passato è la sua vita, lei è diventato quello che è attraverso le esperienze e attraverso anche quelle cose che non sono esperienze, perché poi non è tutto esperienza. E domani, fra 10, 15, 20, 30 anni, anche la chiacchierata di questa sera con me sarà una parte della sua esperienza.
1: E chi che lo fa sarebbe? Parte di una mia storia in qualche modo.
0: Certamente, non c'è... Io per questo dico, non mi vergogno di rivalutare niente, né mi vergogno di aderire a qualche moda. Quello che mi piace nel momento lo accetto, e quello che ritorna, e mi piace perché ritorna, perché mi ricorda un periodo in qualche modo felice o infelice, ma comunque che mi appartiene, mi piace lo stesso.
1: L'unico punto negativo potrebbe essere se si restasse legati al passato solo a livello nostalgia e invece non si cercasse di proiettare,
0: certo.
1: Nel presente, nel futuro.
0: Certo, bisogna vivere del passato e andare avanti. Raul, siamo arrivati al termine di questa chiacchierata che, come vede, è brevissima, anche se è durata una ventina di minuti.
1: Comunque è stata piacevole.
0: Io la ringrazio e le do la buonanotte e tanti auguri per il suo lavoro.
1: Buonanotte a lei, forse lei deve lavorare ancora qualche...
0: Un pochino.
1: Allora, auguri.
0: Grazie e buonanotte agli ascoltatori da Luciano Lucignani.
1: E da Raul Casadei.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e buonasera al nostro ospite Ida Magli. Ida, buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Io benissimo, e tu?
1: Bene, grazie. I nostri ascoltatori, che sono anche lettori del quotidiano La Repubblica, hanno avuto modo di imbattersi con gli articoli della Magli, ricchi di motivi sollecitanti, rivolti molto spesso a temi abbastanza inusuali per i nostri quotidiani e affrontati anche in modo piuttosto dissacrante. Un segno di come i suoi scritti incidono con efficacia nella complessa realtà sociale e morale dei nostri giorni è espresso anche dal dissenso con cui alcuni lettori, ma spesso sono gli stessi scrittori di Repubblica, con cui seguono le argomentazioni della Magli. Del resto, gli argomenti che la nostra ospite presceglie e il taglio culturale con cui essa li presenta e interpreta favoriscono lo strano rapporto del lettore con l'autore. Diciamo che qualche volta gli scritti della Magli irritano. Per capire le scelte degli argomenti trattati, dobbiamo ricordare la sua complessa e poliedrica cultura scientifica. Due parole sulla complessa attività della Magli forse appunto serve allo scopo. Diciamo che attualmente insegna antropologia culturale all'Università Statale, scrive, come ho detto, regolarmente per La Repubblica e si serve degli strumenti di analisi antropologica, che è la materia, diciamo, fondamentale di cui si occupa, tutta una serie di temi e fenomeni socioculturali che vanno dallo sport alla scuola, alla religione, alla famiglia, alla prostituzione. Ha scritto molti libri. Ricordo Gli uomini della penitenza, Matriarcato e potere delle donne, Introduzione all'antropologia culturale, ma in modo particolare vorrei ricordare tre suoi ultimi scritti. L'ultimo è quello dedicato alla Madonna, il titolo è La Madonna, che porta però come sottotitolo nella sovraccoperta della stessa autrice di Gesù di Nazareth. Il libro Gesù di Nazareth precede la Madonna, ma ha anche dedicato un altro libro a Santa Teresa di Lisieux. Gli ultimi argomenti di cui si è occupato sono argomenti che si iscrivono nell'ambito della religione o dei motivi religiosi. Magli, l'uscita di questi tre libri, come ho detto, allo stesso modo con cui gli articoli che scrivi su Repubblica suscitano dissenso, a volte anche polemica. Tu hai riflettuto, hai pensato a questo, a tutto questo, cioè a questo. Ecco, e quale spiegazione ti sei data?
2: Ma, dirti la verità, non è che abbia delle spiegazioni esaurienti neanch'io. Alcune probabilmente sono già quelle che tu hai indicato, cioè io ho l'abitudine di affrontare argomenti non del tutto usuali e con un taglio e un'angolazione in qualche modo non conformiste, ecco, diciamo, sì, fra virgolette. Sì. Ma soprattutto credo che la cosa che sorprende e quindi dà fastidio è il fatto che io applico l'antropologia culturale, che è una scienza che è nata per studiare i cosiddetti popoli selvaggi, primitivi, diversi, altri da noi, la applico invece a noi stessi, a noi come fossimo appunto selvaggi e primitivi. E siccome funziona benissimo questo metodo di lettura...
1: Ecco, però, certo, però mette così un po' in discussione che noi invece selvaggi non siamo,
2: ecco,
1: no?
2: Appunto, da una parte dà fastidio questo, dall'altra parte si scopre che è talmente ovvio che ci somigliamo, viceversa,
1: sì,
2: che è questa stessa ovvietà a dare fastidio, no? Perché...
1: Ecco, ma per poter far comprendere ai nostri ascoltatori, che non sempre sono così laureati, che leggono libri di antropologia, eccetera, forse conviene...

0: Oggi funzionano anche per interpretare contestualmente sia la vita dei selvaggi, il comportamento dei selvaggi, che quello nostro, no?
1: Sì, perché in realtà non c'è differenza né di metodo di analisi né nell'oggetto. E quindi, per esempio, vediamo la religione, no? Tu hai citato gli ultimi libri che si occupano in particolar modo della storia del cristianesimo, anche se, a dire la verità, io di storia del cristianesimo mi occupo da più di 20 anni, perché gli uomini della penitenza sono del 1967, quindi appunto 20 anni.
0: Ecco, ma il tuo merito, o forse il tuo rischio, non so come dirlo, è stato quello poi di applicare, diciamo, il metodo di analisi della religione come fatto sociale, come fatto psicologico, eccetera, ad alcuni personaggi, attori della religione, in particolare della religione che caratterizza la civiltà occidentale.
1: Sì, ma io l'ho fatto, devo dire, prima di tutto con grande rispetto, però questo rispetto è lo stesso rispetto che l'antropologo porta, o dovrebbe portare, alle religioni degli altri popoli. Per cui in realtà io faccio l'antropologo fra noi, e lo faccio appunto con lo stesso metodo e con lo stesso rispetto. In particolar modo poi direi che, per esempio, per quanto riguarda il Gesù di Nazareth, Gesù è l'unico uomo che io abbia amato in vita mia.
0: Però dire che, nonostante questo legittimo richiamo a metodo di analisi, di comprensione della realtà, che è quella dell'antropologia culturale per un tema come quello di Gesù, poi si trova il titolo del libro, è un titolo che, se non viene spiegato, può essere provocatorio, no? Che dice: Gesù di Nazareth, tabù e trasgressione. Ora, concetti come tabù e trasgressione sono concetti che vengono utilizzati dalla psicologia, dalla psicanalisi, e poi trasferiti nel campo della interpretazione del pensiero mitico, dell'atteggiamento primitivo, eccetera.
1: Ecco. Sì, però io l'ho adoperato nel loro senso più immediato, cioè mi pare di aver potuto dimostrare che un personaggio come Gesù di Nazareth, prescindendo dal fatto che sia o no il figlio di Dio, fondatore di una religione, fondatore del cristianesimo, questo personaggio, che io ritengo anche profondamente storico, cioè l'ho preso nella sua valenza di storicità nei Vangeli, sia il personaggio che più di tutti gli altri di quelli che ho incontrato nei miei studi, nella storia passata come nella storia moderna, abbia trasgredito alle norme della sua cultura. Quindi io l'ho applicato veramente, il termine tabù e il termine trasgressione, all'azione che Gesù ha compiuto nella sua epoca nei confronti dei costumi e delle abitudini del suo popolo.
0: Certo, questo è molto importante ricordarlo, così si può capire, si possono capire certe domande che tu presenti nel libro. Per esempio, a conclusione del libro su Gesù, mi pare la conclusione comincia proprio con un interrogativo: che cosa ha fatto realmente Gesù di Nazareth?
1: Ecco.
0: Ora, una domanda come questa, rivolta, diciamo, a chi di Gesù se ne serve come un riferimento di carattere d'ordine morale, fondamentalmente, no? Come del resto accade specialmente per chi vive della fede e non ha la cultura profonda per poter capire diversamente questo fenomeno, una domanda del genere lo scuote un po', no?
1: Certo, però siccome l'interrogativo, il dubbio, che cosa ha realmente fatto Gesù dal punto di vista antropologico, nasce da una precisa teoria della disciplina, e cioè che nessun uomo può uscire dalla propria cultura. Ogni uomo è condizionato dai costumi, dalle abitudini del gruppo in cui è nato.
0: Certo.
1: Ora, Gesù è un uomo che, analizzato con il metodo antropologico, sembra essere uscito dalla sua cultura, aver fatto cose che nessun uomo condizionato dai costumi ebraici del suo tempo avrebbe potuto fare.
0: Ecco, ma forse conviene anche dire che

0: un'affermazione come questa, il risultato del tuo lavoro non diventa un fatto preoccupante per nessuno. Cioè, chi ha la fede e crede che Gesù sia il figlio di Dio, insomma, che poi legga il tuo libro, non deve temere che poi perde questa fede. Semmai forse può capire i meccanismi culturali e psicologici o di psicologia sociale, no?
1: Ti dirò di più, al massimo potrà pensare che se nessun uomo, come io affermo, ha mai fatto qualcosa di simile a quello che ha fatto Gesù, potrà anche pensare che è perché appunto una personalità eccezionale o è un genio o è addirittura il figlio di Dio. Però, capisci, questo sono due piani diversi, quelli della fede e quella dell'analisi storico-culturale.
0: Questo è molto importante, perché tu questo lo ripeti sotto altra, con altra argomentazione nel libro sulla Madonna, quando parli della teologia a proposito dei dogmi relativi alla Vergine Maria, l'Assunzione, eccetera, no? Tu dici la teologia, insomma, non è che ci aiuta molto a capire questo personaggio, no?
1: No, infatti, guarda, il libro sulla Madonna è un libro che io considero in qualche modo conclusivo di questo itinerario che ho fatto intorno alla storia del cristianesimo come storia della cultura occidentale, perché di questo io sono profondamente convinta. La storia dell'Occidente è una storia totalmente intrisa dal cristianesimo e dipendente dal cristianesimo, anche nei suoi aspetti apparentemente più laici.
0: Beh, c'è chi dice che anzi questo è stato il danno per il la cultura occidentale, no?
1: Ma io
0: Nietzsche dice appunto che poi un po' il platonismo e poi il cristianesimo, insomma, l'hanno rovinato.
1: Beh, io personalmente, in quanto donna, credo di dovere moltissimo a Gesù di Nazareth e al cristianesimo nella storia dell'Occidente, perché senza l'accento posto da Gesù sul valore di ogni singolo individuo, di ogni singola persona, credo che non si sarebbe arrivati al soggetto illuminista e alla uguaglianza dei diritti, al concetto di valore della persona. Certo. Quindi, proprio perché sono una donna sarei rimasta quindi ai margini dell'uguaglianza, se non ci fossero stati inseriti questi connotati, io personalmente ritengo di dovere molto al cristianesimo.
0: Ma credo che tutti, credenti e non credenti, hanno molto.
1: Il valore della persona sicuramente è stato Gesù che ha dato la spinta iniziale, insomma. Dopo tutto il resto è stata un'elaborazione. Dicevo, per quanto riguarda la Madonna, che lo considero un momento conclusivo di questo itinerario, anche se forse è un pochino più difficile il libro degli altri, però più difficile se ci si pone dall'esterno. Praticamente io credo invece dall'interno, volendo capire che cos'era una donna ebrea al tempo di Gesù.
0: Ecco, questo è molto importante, no? Perché tu insisti su questo fatto, che cioè se non si ha presente fino in fondo il modo come gli ebrei consideravano la donna, non si può capire il valore simbolico poi di tutto quello che è stato assegnato a questa donna.
1: Non si può, perché capisce talmente... Noi siamo ormai talmente lontani, no? E diversi da questo modo di concepire la vita della donna. E d'altra parte, una madre in qualche modo diversa dalle altre, perché ai tempi di Gesù un figlio maschio, che è importante ovviamente che sia maschio perché soltanto i figli maschi avevano capacità di azione sociale, il figlio maschio primogenito che non si sposa è quasi un ribelle, perché il costume sociale era tale che in pratica un ebreo non sposato non era praticamente concepibile. Quindi si è trovata questa donna ad avere un figlio fuori dalle regole normali, fuori dai costumi. Essendo vedova aveva un rapporto evidentemente più stretto con questo figlio. Figlio unico, figlio maschio primogenito e figlio ribelle a tutti i costumi, proprio in funzione dei tabù e delle trasgressioni di cui parlavamo prima.
0: Ecco, ma questo vorrei mettere in risalto, perché le analisi, le riflessioni, le considerazioni, le presentazioni che si sono fatte della Madonna in tutta così questa vasta letteratura che ormai mi pare è infinita, è immenso, si è sempre cercato di parlare della Madonna per quello che rappresenta simbolicamente, ma non si è entrato concretamente nel rapporto, diciamo, di questi simboli con l'esistenza della donna.
1: Sì, anche perché non si voleva sapere molto, sai, della vita delle donne. Sai che la storia delle donne è una storia che si è cominciata a fare da pochi anni.
0: Certo.
1: E quindi anche della vita delle donne ebree, per esempio della loro condizione di impurità quasi continua, per cui non potevano partecipare in nulla alla vita degli uomini nella famiglia, di questo non si è mai voluto dire molto. Quindi in realtà perché appare diverso e un po' duro il personaggio di Maria di Nazareth così come io lo prospetto? Perché invece di essere totalmente innamorata del figlio e subordinata al figlio, obbediente al figlio, io credo di aver potuto individuare dei conflitti fra madre e figlio, dei conflitti che dipendevano dal fatto che il figlio era un figlio in qualche modo disobbediente alle leggi, disobbediente alle norme. Era come avere oggi, diciamo, non dico un brigatista, ma quasi, no? Perché in pratica...
0: Ecco, già il linguaggio, il ricorso a questo linguaggio, indubbiamente, per chi è abituato a pensare in termini così di questo Gesù che ama la madre, Gesù che obbedisce, eccetera.
1: Ma Gesù, guarda che è un uomo di una grande, di un'estrema dolcezza e delicatezza, ma anche di grandi durezze.
0: Beh, anche perché il compito che si assegnava era tale da dover assumere anche, no?
1: E poi io credo che la durezza, in qualche, sotto certi aspetti, la violenza che lui esercita nasce dal fatto che lui non spiega le cose con le parole, lui le fa, lui compie dei gesti di rottura. E però, come tu capisci, chi compie un gesto di rottura nei confronti del costume impone un trauma più forte di chi ne parla soltanto, no?
0: Certo, l'azione poi è più violenta,
1: è più
0: forte. No? Certo.
1: E quindi quando io sono convinta che lui, per esempio, ha fatto cadere tutte le norme di prescrizione contro le donne, contro l'impurità delle donne, infatti poi abbiamo i famosi episodi della Samaritana, della Maddalena, eccetera. Quindi io ho semplicemente fatto una deduzione. Se lui ha rotto tutti i tabù di evitazione nei confronti di queste altre donne che erano lontane, certamente l'ha rotti anche con sua madre.
0: Ecco, le femministe, scusa Ida, le femministe dovrebbero amare molto questo personaggio.
1: Ma sai, le femministe da una parte sono molto dubbiose nei confronti di tutto il contesto religioso, no?
0: Certo.
1: E non si avvicinano al contesto religioso anche con strumenti diversi, quali sono quelli che io adopero, perché in realtà io...
0: Ma è da sperare che questo tuo libro le aiuti un po', queste femministe?
1: Penserei di sì, che è un libro che potrebbe essere utile da leggere, sia per questa parte che riguarda la vita di Maria di Nazareth, sia per quella parte che è la seconda parte del libro, che invece riguarda la costruzione che è stata fatta, la costruzione simbolica, diciamo, quella che...
0: Ecco, alle femministe, ma a chiunque vuole leggere il libro La Madonna, io credo che bisogna consigliare di leggersi prima bene e attentamente il Gesù di Nazareth.
1: Sì, penso anch'io.
0: Perché c'è una introduzione che sembra così che parta molto da lontano e si dimentica di Gesù, ma poi dopo introduce bene alla comprensione di questo fenomeno che è rappresentato dalla vita di Gesù di Nazareth, no? Cioè tutto quel discorso di carattere antropologico, teorico, che serve a far capire questi due libri. Io suggerisco ai nostri ascoltatori di leggerlo attentamente, senza pregiudizio, e senza preoccupazione, perché sono due libri che arricchiscono il sentimento della fede ma non la minano. Io purtroppo devo chiudere, Ida, sì. Dispiace, il tempo corre così
1: ti
0: velocemente.
1: Ringrazio delle parole gentili
0: ti auguro una buona notte, ti ringrazio e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e da Ida Magli. Buonanotte.
1: Buonanotte.

passato, il presente, il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per fare.

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

0: un luogo di dialogo, di cooperazione. Possiamo dire che l'Unione Europea un po' è germinata anche da lì, un luogo che nel 2024 compie 70 anni. Benvenuti ad Archimede, il racconto della scienza. Io sono Danilo Angelelli. Svizzera, Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Sciogliendo la sigla si deve tornare alle origini, dal francese Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare. Noi alle origini torneremo con un programma di archivio che racconta i due anni che portarono alla nascita ufficiale del CERN, il 29 settembre 1954, appunto 70 anni fa. Ma subito il presente e il futuro, con il capo progetto per quel che riguarda gli eventi organizzati dal CERN lungo tutto il 2024, questo anno di celebrazioni. Benvenuto Luciano Musa.
1: Grazie, buonasera e grazie per l'invito.
0: Musa è il fisico a capo del gruppo del CERN che partecipa all'esperimento Alice sul programma dei nuclei pesanti dell'LHC, l'acceleratore di particelle più grande al mondo. Ci ritorneremo. C'è fermento al CERN per questo anniversario. Celebrare i 70 anni significa riflettere su risultati e valori. E poi?
1: Beh, in effetti, le celebrazioni del 70° anniversario rappresentano un momento davvero speciale per il laboratorio e per la sua vasta comunità scientifica. Come diceva, è un'occasione sicuramente per riflettere sui valori che sono le fondamenta del CERN e della sua missione scientifica e condividerli con il resto del mondo. Quindi i pilastri della nostra missione sono appunto il progresso della conoscenza scientifica, lo sviluppo di nuove tecnologie, la promozione della cooperazione scientifica internazionale, appunto che trascenda i confini geografici, politici, culturali, anche un modello di scienza aperta ed inclusiva, quindi che renda accessibile a tutti i risultati della nostra ricerca. E il quarto pilastro è la formazione e l'educazione delle prossime generazioni in ambito scientifico e tecnologico. Ma le celebrazioni sono anche un momento per onorare lo sforzo collettivo dei suoi stati membri, quindi uno sforzo prevalentemente europeo nell'arco di questi 70 anni, dei suoi stati membri associati, ma anche di una comunità molto più ampia che appunto durante questi 70 anni hanno sostenuto la ricerca al CERN. L'ultimo elemento è che non vogliamo soltanto guardare al nostro passato, ma anche vogliamo prendere questa occasione per guardare avanti ai futuri orizzonti dell'esplorazione scientifica, quindi proiettandoci verso i prossimi 70 anni e oltre, verso un futuro in cui possiamo continuare ad esplorare i misteri irrisolti dell'universo.
0: E non è un caso che il titolo scelto per accompagnare i vari eventi sia proprio «Ispirare il futuro». Lei, Musa, parlava dei paesi membri, che sono 23, tra cui ovviamente l'Italia, che è tra i paesi fondatori del CERN, i 12 paesi che hanno dato vita a questa organizzazione 70 anni fa. Ci racconta la parabola dei 70 anni del CERN in estrema sintesi, attraverso tre tappe?
1: Allora, la storia del CERN, che abbraccia appunto un periodo di 70 anni, è davvero affascinante. Si può dividere in tre tappe che comprendono appunto la prima tappa, che inizia con la fondazione del CERN nei primi anni 50, quindi qui siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scienza europea non era più di livello mondiale, c'era un forte desiderio di ricostruire la scienza europea e di promuovere la collaborazione tra paesi che faticosamente cercavano di risollevarsi da una guerra devastante.
0: E approfondiremo questa parte tra poco con il programma di archivio.
1: E appunto questa è una fase che si è portata avanti fino a, diciamo, alla fine degli anni 60 con la costruzione dei primi due grandi acceleratori al CERN che poi hanno consentito di esplorare, di fare esperimenti pionieristici nella fisica delle particelle. La seconda tappa è quella che va dagli anni 70, direi fino agli anni 90, è caratterizzata da innovazioni e scoperte rivoluzionarie. Durante questo periodo il CERN ha lanciato il super sincrotrone a protone, che è stato teatro di una delle scoperte più significative del CERN, è stata quella dei bosoni W e Z nell'83, che ha portato ad un premio Nobel assegnato al fisico italiano Carlo Rubbia.
0: Rubbia è stato direttore generale del CERN.
1: È stato anche direttore generale del CERN dall'89 al 93. Ed sono stati anche gli anni in cui è stato costruito il Large Electron Positron Collider, che è entrato in funzione nell'89 e che ha segnato una pietra miliare nella storia del CERN, consentendo di fare scoperte di assoluta importanza. La terza tappa, direi, è quella che va dal 2000 ad oggi, dominata dal Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo. La scoperta del bosone di Higgs nel 2012 è stato un momento storico, apportando un contributo fondamentale alla fisica delle particelle. E oggi il CERN continua ad essere appunto un centro di ricerca all'avanguardia, spingendo i limiti della conoscenza scientifica ed esplorando appunto questioni fondamentali dell'universo. Quindi queste sarebbero le tre tappe principali, volendo dividere i 70 anni in tre tappe.
0: Il Large Hadron Collider, di cui lei ha parlato, è l'LHC che citavamo in apertura. Musa, ci ricorda i principali ambiti in cui queste vostre ricerche poi hanno applicazioni concrete, l'impatto nelle nostre vite?
1: Ma in realtà sono notevoli. Intanto ci sono gli aspetti più legati all'educazione di una classe di scienziati, di innovatori, che in gran parte poi vanno a lavorare in settori che non sono quelli della ricerca fondamentale, e questo è di assoluta importanza per l'Europa. E poi ci sono delle tecnologie che sono state sviluppate nel corso della ricerca nel campo della fisica delle particelle negli ultimi 70 anni, che poi hanno trovato applicazioni molto importanti in vari settori della vita quotidiana, dalla medicina alla sicurezza, allo spazio, all'ambiente e così via. Il web ovviamente è uno degli sviluppi tecnologici più conosciuti, che appunto ha avuto origini tra le mura del CERN e che ha rivoluzionato il modo in cui viviamo, quindi la società. Ma questo è uno dei tanti esempi che potrei menzionare di applicazioni tecnologiche che hanno avuto inizio dalla ricerca che è stata fatta qui al CERN.
0: Quella del CERN non è solo una storia di scoperte scientifiche. Il CERN è un segno forte per il mondo di dialogo e cooperazione. Ieri, quando nacque, in un'Europa che si leccava le ferite della Seconda Guerra Mondiale, e oggi, che anche in Europa la pace sembra ancora un miraggio. Che nei vostri laboratori lavorino fianco a fianco israeliani e palestinesi è solo uno dei tanti esempi che possiamo fare, perché il CERN è da sempre un laboratorio di pace.
1: Sì, il CERN è dalla sua nascita un simbolo di cooperazione internazionale e partenariato scientifico, appunto unendo paesi di tutto il mondo nella ricerca della conoscenza e della comprensione reciproca. E fra l'altro il nostro 70° anniversario è una testimonianza di questo impegno duraturo. Ora, è chiaro che il CERN continua a fare gli sforzi massimi per promuovere partenariati e collaborazioni globali, tuttavia riconosciamo anche l'importanza di allineare le nostre partnership con i valori che ci definiscono, in particolare la ricerca scientifica e pacifica. Quindi in circostanze straordinarie devono essere prese decisioni difficili per preservare l'integrità e i valori della nostra organizzazione.
0: Nel laboratorio lavorano 12.000 scienziati di 120 nazionalità diverse e il CERN ha sempre parlato tanto italiano. Di quei 12.000, ben 2.600 sono italiani. Il primo direttore fu Edoardo Amaldi, del gruppo di Via Panisperna. Oggi a dirigere questa istituzione c'è Fabiola Gianotti. Questa grande presenza italiana parla chiaro.
1: Beh, intanto testimonia l'eccellenza della ricerca italiana, le sue profonde radici. La presenza italiana al CERN è importante non soltanto appunto quantitativamente, lei faceva riferimento al numero di scienziati e ingegneri che lavorano qui al CERN, ma anche qualitativamente. Appunto sono italiani alcuni dei fisici che hanno marcato la storia del CERN con le loro attività scientifiche o attraverso le funzioni che hanno ricoperto. E la lista è molto lunga, lei ha menzionato il primo direttore del CERN proprio nella fase costituente dal 52 al 54, ma insomma si può fare una lunga lista di grandi scienziati, dal Antonino Zichichi, che ha avuto un ruolo molto influente nel CERN, a Carlo Rubbia, che sicuramente è uno dei fisici più carismatici, con probabilmente la prima scoperta che è stata fatta qui al CERN nell'83, per il quale appunto ha ricevuto il premio Nobel. Fra l'altro questo era l'anno in cui io concludevo i miei studi al liceo scientifico, e questa scoperta ebbe un ruolo cruciale poi nella mia decisione di continuare gli studi in fisica. Ma così via, Guido Altarelli e Luciano Maiani, due teorici. Luciano Maiani è stato anche direttore generale del CERN, e adesso Fabiola Gianotti, che è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttore generale, direttrice generale, e anche il primo direttore a ricoprire quel ruolo per due mandati, quindi per un periodo complessivo di 10 anni.
0: E il CERN, in previsione dei suoi 70 anni, si è fatto e ci ha fatto un bel regalo: il Science Gateway, inaugurato lo scorso mese di ottobre. Progettato da Renzo Piano e ancora tanta Italia, con i suoi laboratori per tutti e per i bambini dai 5 anni in su, 8.000 metri quadrati di superficie. MUSA è più di un museo, più di un centro di ricerca, più di una scuola, è un luogo di conoscenza. Che sfida è il Science Gateway?
1: Il Science Gateway è una bellissima sfida e soprattutto una grande opportunità, direi. Tante cose allo stesso tempo, lo diceva lei, è un simbolo dell'impegno del CERN nell'aprire le sue porte al mondo esterno, appunto promuovendo l'educazione scientifica, la divulgazione, ma anche l'ispirazione, e allo stesso tempo anche incarnando i valori di sostenibilità e innovazione. Lei menzionava che il progetto del Science Gateway è stato curato dall'architetto di fama mondiale Renzo Piano, ancora un italiano, con un focus su design esteticamente accattivante e di sostenibilità, quindi con una grande attenzione all'uso di materiali ecocompatibili e tecnologie sostenibili, proprio per sottolineare l'importanza della sostenibilità nelle infrastrutture scientifiche.
0: Il visitatore del Science Gateway, che sia bambino, che sia un adulto, ha un ruolo attivo, c'è la possibilità di sperimentare, di sbagliare, riprovare, insomma, fare proprio per un po' il metodo scientifico e imparare dal metodo scientifico. MUSA, il Science Gateway ospiterà anche gli eventi per questo 70esimo?
1: Assolutamente, diciamo, gli eventi per il 70esimo si terranno al CERN, ma anche nei paesi membri del CERN, quindi saranno delle celebrazioni che coinvolgeranno l'intera comunità.
0: E la interrompo, più avanti avremo Francesca Scianitti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Con Scianitti parleremo proprio degli eventi promossi in Italia per questi 70 anni del CERN. Prego, MUSA.
1: Sì, dicevo appunto, gli eventi che avranno luogo qui a Ginevra, al CERN, si terranno tutti quanti alla Science Gateway, che appunto ci offre un luogo straordinario per celebrare i 70 anni. Come diceva lei, è stato progettato come un centro di apprendimento interattivo e coinvolgente, e ce n'è veramente per tutti, dai bambini di 5 anni fino alle persone in età più avanzata. Tutti possono trovare qualcosa di interesse, quindi studenti, ma anche semplicemente persone curiose o appassionati di scienza.
0: Tutti gli eventi di questo 2024 vanno sotto il titolo Ispirare il futuro. Ecco, un futuro che visto dal CERN come si presenta?
1: Sì, appunto, Ispirare il futuro come tema per il 70esimo anniversario del CERN riflette appunto uno sguardo al futuro con curiosità e ottimismo, quindi al futuro della ricerca scientifica. Per il CERN il futuro si presenta ricco di sfide affascinanti e opportunità uniche, nel senso che c'è ancora tanto da capire. Intanto l'esplorazione appunto di nuovi orizzonti nella fisica delle particelle. Il CERN appunto continuerà a spingere i limiti della conoscenza scientifica, e ciò include approfondire la comprensione del modello standard, ma anche esplorare fenomeni come la materia oscura o rispondere a domande fondamentali sull'universo.
0: Il primo evento si è svolto lo scorso 30 gennaio e metteva insieme arti, scienza e cultura. MUSA, c'è uno spazio web, un sito che annuncia, presenta, tiene traccia di questi eventi?
1: Sì, assolutamente sì. Il sito web è cern.ch/cern70, quindi /cern70, e contiene l'intero programma degli eventi che si svolgeranno al CERN, ma anche nei diversi paesi membri, quindi inclusi anche gli eventi che si terranno in Italia.
0: E gli eventi possono essere seguiti da tutti anche in streaming. Ce ne anticipa qualcuno?
1: Per esempio, a marzo ed aprile ci saranno degli eventi che illustreranno proprio degli sviluppi tecnologici che hanno origini nel campo della fisica delle particelle, che hanno trovato applicazione per esempio nel campo della medicina e in altri settori della società. In giugno ci sarà un bellissimo evento in cui parleremo delle grandi questioni aperte nel campo della fisica delle particelle, e a luglio discuteremo degli acceleratori futuri più avanzati che serviranno per poter provare a rispondere e a svelare i misteri dell'universo che sono ancora irrisolti.
0: Per arrivare poi a settembre-ottobre con la cerimonia ufficiale per il 70° anniversario. Il 29 settembre è proprio la data esatta dell'istituzione del CERN, 29 settembre 1954.
1: La data ufficiale è il 29 di settembre, che nel 24 cade di domenica, e quindi abbiamo deciso di celebrare l'anniversario il primo di ottobre con una cerimonia ufficiale di alto livello in cui inviteremo i capi di Stato di tutti i Paesi membri. Quindi è veramente un evento per riconoscere lo sforzo straordinario compiuto dai Paesi membri, che hanno sostenuto finanziariamente con le loro risorse umane e di tecnologia questa storia affascinante di 70 anni.
0: E forse non ci sarebbe questo presente e il futuro da ispirare senza un certo passato, quel passato lì che ci racconta Michelangelo De Maria, fisico, nel ciclo Da Via Panisperna allo Sputnik. Andava in onda nel 2000 su Radio 1. La puntata che ci ascoltiamo va alle origini del CERN, 1952-1954. Luciano Musa, capo progetto del CERN per gli eventi, le celebrazioni del 70°, la ringrazio per essere stato con noi, per averci dedicato un po' del suo tempo.
1: È stato un grande piacere fare questa conversazione e vi invito di nuovo tutti quanti a partecipare alle nostre celebrazioni.
0: Il direttore generale del CERN, Fabiola Gianotti, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi CERN 2024, ha ricordato che ancora non conosciamo il 95% dell'universo. Quindi Musa, buon lavoro.
1: Grazie, grazie.
0: E buon ascolto, a più tardi con l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
2: Da Via Panisperna allo Sputnik. Breve storia della fisica moderna raccontata da Michelangelo De Maria. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti. Regia di Idalberto Fei.
3: La fondazione del CERN, 1952-1954.
4: Durante l'estate del 1952, quattro luoghi furono proposti per la costruzione del nuovo laboratorio del CERN. Uno vicino a Copenaghen, uno vicino a Parigi, Arnhem in Olanda e Ginevra. Dopo lunghe discussioni fu scelta all'unanimità la località di Meyrin, vicino a Ginevra.
3: Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il settore emergente nella ricerca della fisica nucleare diventa il settore della fisica delle particelle elementari, centrato sulla costruzione di grandi acceleratori di particelle. Due sono le potenze in cui questo settore si sviluppa in modo maggiore. Una sono gli Stati Uniti, il secondo paese è l'Unione Sovietica. A quel punto, già verso la fine degli anni 40, nei fisici di molti stati europei si fa strada la convinzione che bisogna unire gli sforzi e quindi è necessario un laboratorio europeo per fare ricerche di fisica nucleare, di fisica delle particelle elementari, perché possa avere la massa critica sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista scientifico e tecnologico per poter competere con gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Quindi all'inizio del 1952 si ha un primo accordo di ratifica per la fondazione di questo laboratorio europeo. Ora il problema che nasce è il problema della scelta della sede. E abbiamo appena sentito Amaldi che parla di uno scontro per la localizzazione di questo futuro laboratorio europeo. La scelta finale per il laboratorio europeo ricadrà su Ginevra, dopo una serie di scontri, perché anche se le varie sedi sono equivalenti da un punto di vista tecnico, non lo sono da un punto di vista politico. Per esempio, scegliere Parigi come sede del futuro laboratorio europeo significa dare un'importanza alla Francia che altri paesi europei non sono disposti a dare. E quindi la scelta di Ginevra diventa una sorta di scelta di neutralità che rende contenti tutti. È un paese neutrale, politicamente non schierato e in qualche modo posto geograficamente al centro di tutta l'Europa occidentale. Ma i problemi non sono finiti. Una volta scelta Ginevra, il problema principale è quello dell'adesione della Gran Bretagna. Come vedremo, sarà proprio Edoardo Amaldi l'artefice del cambiamento di posizione degli inglesi, che all'inizio erano estremamente riluttanti a far parte dell'Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari.
4: Lord Sherwell mostrò di essere chiaramente contro la partecipazione della Gran Bretagna alla nuova organizzazione. Non appena fu introdotto nel suo ufficio, egli disse che il laboratorio europeo sarebbe stato un altro dei molti organismi internazionali che sprecavano denaro e producevano un mucchio di carta senza alcun uso pratico. Fui contrariato e risposi piuttosto seccamente che era un gran peccato che la Gran Bretagna non fosse pronta ad unirsi ad una tale impresa, che senza ogni dubbio era destinata al pieno successo, e andai spiegando le ragioni dei miei convincimenti. Lord Sherwell concluse l'incontro dicendo che il problema sarebbe stato riconsiderato dal governo di Sua Maestà. Quando lasciammo il Ministero della Difesa, dove si era svolto l'incontro, ero piuttosto scontento per la mia mancanza di autocontrollo. Ma i miei colleghi inglesi erano alquanto soddisfatti e cercarono di mettermi di buon umore.

0: Il CERN di Ginevra, mentre si procede alla progettazione delle grandi macchine acceleratrici, decide di patrocinare e di sostenere alcune grandi imprese scientifiche di cooperazione internazionale, in particolare imprese sullo studio della radiazione cosmica. E questo è importante perché in qualche modo proprio in questi anni viene a formarsi quello spirito di cooperazione che permetterà la vita scientifica del CERN una volta che i laboratori saranno avviati.
1: I laboratori di montagna, come anche i laboratori per le emulsioni nucleari delle università di Bristol, Bruxelles e pochi altri centri culturali dell'Europa occidentale, erano diventati in quegli anni punti d'incontro di giovani fisici provenienti da molti paesi diversi. La vita in comune nei rifugi di montagna e il coordinamento degli esperimenti pianificati da gruppi differenti furono elementi che spianarono la strada all'idea di collaborazioni più ampie ed ambiziose, che stavano sbocciando in vari posti, prima e intorno al 1950.
0: Fra il giugno e il luglio del 1952 il CERN sponsorizza la prima di queste collaborazioni internazionali nel campo dei raggi cosmici. Si tratta di un consorzio di ben 10 università europee e di laboratori di ricerca che organizzano spedizioni per il lancio di palloni aerostatici nella stratosfera. Qui vorrei fare una piccola premessa. Perché serve lanciare dei contatori per rivelare i raggi cosmici così in alto? Perché non bastano i laboratori d'alta montagna che erano stati utilizzati fino allora? Perché a 20-30 mila metri d'altezza l'intensità dei raggi cosmici e i tipi di processi che avvengono sono molto più significativi per lo studio delle particelle elementari. Quindi si viene ad avviare una serie di spedizioni di palloni sonda in alta atmosfera e i primi voli avvengono in Inghilterra.
2: I voli di questi palloni sull'Inghilterra incorsero in difficoltà considerevoli con le autorità a causa del pericolo per il traffico aereo che si creava quando un pallone era in aria, come pure del rischio quando il paracadute ed il carico scendevano in una zona altamente popolata. In un'occasione, un pallone il cui lancio era fallito precipitò sulla locomotiva a vapore dell'espresso Bristol-Londra. Il pallone e l'equipaggiamento vennero confiscati dalle ferrovie britanniche poiché rifiutammo di pagare la multa. Probabilmente ce l'hanno ancora. C'erano anche problemi con le condizioni atmosferiche e l'alta probabilità di perdita di tali palloni oltremare in condizioni di vento normale. Alla fine tutte le operazioni vennero trasferite nell'area del Mediterraneo, in particolare in Sardegna, ed i recuperi vennero fatti sul mare con l'aiuto della Marina italiana.
0: Il recupero del carico scientifico dei palloni sonda fu affidato alla corvetta Pomona della Marina militare italiana. Ma nell'eventualità che il carico cadesse sulla terraferma, gli scienziati introducono all'interno dell'equipaggiamento una mezza banconota e un biglietto nel quale chiedono a chi abbia ritrovato il prezioso carico scientifico di portarlo al più vicino posto di polizia, promettendo come ricompensa l'altra metà della banconota. Nella seconda spedizione con i palloni sonda, il peso della partecipazione italiana aumentò notevolmente. Questa seconda spedizione si svolse fra il maggio e il giugno del 53, sempre sotto l'egida e con il patrocinio del CERN, e sempre in Sardegna.
3: Uno stabilimento per la manifattura dei palloni fu creato a Padova e un nuovo tipo di macchina per la saldatura continua nei palloni fu adottata all'Istituto di Fisica della stessa città. La macchina fu sviluppata all'Istituto di Ingegneria Elettrica e, anche se più lenta nelle operazioni del dispositivo ad aria calda usata a Bristol, è capace di sigillare parecchi strati di tessuto. La costruzione di palloni a Bristol continua. I due laboratori si divideranno la responsabilità di produrre tra i 20 e i 30 palloni, tutti capaci di voli prolungati oltre la quota di 80.000 piedi.
0: A questa seconda spedizione di Sardegna parteciparono a vario titolo ben 23 laboratori e università. Per l'Italia parteciparono i fisici delle università di Roma, di Milano, Padova, Genova, Torino e Catania. Ben 20 fisici erano concretamente coinvolti nel lancio e nel recupero dei palloni sonda. Vennero effettuati ben 25 lanci, di cui più della metà ebbero successo. L'ultima spedizione, sponsorizzata dal CERN, fu anche la più importante. È diventata nota come collaborazione GSTAC, dove G sta per gigantesco, e il nucleo di questa spedizione era costituito dai fisici dei laboratori di Bristol, di Milano e di Torino. In quell'occasione il pallone si alzò in volo per 6 ore nell'ottobre del 1954 sui cieli dell'Italia settentrionale e raggiunse la quota di 27 chilometri di altezza. Questo lancio rappresentò l'ultimo tentativo dei fisici dei raggi cosmici di battere sul tempo le grandi macchine acceleratrici che erano entrate in funzione negli Stati Uniti. Il problema era quello della scoperta dei cosiddetti mesoni K, mesoni che verranno direttamente prodotti da queste macchine acceleratrici, mentre i fisici dei raggi cosmici erano saliti a quella quota proprio per trovare nelle loro emulsioni nucleari le tracce del passaggio di questi mesoni K.
3: Sappiamo benissimo di poterci mettere a riposo in campagna per 6 mesi e che al nostro ritorno sapremo da Brookhaven la verità sui problemi che abbiamo esaminato, sui superprotoni, sui superneutroni. Siamo, credo, un po' nella posizione di un gruppo di alpinisti che scalano una montagna. Questa montagna è molto elevata, potrebbe essere quasi indefinitamente elevata, e noi la scaliamo in condizioni sempre più difficili. Ma noi non possiamo fermarci per dormire, poiché, venente dal basso, al di sotto di noi, si alza una marea, un'inondazione, un diluvio, che si amplifica progressivamente e che ci obbliga a salire sempre più in alto.
0: In effetti, la spedizione GSTAC diede molte delle risposte scientifiche che si andavano cercando, ma anche in questo caso i brividi non mancarono, soprattutto nel recupero del carico scientifico trasportato dal pallone.
3: Il volo finì col fallimento del paracadute e il contenitore d'alluminio venne giù in caduta libera e colpì una roccia sull'Appennino, strappando il contenitore e distruggendo il 10% dello stack di emulsioni.
0: Nel frattempo, oltre alla sponsorizzazione dei voli in pallone per i raggi cosmici, proseguono i lavori di organizzazione dei laboratori del CERN. Il 1 luglio del 1953 viene finalmente firmata la convenzione per l'istituzione del CERN stesso, a cui aderiscono 12 paesi europei e in particolare la Germania, l'Olanda, la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera, la Norvegia, la Danimarca, la Svizzera e alla fine firmano anche la convenzione la Grecia e la Gran Bretagna. A Ginevra si lavora intanto per la progettazione e lo sviluppo delle grandi macchine acceleratrici e in particolare del protosincrotone. Il protosincrotrone è un acceleratore di protoni, cioè i protoni vengono inviati sui nuclei e producono tutta una serie di reazioni e si scoprono in questo modo altre particelle.
1: Nell'ottobre 1953 lo staff del protosincrotrone fu messo insieme a Ginevra, in parte all'Istituto di Fisica dell'Università, in parte in alloggi temporanei costruiti nelle vicinanze. A quell'epoca ebbe luogo la transizione dal lavoro principalmente teorico alla sperimentazione e al disegno progettuale. Nello stesso mese di ottobre un convegno internazionale sui protosincrotroni fu organizzato dallo staff del protosincrotrone presso l'Istituto di Fisica.
4: Il laboratorio di Ginevra che noi pensiamo di costruire avrà certamente un'importanza notevole nel campo europeo.
5: 8 novembre 1953. Intervista a Edoardo Amaldi.
4: Di macchine acceleratrici che permettono di produrre particelle di energia così elevata. Qualche cosa del genere esiste ora in America ed altre macchine confrontabili con quelle progettate dal CERN sono ora in progettazione anche negli Stati Uniti. Ma certamente in nessun paese europeo esiste oggi o esisterà nei prossimi anni qualche cosa di confrontabile.
0: Per il funzionamento del CERN si pone a questo punto la questione dell'elezione del direttore generale. Uno dei candidati naturali è ovviamente Edoardo Amaldi, che era stato nominato segretario generale del CERN nella fase provvisoria. Ma Amaldi, dopo una serie di tentennamenti, rinuncia a questa carica e rinuncia sostanzialmente per due motivi. Il primo motivo è quello che Amaldi vuole tornare in pieno all'attività scientifica, ma il secondo motivo è politico, perché Amaldi vuole allontanare il sospetto che era stato avanzato dai delegati scandinavi di muoversi per sue ambizioni personali. Alla fine, il consenso della comunità scientifica viene dato al fisico nucleare Felix Bloch, che aveva appena vinto il premio Nobel per i suoi studi sulla risonanza magnetica nucleare, che pone però due condizioni: che l'impegno di questa direzione non incida significativamente con il suo lavoro scientifico e che Amaldi sia il suo vice. Amaldi quindi accetta temporaneamente di ricoprire l'incarico di vice direttore generale fino al settembre del 1954. Nel frattempo avvengono le ratifiche dei vari paesi europei e viene strutturato l'organigramma del CERN. All'inizio del 1955 Bloch dà le dimissioni da direttore generale del CERN perché non se la sente di continuare a sostenere un impegno così gravoso e vuole tornare a fare ricerca, e verrà sostituito da Cornelius Bakker. Le lunghe dispute, sia riguardanti la localizzazione del laboratorio, sia riguardanti le cariche di direttore generale e di segretario generale, in qualche modo quindi vengono riassorbite. E tutte le attività di ricerca si concentrano progressivamente a Ginevra, ma l'unica nota in qualche modo dissonante è la dislocazione del gruppo teorico del CERN presso l'Istituto di Copenaghen diretto da Niels Bohr.
1: Bohr continuò a dirigere il gruppo teorico a Copenaghen fino al 1 settembre 1954, quando fu rimpiazzato da suo pupillo e collaboratore Christian Möller. Questo gruppo continuò la sua attività fino alla fine del 1956. Durante la sua sesta sessione, il 14 dicembre 1956, il Consiglio decise di sciogliere il gruppo teorico a Copenaghen. Circa un mese più tardi, il Consiglio, durante la sua settima sessione, creò la divisione teorica a Ginevra, con a capo Bruno Ferretti.
0: Quindi anche Bruno Ferretti, l'altro fisico italiano che aveva contribuito alla creazione del CERN, trova finalmente un riconoscimento al suo impegno con la nomina a direttore della divisione teorica del CERN. Nel frattempo entrano in funzione le due macchine acceleratrici, sia il sincrociclotrone, che è la macchina più piccola, che il protosincrotrone, quella più grande. Queste due macchine diventano operative rispettivamente il 1 agosto del 1957 e il 24 agosto.

0: La puntata di oggi termina qui, grazie a Michelangelo De Maria per avercela raccontata e grazie per le letture a Pietro Biondi, Valeria Riva e Alberto Molinari.
1: Da Via Panisperna allo Sputnik è un programma scritto da Michelangelo De Maria, con la collaborazione di Giovanni Battimelli, Luca Orlando e Giovanni Paoloni. Realizzazione tecnica di Raffaele Vincenti.
2: Ricerche documenti sonori di Letizia Bindi.
0: Regia di Idalberto Fei.
3: Abbiamo ascoltato questo programma del 2000 da Radio 1 sulla fondazione del CERN, che quest'anno festeggia il 70° anniversario. E noi qui a Archimede, il racconto della scienza, lo stiamo ricordando. Danilo Angelelli, prima con Luciano Musa del CERN a Ginevra, ora si torna in Italia. L'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che collabora con il CERN fin dai primi anni, quelli di cui abbiamo appena sentito parlare. Francesca Scianitti è responsabile degli eventi e del public engagement dell'ufficio comunicazione all'INFN. Benvenuta.
4: Grazie, buongiorno.
3: Prima con Musa abbiamo ricordato quanto il CERN abbia parlato italiano e continui a farlo. E questo anche grazie all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Un esempio, l'acceleratore di particelle. Il più importante acceleratore di particelle al mondo, LHC, Large Hadron Collider. Grazie a questa macchina e al suo tunnel sotterraneo di 27 chilometri sono stati fatti e si faranno grandi passi avanti.
4: In generale la storia degli acceleratori al CERN, che nasce con la nascita del CERN, che affonda le radici nella tradizione degli acceleratori che nasce proprio in Italia, ai laboratori nazionali del Frascati, oltre che in altri grandi laboratori del mondo negli anni appunto immediatamente dopo la guerra. Ed è una storia, quella degli acceleratori, di grandissima innovazione tecnologica ma anche di grandissima visione nella scienza. C'è la volontà da parte degli scienziati in quegli anni di spingere sulle alte energie, cioè sulla possibilità di riprodurre le grandissime energie che si sono realizzate all'inizio dell'universo, proprio per scoprire come l'universo è nato e come le particelle si sono costituite e hanno portato a formare tutte le strutture che oggi conosciamo, quindi dagli atomi alle stelle alle galassie.
3: In questi anni l'INFN e il CERN hanno camminato fianco a fianco. Tanti ricercatori che hanno collaborato con il CERN. Anche per l'INFN alcune tappe che ci consentono di raccontarne la storia, sintetizzando forse in maniera brutale. Scianitti.
4: L'INFN nasce appena prima del CERN, appunto l'8 agosto del 1951, ed è una nascita che è strettamente legata a quella dei laboratori nazionali di Frascati, che sono il primo dei grandi laboratori nazionali dell'INFN, ed è proprio il laboratorio in cui si sviluppa la fisica delle alte energie, quindi quella degli acceleratori di particelle. La storia del Laboratorio Nazionale di Frascati è una storia ricchissima di innovazione scientifica e tecnologica, perché a Frascati nel 1959 entra in funzione l'elettrosincrotrone, che è una delle primissime fabbriche di particelle, per chiamarla così, ed è anche il cartiere di altri acceleratori famosissimi che hanno fatto la storia dell'NFN, come il primo collisore in materia antimateria, ADA, primo collisore in materia antimateria al mondo, e Adone. C'è una figura di rilievo che contribuirà moltissimo allo sviluppo della fisica degli acceleratori, che è quella di Bruno Tuschek, e che avrà grandissimo rilievo anche nel sviluppo dei collisori che poi andranno a fare la storia del CERN negli anni successivi. Tutta questa storia è fortemente legata alla storia che negli anni 30 si lega, appunto, per tornare ad Amaldi, ma anche a Enrico Fermi, alla fortissima scuola di fisica di Via Panisperna, quindi con tutta la squadra di Enrico Fermi che, a partire dallo studio dell'atomo, ha fatto scoperte fondamentali e che hanno portato poi allo sviluppo di queste ricerche sulla fisica subnucleare, quindi sullo studio dei nuclei degli atomi, della loro composizione, e da qui la struttura dei mattoni fondamentali dell'universo.
3: E per i 70 anni del CERN state mettendo a punto una serie di eventi anche in Italia.
4: Sì, noi accompagneremo il calendario degli eventi del CERN. Il CERN ha lanciato il 30 di gennaio il suo primo evento per il pubblico, che è stato un evento al confine tra arte e scienza, e noi in qualche modo faremo lo stesso, cioè cercheremo

0: Cerchiamo di usare il linguaggio dell'arte per raccontare sia la storia sia la fisica caratteristica del CERN e degli NFN e del loro fortissimo legame, e lo faremo attraverso una serie di eventi nell'ambito dei grandi festival della scienza a cui noi partecipiamo. Saranno eventi di dialogo scientifico tra grandi esponenti della ricerca del CERN e degli NFN. Tra questi esponenti sicuramente il direttore del CERN Fabiola Gianotti, il presidente degli NFN Antonio Zoccoli, e saranno dialoghi appunto all'intreccio tra racconto scientifico e contributo artistico di musica o altre arti performative. Abbiamo inaugurato da poco una mostra sulla meccanica quantistica al Muse di Trento. Questa mostra parla del linguaggio che è proprio delle particelle elementari, e quindi certamente contestualmente a questa mostra, che continuerà fino a metà giugno, organizzeremo un evento per raccontare come il CERN, il linguaggio delle particelle, che è proprio protagonista della ricerca al CERN, avrà uno sviluppo nel prossimo futuro con gli sviluppi di LHC. È previsto nel prossimo futuro High Lumi LHC e sviluppi ulteriori dell'acceleratore. Quindi racconteremo in qualche modo come nel futuro andiamo a indagare questo linguaggio che è tipico delle particelle elementari.
1: Il sito infn.it. Al di là della celebrazione, c'è un filo rosso che unisce questi eventi, un aspetto preciso che tenete presente sempre nell'organizzazione di ciascuno di questi appuntamenti in Italia?
0: Il filo rosso è quello del racconto di una storia che è di grandissimo valore internazionale. Ora, l'Italia ha sempre avuto, fin dalla fondazione e ce l'ha oggi perché sono oltre 2000 gli italiani che lavorano al CERN, un ruolo estremamente rilevante. L'Italia è il quarto paese contributore del CERN, quindi certamente il contributo dell'Italia è molto molto forte. Il filo rosso che vogliamo raccontare però è quello di un centro di ricerca d'eccellenza mondiale, che è diventato punto di riferimento per tutti i paesi del mondo in questo campo della ricerca, e che è un ambiente di grandissima diversità, quindi è un luogo di scambio a livello culturale, linguistico, di conoscenze, di approcci, di metodi, e a livello di ricerca anche di competenze.
1: Francesca Scianitti, cosa la affascina di più del Science Gateway inaugurato da qualche mese al CERN?
0: Il Science Gateway, quello che mi affascina di più è l'idea di una porta d'ingresso al CERN. Lo stesso edificio è costruito in modo da rappresentare l'acceleratore LHC, e quindi il visitatore ha proprio la sensazione di entrare nell'HC e dentro ritrova il racconto di tutti gli aspetti fondamentali della fisica e della ricerca che si svolge al CERN. Quindi ci sono tantissimi exhibit che riproducono la fisica in modo estremamente comprensibile e anche artisticamente molto fruibile.
1: E c'è un progetto promosso dal CERN con Fondazione Agnelli e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si chiama HOP, Hands on Physics, lanciato proprio nel corso dell'inaugurazione del Science Gateway lo scorso mese di ottobre. Un progetto che vuole avvicinare i più giovani alla fisica. Come?
0: In realtà HOP è un progetto che si rivolge agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Chiaramente l'obiettivo finale sono gli studenti di questo livello di scuola, che è un livello di scuola al quale la comunicazione di questo tipo di fisica si rivolge più raramente, perché naturalmente quello della fisica delle alte energie, della fisica moderna, la fisica delle particelle sono argomenti da programma per le scuole superiori. Però abbiamo ritenuto con Fondazione Agnelli e il CERN importante fornire agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado, che comunque affrontano la fisica di base a scuola con i loro studenti, gli strumenti per poter sperimentare a livello proprio di laboratoriale, quindi usando quello che si chiama il metodo dell'inquiry-based learning, che è sostanzialmente l'interrogare la realtà e la natura per ottenere le risposte. Quindi è un metodo didattico non top down, non frontale, ma che chiede agli studenti di mettersi in gioco con delle domande e dare delle risposte usando degli esperimenti molto semplici. Alla fine di questo progetto, che ha una durata triennale, abbiamo iniziato nel 2023, saranno stati formati circa 2400 docenti, e quindi speriamo che la loro esperienza poi venga portata in classe e venga appunto regalata stata fornita, insomma, a numerosi ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
1: L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha una particolare vocazione alla diffusione della cultura scientifica. Tra l'altro, lei si occupa di nuovi linguaggi della comunicazione della scienza.
0: Sì, noi da ormai più di 20 anni abbiamo iniziato a sperimentare nuovi linguaggi per la comunicazione della scienza, il che significa andare un po' oltre quella che era la comunicazione tradizionale 20 anni fa del seminario, quindi del racconto un po' appunto dall'alto della conoscenza che i centri di ricerca hanno, e abbiamo cercato di sviluppare dei linguaggi che siano un pochino più fruibili da parte del pubblico e che soprattutto coprano uno spettro di linguaggi variegato, così come variegato il pubblico. Il pubblico si muove su uno spettro di età, di competenze, di bagaglio culturale estremamente diverso, e quindi è importante diversificare i linguaggi. Noi lo facciamo attraverso degli eventi che incrociano un po' il racconto della scienza con i linguaggi dell'arte performativa, la musica, la letteratura e l'arte teatrale, e lo facciamo attraverso delle mostre che utilizzano installazioni multimediali interattive, quindi capaci di fornire un'esperienza, di far vivere un'esperienza al pubblico, attraverso quell'esperienza portare a casa la percezione di quello che noi stiamo raccontando. Naturalmente le mostre si muovono su tanti livelli, quindi oltre a questo, che è forse quello più superficiale, ci sono tutti i livelli dell'approfondimento attraverso i testi, i video, il racconto, le interviste, l'incontro con i ricercatori, che è un altro elemento fondamentale e che il pubblico sempre più chiede, di entrare in contatto con la comunità e con le infrastrutture della nostra ricerca.
1: Ci avviamo alla conclusione. Ha quasi risposto alla domanda che sto per farle. Il ruolo del divulgatore sarà sempre più importante? La scienza vuole essere sempre più per tutti e in parallelo c'è una crescente richiesta di conoscenza?
0: Sì, il pubblico è sempre più curioso. La fisica ha conosciuto, in particolare la fisica, ma in questi anni anche la biologia e le altre scienze hanno conosciuto un grandissimo allargamento della curiosità da parte del pubblico. La curiosità è alta e i divulgatori sono importanti, ma lo sono già da quasi un ventennio, hanno imparato a fare appunto innovazione. Adesso secondo me una cosa che è importante, sarebbe importante soprattutto in Italia e in altri paesi già un po' lo sanno fare, sarebbe di mettere in mano questa capacità divulgativa agli stessi scienziati. Quindi noi stiamo un po' lavorando in questo senso, perché quando lo scienziato interpreta la propria conoscenza e sa rivolgere al pubblico in termini comprensibili, ottiene il massimo risultato perché è padrone di quella conoscenza.
1: Le chiedo ancora qualche secondo per un'ultima veloce considerazione su questi 70 anni del CERN.
0: Questi 70 anni sono 70 anni di eccellenza, soprattutto nella diversità culturale della comunità scientifica che li ha realizzati. Quindi questo, se vogliamo, il punto di forza di questa celebrazione è proprio la celebrazione della forza della diversità di una comunità estremamente variegata a livello culturale.
1: Grazie Francesca Scianitti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
0: Grazie a voi, grazie mille davvero, e vi auguro al pubblico di incontrare e partecipare agli eventi che organizzeremo, che stiamo organizzando per questi 70 anni.
1: Non mancheremo. Si chiude un'altra puntata di Archimede, il racconto della scienza. Grazie di essere stati con noi. Il programma è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Match 1977-1978, una trasmissione di Rai 2 che è rimasta nella memoria di critica e pubblico per la novità assoluta del format, ovvero un tema di attualità sviluppato attraverso domande incrociate fra protagonisti. Questo era il sottotitolo del programma. Cinema, teatro, letteratura, economia, medicina, giornalismo, architettura, uno spaccato dei tempi attraverso le 10 puntate che Radio Techetè vi propone all'ascolto. A confronto, personaggi di primissimo livello che avevano il compito di intervistarsi a vicenda in un duello a volte cavalleresco, alimentato dalle domande degli esperti in studio, spesso molto schierati, e dagli stimoli sempre intelligenti offerti da Alberto Arbasino, conduttore ed anfitrione di Match. Buon ascolto.
1: Buonasera. Vorremmo parlare stavolta del teatro italiano e dei suoi tanti, tantissimi problemi, veri o finti, vedremo adesso fra un momento, con due protagonisti del teatro italiano di oggi, cioè Giorgio Albertazzi e Mimè Perlini. Gran lavoratori tutti e due, in un momento in cui si dice che il teatro italiano è morto, è morente, moribondo, c'è ancora, non c'è più, forse non ci sarà più fra poco, però è anche un momento in cui si lavora molto. Ci sono delle nuove compagnie di giro che ripartono con dei programmi ambiziosi dopo che era stata decretata la fine, la morte delle compagnie di giro. C'è un'avanguardia di cui anche era stata decretata la morte e che invece esce dalle cantine e conquista e invade spazi molto più grossi, molto più importanti, teatrali. E no, c'è addirittura una specie di rivalutazione critica, ironica, dei cosiddetti mostri sacri, degli attori di tipo ottocentesco, quelle signore della scena con quel birignao indimenticabile, quelle che dicevano camicio e ciliegio e tutte quelle cose lì che ci facevano tanto ridere 20 anni fa, quando andavamo a teatro per dileggiare i manierismi di quella recitazione vecchio stile. E invece oggi, in Italia e quasi in tutto il mondo, i mostri sacri non ci sono quasi più, non ne nascono più, le signore della scena sono morte oppure non sono più in giro. Allora a questo punto invece ecco che subentra il rimpianto, e facevamo tanto gli spiritosi 20 anni fa ridendogli dietro, e invece adesso gran nostalgia aiutata da tutte quelle mode magari di revival o di mode retro. Noi vorremmo incominciare, eravamo d'accordo per ordine alfabetico, a parlare con Giorgio Albertazzi, che sta facendo quest'anno un suo Antonio e Cleopatra di Shakespeare, come al solito con Anna Proclaimer. Dopo parleremo con Mimè Perlini, quale rappresentante, potrei dire, di un nuovo teatro di avanguardia sperimentale, dove invece le parole non hanno più nessuna importanza, ma hanno importanza, direi, apparizioni, sogni, gesti, atti, azioni, quello che in termini eleganti si potrebbe, molto eleganti, si potrebbero chiamare epifanie. Lo scopo di questa trasmissione che si chiama Match è quella di assicurare una specie di civile confronto, ma che in realtà dovrebbe essere una polemica. Anche per questo, insieme a Albertazzi e a Perlini, abbiamo con noi in studio un buon numero di illustri ospiti, amici, colleghi, autori, attori, scenografi, critici, che se vorranno interverranno di volta in volta dopo che i nostri protagonisti avranno parlato. Gli spazi infatti sono distribuiti grosso modo così. Abbiamo un quarto d'ora in cui l'iniziativa va a Albertazzi per una decina di minuti. Dopo interverranno gli ospiti. E subito dopo un altro quarto d'ora, pari tempo, in cui avremo ugualmente 10 minuti per Perlini e 5 minuti per gli interventi degli altri ospiti che vorranno, si spera, intervenire, come dicevo, polemicamente. A questo punto io vorrei dare la parola a Albertazzi e incominciamo lo scontro.
2: Devo ammettere prima di tutto che sono in un certo svantaggio perché tocca a me per primo e sta maledetta, insomma.
1: Cioè, poi pensavo di lavorare, seconda metà poi si risponde.
2: Pensavo di lavorare di jab così, in difesa, perché non ho nessuna voglia di picchiare Perlini, insomma. E d'altra parte non vorrei nemmeno essere picchiato, insomma, quindi, e qui si vedrà un po'. La cosa che mi viene in mente da dire subito è questa, cioè io vedo lo schieramento dei supporters, no? Dietro Perlini, e invece scorgo i miei carissimi, no? Qui alle mie spalle, senza volerli denigrare, per carità, Ma devo per prima cosa ammettere che devo fare la prima domanda a Mémé Perlini, che conosco stasera per la prima volta.
3: È la prima volta?
2: Personalmente sì. Ho visto qualche suo spettacolo. La cosa è questa. Io vedo Liverani, vedo Bartolucci, vedo Moscati, insomma. Ma come hai fatto a convincerli? Insomma, questa è dura. Sai che io tutta la settimana, da quando mi hanno telefonato qui, ho provato a coinvolgere un critico, non ce l'ho fatta. Ho fatto 20 telefonate lunedì, volentieri non posso.
4: È perché
2: i critici si meritano.
4: No, tu hai il problema di convincere la gente, io no. Cioè, ma è venuta più spontaneamente da me.
2: Vedi com'è, è incredibile. Io vorrei il segreto di questa cosa. Lui ha un seguito di supporter, è chiaro. Questi qua scrivono di lui, parlano di lui. Io non ce l'ho mai avuto perché evidentemente non lo sono meritato.
3: È il vantaggio di essere discussi, anche il vantaggio di essere discussi. Certo. Siete discussi tutte e due.
2: No, io sono solo discusso in senso negativo e basta, perché non riesco mai, non ho mai davvero, adesso seriamente, a parte lo scherzo, devo dire che secondo me questo modo di avere un dialogo con un critico o con un gruppo di critici eccetera è infinitamente produttivo, specie al di là della pagina scritta e della critica fatta, è davvero un lavoro operativo importante che, ammetto, non ho mai avuto, salvo nei primissimi anni quando mi capitò di avere un dialogo con un critico che era Terrono, che era Palmieri, ma erano cose molto saltuarie. Quindi ti faccio i miei complimenti e insomma, qui si parte già da uno svantaggio notevole, perché immagini tu questi interventi cosa saranno di colto, di articolato. Dunque io ho visto i tuoi spettacoli, ho visto lo... Però voglio dire, adesso per tornare sullo stesso tema, voglio dire che mi sembra importante questo rapporto con la critica, che a parte il fatto che ti hanno scelto spontaneamente, come hai detto tu, sarà seguito un dialogo però. Voglio sapere, tu con la critica, che rapporto hai dal punto di vista delle cose che fai, che immagini, insomma?
4: Io faccio teatro che è prassi, ma non c'è un rapporto privato di parentesi.
2: Di scambi, di cose, eccetera.
4: Un fatto costruttivo mi sembra che sia... Sono gli unici critici moderni che ci sono in Italia, sono qui presenti, quelli che hanno capito che bisogna seguire il lavoro da vicino, ma che non fanno gli stitici critici che scrivono e basta, ma che seguono il lavoro e sono delle persone che promuovono il teatro in senso culturale, che non cercano di farlo morire, come ha detto Albasino prima, certo. Perché non credo che il teatro sia morto, sarà attutito, perché il teatro è poesia e la poesia non muore.
3: Non per fare delle piaggerie nei confronti dei nostri amici presenti, ma si interessano molto più di una volta, del critico teatrale di una volta, degli sviluppi contemporanei della musica, delle arti figurative, certo. Del cinema e della letteratura. Quindi fanno un discorso, fra virgolette, interdisciplinare, che anche tira dentro l'interesse di un pubblico.
2: A proposito del discorso che facevi tu prima sul teatro, revival, non revival, kitsch o non kitsch, eccetera. Perché è chiaro che parole come tradizione o avanguardia secondo me sono quasi destituite di fondamento.
3: Facciamo una parentesi, ma... è stata pronunciata la fatale parola kitsch e chiunque lavora in un giornale sa che non appena c'è la fatale parola kitsch arrivano delle lettere di insulti, vergogna, zozzoni, come vi permettete, termini d'oltralpe, chiarite cos'è, vogliamo chiarire cos'è. Termini d'oltreoceano, oltre che d'oltralpe.
4: Allora, tu hai detto...
3: Chiariamo cos'è kitsch e poi andiamo avanti. Scusate, cos'è kitsch?
2: È un gusto di caricare dei tic che sono nella moda, nel costume, nello spettacolo, nel cinema, nella moda di vestire, nel modo di parlare. Insomma, sono
3: il gusto del cattivo gusto.
2: Sono il gusto dei tic, che quindi sono già di per sé una reiterazione di cattivo gusto, caricarli e nuclearli e farli diventare... espressivi, quando lo diventano, allora il kitsch non è più soltanto tale, insomma, sì, ma serve come mediazione.
4: E riprodurre una cosa senza riuscirci, secondo me. Cioè, tu dicevi prima, c'è questa necessità di vedere i grossi attori col Birignao, no? Che sono Zacconi, ci hai fatto dei nomi. Albertazzi è kitsch, invece, perché cerca di imitarli e non ci riesce. E questo è il kitsch.
2: Se
4: cerca di portare avanti quella cosa là, certo, non ci riesce, no?
2: Sì.
4: Quindi la gente ha nostalgia di loro perché,
2: sì, esatto, perché io non riesco
4: ad essere come, importante come loro, perché
2: certo.
4: È un sottoprodotto di...
2: sì naturale, ma questo, ecco, è
3: possibilissimo. altro termine appena detto, tradizione. Ecco, sì. In che senso un attore come Albertazzi si ricollega alla tradizione?
2: In nessun senso.
3: Ma perché buttarla via?
2: No, ma però non mi ricollego altro che in quanto sono nato in un certo periodo. Beh, basta, cioè, cosa ho imparato? Insomma, ho visto Benassi a teatro, ho visto Ricci, qualcosa.
3: Nella tradizione di questi mostri sacri, cosa c'è da tenere?
2: Ho imparato più da Gasman, ma sai, ti ricordo...
3: Gasman ha preso molto dai vecchi mostri sacri.
2: Mi pare che sia l'unico però che riesce davvero in un certo senso a rivivere questo isolamento sulla scena, questo potere così espressivo, capito? Cioè, voglio dire, io, per quello che dicevo prima, mi sembra di non essere né dall'una parte né dall'altra, forse dipende dal fatto che appunto non sono realizzato, sono rimasto a metà strada, perché in realtà, anche se qualche volta lo scrivono, non mi sento assolutamente un mattatore, che cioè è solo sulla scena, non ha rapporto con gli altri.
3: No, per esempio Gasman non si vergogna di fare mattatore.
2: Ma perché lo è, forse ci riesce a farlo.
3: Anzi, casomai è minato da una specie di...
2: Anche a me lo scrivono, ma forse non è vero.
3: Di non convinzione di esserlo fino in fondo.
2: Sì, ho capito.
3: I mattatori una volta avevano al 100%,
2: non è che lo rifiuto.
3: Non erano rosi dal dubbio.
2: Non è che lo rifiuto come fatto a prioristico, dico che probabilmente non lo sono. Perché forse ci vuole un coraggio maggiore, una forza maggiore, non lo so. Non mi sembra di essere un mattatore in quel senso lì, nemmeno come Gasman.
3: C'è una mancanza totale di critica e autocritica.
2: Non è vero, non credo nemmeno questo. Credo che io cerco dei rapporti con gli altri in scena, per esempio, che il mattatore non fa. Basta una volta aver fatto una prova con Gasman, se non uno spettacolo, per capire che non cerca dei rapporti con gli altri. Cerca soltanto dei supporti per poi produrre un certo tipo di sforzo e quindi solo questo.
4: Però lei li cerca con un'attrice e fate una ditta insieme, che è la stessa cosa, lo muovete in tandem.
2: Però la ditta in questo caso qui non è fatta fra uno debolissimo e uno più forte, saremo due deboli ma insomma siamo allo stesso livello. Poi sai, voglio dire, anche questo fatto del morire, in che senso insomma?
4: Cioè... È nel senso che ci sono figurazioni, sono anime intorno che girano la scena anche da te, no?
2: Ma vivono.
4: Questo mi dispiace
2: però.
4: Perché
2: ma vivono,
4: cioè, vivete voi due fino a un certo punto. No, io volevo dire...
2: Cioè, fra gli altri mi sembra comunque diverso il caso.
4: Oh, sei una mistificazione il tuo. Tu sei un capocomico mistificato che cerchi di fare il moderno e invece non ci riesci. Quindi ti circondi di...
2: Ma tu hai visto cose fatte
4: sì,
2: da me?
4: Sì, ho visto cose fatte.
2: Cosa, per esempio?
4: Non te lo dico.
2: Non
4: ho visto,
2: lo sai,
4: cose
2: non
4: tue.
2: Non
4: ricordo benissimo. Non è il caso che ti faccia l'elenco adesso delle cose che ho visto. Ho visto però
2: io
4: spettacoli tuoi.
2: Tue.
4: Quindi secondo me, il contorno cose. Che c'hai tu in scena è così, è make-up. Insomma, ringiovanisci con loro. Insomma, c'è questa... Questi giovinetti che ti girano intorno e tu li fai vivere, ma in realtà il matatore sei tu con la signora, proclama.
2: Ti risulta
4: sì,
2: questo?
4: Io, vedendo il tuo spettacolo, mi risulta
2: questo. Per esempio, se metti che io ho fatto spettacoli come, non so, tempo fa, anche quando ero molto più giovane, Requiem per una monaca, dove era un elemento di composizione. Semmai ho fatto il matatore quando non c'era Anna, metti il Pascal.
4: No, cioè tu hai fatto il mattatore ma non ci riesci, perché tu non riesci a fare il mattatore in Cina. Tu sei un attore mediocre, secondo me. Cioè non riesci a fare il mattatore. Sono due mattatori in Italia, sono... Gasman è Bene, quindi con l'arrivo di Bene, cioè tu sei sparito anche se esistevi, cioè se metti caso che avevi un po' di funzione, no?
2: Sì.
4: Cioè hai perso tutto, non si capisce perché ci stai, come stai tu in teatro adesso, bene o male? Cioè, però diventi stranamente clown,
2: cioè,
4: quindi diventi
2: no.
4: molto tenero adesso di fronte a questa cosa perché ti vedo molto indifeso, no,
2: sono
4: più cattivo di te forse.
2: No, io non sono indifeso, sto ascoltando perché mi interessa la cosa, può darsi che è un punto di vista.
4: Non lo so, mi sembra che la tua... Cioè io ho tratto delle conclusioni in questi miei anni di lotte che ho fatto all'interno del teatro. Forse magari lotti anche tu, però tu magari prendi 100 milioni di sovvenzioni, io prendo 12, pur avendo lo stesso pubblico,
2: pur avendo lo stesso pubblico?
4: Sì, pur avendo lo stesso pubblico.
2: Come lo stesso pubblico?
4: Come quantità, come è successo.
2: Come quantità di pubblico?
4: Credo di sì. Allora,
2: è assurda,
4: sì, sì.
2: Quantità di pubblico,
4: in maniera direttamente proporzionale.
2: A teatro non ho mai visto nessuno, sono capitati in sere sbagliate.
4: Sì, sì. Comunque
2: teatro,
4: questo non è un
2: te.
4: Problema, adesso è una cosa
2: no,
4: l'hai
2: detto
4: tu, quantità,
2: no,
4: comunque insomma, voglio dirti che io, cioè con questa lotta
2: prezioso.
4: Che ho fatto in questi anni di tirocinio teatrale, mi sono accorto che esistono delle strutture teatrali primarie come la tua, appunto, che castano un po' la situazione del teatro in Italia, no? Quindi esistono posso farti i nomi, vari Gasman, che poi è un attore importante, ma insomma a questo punto non c'entra più niente con nessuno. Esiste Valli e poi anche tu nel tuo piccolo, che siete secondo me dei castratori del progresso del teatro italiano, cioè non mi ha dato avanti niente, siete dei conservatori che inseguite una cultura che non ha più senso, insomma, ecco, cercate di aggiornarvi e siete fuori coi passi.
5: Quindi questo viene fuori, ma questo senso patetico del vostro agire.
2: Sì, ma perché tu pretendi che tutti facciano il teatro come lo fai tu?
4: Ma io difatti non voglio che lo facciate.
2: Questa è una
4: anche
2: pretesa.
4: Perché non sareste capaci di farlo. Io non
2: ma
4: faccio...
2: tu saresti capace di mettere in scena Otello, veramente Otello come scritto?
4: Veramente Otello come scritto nessuno lo sa.
2: Quindi, come è scritto adesso?
4: Come è scritto, non, cioè nessuno sa come,
2: certo,
4: ognuno lo fa.
2: È chiaro, non è che l'hai scoperto tu questo.
4: Non è che sono dei problemi.
2: Ma dico, ma lo quindi, saresti no, capace di mettere...
4: Non l'ho detto, no? Dico, no, io non lo so, forse ci provo, adesso quando vado a casa incomincio, se ti fa piacere, poi assistere alle prove anche.
2: Perché sei così nervoso?
4: Perché la sua presenza mi eccita molto. Quindi
2: non ti sei portato dietro il critico perché
4: non mi
2: sono
4: portato
2: paura.
4: Dietro nessuno, non avevo paura di nessuno. Come vedi, i critici non sono intervenuti, non sono...
2: Ma perché dico, tu per esempio, sai che io, mentre tu parli adesso, io ti sto ascoltando, non riesco... riesco a provare un sentimento di avversione verso di te. Mi fai pena. Mi fai pena. Cioè, veramente,
4: penso,
2: non riesco.
4: Tu sei una di quelle persone che hanno pena degli altri,
2: mentre,
4: povero carino.
2: Sì, certo,
4: la tua
2: in questo
4: pena
2: senso sono un cristiano, perché vedi, cioè lo vedo così livoroso, liveranoso. Ti vedo così livoroso, scusa. Ti vedo così livoroso che non riesco però a contraccambiarti. Infatti... ti ascolto, mi sembri
4: adesso fai il perdente, fai il perdente, comincia, cioè ti metti dalla parte di chi ha perso, io ho detto le mie cose, insomma, adesso non fare
6: più. Tu
2: pensi che venendo qua io non sappia che tu dica queste cose, Baffetto? Ma lo so benissimo, ma scusa, ma è talmente chiaro. Ma cosa vuoi che venga qua? Che tu faccia improvvisamente il generoso, che dalla tua, dal tuo posto, dal tuo angolo dove fai il tuo teatro, che in fondo a me non interessa per niente, ma lo vedo con piacere, sai, non ti credere. Vengo lì, sento parlare romagnolo, mi faccio una risata e mi diverto. Vedo le immagini che ho già visto tutte in Bob Wilson, fatte molto meglio, ma le vedo anche ricopiate.
4: Vedi,
2: da te.
4: Non sai neanche leggere.
2: Capisci?
4: Vedi?
2: Quindi
4: vedi che sei un analfabeta delle immagini,
2: sì,
4: perché non è vero, ti assicuro che non è così.
2: Sì, vabbè,
4: il tuo
2: insomma,
4: teatro è quello che di più scontato
2: sono,
4: c'è sulla faccia della terra. Tutti sanno che sei un mediocre attore, un mediocre regista. Sei un televisivo così da caroselli,
2: vago.
4: Con un contorno di make-up che si porta dietro. Quindi voglio dirti, non sai leggere, perché non puoi dire che il mio teatro è un luogo di Bolivia, è un luogo comune.
2: L'ho già visto, dico, l'ho già visto lì.
4: Cosa hai visto di Wilson?
2: Certo, tante
4: niente,
2: cose.
4: Niente, non hai visto niente, perché non potresti dire questa cosa.
2: Ma sì,
4: dimmi
2: dai,
4: cosa hai visto di Wilson.
2: Teatro, immagino, l'orecchio, il sordo, la regina Vittoria, la Queen Vittoria Spoleto, ma l'hai visto solo tu, Wilson?
4: No, io non l'ho
2: Italia,
4: visto,
2: sai?
4: Io stranamente non l'ho visto, ma quando ho incominciato
6: non l'hai
4: io,
6: visto, non l'hai mai visto.
4: Quando ho incominciato
2: ma
4: io a fare teatro, non avevo visto Wilson, io ho fatto il mio primo Pirandello.
2: Ma cosa vuol dire
4: Wilson?
2: Questo?
4: Ma ti dici,
2: ma che
4: voglio
2: significa?
4: Dirti, allora è il caso di dire che ci sono delle cose, se casomai, certo, immagini posso ricondurre al discorso.
2: Ma certo, è un discorso comune che fate, no?
4: Che c'è nell'aria si respira un certo modo di fare teatro.
2: Solo tu fai queste cose, deve essere originale per forza. Forse altri
4: ma sei stato tu che mi hai accusato di questa cosa.
2: I tuoi maestri quali sono? Ci saranno?
4: Nessuno.
2: Nessuno?
4: No.
2: Né Grotowski né Barba?
4: Nessuno non ho maestri io. La differenza di te. Non ho maestri, sono un autore.
2: Magari l'avessi avuto. Mi dispiace di non averli
6: avuti. Nel caso della tradizione,
2: non li ho avuti abbastanza.
6: Si butta via tutta. Si butta via tutta.
4: Io la tradizione, per quello che mi è possibile, sì. Io no, c'è la cultura, la strumentalizzo per quello che mi è possibile. Non mi va di essere strumentalizzato dalla cultura.
2: Chi ti ha fatto soffrire tanto perché tu sia così reattivo nel teatro? Perché hai sofferto tanto, si senti così incompreso per reagire così di fronte
7: posso
2: a uno come me che non ti dà fastidio?
7: Questa domanda,
2: sì,
7: una
2: che
7: domanda,
2: non ti dà fastidio
7: una
2: per niente,
7: domanda, una cosa.
2: Non penso di
7: e che me la sono scritta perché lui.
6: Scusa, Antonello, presentati per i nostri.
7: Antonello Aglioti, pittore e scenografo di Perlini. Vorrei sapere da lei, che da anni fa parte del sistema teatrale italiano, perché nei programmi di questa stagione non è mai stato dato nessuno spazio alle espressioni teatrali genericamente dette d'avanguardia, considerato che, primo, quelle poche volte che noi abbiamo rappresentato nei teatri cosiddetti ufficiali i nostri spettacoli si è avuto grande successo e interesse sia di pubblico che di critica. Secondo, che il nostro lavoro fa continuamente riconoscimenti internazionali come dimostrano i numerosi inviti a festival di grande prestigio.
6: Io vorrei che non fossero lette tante cose.
7: Sì, ma questa è lunga, io non ho memoria.
6: Spero che sia prima e l'ultima che viene letta sul foglietto.
7: Non le sembra quindi...
6: Il foglietto che arriva io vado lì, glielo straccio così...
7: Non le sembra quindi che i motivi che spingono i direttori dei teatri, tutti sovvenzionati con i soldi di noi contribuenti, tra l'altro, a imporre questa specie di chiusura culturale che li vede impegnati a spartirsi con 3 o 4 spettacoli ognuno la grande torta del teatro nazionale non siano che da inserirsi in un contesto di poco mafioso e violento. Cioè, noi per questo siamo anche molto arrabbiati. È
6: riassunto,
7: foglietto.
6: Ecco, no, riassunto.
2: Sì, ho capito, però io stavo pensando...
4: No, io sono livido perché io so...
6: Ah, sei livido?
4: No, io sono livido nella misura che... in cui mi sono arrivate delle cose che veramente uno si difende, siamo sempre attaccati, qua il signor Albertazzi è presente, fa delle dichiarazioni qualche volta, quindi
6: io anche se tutti si viene attaccati e si
5: no, ma di fatti sta tutti Alberto, ma adesso, vogliamo fare un match o vogliamo fare i patetici?
2: No, ho soltanto scritto una cosa, no, ma io di te non ho mai detto niente, mi dispiace mai, posso rispondere?
5: Non ti giustificare, non fai di no e basta.
4: Rispondiamo, una domanda è stata fatta,
2: non mi riguarda mica.
7: Cioè io ho fatto questa domanda per spiegarle perché in fondo siamo anche, cioè anche Perlini è arrabbiato in questa maniera, perché effettivamente quest'anno è una stagione enorme, non abbiamo mai spazio da nessuna parte, cioè non li vogliamo, i teatri ufficiali non ci interessano, però vorremmo almeno sapere che qualcuno, qualche operatore culturale ci dia, ce lo proponga, questo è il fatto, e non succede mai. Non è mai successo.
2: Cioè non si parla abbastanza di quello che fate?
7: Non si tratta che non si parla, si tratta del fatto che qui in Italia si fanno spettacoli, ma non si dà mai spazio ai nostri, non si sa bene perché.
2: Praticamente, a parte il fatto che quest'anno ritorno a fare un tipo di teatro privato, che mi pago, voglio dire, e che se mi danno le sovvenzioni non lo so mica cosa mi danno.
4: Quanto, come non lo sai? Sei capocomico?
2: E come faccio a saperlo?
5: E uno che non lo sa, invece di essere capocomico diventa capo ridicolo, devi esserlo. Quanto ti danno?
2: Non lo so quanto mi danno.
8: Ma come fai a sapere qual è il premio?
6: Come no? Io non so, non so, ma non esiste, non so, io non lo so, non lo so.
2: Ma come fai a saperlo?
6: Come funzionano queste cose? Non lo so io, quando non sanno neanche gli spettatori.
5: Guarda, non facciamo i bugiardi, perché ogni compagnia primaria quando si muove di quel taglio lì sa benissimo quanto c'ha in tasca, altrimenti non farebbe niente.
2: Ma non è vero.
5: Il punto è chiuso.
2: Non è vero assolutamente.
6: Come mai? Tutti i discorsi vanno sempre a finire sui soldi.
5: Perché sono importanti. Anche i soldi sono arte, va benissimo.
2: Beh, sembra che io sia pieno di denaro.
5: Si sa, scusa Giorgio, non so quando
2: se a novembre non si riuniscono. Se a novembre non si riuniscono, ma è diverso.
5: All'incirca, non è che ti...
2: Ma non lo so, posso pensare.
5: Pensi che ti dia?
2: Ma non lo so, mica. Penso quante sono le compagnie forfettarie, cioè che lavorano a livello semisociale come la nostra, che è una compagnia semisociale, cioè insociale, con attori e tecnici in sociale, quindi non so in che tipo di direttiva rientriamo come sovvenzione, giuro che non lo so.
4: Va bene.
2: Per ora ci rimetto dei soldi.
7: Vorrei intervenire un attimo per dire una cosa. Come se parlate di soldi, di sovvenzioni... Italo
6: Moscati, lo dico io il nome, critico.
7: Se parlate di soldi, di sovvenzioni, di legge, eccetera, credo veramente che il telespettatore non ci si raccapezzi.
2: No,
7: io invece volevo... che pure è un problema importante quello che è stato sollevato. Volevo arrivare invece a un'altra questione. A me Perlini mi interessa, lo dico chiaramente, perché fa spettacoli con 2, 3, 4, 5 milioni e riesce a ottenere con questi soldi dei risultati che io reputo interessanti, anche se discutibili ovviamente. E non riesco a capire perché invece c'è questo teatro italiano che si trascina questa macchina complessiva e corporativa, succhiando appunto sovvenzioni e denari, che ha un pubblico praticamente sempre pronto, perché viene acquistato lo spettacolo quasi sempre in abbonamento. Insomma, il sistema teatrale viaggia nella direzione di questo teatro tradizionale, mentre esiste questo tipo di teatro al quale è concesso di tanto in tanto uno spazio. Tra l'altro, la caratteristica di questo tipo di teatro non è soltanto di fare spettacoli a basso costo e quindi di spremersi il più possibile l'intelligenza per ricavare qualcosa di sensato da questo, ma anche un pubblico giovane e anche in collegamento con espressioni teatrali straniere che da noi per esempio non passano, perché esiste questa specie di linea Maginot del teatro tradizionale in cui sono inglobati i teatri stabili, che obiettivamente rappresenta un momento di arretramento.
2: A me sembra un po' superficiale. Quindi, distinzione tra teatro tradizionale e teatro di cui fa parte quello di Mimè Perlini, cioè queste spaccature verticali non possono che nuocere a tutto il teatro. Mi sembra che le esperienze non più avanzate come qualità, ma più avanzate temporalmente, perché si sa, fanno le cose prima di noi, ma dico quello che è successo in Francia, che è successo in Germania, ma anche in America, che là dove, nel momento in cui si sono riempite queste spaccature verticali, pensiamo al Nouveau Théâtre in Francia, o pensiamo anche al teatro americano, quando si sono riempite queste spaccature, si è fatto un teatro, dicendo... Ma in New Haven, per esempio, no? queste cose che in America sono state importanti negli anni 50 e 55.
5: Parliamo di oggi, non del 50.
2: No, ma perché questi abissi si sono riempiti dopo. Fino a che questa spaccatura è così profonda, non credo che si risolvano i problemi, perché diventano davvero corporativi. Cioè, a me sembrava che l'avvento di Carmelo Bene nei teatri come il teatro stabile dell'Aquila o il teatro Eliseo, lui al Quirino, fossero segni proprio di uno scambio di valori per arrivare proprio a un vero, una vera definizione forse del teatro degli anni 70 e degli anni 80, alla quale certo non arriveremo con queste diatribe piccole e molto meschine, molto regionalistiche secondo me, che mi fanno solo sorridere, ma che d'altra parte mi trovano anche un po' impreparato emotivamente, perché mi sento davvero posto su un banco d'accusa dove non mi sembra di esserci. Ho fatto un teatro per molti anni lavorando molto, con molta fatica, come tutti gli altri, né più né meno, pagando spesso di persona, perché quando ho fatto Amleto nel 64, in fondo ci ho rimesso 15 milioni nel 64 e li ho pagati uno dopo l'altro, forse come unico teatrante in Italia li ho pagati. Quest'anno ho fatto una compagnia di giro in semisociale che per ora sto pagando. È chiaro che a Milano non si fanno quei soldi. Sono d'accordo con Moscati che costa troppo, ma quando l'anno scorso ho fatto Pilato 6, ho fatto Uomini Sottosuolo, che è un testo scritto da me, l'allestimento è costato 5 milioni. Ho girato tutta la stagione con Pilato sempre. A te non ti è piaciuto, ci hai sputato su. Ma però era un tentativo onesto da parte mia di fare un discorso che fosse metateatrale per quanto mi riguarda. Cioè non aspiro ad essere il grande attore tradizionale, ma essere un tipo di teatrante che in fondo fa un discorso abbastanza in prima persona quando lavora. Questa è l'unica cosa. Quando mi scrivono per denigrarmi che questo Antonio così dionisiaco, giocoso, ludico è l'approdo a cui ero destinato ad arrivare, lo scrivono in senso negativo, ma mi pare che sia, invece per me è naturale. Qui dovevo arrivare, cioè in questo fallimento totale, perché è chiaro che è un fallimento il mio. Come molti intellettuali, anche non soltanto teatrali della mia generazione, è chiaro che è un fallimento. Mi sembra di dire adesso però che il suo non è un trionfo.
9: Bartolucci, Giuseppe Bartolucci, lei scrisse una volta un articolo sul Corriere della Sera che io ce l'ho tra, lo tengo da parte, perché veramente era la testimonianza di quello che stava dicendo adesso del fallimento, no? Ma la verità lei lo dice in tono, diciamo, giusto, moralistico, no? Ma però nello stesso tempo in cui lo dice dovrebbe superarlo questo stato d'animo.
2: Ma chi l'ha detto?
9: Perché in effetti oggi qualsiasi posizione d'attore o della grande tradizione o quello venuto dopo è veramente illusorio. Cioè lei, se lei pensa in tutto il suo tipo di lavoro, io mi riferisco sempre a Genet. Genet è un grande, non soltanto è un grande commediografo, ma un grande critico secondo me, perché ha sempre proprio, non ha, ha sempre odiato gli attori, no? Proprio perché incapaci assolutamente di trasferire oggi, se non sul piano del divertimento, quello che poi è la, diciamo, la sensibilità moderna, no? Cosa che hanno gli orientali o che hanno avuto certe altre forme di teatro. Allora veramente lei è il testimone, forse più serio, ma anche in questo senso il più un pochettino angoscioso, di una situazione dell'attore il quale è costretto a vendersi continuamente. Costretto a vendersi, perché lei o si vende all'attore, vendere nel senso reale, cioè non nel senso reale, nel senso così proprio, si vende o all'autore del quale deve trasmettere i messaggi, o al regista, e non riesce mai a essere se stesso. Questo credo che sia il suo problema. E non riesce veramente a essere se stesso. Allora a questo punto tanto vale per me o per loro, buttiamoli per aria gli attori e facciamone delle ombre. Ecco, questo voglio dire.
2: Mi sembra che l'ultima parte, Bartolucci, non sono d'accordo. Cioè, l'analisi va bene fino a lì, ma mi sembra che il mio disagio e la mia angoscia derivano proprio dal contrario del finale del discorso, cioè dal bisogno di uscire da questa specie di ecnoia dell'attore.
9: Sì, ma non ci esce, perché il mercato produttivo,
2: ma probabilmente non ci riesco, ma il tentativo
9: non
2: però
9: si esce
2: è quello,
9: dal mercato.
2: Cioè, scrivere significa quello, significa tentare di liberarsi dall'autore. Fare la regia significa tentare di liberarsi da regista in quel senso lì, cioè un teatro che tende a un'autonomia in cui certo si integrano le funzioni, che è quello che ho fatto, mi ha tolto semmai, oltre a parte della critica ben pensante, virgolettato, mi ha tolto forse anche davvero il successo a questo punto, semmai l'angoscia deriva da questo, cioè sei a un punto in cui tu per cercare qualcosa hai rinunciato al certo, forse umiliante, evidentemente per me, non più condividibile, ma certo a qualcosa ho rinunciato. Il tipo di lavoro da fare in uno stabile per me è aperto. Quando critici mi scrivono, ma come attore potrebbe avere tutto quello che vuole, perché si mette in imprese come queste, scrivere o fare queste cose? Non è semmai la prova del contrario, cioè la prova di un tentativo di cercare uno spazio diverso e un mio rapporto col lavoro che è diverso da quello di essere soltanto mediatore o del registro dell'autore, ma invece essere in prima persona.
10: Io lavoro, Elisabetta Pozzi, attrice, lavoro con Giorgio da 3 anni, da quando ho cominciato. Ho fatto il Pascal, Uomo Sottosuolo, Pericle, Principe di Tiro e Antonio Cleopatra, adesso. Non mi sembra, forse è cambiato Giorgio, molti mi dicono che è cambiato, e posso crederci. A parte il Pascal, che è stato appunto il primo lavoro, in cui in effetti aveva funzioni di mattatore, lo era fino in fondo, ha avuto un successo incredibile, andato benissimo come spettacolo, era anche uno spettacolo interessante. Da allora non lo fa, certo, ha dei ruoli importanti in cui si espone totalmente, in cui confessa veramente se stesso, perché Uomo e Sottosuolo, a parte che il personaggio che si è scritto, io, era in un certo senso un sé, in cui si confessava, si degradava anche. Ma il Mattatore non è che lo faceva, cioè noi attori intorno a lui, certo, eravamo intorno a lui come eravamo negli altri spettacoli, tutti però avevamo una nostra importanza in scena. Noi ci esprimevamo veramente per quello che eravamo noi. Io avevo un personaggio che ero io, lo facevo, certo un'altra attrice l'avrebbe fatto in modo diverso da me, però in cui mi potevo veramente esprimere totalmente, siccome io faccio l'attrice per esprimermi, con un certo pubblico. Non mi interessa che non mi capiscano, voglio che mi capiscano. Lui mi ha fatto in modo che mi esprimessi, continuo a lavorare con lui perché veramente mi interessa come cosa, perché riesco a esprimermi.
4: Forse non so quando non sarai più così ingenua diventerai una grande attrice, Maria, però insomma
10: sì,
4: non viene
10: forse sono ingenua,
4: insomma,
10: forse che io credo molto in quello che faccio, credo molto in lui, mi piace il lavoro che faccio perché...
2: Scusa,
10: secondo
2: te, che sei così attento alle cose del teatro e del rapporto fra spettacolo e critica, per esempio, il tipo di diffuso... di diffusa animosità che traspare comunque anche qua oggi nei confronti miei, la cosa non mi fa piangere, intendiamoci, la dico semplicemente, però secondo te da che cosa deriva, cioè che radice ha, a chi ho dato fastidio, che immagine si è potuta crearsi di me attraverso un mezzo, metti come la televisione, di vistica o parassitaria nell'ambito del teatro, perché si possa assistere a questo tipo di... Il pezzo di Moscati, che io poi ho citato sulla prefazione del libro lì, di Uomo e Sottosuolo, anche con altrettanta violenza ha risposto, certo. Ma mi pare il suo pezzo che parlava di su Uomo e Sottosuolo non è semplicemente una stroncatura critica, è una vera violenza fatta con la penna, di cui io gli do diritto, intendiamoci. Ma la radice di questo... Perlini che dice a un'attrice che va da lui, che è una sua amica, e gli dice vado con Albertazzi quest'anno, come sei finita male, cioè che cosa...
4: Il consiglio più bello che potevo dare, un'amica,
2: vero che l'hai detto, infatti un consiglio da amico ad amica, dico sì, questi sono fatti, no? Quindi da che cosa però secondo te la radice di questo non può stare in errori tipo Flaiano, voglio dire, è chiaro che sta in una figura, no?
9: Più grande, cioè secondo me è che tu sei il rappresentante più ambiguo della situazione disastrosa, secondo me, dell'attore in questo momento, in questo arco di tempo, questi ultimi 30 anni, proprio perché sei anche l'uomo che va alla ricerca di una cultura e di una propria personalità, come diceva. La verità però è che vai contro il muro, perché è una situazione, quella... di cercare la cultura attraverso l'attore e di cercare la propria personalità, che è impedita dal sistema produttivo e dal modo di far teatro. Questa è la sostanza. E l'animosità non è solo... Adesso lascia stare me o loro che hanno ragione, no? Cioè, e che quindi dal punto di vista loro non è che si è contro di te, no? Si è in una situazione, diciamo, di disposizione diversa.
5: Cioè, si prende un protagonista emblematico.
2: Ma non ce ne sono di più emblematici,
5: punto,
2: di allora.
5: A questo punto il discorso mi sembra
2: ce ne sono di
5: che
2: più emblematici.
5: Arriva a uno snodo decisivo, che è quello della ricerca del ruolo e dell'identità. Cioè tutto finora tutti i discorsi, anche quelli a base di sistema, di produzione, di strutture e di soldi, però sotto sotto tiravano andare verso una definizione di ruolo o di identità. Allora a questo punto, per una curiosità che non è soltanto mia ma penso che sia di tutti i spettatori, io chiedo a Albertazzi e poi subito dopo vorrei chiedere a Perlini qual è il ruolo in cui si vede, qual è l'identità in cui si immagina oggi. Il suo ruolo naturalmente è di attore. E di attore anche
2: io personalmente
5: regista,
2: o dell'attore?
5: No, di Albertazzi in quanto Giorgio Albertazzi, attore ma anche critico e anche, regista. Quale ruolo,
2: questo,
5: quale identità?
2: Sono in questo momento di... è vero che c'è una ricerca di identificazione. Di volta in volta, quando ho fatto Amleto mi sembrava di aver capito che ero un attore. Soltanto in quel momento lì, perché fino a quel momento non mi sembrava. Avevo cominciato scrivendo e pensavo che quello fosse il destino. Poi dopo, evidentemente, questo spazio era stretto in qualche modo. O comunque, metti il tipo di successo, chiamiamolo così, insomma, che avevo.

0: caso sarebbe stato un supporto giusto per continuare. Vedesi l'esperienza cinematografica, quella televisiva, quella di una prima fase teatrale, finché non mi è sembrato, dopo aver lavorato e riscritto i terzi atti, i secondi atti, le cose un po' così criptoscritte, mi è sembrato compilato sempre di aver individuato una strada. Certo, quella strada era molto difficile, il testo non era così riuscito, le difficoltà sono aumentate, indietro non si può tornare. Il mio problema è quello di creare un tipo di rapporto alternativo, però, a quello che viene definito sistema. Anche se lavoro nell'ambito che mi consente di lavorare in questo momento, non vedo perché dovrei aprire una cantina. Può darsi che un giorno ci vado, perché trovo che lì soltanto riesco a esprimermi. Il momento in cui penso di farlo, lo farò. Non mi sembra che mi tolgano niente, producendomi Uomo e Sottosuolo, il Teatro Stabile di Roma, non mi ha tolto niente. Mi ha semplicemente prodotto questo spettacolo, che per lui è costato pochissimo. Avevo bisogno di dire quelle cose e le ho dette.
1: Tuo ruolo, tua identità.
2: Ma niente, io sono uno che sta chiaramente al di fuori delle strutture, quindi non piango, non faccio dei pianti con il mio collega Albertazzi, così, di situazione, di poesia, di crisi, perché è tutto falso quello che dice, perché poi il teatro è la prassi e lo si vede in scena. Questi pianti non servono a nessuno, servono solo a lui, ma nessuno qui lo compatisce però, e neanche il pubblico. Quindi io sono uno che sta al di fuori dalle strutture, probabilmente perché ci sono dei signori come Albertazzi in mezzo alla strada che ci coprono il modo di fare, insomma, con i soldi che si becca lui noi ci facciamo 18 spettacoli.
0: Vorrei dare la parola un momento a Tito Schipa, un attimino, perché deve dire una cosa.
3: Volevo solamente, visto, ti ho sempre avuto di fronte stasera, ti ho guardato negli occhi mentre parlavi, tu non sei cattivo per finta, tu non stai ridendo come dice alla fine del discorso di voler fare delle tue cattiverie. Beh, tu sei cattivo sul serio.
2: Sono cattivo sul serio.
3: E sei cattivo in maniera estremamente incivile e maleducata.
2: Maleducata, molto.
3: Al punto da angosciarmi. Cosa vuoi tu? Vuoi il pubblico armato con le P38 che esce dai tuoi spettacoli e va a sparare Albertazzi? No, perché in una...
1: Stiamo finendo.
0: Hai l'occhio forte.
1: Maurizio Liverani, stiamo chiudendo. Maurizio Liverani deve dire ancora una cosa. La dica, un momento.
4: Maurizio Liverani, no, io volevo dire solo questo. Questo match si è risolto in un processo ad Albertazzi.
0: Ecco.
4: Ed è venuto fuori...
1: No, il match c'è stato, non ha osservato nessuna delle regole che abbiamo...
0: La perlina coltivata.
1: Sta finendo...
4: No, voglio dire, lui ha parlato di un atteggiamento livoroso perché noi eravamo schierati contro di lui. Invece non c'era nessuno...
2: Ma non è Albertazzi, non è un capo espiatorio. È la situazione del teatro italiano in cui ci si identifica perfettamente, ci porta il cappello, fa il capofila.
4: Però bisogna riconoscere un fatto.
1: Concludiamo. Lasciamo la conclusione.
4: Lui è entrato, lui si trova, appunto, ricollegandomi al discorso che faceva Bartolucci, lui è in uno stato di malessere perché appunto è tra due posizioni, è in un limbo. Da un lato avrebbe la tentazione, vorrebbe obbedire alla sirena mattatoriale e avrebbe anche le possibilità e non lo fa. Dall'altra parte sente anche il richiamo di qui, ma probabilmente c'ha degli impedimenti di questo tipo. Voglio dire, siccome parlava di Livore, noi dobbiamo dire, noi siamo schierati con Perlini non già per antipatia o verso Albertazzi, ma in realtà perché Perlini fa un tipo di lavoro abbastanza scoperto. Cioè si fa vedere, non fa mostra di grande cultura o mette avanti le sue... Si fa conoscere. E noi praticamente siamo alla ricerca di qualcosa che vediamo nascere. Poi dopo, voglio dire, forse i risultati sono noi ci entusiasmano, altre volte meno, però noi li vediamo. Quello che invece succede con Albertazzi, che appunto risente della sua origine mattatoriale, e che lui rinnega, io di questo gli devo dare atto, è che invece non riusciamo a seguirlo con altrettanta curiosità, cioè lui ci intimidisce un po' perché è schierato, allora fa ancora parte di quello schieramento. Per concludere devo dire che politicamente lui ha preso un atteggiamento, si è schierato col Partito Radicale, cioè praticamente si è emarginato da se stesso politicamente, non si è emarginato invece come esponente teatrale. Quello che io gli inviterei a fare e probabilmente di aver più coraggio, cioè di prendere nel teatro la stessa posizione che ha preso in campo politico.
0: Ora, benissimo, grazie, Liverani, davvero, sinceramente. Volevo dire una cosa però. La vostra attenzione, forse è giusto che sia così, ma la vostra attenzione nei confronti dei movimenti e dei momenti di una poetica come quella di Perlini, che mi sembrano giustificati, mi sembra giusto che sia così, però... Non è dall'altra parte nei confronti di una posizione come la mia, che non è, come ha detto lui, inutile che ripeta, esattamente mattatoriale, ma che invece si sforza almeno in una specie di disagio, di disamore da una parte e di volontà invece di provocazione dall'altra. Non è più superficiale. Cioè, uno spettacolo come l'Antonio e Cleopatra, che è costruito per esempio attraverso una collaborazione abbastanza difficile con un regista come Guicciardini, però in fondo

0: lavorando insieme e che ha da una parte deluso tutta la critica ben pensante, perché non c'era la Cleopatra che si aspettavano fatta da Proclaimer, né l'Antonio che si aspettavano fatto da me, dall'altra parte...
1: A questo punto dal tuo teatro si devono aspettare queste cose. Cosa vuoi che si aspetta il pubblico, no, se non ha una Cleopatra perfetta?
0: Appunto.
1: Scusami tanto.
0: No, ma appunto, ma non è accaduto. Della... Appunto,
1: ma vedi che sei una
0: perché
1: cosa
0: non vuoi
1: spaventoso.
0: Che non lo faccia?
1: Perché ci provi, perché tu... È questo. Io parlo
2: a questo punto
1: spettacolo.
2: Eravamo partiti.
1: Ma su questo eravamo partiti.
2: Io non parlo dal...
1: Su questo eravamo partiti. Si è chiuso il circolo, mi pare. Siamo partiti esattamente
0: lo spettacolo
1: sì,
0: a Milano.
1: Stiamo facendo
0: lo spettacolo a Milano.
1: Qua io concluderei teorici in cui sempre
2: abbiamo la chiusura
1: perché invece
2: circolo.
1: La prassi è quella che è importante. Il teatro è prassi e questo discorso non viene fuori. Giorgio, 15 anni
2: no, invece una cosa che abbiamo fatto fuori.
1: L'ho imparato da te, infatti. Me lo dici e poi non me lo fai.
2: Quello che è venuto
0: fuori. Ma non è vero. Guarda che tipo.
2: È finito il tempo. È finito il tempo. È finito il tempo.
0: 3 milioni e mezzo
2: è finito il tempo. Abbiamo avuto due autoritratti. Abbiamo avuto un autoritratto di un teatrante della generazione di mezzo, pieno di critiche e di autocritiche, e invece un autoritratto di un teatrante della generazione esordiente, pieno di certezze quasi assolute. Buonasera, grazie a tutti quelli che sono venuti. Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Nosotros somos argentinos, pero también somos italianos.
0: State ascoltando Rai Radio Tech e Te.
2: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech e Te in giallo con il commissario Montalbano e il cane di terracotta. Il ciclo curato da Giacinto De Caro rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata e sullo sfondo i tanti personaggi, i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio il commissario riceve la confessione del boss Tanu Greku, il quale vuole ritirarsi dall'organizzazione criminale mafiosa che non segue più l'antico codice d'onore. Ma la mafia non permette agli affiliati di andarsene e, temendo che possa parlare, lo uccide. Prima di morire, il vecchio mafioso rivela a Montalbano l'esistenza di un arsenale di armi per la malavita, nascosto in una grotta dove Montalbano trova due scheletri, accanto ai quali c'è un grosso cane di terracotta e un piattino con delle monete. Dopo che l'esame sugli scheletri rivela che sono stati uccisi, il commissario decide di investigare, anche se sono passati 50 anni dall'avvenimento.

0: casa è quella, disponi la raggiera, sbrigati. Sì.
1: Piano, animali.

0: faccio. Levate sto cappello.
1: Come sta?
0: Voi con le vostre squadre girate intorno alla casa. Vai, andiamo. Voi venite con me.

0: Abruzzo. Vado prima io.
1: Commissario, commissario, cosa faccio io?
0: Cadere. Tu mi guardi la spalla, eh?
1: Non ti preoccupi, dottore, ci penso io.
0: Bravo. Conta fino a 10 e poi entri anche tu, d'accordo?
1: Commissario, Lei ha aperto.

0: me.
1: Giù le armi. Mani in alto. Faccia. Galluccio, ma che hai combinato?
2: Commissario, sono inciampato.
1: Cammina, va, portatelo via.
3: Grazie.
1: Durante il tragitto, telefono al questore e fatti dire che cosa dovete fare con lui. L'arresto deve rimanere segretissimo.

0: Alla salute.
1: Alla salute. È veramente buono.
0: Ne volete un altro?
1: No, grazie. Vogliamo parlare?
0: Parliamo. Commissario, io ho deciso di farmi arrestare.
1: Perché?
0: Ma perché? Perché non mi sento bene. Sono malato.
1: Mi permette? Dato che lei pensa di conoscermi bene, saprà magari che io non sono persona che si fa prendere per il culo.
0: Ne sono persuaso.
1: Lei è stato ricoverato un mese e mezzo alla clinica Madonna di Lourdes di Palermo, dove il professor Guardera l'ha magari operato. Quindi la ragione per cui lei vuole farsi arrestare non può essere quella della malattia.
0: E se io le dicessi che i tempi cambiano e che la ruota gira di corsa?
1: Questo già mi convince di più.
0: Si accomodi.
1: Grazie.
0: Vede, commissario, i picciotti, quelli più picciotti di noi che studiano leggi, economia, in America, in Germania, parlano con gli apparecchi, non parlano con le persone, non sanno chi sei stato, e anche quando lo sanno se ne fottono allegramente. A farla breve, questi picciotti non guardano in faccia a nessuno. E se ti vedono in difficoltà, ti buttano in mezzo a una strada e tu ti ritrovi in un fosso con le ossa del collo rotte. Io prima di morire mi vorrei mettere in disparte.
1: Lei non mi sembra tipo che si direi in disparte di testa sua.
0: No, no, glielo garantisco. Di testa mia.
1: Mi dica una cosa.
0: Agli ordini.
1: Perché ha scelto proprio me?
0: Perché lei è una persona che le cose le capisce. E me lo sta dimostrando.
2: Salvo, ma dove ti sei andato a piccare, puttana d'una puttana? Si può sapere?
3: Ehi, ma che ti piglia?
2: E che mi piglia? Mi sono scantato, Salvo.
3: Perché ti sei messo paura?
2: Oh, ma qui hanno telefonato almeno 6 persone che contavano tutte cose diverse nei dettagli, ma che concordavano nella sostanza. Una sparatoria con morti e feriti. Tu a casa non c'è. Faccio gli altri sono usciti con la macchina di servizio senza dire niente. Ho pensato che 2 più 2 facesse 4. Avevo torto?
3: No, non avevi torto.
2: E poi hanno chiamato per un furto a un supermercato. Ho dovuto dire che non avevo uomini a disposizione. Ma dove cazzo sono tutti quanti?
3: In quest'ora a Montelusa, credo. Ma che è successo al supermercato?
2: L'hanno svuotato stanotte con un camion. Che ci stanno a fare i nostri in quest'ora?
3: Abbiamo arrestato uno, ma non c'era il guardiano notturno?
2: C'era sì, gli hanno dato una botta in testa, l'hanno legato mani e piedi e l'hanno catafottuto dentro un congelatore. Si può sapere chi avete arrestato?
3: Un latitante, è morto.
2: È morto chi?
3: Il guardiano notturno.
2: Ma no, si è liberato, ha dato l'allarme. Chi è sto latitante?
3: Quale latitante?
2: Quello che avete arrestato, Salvo.
3: Ah, quel latitante.
2: Quel latitante, Salvo.
4: Dottore, ci sarebbe il signor Pistola al telefono.
3: Ah, sì? Grazie, Catarella. Il questore, scusami.
5: Perché deve fare sempre così?
3: Signor questore, buongiorno, Montalbano sono.
6: Carissimo Montalbano, felicitazioni, ha messo a segno un bel colpo, sa?
3: Siamo stati fortunati.
7: Spero che il personaggio in questione
6: sia molto più importante di quello che lui stesso ha sempre voluto far apparire.
3: Sì, dov'è adesso?
7: È in viaggio per Palermo. All'antimafia l'hanno voluto così, non ci sono tanti.
6: I suoi uomini non sono potuti nemmeno entrare a Montelusa. Io ci ho aggiunto una macchina di scorta.
3: Ah, ma quindi lei non ha parlato con Fazio?
7: Non ho avuto né il tempo né il modo.
6: Perciò le sarei grato se potesse venire da me quanto prima per raccontarmi anche i dettagli.
3: Certo, signor questore, passerò oggi pomeriggio.
7: Ah, senta, Montalbano.
3: Sì?
6: Penso che questa volta non riuscirò ad evitare la promozione a vicequestore.
3: Oh, madonnuzza benedetta, signor questore, ma perché? Ma che significa?
6: Non sia ridicolo, Montalbano.
7: Ma guarda che io non ho fatto niente di diverso da quello che fanno...
3: Ogni giorno i miei colleghi... Vabbè, ma non possiamo dire che è colpa di Fazio.
6: Ma come colpa?
7: Vabbè, volevo dire merito di Fazio.
6: A più tardi, Montalbano.
3: Arrivederci, signor questore. Avanti!
2: Allora?
3: Allora chi?
2: Di là c'è il proprietario del supermercato, il suo direttore.
3: Vabbè, falli entrare.
2: Guarda che i carabinieri hanno ritrovato il camion con ancora tutta la roba sopra. L'avevano abbandonato appena fuori dal paese.
3: Fuori dal paese?
2: Risulta rubato 8 giorni fa a Catania. Per il resto ti ho lasciato il rapporto sulla tua scrivania.
3: Vabbè, falla entrare, falla entrare.
2: Prego.
5: Piacere, commissario. Carmine Ingressi.
3: Piacere.
5: E questo è il direttore del mio supermercato, il signor Lagommare.
3: Prego, accomodate. Allora, cos'è questa storia?
5: Niente, commissario, niente. Ce lo dicevo poc'anzi anche il dottor Augello. I carrozzi mi hanno voluto fare una babbiata. La merce rubata è stata ritrovata tutta nel camion. Manca uno stuzzicadente, manca, commissario. E che vuole? E fu una carusata.
3: Porta pazienza, signora Ingrassia, io sono d'Anticchia Lento, ma faccia capire. Questi arrivano alla 1 di notte, danno una botta in testa al guardiano, pigliano le chiavi, entrano e si mettono a caricare. Due ore e mezza di travaglio. Poi il camion se ne riparte, percorre 5-6 chilometri e si ferma sul lato della strada dove poi i carabinieri lo ritrovano.
5: Esattamente.
3: Esattamente un corno, scusi, ma mi faccia capire. Ma questi, secondo lei, fanno tutto questo casino, commettono una mezza dozzina di reati, rischiano degli anni di galera per cosa? Per farsi 4 risate?
5: Commissario, possiamo parlare da qui a domani mattina, ma mi creda, commissario, mi creda, non riesco a pensare a niente di diverso dallo scherzo.
3: E va bene. E va bene. Signor, questo è Iattano, non l'ho scovato. Sono andato a trovarlo perché lui ha chiesto di vedermi. E in quell'incontro ci siamo messi d'accordo.
8: Vi siete messi d'accordo su cosa?
3: Lui si vuole tirare Sparte. E così ha pensato bene di farsi arrestare, ma con tanticchia di ideato, così per salvare la faccia.
8: E qualcuno dei suoi uomini è al corrente della cosa?
3: No, assolutamente no. Gli ho detto che l'ho incrociato per strada e l'ho visto entrare in un casale. Come vede, signor questore, io non merito nessunissima promozione.
8: Questo lasci decidere a me. Mi scriva subito un rapporto.
3: E che ci devo scrivere nel rapporto?
8: Ma che domanda è? Nei rapporti si scrivono i fatti accaduti, no?
3: Sì, ma quali?
8: Ah. Facciamo così. Di rapporti me ne scrive 2.
3: 2?
8: Non discuta. Quello finto me lo tengo qui in bella evidenza per l'immancabile talpa che si preoccuperà di trasmetterlo alla stampa o alla mafia. E quello vero invece me lo tengo in cassaforte, chiaro?
3: Va bene.
8: Aspetti un momento, non ho finito. Prima che le arrivasse hanno telefonato da Palermo. Dobbiamo fare una conferenza stampa.
3: Ma che sta scherzando, signor questore?
8: No, niente affatto. Serve alle loro strategie.
3: Ma quando sarebbe?
8: Domani, alle 12.
3: Oh, mamma mia, domani alle 12. E che devo dire?
8: E dirà quello che ha scritto nel rapporto.
3: Quale?
8: Faccio finta di non aver sentito. E mi faccia un piacere. Cerchi di parlare chiaro, senza smozzicare le parole e senza tenere la testa bassa. Arrivederci.
3: Arrivederci.

0: siamo al mercato, non si capisce niente. Guarda, è nel mio ufficio.
1: La pista è la solita storia.
2: Vabbè, tu dove vai? Chi risponde al telefono?
3: All'ordine, dottore.
4: Quando arriviamo all'antimafia, con Seriano e Tadeo Greco, ci mettono ognuno in una camera diversa. Siccome avevo mal di testa e mi volevo prendere un'aspirina, apro la porta e mi trovo un collega là davanti e mi dice: dove stai andando? Non puoi uscire, torna dentro. Commissario, piantonato ero! Ma neanche se ero io, Tadeo Greco!
2: Non dire quel nome, abbassa la voce.
4: Ha ragione, commissario, mi scusi. Comunque, dopo circa un'ora, arriva un suo collega, uno che conosco, Schiacchetano, mi pare che si chiama.
2: Schiacchetano.
4: Schiacchetano. E mi guardava come se fosse un poverazzo che domandava l'elemosina. E poi mi dice: ma lo sai che è conciato così? Non ti puoi presentare da prefetto.
5: Insomma, commissario, per farla breve, dalle 10 di stamattina fino ad adesso, ognuno di noi è stato interrogato 8 volte da 8 persone diverse.
2: Che volevano sapere?
5: Com'era successo il fatto? Poi verso le 3 ci hanno portato in un camerone tipo ufficio grande. Hanno staccato i telefoni e se li sono portati via.
6: E poi ci hanno portato 3 panini fitusi. E c'è birre caure.
4: Capareva pisciazza!
5: Alla fine è venuto uno che ci ha detto che potevamo tornarci in Avvegata. Manco buongiorno e buonasera!
2: Va bene, ragazzi, basta così, ci penso io. Adesso vi prometto che ne parlerò con il questore. Andate a casa, andate. Ci vediamo domani.
4: Vabbè, commissario.
2: A domani, Fazio.
7: Pronto, Montalbano sono. Vorrei parlare con il commissario Arturo Schiacchetano.
8: Mi dispiace, il commissario è in riunione.
7: Ah sì? Allora guardi, facciamo così. Gli dica che anch'io sono in riunione, così facciamo pari e patta.
8: Montalbano, che c'è? Scusami, ma ho da fare.
7: Sì, anch'io. Comunque sarò brevissimo. Senti, ti telefono dall'ufficio del questore, che è molto indignato per il modo con cui hai trattato i miei uomini. Mi ha promesso che oggi stesso scriverà al ministro.
8: Ma che stai dicendo, Montalbano? Cosa stai dicendo? Io sono responsabile della sicurezza.
7: No, sicurezza non esclude cortesia. Comunque mi dispiace dirti che questa cosa avrà seguito in alto loco. Del resto, consolati, Schiacchetano. Non è mica colpa tua. Chi nasce tondo non può morire quadrato.
8: Che vuoi dire?
7: Voglio dire che tu, essendo nato stronzo, non puoi morire intelligente. Esigo una lettera a me indirizzata in cui elogi ampiamente i miei uomini. La vogliono entro oggi. Chiaro? Te saluto.
8: Aspetta. Se io ti scrivo la lettera, il questore non procederà.
7: Schiacchetano, non lo so se procederà o non procederà. Io se fossi in te la scriverei per coprirmi le spalle. Mi sono spiegato. Ti saluto.
9: Eccoli.
10: Montalbano, ma dove va? Venga, siede qui.
11: Buongiorno a tutti, sarò brevissimo. Vi abbiamo convocati e vi ringraziamo per essere intervenuti per darvi notizia del felice esito dell'operazione che ha portato all'arresto di Gaetano Bennici, detto Tano Ugreco, pluriomicida da anni latitante. L'operazione è stata condotta
12: dalla conferenza stampa tenuta dalle autorità di polizia. Risulta quanto Tano Ugreco, che aveva esteso controllo su tutta l'isola, anzi si può dire quasi giurisdizione, con le sue molteplici attività illegali, era latitante da 25 anni ed è stato arrestato dal commissario Montalbano.
13: Pronto?
14: Parla il commissario Montalbano. Buonasera, visitare. Sono Bianca Garcia della RAI. Sta vedendo il servizio su TG2?
13: No.
14: Lo guardi?
15: È di grande rilievo.
2: Oh, Gesù, ma hanno visto in tutta Italia.
14: L'ho chiamata perché stiamo allestendo una tavola rotonda sul tema il rapporto.
13: No!
15: Commissario Montalbano, grazie anche all'aiuto della sua squadra, ne ha permesso l'arresto dopo 25 anni di latitanza. Speriamo che le indagini che scaturiranno da questa felice operazione...
13: Pronto!
14: Il commissario Montalbano? Sono Stefania Quattrini, di Essere Donna. Vorremmo farle un'intervista telefonica.
13: No! Passiamo ora ad altri... Ma chi è che rompe i coglioni?
16: No, no, stai tranquillo, non te la rompiamo, ma il culo sì.
13: Ma chi è?
16: Chi è? È la tua morte. Non da passare, riesce cornuto, don cornuto. Ma che pensavo di picchiare un po' culo con tutto questo teatro che hai fatto col tuo amico Tano? E per questo la pagherai, ma capoto?
13: Pronto?
7: Pronto? Oh, chi è?
17: Io, Montalbano. Apra, prendo.
7: Ma, signor questore... Che è successo?
11: Ho cercato di avvisarla, ma il telefono era sempre occupato.
7: Sì, lo so, non è colpa
11: mia. Si vesta, mi raggiunga in macchina.
7: Sì, ma veramente...
11: È cosa della massima urgenza. Hanno stabilito di trasferirli in un altro carcere.
2: Perché?
11: Non lo sapremo mai, questo è sicuro. Stamattina, mentre noi eravamo in conferenza stampa, hanno caricato Tano Greco con una macchina qualsiasi, con un agente in borghese di scorta, per non dare nell'occhio. Dio, quanto sono furbi. Dalle parti di Trabia, da un viottolo, è sbucata la solita motocicletta con due sopra. Due agenti morti e lui sta agonizzando in ospedale. Questo è quanto.
2: Come hanno fatto a sapere che...
11: Ma Montalbano, ma che domande mi fa? Una talpa, no? È questo che mi manda in bestia.

0: Tano. Tano. Un talpano sono.
1: Mi hanno buttato lo stesso fuori strada.

Спасибо.

0: Hai, ho paura.
1: Non ti vergognare a dirlo. Tutti avremmo paura a questo passo. Addio, Dano.

0: Candy.
1: Niente, non è riuscita a dirmi niente, sta morendo.
0: Ma sarà.
1: Fermo lì, Sciacchitano. Non te.
2: Basta muovi. Così, Montalbano. Andiamo, su.
3: Ha parlato, vero?
1: Sì.
3: Ma perché ha scelto proprio lei?
1: Ha detto che voleva farmi un regalo personale per la lealtà che gli ho dimostrato in tutta la faccenda.
3: L'ascolto. No, stia tranquillo, è una persona assolutamente fidata.
1: Meglio che resti come tale.
3: Risolva tutto lei con i suoi uomini, è meglio che nessuno sappia niente, nemmeno in questura. A questo siamo ridotti. Sì, pronto? Ho capito, grazie. Era De Dominicis. Gentilmente mi informava che Tano è morto.

0: che bisogna fare, commissario?
1: Per lo strade.
2: E che cosa dobbiamo trovare?
1: Da qualche parte qui ci deve essere entrata una grotta. Probabilmente l'avranno memetizzata con frasche, sassi, però vi assicuro che c'è. Quindi la dobbiamo trovare. Forza, mettiamoci al lavoro, va, andiamo.
3: Commissario, ma queste sono tracce di cane.
1: Sì, e come ci sei arrivato?
3: E per... Allora, commissario.
0: Commissario, c'è una grotta.
1: No, no, no, Fazio, deve essere molto più grande. Andiamo, andiamo. Fazio, Gallo e Galluzzo a destra, gli altri a sinistra. Oh, ragazzi, se vedo qualcuno che batte la fiacca mi incazzo, eh. Andiamo.
3: Allora io vado in fondo, tu rimani da questa parte e tu Gallo al centro. Forza!
4: Ma te ti ha detto che cosa dobbiamo cercare?
5: Trovaste qualcosa? No, niente!
1: Ho trovato niente?
6: Sì, dottore, aceto sella.
1: E che?
6: È una meraviglia, fa levare la sete. C'è da sugare un gambo.
1: Cammina.
0: Ma si può sapere che cosa stiamo cercando?
1: Fatti i cazzi tuoi.
0: Allora?
6: Commissario, niente.
1: Sei trovato niente?
6: Niente.

0: È inutile che cerchiamo, commissario, qua non c'è niente.
1: Sono due ore che stiamo andando avanti.
2: Silenzio, guardate anche sotto i sassi, dietro i cespugli.
3: Commissario! Commissario!
2: Che c'è?
3: Commissario, venga a vedere!
2: Che c'è?
4: Guardi qua.

0: ma come mai facciamo così?
1: Fazio! No, dico Fazio! Ce lo potevate dire che non si arrivava con la macchina?
0: Mi dispiace, non ci ho pensato.
1: Mi dispiace un corno. Dov'è Montalbano? Adesso ci parlo io.
2: Troviamo di fronte a un vero arsenale, un arsenale vero e proprio, ci saranno, non so, una trentina di mitre e mitragliette, un centinaio di pistole, delle munizioni, due bazooka, poi ci sono delle casse con dell'esplosivo,
1: Montalbano.
2: Mi scusi.
1: La macchina è rimasta impantanata là sotto.
2: Ci possiamo discutere dopo?
1: Due chilometri a piedi
2: dopo, che sto parlando al telefono, fammi la cortesia.
1: Ma io dico, ma bastava una telefonatina, io arrivavo con l'attrezzatura più leggera, la scarpa meno pesante, anzi più pesante.
2: Mi fai parlare in santa pace con questo, ora ci vuoi parlare te?
3: Ma perché il questore? E allora porgimi o segui.
2: Signor questore.
4: No, in questo momento il dottor Augello non c'è. Scusi. Dottore. Ha telefonato il dottor Iacomuzzi della scientifica, diverse volte telefonò.
2: Vabbè, se richiama me lo passi. Augello?
4: Rimase qua tutta la mattina. Poi quando sono tornati Fazio, Gallo e Galluzzo dalla grotta, lui prese e se ne andò. Disse che tornava domani.
2: Ho capito, grazie.
4: Dottore, c'è di là un signore che l'aspetta nel suo ufficio. Un certo Burbio. Pare che è un presidente, ma non ho capito di cosa, dottore. Dottore.
5: Presidente Burbio, ma che bella sorpresa.
6: Signor commissario, mi trovavo a passare da queste parti e mi sono detto, ma perché non andiamo a salutare il commissario Montalbano?
5: Ma ha fatto benissimo, prego, si accomodi.
6: Grazie.
2: E devo confessare che quando mi ha detto che mi stava aspettando sono entrato in agitazione, come quando ero bambino.
6: Ma stia tranquillo, signor commissario, questa volta non sono venuto a chiederle la giustificazione per il ritardo. Sono venuto piuttosto a dirle qualcosa sulla grotta dove avete ritrovato le armi. Io non lo so se le può interessare.
2: Vuole scherzare? Mi dica tutto quello che sa.
6: Alla televisione hanno detto che la porta di legno che copriva l'entrata della grotta era stata messa lì dai mafiosi o da chi per loro. Non è vero niente, signor commissario. Quella porta ce la mise il nonno di un mio carissimo amico, un certo Lillo Rizzitano.
2: Ah, in che epoca lo sa?
6: Verso il 1941. In quegli anni tutte le terre intorno al Crasto del Crasticello appartenevano a Giacomo Rizzitano, che era il nonno di Villo. Sì, lui ebbe quest'idea di fare chiudere la grotta perché dentro lui ci teneva olio, vino, frumento, farina, insomma ogni ben di Dio. E poi faceva il mercato nero con l'aiuto di suo figlio Pietro, che era il padre di Villo. Sì, erano uomini di pochi scrupoli, sa? Implicati anche in fatti di sangue. Il mio amico Lillo invece no, lui era nato diverso, si era laureato, leggeva moltissimo, scriveva anche delle bellissime poesie, sa?
2: Senta, ma come faccio a rintracciare questo suo amico, Lillo?
6: Chi lo sa, signor commissario? Io non so neppure se è morto o vivo. Perché vede, la notte dello sbarco alleato, fra il 9 e il 10 di luglio del 1943, la sua casa, che era ai piedi del Crasto, fu letteralmente distrutta dai bombardamenti che precedettero lo sbarco. Il mio amico Lillo in quel momento si trovava da solo nella villa, rimase gravemente ferito. Un contadino dice di averlo visto mentre alcuni soldati italiani lo mettevano su un camion. Perdeva molto sangue. Ecco, questo è tutto, signor commissario. Io, purtroppo, è l'ultima cosa che so di lui.
2: Signor Presidente, io la ringrazio molto e mi ha fatto veramente un grande piacere rivederla.
6: Sempre a disposizione, commissario.
2: Grazie.
6: Di
2: nuovo. Avanti.
7: Finalmente t'ho trovato. Sono tre ore che ti cerco.
2: Vabbè, adesso sono qui, che vuoi?
7: Allora, nella grotta ho trovato questo pezzo di carta. Come vedi sopra c'è stampato AutoCAD. Stava sotto un sasso.
2: Avevi trovato altro?
7: Sì, chiodi arrugginito, un mozzicone di matita e pezzi di carta. Il tutto reso poltiglia dall'umidità. Questo pezzo di carta è in buone condizioni perché stava lì da pochi giorni.
2: Va bene, ho capito, Iacomuzzi, grazie. Adesso vattene che devo lavorare, dai. Questo lo tengo io.
7: Come non detto?
2: Au revoir! Sei impazzito.
7: Au revoir.
1: Pronto, il maresciallo Laganà, per cortesia. Montalbano sono.
8: Buongiorno. Un momento che glielo passo.
9: Pronto, dottore?
10: Maresciallo, buongiorno. Senta, avrei bisogno di un'informazione.
9: Mi dica.
10: Lei conosce un supermercato di Vigata di un tale Ingrassia?
9: Ingrassia? Certamente, ci siamo venuti qualche mese fa per un controllo.
10: Ah, ed era tutto a posto?
9: Le assicuro che è raro imbattersi in un commerciante che ha dei conti così a regola.
10: Ho capito. Senta, saprebbe dirmi chi sono i fornitori di questo supermercato?
9: I fornitori, sì. Aspetti che prendo l'incartamento.
10: Sì.
9: Pronto, commissario?
10: Sì.
9: I grossisti che riforniscono Ingrassia sono tre di Milano. Uno di Bergamo, uno di Catania.
10: Mi scusi se la interrompo, può cominciare con quello di Catania?
9: La ragione sociale della ditta è PAN, proprietario Salvatore Nicosia.
10: Ah, ho capito. Ed è l'unico fornitore di Catania?
9: Sì, mi pare di sì. Ah, aspetti, mi era sfuggito. A Catania Ingrassia si rifornisce solo per i casalinghi, anche da un'altra ditta.
10: Ah, e conosce il nome?
9: Brancato.
10: Sì, di Catania.
9: Sì.
10: Sì!
9: Che fu?
10: No, mi scusi, maresciallo. Grazie mille, mi è stato veramente molto utile.
9: Arrivederci.
10: Brancato Catania.

0: Le devo fare una premessa seria assai. Questo incontro deve rimanere tra me e lei. Se lei ne parla con qualcuno, magari col suo principale in grassia, io in un modo o nell'altro la faccio catafottere in carcere. Chiaro?
1: Ciccino, ma tu è tu?
2: Niente, niente, Carmelina, dormi.
0: Le dispiace se parliamo qui? Magari siamo più tranquille.
3: No, per carità. Allora, volevo sapere, ma lei a Catania da chi se le fornisce?
2: Settimanalmente dalla Panna e mensilmente dalla Brancato.
0: E mi faccia capire meglio, l'ha Brancato carica un camion di merce e poi gli fa fare il giro dei supermercati, giusto? Oh, voi in questo giro dei supermercati dove vi trovate? Mi spiego meglio.
2: Ho capito, commissario. Noi di Vigata siamo gli ultimi ad essere toccati dal camion che poi se ne torna vuoto a Catania.
0: Ah, e un'ultima domanda. La merce è quella che vanno rubata e poi vanno fatto ritrovare?
2: Lei è molto intelligente, commissario.
0: E magari lei è molto intelligente, visto che mi dà le risposte prima che io le faccia la domanda.
2: Commissario, io su questo fatto non ci dormo la notte. Dunque, la merce l'ha Brancato, noi l'aspettavamo di mattina presto. E invece arrivò la sera avanti, quando noi stavamo per chiudere. L'autista disse che l'aveva trovato a Trapani, un supermercato chiuso, e allora aveva fatto presto. In grassia, per liberare il camion, fece lo scarico, controllò la vista e contò i colli. Ma non le fece aprire. Disse che l'avremmo fatto il giorno dopo. Ora, dopo poche ore, successe il fatto. Allora io mi domando e dico...
0: Chi ha avvertito i ladri che la merce era arrivata in anticipo?
2: Bravo, proprio così. Chi aveva avvertito i ladri?
0: Allora, signor Questore, le armi ce l'hanno quelli della ditta Brancato, di Catania, che li impacchettano in grandi scatoloni con il nome stampato sopra, come fossero dei normali elettrodomestici destinati a vari supermercati. Quando arriva l'ordine di consegna, loro caricano su un camion rubato le scatole con gli elettrodomestici e quelle con le armi.
4: E perché rubato?
0: È perché se qualcuno li ferma, loro possono sempre dire che non c'entrano niente, anzi sono stati oggetti di un furto, eccetera, eccetera.
4: Vado avanti.
0: Allora, il camion rubato inizia il suo giro. Lascia gli scatoloni puliti nei vari supermercati. E quindi si avvia alla volta di Vigata. Normalmente, prima di arrivare a Vigata, a notte fonda si ferma al Crasticeddu e scaricano le armi nella grotta. Poi, al mattino presto, scaricano gli ultimi colli al supermercato di Ingrassia e ripartono, il cerchio si chiude.
4: Continuo a non capire la messiscena del falso furto.
0: Lei si ricorda quel conflitto a fuoco tra carabinieri e malviventi nelle campagne di Santa Lucia?
4: Sì, sì, me lo ricordo, è successo l'altro ieri, ma che c'entra?
0: C'entra perché Santa Lucia è 2-3 km dal Crasticeddu. Loro avranno sentito per radio la notizia, avranno deciso che era più prudente andare direttamente a Vigata a scaricare tutto al supermercato di Ingrassia. Più tardi, quando la situazione sarà un po' calmata, sono tornati al supermercato di Ingrassia, hanno inscenato il furto e poi hanno caricato sul camion armi ed elettrodomestici. Sono andati al Crasticeddu, hanno scaricato le armi nella grotta e poi ci hanno fatto ritrovare il camion, così noi potevamo pensare a un avvertimento mafioso.
4: Sì, comincio a capire. Però, se Ingrassia e i trafficanti erano d'accordo, che bisogno c'era di mandare all'ospedale il guardiano notturno?
0: Signor Questore, Ingrassia era d'accordo, probabilmente i suoi dipendenti non ne sapevano nulla. E infatti poi Ingrassia ci viene a raccontare che la storia del furto è uno scherzo per farsi quattro risate.
4: Geniale, veramente.
0: Come procediamo?
4: Il regalo di Tano è stato grosso e non dobbiamo sprecarlo. Se arrestiamo subito Ingrassia o quelli della Brancato, non concludiamo niente. Lo dobbiamo arrivare ai pesci più grossi.
0: Sono d'accordo.
4: Muoviamoci in piccolo, per ora controlliamo solo Ingrassia. Parlerò io col giudice e farò avere le autorizzazioni necessarie.

0: Vieni.
1: Mi dispiace.

0: 这钱卖给谁卖？
1: 喂，
0: ho detto mille volte di non venire a casa mia.
2: Non mi ha visto nessuno, sono morto a piedi dalla parte del mare.
0: Che succede?
2: Brutti segni. Ho paura. Loro hanno capito tutto.
0: Loro chi?
2: Quelli che hanno fatto fuori Tano Greco. Hanno capito che il teatro della cattura di Tano Greco l'abbiamo messo in piedi io e te.
0: Chi lo dici?
2: Pucci. E in più sono venuti già 2 o 3 volte alla Manera a provocare Emanuele e a fare bordello. L'altra sera ho dovuto sgomberare tutto, ho dovuto mandare tutti quanti via.
0: Ma tu sei sicuro che non è gente che ti vuole rubare il lavoro?
2: Ma che lavoro è il lavoro? Questi non sono albanesi, sono siciliani. Facce nuove, gente nuova che non ho mai visto in giro.
0: Va bene, state tranquillo. Se tu senti qualche altro sognare me lo fai sapere. Però mi telefoni, non venire qui a casa mia, capito? E poi ci vediamo al solito posto. Da dove sei venuto?
2: Al mare.
0: Allora tornate dal mare, dai.
2: Se vuoi. Sono nelle tue mani.
0: Sì, va bene, vai.
3: Commissario, buongiorno. È qua, sta giocando a carte.
0: Sì?
4: Ma come? Mi viene a spiare se ci sono novità anche al circolo. Ma che crede che ho passato la notte attorno a quelle mummie? Io dormo la notte.
3: Dottore, la facciamo una scommessa.
4: Su che cosa?
3: Che lei ha passato tutta la notte intorno a quelle mummie.
4: E va bene. Gli ho dato un'occhiata.
3: E che ha trovato?
4: Sono morti sparati, questo è certo.
3: Ah.
4: Lui con un colpo alla tempia, lei al cuore. E i 2 colpi hanno lasciato anche un foro di uscita. Un'esecuzione in piena regola.
3: Ma lì nella grotta?
4: Non penso, credo siano stati portati lì già morti e poi ricomposti come li abbiamo trovati noi.
3: È riuscita a stabilire l'età dei 2?
4: Ma non vorrei sbagliarmi, erano giovani, molto giovani.
3: E secondo lei tutto questo quando è avvenuto?
4: Ma posso azzardare un'ipotesi, ma la prenda con il bene dell'inventario. Circa una 50 d'anni fa.
3: Una 50 d'anni fa.
5: Sì, mio carissimo, come va?
6: Salvo, ti dovrei parlare.
5: Sì, è bene nella mia stanza, va. Cadarella!
7: Agli ordini, dottore!
5: Non ci sono per nessuno.
7: Per nessuno.
5: Allora, Mimì, ti ascolto.
6: Ma si può sapere che ti ho fatto?
5: Tu? A me non mi hai fatto niente, perché mi fai questa domanda?
6: No, perché a me qua dentro mi sembra di essere diventato un estraneo. Tu non mi dici niente di quello che stai facendo, te ne rendi conto? Mi tagli fuori da tutto e da tutti e io mi sento offeso. Per esempio, secondo te è stato giusto avermi nascosto la storia di Tano Greco? Eh? Quello che è successo nel mio commissariato io l'ho dovuto sapere dalla conferenza stampa. Ti sembra una cosa fatta bene verso mia che fino a prova contraria sono il tuo vice?
5: Ma ti rendi conto di com'era delegata la faccenda?
6: Salvo, appunto perché me ne rendo conto che mi ci incazzo ancora di più. Perché questo sta a significare che io per te non sono la persona giusta per le cose delicate.
5: No, questo non l'ho mai pensato.
6: Non l'hai mai pensato, ma l'hai sempre fatto. Come la storia delle armi, che l'ho saputo per caso.
5: Vabbè, lì mi sono fatto prendere dalla prece e non ci ho avuto tempo d'avvertirti.
6: Oh, Salvo, non mi contare minchiate, perché qui la storia è un'altra.
5: Ah, e quale sarebbe?
6: Te la dico io qual è. Che tu ti sei voluto formare un commissariato a tua immagine e somiglianza. Da Fazio a Galluzio, piglia chi vuoi pigliare, che tanto non c'è differenza. Non sono altro che braccio obbediente a una testa sola, la tua. Qui i corpi estranei sono solamente 2. Io e Catarella. Catarella perché è troppo cretino, io
5: e
6: perché...
5: E tu perché sei troppo intelligente.
6: Ma lo vedi? Lo vedi? Io non stavo dicendo questo. Tu mi attribuisci una superbia che io non ho e lo fai con malizia, Salvo.
5: No, Mimì. Non c'è nessuna malizia. Tu sei veramente intelligente.
6: E allora se lo pensi sul serio, perché mi tagli fuori? Io potrei esserti utile quanto gli altri.
5: E questo è il punto, Mimì. Non quanto gli altri, ma più degli altri. Vedi, io mi sono accorto col tempo di essere una specie di cacciatore solitario, scusami la stronzaggine dell'espressione. Perché mi piace cacciare con gli altri, ma devo essere io a organizzare la caccia. Questa è una condizione essenziale perché il mio cervello gira nel modo giusto. Un'osservazione intelligente, fatta da un altro, mi smonta, mi avvelisce, è capace che non riesco più a seguire il filo dei miei ragionamenti per giù.
6: E questo l'avevo capito. Però lo volevo sentire dalla tua bocca, Salvo. Guarda, Salvo, io te lo dico senza inimicizia e senza rancore. Oggi stesso scrivo al questore e mi faccio trasferire.
5: Mi credi se ti dico che se fai questo mi dai veramente un grande dolore?
1: Ma che cazzo, Salmo, ma che razza di uomo sei? Prima mi tratti come una merda, adesso mi vieni a fare la mozione degli affetti. Sei di un egoismo mostruoso, lo sai?
5: Ma lo so. Siediti. Siediti, che ti devo dire delle cose.
7: Come potrai capire, è cosa di massimo riguardo, mi raccomando.
1: Però così va bene. Ma vuoi che non sappia riconoscere la differenza tra un caso e un altro? Io non applico solo le regole, ma applico le regole adeguate al caso.
5: Cadere,
8: dottore?
5: Che fai, spiegare?
8: No, no, no, dottore, le volevo dire
5: cammina.
8: Che... No, siccome...
5: Cammina.
6: Scusa, Salvo. Con ingressi e che vogliamo fare?
5: Abbiamo messo il telefono sotto controllo.
6: Sì, io l'ho capito, però non potremmo cercare di incastrarlo.
5: Mimì, non mi fare pentire di averti raccontato la faccenda, eh?
6: Ma quanto sei stronzo, io lo dicevo solo.
5: Ma tu devi solo stare a sentire, se fai anche una minima cosa di tua iniziativa ti faccio il culo. Chiaro? Ciao, Mimì. Sì, avanti.
9: Può sapere perché Catalino non mi deve fare entrare?
5: Perché? Quante cose vuoi sapere? Hai definito la grotta?
9: Abbiamo controllato, niente di niente. Pasquano ti ha detto se i colpi...
5: Sì, c'erano i fuori d'uscita.
9: Caro Salvo, questo sta a significare una sola cosa.
5: Che li hanno sparati in un altro posto.
9: Bravo.
5: Grazie.
9: Dimenticavo. Queste sono le monete che erano nella ciotola. Le altre le ho mandate in laboratorio. Ho già controllato. Sono uscite tutte di circolazione nell'ottobre del 43, sostituite dalle amlire degli americani. Salvuccio, non ti servirà niente, ma te le puoi tenere come ricordo. Vabbè, io vado.
5: Vai, vai.
9: Buon pranzo.
5: A te.

0: Ah, ma che piacere, signor commissario. Angelina, ha fatto veramente molto bene a venirmi a trovare. Angelina, ti presento il commissario Montalbano.
1: Piacere mio.
2: Signora, mi scusi il disturbo.
1: Per carità, le va un caffè?
2: Grazie, con molto piacere.
1: Con permesso, allora.
0: Prego. Prego, signor commissario, si accomodi.
2: Grazie. Allora, signor Presidente, come mai mi ha fatto chiamare?
0: Ecco. L'altra sera alla televisione ho visto il servizio sui due amanti della grotta. Il cane di terracotta che avete ritrovato mi ha fatto scattare qualche cosa nella testa.
2: Ma è identico al cane della grotta?
0: Era il Natale del 1942. I bombardamenti degli alleati si susseguivano a ritmo continuo. E così, in occasione di quel Natale, il podestà Burruano, buon'anima che era fra l'altro un mio carissimo amico, fece sistemare un presepe a grandezza naturale sotto l'arcata del municipio bombardato, siccome se Gesù nascesse in mezzo all'affanno della gente.
2: E le statue che fine fecero?
0: Furono vendute.
2: E lei si ricorda chi le comprò?
0: Come vuole che mi ricordi, signor commissario? Sono passati tanti di quegli anni oramai.
2: Ma se questo cane è lo stesso della grotta, allora possiamo dire che le due persone che ho trovato lì sono state uccise tra il gennaio del 43 e l'ottobre dello stesso anno.
0: Un momento, signor commissario. La prima data mi sta bene, ma a che cosa c'entra ottobre?
2: Ah, già. Le ho trovate accanto al cadavere. Andarono fuori corso nell'ottobre del 43. Ma secondo lei, a comprare il cane non potrebbe essere stato il suo amico Lillo Rizzitano?
0: Rizzitano? Aspetta, signor commissario, forse ha ragione lei. Eh sì, perché a quell'epoca la grotta era ancora di proprietà dei Rizzitano.
2: E il cane l'abbiamo trovato nella grotta.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani con la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano, il cane di terracotta. Vi aspettiamo.

È la più antica metropolitana del mondo e la più estesa d'Europa, che gli inglesi chiamano familiarmente The Tube, per la forma dei suoi tunnel a sezione circolare. Parliamo della London Underground, nella capitale anglosassone. La metro di Londra venne inaugurata il 10 gennaio 1863 e conta 382 stazioni, collocate in tutta l'area della Grande Londra. La velocità media dei treni, comprese le fermate, è stata calcolata intorno ai 33 km orari. La Transport of London, gestore della rete, stima che ogni treno della metropolitana percorra circa 123.600 km all'anno, che sarebbe pari a circa 3 giri sulla circonferenza della Terra. Gli accessi delle persone, registrati ogni anno, sono di oltre 1 miliardo, mentre contando solo i singoli passeggeri, il numero è di circa 28 milioni. The Tube è entrata nella leggenda delle reti sotterranee, ma per la mobilità urbana rappresenta oggi un mezzo ecosostenibile, più conveniente e funzionale rispetto ad altre forme di trasporto? E cosa dire poi dei tanti aneddoti sui fantasmi che circolerebbero in varie stazioni della metropolitana londinese? Per capirne di più abbiamo chiesto di percorrere virtualmente con noi un po' di chilometri intorno al mondo all'ingegnere architetto Elisa Angeletti, originaria delle Marche, che ha lavorato alla creazione di stazioni e reti di mobilità di alto livello, partendo da Oriente, Cina, Vietnam, Cambogia, Hong Kong, transitando per l'Europa e Milano per approdare oltre l'Atlantico, prima sulla Pacific West Coast a Los Angeles e poi a Washington DC.

0: Ingegnere Lisa Angeletti, lei ha studiato lo sviluppo urbano sostenibile, la mobilità e realizzato i progetti di un importante snodo di metropolitana che si interfaccia alle principali reti di trasporti e comunicazione veloce in molti paesi dell'Oriente, con situazioni a volte molto diverse tra loro. Ma secondo lei, il modello della metropolitana di Londra in quali aree del mondo è esportabile e adattabile?
1: Il modello della Londra Underground in realtà è stato esportato a tutto il mondo, da est a ovest del globo. Quest'idea, che nell'Ottocento era assolutamente avveniristica, rivoluzionaria, è diventata oggi parte integrante della vita delle nostre città. E le linee di metropolitana oggi sono le arterie delle più o meno vaste metropoli, dall'Oriente, come lei citava, all'India, al Sud America e agli Stati Uniti ed Europa. Quindi direi, per rispondere alla sua domanda su quali aree del mondo si possa applicare, secondo me basti pensare alle origini dell'idea della metropolitana, che non è altro che la risposta unica ad un problema che a tutt'oggi è paralizzante per le nostre città, come il sovraffollamento, la congestione del traffico veicolare urbano e il crescente sviluppo delle zone periferiche. E questi non erano altro che i problemi della Londra della metà dell'Ottocento, che era a quel tempo la città più popolosa del mondo, affollata, sporca, piena di cavalli e carrozze, soffocante da morire, con un traffico che circolava su strade strettissime e progettate tanti secoli prima, con dei modelli di trasporto ben diversi da quelli rivoluzionari di allora. E già fuori Londra c'era un sistema ampio di ferrovie che però erano lontane dal centro e quindi l'idea di portare i binari al centro della metropoli era stata sempre bocciata dall'allora Royal Commission on Metropolitan Railway e servì proprio la visione lungimirante, futuristica di un visionario quale fu il politico inglese Charles Pearson per individuare una soluzione perfetta, che era quella di costruire le ferrovie sottoterra e far correre quelle locomotive allora a vapore underground. Pensi che quella era veramente un'idea coraggiosa. A quel tempo proporre qualcosa del genere era come proporre oggi la costruzione di un ascensore che unisca la Terra alla Luna. E non esagero, siamo agli inizi del 1800. Però questa prima underground venne realizzata grazie alla costituzione di una società privata che fu chiamata appunto Metropolitan Railway Company, dal cui nome deriva la metro, e quindi quella prima associazione ha dato poi il nome a tutte le metro. Inizialmente erano delle vere e proprie locomotive sotterranee, poi si sono sviluppate in maniera diversa, sono state realizzate con tecniche di tunnelizzazione sempre più sofisticate, sempre più profonde, in modo da lasciare indisturbate le strade. Oggi le metropolitane corrono come sotterranei delle nostre città e in particolare la Londra Underground è diventata uno dei brand più riconoscibili del mondo, come è il Buckingham Palace o il Big Ben.

0: Ingegnere
1: Ma...
0: Antonetti, le volevo chiedere un'altra cosa mentre lei spiegava. Lei ha fatto vari progetti, è stata da più parti nel mondo, poi ci arriveremo. Ma la Admiralty Interchange Station, il suo progetto infrastrutturale più importante, svolto per lo studio dove lavorava nell'ex protettorato britannico di Hong Kong. È diventata la stazione metropolitana centrale appunto di Hong Kong. Ecco, come si riesce a concepire uno snodo di interconnessione dei trasporti per un'area così altamente popolata?
1: Sì, Admiralty è una delle più trafficate stazioni di intercambio in Hong Kong Island, che serve tuttora, ma serviva all'inizio di questo progetto che poi si è sviluppato tra il 2011 e il 2016. Io ho fatto parte del team progettuale dal 2012 al 2014. È la stazione di interscambio più... veramente movimentata e dinamica perché unisce la linea che appunto unisce l'Hong Kong Island a Kowloon, la Tsui Wan Line, alla Island Line che connette il lembo nord di questa affollatissima e popolatissima isola da est ad ovest. Sa, per una città come Hong Kong, dinamica, frenetica, con una popolazione di oltre 7 milioni di persone, che vivono in un'area di appena 1.100 km quadrati, avere un sistema di trasporto affidabile e sicuro è la chiave per mantenere la città in movimento. La metropolitana MTR opera 19 ore al giorno, trasporta una media di 5,4 milioni di passeggeri e ad oggi è una delle metropolitane più sicure, affidabili e più efficienti in termini di costo. Quindi lavorare ad Hong Kong su un tale progetto significa innanzitutto capire la città. Tutta la città di Hong Kong è layerizzata e layerizzata vuol dire che sì, ci sono le reti di metropolitana, ma intorno ad essa si sono creati proprio flussi pedonali, ponti a vari livelli che proprio portano i pedoni alla metropolitana. È una città costruita intorno alla primazia pedonale. Tutto questo la rende una delle città più sostenibile e accessibile al mondo. Ecco qua che con un tale background, continuare ad espandere la rete di MTR deve comunque tenere il conto con l'espansione demografica della città. E costruire una nuova metropolitana in una delle regioni più dense, una delle città più popolate al mondo, richiedeva un'accuratissima pianificazione ed esecuzione, soprattutto perché queste nuove reti di metropolitana, due per l'esattezza, dovevano correre al di sotto delle preesistenti. Quindi Admiralty Interchange Station diventa un nodo dove queste quattro metropolitane si
0: Si
1: incrociano.
0: incrociano.
1: Il team lavorava al di sotto della preesistente, quindi c'è stato tutto un lavoro di sottofondazione della metropolitana esistente, le cui operazioni non sono state mai interrotte negli anni di costruzione e la sicurezza era assolutamente la prima necessità e il primo focus del team progettuale, che era un team internazionale, davvero le migliori menti, ingegneri civili da tutto il mondo hanno collaborato a questo progetto.

certo, dal punto di vista architettonico, per la prima volta ad Hong Kong si voleva portare luce naturale ai livelli più profondi. Questa è una stazione che raggiunge in meno 60 metri dal livello della strada, quindi un grosso skylight vetrato che appunto porta luce ai livelli più profondi, dando sicuramente un'esperienza più piacevole ai pendolari e anche una reazione più naturale alla stazione. E in più il tetto è completamente verde, oggi è diventato un parco che si riconnette al parco di TMR, cioè il palazzo governativo di Hong Kong, che sicuramente avremo visto durante le immagini purtroppo dei recenti scioperi e manifestazioni per la democrazia ad Hong Kong.

0: Angeletti, lei preferisce essere chiamata ingegnere oppure architetto o ingegnere architetto dello sviluppo sostenibile? Ah, e poi a proposito, molti si potrebbero chiedere simpaticamente, ma allora servono due lauree e altre specializzazioni per non restare inchiodati nel traffico delle aree metropolitane?
1: Beh, divertente. Io non oppongo resistenza a tutti gli appellativi e i titoli. In Italia sono ingegnere, però mi permetta di dire che qualsiasi architetto o ingegnere dovrebbe avere come priorità e come goal quello di lavorare, battersi e mettere la propria conoscenza al servizio di uno sviluppo sostenibile. Quindi dello sviluppo sostenibile in realtà dovrebbe essere già in sé con il termine di architetto. E per rispondere alla seconda domanda, no, non servono due specializzazioni, ma serve che le nostre amministrazioni e i nostri comuni si affidino a professionisti preparati, aggiornati e che abbiano a cuore il rispetto dell'umanità e dell'ambiente.
2: Stations to Avesham, arriving at number one. Please mind the gap between the train and the platform.
0: La sua esperienza in progetti di ingegneria per mobilità e sostenibilità è maturata in zone molto differenti del mondo, dall'Oriente all'America, passando per l'Europa, e questo sin dall'università e poi per una scelta professionale personale. Ma secondo lei, in prospettiva, è possibile creare anche in Italia occasioni professionali concrete per molti neolaureati come accade in altri paesi?
1: Certamente, l'Italia offrirebbe naturalmente infinite occasioni. Il nostro territorio, che è così intensamente ricco di cultura, architettura storica, ma anche dagli equilibri ambientali delicatissimi, purtroppo sismico, altamente sismico, deve essere rinnovato, ricucito, conservato e protetto. E quindi il nostro paese potrebbe essere davvero un palcoscenico di collaborazione tra professionisti dell'architettura, dell'ingegneria, della conservazione dei beni storici e culturali. I neolaureati apportano idee fresche, magari utopiche, geniali, ma in realtà Giacinto è di quell'energia e quella positività che il nostro paese, il nostro vecchio continente hanno bisogno. E molte piccole cittadine in Italia dovrebbero guardare al successo di altre città europee come Bilbao, Valencia, Amburgo, che sono ripartite e si sono lanciate al futuro grazie ad interventi di architettura ed infrastrutturali di altissima qualità.

0: Il suo attraversare il pianeta da Pacifico a Pacifico, mi permetta, ingegnere Angeletti, negli anni, partendo dall'Europa e lavorando poi in Vietnam, Cambogia e poi Pechino per progetti di recupero e sostenibilità di area patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ed ancora fermandosi ad Hong Kong, poi per approdare a Los Angeles ed infine a Washington. Le ha permesso di avere una visione a 360 gradi delle esigenze di mobilità umana. Ecco, in una proiezione futura da esperta di sviluppo sostenibile, ritiene che aumenterà sensibilmente l'esigenza di spostarsi quotidianamente come pendolari della gente?
1: Internet ha portato accesso al lavoro ovunque, da qualsiasi angolo della Terra. E questa è una domanda difficile da rispondere in un momento in cui i modelli di vita sono completamente rivoluzionati dalla pandemia, che ha messo davanti ai nostri occhi un cambiamento emblematico nel modo in cui lavoriamo. E quindi è sotto analisi di tutti come questa pandemia cambierà il nostro futuro e la pendolarità. E quello che vedo è che ci sta portando a un'evoluzione del design, dando ottimisticamente nuove energie e opportunità di ripensare il modo in cui lavoriamo, ci spostiamo, come cambieranno i nuovi sviluppi residenziali, i musei, le scuole. Quindi i pendolari spariranno, l'agorafobia post-pandemica ci porterà ad abbandonare i centri delle città e a ritirarci in un futuro che sarà dipendente da un'auto nei sobborghi? Io dubito che sarà così. In realtà questo ci porta a ripensare lo spazio pubblico che ha riaffermato durante il lockdown la propria importanza e a concentrarci su come possiamo mantenere e migliorare la sua disponibilità. Probabilmente ci sposteremo di più nei centri abitati e vicini ai luoghi di lavoro, così che potremo invece camminare o andare in bicicletta al lavoro. Ecco, io voglio avere una visione ottimista e è dovere poi delle amministrazioni e anche di noi designers di guidare questo cambiamento nel prossimo anno o due.

0: La metro, come The Tube a Londra, è considerata spesso il mezzo di trasporto più rapido e utile per ridurre significativamente il traffico in superficie. È possibile considerarlo utile anche per ridurre l'inquinamento nelle aree più popolate, inquinamento ambientale?
1: Guardi, basti solo guardare alla Cina, perché l'impatto delle nuove reti che sono molto recenti e sono costruite con le più moderne tecnologie è stato misurato da dati tangibili. In Cina, dato il deterioramento della qualità dell'aria e il sovraffollamento delle città, i governi centrali e locali hanno adottato il miglioramento delle infrastrutture di trasporto come una misura efficace per contrastarlo. Intere città hanno adottato estensive linee di subway come misura prioritaria contro la congestione. E molte ricerche sono state dedicate alla comprensione dell'effetto della metropolitana sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e anche sulla salute dei cittadini. E in città come Nanjing e Taipei, ad esempio, dove sono sviluppate nuove linee di metropolitana solo dal 2014 a oggi, questi studi prendono in considerazione gli effetti, sia a lungo che a breve termine, dell'espansione della metropolitana sulla qualità dell'aria e sulle implicazioni sulla salute. E i risultati rivelano che l'espansione della metropolitana comporta una diminuzione significativa del livello di inquinamento atmosferico, in particolare una riduzione nelle aree vicine alle linee della metropolitana sui livelli di polveri sottili e CO2. Addirittura si è misurato un numero di decessi prematuri evitati all'anno, compreso tra i 300.000 e i 450.000.
0: Beh,
1: Quindi
0: numeri
1: questa
0: significativi,
1: sì,
0: dico.
1: è prova che lo sviluppo delle metropolitane riduce davvero le emissioni.

0: Ingegnere Angeletti, valutando la metropolitana di Londra del 1863, come potrebbe immaginare, senza fare però troppi calcoli matematici, naturalmente, si svesta un attimo i panni dell'ingegnere, preciso e puntuale com'è, il mezzo più utile e rapido di trasporto futuribile in un secolo a venire, può essere questo?
1: Ma io vorrei che fosse il teletrasporto in 100 anni. Beh, io guarderei alla Cina sempre, perché ultimamente ha progettato un nuovo treno Maglev a levitazione magnetica che può raggiungere i 600 km orari e sarebbe il veicolo terrestre più veloce al mondo. Quindi diciamo che il futuro è già qui. Di sicuro, cosa si sta studiando ora è l'impatto delle self-driving cars, cioè delle macchine senza conducente, e si prevede che tutti gli esperti concordano sul fatto che l'automobile come la conosciamo sarà obsoleta entro il 2050. Per me è provocatorio pensare che l'auto privata negli Stati Uniti rimane inutilizzata il 95% del tempo, perché viene parcheggiata per la maggior parte della giornata, e immaginiamo a come togliere milioni, si pensa a 6,8 milioni di auto dalla strada di città come New York, Los Angeles e Dallas, veramente rivoluzioneranno le nostre città e minacceranno i sistemi di trasporto pubblico e la metropolitana? Penso di no. In realtà la possibilità di convocare un'auto senza conducente promuoverà l'uso del trasporto pubblico, visto che le persone saranno più libere di percorrere quel miglio, mi scusi, quel chilometro dalla stazione a casa, che ora diciamo, le forza a imbarcarsi nella loro auto.
0: E proprio in riferimento alle considerazioni dell'ingegnere Angeletti, dal 20 agosto 2016 è stata attivata la Night Tube a Londra, come ci racconta il corrispondente Rai Marco Barbello.
2: Immancabili selfie con il neo sindaco di Londra per immortalare questo momento a suo modo storico. Ad un secolo e mezzo dall'avvio della metropolitana, fu la prima al mondo 1863, il servizio diventa 24 ore su 24. Da ieri notte dunque treni in circolazione senza sosta su due linee Central e Victoria, per ora soltanto durante il fine settimana, poi progressivamente servizio esteso a tutte le linee tutti i giorni. Omaggio ad una città globale che non si ferma mai, 700.000 londinesi che lavorano con turni di notte. Sostegno alla sua luccicante vita notturna, più facile e sicuro tornare a casa anche a tarda ora. I miei figli torneranno a casa in sicurezza, un'ottima decisione. E ovviamente contributo al turismo e servizio ai visitatori, 30 milioni l'anno scorso, stregati dal fascino della metropoli.
3: Penso sia una cosa veramente utile per i ragazzi della mia età che possono bere una birra, bere qualcosa, tornare senza patemi d'animo, senza problemi.
4: Puoi prenderla a qualsiasi ora, soprattutto di sera, in cui non passano treni né autobus.
2: 2.000 addetti in più per garantire treni notturni e sicurezza nelle stazioni aperte, impulso all'occupazione e all'economia. Dunque, Londra combatte anche così i rischi legati a Brexit.

0: Lei, ingegnere Angeletti, in Cina ha realizzato progetti di sviluppo urbano appunto sostenibile, come diceva, nell'area della Grande Muraglia. Ecco, si riesce a coniugare la necessità di mobilità umana, appunto anche attraverso reti ferroviarie sotterranee come a Londra, con uno sviluppo sostenibile per grandi numeri come in Cina, oltre che con macchine, ecco, avanzatissime.
1: Beh, prima del 2014, città come... Allora, non guardo a Pechino e Shanghai, che magari hanno raggiunto uno sviluppo già confermato, ma guardo a Nanjing, la città di Nanchino, che fino al 2014 aveva in funzione solo due linee della metropolitana. Oggi è arrivata a coprire più di 1.000 chilometri di linee di metropolitana, quindi con un
0: Tanto.
1: incremento da 2 a 25 linee della metropolitana. E questo è il simbolo, insomma, rappresenta la dimostrazione che assolutamente the only way to go, diremmo negli Stati Uniti. È veramente importante l'impatto che le reti sotterranee e sicuramente i treni ad altissima velocità hanno per queste popolazioni.
0: Chiudiamo qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su The Tube di Londra. A fra poco con la seconda parte dell'intervista all'ingegnere Angeletti, che ci parla anche dei fantasmi presenti nelle stazioni della metro della capitale inglese.

0: Ingegnere Angeletti, da qualche tempo lei, ecco, ci spostiamo un attimo, voliamo un po' per intorno al mondo, come lei ha fatto più volte nel corso del tempo. La sua zona di interesse professionale è a Los Angeles, che è una megalopoli con un traffico notevolmente caotico. Lei ce lo racconterà perché c'è stata più volte e ci ha lavorato per tanto tempo. Gli esperti e i governatori della California hanno pensato di investire maggiormente sulla mobilità sotterranea, come ha fatto Londra da più di un secolo?
1: Sì, assolutamente. Sa, la società americana e californiana purtroppo è car-centrica, cioè centrata sull'automobile, e questo è dovuto al fatto che negli anni 50 del secolo scorso l'industria pneumatica e della benzina ha promosso l'ampliamento delle infrastrutture stradali e veramente costruito la leggenda dell'automobile come un simbolo di progresso. Quindi città come Los Angeles oggi sono paralizzate dal traffico. Gli Los Angelini trascorrono addirittura 4 ore al giorno in macchina, veramente stuck in traffic. Los Angeles, in vista delle Olimpiadi del 2028, ma anche come risposta ai punti dell'Agenda 2030, come impegno verso un futuro più sostenibile, sta ampliando la rete di metropolitana. Ma il lavoro viene fatto a monte e viene fatto sulle aziende che ora vengono incitate, ad esempio, a spostarsi al centro, in downtown Los Angeles, ricentralizzando proprio la città, che invece è stata completamente decentralizzata dall'industria automobilistica. Adesso le aziende più grandi hanno un ufficio downtown e promuovono una cultura pedonale verso i dipendenti, quindi in generale si danno benefit purché non si guidi per andare al lavoro, e si sta facendo molto proprio per sviluppare una cultura del trasporto pubblico, oltre a nuove reti ferroviarie che stanno unendo Santa Monica a downtown Los Angeles, ma anche la nuova Expo Line che unirà downtown all'aeroporto LAX. Quindi anche lì un futuro positivo di fronte a noi per la California.

0: Ingegnere Angeletti, una domanda diciamo di strettissima attualità. Ecco, il Covid ci ha portato allo smart working da remoto in modo un po' forzato, diciamo, comunque non organizzato e non a sorpresa. Ma è possibile per un ingegnere, ecco, fare un progetto di stazione o metropolitana da casa?
1: Assolutamente, è stato possibile. Io ho lavorato a progetti a grande scala da casa e lavoro da casa purtroppo dal 12 marzo 2020, come la maggior parte di noi probabilmente. Chiaramente
0: Certo.
1: è chiaro che altre professioni non lo permettono, ad esempio chi lavora nell'ambito della costruzione, i cantieri non si sono fermati e quindi i costruttori hanno continuato a lavorare, no? È chiaro, poi negli ospedali, eccetera. Ma sì, è possibilissimo
0: È possibilissimo,
1: lavorare da
0: bene.
1: casa su questi progetti.
0: Eravamo curiosi. Londra, Milano, Mosca, Hong Kong, Pechino, Rio de Janeiro, New York, Los Angeles e ancora altre città, ma comunque queste sono le principali. In che modo le reti infrastrutturali possono affrontare le esigenze quotidiane degli spostamenti di massa in modo ecosostenibile?
1: L'approccio deve essere organico e non soltanto da un punto di vista. E come ho citato prima, i mezzi pubblici stessi dovranno essere a bassa emissione, cioè non si lavora soltanto con le infrastrutture esistenti, devono essere modernizzate ed essere appunto elettriche o avere nuove fonti energetiche. Le strade dovranno lasciare più spazio ai pedoni, alle biciclette per promuovere il movimento fisico e la salute dei pendolari. E laddove le metropolitane e i mezzi pubblici sono disponibili, le strade dovrebbero essere chiuse al traffico. New York e Times Square è stata recentemente liberata dai taxi, dalle auto e dai bus.

ambientale sono parte di questi 17 Sustainable Development Goals e l'undicesimo obiettivo è proprio quello di costruire città e comunità sostenibili che offrino accesso a sistemi di trasporto sicuri, affidabili, accessibili, che migliorino la sicurezza stradale e sviluppino i mezzi di trasporto pubblico con attenzione ai bisogni delle persone più vulnerabili, disabili, anziani e soprattutto che si aumenti la proporzione di popolazione che abbia accesso conveniente ai trasporti pubblici. Quindi tutti questi obiettivi vanno naturalmente di pari passo con il rispetto ambientale e le azioni sul clima.

0: Ecco, ingegnere Angeletti, lei ha parlato appunto di ecosostenibilità, poi un tema che tratta quotidianamente per lo sviluppo sostenibile, e ha parlato dell'Agenda 2030. Ecco, ma l'ultimo summit mondiale sul clima a Glasgow praticamente ha partorito un topolino. Ecco, che cosa si può pensare che in prospettiva per evitare problemi più seri all'innalzamento delle temperature e quant'altro si possa concretamente fare anche in termini di mobilità, di sostenibilità?
1: Ma guardi, io direi che questi obiettivi che 193 paesi al mondo su cui 193 paesi al mondo si sono impegnati nel 2015, poi devono essere, come dire, incarnati dai governi, dai comuni, ma anche da tutte le aziende private. Non c'è, le più grandi aziende in realtà stanno lavorando nel loro piccolo o grande, dipende da quale azienda parliamo, su come incarnarli questi principi. Io ho la fortuna di lavorare su grandi progetti, ad esempio ultimamente gli Amazon Studios a Los Angeles, come l'Amazon HQ2 ad Arlington in Virginia. Parliamo di milioni di square feet di progetti in cui però il numero di parcheggi, ad esempio, è molto limitato rispetto ai codici del passato. Quindi proprio per scoraggiare l'utilizzo delle macchine per andare al lavoro. Altri aspetti sono legati allo sviluppo delle macchine elettriche e al rendere il più possibile accessibile i punti di charging per queste auto. Poi questi progetti hanno logicamente superfici verdi che raccolgono le acque piovane, le riutilizzano proprio per gli usi dei building stessi. E lo stesso Amazon sta puntando a un edificio che sia completamente autosufficiente energeticamente e che annulli completamente le emissioni, e lo sta facendo ad esempio acquistando terreni lontani da dove l'headquarter partirà per produrre energia elettrica dai pannelli fotovoltaici.

0: a nascere. Amazon, per esempio, cerca di far crescere il loro headquarter all'interno delle città, dando risorse a chi abita nei neighborhood dove questi nascono. Per esempio, i retailers sono tutti locali e non vengono, non si, i negozi nei progetti non vengono dati, ad esempio, a grosse società. Quindi si pensa a come proprio avere risorse a chilometro zero e risparmiare appunto gli spostamenti intorno a questi luoghi. Mi vede, io sono ottimista, quindi penso che le cose stanno andando in realtà molto bene.
1: Tra i tanti racconti sulla London Underground ve ne sono anche molti sulla presenza di fantasmi. Il programma di Rai 2 Voyager raccolse una serie di testimonianze del personale della metropolitana di Londra.
2: La notte, quando anche l'ultimo treno è partito, è responsabilità del personale della stazione assicurarsi che tutto sia spento e che finalmente cali il silenzio. Una notte di novembre del 1978, il capostazione Barry Oakley era in servizio a Hyde Park Corner. Come di consueto, si era accertato che la stazione fosse chiusa e le scale mobili disattivate. Una volta spento anche l'interruttore che portava la corrente elettrica alle scale mobili, ulteriore misura di sicurezza per impedire che entrino in funzione, con i suoi colleghi fece ritorno in ufficio.
3: Ora, le scale mobili erano disattivate e regnava il silenzio. Intorno alle 2:30-2:35 si udirono dei forti rumori fuori, nell'atrio, nell'area della biglietteria. Quando giungemmo lì, notammo che la scala mobile che avevamo disattivato era in funzione. E la cosa mi parve piuttosto strana, perché da quel che mi risulta, una volta staccato l'interruttore, nella scala non c'è corrente. Per rimettere in funzione la scala mobile occorre una chiave. Saranno state più o meno le 3:20 quando finalmente facemmo ritorno in ufficio. E mentre ci preparavamo il tè, ebbi la terribile sensazione che alle spalle qualcuno mi stesse osservando. Sentivo una presenza là che non saprei descrivere. E la stanza a quel punto era diventata gelida, tanto da poter vedere il proprio respiro condensarsi nell'aria. Io mi girai e, volgendo lo sguardo, notai che il mio collega era in piedi contro il tavolo, contro il muro, ed era bianco, come un lenzuolo. Sembrava privo di sensi, non sapevo cosa potesse essergli accaduto. Andai verso di lui cercando di farlo tornare in sé. Ci vollero circa 5-10 minuti prima che rinvenisse e parlasse. Disse: «Hai visto quella faccia?» Raccontò di aver visto apparire una testa che ci fissava. Dopo poco decise di andarsene via. Non voleva più rimanere lì.
4: Il collega di Barry non tornò mai più in quella stazione.

C'è un grande impegno, ma la sostenibilità viene anche dal coltivare le comunità dove questi grossi progetti vanno.

0: Senta, ingegnere Angeletti, vorremmo farle una domanda tornando su Londra, su alcuni aspetti soprannaturali della metropolitana di Londra. Ecco, lei lo sa che l'Inghilterra, la Gran Bretagna, è piena di aneddoti su castelli con fantasmi, case infestate e quant'altro. Ecco, e sono numerose anche le storie di fantasmi che si aggirano in più di una stazione della London Underground, da Aldwych Station a Bank Station, da British Museum Station a Covent Garden Station, a Elephant and Castle Station, considerata poi la più infestata, tra l'altro. Per non parlare delle stazioni di Farringdon, Highgate, South Kensington e Aldgate. Ma lei ne ha notizie al riguardo?
1: Ma guardi, ad Hong Kong progettavamo con i codici inglesi, in realtà conosco codici antincendio, di accessibilità, ma antifantasma
0: No.
1: non ne ho mai visti. Comunque, mi viene da pensare a quanta gente è morta anche in maniera violenta nella costruzione di queste reti di metropolitana che inizialmente erano del tutto sperimentali. Probabilmente i loro spiriti ancora infestano queste stazioni, magari le proteggono.
0: Magari le proteggono, certo, chiedendo qualcosa, di essere aiutati in qualche modo, probabilmente.

0: Tariq Rahana era capostazione a Becontree, una tranquilla stazione di scambio sulla District Line nella East London. Una sera d'estate del 1992, durante l'ultimo turno, stava finendo di lavorare in ufficio, prima di tornare a casa.
1: Nell'ufficio della stazione di Becontree c'era una porta che conduceva ai binari dei treni nazionali. Mentre svolgevo il mio lavoro, la sentii sbattere. Non vi feci caso perché da quel lato passano i treni. Dopo un paio di minuti la sentii sbattere ancora. Perciò pensai che, come era successo altre volte, probabilmente stava per arrivare un treno. E dopo un altro paio di minuti udii di nuovo la porta che sbatteva e allora mi dissi, dopo tre volte il treno dovrebbe proprio stare per arrivare. Ma mi sentivo terribilmente a disagio. Così, sapendo che al piano di sopra c'era un altro membro dello staff, decisi di andare da lui per scambiare due chiacchiere. Camminai lungo i binari, verso le scale. Ma avevo la netta sensazione di essere seguito. A questo punto mi girai e vidi una figura di donna dai lunghi capelli biondi che le arrivavano a metà schiena. Non aveva volto, c'era un vuoto dove avrebbero dovuto trovarsi i tratti del viso. È buffo, ogni volta che racconto questa storia mi viene la pelle d'oca. Ce l'ho ancora in questo momento perché so di aver realmente visto quella donna. In ogni caso, poi raggiunsi l'uomo del mio staff e le esatte parole che mi disse furono: sembra che tu abbia visto un fantasma. Gli risposi: sì, credo di averlo visto. E lui: era una donna vestita di bianco? Sì. Come lo sai? Replicai. E lui: l'ho vista anch'io.
2: Nel 1958, 10 persone morirono in una collisione tra treni in questo tratto della Dick Street Line. Entrambi i treni avevano lasciato la stazione di Becontree pochi minuti prima.
3: Ingegnere Angeletti, nonostante la sua giovane età, che naturalmente non sveleremo mai neanche sotto tortura, ha compiuto il giro del mondo. Certo, non in metropolitana, ovviamente, ancora non c'è una metropolitana che va da Pacifico a Pacifico. Vediamo se poi lei in prospettiva la potrà progettare. Ma le possiamo chiedere, ma all'orizzonte, nel suo futuro, vede possibilità professionali appaganti nel vecchio continente europeo?
4: Ma sicuramente poi il giro del mondo lo completerò e tornerò al punto iniziale, Giacinto. Sarei veramente orgogliosa e felice di poter lavorare nel vecchio continente. Io nei miei pochi o tanti anni di professione mi sono fatta umile e ho cercato di conoscere le altre culture, gli altri codici, di farmi uno veramente con le culture dove andavo a progettare. Ho portato la mia conoscenza, che è stata del tutto sviluppata in Europa, in questi luoghi, e spero che l'Europa sarà aperta ad avere me o professionisti come me che magari hanno imparato dagli errori degli altri paesi o dalle conquiste degli altri paesi proprio per continuare a migliorare nel nostro piccolo il mondo. Questo è il mio sogno in ogni progetto, che io possa rendere il mondo migliore attraverso l'architettura, le infrastrutture e i miei progetti.

0: Ingegnere Angeletti, un'ultimissima domanda. Con lei verrebbe da chiederle tantissime cose, ma poi il tempo purtroppo è molto abbastanza tiranno, come sempre. Ma lei ha girato tanto il mondo, ecco, appunto da Pacifico a Pacifico, e ha visto tante realtà diverse. Come diceva sempre Poe, dei Jarabe de Palo, dipende da che prospettiva si guarda il mondo e le cose. Quanto utile e che cosa le ha portato aver visto tanti aspetti e tanti modelli di vita, sia anche di mobilità, naturalmente attraverso la metropolitana, attraverso auto elettriche, attraverso... Che cosa le ha portato a valutare, ecco, tutto questo giro del mondo che poi le ha permesso di vedere tanti aspetti diversi e tanti modi di vita diversi?
1: Ah, beh, questa non è una domanda semplice da rispondere. È chiaro, come le dicevo, io ovunque sono andata con uno spirito di curiosità, di apertura. Era il mio desiderio quello di scoprire come queste culture diverse dalla mia e queste. Queste persone che vivono in questi paesi vivono, si muovono, lavorano. Ho lavorato per diversi anni in Hong Kong, in una società dove erano tutti cinesi e tutti hongkonghini, e soltanto io ero l'europea
0: Occidentale.
1: diversa. Quindi ero per anni sono stata la diversa tra i diversi e mi sono posta con molta umiltà al servizio di queste popolazioni. Oggi negli Stati Uniti devo dire la diversità è minore, gli americani sono molto più simili a noi e quindi mi trovo sicuramente più a mio agio. Cosa ho imparato? Ho imparato che bisogna lasciar perdere l'orgoglio, diciamo, dire il so tutto io deve essere veramente messo sotto le scarpe. Quando si viaggia bisogna aprirsi a questi luoghi e respirarli, farli tuoi e poi diventare strumento delle società in cui lavori. Ecco, per me è stato ed è tuttora questo. E c'è un amore per l'umanità che sicuramente mi contraddistingue, per quello che ho viaggiato, continuo a viaggiare e i miei edifici nel mondo sono il mio orgoglio.

0: Noi la ringraziamo tanto della sua disponibilità, le auguriamo altri tanti giri del mondo, ma soprattutto poi se torna in Europa, ecco, ci fa piacere a tutti quanti avere una mente, un'intelligenza come la sua a disposizione anche per le nostre esigenze. Quindi grazie e in bocca al lupo.
1: La ringrazio, Giacinto.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizona presente, e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
3: Mara?
2: Mara?
3: Canà.
2: Esatto! Signori, si comincia! Il Piacenza Football Club nacque nel 1919 con la fusione di due società, la Giovine Italia e l'Unione Football Club Piacenza. Il primo presidente fu il 18enne studente Giovanni Dosi. Dopo l'affiliazione alla federazione, il club si iscrisse al campionato regionale di promozione emiliana scegliendo come colori sociali il bianco e il rosso, ovvero i colori della città. Il primo capitano fu il milanese Mario Giumanini. Al debutto il Piacenza vinse il suo campionato davanti a Parma e Spal, ottenendo così la prima promozione. Nel 1922 il Piacenza retrocesse in seconda divisione in seguito agli spareggi relativi al compromesso Colombo. Nel campionato 1930-1931 il Piacenza sfiorò la promozione in Serie B, che sfumò a causa della ripetizione di due partite contro Forlì, inizialmente vinta, e Reggiana, questa pareggiata, a causa di errori tecnici arbitrali. Le ripetizioni portarono due sconfitte che fecero scivolare il Piacenza dal primo al terzo posto. Mentre nel campionato 37-38 i biancorossi arrivarono primi a pari merito col Fanfulla e nello spareggio promozione a Pavia vennero sconfitti per 2-1 dai Lombardi. Nel 1945 il Piacenza venne ammesso al campionato misto di Serie B e C e l'anno successivo disputò il suo primo campionato di Serie B. Nella stagione 47-48 si classificò undicesimo nel girone B della serie cadetta e a causa del riordino dei campionati fece ritorno in Serie C, iniziando un periodo lungo 40 anni, trascorso prevalentemente nella terza serie. Nel campionato 51-52 i biancorossi sfiorarono il ritorno in Serie B, concludendo al primo posto il proprio girone, ma nel raggruppamento finale con Cagliari, Tomamaglie e Vigevano, per designare l'unica squadra promossa della Serie C, giunsero secondi dietro al Cagliari. Nacque in quell'anno l'appellativo Papaveri, coniato dal giornalista Giulio Cattivelli con riferimento alla canzone di Nilla Pizzi Papaveri e Papere.
4: Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che i papaveri...
2: Il Piacenza lasciò definitivamente la Serie D nella stagione 1963-1964 sotto la guida dell'ex capitano dei Papaveri Francesco Meregalli, che l'anno successivo condusse la squadra al sesto posto in Serie C. Nel 1966 tornò a Piacenza Sandro Puppo, già giocatore dei biancorossi negli anni 30 e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino. Dopo una prima stagione di assestamento, nel campionato 67-68 venne sostituito da Leo Zavatti, che condusse la formazione piacentina al secondo posto dietro il Como. La promozione arrivò nella stagione successiva, quando sotto la guida di Tino Molina e la presidenza di Vincenzo Romagnoli, il club emiliano tornò dopo 20 anni in Serie B. Si completò in quell'anno anche la costruzione del nuovo stadio comunale, che sostituì la struttura di barriera Genova inaugurata nel 1920. L'esperienza tra i cadetti durò una sola stagione. La formazione allenata da Enrico Radio vinse le prime due partite e si trovò in testa alla classifica, ma in seguito entrò in crisi di risultati e Radio venne sostituito da Bruno Arcari. Il Piacenza retrocedette all'ultima giornata e rimase in Serie C fino al 1974-1975, quando ottenne una nuova promozione sotto la presidenza di Luigi Loschi e la guida di Giovan Battista Fabbri, che portò in Italia un nuovo gioco, in pieno stile olandese. Il centravanti Bruno Zanolla fu capocannoniere del campionato. Anche in questo caso arrivò un'immediata retrocessione causata da 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 gare e nelle stagioni successive, pur mantenendosi costantemente a ridosso della zona promozione, non riuscì a ritornare in Serie B. Nel 1978, con la riforma dei campionati, il Piacenza venne inserito in Serie C1, categoria che manterrà fino alla stagione 82-83. La stagione travagliata da problemi societari, economici e tecnici culminò infatti con la retrocessione in Serie C2. Dopo l'addio di Loschi, nell'estate 1983 la società venne rilevata dall'ingegner Leonardo Garilli, industriale piacentino. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Battista Rota, ex tecnico di Atalanta e Cremonese, che restò sulla panchina biancorossa per 5 anni. Il campionato 83-84 si chiuse con il secondo posto dietro al Pavia ed il conseguente ritorno in Serie C1. L'anno dopo il neopromosso Piacenza sfiorò la promozione invece in Serie B, giungendo secondo a pari punti con il Lanerossi Vicenza alle spalle del Brescia. Lo spareggio disputato il 15 giugno 1985 allo stadio Artemio Franchi di Firenze vide la vittoria dei Veneti per 3-1 dopo i tempi supplementari. La promozione tra i cadetti arrivò 2 anni più tardi, al termine del campionato 86-87, grazie alle reti del trio d'attacco Madonna, Serioli, Simonetta. Nel 1986 arrivò anche la vittoria della Coppa Anglo-Italiana, battendo in finale per 5-1 il Pontedera di Marcello Lippi. Nella stagione 87-88, per la prima volta, la formazione piacentina, rinforzata dal campione del mondo Claudio Gentile, ottenne la salvezza in Serie B. Al termine di quel campionato Rota lasciò la panchina biancorossa. L'allenatore bergamasco venne sostituito da Enrico Catuzzi, a sua volta esonerato a favore di Attilio Perotti, senza che la squadra potesse evitare l'ultimo posto e dunque la retrocessione al termine del campionato 88-89. Il ritorno in Serie B avvenne nel 1991, sotto la guida di Luigi Cagni, allenatore prelevato dalla Centese e grazie anche alle 22 reti del capocannoniere del girone Giovanni Cornacchini. Nella stagione successiva Antonio De Vitis sostituì Cornacchini al centro dell'attacco e con 17 realizzazioni contribuì alla seconda salvezza in Serie B ottenuta nelle ultime giornate. Passando al campionato 92-93, dopo alcune difficoltà iniziali, la squadra allenata da mister Cagni lottò per la promozione in Serie A grazie alle reti di De Vitis, autore di 19 gol. All'ultima giornata il Piacenza vinse per 1-0 sul campo del Cosenza con una rete di Fulvio Simonini, conquistando così per la prima volta nella storia piacentina la promozione in Serie A. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, l'uomo che guidò il Piacenza nella storia, mister Gigi Cagni. Mister, partiamo dal 1990. Da lì in poi lei resterà legato alla città e alla squadra per 6 anni, ottenendo immediatamente la promozione in Serie B. E subito dopo, nel 1993, la storica ed indimenticabile promozione in Serie A.
5: Beh, la cosa più importante è stata la scelta che ha fatto il Piacenza nei miei confronti. Mi sono sentito gratificato. Io era il primo anno che allenavo in C2 alla Centese, quindi una squadra così importante con un presidente di un grande valore morale, il direttore sportivo, più il vicepresidente Ragionier Quartini, e quindi mi riferivo a Giampiero Marchetti, mi hanno proposto questa avventura ed è stato immediatamente, non so come dire, è molto difficile magari da spiegare, è stato spontaneo da parte di tutti. Ci siamo incontrati in un minuto, ci siamo andati d'accordo su tutto, ma la cosa più importante, ribadisco, è che loro avevano una grande fiducia in me. E poi mi hanno messo a disposizione tutto quello che era necessario per poter vincere.
2: Qual è stato il momento più bello in questi 6 anni, mister?
5: Non ce n'è stato uno più bello, perché sono stati 6 anni meravigliosi tutti. Difficile dire. Forse la situazione più delicata è stata quando siamo retrocessi dalla A, con la partita che tutti sanno, della Reggiana che ha vinto a Milano, e eravamo abbastanza arrabbiati su questa cosa. Però il presidente, io ero a San Siro, tornavo a Piacenza in macchina, mi ha chiamato e mi ha detto: lei non deve fare nessuna dichiarazione, Inzaghi ritorna da Verona e vinciamo il campionato l'anno prossimo. Così è stato.
2: Senta, a proposito di retrocessione, mister, dopo aver subito il ritorno in Serie Cadetta, grazie alla sua guida tecnica lei riportò immediatamente l'anno dopo il Piacenza in Serie A, nella stagione 94-95, conquistando così una seconda promozione nella massima serie, e l'anno dopo riuscì con quella squadra a raggiungere anche la prima salvezza in Serie A.
5: Sì, come ho detto, il discorso del presidente, quando mi ha detto questa cosa, io ero molto molto tranquillo, perché veniva da una persona con una grandissima personalità, e quando parlava in un certo modo c'era solo a fidarsi e basta. e noi abbiamo vinto il campionato a 5 partite dalla fine, quindi è stata una cavalcata. La squadra era molto forte, avevo poi gli stessi giocatori da 4 anni, quindi è stato anche facile per me, tutto l'ambiente era tutto a favore. Poi la cosa che mi soddisfaceva di più era che ero riuscito in questi anni a fare un calcio che piaceva a me, che mi faceva e che dava soddisfazione anche ai tifosi, e che era il mio sogno poi riuscire a giocare in quel modo. E ragazzi, merito dei ragazzi, è stato veramente professionalmente un periodo meraviglioso che poi mi è servito per tutta la mia carriera.
2: Ecco, resterà nella storia, nella memoria proprio degli appassionati, dei tifosi, questo Piacenza degli italiani. Ricorda insomma quanto importante sia stato dare quel marchio di fabbrica che ha contraddistinto per tutti gli anni la sua squadra.
5: Beh, era anche un periodo particolare, voglio dire, stiamo parlando di molti anni fa, quindi negli anni 90, e noi avevamo la società aveva questo modo di pensare, e quindi... Io poi, la cosa più bella per me è che c'avevo Piovani che era bresciano, quindi con lui addirittura parlavo dialetto. Sono quelle cose che oggi probabilmente non possono più succedere.
2: Nella stagione d'esordio in massima serie, la società scelse di non acquistare giocatori stranieri, politica che sarà proseguita fino al 2001. L'esordio assoluto nella massima serie avvenne il 29 agosto 1993 contro il Torino di Emiliano Mondonico, che vinse per 3-0 al Galleana, mentre la prima vittoria arrivò alla quinta giornata contro il Lecce. Nel corso della stagione la squadra piacentina si mantenne costantemente in zona salvezza, eliminando anche il Milan dalla Coppa Italia grazie ad una rete di Giampiero Piovani. All'ultima giornata di campionato però la Reggiana, diretta concorrente del Piacenza nella lotta per la salvezza, vinse a San Siro contro il Milan, schierato in formazione rimaneggiata, condannando così i biancorossi alla retrocessione in Serie B. Il ritorno in Serie A fu immediato, sempre sotto la guida di Mister Cagni. Il Piacenza vinse il campionato di Serie B 94-95 grazie alle 42 realizzazioni del trio d'attacco composto dai confermati De Vitis e Piovani e dal giovane proveniente dal vivaio Filippo Inzaghi. Al termine di quel campionato vennero ceduti sia Inzaghi, che passò al Parma, che il capitano Antonio De Vitis, che passò invece al Verona dopo 4 stagioni e 49 gol in campionato. La squadra di Mister Cagni, rinforzata da numerosi acquisti tra cui Nicola Caccia ed Eusebio Di Francesco, ottenne per la prima volta la salvezza nella massima serie con il pareggio per 0-0 ottenuto il 5 maggio 96 sul campo dell'Udinese. Diamo dunque il benvenuto anche a Eusebio Di Francesco. Eusebio, nel 1995 arrivasti a vestire la maglia del Piacenza e finalmente arrivò l'esordio in Serie A. Passasti 2 stagioni in biancorosso dal 1995 al 1997 conquistando 2 salvezze e realizzando 5 gol in 67 presenze.
6: Ah, torno un attimo indietro, io avevo fatto 4 anni alla Lucchese di Serie B, dove mi trovavo benissimo. Ci fu questa opportunità di andare a Piacenza, mi volle l'allenatore Cagni, il direttore Marchetti, io insomma mi volevo mettere in gioco e decisi questa sfida. Mi sentivo pronto per la Serie A, feci 2 annate dal mio punto di vista di ottimo livello, in cui non feci tantissimi gol, ma fu importante salvarsi in tutte e 2 le stagioni, che era l'obiettivo primario della squadra, e di lì andai in scadenza per poi andare, come tu sai, successivamente a Roma. Però sono stati 2 anni dal punto di vista lavorativo, parlo sempre a livello sportivo, importantissimi.
2: Terminata la stagione, Cagni lasciò il Piacenza dopo 6 anni consecutivi e venne sostituito da mister Bortolo Mutti, mentre Pasquale Luiso prese il posto di Caccia al centro dell'attacco piacentino. Dopo un positivo avvio di stagione culminato con la vittoria per 3-2 sul Milan con una indimenticabile rete decisiva di Pasquale Luiso in rovesciata, la squadra accusò un evidente calo di prestazioni aggravata dalla morte improvvisa di Leonardo Garilli, lo storico presidente, che venne a mancare il 30 dicembre 1996, in seguito alla quale la carica di presidenza venne ereditata dal figlio Stefano Garilli. La salvezza arrivò solo nelle ultime battute di campionato. Il Piacenza concluse quella stagione a pari punti con il Perugia ed il Cagliari. Gli Umbri retrocedettero per la classifica avulsa, mentre Piacenza e Cagliari andarono allo spareggio finale, nel quale si impose la formazione di Mister Mutti per 3-1 grazie ad una indimenticabile doppietta di Luiso. E non poteva mancare certo che lui, il bomber Pasquale Luiso al Super Club. Pasquale, dopo la stagione ad Avellino nell'estate del 96, arrivasti a vestire la maglia del Piacenza in Serie A. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Bartolo Mutti. Era certamente pesante l'eredità che fosti chiamato ad accettare, ma Pasquale Luiso non fece attendere la risposta e fin da subito iniziò a segnare in campionato. Il Piacenza vinse e convinse fino ad un memorabile Piacenza 3 Milan 2 che costò la panchina al tecnico rosso-nero Oscar Tabares. Pasquale Luiso quel giorno segnò la rete decisiva per la vittoria su rovesciata, poi arrivarono 8 giornate consecutive senza neanche una vittoria. Neanche Luiso riuscì a mettere la palla in rete. Un periodo davvero buio per il Piacenza. Ciò nonostante, con quella squadra continuaste a lottare per la salvezza fino all'ultima giornata di campionato, quando, vincendo contro il Perugia, arrivaste a conquistare lo spareggio definitivo contro il Cagliari. 15 giugno 1997, Stadio San Paolo di Napoli, Piacenza 3, Cagliari 1. Pasquale Luiso, con la sua personale doppietta, pose la firma sulla salvezza conquistata. Il Piacenza resta in Serie A. Che emozione fu!
5: Ma lì c'è stato veramente l'apoteosi della vittoria contro il Milan e di tutto il campionato. Lì veramente un Piacenza tutto italiano, da Taibbi a Di Francesco, da Piovani, Mirko Conte, Dall'Icarri, Capitan Lucci, un Piacenza direi veramente italianissimo. Abbiamo fatto una stagione straordinaria. Io ho fatto 14 gol più 2 allo spareggio col Cagliari, ho fatto 16 gol e poi la partita della vita per noi, nel senso che se la ricordano tutti, a quel 3-2 contro il Milan che vincevamo 2-0, poi è subentrato Ducarrì, ha fatto doppietta Ducarrì e poi ho fatto quel capolavoro che io lo chiamo lo chiamo il gol più bello della mia carriera, è vero, però a volte dico, tu metti che io prendevo il palo lì, cosa succedeva? Nessuno si sarebbe mai ricordato, no? E invece ha preso il palo e si è infilato in rete. Direi che veramente quella è stata una stagione, perché poi venivo dalla stagione dove avevo fatto 19 gol all'Avellino, la retrocessione, rifare in Serie A 14 gol più 2 allo spareggio, e diciamo che come ti dicevo, no? Avellino mi aveva lanciato prepotentemente nel calcio, lì l'ho dato dimostrazione, perché poi pur sentire ma lui se i gol li fa in Serie B, qualcuno diceva poi lui se i gol li ha fatto poi in Serie A. Però direi quella è stata una stagione veramente stupenda, bellissima, che ricordo tuttora, ecco, dei festeggiamenti dalla trasferta da Napoli. Siamo ritornati la notte a Piacenza, dove il campo era strapieno, ci hanno aspettato, abbiamo festeggiato con la squadra, con i tifosi Algarilli, la perdita del presidente che era un grandissimo, lo ricordo tuttora, veramente era un grandissimo, però bellissimi ricordi pure a Piacenza.
2: Senti, quella però fu anche la tua ultima partita con il Piacenza, qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
5: Ma sì, lì c'è stato un malumore da parte dei tifosi, c'ho avuto pure io qualche problemina con il direttore che non mi voleva cedere, però io pensavo, ecco, è arrivato forse il mio momento di andare in una big, c'era la possibilità di andare alla Lazio, andare alla Roma, addirittura si parlava del Milan, e tutto questo non è accaduto perché magari loro mi avevano pagato 6 miliardi, mi chiedevano il doppio, un ragazzo aveva già 28-29 anni, ricordo, sì, 28 mi sembra, sembravano troppi quei soldi, perché all'epoca a 30 anni, 31 anni avevi già smesso, no? Però sono andato via forzando la mano, questo lo devo dire, sono andato via forzando la mano, e poi c'è stato l'approdo a Vicenza, dove per me giocare l'Europa era un sogno. Già giocare in Serie A, già ero arrivato tardi in Serie A, per me poi l'anno dopo arrivare a Vicenza e fare l'Europa per me era, e ho forzato un po' la mano, perché poi Marchetti, il DS, non voleva assolutamente vendermi, però ho forzato la mano e poi al ritorno, quando ho giocato col Vicenza, qualche fischio l'ho preso, però fa parte del gioco.
2: Se chiudi gli occhi e ripensi, ecco, invece al Piacenza, un solo momento, il più felice, qual è stato?
5: Io direi sì, la salvezza a Napoli, il secondo gol proprio liberatorio, l'ho fatto con un cross di Tramezzani sul primo palo, ci sono arrivato di sinistro e poi mi sono tolto la maglia, sono corso verso uno specchio di parenti, amici di Aversa che stavano tutti a vedere quella gara. È stata una liberazione, anche perché poi la domenica dopo mi dovevo sposare, allora sposarmi con una retrocessione, secondo me non mi sposavo. Quella è stata veramente una liberazione. Lo spareggio di Napoli è nei ricordi veramente di quella stagione fantastica che abbiamo fatto, coronato da una salvezza veramente, direi, strameritata, anche se il Cagliari di Mazzone con Muzzi, Pancaro, con 20.000 spettatori da Cagliari, una curva del Napoli era stracolma di tifosi del Cagliari, e da Piacenza ne erano solo in 1.500, 2.000, ma veramente ne erano tanti per noi. Però ecco, quella, direi che se chiudo gli occhi e immagino quella magica sventola sul 2-0, quella salvezza veramente, sono dei ricordi indelebili.
2: Chiudiamo dunque con il ricordo in merito a quella stagione dell'estremo difensore del Piacenza Massimo Taibi, che dal 92 al 97 restò a difesa dei pali biancorossi. Massimo, che ricordo hai di quel tuo ultimo anno con il Piace?
7: Ma quella per me è stata l'annata più bella, più importante che ho fatto, perché le altre quattro annate sono state ottime annate, quella ha fatto un'annata straordinaria, veramente ero in forma, ero, cioè, straripante, ero nel massimo della mia forza fisica, tanto che poi tornai al Milan e partimmo bene, come ho detto tu, proprio la partita con il Milan dove ci diede una grande gioia. Probabilmente ci fece montare un po' la testa, perché da quel momento lì abbiamo avuto un calo verticale. Siamo stati bravi a riprenderci alla fine e nello spareggio abbiamo vinto. Poi è chiaro, con la morte del presidente il 30 dicembre ci siamo trovati un po' spesati, anche se Stefano fece un gran lavoro. Fu una serie di cause che portavano a pensare che fosse l'annata non fosse giusta. Invece siamo riusciti a raddrizzarla e vince lo spareggio. Mi ricordo che io ero... C'è stata la legge Bosman, mi sembrava quel periodo lì, e io volli filmare prima del mio campionato, che avevo messo al presidente Garilli, tant'è vero che poi Stefano a giugno mi ha rivenduto per quanto mi aveva comprato, perché avevamo questo accordo con papà e sono state persone di parola. Però alla fine fu una salvezza importante, perché tutti davano il Cagliari favorito e ci vincevamo.
2: Massimo, dopo cinque stagioni a difesa della porta biancorossa, quello per te fu l'ultimo campionato con il Piacenza. Il Milan ti richiamò dal prestito. Ad ogni modo, con le tue 173 presenze hai legato per sempre il tuo nome alla storia del club. Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
7: Col Piace è stato sicuramente la partita di Cosenza, che vincemmo 1-0 e ci portò in Serie A, perché comunque, ti ripeto, inizialmente era solo impensabile. E poi chiaramente lo spareggio di Cagliari, perché sapevo già di tornare a Milan e mi sarebbe dispiaciuto molto lasciare in Serie B. Invece quella partita ci fece salvare in Serie A e fu per me una grande gioia.
2: Il più difficile?
7: Il momento più difficile è stato la retrocessione, perché l'ultima giornata in Serie A andammo tutti allo stadio a vedere il Milan Reggiana, perché noi giocammo venerdì contro il Parma. A Parma fu uno 0-0 sudato, abbiamo fatto di tutto, è stata una bellissima partita, poi ci annullarono un gol che probabilmente era regolare, ma comunque trovammo un Parma che fece di tutto per batterci e facemmo un punto importante. Eravamo tutti convinti che il Milan Reggiana finisse sicuramente dopo la vittoria reggiana, allora andammo lì a vedere, perché se avessi forse vinto il pareggio avremmo fatto lo spareggio. Invece siamo stati presenti lì nell'1-0 della reggiana e fu una botta tremenda, perché nessuno pensava mai che il Milan, che era il Milan stellare, perdesse l'ultimo partito di casa.
2: il saluto di Massimo Taibi a tutti i tifosi del Piacenza nel mondo.
7: Loro sanno che sono rimasti nel mio cuore, io spesso seguo Piacenza, c'ho mia mamma che è da Piacenza, sto andando a Piacenza, ed è stata veramente la squadra che mi ha portato a calcare i campi seri di Serie A e farmi conoscere il calcio vero, cui sono sempre legato a questa città.
2: Nel campionato 98-99 il Piacenza di mister Materazzi mise in mostra un buon calcio, avvalendosi di giocatori esperti come Giovanni Stroppa e il quarantenne Pietro Vierkovud, ingaggiato nel settembre del 1997, nonché di giovani del vivaio come Alessandro Lucarelli e Simone Inzaghi, fratello di Pippo, autore di 15 reti in campionato. Ciò nonostante, la salvezza arrivò solamente all'ultima giornata grazie al pareggio interno nello scontro diretto con la Salernitana. Ma per ascoltare la voce di questi campioni vi toccherà aspettare la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.

0: Oh, eccoci, dopo un fuori programma per un errore di interfono. Buonasera a tutti, questo è Planet Rock, quello vero, non la versione di prima che avete sentito con la voce che non doveva uscire, invece è uscita. Vabbè, 21 in punto, buonasera a tutti, questo è Planet Rock.
1: Buonasera da Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi, Massimiliano Mattia dall'altra parte, alla parte tecnica. Che bello che prima di noi c'è stato Pixel Exhibition, quasi tutta, che
0: grandi
1: meraviglia.
0: Momenti, sì, grandi, sì, ricordi, sì. Proprio per tutti quanti, grandi e piccini.
1: Assolutamente, anni 70 prima di Planet Rock, che va verso gli anni 90 e anche gli anni 100, ma noi vogliamo fare di più in questo momento, perché questa è una serata storica. Stiamo per proclamare un avvenimento di quelli che non hanno eguali nella storia della musica mondiale, sì. La vittoria della logica nel mondo della musica. Andiamo ancora più indietro, quando Bob Dylan scrisse una canzone chiamata Like a Rolling Stone, ed erano tanti anni. Cos'erano? Anni che ci chiedevamo, ma perché una canzone che si chiama Like a Rolling Stone non la fanno i Rolling Stones?